0: subito cross sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
1: Sì,
0: è una cosa incredibile e bellissimo è stato.
1: No, tra l'altro. Siamo... Prego, prego.
0: Vai. E dopo il gol ho visto tutto il spogliatoio, tutti gente correvano destro subito e noi antevamo la radio come gente parlavamo, dice cazzo, cosa abbiamo combinato? Sampdoria e anche Genova è molto diversa perché lì i giovani sono sampdoriani e i vecchi sono cose, vedi una famiglia, le parenti, il padre è di Genova, il figlio è di Sampdoria, è una cosa bella. Loro le vivono è una festa per loro, anche c'è il derby, come tipo c'è il derby, Lazio, Roma, tutto quanto. Però io dopo la partita che mi sono reso conto che la Fiorentina e Juve avevano grande rivalità, questo derby era molto molto importante per il Viola, per mio caso, perché ho visto dopo il nostro ritorno, come ti ho spiegato, sì, l'accoglie che abbiamo avuto è una cosa spiritosa, non l'ho mai vissuto durante il calcio quando ero in Italia. Secondo me è stato la partita più caldo, più caliente e che ha fatto emozionare tutta una città, tutto un calcio e tutto un futuro. È una cosa bellissima, secondo me.
2: Sì, poi faceva caldissimo, mi ricordo quel giorno, era l'8 marzo se non sbaglio 2008, ma faceva molto molto caldo a Torino. Tu dicevi che non ti sei reso conto lì per lì di quello che avevi fatto e insomma te ne sei reso conto anche dopo durante la partita.
0: Sì, noi eravamo giovani, non sapevamo queste rivalità e dopo la partita che avevo visto che è stata una cosa bellissima, io sono rimasto a Firenze quasi un mese che non ho pagato il taxi, i ristoranti non pagava.
2: Secondo me non paghi nemmeno ora qualcosa, anzi sicuramente.
0: Esatto, dove andavi mi dicevano sempre grazie per il gol, grazie per il gol. Ho detto che perché non avevi detto questa cosa prima, ce l'avevi fatto mille volte.
2: Senti,
0: esatto.
2: Ma
0: però
2: No, di quella partita ti ricordi qualcosa? Perché c'era Osvaldo, cioè qualche dettaglio di quella partita? Non so.
0: No, sì, perché la partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0. E l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pazzini. Io pensavo di poter giocare titolare, tutto quanto. Però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita. Ti metti in banchina e ti dice vince, però essere giovani giustamente non si capisce perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e in Siena ho fatto assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister aveva un stratagem, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità, tutto quanto, secondo tempo quando Papa Vaigo entra farà bene. E quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento, sono andato, io torno, mi ha detto che guarda, entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare.
1: E l'hai fatto.
0: Io sono entrato. E io lo sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, alla 90esima, io con la mia velocità subito corso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
1: Sì,
0: è una cosa incredibile e bellissimo è stato.
3: E questo era Papa Vaigo che ricordava quel celebre gol che praticamente l'ha consegnato in qualche modo alla storia della Fiorentina. È bastato un'azione, è bastato un pallone, però nonostante non sia valso un trofeo, comunque ha portato il buon Papa a entrare negli annali dei libri di storia viola. Viola, tra l'altro, che è accanto a me, vedo che abbiamo ancora diversa roba da leggere. In particolare c'è un messaggio che aveva attirato la nostra
4: attenzione.
3: Molto
4: interessante, sì, di Andrea da Chianciano Terme, che ci dice: Paratici punta ad una bicca in panchina, ma quest'anno deve lavorare troppo a sistemare la rosa, quindi resterà Vanoli e poi si vedrà se si riesce a puntare più in alto. Paratici a 5 anni per portarci in alto.
3: Sì, ora speriamo ce ne voglia meno di 5 anni obiettivamente, però
4: allora, è una considerazione giusta se ci pensi, perché comunque tutto così in fretta in pochi mesi magari si vedranno i risultati un pochino più in là, ecco, magari non subito. Però io sono fiduciosa su Paratici, devo essere sincera.
3: Andrea, che ci scriveva il messaggio che hai appena letto, è sicuro quindi che lui punti, ovvero Paratici, ad un big per la panchina.
4: Dice anche che resterà Vanoli, secondo lui.

0: non ha grandi giocatori in rosa che le porteranno tanti soldi, perché anche un Gudmundsson, un Ken, se venissero ceduti, certo non sono spiccioli, ma non portano i soldi che avrebbero portato un anno fa. Insomma, non hanno gli introiti delle coppe europee per l'anno prossimo, quindi neanche quelli di fine campionato. Per esempio, l'ingresso in Champions vale 40 milioni di euro, la Fiorentina prendeva quello della Conference fino all'anno scorso, non ha neanche questo. Non è facile lavorare quest'anno in certe condizioni per Paratici.
1: Però è anche vero, esatto, che la differenza... Paratici poi fa la differenza alla Juve quando ha paradossalmente meno soldi. Poi quando inizia a avere più budget, inizia a spenderli un pochino... Più non a caso, ma rischiando, e quando spendi, perché va a prendere De Ligt dall'Ajax, che comunque penso in quel momento
0: De Ligt lo pagano 60-70 milioni,
1: ma l'avrebbero oggettivamente l'avrebbero preso in tanti, visto la quotazione che aveva,
0: sì,
1: in quel periodo.
0: Infatti non fu una
1: però
0: scoperta.
1: Gli affari più celebri di Paratici sono quelli fatti a poco, no, i vari, perché comunque lui arrivando alla Juve porta i vari Barzagli, Bonucci dal Bari, lavora su, poi vabbè, Tevez è noto, ma Pogba a zero, cioè fa colpi che Vidal dal Bayer Leverkusen, quindi è uno da cui ti puoi aspettare questa tipologia di colpi qui, anche con nomi esteri. Poi sul lato panchina anch'io ho sempre questa sensazione, possa andare magari su qualcosa di estero invece, su più che una sensazione anche una speranza, però vediamo un po'. È ovvio che ripartire da Banoli a livello, e questo lo abbiamo detto più volte anche nel corso del Viola Weekend, nelle settimane, a livello umorale di piazza non è il massimo, perché non dai entusiasmo, cioè la notizia a fine anno, confermato Vanoli, ripartiamo da lui, lì allora l'entusiasmo lo devi generare sì col mercato, perché se confermi Vanoli, per ridare un po' di brio alla piazza dopo una stagione del genere, devi magari portare qualcosa che poi magari non necessariamente devi partire con entusiasmo, perché puoi pure partire tra lo scetticismo e poi confermarti l'anno prossimo partendo in sordina, che sarebbe il contrario di quello che hai fatto quest'anno con Pioli. Però sono tematiche giustamente che gli ascoltatori poi ci propongono, perché fanno in questo momento più riflettere di un campo che domani sicuramente parlerà di Juventus-Fiorentina, ma che di classifica per la Fiorentina non parla più dalla scorsa giornata.
2: Anche perché ricordiamoci che se si sono salvati la Fiorentina è anche perché quelle squadre dietro non hanno vinto, come si diceva tante volte, ma anche altre volte sono stati fortunati.
0: Questa cosa tra l'altro l'abbiamo detta la settimana scorsa e qualcuno ci ha anche attaccato,
2: sì.
0: Però ragazzi, la Fiorentina si è salvata tanto anche perché dietro hanno fatto una fatica,
2: altre partite sono stati fortunati, per esempio con Lecce, col Verona.
0: A Verona non meritavano di vincere,
1: questo discorso l'ho affrontato stamattina Mandragora a Tutto Sport nell'intervista che ha rilasciato,
2: sì,
1: in cui ha detto gli hanno chiesto se ha mai pensato durante la stagione di poter retrocedere realmente, e lui risponde dicendo no, ma comunque nel periodo in cui noi andavamo male avevamo paura che se le altre avessero ingranato poi sarebbe stato veramente difficile, perché c'era quel momento in cui la Fiorentina aveva pochissimi punti, 4 punti mi sembra, non aveva ancora mai vinto in campionato, le statistiche erano tutte contro dal punto di vista storico, perché nessuna squadra è riuscita a salvarsi con quel punteggio dopo quel numero di giornate. E poi come dicevamo giustamente, non nessuna squadra in realtà di quelle in lotta per la retrocessione per fortuna ha fatto il vuoto, è andata via a livello di classifica,
2: e anche un po' di fortuna, esatto,
1: sì, vabbè, ma quella sai la ritrovi in tutte le squadre che vanno a competere per i loro obiettivi nell'arco di una stagione, c'è le partite che le vinci magari 1-0 come è stata a Verona non meritando, cioè lo fanno
2: quelle partite, però hanno fatto la differenza in quel momento,
1: sì, perché era col Verona ed era la partita,
2: esatto,
1: di cui parlavamo prima citando Moise Kean,
2: esatto,
1: che ha sancito un po' a livello umorale anche di sensazioni e anche comunque sia di classifica la salvezza della Fiorentina, poi è arrivata matematicamente con il Genoa, c'era stata anche,
2: esatto,
1: la trasferta di Cremona, con il Lecce non hai perso e comunque anche lì hai tenuto a distanza il Lecce, non hai riaperto i discorsi, sono stati di più gli scontri che ti hanno portato poi a avvicinarti alla salvezza senza a tutti gli effetti, che una cosa è ripetuto anche questa Mandragora oggi, aver raggiunto con troppo anticipo una salvezza che è arrivata matematicamente a due giornate dalla fine,
2: esatto,
0: e tra l'altro come è arrivata, perché ragazzi la gara col Genoa di domenica scorsa è stata vergognosa,
1: sì.
0: Era un pareggio apparecchiato per come si è vista,
1: che era già successo col Genoa tra l'altro,
0: sì,
1: quando c'era,
0: allora,
1: Prandelli
0: lì

0: Lì fu ancora più plateale perché serviva veramente a entrambe. Era l'ultima giornata, dovevano salvarsi tutte e due.
1: C'era l'Empoli che giocava in casa dell'Inter
0: a Milano, sì, con sì. l'Inter, con l'Inter che doveva ancora entrare in Champions. Infatti, diciamo, ci si aspettava che l'Empoli perdesse
1: sì, con il palo, con la traversa di non mi ricordo chi, che D'Ambrosio salvò sulla linea.
0: Sì, però l'Inter, se non sbaglio, vinse con un paio di gol di scarso. Gnonna in Golan, se non sbaglio, in quella partita.
1: Sì, Keita?
0: Sì, può darsi finì 4-2?
1: Sì, no, finì con un margine di gol solo, se non metti 3-2.
0: Vabbè, comunque, era auspicabile che l'Inter vincesse perché doveva blindare la Champions e il pari andava bene a entrambi.
1: Certo, per la salvezza a entrambi.
0: A questo giro il Genoa era già salvo, il Genoa è venuto a Firenze non tranquillo di più. La Fiorentina si percepiva paura nel giocare domenica scorsa e infatti...
1: Che comunque è un po' insensato perché oggettivamente al di là di tutto, cioè, metti che perdi ma non riapri niente,
0: ma,
1: nel senso...
0: Ma certo, ma infatti anche se la Fiorentina avesse perso non sarebbe retrocessa lo stesso. Diciamo, dalla vittoria con la Lazio in casa si era capito che la Fiorentina si sarebbe...
1: Era salva, sì.
0: Perché
1: sì.
0: Lì aveva 8 punti di vantaggio dopo quel lunedì sera e avevamo capito che non
1: c'era... Sì, fu festeggiata
0: più.
1: Anche allo stadio come la quella è stata,
0: quella
1: diciamo, la notte...
0: Quella fu la vittoria salvezza essenzialmente.
1: Sì,
0: da
1: sì,
0: lì
1: sì.
0: Si è capito che la Fiorentina si sarebbe salvata proprio per distacco. E appunto, come dicevi te, anche tutta la paura di domenica scorsa... Forse non era giustificabile, come un po' dicevi te adesso, però era figlia di tutta la stagione, perché questi ragazzi hanno vissuto un'annata anche per colpa loro, perché la Fiorentina si è complicata la vita sul campo, perché è una rosa che non doveva minimamente lottare per la salvezza. Però sono arrivati a giocarsi le partite di maggio in queste condizioni.
1: Ti interrompo, Ludo, perché sì. Ci segnalano che sono arrivati
0: i convocati.
1: Ed è fuori dai convocati Moise Kean. Quindi
0: niente di nuovo.
1: Non abbiamo appunto, dicevamo 99%, ora abbiamo il 100%.
0: I nostri capi direbbero non vedo notizie.
1: Esatto. Ve li leggo, li sto leggendo insieme a voi. Al momento c'è Balbo, c'è Braschi, che appunto nel discorso poi primavera è interessante anche dire che la Fiorentina primavera sta andando avanti sui suoi obiettivi.
0: Ora ci soffermiamo, tra l'altro,
1: senza l'attaccante che comunque l'attaccante principale che vediamo
0: quasi 20
1: momento.
0: Gol in stagione,
1: esatto,
0: sì.
1: C'è Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodò, De Gea, Fabian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Lezzerini, Mandragora, Andur, Parisi, Piccoli, che quindi torna e dovrebbe tornare anche titolare, Pongracic, Ranieri, Rugani e Solomon. Quindi ai fatti poi abbiamo le assenze principalmente che è solo quella di Kean.
0: Non si può neanche più citare il lungo decente Lamptey perché ha rescisso
1: il contratto.
0: Con la Fiorentina, come ha fatto anche Stefano Pioli. Notizia arrivata ieri pomeriggio. Per quanto abbiamo raccolto, la Fiorentina più o meno ha risparmiato la metà di quello che doveva ancora dare a Pioli, perché le parti si sono venute incontro all'incirca a metà strada. Pioli aveva firmato l'estate scorsa un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione, quindi avrebbe dovuto prenderne ancora 6 netti dalla Fiorentina, un risparmio comunque non banale se si pensa a tutte le difficoltà che citavo anche io stesso prima, no?
1: Sì.
0: I riscatti, la non Europa, eccetera eccetera.
1: Secondo me lì ti ha dato una mano il fatto che lui è in odore di tornare, cioè ha rescisso perché sa che si liberano diverse panchine. Era una notizia anche riportata stamani dal Corriere dello Sport.
0: Beh, anche perché ora Pioli a Firenze quest'anno ha fatto un
1: disastro,
0: una tragedia a livello sportivo.
1: Però io ricordo
0: che
1: Juric
0: è appetibile per
1: che
0: certe
1: Juric
0: panchine.
1: Dopo doppio disastro l'anno scorso è stato preso all'Atalanta, quindi c'è speranza.
0: Addirittura
1: per tutti.
0: Scrivevano i colleghi di TMV poche settimane fa che l'Atalanta ha fatto un check comunque con l'entourage di Pioli.
1: Perché l'Atalanta deve avere questa cosa che se uno va male ti prendo.
0: No, però con Palladino non era. Te dici con Juric?
1: Sì,
0: con Juric
1: non aveva senso prendere Juric, secondo me, dopo quello aveva fatto.
0: No, anzi, loro dovevano proprio prendere Palladino in estate per quello che volevano.
1: Sì,
0: avrebbero cominciato questo processo con 3 mesi d'anticipo.
1: E in questo momento puntare su Pioli, secondo me, per quanto magari poi ci smentirà con la prossima esperienza, è un rischio, perché quello ha fatto vedere a Firenze che dopo la rabbia ha veramente abbassato gli standard. Qui a Firenze ha fatto un bel disastro. Ha rischiato di fare un bel disastro che poi è stato corretto da Vanoli.
0: Senza dubbio, perché è stato esonerato dopo la decima giornata, senza vittorie. Addirittura Vanoli ha portato a termine una salvezza per una squadra che nelle prime 15 giornate non aveva mai vinto, non era mai successo nella storia della Serie A.
1: Ciò
0: nonostante, anche io e Viola al Viola Weekend della settimana scorsa dicevamo: Vanoli ha portato a termine un bel lavoro, assolutamente non scontato. Parlare di impresa, secondo me, è un po' troppo, nel senso che questa Fiorentina, per la rosa che aveva e per il tempo, perché Vanoli è arrivata ai primi di novembre, cioè con sei mesi di campionato, le possibilità di salvarsi c'erano. Non era semplice, infatti gli va riconosciuto, però un'impresa è il Leicester che vince la Premier, a mio modo di vedere, ecco. Il Calais che fa la finale di Coppa di Francia negli anni 2000, non la Fiorentina che si salva quest'anno, ecco.
1: Sì, no, quello sicuramente è, poteva essere un'impresa se le concorrenti, come dicevamo prima, ricordavo anche la Viola, facevano qualcosina in più, e allora a quel punto
0: esatto,
1: devi,
0: però dato anche quello,
1: cioè non è un'impresa proprio perché non c'è mai stata la sensazione, non hai mai visto scappare le altre e dire oddio, non ce la facciamo, era sempre che la Fiorentina non vinceva ma le altre comunque rimanevano lì, e quindi è per quello che secondo me non si può parlare di impresa,
0: anche perché nei momenti peggiori in cui la Fiorentina era addirittura ultima comunque ancora mancava tanto
1: esatto,
0: tanto a fine stagione, e poi sì, la squadra, e questo è merito molto di Vanoli, è andata in crescendo, perché dopo i primi tre mesi disastrosi piano piano è salita e la media punti infatti si è vista.
1: Ma ecco, vi volevo chiedere, perché ritorno sempre su Mandragora, sì, perché mi vengono in mente degli estratti, avendo letto l'intervista stamattina in cui lui dà grandi meriti a Vanoli. Sappiamo anche che tra l'altro Mandragora,
0: posso dire, dichiarazione un po' scontata,
1: sì,
0: sempre
1: però
0: il suo, ancora
1: comunque in qualcosa che può far riflettere, nel senso che iniziano a essere un po' gli attestati di stima nei confronti di Vanoli, soprattutto da Mandragora. Io non ti dico, non è che non me l'aspettavo, però ho visto anche come era uscito dal campo nella gara casalinga, ora non mi viene in mente l'avversario che uscì al Franchi, oggettivamente anche col Sassuolo, sì, giustamente,
0: suggerimenti
1: dalla regia, imbeccata. Non mi aspettavo magari che uscisse con questa, cioè potevi tranquillamente non, sì, mister ha fatto un bel lavoro, ma dire diamo grandi meriti vuol dire che comunque è un attestato, ecco, poi magari non significa nulla, però per chi vuol vedere una, come lettura quella di un Vanoli che rimane a Firenze, questa può essere una chiave, se
0: senza
1: lo guardare in quel senso.
0: Viola?
2: Sì, abbiamo un messaggio di Marco che ci dice: ciao ragazzi, per Lazio e Fiorentina accomunate da una stagione da dimenticare, c'è uno stato d'animo comune per derby di Roma e con la Juve, c'è un interesse comune vicino allo zero anche per le tifoserie.
0: Sì, cioè ragazzi, la stagione che ha affrontato Sarri non so se è stata peggiore di quella della Fiorentina, perché non si è ritrovato ultimo, questo è vero, però le condizioni in cui ha lavorato Sarri secondo me sono peggiori di quelle in cui ha lavorato Vanoli.
2: Esatto.
1: Io ti dico che anche il valore della rosa in proporzione anche a quello che poi ha fatto, non, cioè
0: La Lazio non era una squadra da primi sei posti,
1: La Lazio è una squadra che da anni sta, diciamo, a differenza della Fiorentina che sta investendo, cioè la Lazio ha speso
0: tant'è che, scusami, Baroni, che è un allenatore di cui si parla da queste parti perché è fiorentino, di Savarnuzzi per l'esattezza, l'anno scorso ebbe la, chiamiamola, colpa di compiere un suicidio all'ultima giornata,
1: sì, perché
0: perdendo con Lecce,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: altrimenti avrebbe centrato l'Europa, e invece così facendo chiuse settimo, sesto a pari merito con la Fiorentina, settimo per scontri diretti, ma era la posizione da Lazio per l'anno scorso. Sarri quest'anno, se avesse centrato l'Europa tramite campionato o se avesse vinto la Coppa Italia mercoledì, avrebbe fatto un'impresa. Ecco, quella probabilmente sarebbe
1: sì, ecco, l'unica cosa che magari si può imputare è un po' la partita di mercoledì in Coppa Italia, che è vero che c'è parecchia differenza con l'Inter,
0: l'Inter
1: però
2: è vista tanta differenza,
1: sì, però,
2: sì,
1: però non lo so, alla fine è l'appuntamento annuale, cioè dopo 20 minuti ti hai rifatto due gol da solo, e
0: sì, ma non c'è mai
1: su
0: stata
1: cui
0: partita,
1: incidi, magari, cioè, mi dici è vero che non è che Sarri prepara una partita pensando che Mario ce la butta in porta e che Nuno Tavares,
0: certo,
1: gliela dà a Dumfries,
0: certo,
1: per poi far gol a Lautaro. In generale però effettivamente sono d'accordo con te che nonostante la diversità di posizioni in classifica, la Lazio ha fatto un campionato tranquillo dal punto di vista, non è che ha avuto paura di retrocedere come l'ha avuta la Fiorentina, però
2: cioè,
1: non avere i tifosi, cioè loro non hanno avuto i tifosi,
2: esatto, sì,
1: quasi mai allo stadio.
2: Noi
1: stadi,
2: matematicamente siamo salvi dalla scorsa partita, se ci pensate, nel senso che fino all'ultimo siamo stati a lottare, ecco, anche se in realtà dentro di noi magari e dentro tutti i tifosi lo sapevamo che ci salvaste.
0: Sì, sì, la matematica non c'era fino a domenica scorsa, no, questo è vero. Però esatto, avevamo capito che la Fiorentina si sarebbe salvata in qualche modo.
2: E abbiamo visto le ultime gare della Fiorentina in condizioni molto pietose, molto stanchi, affannati, che non lottavano per niente alla fine. Quindi comunque non abbiamo visto alla fine una Fiorentina tranquilla, visto che comunque erano quasi nella zona salvezza.
1: Però sai la differenza qual è? Che la Lazio, come dicevo prima, a livello di proprietà, per quanto poi ci siano tantissime critiche anche a Firenze nei confronti della proprietà commisso, è proprio una squadra che, cioè, con un presidente ti dà la sensazione di non voler migliorare la squadra, di non voler investire. La Fiorentina è un capitolo diverso, cioè è una squadra che l'anno scorso ha fatto una campagna acquisti da 60 milioni circa, ha speso 27 milioni per Piccoli, ha speso cifre, ha riscattato Fagioli, ha riscattato Gudmundsson, cioè ha pagato giocatori, strapagato giocatori, che probabilmente è quello il punto, no? Cioè ha speso, ma ha speso male. La Lazio non ha nemmeno speso, non hai visto nemmeno l'intenzione di voler migliorare. Esatto. È quello che dà noia maggiormente.
2: La differenza è questa.
1: Capito?
0: Va bene, noi stiamo cercando di metterci in contatto con l'ultimo ospite della nostra trasmissione. Nel frattempo possiamo ascoltarci un contenuto, una delle interviste più come dire, ricche di significato, anche sconfinanti il calcio, realizzate in questi giorni da Radio Firenze Viola con Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Italia del volley e tifoso juventino, che abbiamo intercettato nei giorni scorsi durante Chi si compra, anche perché appunto sostenitore della Juve. Però credo che avremmo il... No, ce l'abbiamo, perfetto. Allora vi facciamo ascoltare le parole di Massimo Barbolini a Radio Firenze Viola.
3: Sappiamo, perché ti abbiamo avuto qua a Firenze per 4 anni, che la tua passione calcistica è molto forte. Sei un tifoso della Juventus e quindi alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina non posso che chiederti che tipo di partita sarà, non solo in campo ma anche per te, visto che appunto hai nel cuore la Juve, però sei stato 4 anni qua a Firenze e sicuramente conosci molto bene il modo di vivere il calcio da parte dei fiorentini.
4: Sì, soprattutto in vista di una partita contro la Juve, soprattutto in vista di quella. No, ma sarà sempre una partita non banale, sono quelle partite Juventus-Fiorentina che in qualsiasi momento, anche se non ci fosse nulla in gioco, sarebbero partite importantissime. In più questa volta per la Juventus c'è questo obbligo in pratica vincere, per cui sarà una partita sicuramente molto tirata, molto equilibrata, anche perché la Fiorentina ultimamente ha raggiunto la salvezza, ha raggiunto quella tranquillità che probabilmente le permette anche di giocare come purtroppo per loro non sono riusciti a fare all'inizio dell'anno, però giocano sicuramente con più tranquillità, e quindi penso che per la Juventus sarà una partita veramente molto molto molto difficile.
3: Hai raccontato come la Fiorentina abbia raggiunto l'obiettivo della salvezza, obiettivo che si è venuto, però è diventato l'obiettivo della stagione solamente in corso d'opera. A inizio stagione Pioli parlò di una Fiorentina invece molto ambiziosa. Ti sei spiegato come mai la Fiorentina abbia avuto così tante difficoltà, considerando appunto che a inizio anno c'era la sensazione che il club avesse allestito comunque una squadra di valore?
4: Ma sì, sicuramente era una squadra di valore, sicuramente, però non era l'unica squadra, diciamo, di medio-alta classifica di valore, e secondo me della Fiorentina è da apprezzare come è riuscita a uscirne fuori, perché sembra la solita banalità, però le squadre che partono non con l'obiettivo della salvezza si trovano inguaiate, e veramente in un certo punto era veramente molto inguaiata la Fiorentina in questa lotta. Non è assolutamente facile uscirne fuori, per cui penso che guardando il bicchiere mezzo pieno di questa stagione della Fiorentina sia veramente da apprezzare come la squadra abbia reagito, tutti i tifosi, tutti, che siano riusciti ad ottenere questo risultato, che è questa salvezza, che è ovvio per una squadra di tale basone, una squadra per come era costruita, può sembrare poco, però visto come si erano messe le cose, secondo me è un risultato molto apprezzabile.
3: E invece il bicchiere della Juventus com'è? Mezzo vuoto, mezzo pieno? Abbiamo visto che dopo l'esonero di Tudor è arrivato un allenatore, peraltro fiorentino, di Certaldo, come Spalletti, che forse ha un po' riaddrizzato la rotta. Però che sensazione hai di questa stagione della Juventus e che impatto ha avuto Spalletti sulla Juventus?
4: Ma secondo me ha avuto un impatto importante. Un impatto importante, ha iniziato, penso, a costruire una squadra, io la definisco ordinata. E che è riuscito ad avere anche degli alti, purtroppo ha avuto anche dei bassi, per cui penso che il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dipenderà molto da queste due partite, perché più che bicchiere il risultato, nel senso che riuscire a qualificarsi per la Champions, anche questo non è una cosa assolutamente scontata, visto il valore delle squadre che ci sono in campo, per cui ovvio sarebbe un campionato positivo se la Juventus riuscisse a qualificarsi, e negativo se non riuscisse a qualificarsi, quindi tutto in due partite. Tra l'altro la cosa, eccoci, è abbastanza buffa contro, penso, le due maggiori rivali che la Juventus possa trovare nel campionato, e quindi anche per la Juve riuscire a fare questo passo sarebbe veramente un bellissimo risultato. Onestamente io sono ottimista, anche se purtroppo sì, come ho detto, ci sono stati degli alti e bassi. Basta pensare alla partita col Verona, è una partita che se chiusa vincendo poteva permettere alla Juventus ancora di avere un pareggio in queste, nelle due prossime partite. In questo caso così non sarà, e per cui se la dovranno guadagnare ancora con più difficoltà, però dopo penso sarà maggiore ancora la soddisfazione.
3: Parlare di Juventus Fiorentina vuol dire parlare anche di Dusan Vlahovic, che è un attaccante che a Firenze ha fatto benissimo. Prima di lasciare la Fiorentina aveva fatto 17 gol in metà campionato, è arrivato alla Juventus portandosi dietro un grande carico d'aspettative. Il bilancio in maglia bianconera non è stato sempre positivo, però ti chiedo se con Spalletti ripartiresti, e ripartiresti anche con Dusan Vlahovic come terminale offensivo.
4: Io sì, con un contratto inferiore, perché penso che certe cose vanno regolate, però assolutamente sì, anche perché come si vede in giro non ci sono delle grandissime alternative, probabilmente, ok, a parte l'ultima stagione, a parte sfortunata per gli infortuni, il problema è stato anche quello di non avere mai un altro attaccante di valore, mai, tra un nuovo tiro, infortuni di Milik, altre problematiche, mai un altro attaccante di valore. Con un altro attaccante, secondo me, è da ripartire con lui.
0: E questo era Massimo Barbolini, appunto, il vice CT dell'Ital Volley, tifoso della Juventus. Io ne approfitto come sempre per ricordarvi che le nostre interviste le ritrovate trascritte su firenzeviola.it, se le volete riascoltare nella sezione podcast di Radio Firenze Viola, su app o su sito, come del resto tutte le nostre trasmissioni che sono interamente riascoltabili per chi se le fosse perse. Nel frattempo sotto i nostri occhi viene premiato il Bayern campione di Germania, quindi Neuer che si appresta ad alzare il Meisterschale. Noi ci avviamo alla conclusione della trasmissione, lo facciamo dedicandoci appunto alla Fiorentina Primavera, che come dicevamo prima ha chiuso in testa la regular season nonostante la sconfitta di oggi sul campo del Lecce. Uno dei bravissimi colleghi che segue quotidianamente anche la Primavera è Paolo Caselli, che ritroviamo in linea con noi. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
5: Ciao a tutti.
0: E scusaci per il ritardo rispetto alla tabella di marcia.
5: Quando hai detto del Bayern che Neuer, sempre Bayern, sono abbastanza noiosi questi campionati effettivamente.
0: E invece nella primavera abbiamo una Fiorentina che, correggimi se sbaglio Paolo, ma per la prima volta da quando c'è il girone unico vince la regular season, giusto?
5: Sì, esatto, la Fiorentina non vinceva il campionato dal 1983, ora c'è questa nuova regola che non bastano 38 partite per decidere chi vince il campionato, bisogna fare anche i playoff, vabbè, comandano.
0: Infatti l'83 è l'ultimo scudetto della Fiorentina primavera, purtroppo ancora oggi, nonostante ci siano state diverse finali nel mezzo, una nel 2023 con Aquilani, altre ancora prima, l'anno scorso Galloppa perse al Viola Park l'ultimo atto contro l'Inter. Paolo, ti chiedo intanto che partita è stata oggi a Lecce, perché comunque non ci si aspettava una Fiorentina sconfitta, e poi secondo te verso i playoff quante chance ha la Fiorentina, che appunto è già in semifinale scudetto?
5: Allora è stata una partita brutta, condizionata dal gol subito dal Lecce, e ti devo dire che questo ragazzo Esteban, che ha vinto anche la classifica dei marcatori, si attesta a essere uno dei migliori. Poi sai, le classifiche dei marcatori sono relativi, ma ti dico perché tanti giocatori magari sono impegnati con la prima squadra, uno su tutti Braschi, e quindi è stata una partita brutta, condizionata dal vento, una Fiorentina che ha fatto anche qualche esperimento, però insomma è stata una delle peggiori versioni della squadra viola. Dicevo che la vittoria dopo 38 giornate sarebbe anche giusta, anche perché le squadre primavera possono cambiare dal venerdì alla domenica, perché se la prima squadra ha bisogno di giocatori, per dire Poadio non ha quasi mai giocato in prima squadra, Braschi è stato aggregato, Balbo era della primavera, quindi è un campionato un po' particolare. Permettimi di fare tanti auguri a Edoardo Sadotti, un ragazzo che abbiamo avuto modo di conoscere, un ragazzo forte, un ragazzo veramente in gamba, autore anche di qualche gol importante come quelli alla Juventus, sia all'andata e ritorno, questo centrale difensivo in gamba che ha già avuto questo bruttissimo incidente, quindi auguri per lui. Per quanto riguarda le percentuali, ne abbiamo parlato anche con Andrea Giannattasio tante volte, domini un campionato, la Fiorentina è stata sempre prima, seconda, qualche volta terza, ma sempre a un punto, poi basta un pallone, palo dentro, palo fuori, diventa un'altra cosa anche la semifinale, e quindi sai, a quel punto lì sono 25-25-25, perché si azzerano anche quelle che possono essere le difficoltà, o quantomeno non sono così grandi, però insomma la Fiorentina è una squadra che gioca bene, avrà a disposizione spero Braschi, la coppia centrale sarà Quadio Cospo, quindi una coppia centrale di sicuro affidamento. Beh, puntiamo a bersaglio grosso, ci pensa Galloppa da tempo, anche dopo la sconfitta l'anno scorso con l'Inter, però la sconfitta con il Lecce, dicevi, di 3 anni fa, le tante vittorie in Coppa Italia, ma i tanti ragazzi che sono stati portati al proscenio fanno sì che il settore giovanile della Fiorentina, mettiamoci anche la vittoria del Viareggio, fa sì che il vivaio della Fiorentina sia un vivaio molto molto fresco.
0: Anche perché esatto, quest'anno la Fiorentina Under 18 è tornata a vincere al Viareggio, sarebbe bello fare una sorta di bis anche con lo scudetto primavera. Viola, avevi una domanda per
2: sì,
0: Paolo?
2: Appunto, oggi si è conclusa la regular season, io volevo chiederle chi sono stati dei ragazzi di Galloppa i più positivi secondo lei?
5: Senti, se mi dici secondo te ti rispondo, se no non ti rispondo.
0: Paolo, anche troppo educata Viola.
2: Secondo te?
5: Esattamente, sì, ha riconosciuto la vecchiaia Viola. Senti Viola, ti ho detto di Sadotti, un giocatore veramente molto interessante. Sai, a livello primavera il livello fisico fa la differenza, ma meno che in Serie A, quindi giocatori come Puzzoli e Mazzeo purtroppo sono un po' handicappati dal fisico, non sono certo di Marcantoni. Braschi 17 reti con quelle ultime non giocate, ha dimostrato di essere un giocatore molto molto interessante. A me non dispiace Montenegro, però sì, devo dire un nome su tutti che mi ha dato proprio l'idea di essere un giocatore che può dire qualcosa, a me è piaciuto tantissimo sia Braschi ma anche Sadotti. Sadotti forse è il giocatore sul quale punto di più, quindi rinnovo un'altra volta gli auguri a Edoardo.
1: Paolo, per quanto riguarda invece, l'hai citato più volte anche proprio in quest'ultima risposta, Braschi, il fatto della partecipazione della prima da titolare nella scorsa giornata può far pensare a un suo impiego anche poi l'anno prossimo in pianta stabile in prima squadra? Cioè, che percorso ti aspetti o anche che percorso tra virgolette consiglieresti a questo ragazzo per poi, perché parliamo comunque di un ragazzo giovane ma non giovanissimo visti i canoni anche a livello poi che guardiamo europeo, dove iniziano a esordire appunto i 2008, qualche anche 2009, cioè cosa ti immagini per lui?
5: Ma senti, mi immagino un percorso fatto di un prestito, una squadra che gli garantisca di giocare, sai, il ruolo di centravanti è un ruolo importantissimo, sono a portiere nel gioco del calcio. Il percorso che avrebbe dovuto fare Martinelli, che è partito con un paio di anni di ritardo, perché non sarebbe buono per lui rimanere a Firenze, anche perché non giocherebbe quasi mai, perché la maglia da titolare non l'avrebbe. E poi, visto anche come, conoscendo i miei amici tifosi, di quali io faccio anche parte, essendo tifoso della Fiorentina e conoscendo i tifosi, ho già sentito dire dopo quella partita contro il Genoa è un bidone, ma chi, perché noi vogliamo giovani, poi non diamo ai giovani il tempo di crescere, mi capisci? Il giovane cresce bene in un ambiente dove la squadra gioca, dove la squadra ha un trend positivo. Nella Fiorentina di quest'anno anche il giovane Messi avrebbe avuto qualche difficoltà, quindi io spero che Braschi vada a giocare per farsi le ossa, per fare esperienza, per poi tornare a Firenze e giocarsela. Sai, tra la prima squadra e la primavera ci sono 5-6 scalini. Te guarda un nome su tutti, Gabriele Gori, ragazzo dotato tecnicamente, fortissimo a livello primavera,
0: sì,
5: che poi non è riuscito
0: e poi
5: a
0: ha fatto una carriera in C essenzialmente.
5: Sì, essenzialmente sì, adesso gioca nell'Ascoli, diverso da Vlahovic, ma Vlahovic si credeva che era in un'altra categoria. La differenza tra Vlahovic e Gori era la fame. Braschi ha fame, però ha ancora un fisico da costruirsi, e quindi un anno con la garanzia però che giochi, perché se deve stare in panchina in una discreta Serie B o in un'alta Serie C, no, il ragazzo deve andare a giocare. Magari, ti dico, ho anche una squadra meno ambiziosa, ma che lo faccia giocare.
0: Paolo, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: Ciao Paolo.
5: Ciao ragazzi, ciao Viola, ciao.
0: Va bene, grazie quindi anche a Paolo Caselli che ha arricchito la nostra trasmissione anche con interessanti spunti che riguardano la primavera, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per queste finali scudetto, che giocherà un'altra volta in casa, perché di fatti è così, si svolgono al Viola Park anche quest'anno. La Fiorentina, lo ricordiamo, gioca domenica 24 maggio la semifinale scudetto contro la vincente di Roma-Bologna, il giorno dopo il Parma contro la vincente di Cesena-Inter nell'altra semifinale, con giovedì 28 maggio la finalissima per il tricolore, sempre allo stadio Davide Astori di Bagno a Ripoli. Noi invece, cari ragazzi, siamo arrivati alle battute finali, siamo stati un tridente, dai, penso che se la sia cavata in qualche modo.
1: Buono, Sassuolo, direi.
0: Con l'aiuto poi del quarto, che
1: quando si era sotto, sì.
0: Abbiamo portato,
2: ci ha dato una mano,
0: abbiamo finito in pareggio, dai, diciamo, sì, non abbiamo vinto, no. Però siamo riusciti a portare a casa
1: più divertente della Fiorentina col Genoa, sì. Cioè, abbiamo fatto divertire.
0: Era difficile fare di peggio.
1: Sì.
0: Va bene, grazie a Viola Ronchi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Lorenzo della Giovan Paola.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: E anche ad Alessandra Di Nardo, che ha curato la parte tecnica al di là dal vetro. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto. Il nostro palinsesto prosegue con tutti in campo dalle 18 alle 19, con 100 anni di passione viola dalle 19 alle 20, con Made in Viola sul settore giovanile come sempre, e poi con Extra Viola in comune anche con RTV 38. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
2: Ciao!
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Maggio 2026 si riparte con la diretta su Radio Firenze Viola e come di consueto al sabato onore ed onere di Firenze in campo aprire la diretta mentre mi trovo costretto a insegnare a una classe 2000 come anzi 2001 come si usa un computer, come si sviluppa il grande mondo della tecnologia, ma non ci sono problemi perché si può smentire un grande bias dei nostri tempi, ovvero che gli uomini non sanno fare le cose in multitasking.
1: Vedremo
0: nel corso della puntata. Ovviamente giudice severa ormai, perché da rookie ormai insomma si sta allargando. Sofia Ferreri, ciao Sofia.
1: Ciao a tutti, grazie per questa bellissima introduzione.
0: Va bene, vedremo perché poi dopo vale anche il discorso inverso, sarò anch'io giudice severo. Un saluto che va a tutti voi, ma poi anche al buon Ale Di Nardo, quantomeno per questione di prossimità, il più vicino a noi al di là del vetro a curare la regia, sarà anche l'uomo che risponderà al telefono in caso qualche temerario voglia intervenire in diretta. Come si fa?
1: Allora, o ci scrivete al 348-75-13933 oppure ci potete chiamare allo 055-77-111-71.
0: Mi ricordo solo adesso di non aver inviato la scaletta né nella chat né al nostro regista. Io direi di aprire con il direttore Tommaso Loreto, comunque, giusto per portarsi avanti. Poi la scaletta arriverà. Scusate, questo è soprattutto uno scusate rivolto ai nostri colleghi magari del sito che vorrebbero sapere chi c'è in diretta. Adesso arriva.
1: è sabato mattina per tutti,
0: sì, prolungato diciamo, fra l'altro,
1: sì,
0: guarda, stamani un sacco di quest da risolvere, quindi sì, sabato mattina impegnato, ma insomma è anche un sabato mattina di vigilia, adesso si può dire perché non si sapeva quando si sarebbe giocata questa benedetta partita, e queste benedette partite, per la verità, visto che poi c'erano diverse gare legate alla partita del derby, no? di Roma-Lazio,
1: certo.
0: Diverse contemporaneità da mettere insieme, adesso si sa comunque che si giocherà a mezzogiorno
1: di domani.
0: Esatto, a mezzogiorno di domani.
1: Insieme a tante altre squadre
0: in un orario, se vuoi, anche proprio inconsueto al massimo, perché sebbene di mezz'ora, ma si cambia anche l'orario di pranzo, no? Di solito la partita di pranzo è quella di mezzogiorno e mezzo, invece si gioca
1: hanno
0: a mezzogiorno.
1: Deciso così.
0: Vabbè, si fa un brunch?
1: Sì, no.
0: Non si
1: a
0: può,
1: me non nemmeno... piacciono i brunch.
0: No, ti piacciono i brunch?
1: No, sono proprio...
0: Beh, però per guardare la partita come fai?
1: Pranzi prima.
0: Sì, ma capisci che pranzo? Alle 11
1: cosa
0: pranzi?
1: O la guardi e poi inizi piano piano a mangiare.
0: Ah, quindi... Ma non mi piace... Invece a me non piace guardare la partita mentre mangio.
1: Come?
0: Cioè, nel senso, non durante il pranzo, non durante la cena. Cioè, nel senso, ceno prima, ceno dopo, ma
1: al massimo
0: durante la partita la mia attenzione non può essere rivolta verso al tortellino,
1: ci sta.
0: Al terzino.
1: Allora, vabbè. Colazione tardi propongo e poi dopo pranzo.
0: Lo stavi per dire, brunch. Vabbè, torniamo il quesito al direttore a sto punto, visto che è in collegamento, Tommaso Loreto. Com'è?
2: Non lo so, non c'ero. Se c'ero dormivo e ieri non potevo ripassare né studiare, avevo un gomito che faceva contatto col piede.
0: E soprattutto, ovviamente, mangiati dal cane i compiti fatti, ovviamente, dirigentemente.
2: È chiaro, tutta una serie.
0: Guarda, è una domanda sociologica importante, invece, vedi, perché domani partita a mezzogiorno, quindi che si fa? Si fa la colazione, si fa il pranzo. Io proponevo il brunch, ma Sofia dice che no, il brunch non le piace, quindi
1: io proponevo una tarda colazione e poi successivamente alla partita al pranzo.
2: Ma bisognerebbe sentire magari i settori giovanili, perché poi la partita a mezzogiorno.
0: Ma non per i giocatori, per te.
2: Ah, per noi.
0: Certo.
2: Ma io sai, resto sempre molto leggero.
0: Ah, sì, eh?
2: Sì, che si tratti di dirette serali o di mattina, no, se devo entrare in diretta cerco di stare il più leggero possibile, quindi quei 5, 6, 7 caffè che fanno parte della mattinata di ognuno di noi, un mezzo pacchetto di sigarette, no, ovviamente sto scherzando, può essere sì una colazione abbastanza robusta, perché poi il succo è che il pranzo si salta, almeno dal nostro punto di vista mezzogiorno, la partita diciamo finisce alle 2, parla delle paselle, commenta, butta giù un paio di valutazioni della partita. Hai visto mai che qualche dichiarazione dovesse arrivare nel prepartita, nel dopo gara, che ti dia qualche indicazione? Qui sei già alle 3, 3 e mezzo, pensi alla cena, quindi la vedo così.
1: Infatti anche Chris da Campi ci scrive: noi si inizierà a mangiare alla fine del primo tempo, però si va in rosticceria.
2: No, cioè che fai? Guardi il secondo tempo.
0: No, anche a me non piace, l'ho detto. Non piace. È una soluzione, non piace guardarla mentre mangio, perché sono distratto, ovviamente. Vero che c'è anche Duccio che ci scrive.
1: Sì, Duccio ci scrive: per Sofia, Fabio e il direttore, mi fate il power ranking di questi pasti? Colazione, spuntino, brunch, pranzo, merenda, aperitivo e cena.
0: Beh, difficile. Beh, però,
1: no,
0: sono tanti,
1: per me è semplicissimo.
0: Sono tanti. Vabbè, allora comincia te.
1: Beh, allora, per me la cosa preferita è fare colazione.
0: Bene,
1: cioè la colazione
0: prima.
1: È il
0: colazione
1: pasto...
0: prima, poi?
1: Prima, va bene, scusa. La colazione per prima,
0: no,
1: poi
0: che andare
1: il
0: anche
1: pranzo...
0: argomenti seri.
1: Il pranzo non mi fa impazzire.
0: Ok.
1: La merenda moltissimo.
0: Ok.
1: Apericena tantissimo.
0: Apericena sì, brunch no. Okay.
1: Brunch no, non mi piace.
0: Direttore, vuoi aggiungere qualcosa? E poi magari andiamo a parlare di Fiorentina.
2: No, ovviamente io sono fuori gara, perché non è incluso secondo me lo spuntino della mezzanotte o dell'una, spesso e volentieri ipercalorico e il più dolce possibile, quindi ne sono qualcosa già di suo, che porti del cioccolato, ci metti sopra dell'ulteriore Nutella e ti regali un'altra ora di sveglia. Poi per il testo personalmente no, la cena, come la cena non ce n'è, punto tutto su quello. Io anche il pranzo, sai,
0: si salta, il pranzo si salta, vai dì.
2: Lavoratori indefessi e comunque spesso in diretta dalle 2.
0: Giornalista salta pasti, il nostro direttore. È il nostro direttore.
2: Una specie, diciamo che tendo a cominciare a nutrirmi col passare delle ore.
0: Certo.
2: Io non riesco appena sveglio a far grandi colazioni, a meno che ovviamente non capiti di essere in hotel, allora lì cambia tutto. E c'è il concetto del buffet, è una sfida a te stesso e agli altri.
0: Diventa una gara.
2: Bravo, è uno sport come il nuoto, come il ciclismo.
0: A me piace anche il fatto che magari qualche pietanza possa essere finita, no? Nel frattempo, mentre c'è lo sviluppo della colazione, tu vai lì e insisti della serie: ma dove sono le uova strapazzate? Ne ho avuti solo 3 piatti. Vabbè, io dico brunch, ragazzi, a me piace tanto. Brunch mi piace tanto, è un bel sandwich, una bella spremuta d'arancia.
2: Comunque vedo che abbondano i temi sportivi di Fiorentina.
0: Ma siamo già in vacanza. Ora, al di là del clima che è nefasto, ma cioè, diciamoci la verità, molti avrebbero preferito andare al mare piuttosto che vedere questa partita, nonostante questa sia la partita, no? Quella che abbiamo imparato a conoscere come la partita, ma lo dicevamo anche in settimana, è un tema di questa gara senza dubbio. Mai come quest'anno forse ci si arriva un po' con le scatole piene.
2: Sì, è la premessa più dolorosa, nel senso che a prescindere da tutto e dalla farsa che è andata in scena per fissare domani la partita a mezzogiorno, è generale questa sensazione, non arriva domani, arriva già da qualche domenica, ed è secondo me un aspetto sul quale la Fiorentina dovrebbe riflettere molto, e forse più che riflettere, agire, ma mi pare che non cambi idea sotto questo profilo, nel senso che già da tempo, ormai da 2 o 3 partite, la domanda principale è quando finirà questo strazio, e quindi una volta raggiunta la salvezza è come se la gente non ne potesse più e ne facesse volentieri a meno di tenere in campo questa squadra. E ripeto, è da lì che dovrà ripartire la Fiorentina, ed è da lì che io avrei cercato di cominciare a lavorare il prima possibile, e anche solo magari con qualche indicazione, qualche parola, qualche indirizzo, e invece assolutamente niente. L'allenatore non parla prima delle partite, la dirigenza non parla, avevamo capito che sarebbero arrivate delle dichiarazioni, nulla, assolutamente niente di che. si prosegue sulla strada del silenzio, della chiusura all'interno del Viola Park. Capisco l'annata difficile, ma ripeto, come c'è tanto da fare, prima cominci, secondo me, prima puoi sperare di essere a metà dell'opera. E invece no, la strategia è sempre la stessa, quindi non abbiamo dichiarazioni che ci aspettavamo da parte del DS. Apro parentesi, su quella vicenda alla fine nessuno ha ritenuto opportuno dire nulla. Leggo qua e là che la Fiorentina non avrebbe avuto niente da smentire. Sì, però quando poi ci sono due, tre società che tengono d'occhio un dirigente di così alto profilo che è arrivato da 3 mesi, anche solo specificare che è una roba folle soltanto pensarla probabilmente limiterebbe certi pensieri. Ma detto questo, vediamo che partita fanno. E per essere molto sintetico, però devo dirti, Fabio, che io faccio parte di quel partito lì, cioè io francamente non me ne frega nulla,
0: no.
2: Te l'ho detto,
0: cioè partito ombrellone, chiamiamolo così,
2: no,
0: cioè,
2: no,
0: nel senso.
2: No, siamo in delle condizioni devastanti, parliamoci chiaro. Cioè, la squadra ha mollato, io sono anche meno generoso di come è il nostro Luca Calamai, che sull'argomento della squadra che molla è stato un po' più morbido. Per me Roma è stata l'ennesima vergogna di una sfilza di partite vergognose. E sarà che poi io sono anche cresciuto in una corrente alternativa di rivalità, per la quale Roma e soprattutto la Roma è una forte rivalità. Quando vedo è una squadra dopo 30 partite in cui forse più della metà è andata male, e in alcune di queste si era già arresa, se vedo che è ancora oltre la 30ª giornata si sta in campo per mezz'ora, francamente sono proprio quasi schifato, ecco, dall'attaccamento, dall'importanza che danno i calciatori alla maglia che indossano. Quindi domani spero che non bissino nuovamente.
0: Perché il rischio poi è quello, cioè nel senso, dico, se l'atteggiamento è quello di che siamo in ferie, il rischio poi è quello di prenderne.
2: Assolutamente.
0: Anche.
2: E non mi fido, cioè se domani finisse a schifio non mi stupirei, perché è tutta la stagione e arriviamo a ridosso una partita e ci diciamo magari stavolta, no, niente, magari stavolta non è mai successo, non hanno mai infilato una partita sopra le righe in termini positivi. Forse Como, dicevamo ieri, ragazzi, ma una su 37 è veramente poca roba. E quindi sì, vediamo che tipo di prova c'è, che tipo di prova fanno, di là ci sono tutt'altre motivazioni, quantomeno che salvino la faccia, ecco, perché francamente quest'anno l'hanno persa così tante volte che sarebbe quasi offensivo infilarla anche domani la figuraccia.
0: Guarda, io intanto stavo cercando il dato che mi ero segnato su, appunto, diciamo, le imbarcate, no? Ora vado a memoria perché non riesco a ritrovare il file in cui mi ero salvato questa cosa, anzi forse l'ho trovato, vabbè, mi pareva fossero 8 volte in cui la Fiorentina nel corso di questa stagione aveva subito 3 o più gol. Ora poi magari controllo il dato con più certezza. Quindi appunto ripeto, capisco benissimo il sentimento, capisco benissimo anche che a un certo punto della stagione, quando incontri squadre più forti di te, magari la dai anche un po' per vinta. Però occhio, perché poi c'è il rischio di ennesime imbarcate. Non so se vogliamo aprire anche un po' un discorso mercato, Sofì.
1: Sì, allora sono stati fatti appunto vari nomi per riformare un po' l'attacco, diciamo, della Fiorentina con lo sguardo alla prossima stagione, e volevamo sapere cosa ne pensi tu di Konaté.
0: Non rido perché Yuri ci ha scritto un messaggio con scritto "dobbiamo ammetterlo, il rischio c'è", quindi mi veniva da ridere, scusami.
2: Ma indubbiamente il profilo è interessante, sono anche quei profili che uno può pensare siano cosiddetti obiettivi da paratici, nel senso che ti può andare a cercare profili di questo tipo, di margini ampi di crescita, e devo dirvi che anche su questo fatico a immaginare, a parlare di quello che sarà il mercato estivo, nel senso che abbiamo percepito ancora grandissima chiarezza all'interno di Casa Viola, non c'è, non solo sull'allenatore, ma probabilmente anche sul tipo di lavoro che verrà portato avanti in estate. Sono molto curioso di vedere come si muoverà Paratici, perché poi il punto di partenza economicamente parlando è molto molto negativo, è un saldo in rosso ampio, siamo addirittura intorno agli 80 milioni, così ci raccontava Salvatore Napolitano in settimana, sì. Quindi più che chi comprano voglio capire come fanno a raggranellare eventuali risorse, quindi accedere qualcuno che possa consentire di fare cassa, traduco Ken, e sono curioso di vedere a quel punto come e a quanto riesci a accederlo, perché prima ancora di domandarmi chi arriverà voglio capire quanto sei a disposizione per i sostituti.
0: Tra l'altro io dico ora, ma anche senza correre,
2: io con a te di Luca, questo intendiamoci.
0: Sì, ma al netto di questo, eventualmente appunto arriva uno dei due, si fa dei discorsi anche su eventuali uscite, io capisco benissimo e aggiungo che anche l'eventuale uscita di Ken comunque ti aiuta senza dubbio, ma non è che ti ripiana, diciamo così, eventualmente, contando proprio quello che dicevi a proposito anche di quanto diceva Napolitano. Io ti volevo portare poi anche sul discorso allenatore, perché appunto ancora non si ha una chiarezza sul nome del tecnico, però insomma ne stavamo parlando anche prima con Sofia di entrare in diretta. Non sarà De Rossi, o almeno no, al momento non è De Rossi.
1: Almeno da quello che ha annunciato lui sembrerebbe.
0: Appunto, ha dichiarato: nessun club mi ha ancora cercato. Quindi.
2: Voi ci credete?
0: No, vabbè, io non so se crederci o meno, però lui questo l'ha dichiarato pubblicamente.
2: Sì, sì, penso che sia tutta ampia pretattica, e anche lì secondo me devono capire se poi collimano gli obiettivi e le prospettive per quello che è il campionato del Genoa e quelle che possono essere le ambizioni di De Rossi. Secondo me ci rientra ancora nel novero dei candidati. Devo dirti che c'è questa storia della clausola che resta lì sotto traccia, perché poi sono arrivate ulteriori conferme, almeno il Genoa questo fa sapere a chi bussa per De Rossi. Di sicuro la decisione finale Paratici non l'ha presa, penso, all'interno di un gruppo nel quale c'è ovviamente anche Grosso, Iraola e magari qualche altro nome che non è uscito. Su questo, forse anche su questo, si poteva, secondo me, non dico intervenire, ma provare a sciogliere i nodi un po' prima. L'abbiamo detto tante volte, la Juve, a prescindere da come andrà la corsa alla Champions, su Spalletti ha preso una decisione, l'ha presa in base ai mesi di lavoro che ha visto e ha operato, e qui francamente devo dare ragione a chi si interroga su come si possa pensare e valutare Vanoli per queste partite.
0: No, vabbè.
2: È chiaro che lo va.
0: Questo vale per tutti, secondo me.
2: Da quando è arrivato, e quindi esatto, se immagini la Fiorentina con lui, in pratica più o meno dovresti averlo già deciso, e poi può darsi che sia strategia. Io ho capito che comunque tutto sommato un sondaggio con l'entourage di Vanoli per capire all'atto pratico come potrebbe funzionare una conferma c'è stato. Quindi è un pensiero che c'è, che non viene scartato. Poi se è perché ci sono delle valutazioni oltre quelle ai Paratici, non lo so, e non so nemmeno se invece è proprio Paratici che valuta di confermare Vanoli. Di sicuro, se così sarà, c'è un altro ostacolo lungo questa ripartenza non banale che attende la Fiorentina, è quello di un clima che sarà di sfiducia. Poi la società deve saper decidere in autonomia rispetto a quello che pensano i tifosi e la piazza, però devono sapere che eventualmente ci sarà da difenderlo con i denti, Vanoli, perché pronti via, non parti come tutti vorremmo, secondo me il clima rischia di farsi pesante. E quindi, per tornare a quello che ci dicevamo, anche in questo ormai abbiamo capito che dobbiamo attendere la fine della stagione per le prime mosse, però è un motivo in più per il quale si arriva proprio, ecco, finiti su questa linea del traguardo.
0: Io sono molto d'accordo nel dire che se mancano queste due partite ancora per completare il giudizio, secondo me allora, allora qualcosa non funziona. Ma questo vale per Vanoli, vale per Piccoli, vale per chiunque. Cioè, se le tue valutazioni ancora non sono concluse dopo una stagione così, allora forse ti stai muovendo anche in ritardo, cioè nel senso, rispetto a quella che potrebbe essere la tua tabella di marcia una volta ottenuta la salvezza. E quindi, una volta archiviato il presente, se ancora sei lì che stai traccheggiando, secondo me stai un po' perdendo tempo, ma è una mia idea, ci mancherebbe altro. A proposito di valutazioni, però, visto che parlavo di Piccoli, entriamo anche nel capitolo attaccanti, perché so che Sofia ci teneva, insomma, a farti una domanda.
1: Sì, a sapere cosa ne pensi della performance di Braschi e della scelta da parte appunto di Vanoli di farlo entrare fin da subito.
2: Ma ci stava, forse anche questa si poteva decidere di operare come mossa con anticipo, perché poi col Sassuolo sappiamo bene, insomma, soprattutto alla luce delle risposte di Gudmundsson, falso 9 era un qualcosa che si poteva immaginare un po' prima, in anticipo. A me non è dispiaciuto, almeno come movimenti, dopodiché questa Fiorentina secondo me avrebbe difficoltà a far segnare ora Maradona, no, però forse Van Basten sì, perché non arriva un pallone in area di rigore, non riparti, non va in contropiede, non allarghi sulle fasce a cercare il cross, fai praticamente niente per l'attaccante, perciò poi Draschi si è mosso praticamente da solo in assenza di palloni giocabili e con una difesa che comunque lo ha tenuto d'occhio per tutti i minuti in cui è stato in campo, quindi è difficile giudicarlo. Di sicuro se sta stabilmente ad allenarsi in prima squadra qualche valore c'è. Domani non so se possa partire titolare, so che può essere sicuramente un'alternativa valida e spendibile a Piccoli, e anche però che lo valutiamo male in questa partita, nella prossima dovesse giocare con l'Atalanta o anche nell'ultima col Genoa, proprio perché entra in un impianto di gioco che non c'è, e quindi lui è giovane, ma anche per un veterano sarebbe molto molto dura, perché là davanti, ragazzi, io non so se avete idea, ma non arriva un pallone nemmeno a pregarlo, e quindi è un'annata dove le valutazioni sono molto difficili. Però se tanto Ken non c'è, è chiaro che è la prima alternativa a Piccoli, e quindi ancora spazio e le darei sia domani che domenica con l'Atalanta o quando sarà, insomma.
0: Prima di salutarti abbiamo anche un messaggio diretto proprio a te, quindi te lo riportiamo.
1: Sì, Lip da Glasgow ci scrive: per il direttore Loreto, non so se lo sa, ma in questi istanti gli Hearts hanno un appuntamento con la storia, ultima giornata di Scottish Premier League, Celtic Hearts, gli ospiti hanno un punto di vantaggio e con un pari sarebbero campioni di Scozia per la prima volta dal 1960. Infatti ti chiede: che ricordi ha di quella trasferta in Scozia?
0: Eh sì, perché bellissima. Fiorentina ci ha giocato con gli Hearts in Conference, ovviamente.
2: Edimburgo, una città meravigliosa, c'è quella strada che porta al castello in centro che è straordinaria, e per non parlare, insomma, del giro di tutte le birrerie del centro di Edimburgo, sì, che mi fece fare Lazzarini, amante della birra, e che è oggettivamente anche lì qualcosa di naturale, nel senso che non sei abituato a tutti questi profumi e a questi sapori di birra. Dopodiché per me fu anche un grossissimo una grossissima immersione nelle location di Trainspotting, e quindi anche quell'aspetto lì fu rese quella trasferta indimenticabile. Stadio altrettanto indimenticabile, con questo stemma prima di entrare antichissimo, forse non l'ideale per lavorarci.
0: Indimenticabile anche da quel punto di vista.
2: Mi ricordo diluviava, questi vetri di plexiglass che era impossibile vedere in campo, anche se sei praticamente a bordo campo, ma il tutto è da un fascino pauroso. Quindi poi io le squadre che abbiamo affrontato in Conference, come dire, le guardo sempre con simpatia, anche perché paradossalmente magari sono più cliente del loro merchandising che non delle big europee, cioè il piccolo Loreto vanta delle maglie che i suoi compagni di classe non potranno mai avere. L'altro giorno notavo che andava a giro la maglia dell'Accademia Puskas.
0: Ah, pensavo dell'RFS Riga.
2: Beh, insomma, se lì ha della roba notevole i gagliardetti del Polizia, e quindi figurati se gli Art of Midlothian non li ho nel cuore, e gli auguro tutto il meglio anche per rompere questo ballottaggio.
0: Guarda,
2: Celtic, che penso sia,
0: siamo all'intervallo, fra l'altro, siamo all'intervallo della partita tra Celtic and Hearts e siamo 1-1, e se non ho visto male, con il pareggio bene per gli Hearts, perché sarebbero comunque un punto avanti al Celtic e quindi vincerebbero il campionato.
2: Quindi, insomma, dopo quanti centinaia,
0: dice, vabbè, l'ultima scozzese ad aver vinto prima di Celtic e Rangers sono sicuramente quelli dell'Aberdeen, che avevano vinto con Ferguson, però dice Lip da Glasgow, che quindi dal rivale direi conosce molto bene la storia di Edimburgo e degli Hearts, che l'ultimo titolo degli Hearts risale al 60. Quindi, beh, tra l'altro ultimo e non so se unico, adesso non trollo, però insomma adesso andiamo a fare fact checking, come dicono quelli bravi. Comunque, no, direttore, se vuoi concludere, appunto, visto che hai parlato di spuntini, di mezzanotte, di birre, non lo so, ormai è scialato proprio, altrimenti
2: vabbè, sì. Siamo a fine stagione, il clima da ultimo giorno di scuola,
0: bellone.
2: Assolutamente, ma siamo sicuri, vero, domani a mezzogiorno?
0: Sì, no? Sinner permettendo, direi.
2: Sì, no, oggi vedevo dei tweet ironici, spostato Sinner domani a mezzogiorno, lì per lì sul momento ci ho creduto, però no, va bene, sì, l'importante, infatti, è che sia tutto confermato, perché noi poi ormai avremo anche gli orari fissati in radio, quindi se poi domani a mezzogiorno non giocano, di benedetto, e Chiara bevi l'acqua, qualcosa si intenterà.
0: È stata una situazione abbastanza comica, ma io nella puntata di Chi si compra dicevo anche, siamo abituati a criticare giustamente la Federazione Italiana Gioco Calcio dopo 3 mondiali non raggiunti. La Lega ha la sua parte di responsabilità, secondo me, perché poi chi gestisce il calcio di un certo livello è la Lega, di

0: Vabbè. Direttore, grazie mille.
1: Ciao ragazzi.
2: Grazie.
0: Un abbraccio. Buon sabato al direttore. Allora, io direi che abbiamo un piatto ricco di messaggi,
2: sì,
0: di quiz,
2: certo,
0: di curiosità.
2: Puoi dirlo forte.
0: Ci fermiamo per qualche istante, tiriamo il fiato, voi restate con noi, mi raccomando, messaggi. E niente.
2: A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta in questo 16 maggio 2026. Torniamo. Come avevi detto?
3: no, nulla. Dicevo in questo caldissimo maggio 2000.
2: Sì, effettivamente non sembra troppo maggio.
3: No, per niente.
2: Guarda, fra l'altro io ho la festa di primavera rimandata a 2 settimane. Cioè, nel senso, pensavo di poter fare sfogare l'unenne e invece ancora no. E quindi bene, avanti tutta.
3: Forza così, sotto la pioggia.
2: Comunque siamo in diretta in un grande weekend di sport. Ora ad esempio vedo, no, che mi vengano riportati i risultati della notte dell'NBA, ci sono i playoff in corso, c'è anche la MotoGP in questo weekend, con grande curiosità per capire se l'Aprilia continuerà a essere la moto da prendere, che ricordo nell'ultimo Gran Premio appunto della classe regina del moto mondiale, che per la prima volta nella storia 3 Aprilia, quindi 3 moto italiane targate Aprilia, hanno composto il podio, quindi sì. Sicuramente grande curiosità anche da questo punto di vista. Poi ovviamente ci sono gli internazionali d'Italia.
3: C'è un calendario bello pieno.
2: Con Sinner oggi riprende a giocare con Zverev alle 15 dopo
3: tempo permettendo.
2: C'è la giornata di Serie A che abbiamo raccontato, è bella, ricca e densa. Poi c'è anche il Giro d'Italia, di cui peraltro oggi parleremo con uno che fra l'altro l'ha corso il Giro d'Italia, quindi sì. Insomma, magari 2 o 3 spunti in più ce l'ha rispetto a noi, che dici?
3: Beh, io direi proprio di sì.
2: Ok. E poi c'è lo spazio per i nostri ascoltatori, tipo?
3: Certo, infatti ricordiamoci che ci potete contattare su WhatsApp al 348-75-13933 oppure chiamarci allo 055-77-111-71.
2: Esatto, come ha fatto?
3: Come ha fatto Giuseppe? Da Calenzano ci ha scritto: non sono arrivate le dichiarazioni di Paratici, ma quelle di Dzeko. Sì. E sulla Gazzetta ha detto che nella Viola c'era una grande confusione, tant'è che aveva pensato di smettere. Allora, Dzeko ha fatto una bella intervista al Corriere della Sera. Ha parlato del fatto appunto che nei primi mesi naturalmente c'erano vari scompigli all'interno sia dello spogliatoio che in generale, però ha parlato anche appunto della possibilità di un suo futuro ritiro o meno. E infatti ha detto che lui si allena con costanza, fa sempre lavori individuali prima di scendere a fare gli allenamenti. Perché comunque si avvicina a una certa età.
2: Lui c'ha 40 anni.
3: Verso i 40 anni.
2: No, lui ce li ha.
3: Ha detto verso i 40 anni.
2: Abbiamo controllato.
3: E questa cosa mi ha fatto pensare a te.
2: Grazie, ti ringrazio.
3: Perché comunque anche te, sei un suo coetaneo.
2: Sì, si può dire.
3: Okay.
2: Comunque vattene a cagare. detto di cuore. Sì, no, però sì, interessante l'intervista a Dzeko, che diciamo è arrivato a Firenze portandosi dietro una credibilità, un patrimonio di fiducia importante, perché comunque è un calciatore di alto profilo, una persona che quando parla comunque non è mai banale, interessante, insomma uno del calcio internazionale che ci piace ascoltare. Se n'è andato via da Firenze con credibilità pari allo 0 circa per questa piazza. Non sono arrivate le dichiarazioni di Paratici, ragazzi, ma non lo so, io ho sentito diversi colleghi appunto che dicevano che sarebbero dovute uscire, poi sai, le tempistiche magari editoriali di pubblicazione di un'intervista magari cambiano, io su questo cioè non farei grande mistero.
3: Magari per quelli che saranno i passi successivi, diciamo che già comunque la chiusura del contratto con Pioli rappresenta un primo step verso la ricostruzione.

0: direzione o comunque insomma verso le prossime mosse che la dirigenza intende fare.
1: Beh, argomento importante in settimana, effettivamente è stata una delle notizie che comunque ha animato la discussione. È chiaro che adesso la Fiorentina ha le mani, se vogliamo, un po' più libere, no? Nel senso, si è liberata da un contratto che in qualche modo era un vincolo, un peso.
0: Sì.
1: Detto che poi quando si fa la risoluzione, insomma, qualcosina ci si investe sopra. Ecco.
0: Eh sì, anche dal punto di vista economico. Però adesso io direi di guardare un po' a domani, perché se noi abbiamo raggiunto, diciamo, la salvezza aritmetica, andiamo contro la Juventus, che comunque i suoi obiettivi ancora li ha.
1: Assolutamente, anzi, la Juventus è per una volta forse la squadra che arriva con più motivazione, sai, no?
0: Sì.
1: Che c'è un po' questa storia che la Juventus non vuole riconoscere la Fiorentina come una rivale perché non la ritiene del suo rango, del suo retaggio. E stavolta invece gli tocca giocarsi la partita, e anche con un po' di apprensione, perché abbiamo visto che la lotta Champions è bella agguerrita.
0: E vedremo che partita sarà.
1: Vedremo.
0: Anche seguendo un po' le dichiarazioni di Mandragora, che ha dichiarato che appunto scenderanno in campo con il coltello tra i denti per dare finalmente delle soddisfazioni a noi tifosi. Quindi vediamo un po' che cosa ne sarà della partita di domani. Riprendendo appunto il discorso di prima, io so che comunque ti stai avvicinando a una certa età, può dire, anche se siamo in radio.
1: Ma sei veramente spietato, ti ringrazio.
0: E avevo pensato per te questo quiz, che non è, diciamo, difficilissimo, però non so se
1: per gli anziani, diciamo.
0: Se okay, magari puoi avere,
1: io non sono per la violenza
0: memoria
1: fisica di solito, ma stai flirtando con questa opzione, non so se è una risposta multipla, c'è anche la risposta occhio rischi le botte. Va bene. Vai, mi sottopongo al quiz.
0: Allora, partiamo dalla
1: bello,
0: prima domanda.
1: La base.
0: C'è anche una base giustissima.
1: Questo è, cos'è, il milionario?
0: Allora, se
1: il miliardario.
0: Secondo me i nostri ascoltatori sapranno subito molto facilmente quali saranno le risposte. L'ultima domanda sarà proprio dedicata a loro. Però ecco, io con te non mi sono spinta troppo oltre. Andiamo con la prima domanda. Quale giocatore è stato il primo classe 2000 a debuttare con la Fiorentina?
1: Il primo classe 2000 a debuttare con la Fiorentina? Allora,
0: sì.
1: Sarà Babacar?
0: Allora no.
1: No.
0: Ti do un altro indizio.
1: Ah, Babacar è il 93, sono un po'
0: Allora,
1: no.
0: Ti do un indizio.
1: Ah, vabbè, no, lo so, è sempre un attaccante però. È sempre una prima punta.
0: Sì.
1: Dusan Vlahovic.
0: Bravo.
1: Sì,
0: non so se hai sbirciato i miei appunti.
1: No.
0: Devo dire,
1: effettivamente Babacar era una risposta un po' avventata. Vai, andiamo avanti.
0: Ok,
1: dai,
0: non
1: adesso
0: guardare i miei punti.
1: Vai, guarda, sto girato.
0: Ecco. Chi segnò il momentaneo vantaggio viola nella finale di Coppa Italia contro l'Inter?
1: Il momentaneo gol del vantaggio viola nella finale, se non me lo ricordo.
0: Allora facciamo
1: dammi
0: così.
1: Le opzioni.
0: Ti do delle opzioni.
1: Vai.
0: Luca Toni, Bernardeschi, Mutu o Nico Gonzalez?
1: Vabbè, no, Nico Gonzalez.
0: Sì, infatti. Con le opzioni è troppo semplice. Ok, però senza non ci sei arrivato.
1: E io sono un grande
0: fan
1: di Nico,
0: ragazzi,
1: Gonzalez.
0: Infatti, ragazzi, io ho fatto questa premessa.
1: Va bene, andiamo avanti,
0: memoria,
1: andiamo
0: ecco.
1: Non bene finora, Ferri, non bene.
0: Allora, quale ex viola si è trasferito a Liverpool dopo l'esperienza della Juventus? Questa te l'ho fatta perché quella prima avevi avuto un vuoto di memoria, quindi ho detto controlliamo. Quindi
1: Chiesa,
0: risposta
1: Chiesa,
0: bravo.
1: Federico Chiesa.
0: Bravo. Quale giocatore vinse l'Europeo dopo il trasferimento della Fiorentina alla Juventus?
1: Quale? Scusami, no, non lo stavo seguendo.
0: Tra l'altro i nostri ascoltatori
1: quale
0: ci stanno
1: giocatore?
0: Già rispondendo e hanno risposto
1: meglio
0: bene.
1: Di me.
0: Al contrario tuo, sì, Silvano, Iore.
1: Io ho risposto bene.
0: Quale giocatore, prossima domanda,
1: okay,
0: quale
1: sì.
0: giocatore vinse l'Europeo dopo il trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus?
1: Bernardeschi.
0: Bravo, ma perché hai paura a rispondere?
1: No, ma perché comunque il trasferimento è avvenuto insomma prima rispetto alla vittoria. Vabbè, sì, ok, Bernardeschi.
0: Beh. Allora, tra l'altro contestualizzo che i nostri ascoltatori ci stanno rispondendo e anche molto velocemente. Allora, prossima domanda.
1: Ha ragione, ad esempio, ha risposto Chiesa, quindi aveva ragione lui. Vai, prossima domanda, ma io non devo guardare là se non vedo le risposte.
0: Infatti, dai, no, hai visto la prossima risposta.
1: No, non ho visto nemmeno la domanda.
0: Chi vestì la maglia juventina dal 2015 al 2023 prima di passare a Inter Pisa?
1: Inter e Pisa, beh, Juan Cuadrado.
0: Bravissimo.
1: Beh, insomma, facile.
0: Non è niente scontato nel calcio.
1: È vero, anche Babar non è un 2000, ad esempio.
0: Allora, prossima domanda. Quale ex juventino superò le 100 presenze con la Fiorentina?
1: Superò le ex juventino sopra le 100 presenze. Va bene, qui secondo me ce n'è più di uno, però. Cioè, allora, Di Livio, Angelo Di Livio.
0: No, sbagliato.
1: Ma no, c'è 200 con la Fiorentina.
0: Vabbè, in questo caso stiamo parlando di un altro giocatore. Okay. E ti do un altro indizio. Venne ceduto nell'estate del 2006.
1: Nell'estate del 2006, ceduto dalla
0: nel
1: Juve.
0: Tuo prime.
1: Eh sì, è l'anno della mia maturità.
0: Ecco, vedi.
1: Sì. Ma anche del mondiale. 2006, ceduto dalla Juve alla Fiorentina?
0: Sì, però aspetta, perché a questo punto voglio vedere se Iuri risponde prima di te.
1: Ok.
0: Sbagliato anche lui.
1: Non è che ha sbagliato, ha ragione. Ma è quello che ti viene in mente. Allora, lui nel 2006 passa dalla Juve alla Fiorentina. Dalla Juve alla Fiorentina del 2006.
0: In regia?
1: Dammi le opzioni.
0: Ok, allora.
1: Come lo ricordo?
0: Adrian Mutu, Fabrizio Miccoli, Marchionni o Torricelli?
1: Dai, non Torricelli, Marchionni.
0: No. Mutu.
1: Mutu.
0: Va bene, Ferri.
1: Male.
0: Come andavi a scuola le interrogazioni? Perché ti vedo un po' sotto pressione.
1: Vabbè, mi dici, guarda di là. Cioè, mi metti una pressione assurda.
0: Bene, stanno quasi per finire.
1: Va, meno male, perché ne sto scazzando tutte.
0: Quale giocatore contribuì alla risalita della Fiorentina dopo il fallimento del club?
1: Che veniva dalla
0: Suspense.
1: Juve? Manca
0: Suspense.
1: Questo aspetto. Veniva dalla Juve?
0: No.
1: No.
0: No, no, certo.
1: Ah, certo.
0: Certo.
1: Angelo Di Livio.
0: Bravo, bravissimo.
1: Di Livio c'era
0: però,
1: da qualche parte.
0: Però, secondo me qua hai sbirciato un pochino.
1: Ma che ho sbirciato?
0: Perché io devo stare attenta a tutto.
1: Ma te l'ho detto prima, Di Livio, 200 presenze.
0: Ok.
1: Ti ho fatto la lettera. Anche.
0: Allora, vabbè. Siamo verso la fine di questo spietato quiz.
1: Vai, spietato quiz.
0: Chi divenne una vera bandiera della Juventus per 17 stagioni dopo il passaggio da Firenze?
1: 17 stagioni alla Juventus dopo essere passato dalla Fiorentina?
0: Sì, cioè
1: 17. Ah, vabbè, sì, io ce l'ho. Vabbè,
0: quindi?
1: È livornese, si chiama Giorgio?
0: Sì,
1: esatto.
0: Bravissimo.
1: Giorgio Chiellini.
2: Vabbè!
1: Stavo faticoso, pensavo di essere messo meglio, in realtà le sapevo tutte.
0: Ma infatti, sì. Allora,
1: tutte.
0: Come ci dicono i nostri ascoltatori, forse le domande sono state un po' vaghe.
1: Un po' vaghe.
0: Avete ragione.
1: Secondo me qua il giudizio che si può trarre non è tanto sulla mia conoscenza del mondo della Fiorentina, ma sulla vaghezza delle domande fatte da Sofia.
0: Allora, qui è come quando venivi interrogato e ti lamentavi della professoressa.
1: No, quello fa parte della vostra generazione, noi stavamo zitti e subivamo. Invece di mettere in, cioè, di contestare l'autorità.
3: Il primo radiomessaggio di soccorso.
1: Esatto.
3: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento?
1: Cosa?
3: Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche...
1: Vabbè, questa è la signora Longari. No, non la signora Longari. Sì, ma non lo so. C'aveva i bigliettini questa, sì. Vabbè, non sono così vecchio, Non sono così vecchio. Vi ricordo la televisione in Italia nel 54. Io non ero neanche un'idea. Non erano nati neanche i miei genitori, quindi... andatevene tutti a quel paese. Comunque, vediamo un po' di risposte.
0: Allora, sì, i nostri ascoltatori, Silvano ci ha risposto via via alle domande che abbiamo fatto e ha risposto a tutte correttamente. Stefano ci scrive invece, per quanto riguarda le dichiarazioni di Mandragora, ha detto che scenderanno con il coltello tra i denti. Domanda. Peccato, quella della Juve. Quelli della Juve scenderanno con i fucili spianati.
1: So che questa era una cosa che aveva colpito, delle parole prepartita, no?
0: Sì, beh, comunque una dichiarazione molto forte considerando l'ultima partita con la Roma e considerando anche il fatto che comunque noi siamo aritmeticamente salvi e le nostre aspirazioni, ecco, sono ridotte rispetto
1: agli
0: avversari.
1: Dice,
0: sì.
1: C'è poco da raggiungere. Intanto aggiornamento per chi segue Celtic Hearts, sempre 1-1 al 60esimo, sempre 1-1, Hearts in vantaggio, ormai la seguiamo tutta questa, mentre Rangers vincono 4-2 col Falkirk, ma non conta niente.
0: Leggiamo anche Marco, caro Fabio, io trovo veramente assurdo sul fatto che De Gea sarà il prossimo portiere dei Gobbi, incredibile.
1: Beh, ragazzi, ancora mi sembra che ci siano state firme sul conto. Che mi dici, Di Nardo?
0: È una dichiarazione
1: ufficiale, ufficiale. Già fatto,
0: già
1: fatto.
0: Già firmato.
1: Domani gioca la Juve. Ragazzi, aspettiamo. Poi, nel caso, io vi posso dire, io nel caso penso ci si possa anche separare dopo due stagioni così, cioè nel senso, c'hai Martinelli in rampa di lancio, io vedo che tanti dicono manteniamo il prestito di Martinelli, ma alla fine.
0: Allora, Gabriele invece ci scrive: Ferri, eroe degli Hertz del titolo del 94, del sì, 1894.
1: Però Ferri scritto tipo Ferry Boat, nel senso con la Y. Sì, può darsi, non lo so. C'era un Ferri? Andremo a vedere, controlleremo.
0: Ancora Marco ci scrive: Lazio e Fiorentina sono accomunate ambedue da un finale anomalo. Per viola e biancoazzurri del derby e della partita con la Juve c'è un interesse vicino allo zero. Ma sì, anche per i tifosi è così.
1: C'è da dire, la Lazio fino a pochi giorni fa aveva almeno l'ambizione della Coppa Italia, perché comunque invece, c'era la finale, poi è finita male, come era ampiamente pronosticabile peraltro,
0: però
1: contro l'Inter. Però
0: mai dire mai.
1: Almeno avevi quella ispirazione, quel salvagente che ti veniva dalla Coppa. La Fiorentina discorso Coppa l'aveva saltato in pieno, quindi cioè saltato in pieno. Per quanto riguarda la Coppa Italia era finito molto presto il percorso. Va bene. Vedo che c'hai qua sto conate, a te ti piace, perché vedo che spirci sempre.
0: È un nome nuovo che tra l'altro appunto in questa stagione si è infortunato e anche il valore economico è sceso da 25 milioni a 15 milioni, quindi dal momento che siamo un po' a contare quelle che sono le risorse finanziarie del club, è comunque un nome interessante, ecco.
1: No, assolutamente. Fra l'altro, prima lo citava anche il direttore, e mi pare sia Galassi poi aver fatto l'articolo. È interessante poi anche tutto il discorso sull'esborso che ha avuto la società nell'ultima stagione, quanto è costato di fatto, anche un tentativo che era stato fatto, se vogliamo, di alzare l'asticella, almeno questo era nelle intenzioni, quello che doveva essere la stagione, invece poi non è andata così, tanto è appunto siamo arrivati questa settimana alla certezza appunto della separazione con Pioli, anche a livello proprio di risoluzione del contratto.
0: Sì.
1: Va bene, lo sai cosa facciamo adesso?
0: Una pausetta.
1: Anticipiamo un po' la pausa.
0: Va bene.
1: Tra poco torniamo con un ex che ci puoi raccontare cosa vuol dire Fiorentina Juventus da dentro, dal campo.
0: Sì.
1: Poi, come detto, insomma, guardiamo anche un po' al mondo dello sport a 360 gradi, come sempre. A tra pochissimo.
0: A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta, 16 maggio 2026, 15:02, riparte Firenze in campo, mentre sta partendo proprio in questo momento la MotoGP con la sprint, che seguiremo nel corso di questo sabato. Ovviamente ricordo alle 15 scende in campo, anzi è già sceso in campo anche Jannik Sinner. Vedremo se Di Nardo riesce a farcelo vedere. No, vabbè, ma potevi tenere la MotoGP, non ti arrabbiare, cioè potevi tenere tranquillamente la MotoGP.
0: Accettiamo tutti gli sport,
1: c'è ancora il doppio in svolgimento. A quanto ho capito, finché non finisce il doppio non comincia Sinner. Perdonami, cioè, non ti arrabbiare, però. Avevo capito che sarebbe iniziato alle 15 Sinner. Perdonami. Mamma mia, ragazzi, come siamo permalosi oggi. Comunque,
0: sabato
1: siamo tutti stanchi. Comunque, di cosa stavamo parlando?
0: Appunto, che Sinner dovrebbe riscendere in campo alla fine del doppio
1: contro Medvedev.
0: Non riesce a dirlo.
1: No, difficilissimo. Ma non sono l'unico, mi sa. Come?
0: Medvedev.
1: Esatto. No, ma ieri sentivo la partita e vedevo che non sono l'unico al mondo ad avere questo problema. Sì. E poi?
0: E poi appunto noi, come abbiamo detto, dopo chiameremo un ex ciclista molto importante, perché appunto in questi giorni si sta tenendo il Giro d'Italia e come sappiamo noi cerchiamo di trattare tutti gli sport anche oltre al calcio, comunque fare dei piccoli insight, ecco.
1: Ok, quindi va bene, intanto aggiornamento per quanto riguarda la MotoGP: Acosta in testa al Gran Premio con Zarco che segue e Alex Marquez che è terzo in questo momento.
0: Fabio, ti devo leggere questo messaggio da Lorenzo Coverciano. Salvate il soldato Ferri. O maschietti, a 40 maturano, non invecchiano.
1: Esatto,
0: Lorenzo.
1: No, esatto. Io a 40 non sono ancora maturo e fra l'altro 40 non ce li ho, quindi sarà per
0: si
1: quello.
0: Si stanno difendendo tutti, Fabio.
1: Ma meno male, ma porca miseria, ma c'ho 40 anni, cioè nel senso, non c'ho 40 anni.
0: Non hai nemmeno 40
1: anni. Non li ho neanche compiuti. Ti dirò di più, non ho compiuto nemmeno i 39, se lo vuoi sapere.
0: Ecco, diciamocela
1: tutta. Difendiamo la categoria, altro è Geo. Il numero ce l'hai adesso, povero Ale, che eri perduto, cercavi il numero del prossimo ospite, che ci riporta sicuramente più sulla partita, più su quello che sarà la sfida di domani, che abbiamo detto appunto a livello di classifica forse interessa di più alla Juventus, anzi sicuramente interessa di più alla Juventus che alla Fiorentina, se vuoi è un po' un unicum storico. Juventus attualmente terza in classifica con 68 punti, ma ricordiamo appunto che il Milan è quarto e la Roma è quinta con gli stessi punti, 67, una lunghezza in meno rispetto alla Juventus, che quindi sì, c'ha più la pressione del risultato
0: sì,
1: in questa gara. Parliamo di questa gara e anche un po' di Juventus e Fiorentina in compagnia di...
0: Sì, io lo farei
1: uno
0: in compagnia.
1: Che ci ha giocato in queste due squadre.
0: Sì, allora diamo il benvenuto a Alessandro Orlando.
5: Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, bentrovati, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Alessandro. Ti ringraziamo per essere qui con noi in questa giornata di prepartita e ti volevamo chiedere appunto, tu hai avuto modo di assaporare entrambi i mondi, Fiorentina, Juventus e soprattutto hai sicuramente assaporato la rivalità che regna tra le due squadre. Che ricordi hai di questi tempi?
5: Beh, sicuramente si parla del tempo dei romani, anni fa, quindi era un pochino diverso. Adesso mi sembra che le acque si siano un attimino calmate, al di là comunque di un pizzico di rivalità che c'è sempre. Quella volta indubbiamente, dopo la cessione di Baggio e altre vicissitudini, sicuramente era una partita sentita, una partita assolutamente di cartello, con formazioni importanti da una parte e dall'altra. Però devo dire che, parlo per me personalmente, quando sono passato dalla Juventus alla Fiorentina assolutamente non mi è mai stato fatto pesare questa mia maglia precedente bianconera, quindi ho sempre avuto un ottimo ricordo, al di là delle prestazioni, della stagione difficile personale che ho avuto. Però io Firenze ce l'ho sempre nel cuore, e quando sento i fiorentini e sento parlare della Fiorentina sono sempre un piccolo tifoso, anche se a distanza.
1: A proposito di quei tempi, no? di quel passaggio che era sempre un po' visto con sospetto, magari ora al di là di quanto veniva raccontato poco fa, ma insomma passare dalla Juventus alla Fiorentina dai tifosi della Fiorentina è sempre visto un po' come qualcosa di sospetto, e un tempo si faceva questo processo di degobizzazione. È stato un processo affrontato anche da Alessandro Orlando?
5: Assolutamente no, ma probabilmente perché non ero un cavallo di quelli da punta, quindi dove magari avere il fucile spianato, passare proprio per gobbo, assolutamente. Ripeto, io per quello che è la mia esperienza, ma non ero né Roberto Baggio né Battistuta o Ciccio Baiano, Rui Costa, indipendentemente da dove sono andati prima o dopo, durante, non avevo un nome di quel calibro lì, una presenza di quel calibro lì, non ho mai assolutamente sentito la pressione o essere guardato magari con un occhio diverso rispetto a qualche altro mio compagno di squadra di quegli anni. Quindi quello che ho detto prima, io mi sono trovato bene a Torino, sicuramente in quel momento era una società che doveva assolutamente vincere, perché era dopo tanti anni di predominio del Milan, la Juve doveva vincere e ha vinto l'anno precedente, l'anno che era Firenze ha vinto la Coppa Campioni. La Fiorentina era una società sempre d'élite, infatti in quell'anno lì, se ben ricordate, penso sia l'ultimo trofeo, poco, se non sbaglio, abbiamo vinto la Coppa Italia, insomma, e sì, aveva fior di giocatori ed era una signora squadra.
1: Poi la Coppa Italia è stata vinta, l'ultima Coppa Italia in realtà è quella con Mancini in panchina, no? Quella pre-fallimento, però insomma sicuramente uno degli ultimi trofei, o comunque uno dei trofei arrivati negli anni 90, che sono stati quelli forse, sì, che hanno segnato un po' la fine del rapporto con le coppe della Fiorentina, ai noi. No, stavo spulciando, no, un po' la carriera di Alessandro Orlando, vado a vedere, c'è un assist fornito a Del Piero in una partita peraltro terminata 3-2 con il gol di Del Piero all'87esimo contro la Fiorentina, una Fiorentina che all'epoca schierava come terzino Pioli, che è stato, no, l'allenatore con cui è iniziata la stagione, con cui, se vogliamo, sono iniziati i problemi, impronosticabilmente mi verrebbe da dire, visto che insomma tutti avevano delle sensazioni estremamente positive sulla Fiorentina ad inizio stagione. Cosa si può dire da fuori? Cosa non è andato?
5: Ah, quello che ho detto un po' durante la stagione, quelle 3-4 volte che sono stato chiamato, che mi avete contattato, è chiaro che parlare da fuori, io vivo a Udine, si sente solo quello che si legge sui giornali o si vedono i risultati, la situazione. Sicuramente è successo qualcosa, secondo me, all'interno dello spogliatoio, perché non è assolutamente concepibile o possibile, poi nel calcio ci sta tutto, che giocatori di quel livello lì, e la Fiorentina ne ha di nomi a livello di giovani e a livello di esperienza. Secondo me l'allenatore iniziale è un allenatore che comunque non era alle prime armi, non è alle prime armi, quindi un pizzico di esperienza ce l'aveva. Probabilmente sono innescati dei meccanismi interni a livello di società, di spogliatoio, così, che hanno creato questa situazione. E quando si entra in quel vortice, c'è lì una squadra, soprattutto un gruppo di giocatori che non sono abituati a lottare per la salvezza, o a lottare per il punticino, a tirar fuori le unghie ogni domenica proprio per ottenere un risultato, magari giocando anche male. Dopo si è arrivati a metà stagione, dove credo tutti avevamo l'idea che la Fiorentina facesse fatica, ma più fatica di quella che ha fatto a portarla fuori. Poi secondo me un po' il cambiamento, un po' di tranquillità, qualcos'altro è cambiato, e diciamo che la Fiorentina, senza fare grandissime prestazioni, è riuscita a portare in porto la barca e magari ad avere un po' più di tempo rispetto a altri per organizzarsi, e adesso si vedrà veramente cosa è in grado di fare la Fiorentina come società per la nuova stagione, perché sì, credo che questa sia andata, sì, peggio di così non si può fare, però adesso non hanno più scuse per sbagliare, cioè adesso c'è tutto il tempo per programmare una stagione da Fiorentina.
1: Assolutamente.
0: Invece
5: un periodo, perché ovviamente sarebbe bello anche, credo, per i tifosi a questo punto sentir parlare di un progetto, che non significa che già il prossimo anno la Fiorentina possa partecipare alle coppe europee o entrare nel gruppo però sapere che nel giro di 2-3 anni la Fiorentina può diventare, con un progetto vero, senza essere così ogni anno alla cannetta del gas.
0: Sì, certo, Alessandro, infatti il percorso da fare è un percorso di ricostruzione per il lungo termine. E invece per quanto riguarda la Juventus, non ci sarà da fare un percorso di ricostruzione totale come quello che dobbiamo fare noi, ma si sta guardando, diciamo, a degli aggiustamenti da fare, soprattutto nel reparto arretrato, e sono stati fatti i nomi di Caiode e Scalvini. Cosa ne pensi te a riguardo?
5: Beh, credo che la Juve al momento deve innanzitutto consolidare un certo tipo di traguardo. È ovvio che stanno valutando, non penso che siano stupidi o inesperti da questo punto di vista, dove rafforzare la squadra. Anche la Juve, come tutte le squadre italiane, a partire anche dall'Inter, perché si deve presentare con tutt'altro contesto a una fase di Champions League del prossimo anno, hanno bisogno di dare una ripulita, una risistemata e mettere a posto nei reparti dove più sono carenti, o comunque magari dove possono avere qualche deficit. Credo che adesso più che mai il calcio italiano faccia fatica anche a livello economico a reggere la forza con le altre squadre europee. La Fiorentina nel suo piccolo deve sostanzialmente ripartire da zero. La Juve non credo che sia soltanto un reparto difensivo, poi si possono fare mille nomi, quelli che avete fatto, anzi che hai fatto, sicuramente sono sulla bocca di tutti, però non credo che basti solo il reparto difensivo per poi essere protagonista a livello di campionato e di Europa, qualunque se sia, anche il prossimo anno.
1: Beh, certo, dovesse arrivare a Caiote alla Juventus, visto che parlavamo di passaggi tra Torino e Firenze, certo qua c'è uno stop nel mezzo in Inghilterra, però sono sicuro che non verrebbe presa benissimo, visto anche appunto che questo ragazzo ha fatto davvero molto molto bene in Premier, e forse oggi al netto di quanti soldi la Fiorentina ha incassato, ma un po' di rimpianto per non vederlo in maglia viola magari sta venendo anche fuori.
5: Beh, è chiaro, però quando ci sono questi prospetti ormai al giorno d'oggi
1: difficile,
5: l'Europa è tutta unita lì, quindi un ragazzo che ha dei prospetti guarda anche dove, sì. Sicuramente è inutile negarlo, guarda il fattore economico, ma guarda anche, penso, dove può essere messo più in luce, dove può trovare più soddisfazione, non che la Fiorentina, ma in questo caso parlo più di campionato italiano, secondo certo. Me in questo momento il campionato inglese, come il campionato spagnolo o tedesco, sono un passettino più avanti rispetto a quello italiano, quindi se vieni tentato da una campana del genere fai fatica a trattenere un ragazzo, per quanto bravo e utile possa essere, in questo caso poteva essere la causa della Fiorentina.
1: No, assolutamente, nel senso, oggi il Brentford, che magari per noi è un nome con poco appeal, con anche se vogliamo poca storia recente, certo, quantomeno tra grandi, ma ha un potere di spesa sicuramente superiore ai club dello stesso livello di classifica, questo non ci nascondiamo, è così, insomma, che non siamo più il calcio di riferimento, ai noi l'abbiamo capito molto bene, anzi
5: certo.
1: Ricollegandosi anche alla carriera di Alessandro Orlando, vedevo anche una presenza con l'Italia Olimpica e vedevo, insomma, sì, in compagnia comunque dei nomi discreti nel 92 e oggi, insomma, una situazione dell'Italia, vabbè, lasciamo stare il discorso olimpico, ma che è di profonda sofferenza, c'è un aspetto più problematico all'avviso di Alessandro Orlando che meriterebbe appunto un intervento immediato per quanto riguarda la situazione del calcio italiano?
5: Allora, io guarda, mi becchi giusto, perché racconto velocemente quello che è successo in settimana. Io alleno una squadra di under 15 a livello dilettantistico qui al Donatello, società comunque di riferimento per i giovani in Friuli. Abbiamo vinto come under 15, quindi parlo di ragazzi del 2011, abbiamo vinto il campionato regionale, adesso da domani ci apprestiamo alla fase nazionale, siamo su a Bolzano. E devo dire che ho fatto un po' di polemica a fine partita, mi ha fatto l'intervista la federazione regionale e sono stato prontamente redarguito, non mette a disposizione neanche un pullman per una società come noi, un pullman, e si parla di 2.500-3.000 euro per andare a questa trasferta che per noi comunque sono 300 km da Udine arrivare a Bolzano.
1: Certo.
5: Dove voglio arrivare? Quando ho detto questa cosa qua sono stato bombardato, cosa dici, ma non è vero, invece sono tutte cose vere. Il problema è alla base, partiamo già da società piccoline, secondo me, come la nostra, facciamo una fatica tremenda, noi non siamo professionisti, siamo dilettanti, però tre ragazzi della squadra che alleno io, prossimo anno fanno parte della rosa dei giovani dell'Atalanta, quindi anche se siamo dilettanti o piccolini, ci sono quattro prospetti 2013 già bloccati dall'Atalanta, per dire, noi siamo società satellite dell'Atalanta, però abbiamo una struttura fatiscente, il comune di Udine non ci dà neanche un euro, non ci mette neanche a disposizione un campo sintetico per poter allenare questi ragazzi. Se non partiamo da ste cose qua, poi purtroppo il gatto che si morde la coda, arriviamo a discorsi che un ragazzo di 18-19 anni viene attratto da altre campane e fa bene andare via perché trova altre realtà, magari si arriva in qualche modo a una nazionale under 21 che si ritaglia uno spazio, poi il palco crolla. Quindi il mio pensiero è sempre quello, parte tutto dalla base, però finché lasciano società, io dico il Donatello dove sono io, ma tantissime altre società così un pochino allo sbando, senza grandi aiuti dalle grandi sfere, diventa difficile arrivare a portar fuori. Comunque gente brava ce n'è, ragazzi bravi ne abbiamo tanti in Italia, perché adesso che sto vedendo un po' come funziona ce ne sono tanti, parlo ragazzi di 14-15 anni e non di 20,
1: certo, il futuro,
5: però le società che li stanno allenando, c'è gente brava anche come allenatori, gente preparata, però possiamo arrivare fino a un certo punto. A un certo punto bisogna che le altre sfere ci diano una mano, perché le strutture sono quelle che sono, cose che sapete meglio di me, insomma. All'estero ci hanno strasorpassato e i risultati purtroppo si vedono.
1: No, fra l'altro, ripensando anche alla nazionale del 2006, c'erano anche tantissimi ragazzi, insomma, mi vengono in mente quantomeno Grosso e Materazzi, che venivano proprio dal mondo dei dilettanti, no? Che avevano fatto proprio la gavetta passando dalla Serie D, quindi insomma, oppure parlando di Fiorentina Juventus, penso a uno come Torricelli, che è passato dalla Serie D alla Champions League, alla Coppa Campioni, insomma, ce ne sono tante di storie.
5: Ce ne sono tanti, questi sono i casi magari più eclatanti, perché sono quelli che poi sono arrivati a dei risultati incredibili, però insomma tanti ragazzi secondo me sottovalutati potrebbero benissimo fare bene in categorie importanti anche in Italia, e quindi dare un pochino di nuovo lustro a questo benedetto calcio italiano, che secondo me non è possibile che siano spariti tutti i giovani italiani, non è matematicamente impossibile, è impossibile, e non ci credo e non voglio crederci, quindi ci vuole tutto un percorso di rifondazione totale. Poi io ho la mia idea, è chiaro che questo mio pensiero me ne assumo responsabilità, però da soli le squadre, anche se è l'Udinese, da sola non può reggere l'urto con le potenze straniere in questo momento.
1: Certo.
0: Sì, Alessandro, concludiamo con un pronostico secco su quella che sarà la partita di domani, secondo te?
5: Io credo che, al di là del valore delle squadre, credo che le motivazioni possano fare la differenza. La Juve si gioca un traguardo importantissimo per la prossima stagione, scusate, e la Fiorentina ha raggiunto quello che doveva raggiungere, purtroppo, che comunque si parla di salvezza, ma l'ha già raggiunta, quindi credo che le motivazioni facciano un pizzico la differenza, insomma, al di là dei valori in campo. Credo che la Fiorentina più che mai abbia più in testa la ricostruzione per il prossimo anno che non magari la partita di contro la Juve, anche se rimane sempre una partita di Serie A, una partita di cartello.
1: E soprattutto da non prendere alla leggera, perché poi il rischio, se no, è quello di finire male.
5: Ma non credo neanche che la Juve abbia questa cattiveria di umiliare ipoteticamente la Fiorentina, insomma, non credo, insomma, che si arrivi a questi livelli. Credo che la Juve farà la sua partita come la farà la Fiorentina, però insomma col massimo rispetto delle parti e delle posizioni.
1: Alessandro Orlando, grazie davvero per questo intervento, è stato un piacere parlare di calcio e anche, insomma, non solo dell'attualità strettissima, ma anche di quello che è un po' il movimento. Grazie davvero, buon pomeriggio.
0: Grazie Alessandro.
5: Grazie a voi, è stato un piacere, grazie, un saluto a tutti.
0: Grazie.
1: Tra l'altro stavo riguardando quella nazionale allenata da Cesare Maldini alle Olimpiadi del 92 a Barcellona, dove appunto c'era anche Alessandro Orlando, vedevo anche qualche nome di spicco, da Dino Baggio a Angelo Peruzzi, Marco Ferrante, grande bomber, Eugenio Corini, insomma c'erano dei nomi discreti in quella nazionale. Anche l'ex allenatore, insomma un ex allenatore dello Scandicci come Mirko Taccola, che ha allenato appunto Scandicci, all'epoca era in nazionale. Va bene, nel frattempo aggiornamento, finisce la sprint race proprio in questo momento, la sprint dura poco e quindi non è che abbiamo fatto grandissimi aggiornamenti nel corso della nostra trasmissione. Acosta non è riuscito a portare a termine la sua corsa per la vittoria, vince Marquez, Alex, con le Aprilia un po' in difficoltà per la verità, perché Bezzecchi ha finito nono, addirittura Martin è finito a terra, quindi non benissimo il team ufficiale, quantomeno di Aprilia, per quanto riguarda la sprint race di oggi. Sì, mettiamo, penso tu mi voglia dire, con questo gesto di sventolare il tennis. Ah, scusami, non l'avevo capito. C'era Fermín López a sventolare al GP di Catalogna. Lo pensavo che mi volessi dire il tennis con questo
0: anch'io
1: gesto.
0: Avevo inteso il gesto come
1: immaginavo
0: il tennis.
1: Che mi volessi dire che dovevi mettere il tennis, invece no, a sventolare la bandiera a scacchi c'era appunto Fermín López, essendo appunto in Catalogna il Gran Premio a Barcellona nello specifico.
0: Sì, Fabio, ti continuo a leggere anche i messaggi dei nostri ascoltatori, infatti ricordiamo anche i numeri al quale ci potete scrivere o chiamare al 348-7513-933 o allo 055-77111171. E Yuri, ancora in tuo soccorso, i 40 sono i nuovi 30.
1: Sì, ma anche i nuovi 20 poi in realtà, 25, 18.
0: Un fritto misto. L'età è solo un numero.
1: Sì, anche se poi quando sentivo i quarantenni dirlo mi veniva l'urticaria, però sì, l'età è solo un numero, ovviamente. E va bene, detto che, ti ripeto, sono più giovane di Edin Dzeko, noi facciamo una cosa, ci fermiamo per qualche istante. Cosa? Due audio? No, due minuti. 2-1. Ah, sì, c'è da dare anche il ferale aggiornamento dalla Scozia. Segnato il Celtic. Ha segnato il Celtic e così dovrebbe essere appunto Celtic avanti sugli Hearts e quindi sogno infranto. All'88esimo.
0: Cavoli.
1: 88esimo finisce il sogno Hearts. Vabbè, non è detto perché se ora la è finita? È finita? Ma vabbè. Allora, facciamo una cosa, quando rientriamo vedremo se c'è stata
0: il verdetto definitivo.
1: Esatto. Allora, pausa e torniamo tra pochissimo.
0: A tra poco.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci, mentre il rischio di ribaltare il tavolo, torniamo in diretta.
0: Ho visto tremare tutto.
1: Sì, non era la scossa di terremoto, ero io che cercavo di tirarmi su. 16 maggio 2026, 15:30, si riparte con l'ultima mezz'ora di Firenze in campo. Come detto, vogliamo tingerci anche di rosa perché vogliamo parlare di Giro d'Italia, no, oggi.
0: Sì.
1: Anche perché appunto non abbiamo mai avuto troppo l'occasione di farlo. Avremmo dovuto aspettare forse la giornata di riposo, ma questo sabato tornava assolutamente bene per fare un bilancio dopo le prime 7 tappe del giro. Ottava oggi in corso tra Chieti e Fermo, 156 chilometri. Ovviamente oggi giornata, anche l'abbiamo detto, in cui vi aggiorniamo sul tennis in attesa di Sinner, c'è da seguire il doppio con Vavassori e Bolelli in campo. Abbiamo raccontato della MotoGP e vi abbiamo insomma un po' portato anche dentro i temi di Fiorentina Juventus, anche in compagnia del nostro ultimo ospite, Alessandro Orlando, ex appunto di Juventus e Fiorentina. Adesso appunto per entrare in gruppo nel giro,
0: sì, nel
1: per
0: giro.
1: Entrare in scia dei migliori, abbiamo chiamato uno che insomma ne metteva tanti dietro la sua scia, ovvero Michele Bartoli, che ringraziamo. Grazie mille per essere in collegamento con noi.
6: Sì, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciclista toscano, professionista dal 92 al 2004, uno dei grandi delle Fiandre, uno dei grandi delle corse da un giorno, soprattutto di quel clima e di quei fondi, ma oggi ovviamente lo disturbiamo anche in qualità di ex maglia rosa, perché appunto Michele Bartoli è stato anche maglia rosa, giusto?
0: Giustissimo.
1: Sofì?
0: Giustissimo.
6: Sì, sono riuscito ad indossare, no, il sogno che ogni bambino ha, no, poi alla fine, ogni bambino italiano almeno. Quindi sì, è stato bello, sono stati anni belli e sono passati purtroppo da molti anni.
1: Beh, non da così tanto, insomma. Dai.
6: No, ma accontentiamoci, dai.
0: Lei era infatti soprannominato Leoncino delle Fiandre. Che ricordi le suscita questa denominazione? E vede qualche corridore nel giro d'Italia di questo 2026, qualche corridore che appunto le ricorda le sue caratteristiche o comunque pensa che sia una figura di spicco?
6: Sì, sono molto legato a questo nomignolo, anche perché mi è venuto dato, no? È stato dato dopo la vittoria che a me piace di più, appunto il Giro delle Fiandre, sì. Quindi è chiaro che ci sono molto affezionato, ecco. Ma poi per quanto riguarda il Giro, beh, è chiaro che le mie caratteristiche erano un po' diverse, no? Da quelle richieste per un grande giro, però io, ecco, parlando di casa nostra, vedo molto bene Pellizzari. Ieri ha commesso qualche errore di valutazione cercando di seguire Vingegaard, però è giovane, giovane età, quindi poca esperienza, ma sicuramente è un ragazzo di grande avvenire. Comunque il suo atteggiamento mi piace molto, coraggioso, e poi sinceramente ha anche tantissime qualità. Perciò, ecco, per questo Giro d'Italia lo vedo in lotta per il podio.
1: E in generale invece la sensazione su questo Giro 2026 qual è? Cioè che livello qualitativo c'è? Che tipo di giro è?
6: Ma sai, molti hanno criticato la qualità di questo Giro d'Italia. Però non sono completamente d'accordo. Comunque sia, abbiamo un duplice vincitore del Tour, e questo già, insomma, ci fa essere orgogliosi, no? Di questo Giro d'Italia. Poi ci sono, è vero che i principali uomini da podio magari mancano, però comunque diciamo la qualità delle squadre del Tour è importante. Ieri abbiamo visto Gal, è vero che Gal non è un atleta di prima linea per i grandi giri a tappe, però comunque è un atleta forte che ha dimostrato al Tour, alla Vuelta, di saper andare forte veramente. Quindi io, insomma, è un Giro d'Italia più aperto del solito, a parte la maglia rosa che credo difficilmente sfuggirà a Vingegaard, però proprio perché è il leader incontrastato, alle sue spalle si possono verificare dinamiche interessanti che ti appassioneranno. Io sono convinto di sì.
1: Beh, fra l'altro, insomma, diciamo, per Vingegaard è anche un obiettivo importante a livello di carriera, no? Perché c'è, come detto, la doppietta al Tour 2022-2023, c'è la vittoria della Vuelta di Spagna nel 2025, se vogliamo manca un po' all'appello, appunto, proprio il Giro d'Italia, no? E quindi credo anche per un corridore con le sue caratteristiche sia un po' un qualcosa da rincorrere in una carriera.
6: Beh, assolutamente no, usando un termine calcistico è uno che potrebbe raggiungere il triplete, no?
1: Sì.
6: Che non spetta a molti, voglio dire, Giro, Tour e Vuelta sono in pochi ad averlo fatto, e se riuscisse lui arriva prima di Pogačar, quindi credo che sia un grande obiettivo. Oltre l'immensa soddisfazione di vincere il Giro d'Italia, poi c'è anche questo traguardo davvero importante da raggiungere per lui. Beh, credo che ce la possa fare, insomma, lo credono tutti. Poi fondamentalmente in molti faranno il tifo per lui, perché è veramente un fuoriclasse.
1: Ritorno sugli italiani, perché insomma prima parlavamo di un ragazzo che può fare molto bene. Vado anche su Davide Ballerini, che è un ragazzo un po' più esperto, ma che appunto si è tolto la soddisfazione di vincere una tappa. Diciamo, insomma, vedendo che tanti sport intorno al ciclismo stanno producendo grandi italiani, insomma, abbiamo fame anche delle vittorie degli italiani, no? Nel senso, vediamo Antonelli, vediamo Sinner, i grandi del nuoto, e quindi, insomma, abbiamo bisogno anche di qualche ciclista italiano che ogni tanto ci fa rialzare un po' l'orgoglio, no?
6: Sì, è vero, lo sport italiano sta crescendo molto, oltre ai nomi che tu hai appena fatto, aggiungere il basket, la pallavolo, no? Quindi il ciclismo è quello che ultimamente è rimasto un pochino indietro, però potrebbe arrivare il momento, con questi giovani, con Pellizzari, con Finn, che credo che possa arrivare il momento di tornare a parlare di obiettivi importanti.
1: Sofì.
0: Sì, Michele, ritornando anche un po' sulla tua carriera, che ricordi hai appunto del giorno di quando hai indossato la maglia rosa, ricordo nel 98?
7: Beh, mi ricordo tantissimo nervosismo prima di prendere. Era una pressione che avevo costantemente, era un obiettivo che volevo raggiungere, proprio per il motivo che ho detto prima, insomma, sono i sogni da bambino, no?
0: Certo.
7: E quindi quello che mi balza più alla mente è proprio il nervosismo che vivevo giornalmente per raggiungere questo obiettivo.
0: Cavoli.
7: Poi è chiaro che una volta raggiunto c'è la condivisione del risultato con i compagni di squadra, ma anche con i familiari, insomma, un po' con tutti, perché anche per un atleta, anche per un semplice giorno, come è successo a Ciccone, indossare la maglia rosa è una soddisfazione grandissima, davvero.
1: Ricordiamo Giulio Ciccone, anche lui classe 94, che peraltro oggi insomma trova Chieti, che è anche la sua città natale, che appunto in questo giro ha indossato la maglia per un giorno, per una tappa.
0: Sì.
1: Sofì, prosegui pure, scusami, ti ho interrotto.
0: No, assolutamente, volevo anche chiederti invece anche una nota un pochino più dolente, che riguarda, diciamo, quella degli infortuni che ha segnato parte della sua carriera. E, appunto, volevo chiederti come li hai vissuti e se secondo te oggi i corridori sono più protetti o il ciclismo resta comunque uno sport estremamente duro anche da questo punto di vista.
7: Ma sì, hai detto bene, io parlo poco dei miei infortuni perché non vorrei fosse un alibi magari per i risultati che non ho raggiunto, però sinceramente mi hanno limitato, però mi hanno dato anche quella spinta per reagire fortemente e tornare di nuovo a vincere gare World Tour, no? Come si dice oggi, o di Coppa del Mondo come era ai miei tempi. Quindi è stata delle brutte parentesi, però sono successe e sono riuscito a superarle. Oggi, vabbè, purtroppo non ci sono delle protezioni o delle linee guida per mettere gli atleti in sicurezza. È molto difficile questo, perché il ciclismo si fa sulle strade, perché le curve dei percorsi devono essere accettate per come sono, quindi la pericolosità è un po' giornaliera, diciamo. Però comunque sia, c'è una scuola talmente importante nella guida, nell'attenzione degli atleti, che comunque fanno sì che il ciclismo poi non sia pericoloso come sembra, ecco.
0: Okay.
1: Assolutamente. Chiudiamo con un rimando, l'abbiamo solo accennato, però se si parla di ciclismo ormai insomma fa rima quasi sempre con Slovenia, con Tadej Pogacar o Pogacar, che dir si voglia, non l'ho ancora capito dopo anni.
7: Neanche io.
1: Dicevamo appunto che Vingegaard punta a questa tripletta, a questo triplete di Giro, Tour e Vuelta, cosa che appunto ancora non è riuscita a Pogacar, che ha vinto tutto. E parlando con un esperto, insomma, di corse di un giorno, di classiche, monumento, a cui è sfuggita anche la Parigi-Roubaix, se vogliamo l'ha un po' umanizzato, no? La sconfitta nella Parigi-Roubaix 2026.
7: Sì, detto bene.
1: Con un grande Van Aert, ma insomma, riconoscendo anche i meriti di Van Aert, ma...
7: Cioè, io sono tifoso di Van Aert, quindi sono stato felice della sua vittoria. Però è chiaro, vedere, è brutto dirlo, no? Però ogni tanto vedere Pogacar perdere, non dico che fa piacere, però ci
1: poi è arrivato secondo.
7: Speranza, poi è arrivato secondo, esatto. Però alla fine ci lascia speranza di vedere anche altri atleti poter vincere in gare importanti, come è successo a Van Aert o come è successo lo scorso anno alla Milano-Sanremo, che anche lì Pogacar ha perso. Però sai, sono sconfitte comunque che dimostrano ugualmente la grandezza di Pogacar, perché voglio dire, arriva secondo alla Roubaix, un atleta che vince il Tour, che ha uno scalatore, è una cosa un po' straordinaria, no?
1: No,
7: quindi chapeau veramente a Pogacar.
1: fra l'altro lui ha vinto 3 volte il Giro delle Fiandre, 4 volte la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro di Lombardia è interrottamente vincitore dal 2021 al 2025, appunto la Sanremo nel 2026. È uno fa tutto, è uno che proprio fa tutto ma insomma non lo scopro certo io oggi, ce ne mancherebbe, dai grandi giri a appunto le classiche, passando per qualsiasi cosa che gli viene in mente, mi verrebbe da dire. Peraltro, appunto, come mai non ha mai vinto la Parigi-Roubaix? A parte il fatto che l'ha fatta solamente 2 volte, ma è solamente, come dire, frutto del caso, oppure ci sono delle caratteristiche di quella corsa che la rendano più difficile per lui?
7: Ma sì, diciamo che non è frutto del caso, perché ha sempre trovato super atleti, perché poi alla fine un anno l'ha battuto Van Der Poel e l'altro anno l'ha battuto Van Aert, e sono atleti che stanno anche loro caratterizzando una generazione, no? Un
1: decennio. No, assolutamente.
7: Quindi è chiaro che per Pogacar vincere la Parigi-Roubaix rimane un po' più difficoltoso, perché non ha la pendenza della strada a favore suo, no? È chiaro che un atleta potente, forte, come in questo caso quest'anno Van Aert, difficilmente riesce a staccarlo in un tratto di strada in pianura, no? Il cosiddetto rapporto peso-potenza è favorevole a Van Aert.
1: È strutturale, quindi il problema
7: è chiaro, sì, è proprio una questione fisica e di caratteristiche di percorso.
1: Bene, interessante sicuramente questa chiacchierata che abbiamo fatto con Michele Bartoli, che immagino continuerà a seguire il Giro d'Italia, appunto in attesa di capire se Vingegaard ce la fa a fare il triplete. È stato un piacere poter parlare di ciclismo in questo sabato pomeriggio, e quindi grazie davvero.
0: Grazie Michele.
7: È un piacere mio, grazie a voi veramente.
1: Grazie.
7: Alla prossima.
1: E buon giro ovviamente. Sì, ci manca il ciclista italiano che vince, perché abbiamo un po' tutto ultimamente.
0: Dai,
1: parte
0: nazionale,
1: infatti, di calcio, no?
0: Infatti, a parte il calcio, comunque, che è l'unica nota dolente per questa.
1: Perché ridi così?
0: No,
1: schernire.
0: No, perché non eravamo abituati comunque a una cosa del genere. Però quindi fa strano anche dirlo.
1: Di rugby.
0: Cioè ci stiamo riversando sugli altri sport.
1: Sì. E tu mi hai detto sei fortissima a
0: pallavolo. Infatti.
1: Cioè, con la modestia, guarda, l'altro giorno me l'ha detto uscendo dalla radio. Io sono fortissima a pallavolo. E poi me l'ha detto, no? E io ci ho ripensato dopo per qualche giorno. Ho detto, cioè, te lo dici a me che effettivamente durante la settimana ne vedo di giocatrici scarsine, no? Quindi vedendo lei probabilmente rimarrei.
0: Perché non hai ancora visto me.
1: Capito, con tutto il rispetto, ma ho visto giocare 2 campionesse olimpiche, forse anzi
0: va bene,
1: più
0: no,
1: di 2.
0: No, ora si sta
1: magari
0: scherzando, naturalmente.
1: Meglio,
0: io mi riferisco ai miei match sulla spiaggia.
1: Sì.
0: E mi considero molto molto brava, ecco questo.
1: Io guarda, sarei curioso perché non lo so, vabbè, ogni volta te ne vieni con una nuova fuori.
0: Comunque, parlando di spiaggia, cosa fai?
1: Io cosa faccio? Ancora non lo so, ma penso andrò in Cornovaglia. Quindi non proprio una spiaggia, però sono curioso, devo dire, sono molto curioso,
0: sì,
1: perché
0: cavoli.
1: Non l'ho mai fatta la spiaggia là, e quindi vediamo. Ho visto le foto, sono un po'. Vabbè.
0: E il 29 agosto sarai libero?
1: Agosto.
0: Sarai con la testa in vacanza o con la testa al centenario?
1: No, sarò al lavoro ovviamente, perché c'è il centenario della Fiorentina.
0: Infatti, voglio
1: celebrare.
0: Più entusiasmo.
1: Sì, no, sto pensando che dal 17 agosto sarà ripartita anche la stagione da Savino del Bene, quindi avrò un sacco di impegni, ma dimmi pure, un caldo che spaccherà le pietre.
0: Appunto, il 29 agosto il club festeggerà i 100 anni dalla fondazione con una serie di progetti e iniziative che animeranno il 2026 di Firenze. Quindi
1: me le vuoi dire? Me ne vuoi dire alcuni?
0: Allora, della cosiddetta operazione nostalgia.
1: Vabbè, sì, ovviamente, di operazione nostalgia l'abbiamo letto, di questa partita amichevole, no?
0: Sì.
1: Tra la squadra, diciamo, appunto, di operazione nostalgia e le glorie viola, di fatto.
0: Infatti, sì, perché appunto lato Fiorentina ci aspettiamo di vedere vari Frey, Borja Valero e tanti altri protagonisti del centenario.
1: Come me l'hai detto? Cosa hai detto, scusa?
0: Dovete vedere la faccia di Fabio. Borja Valero.
1: No, no, perché tu lo dici benissimo in realtà, lo dici alla spagnola,
0: e tu come
1: no?
0: Lo
1: con
0: dici?
1: La ota che non si pronuncia, no? Giustamente in spagnolo, sì, la
0: poi...
1: cota.
0: Borja.
1: E poi di Borja. Qua è Borja Valero, cioè con la C, Borja.
0: No, dai, pronunciamoli come.
1: Guarda, io dobbiamo fare una rubrica su Sofia. No, no, perché c'ha stai colpi da mese. L'altro giorno Valera.
0: Cos'è che ho detto?
1: Ah, qual è la tua città? Ti faccio. Ma Milano o Roma? Barcellona. È chiaro, ma è chiaro, sto sbagliando tutto io.
0: Queste risposte ti destabilizzano.
1: Sì, mi destabilizzano, perché io, vedi, sono molto limitato nei miei orizzonti. E invece.
0: Vabbè.

0: di Solomon. Quindi Braschi è quotato ancora una volta.
1: Viene visto come potenziale titolare al centro dell'attacco.
0: Forse sì, Gudmundsson non ha dato i risultati sperati e magari stanno puntando appunto su questo tipo di attacco.
1: Bene, queste le formazioni probabili, poi insomma vedremo, con giusto anche per dare due dettagli, Juve è prevista in campo col 3-4-2-1, la Fiorentina col 4-3-3, che ormai è un po' il marchio sì. di fabbrica di questo finale di stagione, con ovviamente, come leggevamo, un centrocampo che mi sembra ormai quello titolare della fine della stagione, con Mandragora, Fagioli, Endur, che mi sembra sono i giocatori che sono conquistati più credibilità in una stagione in cui di credibilità, diciamoci molto, molto chiaramente, non ce n'è molta. La grande sorpresa appunto è eventualmente sarebbe Braschi al centro d'attacco, perché poi anche la soluzione di Parisi a destra e di Solomon a sinistra mi sembra sia la coppia di appunto esterni che ha convinto di più.
0: E se posso dire, questa appunto fase sperimentale sì. che stanno avviando con Braschi è comunque un gran segnale.
1: Si guarda già al domani.
0: Sì, si guarda al domani, è un segnale appunto che si sta dando appunto spazio ai giovani e appunto agli emergenti, che è una cosa che noi, di cui noi stiamo parlando tanto.
1: È vero, ce la siamo presa a cuore questa tematica.
0: E soprattutto magari Vanoli sta, tra virgolette, tirando fuori un po' gli artigli, ora che la sicurezza è aritmetica, e sta diciamo anche provando un po' di più, magari prima non era nelle condizioni di poterlo fare, dobbiamo dire anche questo.
1: Assolutamente, fra l'altro è più facile farlo in un periodo in cui ovviamente hai l'assenza di Ken. 3-1 del Celtic, è finita, ciao sogni di titolo per gli Hearts. Devo dire che io sono un po' contento, non perché sia contro gli Hearts, ma perché, io tifo Rangers, se deve vincere qualcuno allora che vincano i Rangers o i Celtic, almeno si rimane nello status quo, cioè nel senso, no dico, ma però se lo stai dicendo in radio, ma lo stai dicendo solo in cuffia, puoi dirle in radio le cose? Allora, Leonardo ha detto che i Celtic con questo successo superano i Rangers a livello di titoli nazionali vinti. Vabbè, una statistica, le statistiche interessanti, ma lo sai che i Celtic hanno più titoli dei Rangers? Queste, lo sai dove le usa l'aerodinardo? Quando no. ci prova, quando ci prova con le ragazze, no, lui tira fuori queste perle qua. E spesso funziona.
0: Ma non è vero.
1: Dicevo, è più facile e non abbiamo parlato per niente, ma insomma, è argomento che non saprei nemmeno come trattare. È più facile farle queste operazioni, diciamo, di sdoganamento del futuro con Braschi in campo, soprattutto con Ken che rimane ancora una volta a lato, diciamo, perché sembra persista questo fastidio alla caviglia.
0: Sì, si sta continuando a allenare a parte, e soprattutto, anche se si dice che magari sta aumentando i carichi, dobbiamo capire se riuscirà a reinserirsi almeno per l'ultima partita.
1: Sì, detto, e poi
0: che,
1: alla fine
0: infatti,
1: se ne frega fino a un certo punto. Fra l'altro ancora non abbiamo i convocati, quindi poi vedremo anche i convocati. Io stavo rivedendo sul
0: anch'io
1: sito la Fiorentina in chiusura.
0: Ancora non.
1: Siamo fermi a quelli del Genoa. Siamo fermi a quelli per la partita contro il Genoa. Va bene. Ultimi messaggi. Andiamo anche a leggere quanto ci scrive il buon Stefano, che come sempre è direttore sportivo e osservatore tra i più raffinati d'Europa, e ci propone una lista dei giocatori. Secondo me, Stefano, dobbiamo cambiare format, perché se ce ne mandi così tanti, cioè tu ci devi fare un focus per volta, troppi se non messi tutti insieme. Allora dice: buon pomeriggio, sommessamente suggerisco dei parametri zero, visto che i ceppiconi sono sotto di 85 milioni circa, ceppiconi tra virgolette con grande simpatia ovviamente. Alcuni esempi validi: c'è Ian Meslier, portiere, 26 anni, Sofyan El Karouani, 27enne, terzino sinistro, Diogo Leite, difensore mancino, Danilo Doeki, difensore destro, Oscar Minguesa, terzino destro, Eric Martel, 24enne, mediano, Issa Soumaré, 25enne ala sinistra, Ezequiel Zeballos, che è un'ala destra in scadenza a dicembre 2026, e Bamba Dieng, attaccante 26enne. Saluti a

0: Firenze viola, e quindi benissimo, e quindi questi consigli per gli acquisti, se il direttore sportivo della Fiorentina è all'ascolto, insomma, se il direttore Paratici è all'ascolto, sicuramente si sarà segnato tutto e non si farà sfuggire niente. Speriamo almeno che qualche giocatore così un po' fuori, che sì, fuori colpo, qualche coniglio dal cilindro.
1: Che posso dire, è un'ottima lista, comunque molto approfondita, diciamo, ricercata.
0: Ricercare. Mi piace. Senti, c'è questa domanda di Gabriele del Cinefilo, che potrebbe essere un po' anche, se vogliamo, mentre Sinner gioca a calcio, per scaldarsi, vediamo questo pre-partita per Sinner che gioca a calcio, palleggia nello spogliatoio prima della partita con
1: Medvedev.
0: Bravissima, l'hai detto proprio bene, guarda, è meglio su Borja Valero. Però c'è questa domanda amletica da Marzullo, che ci lascia Gabriele il cinefilo in chiusura, e dice: ma i Texas Rangers vincono contro i Texas Celtic? Io non so se può essere più cazzoni di così. Vabbè, no, non lo so, Gabriele, io direi i Texas Rangers esistono i Celtic di Boston o di Glasgow. Texas Rangers mi ricorda Chuck Norris, peraltro il compianto Chuck Norris, compianto è morto recentemente. Come? Che all'inferno è in paradiso, sta dicendo? Perché è una cosa così brutta, devi dire? Vabbè, ragazzi, Di Nardo è una persona orribile, sicuramente in paradiso, Chuck Norris, è un buono. Vabbè. Allora dai, salutiamo, concludiamo così l'appuntamento di oggi di Firenze in campo, pronti a lasciare il microfono come sempre al buon Ludovico Mauro, che ha preparato una scaletta con i fiocchi. Sofia Ferreri, grazie per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te e grazie a voi per averci ascoltato e tenuto compagnia con i vostri messaggi.
0: Attenta perché ti stai allargando un po' troppo. Un saluto anche ad Ale Di Nardo al di là del vetro, ma lui rimane con voi per guardare insieme Sinner Medvedev, che ho detto assolutamente benissimo.
1: Bravissimo.
0: Ci ritroviamo sabato prossimo per un nuovo appuntamento con no, scusa, aspetta, sveglia calcio, Glasgow Rangers versus Celtic.
1: Io contestualizzo che Adrian ci ha scritto
0: sveglia calcio Glasgow Rangers versus Celtic. Non l'ho capita. Vabbè, ci lasciamo così.
1: Ci lasciamo con questa incognita.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
4: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
3: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
5: 16 maggio 2026, buon pomeriggio e bentrovati nuovamente all'ascolto di Radio Firenze Viola. 16.05, torniamo in diretta, puntuali come sempre dopo la fascia pubblicitaria. Bentrovati col Viola Weekend, quello della penultima giornata di campionato, vigilia di Juventus-Fiorentina, tribolata in settimana per la sua organizzazione, non tanto per Juventus-Fiorentina in sé quanto per questo famigerato derby di Roma che alla fine si gioca domani ore 12 all'Olimpico, con tutte le altre 4 gare che poi interessano la zona Champions League, tra cui la sfida tra bianconeri e viola. Da parte di Ludovico Mauro un buon pomeriggio un'altra volta, accanto a me oggi siamo un tridente in studio, quindi innanzitutto la splendida Viola Ronchi, ciao Viola,
1: buon pomeriggio a tutti,
5: e il grande Lorenzo della Giovampaola, ciao Lore.
6: Ciao Ludo, ci ritroviamo dopo
5: tanto tempo, sì, noi mancavamo da un po' al Viola Weekend,
6: sì, perché ci siamo alternati 2 settimane,
5: esatto, eravamo un tandem attacco discreto, sì. Dai, un fantasista, una prima punta.
6: Abbiamo fatto la fine di Ken, siamo scomparsi un pochino.
5: Lui è scomparso.
6: Sì, lui è scomparso
5: noi.
6: Più di noi, però comunque siamo
5: lui
6: su quei
5: proprio
6: ritmi.
5: Sui livelli di chi l'ha visto.
6: Vabbè, piccoli Ken, si sono rotti tutti e due insieme, quindi.
5: Sì, è più piccoli, dai,
6: sì,
5: piccoli ci ha
6: piccoli,
5: messo
6: dai,
5: poco.
6: Ci ha messo 3 settimane.
5: Ken è più su chi l'ha visto, Ken è proprio, sì. Visto che tra poco avremo un ospite anche che riguarda giornalismo d'inchiesta.
6: Glielo potremmo chiedere se l'ha visto.
5: Sì, niente spoiler, niente anticipazioni. Eravamo un tandem discreto d'attacco, ora siamo diventati un trittico, un tridente.
6: Dipende se ci mettete con la viola sotto le due punte oppure la mettiamo centravanti.
5: No, la viola fa centravanti. Io rimango centravanti. Nella squadra Ussi, rimango quello che fa un po' il collante.
1: Okay. Sono il capitano in realtà.
5: Sì, ora
6: esageriamo.
5: Andiamo avanti perché esatto. Salutiamo Alessandro Di Nardo che cura la parte tecnica al di là dal vetro. Vi ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348-75-1393 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 se volete telefonare, linee aperte come sempre, noi siamo qua a vostra disposizione, ricordandovi anche gli appuntamenti del weekend che a questo giro sono un po' più scarni perché la Serie A appunto gioca tutta domani, da le partite di mezzogiorno a quelle della sera che coinvolgono la lotta salvezza, in cui non rientra più la Fiorentina da ormai domenica scorsa. È finita la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, ma al di là di questo, anche perché non l'ha vinta un italiano, un grande italiano ora sta per scendere in campo al Foro Italico sul centrale di Roma, e per la precisione Yannick Sinner, che si appresta a finire la sua semifinale contro Daniil Medvedev interrotta ieri sera per pioggia, pioggia che tra l'altro si è abbattuta anche stamani presso i campi di terra rossa del Foro Italico. Venendo al calcio, ragazzi, finalmente ci siamo alla vigilia di una Juventus Fiorentina che fino a due giorni fa, anche meno perché era giovedì sera, non sapevamo ancora a che ora si sarebbe giocata. Per la Fiorentina non conta niente perché non c'è nessun obiettivo da raggiungere. Io ho avuto modo di fare un pezzo per Firenze Viola ieri pomeriggio in cui scrivevo di un Vanoli che, visto che si gioca ancora quelle poche chance che ha di conferma, perché ci aspettiamo comunque che Paratici voglia cambiare allenatore, possa comunque provare a voler fare uno sgambetto alla Juventus. Lui ha vestito la maglia viola anche da calciatore, avendo la testa sgombra perché appunto la salvezza è arrivata, domani avrà l'opportunità perlomeno di andare lì libero di mente e provare a fare un, come dire, uno scherzetto che da queste parti è sempre ben gradito.
6: Sì, più che altro ex Torino, anche allenatore del Toro,
5: esatto,
6: quindi
5: anche
6: diciamo che c'ha il doppio aspetto, no? Un po' di rivalsa magari da Granata, perché comunque l'esperienza che ha avuto, ricordo, lo ha lasciato abbastanza legato ai colori Granata, e poi appunto per giocarsi quelle chance poche tante, poi capiremo meglio più avanti perché è veramente un'incognita in questo momento. C'è chi dice che sono in aumento le possibilità, c'è chi invece parla appunto di Grosso come principale candidato, c'è poi l'ipotesi estera, insomma vediamo un pochino, perché ci si aspettava magari più chiarezza dopo la partita con il Genoa, perché con la matematica certezza ci si aspettava un pochino di più, di sapere qualche dettaglio in più, e invece per il momento siamo nell'incognita ancora per quanto riguarda la panchina, mentre siamo un pochino più sulla certezza per quanto riguarda la formazione, Ludo, o meglio
5: sì,
6: quello che potrebbe essere l'11. Sicuramente non c'è Ken, cioè al 99% non c'è Moise
5: Ken. Puoi spingerti sul 100%.
6: Sì, vabbè, lasciamo un 0,1%, però comunque no, non ci dovrebbe essere, mentre ci dovrebbe essere Piccoli, che è l'altro che si gioca, non diciamo non il futuro, perché secondo me alla fine verrà,
5: che fa un po' come te oggi, torna,
6: esatto,
5: scompare.
6: Speriamo di fare meglio, che Piccoli faccia meglio di me probabilmente.
1: Più forte di prima, torna.
5: Più forte,
6: sì,
5: di prima,
6: sì,
5: esatto.
6: Perché tre gol in campionato sono un po' pochini in 30 partite giocate.
5: Tra l'altro, a proposito di non di ex riferita a Piccoli, ma riferita a Ken, che è proprio un ex Juve, un altro doppio ex è, anzi, soltanto ex, è Rolando Mandragora, che ha parlato,
6: sì,
5: anche
6: stamattina.
5: Stamattina, esattamente, per chi ha letto la rassegna stampa. Viola, anche in mezzo al campo si gioca questa partita domani. Non lo so, tra tutte le opzioni che ha Vanoli di fronte a sé, in mezzo al campo abbiamo un Fabian e un Brescianini che verranno riscattati senza dubbio, perché la loro,
1: certo,
5: l'obbligo di riscatto, esatto, era legato alla salvezza, e quindi rimarranno giocatori della Fiorentina.
1: Sì, però io credo che domani in generale tutti i giocatori della Fiorentina, cioè, dovrebbero dare il sangue anche per rispetto dei tifosi, poi visto la rivalità che c'è fra Fiorentina e Juventus, almeno dare, visto che non si sono impegnati nelle ultime partite, almeno dare l'ultima spinta ai tifosi, l'ultima gratitudine, ecco, se si può dire.
5: Sì, la, come dire, la ciliegina sulla torta che non c'è, perché sì, in una andata del genere però la torta non c'è.
6: No, assolutamente.
7: Alla esatto, Fiorentina non fa c'è piacere nulla vincere contro la Juventus.
5: Non c'è sempre proprio meno. E questo è esattamente ciò che dicevamo prima, a maggior ragione per uno come Vanoli, che appunto ha vestito il viola anche da giocatore, quindi sa bene che cosa vuol dire la rivalità.
7: Sa bene la rivalità.
6: Ma più che altro, più che vincere, anche quanto si gioca la Juventus è quello. Cioè che la Juve si gioca il quarto posto, terzo quarto posto d'accesso Champions, quindi non mandare la Juve, riuscire a tenere la Juve bloccata, poi magari perde con la Fiorentina ma va lo stesso in Champions, perché comunque sono tutte nel giro di 68 la Juve, 67 Milan Roma, 65 Como e 70 Napoli, sarebbe mettere il bastone tra le ruote, ecco, magari non definitivamente escluderla dalla Champions ma dargli un bel colpo a una dalla fine. Poi
5: ma senza dubbio la pressione domani è tutta sugli uomini di sì, Spalletti, che oggi non parla perché non si terrà la sua conferenza stampa prepartita. Appunto, come dicevamo, è la Juve che necessita di questi tre punti. La Fiorentina va lì e non ha bisogno di punti. La Fiorentina ha bisogno di far bella figura, e questa è la differenza tra le due squadre in campo domani. Anche riguardando i singoli, Lorenzo stamattina hai fatto una copertina su De Gea,
6: sì,
5: perché
6: sì,
5: la Juve l'anno prossimo, o meglio tra un mesetto, perché siamo già praticamente all'estate, non a livello meteorologico perché a Firenze sembra novembre più che sì, primavera, però la Juventus cambierà portiere, sappiamo dell'interesse ormai noto da tempo per Alisson. Nel cast della Juve c'è anche De Gea, che comunque è molto più indietro, perché Niccolò Ceccarini in primis ci ha ribadito tante volte che la sua volontà è rimanere alla Fiorentina, sì, certo, e probabilmente addirittura chiudere la carriera a Firenze. L'unica squadra che lo potrebbe un po' far traballare è il Manchester United. Però appunto, riprendendo anche un po' il tuo pezzo di stamani, Lorenzo e Viola, anche De Gea domani è chiamato a fare una discreta prestazione, perché pur con l'obiettivo raggiunto e con niente da giocarsi a livello pratico, è comunque un banco di prova per farsi vedere la partita con la Juventus. Questo sempre e comunque.
6: Sì, sai cos'è? È che comunque ti auguri sempre che un portiere non debba fare la prestazione, perché si spera sempre,
5: certo,
6: si spera sempre che non si debba sporcare i guantoni, come si dice, no? Però comunque effettivamente in caso della Juve, che tra virgolette poi no, non dico che ha sedotto e abbandonato, perché come dicevi alla fine De Gea ha quella voglia di rimanere a Firenze di cui abbiamo parlato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi, però comunque quella voglia di far vedere di poter essere, di essere un portiere di livello alto, la può mettere in campo domani. La Juve non è una squadra che sta segnando caterbe di gol là davanti, cioè il ritorno di Vlahovic con due gol nelle ultime due partite sì, ha rianimato l'attacco perché era mancata come il pane una punta a Spalletti, però è una squadra che paradossalmente è molto più in questo momento solida dietro a livello difensivo che pericolosa là davanti, cioè o meglio prolifica, perché poi pericolosa è pericolosa, però realizzare non realizza le grandissime occasioni che riesce a collezionare. Quindi sarà interessante capire un pochino anche a livello poi di leadership, perché si è parlato spesso della storia della fascia da capitano che gli ha lasciato Ranieri nel corso che è stata consegnata da Ranieri poi a De Gea nel corso della stagione, che ha fatto tanto discutere perché nel momento, sono andato a rivedere, era novembre-dicembre, l'ufficialità è con l'Udinese, nel 5-1 l'Udinese la Fiorentina cambia capitano per la prima
5: sì,
6: volta.
5: Poi era la fase più turbolenta della stagione,
6: sì,
5: ci fu
6: prima
5: la
6: dell'anno nuovo,
5: Sassuolo, sì.
6: Perché la fase diciamo più acuta è quella di inizio stagione, fra novembre e dicembre, poi con l'inizio del 2026 si è iniziato a vedere qualcosa
5: sì,
6: di diverso.
5: Sì, diciamo la Fiorentina ha cambiato faccia da gennaio
6: sì,
5: anche febbraio, però con l'anno nuovo, col 2026,
6: sì,
5: prego
6: sì,
5: prosegui pure.
6: No, tanto stavo concludendo, nel senso che comunque sarà anche la prima da capitano contro la Juventus e vediamo un pochino, dai, perché alla fine non mi aspetto una Fiorentina che va in casa della Juve e crea chissà quante occasioni, mi aspetto una Fiorentina che tendenzialmente starà più nella sua metà campo che in quella bianconera, perché comunque la Juve anche al di là del risultato con Spalletti ha impostato la squadra su una ricerca di un dominio e quindi ti tende a mettere nella sua area di rigore. Vediamo però, perché magari in velocità in contropiede Parisi dovrebbe giocare alta a destra, vediamo se
5: certo,
6: gioca Solomon o Gudmundsson, insomma le tue armi le hai, e per questo che in una partita prettamente difensiva ci si aspetta che il portiere faccia il suo.
7: E tra l'altro un altro ex che deve dimostrare è anche Niccolò Fagioli, per
5: senza
7: esempio
5: dubbio,
7: che appunto è la sua prima gara da ex allo Stadium, e a Spalletti piaceva molto Fagioli. Quindi anche lui dovrà dimostrare tanto anche in questa partita. Per, vediamo se per il riscatto o no, anche perché si sta parlando che appunto Parisi e Fagioli sono due nomi molto ambiti da Paratici per rimanere a Firenze. Quindi
5: sono due ragazzi da cui dovrebbe ripartire la Fiorentina dell'anno prossimo.
7: Quindi ci dovranno dimostrare tanto anche domani, sia Parigi che Fagioli.
5: Poi magari entriamo anche nel tema dei confermati e non confermati. Viola, vedo che alla nostra messaggistica WhatsApp qualcuno non è tanto ottimista per la partita di domani.
7: Sì. Enrico da Ponte Ema
5: ha anche ragione, come sensazione difficile da risolto, però leggiamo un po' di messaggi.
7: Vi do un consiglio non richiesto, meglio non parlare di Ken, ma se proprio lo volete fare non parlatemi di dolorini di tibia o caviglia. Enrico Ponte Ema.
5: Perché capisco che faccia rabbia da parte di un
6: lui si è ripreso all'incipit che abbiamo fatto sul tridente, sull'assenza, effettivamente. Ma è giusto fare ironia anche su, ormai la stagione anche, diciamo, è chiusa a livello
5: noi ci continuiamo a formare tutti i giorni con la Fiorentina, anche ieri l'abbiamo fatto io personalmente, ma anche i colleghi della redazione mentre eravamo di là a occuparci del sito. Ci continuano a motivare dei suoi allenamenti individuali come carichi che aumentano per piano piano poi tornare in gruppo. Ci viene anche da chiederci tra di noi, ma quanto possono aumentare questi carichi, visto
6: ma ci viene da chiedersi anche che, cioè, non è che c'hai un ritorno propedeutico poi a un filotto di partite,
5: Ma io mi voglio immaginare un Ken che va al Viola Park con gli allenamenti alla Zeman, con i sacchi pieni di peso dietro perché è settimana e settimana che ci viene motivata l'assenza con aumenta i carichi, aumenterà
6: sicuramente, cioè, a questo punto secondo me per come è anche andata ormai la stagione della Fiorentina, avrebbe più senso dire Ken ha finito la stagione.
7: Esatto.
6: Tanto ormai sono
5: anche
6: due,
5: perché ormai
6: ma sono due partite, questa la salta.
7: Noi aspettiamo sempre l'ultima partita, ma
6: sai, non è che deve venire magari che è un calciatore che ha fatto un ciclo a Firenze, che allora cerchi di recuperare perché c'è il saluto al Franchi, cioè, anzi in questo momento è più probabile prenda i fischi se va allo stadio piuttosto che il saluto dei tifosi. Quindi non lo so, sarebbe stato questa, però non riguarda solo la Fiorentina, ultimamente la comunicazione infortuni in Serie A è un po', si tende a tutelare la privacy dei giocatori e quindi non si capisce mai realmente cosa hanno a livello di, a volte si dice contrattura o risentimento muscolare, che non vuol dire niente, perché il risentimento poi può essere, può andare da una lesione minima, una lesione di alto grado, quindi è un po' un'incognita, e questo in realtà dal tutelare passa a mettere i giocatori al centro poi delle critiche della gente.
5: Sì, la gestione comunicativa della Fiorentina è stata anche un po'...
6: Sì, ma io ho detto in generale, perché guardando tante squadre in Serie A vedrete anche le più alte, Inter, Napoli, Milan, la gestione della comunicazione sugli infortuni è così a livello generale, perché c'è questa idea che non dicendo non andando troppo nello specifico per tutelare il giocatore da una cosa, e poi alla fine è vero che è privata ma comunque riguarda la squadra, si crede di fargli del bene, e alla fine secondo me invece non gli si fa tanto bene, perché magari si dice contrattura e torna dopo un mese e mezzo, certo, che contrattura è.
5: Diciamo qualcos'altro? Sì,
7: c'è un altro nostro ascoltatore che non è molto ottimista ovviamente per la partita di domani. Power71 dice: sveglia, se ne prende 4.
5: Semplice, chiaro e coinciso, senza aggiungere altro. Speriamo di no, però appunto una sensazione negativa alla vigilia di una partita del genere è anche un po' comprensibile, vista la Fiorentina che ci siamo un po' sorbiti quest'anno, purtroppo viene da dire.
7: E invece un altro nostro ascoltatore, Tommy dall'Antico Vinaio, ci dice: in un'intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex Roma Cichigno ha detto: a Roma in un giorno mi sono fatto 70 birre, 15 caperigna e 2 pacchetti di sigarette. Secondo voi è un record battibile? Se sì, da quale calciatore, ex calciatore?
5: È un'intervista di stamattina, sì, quella di Cichigno.
6: Ha scritto anche voi a quanto arrivate, in realtà.
5: Di che cosa precisiamo?
6: Penso di birre e di caipirigne.
7: E 2 pacchetti di
6: sigarette. Io non fumo, quindi sigarette non lo so. Caipirigne e birre. 70 sono tante.
5: Ma sì, cioè, difficile risponderti. Che ti devo
6: sicuramente
5: dire?
6: Sicuramente non a 70.
7: Non
5: batterei le mani a Sisigno per aver fatto queste dichiarazioni. No. Insomma, però vabbè, non è stato il primo e non sarà l'ultimo dei calciatori che ha avuto un po' di stravizi fuori dal campo, magari anche troppi. Nel frattempo, game over sul centrale di Roma. Yannick Sinner batte Daniil Medvedev in una partita che è durata oggi un quarto d'ora, forse anche meno, non lo so. Era ripresa sul 4-2 per l'Alto Atesino. è finita al terzo set con Sinner vincitore 6-4 del terzo parziale, quindi ancora in finale il numero uno del mondo al Foro Italico. Cercherà domani contro Casper Ruud, un'impresa che manca da 50 anni al nostro tennis, perché sono appunto questi gli anni dall'ultimo successo di un italiano agli internazionali BNL d'Italia. Ci riproverà appunto Sinner dopo la sconfitta di un anno fa. Questa, ovvero la finale del tennis, è stata uno dei motivi per cui c'è stata la lunga diatriba in settimana, no, ragazzi, del calendario. Giovedì le parole di Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis, a me trovano d'accordo, ma anche tanti, perché lui stesso diceva: perché dovremmo spostare la finale del tennis quando c'è stato un deficiente, virgolettato davvero, no, vero, di Binaghi, parole sue, che ha sbagliato a fare i calendari. Perché rendiamoci conto, noi guardiamo un campionato dove chi organizza è riuscito a mettere il derby di Torino nella settimana delle finals ATP, che si svolgono a Torino a novembre, e il derby di Roma la domenica della finale degli internazionali con l'Olimpico, che è al Foro Italico, è sempre lì. Cioè, era difficile fare una cosa del genere, bastava veramente mettere il derby in un'altra delle 37 giornate.
7: Sarri addirittura ha detto che non si presenta, esatto, se giocano a mezzogiorno di domenica, appunto preferiva
6: vediamo se si presenta.
5: La Lazio non ha dato comunicazioni ufficiali. Io credo che andrà in panchina,
6: non
5: insomma,
6: penso proprio
5: la leggo,
6: no, però effettivamente poi guardi la Premier League, che a inizio anno stabilisce il calendario, quello è, non cambiano a meno di vabbè, poi ci sono variazioni lì perché hanno 3.000 coppe tra Carabao Cup, FA Cup, appunto la Premier, quindi però c'è un'organizzazione diversa che veramente ti fa... È normale, quello del tennis è un mondo organizzato in maniera, tra virgolette, si dovrebbe dire perfetta, ma normale, come dovrebbe essere organizzato uno sport di alto livello. La Serie A spesso ci abitua invece a queste farse, a livello anche quando sono i rinvii per... Purtroppo anche eventi drammatici che siamo costretti a intasare il calendario perché non si riesce a trovare una data, perché invece basterebbe anche lì a inizio anno prevedere degli slot per degli imprevisti che sono sempre purtroppo all'ordine del giorno, e invece si finisce per fare queste... Questa, quella di quest'anno secondo me è stata una delle più clamorose, io ricordo.
5: Sì, ma ragazzi, ma era veramente difficile a fare un pasticcio, esatto, del
6: ma arrivare
5: genere.
6: A giovedì che non si sapeva quando si giocava, a livello
5: sera,
6: organizzativo,
5: esatto,
6: per tante cose non lo sappiamo, perché in questo mondo ci lavoriamo, ma anche per altri settori, cioè è veramente una roba difficile.
5: Sì, indubbiamente. Tra l'altro, questo è un momento storico in cui è anche impensabile, come non ha detto ma ha fatto capire Angelo Binaghi nell'intervista che citavo poco fa, che il calcio possa comandare sul tennis, perché in questo momento, ok, che il calcio rimane lo sport nettamente più seguito e viscerale nel nostro paese, ma il tennis in questo momento, il nostro movimento tennistico è il più forte e importante al mondo, cattura a livello mediatico la gente come mai fatto prima, è tanto tanto tanto più avanti rispetto al calcio, perché nel calcio parliamo di una nazionale che per la terza volta di fila non va al mondiale, nel tennis sono 3 anni di fila che vinciamo il mondiale, ossia la Coppa Davis, insomma c'è anche una sottile differenza per potersi imporre uno sull'altro. Vedo abbiamo ancora qualcosa da leggere prima di introdurre l'ospite.
7: Sì, Matteo da Piombino ci dice: domani partita inutile, ci hanno veramente distrutto in questa stagione, è più importante domandarsi cosa vogliono fare la prossima stagione, e spero che sia un assalto alla zona UEFA e non un anno di transizione, basta perdere tempo per favore.
5: Questo ce lo auguriamo un po' tutti, perché la Fiorentina l'anno prossimo deve voler provare a tornare subito nelle coppe, anche perché lo raccontavamo negli scorsi Viola Weekend, Firenze che non fa le coppe europee da una parte è un qualcosa di negativo, perché questa squadra ha costantemente fatto nella sua storia, non sempre ma quasi sempre, le coppe europee. Non farle quindi è brutto, da una parte toglie entusiasmo, dall'altra potrebbe trasformarsi in un vantaggio, perché non fare le coppe vuol dire avere un impegno sulla settimana,
7: concentrarsi solo sul campionato
6: se lo si sa sfruttare, certo.
5: L'anno scorso il Napoli di Conte la sfruttò tanto questa cosa per provare a vincere lo scudetto. Abbiamo una nota audio che ci ascoltiamo nel frattempo.
8: Buongiorno, vi mando anche il messaggio. A inizio di marzo con i Bembe e con Pietro ci si è preso un po' sul discorso di Ken. Io dissi: guardate ragazzi, questo qui quest'anno è partito male, ora lavora solo per arrivare a quando si deve fare lo scontro per andare ai mondiali con la Bosnia, poi quella di prima non me lo ricordo, lui della Fiorentina ha già buttato il cappello per l'aria, non gliene importa nulla. E dal loro punto di vista, giustamente, dissero che io ero uno che pensava male. Invece sono uno che segue il calcio da una vita e c'era tante piccole cose che mi facevano pensare male, infatti è andato a finire in quella maniera. Sulla partita di domani l'ho scritto quello perché veramente è una cosa molto seria, Juventus Fiorentina e Fiorentina Juventus, essendo seria questa squadra, questo allenatore quest'anno non si meritano, diciamo, nemmeno un attimo del nostro tempo. Enrico Pontema, e bravi per la trasmissione.
5: Grazie Enrico, continua pure a seguirci, ci fa solo che piacere. È palpabile, ragazzi, il malumore nei confronti di Ken, a maggior ragione dopo l'annata che aveva fatto l'anno scorso. Quest'anno non ha fatto neanche malissimo considerando il cammino della Fiorentina, perché Ken credo abbia fatto
6: 8 in campionato,
5: in stagione 10 penso li abbia fatti, 8 in campionato,
6: secondo me 9. Dovrebbe essere 9.
5: Non
6: però
5: ha raggiunto la doppia. Vabbè, comunque siamo lì.
6: A 8 più 1 in conference,
5: sì,
6: mi sembra.
5: Non è comunque pochissimo per una squadra che è stata anche ultima.
6: Diciamo che senza l'infortunio in doppia cifra in campionato ci arrivava. Ecco, quello sì, assolutamente.
5: Sì, ti dirò, io su questo non sono.
6: Poi mancavano
5: sicuro.
6: Due gol, ne ha saltate.
5: Ah, solo per la doppia cifra.
6: Sì, sì, se no, per i 10 in campionato, sì, secondo me ci poteva arrivare tranquillamente.
5: Sì, sì, sono d'accordo.
6: Però sul discorso dell'ascoltatore, da tifoso è giusto. Cioè, nel senso, anche da addetti ai lavori ci siamo interrogati prima, ma è giusto comunque porsi questo dubbio, perché comunque vedi che arriva. Poi effettivamente lui dopo la nazionale gioca a Verona e si rifà male lì, e l'abbiamo visto, era zoppicante in campo. Cioè, io non penso che abbia messo su ad hoc quella scenetta di uscire zoppicante, Pepe.
5: No, ma che abbia un problema fisico. Io mi ricordo che a Coverciano ho seguito la nazionale durante il raduno del mondiale, del playoff,
6: sì, sì, sì,
5: del
6: sì,
5: mondiale poi fallito. Anche lì avevo raccolto che lo gestivano comunque quotidianamente per questo fastidio alla tibia. Resta il fatto che nessuno si immaginava uno stop così tanto lungo, perché ora è più di un mese che è fuori dal campo e non lo vediamo.
7: Mezzo.
6: Ma anche lì si torna al discorso di prima, no? Comunica, cioè fai capire ai tifosi che se no poi dai anche spazio a queste giustamente riflessioni che poi ci fanno gli ascoltatori su dubbi, su ipotesi di un giocatore che magari è vero anche che non, oggettivamente bisogna dire una cosa, la Fiorentina da quando poi Ken si fa male vince a Verona e con la vittoria di Verona di fatto non ipoteca la salvezza, ma siamo vicini a livello proprio di sensazioni.
5: Quella vittoria lì volle dire tanto.
6: Esatto, e quindi magari lì lo stesso Ken, ecco, c'è stato il doppio confronto col Crystal Palace, lì sì avevi un obiettivo forte per cui provare a rientrare, poi magari scavallato quello, ecco, se la Fiorentina fosse andata avanti in conference, ecco, mi potevo immaginare un Ken che forzava qualcosina di più. Non avendo nulla, secondo me lì l'errore è che non hai più nulla da chiedere, comunica, ripeto, te società e lì la stagione di Ken è finita, tanto gli obiettivi della Fiorentina sono raggiunti. È vero che l'hai raggiunto matematicamente con il Genoa, ma era già, diciamo, nell'aria la salvezza.
5: Prima di introdurre e di stappare il giro di collegamenti col primo ospite, mi giova ricordare una notizia di cui non abbiamo ancora parlato. La Fiorentina Primavera ha chiuso il suo campionato in testa alla classifica. È stata sconfitta a Lecce la Fiorentina, appunto, di Galloppa, con la doppietta di Esteban per i salentini. Ciò nonostante, il Parma ha pareggiato per 0-0 sul campo del Monza, e quindi Viola e Ducali hanno chiuso entrambe prime a quota 68 punti la regular season del campionato di Primavera 1, con la Fiorentina avanti grazie alla differenza reti migliore. Quindi ha vinto il proprio girone, è già in semifinale scudetto, cosa che si sapeva già ieri. La Fiorentina giocherà domenica 24 maggio al Viola Park, perché le finals del campionato Under 20 anche quest'anno sono tutte al centro sportivo di Bagnarripoli. Domenica 24 maggio contro la vincente di Roma-Bologna, mentre il Parma nell'altra semifinale scudetto lunedì 25 affronterà la vincente di Inter-Cesena, con la finale sempre in programma al Viola Park giovedì 28 maggio. Quindi complimenti alla Primavera di Galloppa, che ci auguriamo che ora possa provare davvero a cucirsi il tricolore sul petto. L'anno scorso gli sfuggì proprio in finale per mano dell'Inter. Mario Tenerani, con cui apriamo sempre il giro di collegamenti del sabato. Ciao Mario, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
5: Scusaci per l'attesa, Mario, ma dovevamo finire di parlare dei discorsi già aperti. Con me c'è Viola e con me c'è
6: Mario.
5: Lorenzo.
6: Ciao Mario.
5: Siamo in tre oggi.
9: Ciao Viola, ciao Lorenzo.
5: In studio, Mario, siete in viaggio tu con i colleghi per per Torino per raccontarci domani a mezzogiorno una partita che intanto è cominciata male come tutte le altre quattro della corsa Champions per il disastro calendario visto in settimana. Sì. La Fiorentina è salva. Mario, che partita ci racconterete domani? Cioè, che cosa si porta con sé questo Juventus Fiorentina?
9: Ma guarda, io mi sono permesso di scriverlo mercoledì giovedì notte nella copertina per Firenze Viola, che mi aveva chiesto il direttore Loreto. Ho scritto: occhio ragazzi ai Viola, perché in ballo c'è la dignità. Cioè, la Juventus gioca per 50-60 milioni, questo vale più o meno l'ingresso in Champions League al minimo sindacale. La Fiorentina gioca per la dignità e l'orgoglio, il senso d'appartenenza. Se i Viola si comporteranno domani a Torino tale e quale come si sono comportati due settimane fa a Roma, beh, io penso che l'ultima di campionato al Franchi o l'Atalanta sarà un inferno, sarà contestazione, perché non sarà accettabile. Se te la può perdere domani, ci sta, la Juventus è meglio della Fiorentina, per cui ci sta. Però se perdi 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 e la giochi, magari ti annullano un gol, ti arrabbi con l'arbitro, quello che vuoi, fa parte del gioco. Ne c'è Bagni e riprendi 4-5 pere come è successo a Roma, e allora non ci siamo. Io mi auguro che la società abbia spiegato bene ai giocatori come si devono comportare, perché andare a Torino e spianare la spalla della Champions non al Como ma alla Juventus, insomma, detto Como potevo dire Bologna, qualsiasi altra squadra, ma la Juventus è una cosa particolare. Tra l'altro voi siete giovani, ma oggi è il 16 maggio, che non è una data a caso nella storia della Fiorentina, e nell'82 oggi veniva perpetrato uno dei danni più grandi, degli scippi più grandi che la Fiorentina abbia mai subito, una delle vergogne più grandi dal punto di vista dei torti arbitrali che si siano mai verificati negli 100 anni di campionato italiano. Quindi c'è anche questa data e ce lo ricorda, e quindi dignità, il sostantivo dignità deve accompagnare la squadra in campo. Se mancherà, credo ci arrabbieremo tutti moltissimo.
6: Mario, ti riporto su un tema che abbiamo trattato non so quante volte al Viola Weekend, che è quello legato a Ken, no? Perché scalda sempre i tifosi e ne stavamo parlando anche ora in studio. Secondo, cosa si poteva fare di meglio nella gestione anche comunicativa e in generale appunto di come è stato trattato il caso Ken, tra infortunio, vicenda extracampo, cioè cosa avresti fatto te di diverso da quello che ha fatto la Fiorentina?
9: Ma non lo so, perché è difficile da gestire Ken. Credo che magari in certi casi, dal punto di vista diciamo della comunicazione, sulla parte medica avrei cercato di trovare un po' più di chiarezza, ma sul resto io sono anche critico alla società Viola quando sbaglia, ma stavolta francamente dal punto di vista medico poteva essere più chiara, sì, ma da spiegare non lo so. Mi dicono, io non mi occupo di gossip, a me non interessa cosa fanno i giocatori qua in campo, però mi dicono che due sere fa hanno fatto l'alba quasi in un noto locale del centro storico alcuni giocatori, tra cui Ken, come ha riportato un portale se non sbaglio Viola Fan, per cui voglio dire, a poche ore dalla vigilia della partita di Torino è una vicenda a mio parere poco commendevole, che scatta un'ulteriore fotografia su come si sono comportati alcuni giocatori o molti giocatori della Fiorentina quest'anno.
6: Vai Viola.
7: Io invece, Mario, volevo portarti sul tema di De Gea, che appunto è un tema caldo, anche se appunto è uscito un po' in orbita dalla Juve, però può essere uno stimolo da parte di De Gea la partita di domani, per esempio?
9: Sì, ma perché è davanti la Juventus,
7: Sì.
9: Ma sai, De Gea è uno abituato a giocare contro grandi squadre, quindi è chiaro che per uno come lui, è vero, la domanda è giusta, per uno come lui scatta, no, quell'orgoglio del grande campione, dell'uomo che tutta la carriera ha affidato grandi avversari in uno stadio vero, con un'attenzione mediatica altissima, credo di sì, per noi. Poi se mi dici che lui ci metterà qualcosa in più, perché noi come dire rischia di andare a Torino, questo non lo so. Io credo che lui ci debba fare una prova d'orgoglio a prescindere, sempre per la dignità a cui facevo riferimento prima, no? Però è chiaro che gli stimoli per lui valgono doppio, è vero, perché sai, questi grandi calciatori quando trovano grandi avversari tirano fuori quell'orgoglio, no? Il senso della sfida è un po' come nel nostro lavoro, quando devi raccontare una cosa particolarmente importante, ti dà uno stimolo, ti dà un'adrenalina fuori dal comune.
7: Certo, ma anche appunto sul tema di Fagioli, che torna per la prima volta da ex allo Stadium, quindi anche per Fagioli secondo te può essere uno stimolo in più?
5: Anche per come è andato via l'anno scorso, l'ultimo giorno a gennaio.
9: Lui secondo me ne ha ancora di più, sono d'accordo con voi, sì. Cioè lui è cresciuto lì, è entrato da bambino, no? È entrato con Ken, più o meno sono di quella generazione, un po' più vecchio Ken di lui, mi sembra, di 3 anni.
5: 2000-2001, sì.
6: Sì.
5: 2000 Ken, 2001 Fagioli.
9: Lì sono cresciuti lui, Nicolossi, Caviglia, Ken, sono tutti della solita cucciolata, no? Sono cresciuti lì nella Juventus. Fagioli è stato bocciato dalla Juventus, diciamo le cose come stanno, non è stato ritenuto congruo, per cui lui vorrà dimostrare domani che la Juventus ha sbagliato e che Firenze è la sua rinascita. Questa è una partita della partita, credo di sì, credo da lui mi aspetto una grande partita domani, cioè vorrei aspettarmela da tutti,
7: certo,
9: sì. Prima. Però voglio dire, da lui me lo aspetto in particolare.
6: Che poi magari Mario ci fosse stato già Spalletti quando è stato ceduto, probabilmente anche il suo percorso non l'avrebbe portato a Firenze.
5: Dici,
6: vista,
5: perché Spalletti
6: vista la stima
5: è
6: che
5: sempre
6: ha Spalletti,
5: stato
6: sì.
5: preposto sull'avere un playmaker vero e proprio.
6: Lo ha convocato agli europei del 2024.
5: Il suo Napoli vince lo scudetto con Lobotka in cabina,
6: sì,
5: di regia, che fa una grande stagione,
6: certo.
5: Per dire.
6: Sì, sì.
9: È vero, no? Spalletti lo stima moltissimo, perché diciamo che Spalletti stima i giocatori di classe che tra l'altro fanno fare regia, no? E quindi insomma Fagioli è uno di quelli, quindi l'avesse avuto alle proprie dipendenze secondo me l'avrebbe valorizzato, vero?
5: Mario, insistiamo sui singoli perché sono i temi un po' più carini da trattare, vista appunto la partita che a livello di punti e basta non conta niente per la Fiorentina. Un giocatore che è un po' in bilico per l'eventuale permanenza a Firenze è Manuel Solomon, che essenzialmente ha convinto nei suoi primi mesi in Riva all'Arno, poi c'è stato lo stop per il problema muscolare che l'ha tenuto fuori dal franco, fuori dal campo per un mesetto e mezzo. Adesso la Fiorentina ci sta pensando se riscattarlo o meno. Ti chiedo se la partita di domani può essere un'occasione per gli israeliani e se te lo riscatteresti, visto che dicevamo anche con Nick Ceccarini nell'ultimo Viola Weekend, in questi anni non se ne sono visti di esterni d'attacco di grande livello a Firenze. Solomon è stato un po' l'unico che ha brillato ultimamente. Te cosa ne pensi?
9: Ma lo terrei, scusate, il rumore sta arrivando il treno. Io lo terrei perché in una rosa competitiva secondo me avere un esterno come lui non fa male. Poi come titolare vorrei qualcosa di meglio di Solomon, se veramente pensassimo a una Fiorentina competitiva. Però io lo terrei perché, come dice giustamente Nicolò, ha quella caratteristica che non ci dispiace affatto, che è la sua prerogativa migliore, quella di saper saltare l'uomo, e quindi sicuramente è una prerogativa giusta, ecco. E io lo terrei. Harrison no, ma lui lo terrei.
5: Immagini, abbiamo capito anche la motivazione probabilmente. Mario, ti lasciamo salire verso Torino, quindi buon viaggio.
9: Grazie.
5: E ci sentiamo presto al Viola Weekend.
7: Ciao Mario.
9: Sì, ciao. Saluto anche Andrea Giannastasio con me.
5: Benissimo.
6: Ciao.
5: Un buon viaggio allora alla carovana Firenze Viola Lady Radio, perché comunque salgono tutti insieme ora verso il capoluogo piemontese.
7: Abbiamo altri messaggi.
5: Vai Viola.
7: Maurizio, sempre sul tema di Ken, ci fa riflettere, ci dice 5 milioni l'anno per fare 8 gol, di cui 2 sul rigore più il quarto, il quinto con l'Udinese.
5: Sì,
7: in effetti.
5: No, nel senso che questa è una fase in cui si risponde male a messaggi del genere, perché sono comprensibili. Forse abbiamo un po' tutti sopravvalutato Ken dopo la stagione dell'anno scorso, perché appunto parli di un ragazzo che ha 26 anni, quindi non è più giovane, è no, nel pieno, e in tutta la sua carriera ha avuto una sola stagione da bomber vero, che è stata la scorsa. Tutte
6: è una mezza buona comunque al PSG quando fa,
5: sì,
6: però non
5: da 25 con la stagione.
6: Cioè, certo, secondo me lui nella sua carriera ha avuto l'esordio con la Juve, il primo anno in cui ricordo c'era Allegri e segnava diversi gol.
5: Il primo a buttarlo nella mischia fu Allegri.
6: Sì,
5: esatto.
6: E lui fece quell'annata in cui subentrava, a volte si alternava anche a giocare da titolare e segnava. Poi appunto i prestiti all'Everton, non è riuscito a ritrovare la Juventus che lo ricompra dopo averlo ceduto, e l'esperienza al PSG con Neymar e Mbappé, che comunque se riesce a giocare a quei livelli vuol dire qualcosa ce l'hai. L'anno scorso effettivamente è stato il suo apice. Io penso che quest'anno il messaggio è giusto, perché a livello poi di numeri, i numeri non mentono mai. È vero anche che a livello di numeri Ken è sempre stato tra i giocatori che ha avuto l'indice di pericolosità maggiore in Serie A, e anche quello di, non di pericolosità, quello di maggiori occasioni sbagliate, le più grandi occasioni sbagliate. Quindi è uno che le ha avute ma non le ha realizzate. Io penso che abbia influito la stagione negativa della Fiorentina in generale, anche perché poi a livello mentale quando andava in nazionale rivedevi quel Ken dell'anno scorso.
7: È vero anche che rifare una stagione come quella dell'anno scorso è una cosa un po' difficile, perché insomma fare così tanti gol è un po' una cosa irripetibile, ecco, secondo me.
6: Però se te dai,
7: non come quest'anno, però
6: se te dai il seguito al messaggio, giustamente lui ti dice, no, che poi il discorso dei soldi è sempre abbastanza relativo. Per 5 milioni ti aspetti di più. Io ti dico che più che per i soldi è che è vero come dici te che è difficile, però siamo, diciamo, tra virgolette, figli di una Serie A che aveva attaccanti che andavano con frequenza sopra i 15. Quindi è difficile, ma se sei un attaccante di livello alto, quei numeri lì li devi tenere.
5: Sì, siamo figli di quell'era che sta un po' svanendo, perché quest'anno la classifica marcatori,
6: Natale,
5: è stata abbastanza scarna. Detto questo, stoppiamo tutti questi discorsi, perché abbiamo un altro ospite da cogliere in linea. Lo facciamo con grande piacere. È un collega, ma direi un grande giornalista, conduttore radiofonico, televisivo, insomma, non necessita di altre presentazioni. Massimo Giletti, che è in linea con Radio Firenze Viola. Giletti, buon pomeriggio, ben trovato.
10: Buon pomeriggio a tutti voi.
7: Buon pomeriggio.
5: Grazie per essere con noi. Lei ha parlato già ieri sulle frequenze di RTL di questa Juventus Fiorentina che arriva, come le altre partite della zona Champions, dopo una settimana di gestione terribile, no, per quanto riguarda il calendario. Lei appunto ne ha già parlando di chi andrà allo stadio domani a Torino e negli altri quattro campi che riguardano la classifica in questione. Non so se ha voglia di parlarne ancora con noi, ma è stata una gestione che peggiore di così non poteva essere, no?
10: Sì, però nel nostro paese facciamo finta da anni
5: sì,
10: che non succeda nulla, che va bene sempre. Quindi io penso che bisogna anche iniziare come tifosi a avere coraggio di prendere delle decisioni che vanno anche un po' contro noi stessi. Uno ha pagato il biglietto e dice, ma io ho pagato, perché non devo andare, mi faccio un doppio danno. Ma se questi signori che immeritatamente stanno lì e ci governano, uno governa uno dei sport e ci fa ancora forse non più sognare, ecco, io non voglio che questi sogni diventino incubi. L'esempio banale di quello che è successo sulla decisione, non decisione, ripensamenti, intanto hanno sputanato il prefetto di Roma e il questore di Roma, che evidentemente sono sottoposti a dei veti politici, perché quando si espone un prefetto in quest'ora a dire non si può giocare di domenica e si deve giocare di lunedì, dopodiché, scusate, ci siamo sbagliati, è arrivato un messaggio dalla politica. Allora mi domando, ma è così difficile sapere che a maggio ci sono internazionali di tennis? Ieri parlavo con chi decide le date del tennis internazionale, mi ha detto, abbiamo già consegnato oggi la data di quando sarà la finale il prossimo anno. Quindi quando i signori arroganti che hanno gestito il potere del calcio fino ad oggi inseriscono nel computer a luglio questi famosi due giorni, si metteranno pochissimo, messo un asterisco al signor computer, che non puoi estrarre Roma Lazio a maggio. in quei 15 giorni.
5: Tra l'altro erano riusciti anche a calendarizzare il derby di Torino la settimana delle ATP Finals.
10: Beh certo, ma allora questi signori però hanno distrutto il calcio italiano, l'hanno distrutto, perché tre mondiali di seguito falliti è un danno incalcolabile. Però noi tifosi sopportiamo queste cose, non diamo mai segnali, non abbiamo mai coraggio di prendere posizione e siamo sempre come pecore andare allo stadio. Se tutti non andassero allo stadio ogni giorno sarebbe un segnale, ecco quello che dico, e questa era l'occasione a mio avviso, perché fare delle giornate decisive per questo campionato alle 12, beh, miei, è veramente uno non calcio. Poi ti rende, poi non capisci perché il tennis va avanti, che fa sognare, abbiamo giovani talenti italiani che vincono e i giovani talenti italiani nel calcio non li vedo più, dobbiamo porci delle domande.
6: Sì, sì, certo, è tutto un po' a cascata, certo.
5: Sono anni che nel calcio non funziona niente, cioè raccogliamo figuracce su figuracce.
10: Le rivoluzioni, candidiamo ancora, con tutto il rispetto, persone che hanno fatto successi nella loro vita, eccetera. La rivoluzione era prendere un vero manager, affiancarlo, per esempio, a Paolo Maldini, cioè un grande giocatore esperto che ha fatto bene al Milan, ha fatto rinascere il Milan e poi anche diventare misteri, è stato allontanato.
6: Massimo, le volevo chiedere, tornando un pochino sull'attualità anche da tifoso della Juventus, della partita di domani contro la Fiorentina, e guardando in casa bianconera, volevo sapere la sua opinione su Spalletti, che da quando è arrivato a Torino, in un certo senso in una Juventus che negli ultimi anni ha fatto fatica a ritrovare un po' se stessa, no? Dopo il ciclo di 9 scudetti, sembra aver ridato anche a livello di entusiasmo, di attaccamento, di anche gioco, poi visto in campo, un qualcosa di diverso alla squadra.
10: Beh, Spalletti ha un po' riportato a Juventus, come diceva qualcuno, al centro del villaggio, la chiesa al centro del villaggio, cioè con una squadra che ha gli stessi giocatori che hanno avuto gli altri allenatori, l'ha trasformata, quindi ha fatto un lavoro psicologico sicuramente, ma anche un lavoro tattico. Questa è la differenza, ma i grandi allenatori si vedono, influiscono, decidono, cambiano. Siamo arrivati molto tardi noi juventini a capirlo, abbiamo affidato la squadra a persone che non avevano questo livello e abbiamo fallito, e ancora oggi siamo lì, perché io, sai, col Verona era una partitella, con la Fiorentina non lo è, quindi devi pensare e sperare anche in quello che succede in altri campi, secondo me. Io, è vero che dobbiamo affidarci a noi stessi, però questa è una partita che si guarda anche su altri territori.
6: Invece, rimanendo sempre sulla partita, su un ex Juventus, ce ne sono tanti tra campo e dirigenza, le volevo chiedere di Paratici la sua opinione in quanto a dirigente, per come lo ha vissuto appunto alla Juventus nelle sue due fasi, no? Quella iniziale dietro Marotta e poi quella successiva.
10: Io ho un conflitto di interesse, nel senso che sono amico di Fabio, gli voglio bene, ho sempre voluto bene, è stato vicino nei momenti complicati, è un uomo che conosce molto bene i ragazzi, i giovani che emergono, parla molte lingue, si muove benissimo, era una coppia perfetta Marotta-Paratici, era la coppia vincente. La separazione non ha aiutato né uno né l'altro, o meglio, Marotta ha trovato un Inter che ha capito che doveva trovare Conte e l'ha portato e da lì ha costruito. Oggi Paratici ha una grande sfida, perché Firenze è una squadra, cioè Firenze è una città difficile dal punto di vista calcistico, c'è grande passione, grande voglia di tornare a livelli che dovrebbe avere una squadra, un popolo come quello fiorentino, in un contesto che però è difficile. Io gli auguro il massimo perché se lo merita, ma non è facile vincere oggi, poi bisogna vedere quello che deciderà la società.
6: Ma perché nelle ultime settimane ci sono stati voci anche di possibili interessamenti da parte già di altre squadre, no? Si è parlato del Milan, cioè lei si immagina accadere una cosa del genere?
10: No, Paratici, io quello che posso dire era felicissimo di venire a Firenze, vuole costruire qualcosa come fece anche con la Sampdoria, no? Una squadra non di primissima linea, ma che poi l'hanno trasformata in una bella squadra vincente, una bella realtà. Io penso che il suo sogno sia quello di riportare a Firenze nel mondo che conta.
7: Io invece la volevo portare sul tema di Vlahovic, che appunto è arrivata alla Juve contestatissimo dopo il passaggio dalla Fiorentina, e Spalletti appunto ci puntava tanto su Vlahovic. Quanto è importante Vlahovic adesso e per il futuro secondo lei?
10: Quanti anni ha Vlahovic?
5: 26, è un 2000.
10: Ecco, è stato fermo un anno e... cioè, la Juve non può prescindere da lui. Io è una battaglia che sto facendo sotto traccia con chi comanda da tempo.
5: A maggior ragione se gli sparring partner sono Davide o Penda, mi verrebbe da dire, e non so se è d'accordo.
10: Ma a prescindere, guarda, a prescindere, Dusan è un uomo che sta sempre lì, ha un carattere non semplice, ma è uno che dà tutto. Poi pensando alla maturazione di un giocatore, può dare il meglio ancora. Il meglio non l'abbiamo ancora visto. Con Spalletti tutte le punte hanno sempre segnato parecchio, molti gol. E quindi io sinceramente capisco che il procuratore non sia una persona di quelle con cui si fa la tavola la sera simpaticamente, però sarebbe una follia perdere un uomo come Dusan, perché fa la differenza in Italia.
5: Senta, invece di questa Fiorentina, che ne pensa Giletti? Se l'aspettava un'annata così tragica?
10: Uno dei miei più stretti collaboratori pazzisce per i Viola da sempre, toscano, ma ho vissuto il suo dramma. C'è anche in partite che erano francamente incredibili, facili, ho visto la sofferenza. Non me la spiego se non nella mancanza forse di... gli allenatori poi fanno la differenza. Guardate, io ho visto con la Juve, l'ho vista, la Juve era inguardabile prima. Credo che forse fare ritornare Pioli, nonostante Pioli sia un ottimo allenatore, non sia stato utile. Alla fine non so quale meccanismo, perché se qualcosa fallisce alla grande, come è fallito il progetto, perché stiamo parlando di un fallimento importante, quello della Fiorentina.
5: Certo.
10: Non è un fallimento importante. Io parlai con un giocatore di cui mi faccio il nome, mi disse: noi puntiamo ad arrivare nelle prime, non dico quattro, ma insomma.
5: Questo l'estate scorsa?
10: Eh sì, quindi nella loro mente c'era questo. Poi credo che la difficoltà non abbia aiutato e è arrivata la crisi.
5: E secondo lei che conosce bene Paratici, ce l'ha ribadito anche ora in diretta, sì, può balenargli nella testa l'idea di confermare Paolo Vanoli, oppure cercherà un tecnico di respiro internazionale?
10: Proprio perché lo conosco bene, mi sparerebbe se io dicessi qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa io dica in questo momento non mi sembrerebbe corretta, perché adesso la Fiorentina deve finire il suo campionato, poi chi ha il dovere di capire la realtà deciderà. Paratici è un uomo di coraggio, decide, ecco, non è che aspetta. Però bisognerebbe essere, vedi, tutti noi siamo bravi a parlare dall'esterno, bisognerebbe capire poi la realtà interna. Quella la fanno solo un po'.
5: Certo, bisognerebbe essere dentro le dinamiche. Giletti, prima di salutarla, perché so che ha tanti impegni,
10: sto girando uno speciale per Rai 3 sulla morte di Mussolini, quindi
5: la lasciamo subito. Gli ultimi 30 secondi glieli rubiamo, solo perché tra i messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori ce n'è uno, ce ne sarebbe più di uno, ma ne prendiamo uno perché poi la dobbiamo lasciare andare, che è per lei, tra quelli che sono riferiti a lei.
6: Ed è sulla su quello che ha raccontato al Corriere di Torino sulla partita giocata con Zidane,
5: ed è di un ascoltatore che si firma Tommy.
6: Sì,
10: ma quello è, rimane un ricordo incredibile. In realtà non era di pomeriggio come ha scritto il giornale, era stato verso le 10. Io vedo, siccome a me piace giocare a calcio, vedo questi qua che giocavano tutti stranieri. Tieni conto che all'epoca, oggi siamo abituati al mondo straniero, no? allora quando ero giovane i marocchini, i tunisini ce n'erano pochissimi in giro extracomunitari, quindi vedo questo gruppo di ragazzi nordafricani che toccano la palla, cioè, uno un fenomeno, però era vestito in modo diverso dagli altri. Vado bene, vado a vedere ed era Zinedine, e io quella cosa lì con le scarpe, ancora mi ricordo che aveva delle scarpe anche eleganti, eppure giocava sull'asfalto con questi qua. Allora gli ho chiesto in francese se potevo, e gli ho detto, ma mi ha detto, vieni, non sono nordafricano, non posso giocare, gli ho detto scherzando. E ho fatto questi che rimarranno per 5 minuti, 7 minuti, perché lui ha dato, stato lì 7-8 minuti e se n'è andato poi dopo. Questi erano impazziti, capito? Un'immagine incredibile.
5: Ed era un ragazzino che poi ha fatto una certa strada, insomma.
10: Ma poi ho scoperto che in realtà lui ogni tanto andava lì, Poi ho scoperto parlando col mio amico Pessotto che in realtà lui questa cosa la faceva ogni tanto, perché comunque sapeva che dava gioia a chi aveva mille difficoltà.
5: È veramente una bella storia, la

0: soprattutto nel giornalismo d'inchiesta che porta avanti da tanti anni con grandi risultati. Va bene, noi siamo arrivati alla conclusione della prima ora del Viola Weekend. 16:58, ci fermiamo, andiamo in fascia pubblicitaria per qualche minuto, rimanete lì. Ludovico Mauro, Viola Ronchi, Lorenzo Della Giovan Paola tornano tra pochi istanti. A tra poco.
1: A tra poco.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Non so se si è sentito nel preascolto come faceva.
3: Siamo venuti fin qui, siamo venuti fin qui per veder segnare Musetti.
2: Beh.
3: Però non c'è più ad Alfa Italico.
2: Come diceva Lorenzo, eravamo in svantaggio, abbiamo aggiunto un attacco.
4: Abbiamo messo una punta in più.
3: No, però questo lo

0: ci denunceranno per
1: domani sera. Infatti vi aspetto tutti al Mapei per Sassuolo Lecce alle 20:45. Siete tutti ospiti, chiaramente, e noi cercheremo di fare comunque di chiudere il campionato con un vantaggio consistente sulla Fiorentina, per dimostrare che il Sassuolo oggi è una realtà ancora più potente. E quindi ci dispiace solo per Corvino, per Mencucci e per il presidente Saverio Sticchi Damiani, che è un amico, ma noi neroverdi dobbiamo battere il Lecce.
0: E prossimo anno Champions, abbiamo detto, poi
1: noi l'anno prossimo punteremo alla Conference.
0: Ah, Conference.
1: Sì, noi puntiamo alla Conference, vogliamo emulare le gesta del Sassuolo di Di Francesco, abbiamo un progetto molto vincente. Poi quando naturalmente ci sarà Radio Nero Verde parleremo di questo,
2: certo, perché arriveremo anche a questo. Vabbè, sì. Per chi non l'avesse riconosciuto, il direttorissimo Niccolò Ceccarini,
1: vestito praticamente da discoteca,
2: da più grande direttore di tutti i tempi, il cui amico Fabio Grosso nelle ore scorse ha parlato a Calcio Unplugged dicendo: se arriverà qualcosa di bello lo valuterò con la proprietà.
1: No, allora io devo dirti chiaramente noi vogliamo tenerlo Grosso, questo è evidente, insomma, il nostro progetto, il nostro amministratore delegato nonché direttore generale Giovanni Carnevali gli presenterà anche un'offerta di rinnovo. Poi voglio dire, se voi della Fiorentina se lo volete portare via dovrete pagare un piccolo dazio. Oddio, stato, vi si è venduto Duncan a 16 milioni, per cui insomma comunque
0: ce l'ha
1: 7-8 la chiudiamo lì in serenità e vi lasciamo fare
2: un
1: Grosso.
2: Po' come quando con la Juve dopo Chiesa si parlava di soldi di Mandragora, avanzo,
1: poi voglio dire, tutto ha un prezzo, per cui voglio dire, insomma, se avete, noi ci sa il vantaggio che per esempio sotto la curva ospiti abbiamo anche pesci, cosa che per esempio non ci sono in tutti gli stadi d'Italia, e anche questo per noi è un grande vantaggio. Vabbè, detto questo,
2: grande cieco, orgoglio bianco-blu antellese.
1: No, io non sono bianco-blu, non sono antellese, non sono nemmeno antellino, non sono, tutto quello riguarda il 31+1 non fa parte del
0: Damiano.
2: Solo grassi,
1: esatto,
2: solo grassi.
1: E loro hanno un autobus che è il 31+1 ed è un problema loro, perché naturalmente sono l'unico paese
2: che
1: non può avere il suo numero, perché il loro numero è 31+1, perché l'unico numero è il 31 vero, ecco.
2: Ma è peggio.
1: Tra l'altro domani Monti Prenestini Grassina, partita di finale, primo turno finale nazionale di eccellenza, andiamo a giocare a Roma e il ritorno tra 7 giorni, perché noi del Grassina facciamo i playoff,
2: perché
1: capito?
2: Noi del Grassina siamo forti. Va bene, senti, stanotte editoriale su tutto mercato web.
1: Quindi
2: da
1: le solite stronzate del Cecca, non c'era una cosa vera di quelle notizie.
2: No, in cui parlavi anche di Paratici, smentendo un po' la voce del Milan.
1: Allora, io non smentisco gli altri, ci mancherebbe.
0: Ce l'ha detto anche Giletti, tra l'altro.
2: No, però abbiamo avuto Massimo Giletti al telefono e ci diceva: è concentratissimo sulla Fiorentina. Lui diceva:
1: non solo sulla Fiorentina, comunque va bene. Diciamo, questo va
2: detto. Ci sono altri temi.
1: Se sono altri temi, lo riguardano. Insomma, mi sembra concentrato su vari argomenti. Insomma, ce ne sono due o tre particolarmente
0: femminili anche.
1: Sì, no, però a parte le battute,
2: Tare lascerà al Milan. Paratici è stato sondato, ma è qualcosa di.
1: Sì, io credo che come al solito ci sia qualcuno che mette in giro anche un po' di voci per creare un po' di appeal su certi direttori, per far vedere che comunque è ambito e tutto quanto eccetera, però fondamentalmente che Paratici resta alla Fiorentina non ho il minimo dubbio allo stato attuale. Poi se tra un mese si rende conto che ci sono delle situazioni che non vanno bene, dei contrasti interni che io in questo momento non riesco a vedere, allora cambia tutto. Però in questo momento io ho scritto, lo volevo mettere anche nel titolo, però ho detto non lo voglio mettere nel titolo perché poi se no diventa un qualcosa anche di antipatico, per cui, però lui è molto concentrato sul lavoro con la Fiorentina, a fine campionato deciderà su Paolo Vanoli, che io capisco che anche l'altro giorno a Estraviola c'è stata una sommossa dicendo che Cecca tifa per Vanoli, ma io francamente tifo per il Grassina fino a prova contraria.
0: E il Sassuolo.
1: Poi il Sassuolo, ecco, Sassuolo è qualcosa di, come posso dire, è qualcosa di metafisico, cioè il Sassuolo va oltre, no? Ogni

0: ogni
1: mio
0: cosa.
1: Pensiero. Però detto questo, io credo, a parte le battute, che vada anche riportata la realtà dei fatti. Oggi dire che Vanoli non ha chance nel rimanere come allenatore della Fiorentina vuol dire dire una cosa sbagliata, perché nella valutazione di Paratici sicuramente c'è anche il profilo di Paolo Vanoli. Qual è il suo dubbio? Io penso di averlo capito, che lui ha detto nella famosa dichiarazione del 4 febbraio, tratti il compleanno a mia figlia, così a sorpresa.
0: Quindi aggiungiamo un po' di pepe.
1: Sì, un po' di pepe. Lui ha detto che vuole riportare, no, Firenze, alla calcisticamente parlando, alla bellezza della città. Io credo che lui sia un attimo nel pensiero del gioco, cioè il fatto che comunque la Fiorentina non ha mai espresso un grande gioco. Però io credo che questa squadra probabilmente neanche alla PlayStation riesce a giocare, perché ha tutta una serie di sue problematiche interne che un giorno magari sarà oggetto, secondo me, di un libro. Andrebbe fatto il libro sulla Fiorentina del centenario, una squadra, un perché, un per come, un perché nulla. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere, perché non è ammissibile quello che abbiamo visto. Quindi comunque è chiaro che questa situazione lo tiene un attimo in ballo, però lui stava facendo anche valutazioni su altri profili, perché comunque non è che c'è solamente Paolo Vanoli. Quindi io credo che grosso può essere un'ipotesi, ma secondo me c'è anche qualcos'altro che magari in questo momento lui sta valutando. Non dovesse trovare però quello che veramente per lui è il top, il numero uno in assoluto nella sua testa, è chiaro che Vanoli avrebbe tante chance a quel punto di poter rimanere come allenatore della Fiorentina. E poi io dico, capisco che la gente oggi sia sciupata tra virgolette, no, da quest'annata, e quindi insofferente e tutto quanto eccetera, e sono d'accordo. Però visto che abbiamo anelato tanto l'arrivo di un direttore sportivo che ha una capacità come questa, se lui decidesse di tenere Vanoli, e non è detto che lo tenga, bisogna in qualche maniera che alla fine lo supportiamo, almeno inizialmente. Poi se si deve fare, voglio dire, le guerre a prescindere, questo è un altro discorso, ognuno fa quello che vuole. Però bisogna che quando viene presa una scelta, che sia Vanoli no o Vanoli sì, a quel punto va seguita, e poi si starà a vedere cosa viene fuori.
0: Le ultime due, poi ti salutiamo. La prima, con la classifica che ormai è di fatti
1: sta
0: finita,
1: parlando del Sassuolo o della Fiorentina?
0: Sta parlando della Fiorentina.
1: No, perché è sempre bene precisare. No, perché se no...
0: Ma queste due partite, Juventus e Atalanta, in qualche modo possono dare qualcosa in più a Vanoli nelle valutazioni da parte di Paratici, viste l'importanza, no, la Juve, Palladino all'ultimo, o quel che si è giocato?
1: Ma io,
0: giocato.
1: Allora, secondo me questo è un pretestino, che è il diminutivo di pretesto, cioè un pretestino per allungare un attimo la decisione, perché se la Fiorentina vincesse 52-0 con la Juventus e 68-4 con l'Atalanta, che si fa? Si conferma Vanoli perché ha fatto due partite e ha vinto così?
0: Certo.
1: E ci si dimentica magari tutto quello che è successo prima? Cioè, secondo me ci sono dei dati importanti, che sono quelli che i punti lui li ha portati e ha salvato questa squadra. Poi non sono le ultime due partite, che tra l'altro valgono zero per la Fiorentina dal punto di vista della classifica, dal punto di vista motivazionale c'è la Juventus e siamo tutti d'accordo. Però sinceramente, se queste due partite fossero lo spartiacque per decidere se tenere o meno Vanoli, mi deluderebbe lo stesso Paratici, perché allora vuol dire cioè, che si fa in base naturalmente a come uno si alza la mattina, allora sì e allora no. Di sicuro perdere non aiuta a rafforzare mai la posizione di un allenatore, questo è poco ma sicuro, ma neanche vincere dovrebbe portare a dire allora se ho vinto con la Juve e con l'Atalanta lo tengo. Ci deve essere un discorso di analisi più ampia. La scelta eventualmente o meno di Vanoli deve essere basata su tanti aspetti, per cui io ribadisco, per me la questione allenatore è apertissima, quindi può succedere di tutto, anche che venga la Serpe allenato.
0: Allora, visto che ti appunto, visto che
1: viene già Estraviola, si entra nel budget e via.
0: Cioè, ti chiamano sulle reti nazionali,
1: dove naturalmente
0: universali,
1: mi tocca far finta di essere serio,
0: sì, esatto.
1: Solo per due minuti però.
0: C'è qualcuno che ti chiedeva qualcosa.
2: Abbiamo una domanda per te.
1: Attenzione.
0: Aspetta, ti metto lui.
1: Ma non si vince nulla?
0: Così
1: no. Ma si vince qualcosa, tipo una brioche, non lo so,
2: Ti tatui lo stemma dell'Antela su una spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia. Accetti?
1: Allora, per Nick ridimmelo, ti tatui lo stemma dell'Antela
2: sulla spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia.
1: No, allora, non è possibile che io mi sia tatuato lo stemma dell'Antela. È un po' come il Saltavici nell'imitazione che fa Fiorello, non so se avete mai visto, no? Sì. Perché se non ci vuole. No! io quando sento parlare dell'Atalanta, no scherzo, a parte no, non accetto nulla io non, perché io comunque sia non mi metto nemmeno a io non c'ho nemmeno un tatuaggio addosso, nemmeno coi trasferelli, e a maggior ragione casomai mi fa il tatuaggio, se mai un giorno mi si fa un tatuaggio mi fa quello di mia figlia.
3: Sassuolo
1: ormai c'è, cioè, la seconda pelle, se vuoi mi tiro su, c'ho tutto nero verde.
0: No, no, ti lasciamo andare, la mamma,
3: c'è una maglia nero verde,
0: se mi rendi le cuffie magari
1: con la maglia dietro all'Oriente, ale ale,
0: io sono, grazie Nick,
1: come si fa se grulla 55 anni?
0: sei forte
1: come nero verde,
0: come nero verde.
1: Ciao ragazzi,
0: grazie a Nick, al più grande direttore di tutti i tempi, Niccolò Ceccarini. Va bene, ci ha fatto anche un po' un ulteriore punto su Paolo Vanoli. Effettivamente ci ribadeva anche Nick che queste due partite non sposteranno chissà quanto le valutazioni già fatte da parte della dirigenza viola. Resta il fatto che anche là, ora noi siamo concentrati su quella di domani, io so vi viene ancora da ridere ragazzi quando entra Nick in studio,
3: porta il buon umore,
0: porta il buon umore, esatto, svecchia molto.
3: La risata era anche per il tentativo della Viola di spostarsi, di ritornare centrale in posizione di attaccante.
0: Sono bastati 5 minuti di Nick in studio per
3: perché era venuta a sovraccaricare la fascia sulla destra nel tridente, poi indicazioni di Vanoli dalla panchina sono state torna più centrale.
0: Sì, noi stile calcetto ora
3: abbiamo pareggiato e quindi ha tolto una punta e siamo tornati.
0: Però quindi ci giochiamo i minuti finali senza l'uomo
2: sempre
0: in più.
2: Noi.
3: Lo so, però ci bastava il punto per la salvezza.
0: Va bene, chi invece ha presentato Juventus Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola nei giorni scorsi, tra gli altri ospiti del nostro palinsesto ricchissimo tutti i giorni, è Papa Vaigo, che ricorderete tutti per quel gol alla Juve del 2008 con Cesare Prandelli in panchina, 2-3, poi segnò Osvaldo alla fine in un'esplosione di gioia per la panchina della Fiorentina. Papa Vaigo, che ospitiamo spesso anche al Viola Weekend per parlare anche della sua Academy in Senegal, tra gli altri temi che riguardano la sua vita, l'abbiamo intercettata appunto nelle trasmissioni dei giorni scorsi per concentrarci su quella che è stata, grazie a un solo gol ma è bastato, la sua partita, e quindi vi facciamo riascoltare le parti più interessanti di Papa Vaigo a Radio Firenze Viola.
4: Che io non mi immaginavo che ci aveva questa rivalità tanto grande, e dopo la partita che siamo capiti che abbiamo fatto qualcosa di strapitoso, abbiamo reso bello tutto Firenze, e dopo il nostro ritorno all'aeroporto fino al campo abbiamo fatto più di 3 ore in macchina, è una cosa incredibile, sembrava che abbiamo vinto uno champion. Siamo andati direttamente in stadio a festeggiare, sembra che il campionato è stato finito, invece mancava ancora 4-5 partite nel campionato, con un partito così, con un gol, queste cose rimane per tutta la vita. Secondo me l'anno lì tutti i giocatori che giocavano lì, questa vittoria si è rimasta per tutta la vita. La partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0, e l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pacini, io pensavo di poter giocare titolare tutto quanto, però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita.
1: Ti metti
4: in banchina e ti dice vinci, però essere giovani giustamente non si capisce, perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e in Siena ho fatto gol assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister ci aveva un stratagem, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità, tutto quanto, secondo tempo quando Papa Vaigo entra farà bene. E quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento, sono andato, io torno, mi ha detto che guarda, entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare.
1: E l'hai fatto.
4: Io sono entrato. E io lo sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, al 90esimo io con la mia velocità subito corso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
1: Sì,
4: è una cosa incredibile e bellissimo è stato.
1: No, tra l'altro... Prego.
4: Vai. E dopo il gol... ho visto tutto il spogliatoio, tutti gente correvano destro subito e noi antevamo la radio come gente parlavamo, dice, cazzo, cosa abbiamo combinato? Sampdoria e anche Genova è molto diversa perché lì i giovani sono sampdoriani e i vecchi sono cose, vedi una famiglia, le parenti, il padre è di Genova, il figlio è di Sampdoria, è una cosa bella. Loro le vivono è una festa per loro, anche c'è il derby, come tipo c'è il derby Lazio-Roma, tutto quanto. Però io dopo la partita che mi sono reso conto che la Fiorentina e Juve avevano grande rivalità, questo derby era molto molto importante per il Viola, per mio caso, perché ho visto dopo il nostro ritorno, come ti ho spiegato, sì, l'accoglienza che abbiamo avuto è una cosa spiritosa, non l'ho mai vissuto durante il calcio quando ero in Italia. Secondo me è stato la partita più caldo, più caliente e che ha fatto emozionare tutto. Tutta una città, tutto un calcio e tutto un futuro, è una cosa bellissima, secondo me.
5: Sì, poi faceva caldissimo, mi ricordo quel giorno, era l'8 marzo se non sbaglio, 2008, ma faceva molto molto caldo a Torino. Tu dicevi che non ti sei reso conto lì per lì di quello che avevi fatto, e insomma te ne sei reso conto anche dopo. Durante la partita,
4: sì? Noi eravamo giovani, non sapevamo queste rivalità, e dopo la partita che avevo visto che è stata una cosa bellissima. Io sono rimasto a Firenze quasi un mese che non ho pagato il taxi, il ristorante non pagava.
5: Secondo me non paghi nemmeno ora qualcosa, anzi sicuramente.
4: Esatto, dove andavi mi dicevano sempre grazie per il gol, grazie per il gol. Ho detto che perché non avevi detto questa cosa prima, ce l'avevi fatto mille volte.
5: Senti,
4: esatto.
5: Ma...
4: No,
5: di quella partita ti ricordi qualcosa? Perché c'era Osvaldo, cioè qualche dettaglio di quella partita... Non so.
4: No, sì, perché la partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0. E l'altra parte siamo da Siena, ho fatto assist con Pacini. Io pensavo di poter giocare titolare, tutto quanto. Però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita.
6: Alla fine.
4: Ti metti in banchina e ti dice vince, però essere giovani giustamente non si capisce perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e in Siena ho fatto gol, assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister aveva un strage, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità, tutto quanto, secondo tempo quando Papa Vaigo entra farà bene. E quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento, sono andato, io torno, mi ha detto che guarda, entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare.
6: E l'hai fatto.
4: Io sono entrato. E io lo sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, alla 90esima, io con la mia velocità subito corso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
6: Sì,
4: è una cosa incredibile e bellissimo è stato.
0: E questo era Papa Vaigo che ricordava quel celebre gol che praticamente l'ha consegnato in qualche modo alla storia della Fiorentina. È bastata un'azione, è bastato un pallone, però nonostante non sia valso un trofeo, comunque ha portato il buon Papa a entrare negli annali dei libri di storia viola. Viola, tra l'altro, che è accanto a me, vedo che abbiamo ancora diversa roba da leggere. In particolare c'è un messaggio che aveva attirato la nostra
2: molto
0: attenzione.
2: Molto interessante, sì, di Andrea da Chianciano Terme, che ci dice: Paratici punta ad una bicca in panchina, ma quest'anno deve lavorare troppo a sistemare la rosa, quindi resterà Vanoli e poi si vedrà se si riesce a puntare più in alto. Paratici a 5 anni per portarci in alto.
0: Sì, ora speriamo ce ne voglia meno di 5 anni obiettivamente, però
2: è allora, una considerazione giusta se ci pensi, perché comunque tutto così in fretta in pochi mesi magari si vedranno i risultati un pochino più in là, ecco, magari non subito. Però io sono fiduciosa su Paratici, devo essere sincera.
0: Andrea, che ci scriveva il messaggio che hai appena letto, è sicuro quindi che lui punti, ovvero Paratici, ad un big per la panchina.
2: Dice anche che resterà Vanoli, secondo lui.
0: Però sono due ipotesi in contradizione, perché arriva un
3: big. No, lui dice, il suo concetto è, siccome deve lavorare tanto per la rosa.
0: Sì, lo porta tra qualche anno.
3: L'idea è di andare su un big, intanto io. Che è un po' l'idea, diciamo, del direttore Ceccarini, che ci ha spesso riportato qua in trasmissione, cioè di fare le cose step by step, no? Quindi il tenere Vanoli, anche perché non ci si può aspettare subito una,
2: esatto,
3: una ripartenza. Anche se
0: più
3: ovviamente.
0: Che altro ti posso dire, devi considerare che la Fiorentina aveva chiuso in passivo le ultime sessioni di mercato e ha comunque da tenere d'occhio i bilanci. Spende 25 milioni di euro subito per i riscatti di Fabiani e Brescianini. Non ha grandi giocatori in rosa che le porteranno tanti soldi, perché anche un Gudmundsson, un Ken, se venissero ceduti, certo non sono spiccioli, ma non portano i soldi che avrebbero portato un anno fa. Insomma, non hanno gli introiti delle coppe europee per l'anno prossimo, quindi neanche quelli di fine campionato. Per esempio, l'ingresso in Champions vale 40 milioni di euro, la Fiorentina prendeva quello della Conference fino all'anno scorso, non ha neanche questo. Non è facile lavorare quest'anno in certe condizioni per Paratici.
3: Però è anche vero, esatto, che la differenza. Paratici poi fa la differenza alla Juve quando ha paradossalmente meno soldi, poi quando inizia a avere più budget inizia a spenderli un pochino più non a caso, ma rischiando, e quando spendi, perché va a prendere De Ligt dall'Ajax, che comunque penso in quel momento
0: De Ligt lo pagano 60-70 milioni,
3: ma l'avrebbero oggettivamente l'avrebbero preso in tanti, visto quella quotazione che aveva,
0: sì,
3: in quel periodo.
0: Infatti non fu una
3: però gli affari più celebri di Paratici sono quelli fatti a poco, no? I vari, perché comunque lui arrivando alla Juve porta i vari Barzagli, Bonucci dal Bari, lavora su, poi vabbè, Tevez è noto, ma Pogba zero, cioè fa colpi che Vidal dal Bayer Leverkusen. Quindi è uno da cui ti puoi aspettare questa tipologia di colpi qui, anche con nomi esteri. Poi sul lato panchina anch'io ho sempre questa sensazione, possa andare magari su qualcosa di estero, invece su, più che una sensazione anche una speranza, però vediamo un po'. È ovvio che ripartire da Vanoli a livello, e questo lo abbiamo detto più volte anche nel corso del Viola Weekend nelle settimane, a livello umorale di piazza non è il massimo, perché non dà entusiasmo, cioè la notizia a fine anno, confermato Vanoli, ripartiamo da lui, lì allora l'entusiasmo lo devi generare sì col mercato, perché se confermi Vanoli, per ridare un po' di brio alla piazza dopo una stagione del genere, devi magari portare qualcosa che poi magari non necessariamente devi partire con entusiasmo, perché puoi pure partire tra lo scetticismo e poi confermarti l'anno prossimo partendo in sordina, che sarebbe il contrario di quello che hai fatto quest'anno con Pioli. Però sono tematiche giustamente che gli ascoltatori poi ci propongono, perché fanno in questo momento più riflettere di un campo che domani sicuramente parlerà di Juventus-Fiorentina, ma che di classifica per la Fiorentina non parla più dalla scorsa giornata.
2: Anche perché ricordiamoci che se si sono salvati la Fiorentina è anche perché quelle squadre dietro non hanno vinto, come si diceva tante volte, ma anche altre volte sono stati fortunati.
0: Questa cosa tra l'altro l'abbiamo detta la settimana scorsa e qualcuno ci ha anche attaccato, sì. Però ragazzi, la Fiorentina si è salvata tanto anche perché dietro hanno fatto una fatica,
3: lo ha detto
2: e altre partite sono stati fortunati, per esempio con Lecce, col Verona.
0: A Verona non meritavano di vincere,
3: questo discorso l'ho affrontato stamattina Mandragora a Tutto Sport nell'intervista che ha rilasciato, sì, in cui ha detto gli hanno chiesto se ha mai pensato durante la stagione di poter retrocedere realmente, e lui risponde dicendo no, ma comunque nel periodo in cui noi andavamo male avevamo paura che se le altre avessero ingranato poi sarebbe stato veramente difficile, perché c'era quel momento in cui la Fiorentina aveva pochissimi punti, 4 punti mi sembra, non aveva ancora mai vinto in campionato, le statistiche erano tutte contro dal punto di vista storico, perché nessuna squadra è riuscita a salvarsi con quel punteggio dopo quel numero di giornate. E poi come dicevamo giustamente, non nessuna squadra in realtà di quelle in lotta per la retrocessione per fortuna ha fatto il vuoto, è andata, esatto, via a livello di classifica,
2: e anche un po' di fortuna, esatto,
3: sì, vabbè, ma quella sai la ritrovi in tutte le squadre che vanno a competere per i loro obiettivi nell'arco di una stagione, cioè le partite che le vinci magari 1-0 come è stata a Verona, non meritando, cioè lo fanno
2: quelle partite, però hanno fatto la differenza in quel momento,
3: sì, per perché era col Verona ed era la partita, esatto, di cui parlavamo prima, citando Moise Kean, esatto, che ha sancito un po' a livello umorale, anche di sensazioni e anche comunque sia di classifica la salvezza della Fiorentina, poi è arrivata matematicamente con il Genoa, c'era Lecce, stata anche la trasferta, esatto, di Cremona, con il Lecce non hai perso e comunque anche lì hai tenuto a distanza il Lecce, non hai riaperto i discorsi, sono stati di più gli scontri che ti hanno portato poi a avvicinarti alla salvezza senza a tutti gli effetti, che una cosa è ripetuto anche questa Mandragora oggi, aver raggiunto con troppo anticipo una salvezza che è arrivata matematicamente a due giornate dalla fine,
0: esatto, e tra l'altro come è arrivata, perché ragazzi la gara col Genoa di domenica scorsa è stata vergognosa,
3: sì,
0: era un pareggio apparecchiato per come si è vista,
3: che era già successo col Genoa tra l'altro,
0: sì,
3: quando c'era
0: allora,
3: Brandelli
0: lì fu ancora più plateale perché serviva veramente a entrambe, era l'ultima giornata, dovevano salvarsi tutte e due,
3: c'era l'Empoli che giocava in casa dell'Inter
0: con l'Inter, sì, con l'Inter che doveva ancora entrare in Champions, infatti diciamo ci si aspettava che l'Empoli perdesse
3: con il palo, con la traversa di non mi ricordo chi, che D'Ambrosio salvò sulla linea,
0: sì, però l'Inter se non sbaglio vinse con un paio di gol di scarso, Gnonna e Ngolan se non sbaglio in quella partita,
3: sì, Keita,
0: sì, può darsi finì 4-2,
3: sì, no, finì con un margine di gol solo, se non mette 3-2,
0: vabbè, comunque era auspicabile che l'Inter vincesse perché doveva blindare la Champions e il pari andava bene a,
3: certo, per la
0: a
3: salvezza
0: entrambi.
3: Entrambi
0: a questo giro il Genoa era già salvo, il Genoa è venuto a Firenze non tranquillo di più, La Fiorentina si percepiva paura nel giocare domenica scorsa e infatti
3: che comunque è un po' insensato perché oggettivamente al di là di tutto, cioè metti che perdi ma non riapri niente,
0: ma,
3: nel senso,
0: ma certo, ma infatti anche se la Fiorentina avesse perso non sarebbe retrocessa lo stesso, diciamo dalla vittoria con la Lazio in casa si era capito che la Fiorentina si sarebbe
3: era salva,
0: salva.
3: Sì, sì,
0: perché
3: sì,
0: lì aveva 8 punti di vantaggio dopo quel lunedì sera e avevamo capito che non
3: sì, fu festeggiata anche allo stadio come la quella è stata
0: quella,
3: diciamo, la notte,
0: la vittoria salvezza essenzialmente,
3: sì,
0: da
3: sì,
0: lì
3: sì,
0: si è capito che la Fiorentina si sarebbe salvata proprio per distacco. E appunto come dicevi te, anche tutta la paura di domenica scorsa forse non era giustificabile come un po' dicevi te adesso, però era figlia di tutta la stagione perché questi ragazzi hanno vissuto un'annata anche per colpa loro, perché la Fiorentina si è complicata la vita sul campo perché è una rosa che non doveva minimamente lottare per la salvezza, però sono arrivati a giocarsi le partite di maggio in queste condizioni.
3: Ti interrompo Ludo perché sì, ci segnalano che
0: ci sono
3: arrivati
0: i convocati.
3: Ed è fuori dai convocati Moise Kean, quindi
0: niente di nuovo,
3: non abbiamo appunto, dicevamo 99%, ora abbiamo il 100%,
0: i nostri capi direbbero non vedo notizie,
3: esatto. Ve li leggo, li sto leggendo insieme a voi. Al momento c'è Balbo, c'è Braschi, che appunto nel discorso poi primavera è interessante anche dire che la Fiorentina primavera sta andando avanti sui suoi obiettivi,
0: ora ci soffermiamo tra l'altro,
3: senza l'attaccante che comunque l'attaccante principale che vediamo
0: quasi 20
3: momento.
0: Gol in stagione,
3: esatto,
0: sì.
3: C'è Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodò, De Gea, Fabian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Lezzerini, Mandragora, Andur, Parisi, Piccoli, che quindi torna e dovrebbe tornare anche titolare, Pongracic, Ranieri, Rugani e Solomon. Quindi ai fatti poi abbiamo le assenze principalmente che è solo quella di Kean.
0: Non si può neanche più citare il lungo degente Lamptey perché ha rescisso il suo contratto. Con la Fiorentina, come ha fatto anche Stefano Pioli, notizia arrivata ieri pomeriggio. Per quanto abbiamo raccolto, la Fiorentina più o meno ha risparmiato la metà di quello che doveva ancora dare a Pioli perché le parti si sono venute incontro all'incirca a metà strada. Pioli aveva firmato l'estate scorsa un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione, quindi avrebbe dovuto prenderne ancora 6 netti dalla Fiorentina, un risparmio comunque non banale se si pensa a tutte le difficoltà che citavo anche io stesso prima, no?
3: Sì.
0: I riscatti, la non Europa, eccetera, eccetera.
3: Secondo me lì ti è dato una mano il fatto che lui è in odore di tornare, cioè ha rescisso perché sa che si liberano diverse panchine. Era una notizia anche riportata stamani dal dal Corriere dello Sport.
0: Beh, anche perché ora Pioli a Firenze quest'anno ha fatto un disastro, una tragedia a livello sportivo.
3: Però io ricordo
0: che
3: Juric
0: è appetibile per
3: certi Juric dopo doppio disastro l'anno scorso è stato preso all'Atalanta, quindi c'è speranza.
0: Addirittura
3: per tutti.
0: Scrivevano i colleghi di TMV poche settimane fa che l'Atalanta ha fatto un check comunque con l'entourage di Pioli.
3: Perché l'Atalanta cioè, deve avere questa cosa che se uno va male ti prendo.
0: No, però con Palladino non era. Te dici con Juric?
3: Sì,
0: con Juric
3: non aveva senso prendere Juric secondo me dopo quello che aveva fatto.
0: No, anzi loro dovevano proprio prendere Palladino in estate per quello che volevano.
3: Sì, sì,
0: avrebbero cominciato questo processo con 3 mesi d'anticipo.
3: E in questo momento puntare su Pioli, secondo me, per quanto magari poi ci smentirà con la prossima esperienza, è un rischio, perché quello ha fatto vedere a Firenze che dopo la rabbia ha veramente abbassato gli standard. Qui a Firenze ha fatto un bel disastro, ha rischiato di fare un bel disastro che poi è stato corretto da Vanoli.
0: Senza dubbio, perché è stato esonerato dopo la 10ª giornata, senza vittorie. Addirittura Vanoli ha portato a termine una salvezza per una squadra che nelle prime 15 giornate non aveva mai vinto, non era mai successo nella storia della Serie A. Ciononostante, anche io e Viola al Viola Weekend della settimana scorsa dicevamo Vanoli ha portato a termine un bel lavoro, assolutamente non scontato. Parlare di impresa secondo me è un po' troppo, nel senso che questa Fiorentina, per la rosa che aveva e per il tempo, perché Vanoli è arrivato ai primi di novembre, cioè con 6 mesi di campionato, le possibilità di salvarsi c'erano. Non era semplice, infatti gli va riconosciuto, però un'impresa è il Leicester che vince la Premier, a mio modo di vedere, ecco. Il Calais che fa la finale di Coppa di Francia negli anni 2000, non la Fiorentina che si salva quest'anno, ecco.
3: Sì, no, quello sicuramente poteva essere un'impresa se le concorrenti, come dicevamo prima, ricordava anche la Viola, facevano qualcosina in più, e allora a quel punto
0: però dato anche quello,
3: cioè non è un'impresa proprio perché non c'è mai stata la sensazione, non hai mai visto scappare le altre e dire oddio non ce la facciamo, era sempre che la Fiorentina non vinceva ma le altre comunque rimanevano lì, e quindi è per quello che secondo me non si può parlare di impresa,
0: anche perché nei momenti peggiori in cui la Fiorentina era addirittura ultima comunque ancora mancava tanto a fine stagione, e poi la squadra, e questo è merito molto di Vanoli, è andata in crescendo, perché dopo i primi 3 mesi disastrosi piano piano è salita e la media punti infatti si è vista.
3: Ma ecco, vi volevo chiedere, perché ritorno sempre su Mandragora, sì, perché mi vengono in mente degli estratti avendo letto l'intervista stamattina in cui lui dà grandi meriti a Vanoli. Sappiamo anche che tra l'altro Mandragora,
0: posso dire, dichiarazione un po' scontata,
3: sì,
0: però è ancora
3: comunque un qualcosa che può far riflettere, nel senso che iniziano a essere un po' gli attestati di stima nei confronti di Vanoli, soprattutto da Mandragora. Io non, ti dico, non è che non me l'aspettavo, però ho visto anche come era uscito dal campo nella gara casalinga, ora non mi viene in mente l'avversario che uscì al Franchi, oggettivamente anche col Sassuolo, sì, giustamente,
0: suggerimenti
3: dalla regia, imbeccata. Non mi aspettavo magari che uscisse con questa, cioè potevi tranquillamente non, sì, mister ha fatto un bel lavoro, ma dire diamo grandi meriti vuol dire che comunque è un attestato, ecco, poi magari non significa nulla, però per chi vuol vedere una, come lettura quella di un Vanoli che rimane a Firenze, questa può essere una chiave, se si vuole guardare in quel senso.
0: Viola?
2: Sì, abbiamo un messaggio di Marco che ci dice: ciao ragazzi, per Lazio e Fiorentina accomunate da una stagione da dimenticare, c'è uno stato d'animo comune per derby di Roma e con la Juve, c'è un interesse comune vicino allo zero anche per le tifoserie.
0: Sì, cioè ragazzi, la stagione che ha affrontato Sarri non so se è stata peggiore di quella della Fiorentina, perché non si è ritrovato ultimo, questo è vero. Però le condizioni in cui ha lavorato Sarri secondo me sono peggiori di quelle in cui ha lavorato Vanoli.
2: Esatto.
3: E io ti dico che anche il valore della rosa in proporzione anche a quello che poi ha fatto, non, cioè
0: La Lazio non era una squadra da primi 6 posti,
3: La Lazio è una squadra che da anni sta, diciamo, a differenza della Fiorentina che sta investendo, cioè la Lazio ha speso
0: tant'è,
3: meno.
0: Tant'è che, scusami, Baroni, che è un allenatore di cui si parla da queste parti perché è fiorentino, di Savarnuzzi per l'esattezza, l'anno scorso ebbe la, chiamiamola, colpa di compiere un suicidio all'ultima giornata,
3: sì,
0: perdendo con Lecce,
3: sì,
0: perché altrimenti avrebbe centrato l'Europa, e invece così facendo chiuse settimo, sesto a pari merito con la Fiorentina, settimo per scontri diretti, ma era la posizione dal Lazio per l'anno scorso. Sarri quest'anno, se avesse centrato l'Europa tramite campionato o se avesse vinto la Coppa Italia mercoledì, avrebbe fatto un'impresa. Ecco, quella probabilmente sarebbe.
3: Sì, ecco, l'unica cosa che magari gli si può imputare è un po' la partita di mercoledì in Coppa Italia, che è vero che c'è parecchia differenza con l'Inter, però
2: l'Inter è vista tanta differenza.
3: Sì, però, sì, però non lo so, alla fine è l'appuntamento annuale, cioè dopo 20 minuti ti hai rifatto due gol da solo e
0: sì, ma non c'è mai
3: su
0: stata
3: cui
0: partita,
3: incide magari, cioè, mi dici è vero che non è che Sarri prepara una partita pensando che Maro ce la butta in porta e che Nuno Tavares, certo, gliela dà a Dumfries, certo, per poi far fare gol a Lautaro. In generale però effettivamente sono d'accordo con te che nonostante la diversità di posizioni in classifica, la Lazio ha fatto un campionato tranquillo dal punto di vista, non è che ha avuto paura di retrocedere come l'ha avuta la Fiorentina, però cioè, non avere i tifosi, cioè loro non hanno avuto i tifosi,
2: esatto, sì,
3: quasi mai allo stadio.
2: Noi matematicamente siamo salvi dalla scorsa partita, se ci pensate, nel senso che fino all'ultimo siamo stati a lottare, ecco, anche se in realtà dentro di noi magari e dentro tutti i tifosi lo sapevamo che ci salvasse.
0: Sì, sì, la matematica non c'era fino a domenica scorsa, no, questo è vero. Però esatto, avevamo capito che la Fiorentina si sarebbe salvata in qualche modo.
2: E abbiamo visto le ultime gare della Fiorentina in condizioni molto pietose, molto stanchi, affannati, che non lottavano per niente alla fine. Quindi comunque non abbiamo visto alla fine una Fiorentina tranquilla, visto che comunque erano quasi nella zona salvezza.
3: Però sai la differenza qual è? Che la Lazio, come dicevo prima, a livello di proprietà, per quanto poi ci siano tantissime critiche anche a Firenze nei confronti della proprietà commisso, è proprio una squadra che, cioè, con un presidente ti dà la sensazione di non voler migliorare la squadra, di non voler investire. La Fiorentina è un capitolo diverso, cioè è una squadra che l'anno scorso ha fatto una campagna acquisti da 60 milioni circa, ha speso 27 milioni per Piccoli, ha speso cifre, ha riscattato Fagioli, ha riscattato Gudmundsson, cioè ha pagato giocatori, strapagato giocatori, che probabilmente è quello il punto, no? Cioè ha speso, ma ha speso male. La Lazio non ha nemmeno speso, non hai visto nemmeno l'intenzione di voler migliorare. Esatto, è quello che dà noi maggiormente.
2: La differenza è questa,
3: capito?
0: Va bene, noi stiamo cercando di metterci in contatto con l'ultimo ospite della nostra trasmissione. Nel frattempo possiamo ascoltarci un contenuto, una delle interviste più come dire, ricche di significato, anche sconfinanti il calcio, realizzate in questi giorni da Radio Firenze Viola con Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Italia del volley e tifoso juventino, che abbiamo intercettato nei giorni scorsi durante Chi si compra, anche perché appunto sostenitore della Juve. Però credo che avremmo il... No, ce l'abbiamo, perfetto. Allora vi facciamo ascoltare le parole di Massimo Barbolini a Radio Firenze Viola.
6: Sappiamo, perché ti abbiamo avuto qua a Firenze per 4 anni, che la tua passione calcistica è molto forte. Sei un tifoso della Juventus e quindi alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina non posso che chiederti che tipo di partita sarà, non solo in campo ma anche per te, visto che appunto hai nel cuore la Juve, però sei stato 4 anni qua a Firenze e sicuramente conosci molto bene il modo di vivere il calcio da parte dei fiorentini.
7: Sì, soprattutto in vista di una partita contro la Juve, soprattutto in vista di quella. No, ma sarà sempre una partita non banale, sono quelle partite Juventus-Fiorentina che in qualsiasi momento, anche se non ci fosse nulla in gioco, sarebbero partite importantissime. In più questa volta per la Juventus c'è questo obbligo in pratica a vincere, per cui sarà una partita sicuramente molto tirata, molto equilibrata, anche perché la Fiorentina ultimamente ha raggiunto la salvezza, ha raggiunto quella tranquillità che probabilmente le permette anche di giocare come purtroppo per loro non sono riusciti a fare all'inizio dell'anno, però giocano sicuramente con più tranquillità e quindi penso che per la Juventus sarà una partita veramente molto molto molto difficile.
6: Hai raccontato come la Fiorentina abbia raggiunto l'obiettivo della salvezza, obiettivo che si è venuto, però è diventato l'obiettivo della stagione solamente in corso d'opera. A inizio stagione Pioli parlò di una Fiorentina invece molto ambiziosa. Ti sei spiegato come mai la Fiorentina abbia avuto così tante difficoltà, considerando appunto che a inizio anno c'era la sensazione che il club avesse allestito comunque una squadra di valore?
7: Ma sì, sicuramente era una squadra di valore, sicuramente, però non era l'unica squadra, diciamo, di medio-alta classifica di valore, e secondo me della Fiorentina è da apprezzare come è riuscita a uscirne fuori, perché sembra la solita banalità, però le squadre che partono non con l'obiettivo della salvezza si trovano inguaiate, e veramente in un certo punto era veramente molto inguaiata la Fiorentina in questa lotta. Non è assolutamente facile uscirne fuori, per cui penso che guardando il bicchiere mezzo pieno di questa stagione della Fiorentina sia veramente da apprezzare come la squadra abbia reagito, tutti i tifosi, tutti che siano riusciti ad ottenere questo risultato, che è questa salvezza, che è ovvio per una squadra di tale blasone, una squadra per come era costruita, può sembrare poco, però visto come si erano messe le cose, secondo me è un risultato molto apprezzabile.
6: E invece il bicchiere della Juventus com'è? Mezzo vuoto, mezzo pieno? Abbiamo visto che dopo l'esonero di Tudor è arrivato un allenatore, peraltro fiorentino, di Certaldo, come Spalletti, che forse ha un po' riaddrizzato la rotta. Però che sensazione hai di questa stagione della Juventus e che impatto ha avuto Spalletti sulla Juventus?
7: Ma secondo me ha avuto un impatto importante. Un impatto importante ha iniziato, penso, a costruire una squadra, io la definisco ordinata. E che è riuscito ad avere anche degli alti, purtroppo ha avuto anche dei bassi, per cui penso che il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dipenderà molto da queste due partite, perché più che bicchiere il risultato, nel senso che riuscire a qualificarsi per la Champions, anche questo non è una cosa assolutamente scontata, visto il valore delle squadre che ci sono in campo, per cui ovvio sarebbe un campionato positivo se la Juventus riuscisse a qualificarsi, e negativo se non riuscisse a qualificarsi, quindi tutto in due partite. Tra l'altro la cosa, eccoci, è abbastanza buffa contro, penso, le due maggiori rivali che la Juventus possa trovare nel campionato, e quindi anche per la Juve riuscire a fare questo passo sarebbe veramente un bellissimo risultato. Onestamente io sono ottimista, anche se purtroppo sì, come ho detto, ci sono stati degli alti e bassi. Basta pensare alla partita col Verona, è una partita che se chiusa vincendo poteva permettere alla Juventus ancora di avere un pareggio in queste, nelle due prossime partite. In questo caso così non sarà, e per cui se la dovranno guadagnare ancora con più difficoltà, però dopo penso sarà maggiore ancora la soddisfazione.
6: Parlare di Juventus Fiorentina vuol dire parlare anche di Dusan Vlahovic, che è un attaccante che a Firenze ha fatto benissimo. Prima di lasciare la Fiorentina aveva fatto 17 gol in metà campionato, è arrivato alla Juventus portandosi dietro un grande carico d'aspettative. Il bilancio in maglia bianconera non è stato sempre positivo, però ti chiedo se con Spalletti ripartiresti, e ripartiresti anche con Dusan Vlahovic come terminale offensivo.
7: Io sì, con un contratto inferiore, perché penso che certe cose vanno regolate, però assolutamente sì, anche perché come si vede in giro non ci sono delle grandissime alternative, probabilmente, ok, a parte l'ultima stagione, a parte sfortunata per infortuni, il problema è stato anche quello di non avere mai un altro attaccante di valore, mai, tra un nuovo tiro, infortuni di Milik, altre problematiche, mai un altro attaccante di valore. Con un altro attaccante, secondo me, è da ripartire con lui.
0: E questo era Massimo Barbolini, appunto il vice CT dell'Ital Volley, tifoso della Juventus. Io ne approfitto come sempre per ricordarvi che le nostre interviste le ritrovate trascritte su firenzeviola.it, se le volete riascoltare nella sezione podcast di Radio Firenze Viola su app o sul sito, come del resto tutte le nostre trasmissioni che sono interamente riascoltabili per chi se le fosse perse. Nel frattempo sotto i nostri occhi viene premiato il Bayern campione di Germania, quindi Neuer che si appresta ad alzare il Meisterschale. Noi ci avviamo alla conclusione della trasmissione, lo facciamo dedicandoci appunto alla Fiorentina Primavera, che come dicevamo prima ha chiuso in testa la regular season nonostante la sconfitta di oggi sul campo del Lecce. Uno dei bravissimi colleghi che segue quotidianamente anche la Primavera è Paolo Caselli, che ritroviamo in linea con noi. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
8: Ciao, ciao a tutti.
0: E scusaci per il ritardo rispetto alla tabella di match.
8: Quando ha detto del Bayern che Neuer, sì, che Neuer, sempre Bayern, che sempre PSG. Sono abbastanza noiosi questi campionati, effettivamente.
0: E invece nella primavera abbiamo una Fiorentina che, correggimi se sbaglio Paolo, ma per la prima volta da quando c'è il girone unico vince la regular season, giusto?
8: Sì, esatto, esatto. La Fiorentina non vinceva il campionato dal 1983. Ora c'è questa nuova regola che non bastano 38 partite per decidere chi vince il campionato, bisogna fare anche i playoff. Vabbè, comandano.
0: Infatti l'83 è l'ultimo scudetto della Fiorentina primavera, purtroppo ancora oggi, nonostante ci siano state diverse finali nel mezzo, una nel 2023 con Aquilani, altre ancora prima, l'anno scorso Galloppa perse al Viola Park l'ultimo atto contro l'Inter. Paolo, ti chiedo intanto che partita è stata oggi a Lecce, perché comunque non ci si aspettava una Fiorentina sconfitta, e poi secondo te verso i playoff quante chance ha la Fiorentina, che appunto è già in semifinale scudetto?
8: Allora, è stata una partita brutta, condizionata dal gol subito dal Lecce, e ti devo dire che questo ragazzo Esteban, che ha vinto anche la classifica marcatori, si attesta a essere uno dei migliori. Poi sai, le classifiche marcatori sono relativi, ma ti dico perché tanti giocatori magari sono impegnati con la prima squadra, uno su tutti Braschi, e quindi è stata una partita brutta, condizionata dal vento, una Fiorentina che ha fatto anche qualche esperimento, però insomma è stata una delle peggiori versioni della squadra di Viola. Dicevo che la vittoria dopo 38 giornate sarebbe anche giusta, anche perché le squadre primavera possono cambiare dal venerdì alla domenica, perché se la prima squadra ha bisogno di giocatori, per dire Poadio non ha quasi mai giocato in prima squadra, Braschi è stato aggregato, Balbo era della primavera, quindi è un campionato un po' particolare. Permettimi di fare tanti auguri a Edoardo Sadotti, un ragazzo che abbiamo avuto modo di conoscere, un ragazzo forte, un ragazzo veramente in gamba, autore anche di qualche gol importante come quelli alla Juventus sia all'andata e ritorno, questo centrale difensivo in gamba che ha già avuto questo bruttissimo incidente, quindi auguri per lui. Per quanto riguarda le percentuali, ne abbiamo parlato anche con Andrea Giannattasio tante volte, domini un campionato, la Fiorentina è stata sempre prima, seconda, qualche volta terza, ma sempre a un punto, poi basta un pallone, palo dentro, palo fuori, diventa un'altra cosa anche la semifinale, e quindi sai, a quel punto lì sono 25-25-25, perché si azzerano anche quelle che possono essere le difficoltà, o quantomeno non sono così grandi. Però insomma la Fiorentina è una squadra che gioca bene, avrà a disposizione spero Braschi, la coppia centrale sarà Quadio Cospo, quindi una coppia centrale di sicuro affidamento. Beh, puntiamo a bersaglio grosso, ci pensa Galloppa da tempo, anche dopo la sconfitta l'anno scorso con l'Inter, però la sconfitta con il Lecce, dicevi, di 3 anni fa, le tante vittorie in Coppa Italia, ma i tanti ragazzi che sono stati portati al proscenio fanno sì che il settore giovanile della Fiorentina, mettiamoci anche la vittoria del Viareggio, dai, fa sì che il vivaio della Fiorentina sia un vivaio molto molto fertile.
0: Anche perché esatto, quest'anno la Fiorentina Under 18 è tornata a vincere al Viareggio, sarebbe bello fare una sorta di bis anche con lo scudetto primavera. Viola, avevi una domanda per
2: sì,
0: Paolo?
2: Appunto oggi si è conclusa la regular season, io volevo chiederle chi sono stati dei ragazzi di Galloppa i più positivi secondo lei?
8: Senti, se mi dici secondo me ti rispondo, se no non ti rispondo.
0: Paolo, anche troppo educata Viola.
2: Secondo te?
8: Esattamente, sì, ha riconosciuto la vecchiaia Viola. Senti Viola, ti ho detto di Sadotti, un giocatore veramente molto interessante. Sai, a livello primavera il livello fisico fa la differenza, ma meno che in Serie A, quindi giocatori come Puzzoli e Mazzeo purtroppo sono un po' handicappati dal fisico, non sono certo di Marcantoni. Braschi 17 reti con quelle ultime non giocate, ha dimostrato di essere un giocatore molto molto interessante. A me non dispiace Montenegro, però sì, devo dire un nome su tutti che mi ha dato proprio l'idea di essere un giocatore che può dire qualcosa, a me è piaciuto tantissimo sia Braschi ma anche Sadotti. Sadotti forse è il giocatore sul quale punto di più, quindi rinnovo un'altra volta gli auguri a Edoardo.
3: Paolo, per quanto riguarda invece, l'hai citato più volte anche proprio in quest'ultima risposta, Braschi, il fatto della partecipazione della prima da titolare nella scorsa giornata può far pensare a un suo impiego anche poi l'anno prossimo in pianta stabile in prima squadra? Cioè, che percorso ti aspetti o anche che percorso tra virgolette consiglieresti a questo ragazzo per poi, perché parliamo comunque di un ragazzo giovane ma non giovanissimo visti i canoni anche a livello poi che guardiamo europeo, dove iniziano a esordire appunto i 2008, qualche anche 2009, cioè cosa ti immagini per lui?
8: Ma senti, mi immagino un percorso fatto di un prestito, una squadra che gli garantisca di giocare, sai, il ruolo di centravanti è un ruolo importantissimo, sono il portiere nel gioco del calcio. Il percorso che avrebbe dovuto fare Martinelli, che è partito con un paio di anni di ritardo, perché non sarebbe buono per lui rimanere a Firenze, anche perché non giocherebbe quasi mai, perché la maglia del titolare avrebbe. E poi, visto anche come, conoscendo i miei amici tifosi, di quali io faccio anche parte, essendo tifoso della Fiorentina, e conoscendo i tifosi, ho già sentito dire dopo quella partita contro il Genoa: è un bidone, ma chi, perché noi vogliamo giovani, poi non diamo ai giovani il tempo di crescere, mi capisci? Il giovane cresce bene in un ambiente dove la squadra gioca, dove la squadra ha un trend positivo. Nella Fiorentina di quest'anno anche il giovane Messi avrebbe avuto qualche difficoltà, quindi io spero che Braschi vada a giocare per farsi le ossa, per fare esperienza, per poi tornare a Firenze e giocarsene. Sai, tra la prima squadra e la primavera ci sono 5-6 scalini. Te guarda un nome su tutti: Gabriele Gori, ragazzo dotato tecnicamente, fortissimo a livello primavera,
0: sì,
8: che poi non è riuscito
0: e poi
8: a
0: ha fatto una carriera in C essenzialmente.
8: Sì, essenzialmente sì, adesso gioca nell'Ascoli, diverso da Vlahovic, ma Vlahovic si credeva che era di un'altra categoria. La differenza tra Vlahovic e Gori era la fame. Braschi ha fame, però ha ancora un fisico da costruirsi, e quindi un anno con la garanzia che giochi, perché se deve stare in panchina in una discreta Serie B o in un'alta Serie C, no, il ragazzo deve andare a giocare. Magari, ti dico, ho anche una squadra meno ambiziosa, ma che lo faccia giocare.
0: Paolo, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: Ciao Paolo.
8: Ciao ragazzi, ciao.
0: Va bene, grazie quindi anche a Paolo Caselli, che ha arricchito la nostra trasmissione anche con interessanti spunti che riguardano la primavera, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per queste finali scudetto, che giocherà un'altra volta in casa, perché di fatti è così, si svolgono a Villa Park anche quest'anno. La Fiorentina, lo ricordiamo, gioca domenica 24 maggio la semifinale scudetto contro la vincente di Roma-Bologna, il giorno dopo il Parma contro la vincente di Cesena-Inter nell'altra semifinale, con giovedì 28 maggio la finalissima per il tricolore, sempre allo stadio Davide Astori di Bagno a Ripoli. Noi invece, cari ragazzi, siamo arrivati alle battute finali, siamo stati un tridente, dai, penso che se la sia cavata in qualche modo.
3: Buono, Sassuolo, direi.
0: Con l'aiuto poi del quarto, che
3: quando si era sotto,
0: tanto,
3: sì.
0: Abbiamo portato,
2: ci ha dato una mano,
0: abbiamo finito in pareggio, dai, diciamo, sì, non abbiamo vinto, no. Però siamo riusciti a portare a casa
3: più divertente della Fiorentina col Genoa, sì, cioè, abbiamo fatto divertire,
0: era difficile fare di peggio,
3: sì.
0: Va bene, grazie a Viola Ronchi,
2: grazie a voi,
0: grazie a Lorenzo della Giovan Paola,
3: grazie a voi ragazzi,
0: e anche ad Alessandra Di Nardo, che ha curato la parte tecnica al di là dal vetro. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto. Il nostro palinsesto prosegue con tutti in campo dalle 18 alle 19, con 100 anni di passione viola dalle 19 alle 20, con Made in Viola sul settore giovanile come sempre, e poi con Extra Viola in comune anche con RTV 38. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Esistono storie che non esistono, ci diceva il maestro Maccio Capatonda. Una di queste riguarda la singolare quanto fugace apparizione in maglia viola di Joshua Brillante, un nome che tutt'oggi provoca forti scossoni ai tifosi della Fiorentina. Più che altro un mix di sentimenti che spaziano tra i sorrisi per un giocatore diventato meme in un periodo pre-meme, alla nostalgia per un tempo non così lontano in cui sì, sembrava una buona idea sperare su un 21enne barbuto venuto dalla East Coast australiana. Bundaberg Brewed Drinks è un'azienda australiana artigianale a conduzione familiare conosciuta per la ginger beer. Ecco, Brillante, originario proprio di Bundaberg, sembra rappresentare al meglio l'universo di sensazioni che si porta dietro una fiaschetteria artigianale. Acconciatura hipster, attitudine da chi viene a Firenze per ritrovarsi tra Yab e Flo, quello che arriva in Italia è comunque un giocatore su cui qualcuno ha voluto puntare forte. Sono infatti Pradè e Massià che si decidono a forzare la mano dei Newcastle Jets e sborsare €1 milioni per acquistare un centrocampista allora considerato the next big thing del calcio oceanico. La Fiorentina vince la concorrenza di Everton e Lazio e il 14 luglio 2014 piazza il colpo Brillante, accendendo per qualche ora la vena creativa dei titolisti di Firenze e dintorni. Centrocampista muscolare, abile sia a giocare nel mezzo del campo che sulla corsia di destra, o almeno così si legge da Wikipedia, Joshua da Bundaberg viene a completare un reparto deluxe formato dai vari Borca Valero, Pizarro, Ilicic, Aquilani. Insomma, lo spazio per un 21enne venuto dall'altra parte del mondo non sembra esserci. Poi arriva il giorno del debutto in campionato e Vincenzo Montella ha la brillante, per l'appunto, idea di stupire tutti con quella che in Slevin, Patto Criminale, definiscono mossa Kansas City, ovvero se tutti guardano a sinistra, il vero evento sta per accadere a destra. E così, mentre tutti si aspettavano il terzetto magico composto da Pizarro, Borca Valero e Aquilani, il buon Vincenzo da Pomigliano d'Arco attua il suo personalissimo coup de théâtre. Contro la Roma, al debutto in campionato, sceglie il centrocampo a rombo. Borca dietro le punte, Pizarro in cabina di regia, ai suoi lati invece Vargas, sì, proprio lui, Joshua Brillante. È il 30 agosto 2014 e nella calura della tribuna stampa dell'Olimpico i giornalisti presenti si danno gomitate per chiedere chi sia il 25 indistinta. E quindi ci siamo, gli occhi di tanti curiosi sono tutti per lui, il marziano atterrato in Serie A chissà da dove. Ecco, poi c'è il campo e diciamo, se fosse realmente stato un marziano atterrato da un altro universo, si potrebbe dire che il signor Joshua Brillante non abbia neanche avuto bisogno di parcheggiare. Giusto le quattro frecce, una sosta contenuta e poi via. 33 minuti bastano a Montella per capire che no, non è proprio cosa. Poi un accenno di problema fisico per il calciatore toglie il tecnico Viola dall'imbarazzo di operare un cambio tecnico prima dell'intervallo. Ma insomma, la sostituzione arriva poco dopo il momentaneo 1-0 di Nainggolan. Al 34esimo la lavagnetta del quarto uomo proietta in rosso il numero 25. La Fiorentina sostituisce il numero 25 Brillante col numero 72 Ilicic. Sipario. Le pagelle del giorno dopo sono parecchio toste, con la Nazione che definisce tragicomica la comparsata del centrocampista venuto da lontano. Fiocca nei quattro e quel 30 agosto diventa di fatto inizio e fine dell'esperienza di Brillante in viola. A dire il vero poi ci sarà anche una coda nei minuti finali di un match vinto contro l'Inter qualche settimana dopo. È il famoso Fiorentina-Inter terminato 3-0, quello per intendersi del tuffo nel parterre di Tomovic. Nella stessa porta in cui Nenad fissa il punteggio sul 3-0, Brillante ha una gigantesca occasione da solo davanti ad Handanovic, ma poi si inceppa nel momento clou. Insomma, Joshua fa cartella dopo in totale 36 minuti con la maglia della Fiorentina e soprattutto la sensazione che quello di qualche mese prima non fu uno sbrilluccichio, ma un abbaglio. Il cameo di Brillante si conclude di fatto su quel prato dell'Olimpico a fine estate, quando per tutti i colpi di testa emotivi di luglio e agosto lasciano spazio alla realtà al settembre che verrà. E Joshua che fine fa? Prima un prestito all'Empoli di Sarri, dove trova pochissimo spazio. Poi va al Como, infine quando capisce che in generale in Italia di spazio per lui non ce n'è, compra un biglietto di ritorno per l'Australia. Attualmente al Western Sydney, il ragazzaccio di Bundaberg ha ritentato senza successo l'esperienza europea nel 2020-2021 con una squadra greca, l'Oxanti, per poi ritagliarsi una modesta carriera tornato in patria. Ma quindi cosa rimane dell'esperienza mistica di Joshua Brillante? Beh, le menti più complottiste spingeranno forte su un'allucinazione collettiva che ha colpito quell'estate tutta Italia. Ma alla fine qualche prova del suo passaggio c'è. Questi reperti li ritroviamo su YouTube, dove se digitate Joshua Brillante vi apparirà un video piuttosto amatoriale girato a Careggi poco dopo la fine delle sue visite mediche, una flop 11 degli acquisti viola negli ultimi anni, dove c'è proprio lui accanto a un centrocampo da sogno con Anderson e Mario Suarez, ma soprattutto in un altro video, perché sembra strano ma di Joshua Brillante in maglia viola abbiamo addirittura un gol che è valso un titolo. È infatti lui a decidere un Club Sportivo Universitario Fiorentina match giocato il 1 agosto 2014 in Perù e valido per la Coppa Euroamericana, una specie di torneo amichevole tra squadre europee e squadre locali il cui funzionamento fa legislazione a parte, ma che ai secoli rimane un trofeo vinto dalla Fiorentina. E la squadra di Montella lo vince proprio grazie a lui, destro secco su assist di Pepito Rossi, pallone in buca d'angolo, the end. E quindi sì, abbiamo davvero le prove, Joshua Brillante è esistito davvero.

Maggio 2026 si riparte con la diretta su Radio Firenze Viola e come di consueto al sabato onore ed onere di Firenze in campo aprire la diretta mentre mi trovo costretto a insegnare a una classe 2000 come anzi 2001 come si usa un computer, come si sviluppa il grande mondo della tecnologia, ma non ci sono problemi perché si può smentire un grande bias dei nostri tempi, ovvero che gli uomini non sanno fare le cose in multitasking.

0: regia. Sarà anche l'uomo che risponderà al telefono in caso qualche temerario voglia intervenire in diretta. Come si fa?
1: Allora, o ci scrivete al 348-75-13933 oppure ci potete chiamare allo 055-77-111-71.
0: Mi ricordo solo adesso di non aver inviato la scaletta né nella chat né al nostro regista. Io direi di aprire con il direttore Tommaso Loreto, comunque, giusto per portarsi avanti. Poi la scaletta arriverà. Scusate, questo è soprattutto uno scusate rivolto ai nostri colleghi, magari del sito, che vorrebbero sapere chi c'è in diretta. Adesso arriva.
1: È il sabato mattina, è sabato mattina per tutti.
0: Sì, prolungato, diciamo. Fra l'altro, sì, guarda, vero, stamani un sacco di quest da risolvere. Quindi sì, sabato mattina impegnato. Ma insomma, è anche un sabato mattina di vigilia. Adesso si può dire, perché non si sapeva quando si sarebbe giocata questa benedetta partita, e queste benedette partite, per la verità, visto che poi c'erano diverse gare legate alla partita del derby, no? di Roma-Lazio, certo. Diverse contemporaneità da mettere insieme. Adesso si sa comunque che si giocherà a mezzogiorno
1: di domani,
0: esatto, a mezzogiorno di domani, insieme a tante altre squadre, in un orario, se vuoi, anche proprio inconsueto al massimo, perché sebbene di mezz'ora, ma si cambia anche l'orario di pranzo, no? Di solito la partita di pranzo è quella di mezzogiorno e mezzo, invece si gioca
1: hanno deciso così.
0: Vabbè, si fa un brunch?
1: Sì, no.
0: Non si
1: a
0: può,
1: me non piacciono i brunch.
0: Non ti piacciono i brunch?
1: No, sono proprio.
0: Beh, però per guardare la partita come fai?
1: Pranzi prima.
0: Sì, ma capisci che pranzo? Alle 11
1: cosa
0: pranzi?
1: O la guardi e poi inizi piano piano a mangiare.
0: Ah, quindi, ma non mi piace. Invece a me non piace guardare la partita mentre mangio.
1: Come?
0: Cioè, nel senso, non durante il pranzo, non durante la cena. Cioè, nel senso, ceno prima, ceno dopo. Ma
1: al massimo
0: durante la partita la mia attenzione non può essere rivolta verso il tortellino.
1: Vabbè, ci sta.
0: Verso al terzino.
1: Allora, vabbè. Colazione tardi propongo, e poi dopo pranzo.
0: Lo stavi per dire, brunch. Vabbè, torniamo il quesito al direttore a sto punto, visto che è in collegamento. Tommaso Loreto, com'è?
2: Non lo so, non c'ero. C'ero dormivo e ieri non potevo ripassare né studiare, avevo un gomito che faceva contatto col piede.
0: E soprattutto, ovviamente, mangiati dal cane i compiti fatti, ovviamente, dirigente mio.
2: È chiaro, tutta una serie.
0: Guarda, è una domanda sociologica importante, invece, vedi, perché domani partita a mezzogiorno, quindi che si fa? Si fa la colazione, si fa il pranzo. Io proponevo il brunch, ma Sofia dice che no, il brunch non le piace, quindi...
1: Io proponevo una tarda colazione e poi successivamente alla partita al pranzo.
2: Ma bisognerebbe sentire magari i settori giovanili, perché poi la partita a mezzogiorno.
0: Ma non per i giocatori, per te.
2: Ah, per noi.
0: Certo.
2: Ma io sai, resto sempre molto leggero.
0: Ah, sì,
2: Sì, che si tratti di dirette serali o di mattina, no, se devo entrare in diretta cerco di stare il più leggero possibile, quindi quei 5, 6, 7 caffè che fanno parte della mattinata di ognuno di noi, un mezzo pacchetto di sigarette, no, ovviamente sto scherzando, può essere sì una colazione abbastanza robusta, perché poi il succo è che il pranzo si salta, almeno dal nostro punto di vista. Mezzogiorno, la partita, diciamo, finisce alle 2, parla delle paselle, commenta, butta giù un paio di valutazioni della partita. Hai visto mai che qualche dichiarazione dovesse arrivare nel prepartita, nel dopo gara, che ti dia qualche indicazione? E qui sei già alle 3, 3:30 e pensi alla cena, quindi la vedo così.
1: Infatti anche Chris da Campi ci scrive: noi si inizierà a mangiare alla fine del primo tempo, però si va in rosticceria.
0: Mi sembra un'ottima.
2: No, cioè, che fai? Guardi il secondo tempo.
0: No, anche a me non piace, l'ho detto. Non piace. È una soluzione, non piace guardarla mentre mangio, perché sono distratto, ovviamente. Vero che c'è anche Duccio che ci scrive.
1: Sì, Duccio ci scrive: per Sofia, Fabio e il direttore, mi fate il power ranking di questi pasti? Colazione, spuntino, brunch, pranzo, merenda, aperitivo e cena.
0: Difficile però,
1: no,
0: sono tanti.
1: No, per me è semplicissimo.
0: Sono tanti. Vabbè, allora comincia te.
1: Allora, per me la cosa preferita è fare colazione.
0: Bene,
1: cioè la colazione
0: prima.
1: È il
0: colazione
1: pasto.
0: Prima, poi?
1: Prima.

0: La colazione per prima, no, poi
1: andare
0: il
1: anche
0: pranzo.
1: Argomenti seri.
0: Il pranzo non mi fa impazzire.
1: Okay.
0: La merenda moltissimo.
1: Okay.
0: Apericena tantissimo.
1: Apericena sì, brunch no. Okay.
0: Brunch no, non mi piace.
1: Direttore, vuoi aggiungere qualcosa? E poi magari andiamo a parlare di Fiorentina.
2: No, ovviamente io sono fuori gara, perché non è incluso, secondo me, lo spuntino della mezzanotte o dell'una, spesso e volentieri ipercalorico e il più dolce possibile, quindi ne so qualcosa già di suo, che porti del cioccolato, ci metti sopra dell'ulteriore Nutella e ti regali un'altra ora di sveglia. Poi per il testo, personalmente no, la cena, come la cena non ce n'è, punto tutto su quello io, anche il pranzo, sai,
1: si salta, il pranzo si salta, l'hai detto.
2: Lavoratori indefessi e comunque spesso in diretta dalle due.
1: Giornalista saltapasti, il nostro direttore, è il nostro direttore.
2: Una specie, diciamo che tendo a cominciare a nutrirmi col passare le ore.
1: Certo.
2: Io non riesco appena sveglio a far grandi colazioni, a meno che ovviamente non capiti di essere in hotel, allora lì cambia tutto, e c'è
0: sì.
2: Il concetto del buffet
1: sì.
2: È una sfida a te stesso e agli altri.
1: Diventa una gara.
2: Bravo, uno sport come il nuoto, come il ciclismo.
1: A me piace anche il fatto che magari qualche pietanza possa essere finita, no? Nel frattempo, mentre c'è lo sviluppo della colazione, tu vai lì e insisti della serie, ma dove sono? Le uova strapazzate, ne ho avuti solo tre piatti. Vabbè, io dico brunch, ragazzi, a me piace tanto. Brunch mi piace tanto, è un bel sandwich, una bella spremuta d'arancia.
2: Comunque vedo che abbondano i temi sportivi di Fiorentina.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma direttore, siamo già in vacanza. Ora, al di là del clima che è nefasto, ma cioè, diciamoci la verità, molti avrebbero preferito andare al mare piuttosto che vedere questa partita, nonostante questa sia la partita, no? Quella che abbiamo imparato a conoscere come la partita, ma lo dicevamo anche in settimana, è un tema di questa gara senza dubbio, mai come quest'anno forse ci si arriva un po' con le scatole piene.
2: Sì, è la premessa più dolorosa, nel senso che a prescindere da tutto e dalla farsa che è andata in scena per fissare domani la partita a mezzogiorno, è generale questa sensazione, non arriva domani, arriva già da qualche domenica, ed è secondo me un aspetto sul quale la Fiorentina dovrebbe riflettere molto, e forse più che riflettere e agire, ma mi pare che non cambi idea sotto questo profilo, nel senso che già da tempo, ormai da due o tre partite, la domanda principale è quando finirà questo strazio. E quindi una volta raggiunta la salvezza è come se la gente non ne potesse più e ne facesse volentieri a meno di tenere in campo questa squadra, e ripeto, è da lì che dovrà ripartire la Fiorentina ed è da lì che io avrei cercato di cominciare a lavorare il prima possibile, e anche solo magari con qualche indicazione, qualche parola, qualche indirizzo, e invece assolutamente niente. L'allenatore non parla prima delle partite, la dirigenza non parla, avevamo capito che sarebbero arrivate delle dichiarazioni, nulla, assolutamente niente di che. Si prosegue sulla strada del silenzio, della chiusura all'interno del Viola Park. Capisco l'annata difficile, ma ripeto, come c'è tanto da fare, prima cominci, secondo me, prima puoi sperare di essere a metà dell'opera, e invece no, la strategia è sempre la stessa, quindi non abbiamo dichiarazioni che ci aspettavamo da parte del DS. Apro parentesi su quella vicenda, alla fine nessuno ha ritenuto opportuno dire nulla. Leggo qua e là che la Fiorentina non avrebbe avuto niente da smentire. Sì, però quando poi ci sono due, tre società che tengono d'occhio un dirigente di così alto profilo che è arrivato da tre mesi, anche solo specificare che è una roba folle soltanto pensarla probabilmente limiterebbe certi pensieri. Ma detto questo, vediamo che partita fanno, e per essere molto sintetico, però devo dirti, Fabio, che io faccio parte di quel partito lì, cioè io francamente non me ne frega nulla,
1: no.
2: Te l'ho detto,
1: cioè partito ombrellone, chiamiamolo così,
2: no,
1: cioè,
2: no,
1: nel senso.
2: No, siamo in delle condizioni devastanti, parliamoci chiaro, cioè la squadra ha mollato, io sono anche meno generoso di com'è il nostro Luca Calamai, che sull'argomento della squadra che molla è stato un po' più morbido. Per me Roma è stata l'ennesima vergogna di una sfilza di partite vergognose, e sarà che poi io sono anche cresciuto in una corrente alternativa di rivalità, per la quale Roma e soprattutto la Roma è una forte rivalità. Quando vedo è una squadra dopo 30 partite in cui forse più della metà è andata male, e in alcune di queste si era già arresa, se vedo che è ancora oltre la 30ª giornata si sta in campo per mezz'ora, francamente sono proprio quasi schifato, ecco, dall'attaccamento, dall'importanza che danno i calciatori alla maglia che indossano. Quindi domani spero che non bissino nuovamente.
1: Perché il rischio poi è quello, cioè nel senso, dico, se l'atteggiamento è quello di che siamo in ferie, il rischio poi è quello di prenderne.
2: Assolutamente.
1: Sonore anche.
2: E non mi fido, cioè se domani finisse a schifio non mi stupirei, perché è tutta la stagione che arriviamo a ridosso una partita e ci diciamo magari stavolta, no, niente, magari stavolta non è mai successo, non hanno mai infilato una partita sopra le righe in termini positivi. Forse Como, dicevamo ieri ragazzi, ma una su 37 è veramente poca roba, e quindi sì, vediamo che tipo di prova c'è, che tipo di prova fanno, di là ci sono tutt'altre motivazioni, quantomeno che salvino la faccia, ecco, perché francamente quest'anno l'hanno persa così tante volte che sarebbe quasi offensivo infilarla anche domani la figuraccia.
1: Guarda, io intanto stavo cercando il dato che mi ero segnato su appunto, diciamo, le imbarcate, no? Ora vado a memoria perché non riesco a ritrovare il file in cui mi ero salvato questa cosa, anzi forse l'ho trovato, vabbè, mi pareva fossero 8 volte in cui la Fiorentina nel corso di questa stagione aveva subito 3 o più gol. Ora poi magari controllo il dato con più certezza, quindi appunto ripeto, capisco benissimo il sentimento, capisco benissimo anche che a un certo punto della stagione, quando incontri squadre più forti di te, magari la dai anche un po' per vinta. Però occhio, perché poi c'è il rischio di ennesime imbarcate. Non so se vogliamo aprire anche un po' un discorso mercato, Sofì.
0: Sì, allora sono stati fatti appunto vari nomi per riformare un po' l'attacco, diciamo, della Fiorentina con lo sguardo alla prossima stagione, e volevamo sapere cosa ne pensi tu di Konaté.
1: No, rido perché Yuri ci ha scritto un messaggio con scritto dobbiamo ammetterlo, il rischio c'è. Quindi mi veniva da ridere, scusami.
2: Ma indubbiamente il profilo è interessante, sono anche quei profili che uno può pensare siano cosiddetti obiettivi da paratici, nel senso che si può andare a cercare profili di questo tipo, di margini ampi di crescita, e devo dirvi che anche su questo fatico a immaginare, a parlare di quello che sarà il mercato estivo, nel senso che abbiamo percepito ancora grandissima chiarezza all'interno di Casa Viola, non c'è, non solo sull'allenatore ma probabilmente anche sul tipo di lavoro che verrà portato avanti in estate. Sono molto curioso di vedere come si muoverà Paratici, perché poi il punto di partenza economicamente parlando è molto molto negativo, è un saldo in rosso ampio, siamo addirittura intorno agli 80 milioni, così ci raccontava Salvatore Napolitano in settimana. Sì. Quindi più che chi comprano voglio capire come fanno a raggranellare eventuali risorse, quindi accedere qualcuno che possa consentire di fare cassa, traduco Ken, e sono curioso di vedere a quel punto come e a quanto riesci a cederlo, perché prima ancora di domandarmi chi arriverà voglio capire quanto sei a disposizione per i sostituti.
1: Tra l'altro io dico ora, ma anche senza correre,
2: io con a te di Luca, questo intendiamoci.
1: Sì, ma al netto di questo, eventualmente appunto arriva uno dei due, si fa dei discorsi anche su eventuali uscite, io capisco benissimo e aggiungo che anche l'eventuale uscita di Ken comunque ti aiuta senza dubbio, ma non è che ti ripiana, diciamo così, eventualmente, contando proprio quello che dicevi a proposito anche di quanto diceva Napolitano. Io ti volevo portare poi anche sul discorso allenatore, perché appunto ancora non si ha una chiarezza sul nome del tecnico, però insomma ne stavamo parlando anche prima con Sofia di entrare in diretta. Non sarà De Rossi, o almeno no, al momento non è De Rossi.
0: Almeno da quello che ha annunciato lui sembrerebbe.
1: Appunto, ha dichiarato: nessun club mi ha ancora cercato, quindi.
2: Voi ci credete?
1: No, vabbè, io non so se crederci o meno, però lui questo l'ha dichiarato pubblicamente.
2: Sì, sì, penso che sia tutta ampia pretattica, e anche lì secondo me devono capire se poi collimano gli obiettivi e le prospettive per quello che è il campionato del Genoa e quelle che possono essere le ambizioni di Rossi. Secondo me ci rientra ancora nel novero dei candidati. Devo dirti che c'è questa storia della clausola che resta lì sotto traccia, perché poi sono arrivate ulteriori conferme, almeno il Genoa questo fa sapere a chi bussa per De Rossi. Di sicuro la decisione finale Paratici non l'ha presa, penso, all'interno di un gruppo nel quale c'è ovviamente anche Grosso, Iraola e magari qualche altro nome che non è uscito. Su questo, forse anche su questo, si poteva, secondo me, non dico intervenire, ma provare a sciogliere i nodi un po' prima. L'abbiamo detto tante volte, la Juve, a prescindere da come andrà la corsa alla Champions, su Spalletti ha preso una decisione, l'ha presa in base ai mesi di lavoro che ha visto e ha operato, e qui francamente devo dare ragione a chi si interroga su come si possa pensare e valutare Vanoli per queste partite.
1: No, vabbè.
2: È chiaro che lo va.
1: Ma questo vale per tutti, secondo me.
2: Da quando è arrivato, e quindi esatto, se immagini la Fiorentina con lui, in pratica più o meno dovresti averlo già deciso, e poi può darsi che sia strategia. Io ho capito, e comunque tutto sommato un sondaggio con l'entourage di Vanoli per capire all'atto pratico come potrebbe funzionare una conferma c'è stato, quindi è un pensiero che c'è, che non viene scartato. Poi se è perché ci sono delle valutazioni oltre quelle i Paratici, non lo so, e non so nemmeno se invece è proprio Paratici che valuta di confermare Vanoli. Di sicuro, se così sarà, c'è un altro ostacolo lungo questa ripartenza non banale che attende la Fiorentina, è quello di un clima che sarà di sfiducia. Poi la società deve saper decidere in autonomia rispetto a quello che pensano i tifosi e la piazza, però devono sapere che eventualmente ci sarà da difenderlo con i denti, Vanoli, perché pronti via, non parti come tutti vorremmo, secondo me il clima rischia di farsi pesante. E quindi, per tornare a quello che ci dicevamo, anche in questo ormai abbiamo capito che dobbiamo attendere la fine della stagione per le prime mosse, però è un motivo in più per il quale si arriva proprio, ecco, finiti su questa linea del traguardo.
1: Io sono molto d'accordo nel dire che se mancano queste due partite ancora per completare il giudizio, secondo me allora, allora qualcosa non funziona. Ma questo vale per Vanoli, vale per Piccoli, vale per chiunque, cioè se le tue valutazioni ancora non sono concluse dopo una stagione così, allora forse ti stai muovendo anche in ritardo, cioè nel senso, rispetto a quella che potrebbe essere la tua tabella di marcia una volta ottenuta la salvezza. E quindi, una volta archiviato il presente, se ancora sei lì che stai traccheggiando, secondo me stai un po' perdendo tempo, ma è una mia idea, ci mancherebbe altro. A proposito di valutazioni, però, visto che parlavo di Piccoli, entriamo anche nel capitolo attaccanti, perché so che Sofia ci teneva, insomma, a farti una domanda.
0: Sì, a sapere cosa ne pensi della performance di Braschi e della scelta da parte appunto di Vanoli di farlo entrare fin da subito.
2: Ma ci stava, forse anche questa si poteva decidere di operare come mossa con anticipo, perché poi col Sassuolo sappiamo bene, insomma, soprattutto alla luce delle risposte di Gudmundsson, falso 9 era un qualcosa che si poteva immaginare un po' prima, in anticipo. A me non è dispiaciuto, almeno come movimenti, dopodiché questa Fiorentina secondo me avrebbe difficoltà a far segnare ora Maradona, no, però forse Van Basten sì, perché non arriva un pallone in area di rigore, non riparti, non va in contropiede, non allarghi sulle fasce a cercare il cross, fai praticamente niente per l'attaccante, perciò poi Draschi si è mosso praticamente da solo in assenza di palloni giocabili e con una difesa che comunque lo ha tenuto d'occhio per tutti i minuti in cui è stato in campo, quindi è difficile giudicarlo. Di sicuro se sta stabilmente ad allenarsi in prima squadra qualche valore c'è. Domani non so se possa partire titolare, so che può essere sicuramente un'alternativa valida, spendibile a Piccoli, e anche però che lo valutiamo male in questa partita, nella prossima dovesse giocare con l'Atalanta o anche nell'ultima col Genoa, proprio perché entra in un impianto di gioco che non c'è, e quindi lui è giovane, ma anche per un veterano sarebbe molto molto dura, perché là davanti, ragazzi, io non so se avete idea, ma non arriva un pallone nemmeno a pregarlo, e quindi è un'annata dove le valutazioni sono molto difficili. Però se tanto Ken non c'è, è chiaro che è la prima alternativa a Piccoli, e quindi ancora spazio e le darei sia domani che domenica con l'Atalanta o quando sarà, insomma.
1: Prima di salutarti abbiamo anche un messaggio diretto proprio a te, quindi te lo riportiamo.
0: Sì, Lip da Glasgow ci scrive: per il direttore Loreto, non so se lo sa, ma in questi istanti gli Hearts hanno un appuntamento con la storia. Ultima giornata di Scottish Premier League. Celtic Hearts, gli ospiti hanno un punto di vantaggio e con un pari sarebbero campioni di Scozia per la prima volta dal 1960. Infatti ti chiede: che ricordi ha di quella trasferta in Scozia?
1: Eh sì, perché
2: bellissima.
1: Fiorentina ci ha giocato con gli Hearts in Conference, ovviamente.
2: Edimburgo, una città meravigliosa, c'è quella strada che porta al castello in centro che è straordinaria, e per non parlare insomma del giro di tutte le birrerie del centro di Edimburgo, sì, che mi fece fare Lazzarini, amante della birra, e che è oggettivamente anche lì qualcosa di naturale, nel senso che non sei abituato a tutti questi profumi e a questi sapori di birra. Dopodiché per me fu anche un grossissimo una grossissima immersione nelle location di Trainspotting, e quindi anche quell'aspetto lì fu rese quella trasferta indimenticabile. Stadio altrettanto indimenticabile, con questo stemma prima di entrare antichissimo, forse non l'ideale per lavorarci.
1: Indimenticabile anche da quel punto di vista.
2: Mi ricordo diluviava, questi vetri di plexiglass che era impossibile vedere in campo, anche se sei praticamente a bordo campo, ma il tutto è da un fascino pauroso. Quindi poi io le squadre che abbiamo affrontato in Conference, come dire, le guardo sempre con simpatia, anche perché paradossalmente magari sono più cliente del loro merchandising che non delle big europee. Cioè, il piccolo Loreto vanta delle maglie che i suoi compagni di classe non potranno mai avere. L'altro giorno notavo che andava a giro la maglia dell'Accademia Puskas.
1: Ah, pensavo non... dell'RFS Riga.
2: Beh, insomma, se lì ha della roba notevole, i gagliardetti del Polizia, e quindi figurati se gli Art of Midlothian non li ho nel cuore, e gli auguro tutto il meglio anche per rompere questo ballottaggio.
1: Guarda,
2: Celtic, che penso sia.
1: Siamo all'intervallo, fra l'altro. Siamo all'intervallo della partita tra Celtic and Hearts e siamo 1-1. E se non ho visto male, con il pareggio. Bene per gli Hearts, perché sarebbero comunque un punto avanti al Celtic e quindi vincerebbero il campionato.
2: Quindi, insomma, dopo quanti centinaia,
1: dice, ah, vabbè, l'ultima scozzese ad aver vinto prima di Celtic e Rangers sono sicuramente quelli dell'Aberdeen che avevano vinto con Ferguson, però dice Lip da Glasgow, che quindi da rivale direi conosce molto bene la storia di Edimburgo e degli Hearts, che l'ultimo titolo degli Hearts risale al 60, quindi beh, fra l'altro ultimo, non so se unico, adesso controllo, però insomma adesso andiamo a fare fact checking, come dicono quelli bravi. Comunque no, direttore, se vuoi concludere, appunto, visto che hai parlato di spuntini, di mezzanotte, di birre, non lo so, ormai è scialato proprio, altrimenti
2: vabbè, sì. Sabato siamo a fine stagione, il clima da ultimo giorno di scuola,
1: ombrellone.
2: Assolutamente, ma siamo sicuri, vero, domani a mezzogiorno?
1: Sì, sì. Sinner permettendo, direi.
2: Sì, no, oggi vedevo dei tweet ironici, spostato Sinner domani a mezzogiorno, lì per lì sul momento ci ho creduto, però no, va bene, sì, l'importante infatti è che sia tutto confermato, perché noi poi ormai avremo anche gli orari fissati in radio, quindi se poi domani a mezzogiorno giocano, di benedetto e Chiara bevi l'acqua, qualcosa si intenterà.
1: È stata una situazione abbastanza comica, ma io nella puntata di Chi si compra dicevo anche, siamo abituati a criticare giustamente la Federazione Italiana Gioco Calcio dopo tre mondiali non raggiunti. La Lega ha la sua parte di responsabilità, secondo me, perché poi chi gestisce il calcio di un certo livello è la Lega, e di conseguenza la responsabilità.
2: Sì, ma come la pirateria, Fabio, è tutta colpa della pirateria.
1: Sì, vabbè, dai esatto, poi alla fine è colpa della pirateria, esatto, però io poi non voglio comunque, per concludere con una nota dolce, gli Hearts hanno 24 di titoli, l'ultimo appunto nel 59-60, mi veniva da ridere perché ce n'è un altro nel 57-58, gli altri due sono nel 94 e nel 95, ma nel 1894 e poi nel 1896-97, cioè pensa un po' te. Vabbè, direttore, grazie mille.
2: Ciao ragazzi,
0: grazie.
1: Un abbraccio, buon sabato al direttore. Allora, io direi che abbiamo un piatto ricco di messaggi,
0: sì,
1: di quiz,
0: certo,
1: di curiosità.
0: Puoi dirlo forte.
1: Ci fermiamo per qualche istante, tiriamo il fiato, voi restate con noi, mi raccomando, messaggi, messaggi, messaggi. E niente.
0: A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta in questo 16 maggio 2026. Torniamo. Come avevi detto?
2: no, nulla, dicevo in questo caldissimo maggio 2000.
1: Sì, effettivamente non sembra troppo maggio.
2: No, per niente.
1: Guarda, fra l'altro io ho la festa di primavera rimandata a 2 settimane, cioè nel senso pensavo di poter fare sfogare l'unenne e invece ancora no, e quindi bene, avanti tutta.
2: Forza così, sotto
1: la
2: pioggia.
1: Comunque siamo in diretta in un grande weekend di sport. Ora ad esempio vedo, no, che mi vengano riportati i risultati della notte dell'NBA, ci sono i playoff in corso, c'è anche la MotoGP in questo weekend, con grande curiosità per capire se l'Aprilia continuerà a essere la moto da prendere, che ricordo nell'ultimo Gran Premio appunto della classe regina del moto mondiale, che per la prima volta nella storia 3 Aprilia, quindi 3 moto italiane targate Aprilia, hanno composto il podio, quindi sì. Sicuramente grande curiosità anche da questo punto di vista. Poi ovviamente ci sono gli internazionali d'Italia.
2: C'è un calendario bello pieno.
1: Con Sinner oggi riprende a giocare con Zverev alle 15 dopo
2: tempo permettendo.
1: C'è la giornata di Serie A che abbiamo raccontato, è bella, ricca e densa. Poi c'è anche il Giro d'Italia, di cui peraltro oggi parleremo con uno che fra l'altro l'ha corso il Giro d'Italia, quindi insomma magari 2 o 3 spunti in più ce l'ha rispetto a noi, che dici?
2: Beh, io direi proprio di sì.
1: Ok. E poi c'è lo spazio per i nostri ascoltatori, tipo?
2: Certo, infatti ricordiamoci che ci potete contattare su WhatsApp al 348-75-13933 oppure chiamarci allo 055-77-111-71.
1: Esatto, come ha fatto?
2: Come ha fatto Giuseppe? Da Calenzano ci ha scritto: non sono arrivate le dichiarazioni di Paratici, ma quelle di Dzeko. Sì. E sulla Gazzetta ha detto che nella Viola c'era una grande confusione, tant'è che aveva pensato di smettere. Allora, Dzeko ha fatto una bella intervista al Corriere della Sera. Ha parlato del fatto appunto che nei primi mesi naturalmente c'erano vari scompigli all'interno sia dello spogliatoio che in generale, però ha parlato anche appunto della possibilità di un suo futuro ritiro o meno. E infatti ha detto che lui si allena con costanza, fa sempre lavori individuali prima di scendere a fare gli allenamenti. Perché comunque si avvicina a una certa età.
1: Lui c'ha 40 anni.
2: Versi 40 anni.
1: No, lui ce li ha.
2: Ha detto versi 40 anni.
1: Abbiamo controllato.
2: E questa cosa mi ha fatto pensare a te.
1: Grazie, ti ringrazio.
2: Perché comunque anche te sei un suo coetaneo.
1: Sì, si può dire.
2: Okay.
1: Comunque vattene a cagare. detto di cuore. Sì, no, però interessante l'intervista a Dzeko, che diciamo è arrivato a Firenze portandosi dietro una credibilità, un patrimonio di fiducia importante, perché comunque è un calciatore di alto profilo, una persona che quando parla comunque non è mai banale, interessante, insomma uno del calcio internazionale che ci piace ascoltare. Se n'è andato via da Firenze con credibilità pari allo zero circa per questa piazza. Non sono arrivate le dichiarazioni di Paratici, ragazzi, ma non lo so, io ho sentito diversi colleghi appunto che dicevano che sarebbero dovute uscire, poi sai, le tempistiche magari editoriali di pubblicazione di un'intervista magari cambiano, io su questo cioè non farei grande mistero.
2: Magari per quelli che saranno i passi successivi, diciamo che già comunque la chiusura del contratto con Pioli rappresenta un primo step verso la ricostruzione, o comunque insomma verso le prossime mosse che la dirigenza intende fare.
1: Argomento importante. In settimana effettivamente è stata una delle notizie che comunque ha animato la discussione. È chiaro che adesso la Fiorentina ha le mani, se vogliamo, un po' più libere, no? Nel senso si è liberata da un contratto che in qualche modo era un vincolo, un peso.
2: Sì.
1: E poi quando si fa la risoluzione, insomma, qualcosina ci si investe sopra. Ecco.
2: Eh sì, anche dal punto di vista economico. Però adesso io direi di guardare un po' a domani, perché se noi abbiamo raggiunto, diciamo, la salvezza aritmetica, andiamo contro la Juventus, che comunque i suoi obiettivi ancora li ha.
1: Assolutamente, anzi la Juventus è per una volta forse la squadra che arriva con più motivazione, sai, no? Sì. Che c'è un po' questa storia che la Juventus non vuole riconoscere la Fiorentina come una rivale perché non la ritiene del suo rango, del suo retaggio, e stavolta invece gli tocca giocarsi la partita e anche con un po' di apprensione, perché abbiamo visto che la lotta Champions è bella agguerrita
2: e vedremo che partita sarà.
1: Vedremo.
2: Anche seguendo un po' le dichiarazioni di Mandragora, che ha dichiarato che appunto scenderanno in campo con il coltello tra i denti per dare finalmente delle soddisfazioni a noi tifosi. Quindi vediamo un po' che cosa ne sarà della partita di domani. Riprendendo appunto il discorso di prima, io so che comunque ti stai avvicinando a una certa età, si può dire, anche se siamo in radio.
1: Ma sei veramente spietata, ti ringrazio.
2: E avevo pensato per te questo quiz, che non è, diciamo, difficilissimo, però non so se
1: per gli anziani
2: se okay. Magari puoi avere,
1: io non sono per la violenza
2: memoria.
1: Fisica di solito, ma stai flirtando con questa opzione, non so se è, è una risposta multipla, c'è anche la risposta occhio rischi le botte. Va bene. Vai, mi sottopongo al quiz.
2: Allora, partiamo dalla prima domanda.
1: La base,
2: c'è anche una base giustissima.
1: Beh, questo è cos'è? Il milionario.
2: Allora, se
1: il miliardario.
2: Secondo me i nostri ascoltatori sapranno subito molto facilmente quali saranno le risposte. L'ultima domanda sarà proprio dedicata a loro. Però ecco, io con te non mi sono spinta troppo oltre. Andiamo con la prima domanda. Quale giocatore è stato il primo classe 2000 a debuttare con la Fiorentina?
1: Il primo classe 2000 a debuttare con la Fiorentina? Guarda,
2: sì.
1: Sarà Babacar?
2: Allora
1: no.
2: Ti do un altro indizio.
1: Ah, Babacar è il 93, sono un po'
2: incognito. Allora,
1: no.
2: Ti do un indizio.
1: Ah, vabbè, no, lo so, è sempre un attaccante però. È sempre una prima punta.
2: Sì.
1: Dusan Vlahovic.
2: Bravo.
1: Sì,
2: non so se hai sbirciato i miei appunti.
1: No.
2: Devo dire,
1: effettivamente Babacar era una risposta un po' avventata. Vai, andiamo avanti.
2: Ok,
1: dai,
2: non
1: adesso
2: guardare i miei appunti.
1: Vai, guarda, sto girato.
2: Ecco, chi segnò il momentaneo vantaggio viola nella finale di Coppa Italia contro l'Inter?
1: Il momentaneo gol del vantaggio viola nella finale, se non me lo ricordo.
2: Allora facciamo
1: dammi
2: così
1: le opzioni.
2: Ti do delle opzioni.
1: Vai.
2: Luca Toni, Bernardeschi, Muto o Nico Gonzalez?
1: Vabbè, no, Nico Gonzalez.
2: Sì, infatti. Con le opzioni è troppo semplice. Ok, però senza non ci sei arrivato.
1: Io sono un grande
2: fan
1: di Nico
2: ragazzi,
1: Gonzalez.
2: Infatti, ragazzi, io ho fatto questa premessa.
1: Va bene, andiamo avanti.
2: Memoria,
1: andiamo avanti.
2: Ecco.
1: Non bene finora, Ferri, non bene.
2: Allora, quale ex viola si è trasferito a Liverpool dopo l'esperienza della Juventus? Questa te l'ho fatta perché quella prima avevi avuto un vuoto di memoria, quindi ho detto controlliamo. Quindi
1: Chiesa,
2: risposta
1: Chiesa,
2: bravo.
1: Federico Chiesa.
2: Bravo. Quale giocatore vinse l'Europeo dopo il trasferimento della Fiorentina alla Juventus?
1: Quale? Scusami, no, non lo stavo seguendo.
2: Tra l'altro i nostri ascoltatori
1: quale
2: ci stanno
1: giocatore?
2: Già rispondendo e hanno risposto
1: meglio
2: bene.
1: Di me.
2: Al contrario tuo, sì, Silvano, Iori.
1: Io ho risposto bene.
2: Quale giocatore, prossima domanda,
1: okay,
2: quale
1: sì.
2: giocatore vinse l'Europeo dopo il trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus?
1: Bernardeschi.
2: Bravo, ma perché hai paura a rispondere?
1: No, ma perché comunque il trasferimento è avvenuto insomma prima rispetto alla vittoria. Vabbè, sì, ok, Bernardeschi.
2: Beh. Allora, tra l'altro contestualizzo che i nostri ascoltatori ci stanno rispondendo e anche molto velocemente. Allora, prossima domanda.
1: Ha ragione, ad esempio, ha risposto Chiesa, quindi aveva ragione lui. Vai, prossima domanda, ma io non devo guardare là se non vedo le risposte.
2: Infatti, dai, no, hai visto la prossima risposta.
1: No, non ho visto nemmeno la domanda.
2: Chi vestì la maglia juventina dal 2015 al 2023 prima di passare a Inter Pisa?
1: Inter e Pisa, beh, Juan Cuadrado.
2: Bravissimo.
1: Beh, insomma, facile.
2: Eh, non è niente scontato nel calcio.
1: Davvero, anche Babar non è un 2000 ad esempio.
2: Allora, prossima domanda. Quale ex juventino superò le 100 presenze con la Fiorentina?
1: Superò le ex juventino sopra le 100 presenze. Va bene, qui secondo me ce n'è più di uno, però. Cioè, allora, Di Livio, Angelo Di Livio.
2: No, ho sbagliato.
1: Ma no, c'è 200 con la Fiorentina.
2: Vabbè, in questo caso stiamo parlando di un altro giocatore. Okay. E ti do un altro indizio. Venne ceduto nell'estate del 2006.
1: Nell'estate del 2006, ceduto dalla
2: Juve.
1: Nel
2: tuo prime.
1: Eh sì, è l'anno della mia maturità.
2: Ecco, vedi.
1: Sì, l'anno anche del mondiale. 2006, ceduto dalla Juve alla Fiorentina?
2: Sì, però aspetta, perché a questo punto voglio vedere se Iuri risponde prima di te.
1: Ok.
2: Ha sbagliato anche lui.
1: Non è che ha sbagliato, ha ragione io, ma è quello che ti viene in mente. Allora, lui nel 2006 passa dalla Juve alla Fiorentina. Dalla Juve alla Fiorentina del 2006.
2: In regia?
1: Dammi le opzioni.
2: Ok, allora.
1: Non me lo ricordo.
2: Adrian Mutu, Fabrizio Miccoli, Marchionni o Torricelli?
1: Beh, non Torricelli, Marchionni.
2: No. Mutu.
1: Mutu.
2: Va bene, Ferri.
1: Male.
2: Come andavi a scuola le interrogazioni? Perché ti vedo un po' sotto pressione.
1: Vabbè, mi dici, guarda di là. Cioè, mi mette una pressione assurda.
2: Bene, stanno quasi per finire.
1: Beh, meno male, perché ne sto scazzando tutte.
2: Quale giocatore contribuì alla risalita della Fiorentina dopo il fallimento del club?
1: Che veniva dalla
2: Suspense.
1: Juve? Manca questo aspetto. Veniva dalla Juve?
2: No. No, no, certo.
1: Ah, certo.
2: Certo.
1: Angelo Di Livio.
2: Bravo, bravissimo.
1: Di Livio c'era
2: però,
1: da qualche parte.
2: Però, secondo me qua hai sbirciato un pochino.
1: Ma che ho sbirciato?
2: Perché io devo stare attenta a tutto.
1: Ma te l'ho detto prima, Di Livio, 200 presenze.
2: Ok.
1: Ti ho fatto la lettera. Anche.
2: Allora, vabbè. Siamo verso la fine di questo spietato quiz.
1: Vai, spietato quiz.
2: Chi divenne una vera bandiera della Juventus per 17 stagioni dopo il passaggio da Firenze?
1: 17 stagioni alla Juventus dopo essere passato dalla Fiorentina?
2: Sì, cioè
1: 17. Ah, vabbè, sì, io ce l'ho. Vabbè,
2: quindi?
1: È livornese, si chiama Giorgio?
2: Sì,
1: esatto,
2: bravissimo.
1: Giorgio Chiellini.
3: Vabbè!
1: Stavo faticoso, eh? Pensavo di essere messo meglio. In realtà le sapevo tutte, eh?
2: Allora, ma infatti, sì. Allora, tutte. Come ci dicono i nostri ascoltatori, forse le domande sono state un po' vaghe.
1: Un po' vaghe, infatti.
2: Un po' vaghe. Avete ragione.
1: Secondo me, qua il giudizio che si può trarre non è tanto sulla mia conoscenza del mondo della Fiorentina, ma sulla vaghezza delle domande fatte da Sofia.
2: Allora, qui è come quando venivi interrogato e ti lamentavi della professoressa.
1: No, quello fa parte della vostra generazione. Noi stavamo zitti e subivamo, ecco. Invece di mettere in, cioè, di contestare l'autorità.
4: Il primo radiomessaggio di soccorso.
1: Esatto.
4: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento?
1: Cosa?
4: Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche...
1: Vabbè, questa è la signora Longari. No, non la signora Longari. Sì, ma non lo so. C'aveva i bigliettini questa, sì. Vabbè, non sono così vecchio, Non sono così vecchio. Vi ricordo la televisione in Italia nel 54. Io non ero neanche un'idea. Non erano nati neanche i miei genitori, quindi... andatevene tutti a quel paese. Comunque, vediamo un po' di risposte.
2: Allora, sì, i nostri ascoltatori, Silvano ci ha risposto via via alle domande che abbiamo fatto e ha risposto a tutte correttamente. Stefano ci scrive invece per quanto riguarda le dichiarazioni di Mandragora, ha detto che scenderanno con il coltello tra i denti. Domanda. Peccato, quella della Juve. Quelli della Juve scenderanno con i fucili spianati.
1: So che questa era una cosa che aveva colpito delle parole prepartita, no?
2: Sì, beh, comunque una dichiarazione molto forte considerando l'ultima partita con la Roma e considerando anche il fatto che comunque noi siamo aritmeticamente salvi e le nostre aspirazioni, ecco, sono ridotte rispetto
1: c'è poco da fare
2: agli avversari. Sì.
1: C'è poco da raggiungere. Intanto aggiornamento per chi segue Celtic Hearts, sempre 1-1 al 60esimo, sempre 1-1, Hearts in vantaggio, ormai la seguiamo tutta questa, mentre Rangers vince 4-2 col Falkirk, Falkirk, ma non conta niente.
2: Leggiamo anche Marco, caro Fabio, io trovo veramente assurdo sul fatto che De Gea sarà il prossimo portiere di Gobbi, incredibile.
1: Beh, ragazzi, ancora mi sembra che ci siano state firme sul contratto. Che mi dici, Di Nardo?
2: È una dichiarazione
1: ufficiale, ufficiale. Già fatto,
2: già
1: fatto.
2: Già firmato.
1: Domani gioca la Juve. Ragazzi, aspettiamo. Poi, nel caso, io vi posso dire, io nel caso penso ci si possa anche separare dopo due stagioni così, cioè nel senso, c'hai Martinelli in rampa di lancio. Io vedo che tanti dicono: ah, manteniamo il prestito di Martinelli, ma alla fine.
2: Allora, Gabriele invece ci scrive: Ferri, eroe degli Hertz del titolo del 94, del sì, 1894.
1: Però Ferri scritto tipo Ferry Boat, nel senso con la Y. Sì, può darsi, non lo so. C'era un Ferri? Andremo a vedere, controlleremo.
2: Ancora Marco ci scrive: Lazio e Fiorentina sono accomunate ambedue da un finale anomalo. Per viola e biancoazzurri del derby e delle partite e della partita con la Juve c'è un interesse vicino allo zero. Ma sì, anche per i tifosi è così.
1: C'è da dire, la Lazio fino a pochi giorni fa aveva almeno l'ambizione della Coppa Italia, perché comunque invece, c'era la finale, poi è finita male, come era ampiamente pronosticabile peraltro, però contro l'Inter. Però
2: mai dire mai.
1: Almeno avevi quella ispirazione, quel salvagente che ti veniva dalla Coppa. La Fiorentina discorso Coppa l'aveva saltato in pieno, quindi cioè saltato in pieno. Per quanto riguarda la Coppa Italia era finito molto presto il percorso. Va bene. Vedo che c'hai qua sto conate, a te ti piace, perché vedo che sbirci sempre.
2: È un nome nuovo che tra l'altro appunto in questa stagione si è infortunato e anche il valore economico è sceso da 25 milioni a 15 milioni, quindi dal momento che siamo un po' a contare quelle che sono le risorse finanziarie del club, è comunque un nome interessante, ecco.
1: No, assolutamente. Fra l'altro, prima lo citava anche il direttore, e mi pare sia Galassi poi aver fatto l'articolo. È interessante poi anche tutto il discorso sull'esborso che ha avuto la società nell'ultima stagione, quanto è costato di fatto, anche un tentativo che era stato fatto, se vogliamo, di alzare l'asticella, almeno questo era nelle intenzioni, quello che doveva essere la stagione, invece poi non è andata così, tanto è appunto siamo arrivati questa settimana alla certezza appunto della separazione con Pioli, anche a livello proprio di risoluzione del contratto.
2: Sì.
1: Va bene. Sai cosa facciamo adesso?
2: Una pausetta.
1: Anticipiamo un po' la pausa.
2: Va bene.
1: Tra poco torniamo con un ex che ci puoi raccontare cosa vuol dire Fiorentina Juventus da dentro, dal campo. Sì. Poi, come detto, insomma, guardiamo anche un po' al mondo dello sport a 360 gradi, come sempre. A tra pochissimo.
2: A tra poco. Radio Firenze
0: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
1: Firenze Viola. Ed eccoci di nuovo in diretta, 16 maggio 2026, 15.02, riparte Firenze in campo, mentre sta partendo proprio in questo momento la MotoGP con la Sprint, che seguiremo nel corso di questo sabato. Ovviamente ricordo alle 15 scende in campo, anzi è già sceso in campo anche Yannick Sinner. Vedremo se Di Nardo riesce a farcelo vedere. No, vabbè, ma potevi tenere la MotoGP, non ti arrabbiare, cioè potevi tenere tranquillamente la MotoGP.
2: Accettiamo tutti gli sport,
1: c'è ancora il doppio in svolgimento. A quanto ho capito, finché non finisce il doppio non comincia Sinner. Perdonami, cioè non ti arrabbiare, però avevo capito che sarebbe iniziato alle 15 Sinner. Perdonami. Mamma mia, ragazzi, come siamo permalosi oggi. Comunque,
2: è sabato,
1: siamo tutti stanchi. Comunque, di cosa stavamo parlando?
2: Appunto, che Sinner dovrebbe riscendere in campo alla fine del doppio
1: contro Medvedev.
2: Non riesce a dirlo.
1: No, difficilissimo. Ma non sono l'unico, mi sa. Come?
2: Medvedev.
1: Esatto. No, ma ieri sentivo la partita e vedevo che non sono l'unico al mondo a avere questo problema. Sì. E poi?
2: E poi appunto noi, come abbiamo detto, dopo chiameremo un ex ciclista molto importante, perché appunto in questi giorni si sta tenendo il Giro d'Italia e come sappiamo noi cerchiamo di trattare tutti gli sport anche oltre al calcio, comunque fare dei piccoli insight, ecco.
1: Ok, quindi va bene. Intanto aggiornamento per quanto riguarda la MotoGP: Acosta in testa al Gran Premio con Zarco che segue e Alex Marquez che è terzo in questo momento.
2: Fabio, ti devo leggere questo messaggio da Lorenzo da Coverciano. Salvate il soldato Ferri. Maschietti a 40 maturano, non invecchiano.
1: Esatto.
2: Lorenzo.
1: No, esatto. Io a 40 non sono ancora maturo e fra l'altro 40 non ce li ho, quindi sarà per
2: si
1: quello.
2: Si stanno difendendo tutti, Fabio.
1: Ma meno male, ma porca miseria, ma c'ho 40 anni, cioè nel senso, non c'ho 40 anni.
2: Non hai nemmeno 40
1: anni. Non li ho neanche compiuti. Ti dirò di più, non ho compiuto nemmeno i 39, se lo vuoi sapere.
2: Ecco, diciamocela
1: tutta. Difendiamo la categoria, altro è Geo. Il numero ce l'hai adesso, povero Ale, che eri perduto, cercavi il numero del prossimo ospite, che ci riporta sicuramente più sulla partita, più su quello che sarà la sfida di domani, che abbiamo detto appunto a livello di classifica forse interessa di più alla Juventus, anzi sicuramente interessa di più alla Juventus che alla Fiorentina, se vuoi è un po' un unicum storico. Juventus attualmente terza in classifica con 68 punti, ma ricordiamo appunto che il Milan è quarto e la Roma è quinta con gli stessi punti, 67, una lunghezza in meno rispetto alla Juventus, che quindi sì, c'ha più la pressione del risultato
2: sì,
1: in questa gara. Parliamo di questa gara e anche un po' di Juventus e Fiorentina in compagnia di...
2: Sì, io lo farei
1: in compagnia. Che ci ha giocato in queste due squadre.
2: Sì, allora diamo il benvenuto a Alessandro Orlando.
3: Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, bentrovati, buon pomeriggio.
2: Bentrovato Alessandro. Ti ringraziamo per essere qui con noi in questa giornata di prepartita e ti volevamo chiedere appunto, tu hai avuto modo di assaporare entrambi i mondi, Fiorentina, Juventus e soprattutto hai sicuramente assaporato la rivalità che regna tra le due squadre. Che ricordi hai di questi tempi?
3: Beh, sicuramente si parla del tempo dei romani, anni fa, quindi era un pochino diverso. Adesso mi sembra che le acque si siano un attimino calmate, al di là comunque di un pizzico di rivalità che c'è sempre. Quella volta indubbiamente, dopo la cessione di Baggio e altre vicissitudini, sicuramente una partita sentita, una partita assolutamente di cartello, con formazioni importanti da una parte e dall'altra. Però devo dire che, parlo per me personalmente, quando sono passato dalla Juventus alla Fiorentina assolutamente non mi è mai stato fatto pesare questa mia maglia precedente bianconera, quindi ho sempre avuto un ottimo ricordo, al di là delle prestazioni della stagione difficile personale che ho avuto. Però io Firenze ce l'ho sempre nel cuore, e quando sento i fiorentini e sento parlare della Fiorentina sono sempre un piccolo tifoso, anche se a distanza.
1: A proposito di quei tempi, no? di quel passaggio che era sempre un po' visto con sospetto, magari ora al di là di quanto veniva raccontato poco fa, ma insomma passare dalla Juventus alla Fiorentina, dai tifosi della Fiorentina, è sempre visto un po' come qualcosa di sospetto, e un tempo si faceva questo processo di degobizzazione. È stato un processo affrontato anche da Alessandro Orlando?
3: No, assolutamente no, ma probabilmente perché non ero un cavallo di quelli da punta, quindi dove magari avere il fucile spianato, passare proprio per gobbo, assolutamente. Ripeto, io per quello che è la mia esperienza, ma non ero né Roberto Baggio, né Battistuta o Ciccio Baiano, Rui Costa, indipendentemente da dove sono andati prima o dopo durante, non avevo un nome di quel calibro lì, una presenza di quel calibro lì, non ho mai assolutamente sentito la pressione o essere guardato magari con un occhio diverso rispetto a qualche altro mio compagno di squadra di quegli anni, quindi quello che ho detto prima, io mi sono trovato bene a Torino, sicuramente in quel momento era una società che doveva assolutamente vincere, perché era dopo tanti anni di predominio del Milan, la Juve doveva vincere e ha vinto l'anno precedente, l'anno che era Firenze ha vinto la Coppa Campioni. La Fiorentina era una società sempre d'elite, infatti in quell'anno lì, se ben ricordate, penso sia l'ultimo trofeo, poco, se non sbaglio, abbiamo vinto la Coppa Italia, insomma, e sì, aveva fior di giocatori ed era una signora squadra.
1: Poi la Coppa Italia è stata vinta, l'ultima Coppa Italia in realtà è quella con Mancini in panchina, no? Quella pre-fallimento, però insomma sicuramente uno degli ultimi trofei, o comunque uno dei trofei arrivati negli anni 90, che sono stati quelli forse che hanno segnato un po' la fine del rapporto con le coppe della Fiorentina, ai noi. No, stavo spulciando, no, un po' la carriera di Alessandro Orlando, vado a vedere, c'è un assist fornito a Del Piero in una partita peraltro terminata 3-2 con il gol di Del Piero all'87esimo contro la Fiorentina, una Fiorentina che all'epoca schierava come terzino Pioli, che è stato, no, l'allenatore con cui è iniziata la stagione, con cui, se vogliamo, sono iniziati i problemi, impronosticabilmente mi verrebbe da dire, visto che insomma tutti avevano delle sensazioni estremamente positive sulla Fiorentina ad inizio stagione. Cosa si può dire da fuori? Cosa non è andato?
3: Ah, quello che ho detto un po' durante la stagione, quelle 3-4 volte che sono stato chiamato, che mi avete contattato, è chiaro che parlare da fuori, io vivo a Udine, si sente solo quello che si legge sui giornali o si vedono i risultati, la situazione. Sicuramente è successo qualcosa, secondo me, all'interno dello spogliatoio, perché non è assolutamente concepibile o possibile, poi nel calcio ci sta tutto, che giocatori di quel livello lì, e la Fiorentina ne ha di nomi a livello di giovani e a livello di esperienza. Secondo me l'allenatore iniziale è un allenatore che comunque non era alle prime armi, e non è alle prime armi, quindi un pizzico di esperienza ce l'aveva. Probabilmente sono innescati dei meccanismi interni a livello di società, di spogliatoio, così, che hanno creato questa situazione. E quando si entra in quel vortice, c'è lì una squadra, soprattutto un gruppo di giocatori che non sono abituati a lottare per la salvezza, o a lottare per il punticino, a tirar fuori le unghie ogni domenica proprio per ottenere un risultato, magari giocando anche male. Dopo si è arrivati a metà stagione, dove credo tutti avevamo l'idea che la Fiorentina facesse fatica, ma più fatica di quella che ha fatto a portarla fuori. Poi secondo me un po' il cambiamento, un po' di tranquillità, qualcos'altro è cambiato, e diciamo che la Fiorentina, senza fare grandissime prestazioni, è riuscita a portare in porto la barca e magari ad avere un po' più di tempo rispetto a altri per organizzarsi, e adesso si vedrà veramente cosa è in grado di fare la Fiorentina come società per la nuova stagione, perché sì, credo che questa sia andata. Sì. Peggio di così non si può fare, però adesso non hanno più scuse per sbagliare, cioè adesso c'è tutto il tempo per programmare una stagione da Fiorentina.
1: Assolutamente.
2: Invece
3: un periodo, perché ovviamente sarebbe bello anche, credo, per i tifosi a questo punto sentir parlare di un progetto, che non significa che già il prossimo anno la Fiorentina possa partecipare alle coppe europee o entrare nel gruppo però sapere che nel giro di 2-3 anni la Fiorentina può diventare, con un progetto vero, senza essere così ogni anno alla cannetta del gas.
2: Sì, certo, Alessandro, infatti il percorso da fare è un percorso di ricostruzione per il lungo termine. E invece per quanto riguarda la Juventus, non ci sarà da fare un percorso di ricostruzione totale come quello che dobbiamo fare noi, ma si sta guardando, diciamo, a degli aggiustamenti da fare, soprattutto nel reparto arretrato, e sono stati fatti i nomi di Caiode e Scalvini. Cosa ne pensi te a riguardo?
3: Beh, credo che la Juve al momento deve innanzitutto consolidare un certo tipo di traguardo. È ovvio che stanno valutando, non penso che siano stupidi o inesperti da questo punto di vista, dove rafforzare la squadra. Anche la Juve, come tutte le squadre italiane, a partire anche dall'Inter, perché si deve presentare con tutt'altro contesto a una fase di Champions League del prossimo anno, hanno bisogno di dare una ripulita, una risistemata e mettere a posto nei reparti dove più sono carenti, o comunque magari dove possono avere qualche deficit. Credo che adesso più che mai il calcio italiano faccia fatica anche a livello economico a reggere la forza con le altre squadre europee. La Fiorentina nel suo piccolo deve sostanzialmente ripartire da zero. La Juve non credo che sia soltanto un reparto difensivo, poi si possono fare mille nomi, quelli che avete fatto, anzi che hai fatto sicuramente sono sulla bocca di tutti, però non credo che basti solo reparto difensivo per poi essere protagonista a livello di campionato e di Europa, qualunque se sia, anche il prossimo anno.
1: Beh, certo. Dovesse arrivare a Caioti alla Juventus, visto che parlavamo di passaggi tra Torino e Firenze, certo qua c'è uno stop nel mezzo in Inghilterra, però sono sicuro che non verrebbe presa benissimo, visto anche appunto che questo ragazzo ha fatto davvero molto molto bene in Premier, forse oggi al netto di quanti soldi la Fiorentina ha incassato, ma un po' di rimpianto per non vederlo in maglia viola, magari sta venendo anche fuori.
3: Beh, è chiaro, però quando ci sono questi prospetti ormai al giorno d'oggi
1: difficile,
3: l'Europa è tutta unita lì, quindi un ragazzo che ha dei prospetti guarda anche dove, sì. Sicuramente è inutile negarlo, guarda il fattore economico, ma guarda anche, penso, dove può essere messo più in luce, dove può trovare più soddisfazione, non che la Fiorentina, ma in questo caso parlo più di campionato italiano, secondo certo. Me in questo momento il campionato inglese, come il campionato spagnolo o tedesco, sono un passettino più avanti rispetto a quello italiano, quindi se vieni tentato da una campana del genere fai fatica a trattenere un ragazzo, per quanto bravo e utile possa essere, in questo caso poteva essere la causa della Fiorentina.
1: No, assolutamente, cioè, nel senso, oggi il Brentford, che magari per noi è un nome con poco appeal, con anche se vogliamo poca storia recente, certo. Quantomeno tra i grandi, ma ha un potere di spesa sicuramente superiore ai club dello stesso livello di classifica, questo non ci nascondiamo, è così, insomma, che non siamo più il calcio di riferimento, ai noi l'abbiamo capito molto bene, anzi
3: certo.
1: Ricollegandosi anche alla carriera di Alessandro Orlando, vedevo anche una presenza con l'Italia Olimpica e vedevo, insomma, sì. In compagnia comunque di nomi discreti nel 92 e oggi, insomma, una situazione dell'Italia, vabbè, lasciamo stare il discorso olimpico, ma che è di profonda sofferenza, c'è un aspetto più problematico all'avviso di Alessandro Orlando che meriterebbe appunto un intervento immediato per quanto riguarda la situazione del calcio italiano?
3: Allora, io guarda, mi becchi giusto, perché racconto velocemente quello che è successo in settimana. Io alleno una squadra di under 15 a livello dilettantistico qui al Donatello, società comunque di riferimento per i giovani in Friuli. Abbiamo vinto come under 15, quindi parlo di ragazzi del 2011, abbiamo vinto il campionato regionale, adesso da domani ci apprestiamo alla fase nazionale, siamo su a Bolzano. E devo dire che ho fatto un po' di polemica a fine partita, mi ha fatto l'intervista la federazione regionale e sono stato prontamente redarguito, non mette a disposizione

0: quattro prospetti 2013 già bloccati dall'Atalanta, per dire, noi siamo società satellite dell'Atalanta, però abbiamo una struttura fatiscente, il comune di Udine non ci dà neanche un euro, non ci mette neanche a disposizione un campo sintetico per poter allenare questi ragazzi. Se non partiamo da ste cose qua, poi purtroppo il gatto che si morde la coda, arriviamo a discorsi che un ragazzo di 18-19 anni viene attratto da altre campane e fa bene andare via perché trova altre realtà, magari si arriva in qualche modo a una nazionale under 21 che si ritaglia uno spazio, poi il palco crolla. Quindi il mio pensiero è sempre quello, parte tutto dalla base, però finché lasciano società, io dico Donatello dove sono io, ma tantissime altre società così un pochino allo sbando, senza grandi aiuti dalle grandi sfere, diventa difficile arrivare a portar fuori. Comunque gente brava ce n'è, ragazzi bravi ne abbiamo tanti in Italia, perché adesso che sto vedendo un po' come funziona ce ne sono tanti, parlo ragazzi di 14-15 anni e non di,
1: certo,
0: 20,
1: il futuro,
0: però le società che li stanno allenando, c'è gente brava anche come allenatori, gente preparata, però possiamo arrivare fino a un certo punto, a un certo punto bisogna che le altre sfere ci diano una mano, perché le strutture sono quelle che sono, cose che sapete meglio di me, insomma, all'estero ci hanno strasorpassato e i risultati purtroppo si vedono.
1: No, fra l'altro ripensando anche alla nazionale del 2006 c'erano anche tantissimi ragazzi, insomma, mi vengono in mente quantomeno Grosso e Materazzi, che venivano proprio dal mondo dei dilettanti, no? Che avevano fatto proprio la gavetta passando dalla Serie D, quindi insomma, oppure parlando di Fiorentina Juventus, penso a uno come Torricelli che è passato dalla Serie D alla Champions League, alla Coppa Campioni, insomma ce ne sono tante di storie.
0: Ce ne sono tanti, questi sono i casi magari più eclatanti, perché sono quelli che poi sono arrivati a dei risultati incredibili, però insomma tanti ragazzi secondo me sottovalutati potrebbero benissimo fare bene in categorie importanti anche in Italia, e quindi dare un pochino di nuovo lustro a questo benedetto calcio italiano, che secondo me non è possibile che siano spariti tutti i giovani italiani, non è matematicamente impossibile, è impossibile. E non ci credo, e non voglio crederci.
1: No,
0: quindi ci vuole tutto un percorso di rifondazione totale. Poi io ho la mia idea, è chiaro che questo mio pensiero me ne assumo responsabilità, però da soli le squadre, anche se è l'Udinese, da sola non può reggere l'urto con le potenze straniere in questo momento.
1: Certo.
2: Sì, Alessandro, concludiamo con un pronostico secco su quella che sarà la partita di domani, secondo te?
0: Io credo che al di là del valore delle squadre, credo che le motivazioni possano fare la differenza. La Juve si gioca un traguardo importantissimo per la prossima stagione, scusate, e la Fiorentina ha raggiunto quello che doveva raggiungere, purtroppo, che comunque si parla di salvezza, ma l'ha già raggiunta, quindi credo che le motivazioni facciano un pizzico la differenza, insomma, al di là dei valori in campo. Credo che la Fiorentina più che mai abbia più in testa la ricostruzione per il prossimo anno che non magari la partita di contro la Juve, anche se rimane sempre una partita di Serie A, una partita di,
1: certo,
0: di cartello.
1: E soprattutto da non prendere alla leggera, perché poi il rischio, se no, è quello
0: di
1: finire male.
0: Ma non credo neanche che la Juve abbia questa cattiveria di umiliare ipoteticamente la Fiorentina, insomma, non credo, insomma, che si arrivi a questi livelli. Credo che la Juve farà la sua partita come la farà la Fiorentina, però insomma col massimo rispetto delle parti e delle posizioni.
1: Alessandro Orlando, grazie davvero per questo intervento, è stato un piacere parlare di calcio e anche insomma non solo dell'attualità strettissima, ma anche di quello che è un po' il movimento. Grazie davvero, buon pomeriggio.
2: Grazie Alessandro.
0: Grazie a voi, è stato un piacere, grazie, un saluto a tutti.
2: Grazie.
1: Tra l'altro stavo riguardando quella nazionale allenata da Cesare Maldini alle Olimpiadi del 92 a Barcellona, dove appunto c'era anche Alessandro Orlando, vedo anche qualche nome di spicco, da Dino Baggio a Angelo Peruzzi, Marco Ferrante, grande bomber, Eugenio Corini, insomma c'erano dei nomi discreti in quella nazionale. Anche l'ex allenatore, insomma un ex allenatore dello Scandicci come Mirko Taccola, che ha allenato appunto Scandicci, all'epoca era in

0: nazionale. Va bene, nel frattempo aggiornamento, finisce la sprint race proprio in questo momento, la sprint dura poco e quindi non è che abbiamo fatto grandissimi aggiornamenti nel corso della nostra trasmissione. Acosta non è riuscito a portare a termine la sua corsa per la vittoria, vince Marquez, Alex, con le Aprilia un po' in difficoltà per la verità, perché Bezzecchi ha finito nono, addirittura Martin è finito a terra, quindi non benissimo il team ufficiale quantomeno di Aprilia per quanto riguarda la sprint race di oggi. Sì, mettiamo, penso tu mi voglia dire con questo gesto di sventolare il tennis. Ah, scusami, non l'avevo capito. C'era Fermín López a sventolare al GP di Catalogna. Pensavo che mi volessi dire il tennis. Con
1: anch'io
0: gesto.
1: Avevo inteso il gesto come
0: tennis.
1: Immaginavo
0: che mi volessi dire che dovevi mettere il tennis. Invece no, a sventolare la bandiera a scacchi c'era appunto Fermín López, essendo appunto in Catalogna il Gran Premio, a Barcellona nello specifico.
1: Sì, Fabio, ti continuo a leggere anche i messaggi dei nostri ascoltatori. Infatti ricordiamo anche i numeri al quale ci potete scrivere o chiamare, al 348-7513-933 o allo 055-77111171. E Yuri, ancora in tuo soccorso, i 40 sono i nuovi 30.
0: Sì, ma anche i nuovi 20 poi in realtà, 25, 18.
1: Un fritto misto. L'età è solo un numero.
0: Sì, anche se poi quando sentivo i quarantenni dirlo mi veniva l'urticaria, però sì, l'età è solo un numero, ovviamente. E va bene, detto che, ti ripeto, sono più giovane di Edin Dzeko, noi facciamo una cosa, ci fermiamo per qualche istante. Cosa? Due audio? No, due minuti. 2-1. Ah, sì, c'è da dare anche il ferale aggiornamento dalla Scozia. Segnato il Celtic.
1: Ah.
0: Ha segnato il Celtic e così dovrebbe essere appunto Celtic avanti sugli Hearts e quindi sogno infranto. All'88esimo.
1: Cavoli.
0: 88esimo finisce il sogno Hearts. Vabbè, non è detto perché se ora la è finita? È finita? Vabbè. Allora, facciamo una cosa, quando rientriamo vedremo se c'è stata
1: il verdetto definitivo.
0: Esatto. Allora, pausa e torniamo tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Eccoci, mentre il rischio di ribaltare il tavolo. Torniamo in diretta.
1: Ho visto tremare tutto.
0: Sì, non era una scossa di terremoto, ero io che cercavo di tirarmi su. 16 maggio 2026, 15:30, si riparte con l'ultima mezz'ora di Firenze in campo. Come detto, vogliamo tingerci anche di rosa perché vogliamo parlare di Giro d'Italia, no, oggi.
1: Sì.
0: Anche perché appunto non abbiamo mai avuto troppo l'occasione di farlo. Avremmo dovuto aspettare forse la giornata di riposo, ma questo sabato tornava assolutamente bene per fare un bilancio dopo le prime 7 tappe del giro. Ottava oggi in corso tra Chieti e Fermo, 156 chilometri. Ovviamente oggi giornata, anche l'abbiamo detto, in cui vi aggiorniamo sul tennis in attesa di Sinner. C'è da seguire il doppio con Vavassori e Bolelli in campo. Abbiamo raccontato della MotoGP e vi abbiamo insomma un po' portato anche dentro i temi di Fiorentina Juventus, anche in compagnia del nostro ultimo ospite, Alessandro Orlando, ex appunto di Juventus e Fiorentina. Adesso appunto per entrare in gruppo nel giro,
1: sì, nel
0: per
1: giro.
0: Entrare in scia dei migliori, abbiamo chiamato uno che insomma ne metteva tanti dietro la sua scia, ovvero Michele Bartoli, che ringraziamo. Grazie mille per essere in collegamento con noi.
2: Sì, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciclista toscano, professionista dal 92 al 2004, uno dei grandi delle Fiandre, uno dei grandi delle corse da un giorno, soprattutto di quel clima e di quei fondi, ma oggi ovviamente lo disturbiamo anche in qualità di ex maglia rosa, perché appunto Michele Bartoli è stato anche maglia rosa, giusto?
1: Giustissimo. Sophie? Giustissimo.
2: Sì, sono riuscito ad indossare, no, il sogno che ogni bambino ha, no, poi alla fine, ogni bambino italiano almeno. Quindi sì, è stato bello, sono stati anni belli e sono passati purtroppo da molti anni.
0: Beh, non da così tanto, insomma.
2: No, ma accontentiamoci, dai.
1: Lei era infatti soprannominato Leoncino delle Fiandre. Che ricordi le suscita questa denominazione? E vede qualche corridore nel giro d'Italia di questo 2026, qualche corridore che appunto le ricorda le sue caratteristiche o comunque pensa che sia una figura di spicco?
2: Sì, sono molto legato a questo nomignolo, anche perché mi è venuto dato, no? È stato dato dopo la vittoria che a me piace di più, appunto il Giro delle Fiandre,
0: sì.
2: Quindi è chiaro che ci sono molto affezionato, ecco. Ma poi per quanto riguarda il giro, beh, è chiaro che le mie caratteristiche erano un po' diverse, no? Da quelle richieste per un grande giro, però io, ecco, parlando di casa nostra, vedo molto bene Pellizzari. Ieri ha commesso qualche errore di valutazione cercando di seguire Vingegaard, però è giovane età, quindi poca esperienza, ma sicuramente è un ragazzo di grande avvenire. Comunque il suo atteggiamento mi piace molto, coraggioso, e poi sinceramente ha anche tantissime qualità. Perciò, ecco, per questo Giro d'Italia lo vedo in lotta per il podio.
0: E in generale invece la sensazione su questo Giro 2026 qual è? Cioè che livello qualitativo c'è? Che tipo di giro è?
2: Ma sai, molti hanno criticato la qualità di questo Giro d'Italia. Però non sono completamente d'accordo. Comunque sia, abbiamo un duplice vincitore del Tour, e questo già insomma ci fa essere orgogliosi, no? Di questo Giro d'Italia. Poi ci sono, è vero che i principali uomini da podio magari mancano, però comunque diciamo la qualità delle squadre del Tour è importante. Ieri abbiamo visto Gall, è vero che Gall non è un atleta di prima linea per i grandi giri a tappe, però comunque è un atleta forte che ha dimostrato al Tour, alla Vuelta, di saper andare forte veramente. Quindi io, insomma, è un Giro d'Italia più aperto del solito, a parte la maglia rosa, che credo difficilmente sfuggirà a Vingegaard, però proprio perché è il leader incontrastato, alle sue spalle si possono verificare dinamiche interessanti che ci appassioneranno. Io sono convinto di sì.
0: Beh, fra l'altro, insomma, diciamo, per Vingegaard è anche un obiettivo importante a livello di carriera, no? Perché c'è, come detto, la doppietta al Tour 2022-2023, c'è la vittoria della Vuelta di Spagna nel 2025, se vogliamo manca un po' all'appello appunto proprio il Giro d'Italia, no? E quindi credo anche per un corridore con le sue caratteristiche sia un po' un qualcosa da rincorrere in una carriera.
2: Beh, assolutamente no, usando un termine calcistico è uno che potrebbe raggiungere il triplete, no?
0: Sì.
2: Che non spetta a molti, voglio dire, Giro, Tour e Vuelta sono in pochi ad averlo fatto, e se riuscisse lui arriva prima di Pogačar, quindi credo che sia un grande obiettivo. Oltre l'immensa soddisfazione di vincere il Giro d'Italia, poi c'è anche questo traguardo davvero importante da raggiungere per lui. E credo che ce la possa fare, insomma, lo credono tutti. Poi fondamentalmente in molti faranno il tifo per lui, perché è veramente un fuoriclasse.
0: Ritorno sugli italiani, perché insomma prima parlavamo di un ragazzo che può fare molto bene. Vado anche su Davide Ballerini, che è un ragazzo un po' più esperto, ma che appunto si è tolto la soddisfazione di vincere una tappa. Diciamo, insomma, vedendo che tanti sport intorno al ciclismo stanno producendo grandi italiani, insomma, abbiamo fame anche delle vittorie degli italiani, no? Nel senso, vediamo Antonelli, vediamo Sinner, i grandi del nuoto, e quindi, insomma, abbiamo bisogno anche di qualche ciclista italiano che ogni tanto ci fa rialzare un po' l'orgoglio, no?
2: Sì, è vero, lo sport italiano sta crescendo molto, oltre ai nomi che tu hai appena fatto, aggiungere il basket, la pallavolo, no? Quindi il ciclismo è quello che ultimamente è rimasto un pochino indietro, però potrebbe arrivare il momento, con questi giovani, con Pellizzari, con Finn, che credo che possa arrivare il momento di tornare a parlare di obiettivi importanti.
0: Sofì.
1: Sì, Michele, ritornando anche un po' sulla sua carriera, che ricordi hai appunto del giorno di quando hai indossato la maglia rosa, ricordo nel 98?
2: Mi ricordo tantissimo nervosismo prima di prendere. Era una pressione che avevo costantemente, era un obiettivo che volevo raggiungere, proprio per il motivo che ho detto prima, insomma, sono i sogni da bambino, no?
1: Certo.
2: E quindi quello che mi balza più alla mente è proprio il nervosismo che vivevo giornalmente per raggiungere questo obiettivo.
1: Cavoli.
2: Poi è chiaro che una volta raggiunto c'è la condivisione del risultato con i compagni di squadra, ma anche con i familiari, insomma, un po' con tutti, perché anche per un atleta, anche per un semplice giorno, come è successo a Ciccone, indossare la maglia rosa è una soddisfazione grandissima, davvero.
0: Ricordiamo Giulio Ciccone, anche lui classe 94, che peraltro oggi insomma trova Chieti, che è anche la sua città natale, che appunto in questo giro ha indossato la maglia per un giorno, per una tappa.
1: Sì.
0: Sofì, prosegui pure, scusami, ti ho interrotto.
1: No, assolutamente, volevo anche chiederti invece anche una nota un pochino più dolente, che riguarda, diciamo, quella degli infortuni che ha segnato parte della sua carriera. E appunto volevo chiederti come li hai vissuti e se secondo te oggi i corridori sono più protetti o il ciclismo resta comunque uno sport estremamente duro anche da questo punto di vista.
2: Ma sai, sì, hai detto bene, io parlo poco dei miei infortuni perché non vorrei fosse un alibi magari per i risultati che non ho raggiunto, però sinceramente mi hanno limitato, però mi hanno dato anche quella spinta per reagire fortemente e tornare di nuovo a vincere gare World Tour, no? Come si dice oggi, o di Coppa del Mondo come era ai miei tempi. Quindi è stata delle brutte parentesi, però sono successe e sono riuscito a superarle. Oggi, vabbè, purtroppo non ci sono delle protezioni o delle linee guida per mettere gli atleti in sicurezza. È molto difficile questo, perché il ciclismo si fa sulle strade, perché le curve dei percorsi devono essere accettate per come sono, quindi la pericolosità è un po' giornaliera, diciamo. Però comunque sia, c'è una scuola talmente importante nella guida, nell'attenzione degli atleti, che comunque fanno sì che il ciclismo poi non sia pericoloso come sembra, ecco.
0: Okay. Assolutamente. Chiudiamo con un rimando, l'abbiamo solo accennato, però se si parla di ciclismo ormai insomma fa rima quasi sempre con Slovenia, con Tadej Pogacar o Pogacar, che dissi voglia, non l'ho ancora capito dopo anni.
2: Neanche io.
0: Dicevamo appunto che Vingegaard punta a questa tripletta, a questo triplete di Giro, Tour e Vuelta, cosa che appunto ancora non è riuscita a Pogacar, che ha vinto tutto. E parlando con un esperto insomma di corse di un giorno, di classiche, monumento, a cui è sfuggita anche la Parigi-Roubaix, se vogliamo l'ha un po' umanizzato, no? La sconfitta nella Parigi-Roubaix 2026.
2: Sì, detto bene,
0: con un grande Van Aert, ma insomma riconoscendo anche i meriti di Van Aert, ma
2: cioè io sono tifoso di Van Aert, quindi sono stato felice della sua vittoria. Però è chiaro, vedere, è brutto dirlo, no? Però ogni tanto vedere Pogacar perdere, non dico che fa piacere, però
0: poi è arrivato secondo.
2: Speranza, poi è arrivato secondo, esatto. Però alla fine ci lascia speranza di vedere anche altri atleti poter vincere in gare importanti, come è successo a Van Aert o come è successo lo scorso anno alla Milano-Sanremo, che anche lì Pogacar ha perso. Però sai, sono sconfitte comunque che dimostrano ugualmente la grandezza di Pogacar, perché voglio dire, arrivare secondo alla Roubaix, un atleta che vince il Tour, sì, che è uno scalatore, è una cosa un po' straordinaria, no?
0: No,
2: quindi
0: no,
2: chapeau veramente a Pogacar.
0: Fra l'altro lui ha vinto 3 volte il Giro delle Fiandre, 4 volte la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro di Lombardia ininterrottamente vincitore dal 2021 al 2025, appunto la Sanremo nel 2026. È uno che proprio fa tutto, ma insomma non lo scopro certo io oggi, ce ne mancherebbe, dai grandi giri a appunto le classiche, passando per qualsiasi cosa che gli viene in mente, mi verrebbe da dire. Peraltro appunto, come mai non ha mai vinto la Parigi-Roubaix? A parte il fatto che l'ha fatta solamente 2 volte, ma è solamente, come dire, frutto del caso, oppure ci sono delle caratteristiche di quella corsa che la rendano più difficile per lui?
2: Ma sì, diciamo che non è frutto del caso, perché ha sempre trovato super atleti, perché poi alla fine un anno l'ha battuto Van Der Poel e l'altro anno l'ha battuto Van Aert, e sono atleti che stanno anche loro caratterizzando una generazione, no? Un
0: decennio. No, assolutamente.
2: Quindi è chiaro che per Pogacar vincere la Parigi-Roubaix rimane un po' più difficoltoso, perché non ha la pendenza della strada a favore suo, no? È chiaro che un atleta potente, forte, come in questo caso quest'anno Van Aert, difficilmente riesce a staccarlo in un tratto di strada in pianura, no? Il cosiddetto rapporto peso-potenza è favorevole a Van Aert.
0: È strutturale, sì, quindi il problema.
2: È chiaro, sì, è proprio una questione fisica e di caratteristiche di percorso.
0: Bene, bene, bene, bene, interessante sicuramente questa chiacchierata che abbiamo fatto con Michele Bartoli, che immagino continuerà a seguire il Giro d'Italia, appunto in attesa di capire se Vingegaard ce la fa a fare il triplete. È stato un piacere poter parlare di ciclismo in questo sabato pomeriggio, e quindi grazie davvero.
1: Grazie Michele.
2: È un piacere mio, grazie a voi veramente.
0: Grazie.
2: Alla prossima.
1: Alla prossima.
0: E buon giro, e buon giro ovviamente, buon giro. Sì, ci manca il ciclista italiano che vince, perché abbiamo un po' tutto ultimamente.
1: Dai,
0: tra
1: sì,
0: nazionale,
1: infatti,
0: calcio, no?
1: Infatti, a parte il calcio comunque, che è l'unica nota dolente di questa.
0: Perché ridi così?
1: No,
0: a schernire.
1: No, perché non eravamo abituati comunque a una cosa del genere. Però quindi fa strano anche dirlo.
0: Di rugby.
1: Cioè stiamo completando, ci stiamo riversando sugli altri sport.
0: Sì. E tu mi hai detto sei fortissima a
1: pallavolo. Infatti.
0: Cioè, con la modestia, guarda, l'altro giorno me l'ha detto, uscendo dalla radio. Io sono fortissima a pallavolo. E poi me l'ha detto, no? E io ci ho ripensato dopo per qualche ora, per qualche giorno. Ho detto, cioè, tu dici a me che effettivamente durante la settimana ne vedo di giocatrici scarsine, no? Quindi vedendo lei probabilmente rimarrei.
1: Perché non hai ancora visto me.
0: Capito, con tutto il rispetto, ma ho visto giocare due campionesse olimpiche, forse anzi
1: va bene,
0: più
1: no,
0: di due.
1: No, ora si sta
0: magari
1: scherzando naturalmente,
0: meglio,
1: io mi riferisco ai miei match sulla spiaggia,
0: sì.
1: E mi considero molto molto brava, ecco questo.
0: Io guarda, sarei curioso perché non lo so, vabbè ogni volta te ne vieni con una nuova fuori.
1: Comunque, parlando di spiaggia, cosa fai?
0: Io cosa faccio? Ancora cosa? Non lo so, ma penso andrò in Cornovaglia. Quindi non proprio una spiaggia,
1: no.
0: Però sono curioso, devo dire, sono molto curioso,
1: sì,
0: perché
1: cavoli.
0: Non l'ho mai fatta la spiaggia là, e quindi vediamo. Ho visto le foto, sono un po'. Vabbè.
1: E il 29 agosto sarai libero?
0: Agosto.
1: Sarai con la testa in vacanza o con la testa al centenario?
0: No, sarò al lavoro ovviamente, perché c'è il centenario della Fiorentina.
1: Infatti,
0: da
1: voglio
0: celebrare.
1: Più entusiasmo.
0: Sì, no, sto pensando che dal 17 agosto sarà ripartita anche la stagione da Savino del Bene, quindi avrò un sacco di impegni, ma dimmi pure, con un caldo che spaccherà le pietre.
1: Appunto, il 29 agosto il club festeggerà i 100 anni dalla fondazione con una serie di progetti e iniziative che animeranno il 2026 di Firenze. Quindi
0: me vuoi dire? Me ne vuoi dire alcuni?
1: Allora, alcune della cosiddetta operazione nostalgia.
0: Vabbè, sì, ovviamente, di operazione nostalgia l'abbiamo letto, di questa partita amichevole, no?
1: Sì.
0: Tra la squadra, diciamo, appunto, di operazione nostalgia e le glorie viola, di fatto.
1: Infatti, sì, perché appunto lato Fiorentina ci aspettiamo di vedere vari Frey, Borja Valero e tanti altri protagonisti del centenario.
0: Come me l'hai detto? Cosa hai detto, scusa?
1: Dovete vedere la faccia di Fabio. Borja Valero.
0: No, perché tu lo dici benissimo in realtà, lo dici alla spagnola, no? Con
1: dici?
0: La Ota che non si pronuncia, no? Giustamente in spagnolo,
1: sì,
0: la Ota.
1: Borja.
0: E poi di Borja. Qua è Borja Valero, cioè con la C, Borja.
1: No, dai, pronunciamoli come...
0: Guarda, io dobbiamo fare una rubrica su Sofia. No, perché c'ha stai colpi da mese. L'altro giorno Valera.
1: Cos'è che ho detto?
0: Qual è la tua città? Ti faccio. Ma Milano o Roma? Barcellona. È chiaro, ma è chiaro, sto sbagliando tutto io.
1: Queste risposte ti destabilizzano.
0: Sì, mi destabilizzano, perché io vedi, sono molto limitato nei miei orizzonti. E invece.
1: Va bene. Allora, ritorniamo coi piedi per terra.
0: Bene,
1: perché domani scenderemo in campo.
0: Scenderanno
1: in campo contro la Juventus.
0: Formazioni previste.
1: Va bene. Formazioni previste dal Corriere della Sera. Abbiamo Juventus, Di Gregorio, Calulo, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceição,
0: okay.
1: Yildiz e Vlahovic.
0: Bene, tutto bene.
1: Mentre per la Fiorentina,
0: ecco, questo ci interessa di più.
1: De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Fagioli, Ndur, Parisi, Braschi e Solomon. Quindi Braschi è quotato ancora una volta.
0: Viene visto come potenziale titolare al centro dell'attacco.
1: Forse sì, Gudmundsson non ha dato i risultati sperati e magari stanno puntando appunto su questo tipo di attacco.
0: Bene, queste le formazioni probabili, poi insomma vedremo, con giusto anche per dare due dettagli, Juve è prevista in campo col 3-4-2-1, la Fiorentina col 4-3-3, che ormai è un po' il marchio sì. di fabbrica di questo finale di stagione, con ovviamente, come leggevamo, un centrocampo che mi sembra ormai quello titolare della, della fine della stagione, con Mandragora, Fagioli, Endur, che mi sembra sono i giocatori che sono conquistati più credibilità in una stagione in cui di credibilità, diciamocelo molto, molto chiaramente, non ce n'è molta. La grande sorpresa appunto è eventualmente sarebbe Braschi al centro d'attacco, perché poi anche la soluzione di Parisi a destra e di Solomon a sinistra mi sembra sia la coppia di appunto esterni che ha convinto di più.
1: E se posso dire, questa appunto fase sperimentale sì. che stanno avviando con Braschi è comunque un gran segnale.
0: Si guarda già al domani.
1: Sì, si guarda al domani, è un segnale appunto che si sta dando appunto spazio ai giovani e appunto agli emergenti, che è una cosa che noi, di cui noi stiamo parlando tanto.
0: È vero, ce la siamo presa a cuore questa tematica.
1: E soprattutto magari Vanoli sta, tra virgolette, tirando fuori un po' gli artigli ora che la sicurezza è aritmetica, e sta diciamo anche provando un po' di più, magari prima non era nelle condizioni di poterlo fare, dobbiamo dire anche questo.
0: Assolutamente, fra l'altro è più facile farlo in un periodo in cui ovviamente hai l'assenza di Ken. 3-1 del Celtic, è finita, ciao sogni di titolo per gli Hearts. Devo dire che io sono un po' contento, non perché sia contro gli Hearts, ma perché io tifo Rangers, se deve vincere qualcuno allora che vincano i Rangers o i Celtic, almeno si rimane nello status quo, cioè nel senso, no dico, ma però se lo stai dicendo in radio, ma lo stai dicendo solo in cuffia, puoi dirle in radio le cose? Allora, Leonardo ha detto che i Celtic con questo successo superano i Rangers a livello di titoli nazionali vinti. Vabbè, una statistica, le statistiche interessanti, ma lo sai che i Celtic hanno più titoli dei Rangers? Queste, lo sai dove le usa Leonardo? Quando no. ci prova. Quando ci prova con le ragazze, no, lui tira fuori queste perle qua. E spesso funziona.
1: Ma non è vero.
0: Comunque no, dicevo, è più facile e non abbiamo parlato per niente, ma insomma, è argomento che non saprei nemmeno come trattare. È più facile farle queste operazioni, diciamo, di sdoganamento del futuro con Braschi in campo, soprattutto con Ken che rimane ancora una volta a lato, parte. Diciamo, perché sembra persista questo fastidio alla caviglia.
1: Sì, si sta continuando a allenare a parte, e soprattutto, anche se si dice che magari sta aumentando i carichi, dobbiamo capire se riuscirà a reinserirsi almeno per l'ultima partita.
0: Sì, detto che poi alla fine
1: infatti
0: se ne frega fino a un certo punto. Però beh. Fra l'altro ancora non abbiamo i convocati, quindi poi vedremo anche i convocati. Io stavo rivedendo sul sito della Fiorentina in chiusura.
1: Ancora non.
0: Siamo fermi a quelli del Genoa. Siamo fermi a quelli per la partita contro il Genoa. Va bene. Ultimi messaggi. Andiamo anche a leggere quanto ci scrive il buon Stefano, che come sempre è direttore sportivo e osservatore tra i più raffinati d'Europa, e ci propone una lista di giocatori. Secondo me, Stefano, dobbiamo cambiare format, perché se ce ne mandi così tanti, cioè tu dici ci devi fare un focus per volta, troppi se non messi tutti insieme. Allora dice: buon pomeriggio, sommessamente suggerisco dei parametri zero, visto che i ceppiconi sono sotto di 85 milioni circa, ceppiconi tra virgolette con grande simpatia ovviamente. Alcuni esempi validi: c'è Ian Meslier, portiere, 26 anni, Sofyan El Karouani, 27enne, terzino sinistro, Diogo Leite, difensore mancino, Danilo Doeki, difensore destro, Oscar Mingueza, terzino destro, Eric Martel, 24enne, mediano, Issa Soumaré, 25enne, ala sinistra, Ezequiel Zeballos, che è un'ala destra in scadenza a dicembre 2026, e Bamba Dieng, attaccante, 26enne. Saluti a Firenze Viola. E quindi benissimo, e quindi questi consigli per gli acquisti, se il direttore sportivo della Fiorentina è all'ascolto, insomma, se il direttore Paratici è all'ascolto, sicuramente si sarà segnato tutto e non si farà sfuggire niente. Speriamo almeno che qualche giocatore così un po' fuori, che sì, fuori colpo, la... coniglio dal cilindro.
1: Che posso dire, è un'ottima lista, comunque molto approfondita, diciamo, ricercata.
0: Ricercare. Mi piace. Senti, c'è questa domanda di Gabriele del cinefilo che potrebbe essere un po' anche, se vogliamo, mentre Sinner gioca a calcio, per scaldarsi, vediamo questo pre-partita per Sinner che gioca a calcio, gioca, palleggia nello spogliatoio prima della partita on?
1: Con Medvedev.
0: Bravissima, l'hai detto proprio bene, guarda, è meglio su Borja Valero. Però c'è questa domanda amletica da Marzullo che ci lascia Gabriele il cinefilo in chiusura e dice: ma i Texas Rangers vincono contro i Texas Celtic? Io non so se può essere più cazzoni di così. Vabbè, no, non lo so Gabriele, io direi i Texas Rangers esistono i Celtic di Boston o di Glasgow. Texas Rangers mi ricorda Chuck Norris, peraltro il compianto Chuck Norris, compianto è morto recentemente. Come? Che all'inferno è in paradiso, sta dicendo? Perché è una cosa così brutta, devi dire? Vabbè, ragazzi, Di Nardo è una persona orribile, sicuramente in paradiso, Chuck Norris, è un buono. Vabbè. Allora dai, salutiamo, concludiamo così l'appuntamento di oggi di Firenze in campo, pronti a lasciare il microfono come sempre al buon Ludovico Mauro che ha preparato una scaletta con i fiocchi. Sofia Ferreri, grazie per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te e grazie a voi per averci ascoltato e tenuto compagnia con i vostri messaggi.
0: Attenta perché ti stai allargando un po' troppo. Un saluto anche ad Ale Di Nardo al di là del vetro, ma lui rimane con voi per guardare insieme Sinner Medvedev, che ho detto assolutamente benissimo.
1: Bravissimo.
0: Ci ritroviamo sabato prossimo per un nuovo appuntamento con no, scusa, aspetta sveglia calcio Glasgow Rangers versus Celtic.
1: Io contestualizzo che Adrian ci ha scritto sveglia
0: calcio Glasgow Rangers versus Celtic. Non l'ho capita. Vabbè, ci lasciamo così.
1: Ci lasciamo con questa incognita.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
4: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
5: 16 maggio 2026, buon pomeriggio e bentrovati nuovamente all'ascolto di Radio Firenze Viola. 16.05, torniamo in diretta, puntuali come sempre dopo la fascia pubblicitaria. Bentrovati col Viola Weekend, quello della penultima giornata di campionato, vigilia di Juventus-Fiorentina, tribolata in settimana per la sua organizzazione, non tanto per Juventus-Fiorentina in sé quanto per questo famigerato derby di Roma che alla fine si gioca domani, ore 12 all'Olimpico, con tutte le altre quattro gare che poi interessano la zona Champions League, tra cui la sfida tra bianconeri e viola. Da parte di Ludovico Mauro un buon pomeriggio un'altra volta, accanto a me oggi siamo un tridente in studio, quindi innanzitutto la splendida Viola Ronchi, ciao Viola,
1: buon pomeriggio a tutti,
5: e il grande Lorenzo della Giovanpaola, ciao Lore.
6: Ciao Ludo, ci ritroviamo dopo
5: tanto tempo, sì, noi mancavamo da un po' al Viola Weekend,
6: sì, perché ci siamo alternati due settimane,
5: esatto, eravamo un tandem attacco discreto, sì. Dai, un fantasista, una prima punta.
6: Abbiamo fatto la fine di Ken, siamo scomparsi un pochino.
5: Lui è scomparso.
6: Sì, lui è scomparso
5: noi.
6: Più di noi, però comunque siamo
5: lui
6: su quei
5: proprio
6: ritmi.
5: Sui livelli di chi l'ha visto.
6: Vabbè, piccoli Ken, si sono rotti tutti e due insieme, quindi.
5: Sì, è più piccoli, dai,
6: sì,
5: piccoli ci ha
6: piccoli,
5: messo
6: dai.
5: Poco.
6: Ci ha messo tre settimane.
5: Ken è più su chi l'ha visto, Ken è proprio, sì. Visto che tra poco avremo un ospite anche che riguarda giornalismo d'inchiesta.
6: glielo potremmo chiedere se l'ha visto.
5: Sì, niente spoiler, niente anticipazioni. Eravamo un tandem discreto d'attacco, ora siamo diventati un trittico, un tridente.
6: Dipende se ci mettete con la viola sotto le due punte oppure la mettiamo centravanti.
5: No, la viola fa centravanti. Io rimango centravanti. Nella squadra Ussi, rimango quello che fa un po' il collante.
1: Okay. Sono il capitano in realtà.
5: Sì, ora
6: esageriamo.
5: Andiamo avanti perché esatto. Salutiamo Alessandro Di Nardo che cura la parte tecnica al di là dal vetro. Vi ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348-75-1393 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 se volete telefonare, linee aperte come sempre, noi siamo qua a vostra disposizione. Ricordandovi anche gli appuntamenti del weekend, che a questo giro sono un po' più scarni perché la Serie A appunto gioca tutta domani, da le partite di mezzogiorno a quelle della sera che coinvolgono la lotta salvezza, in cui non rientra più la Fiorentina da ormai domenica scorsa. È finita la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, ma al di là di questo, anche perché non l'ha vinta un italiano, un grande italiano ora sta per scendere in campo al Foro Italico sul centrale di Roma, e per la precisione Yannick Sinner, che si appresta a finire la sua semifinale contro Daniil Medvedev interrotta ieri sera per pioggia, pioggia che tra l'altro si è abbattuta anche stamani presso i campi di terra rossa del Foro Italico. Venendo al calcio, ragazzi, finalmente ci siamo alla vigilia di una Juventus Fiorentina che fino a due giorni fa, anche meno perché era giovedì sera, non sapevamo ancora a che ora si sarebbe giocata. Per la Fiorentina non conta niente perché non c'è nessun obiettivo da raggiungere. Io ho avuto modo di fare un pezzo per Firenze Viola ieri pomeriggio in cui scrivevo di un Vanoli che, visto che si gioca ancora quelle poche chance che ha di conferma, perché ci aspettiamo comunque che Paratici voglia cambiare allenatore, possa comunque provare a voler fare uno sgambetto alla Juventus. Lui ha vestito la maglia viola anche da calciatore, avendo la testa sgombra perché appunto la salvezza è arrivata, domani avrà l'opportunità perlomeno di andare lì libero di mente e provare a fare un, come dire, uno scherzetto che da queste parti è sempre ben gradito.
6: Sì, più che altro è ex Torino, anche allenatore del Toro,
5: esatto,
6: quindi
5: anche
6: diciamo che c'ha il doppio aspetto, no? Un po' di rivalsa magari da Granata, perché comunque l'esperienza che ha avuto, ricordo, lo ha lasciato abbastanza legato ai colori Granata, e poi appunto per giocarsi quelle chance poche tante, poi capiremo meglio più avanti perché è veramente un'incognita in questo momento. C'è chi dice che sono in aumento le possibilità, c'è chi invece parla appunto di Grosso come principale candidato, c'è poi l'ipotesi estera, insomma vediamo un pochino, perché ci si aspettava magari più chiarezza dopo la partita con il Genoa, perché con la matematica certezza ci si aspettava un pochino di più, di sapere qualche dettaglio in più, e invece per il momento siamo nell'incognita ancora per quanto riguarda la panchina, mentre siamo un pochino più sulla certezza per quanto riguarda la formazione, Ludo, o meglio
5: sì,
6: quello che potrebbe essere l'11. Sicuramente non c'è Ken, cioè al 99% non c'è Moise
5: Ken. Puoi spingerti sul 100%.
6: Sì, vabbè, lasciamo un 0,1%, però comunque no, non ci dovrebbe essere, mentre ci dovrebbe essere Piccoli, che è l'altro che si gioca, non diciamo non in futuro, perché secondo me alla fine verrà,
5: che fa un po' come te oggi, torna,
6: esatto,
5: scompare.
6: Torna, speriamo di fare meglio, che Piccoli faccia meglio di me probabilmente.
1: Più forte di prima, torna.
5: Più forte,
6: sì,
5: di prima,
6: sì,
5: esatto.
6: Perché tre gol in campionato sono un po' pochini in 30 partite giocate.
5: Tra l'altro, a proposito di non di ex riferita a Piccoli, ma riferita a Ken, che è proprio un ex Juve, un altro doppio ex è, anzi, soltanto ex, è Rolando Mandragora, che ha parlato,
6: sì,
5: anche
6: stamattina.
5: Stamattina, esattamente, per chi ha letto la rassegna stampa. Viola, anche in mezzo al campo si gioca questa partita domani. Non lo so, tra tutte le opzioni che ha Vanoli di fronte a sé, in mezzo al campo abbiamo un Fabian e un Brescianini che verranno riscattati senza dubbio, perché la loro,
1: certo,
5: l'obbligo di riscatto, esatto, era legato alla salvezza, e quindi rimarranno giocatori della Fiorentina.
1: Sì, però io credo che domani in generale tutti i giocatori della Fiorentina, cioè, dovrebbero dare il sangue anche per rispetto dei tifosi, poi visto la rivalità che c'è fra Fiorentina e Juventus, almeno dare, visto che non si sono impegnati nelle ultime partite, almeno dare l'ultima spinta ai tifosi, l'ultima gratitudine, ecco, se si può dire.
5: Sì, la, come dire, la ciliegina sulla torta che non c'è, perché sì, in una andata del genere però la torta non c'è.
6: No, assolutamente.
7: Alla esatto, Fiorentina non fa c'è piacere nulla vincere contro la Juventus.
5: Non c'è, sempre, proprio meno. E questo è esattamente ciò che dicevamo prima, a maggior ragione per uno come Vanoli, che appunto ha vestito il viola anche da giocatore, quindi sa bene che cosa vuol dire la rivalità.
7: Sa bene la rivalità.
6: Ma più che altro, più che vincere, anche quanto si gioca la Juventus è quello, cioè che la Juve si gioca il quarto posto, terzo quarto posto d'accesso Champions, quindi non mandare la Juve, riuscire a tenere la Juve bloccata, poi magari perde con la Fiorentina ma va lo stesso in Champions, perché comunque sono tutte nel giro di 68 la Juve, 67 Milan Roma, 65 Como e 70 Napoli, sarebbe mettere il bastone tra le ruote, ecco, magari non definitivamente escluderla dalla Champions ma dargli un bel colpo a una dalla fine. Poi,
5: ma senza dubbio la pressione domani è tutta sugli uomini di Spalletti, che oggi non parla perché non si terrà la sua conferenza stampa prepartita. Appunto, come dicevamo, è la Juve che necessita di questi tre punti. La Fiorentina va lì e non ha bisogno di punti. La Fiorentina ha bisogno di far bella figura, e questa è la differenza tra le due squadre in campo domani. Anche riguardando i singoli, Lorenzo stamattina hai fatto una copertina su De Gea,
6: sì,
5: perché
6: sì,
5: la Juve l'anno prossimo, o meglio tra un mesetto, perché siamo già praticamente all'estate, non a livello meteorologico perché a Firenze sembra novembre più che sì, primavera, però la Juventus cambierà portiere, sappiamo dell'interesse ormai noto da tempo per Alisson. Nel cast della Juve c'è anche De Gea, che comunque è molto più indietro, perché Niccolò Ceccarini in primis ci ha ribadito tante volte che la sua volontà è rimanere alla Fiorentina, certo, e probabilmente addirittura chiudere la carriera a Firenze. L'unica squadra che lo potrebbe un po' far traballare è il Manchester United. Però appunto, riprendendo anche un po' il tuo pezzo di stamani, Lorenzo e Viola, anche De Gea domani è chiamato a fare una discreta prestazione, perché pur con l'obiettivo raggiunto e con niente da giocarsi a livello pratico, è comunque un banco di prova per farsi vedere la partita con la Juventus. Questo sempre e comunque.
6: Sì, sai cos'è? È che comunque ti auguri sempre che un portiere non debba fare la prestazione, perché si spera sempre,
5: certo,
6: si spera sempre che non si debba sporcare i guantoni, come si dice, no? Però comunque effettivamente in casa della Juve, che tra virgolette poi no, non dico che ha sedotto e abbandonato, perché come dicevi alla fine De Gea ha quella voglia di rimanere a Firenze, di cui abbiamo parlato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi, però comunque quella voglia di far vedere di poter essere, di essere un portiere di livello alto, la può mettere in campo domani. La Juve non è una squadra che sta segnando caterbe di gol là davanti, cioè il ritorno di Vlahovic con due gol nelle ultime due partite sì, ha rianimato l'attacco, perché era mancata come il pane una punta a Spalletti, però è una squadra che paradossalmente è molto più in questo momento solida dietro a livello difensivo che pericolosa là davanti, cioè, o meglio, prolifica, perché poi pericolosa è pericolosa, però realizzare non realizza le grandissime occasioni che riesce a collezionare. Quindi sarà interessante capire un pochino anche a livello poi di leadership, perché si è parlato spesso della storia della fascia da capitano che gli ha lasciato Ranieri nel corso che è stata consegnata da Ranieri poi a De Gea nel corso della stagione, che ha fatto tanto discutere, perché nel momento, sono andato a rivedere, era novembre-dicembre. L'ufficialità è con l'Udinese, nel 5-1 l'Udinese la Fiorentina cambia capitano per la prima volta.
5: Poi era la fase più turbolenta della stagione,
6: sì,
5: ci fu
6: prima
5: la
6: dell'anno nuovo,
5: sì.
6: Perché la fase diciamo più acuta è quella di inizio stagione, fra novembre e dicembre. Poi con l'inizio del 2026 si è iniziato a vedere qualcosa di diverso.
5: Diciamo la Fiorentina ha cambiato faccia da gennaio,
6: sì,
5: anche febbraio, però con l'anno nuovo, col 2026.
6: Sì.
5: Prego, prosegui pure.
6: No, tanto stavo concludendo, nel senso che comunque sarà anche la prima da capitano contro la Juventus, e vediamo un pochino, dai, perché alla fine non mi aspetto una Fiorentina che va in casa della Juve e crea chissà quante occasioni. Mi aspetto una Fiorentina che tendenzialmente starà più nella sua metà campo che in quella bianconera, perché comunque la Juve, anche al di là del risultato con Spalletti, ha impostato la squadra su una ricerca di un dominio, e quindi ti tende a mettere nella sua area di rigore. Vediamo però, perché magari in velocità, in contropiede, Parisi dovrebbe giocare alta a destra, vediamo se,
5: certo,
6: gioca Solomon o Gudmundsson, insomma le tue armi le hai, e per questo che in una partita prettamente difensiva ci si aspetta che il portiere faccia il suo.
7: E tra l'altro un altro ex che deve dimostrare è anche Niccolò Fagioli, per
5: senza
7: esempio
5: dubbio,
7: che appunto è la sua prima gara da ex allo Stadium, e Spalletti piaceva molto Fagioli. Quindi anche lui dovrà dimostrare tanto anche in questa partita. Vediamo se per il riscatto o no, anche perché si sta parlando che appunto Parisi e Fagioli sono due nomi molto ambiti da paratici per rimanere a Firenze. Quindi
5: sono due ragazzi da cui dovrebbe ripartire la Fiorentina dell'anno prossimo.
7: Quindi ci dovranno dimostrare tanto anche domani, sia Parigi che Fagioli.
5: Poi magari entriamo anche nel tema dei confermati e non confermati. Viola, vedo che alla nostra messaggistica WhatsApp qualcuno non è tanto ottimista per la partita di domani.
7: Sì. Enrico da Pontaema
5: ha anche ragione, come sensazione difficile da risolto, però leggiamo un po' di messaggi.
7: Vi do un consiglio non richiesto, meglio non parlare di Ken, ma se proprio lo volete fare non parlatemi di dolorini di tibia o caviglia. Enrico Pontaema.
5: Perché capisco che faccia rabbia da parte di un
6: lui si è ripreso all'incipit che abbiamo fatto sul tridente, sull'assenza, effettivamente. Ma è giusto fare ironia anche su, ormai la stagione diciamo è chiusa a livello.
5: Noi ci continuiamo a informare tutti i giorni con la Fiorentina, anche ieri l'abbiamo fatto io personalmente, ma anche i colleghi della redazione mentre eravamo di là a occuparci del sito. Ci continuano a motivare dei suoi allenamenti individuali come carichi che aumentano per piano piano poi tornare in gruppo. Ci viene anche da chiederci tra di noi ma quanto possono aumentare questi carichi, visto
6: ma ci viene da chiedersi anche che, cioè, non è che c'hai un ritorno propedeutico poi a un filotto di partite.
5: Ma io mi voglio immaginare un Ken che va al Viola Park con gli allenamenti alla Zeman, con i sacchi pieni di peso dietro perché è settimane e settimane che ci viene motivata l'assenza con aumenta i carichi,
6: sicuramente, cioè, a questo punto secondo me per come è anche andata ormai la stagione della Fiorentina, avrebbe più senso dire Ken ha finito la stagione.
7: Esatto.
6: Tanto ormai sono
5: anche
6: due,
5: perché ormai
6: anche ma sono due partite, esatto. Questa la salta.
7: Noi aspettiamo sempre l'ultima partita, ma
6: sai, non è che deve venire magari che è un calciatore che ha fatto un ciclo a Firenze, che allora cerchi di recuperare perché c'è il saluto al Franchi. Cioè, anzi, in questo momento è più probabile prenda i fischi se va allo stadio piuttosto che il saluto dei tifosi. Quindi non lo so, sarebbe stato questa, però non riguarda solo la Fiorentina. Ultimamente la comunicazione infortuni in Serie A è un po', si tende a tutelare la privacy dei giocatori e quindi non si capisce mai realmente cosa hanno a livello di, a volte si dice contrattura o risentimento muscolare, che non vuol dire niente, perché il risentimento poi può essere, può andare da una lesione minima a una lesione di alto grado, quindi è un po' un'incognita. E questo in realtà dal tutelare passa a mettere i giocatori al centro poi delle critiche della gente.
5: Sì, la gestione comunicativa della Fiorentina è stata anche un po'...
6: Sì, ma io ho detto in generale, perché guardando tante squadre in Serie A vedrete anche le più alte, Inter, Napoli, Milan, la gestione della comunicazione sugli infortuni è così a livello generale, perché c'è questa idea che non dicendo non andando troppo nello specifico per tutelare il giocatore da una cosa che poi alla fine è vero che è privata ma comunque riguarda la squadra, si crede di fargli del bene, e alla fine secondo me invece non gli si fa tanto bene, perché magari si dice contrattura e torna dopo un mese e mezzo, certo. Che contrattura è?
5: Diciamo qualcos'altro? Sì,
7: c'è un altro nostro ascoltatore che non è molto ottimista ovviamente per la partita di domani. Power71 dice: sveglia, se ne prende 4.
5: Semplice, chiaro e conciso, senza aggiungere altro. Speriamo di no, però appunto una sensazione negativa alla vigilia di una partita del genere è anche un po' comprensibile, vista la Fiorentina che ci siamo un po' sorbiti quest'anno, purtroppo viene da dire.
7: E invece un altro nostro ascoltatore, Tommy dall'Antico Vinaio, ci dice: in un'intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex Roma Cichigno ha detto: a Roma in un giorno mi sono fatto 70 birre, 15 caperigna e 2 pacchetti di sigarette. Secondo voi è un record battibile? Se sì, da quale calciatore, ex calciatore?
5: È un'intervista di stamattina, sì, quella di Cichigno.
6: Ha scritto anche voi a quanto arrivate in realtà.
5: Di che cosa precisiamo?
6: Penso di birre e di caipirigne.
7: E 2 pacchetti di
6: sigarette.
7: Io
6: non fumo, quindi sigarette non lo so. Caipirigne e birre. 70 su tante.
5: Sì, cioè, difficile risponderti. Che ti devo dire?
6: Sicuramente non a 70.
5: Non batterei le mani a Cicinho per aver fatto queste dichiarazioni. No. Insomma, però vabbè, non è stato il primo e non sarà l'ultimo di calciatori che ha avuto un po' di stravizi fuori dal campo, magari anche troppi. Nel frattempo, game over sul centrale di Roma. Yannick Sinner batte Daniil Medvedev in una partita che è durata oggi un quarto d'ora, forse anche meno, non lo so. Era ripresa sul 4-2 per l'Alto Atesino. è finita al terzo set con Sinner vincitore 6-4 del terzo parziale, quindi ancora in finale il numero uno del mondo al Foro Italico. Cercherà domani contro Casper Ruud, un'impresa che manca da 50 anni al nostro tennis, perché sono appunto questi gli anni dall'ultimo successo di un italiano agli internazionali BNL d'Italia. Ci riproverà appunto Sinner dopo la sconfitta di un anno fa. Questa, ovvero la finale del tennis, è stata uno dei motivi per cui c'è stata la lunga diatriba in settimana, no, ragazzi, del calendario. Giovedì le parole di Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis, a me trovano d'accordo, ma anche tanti, perché lui stesso diceva: perché dovremmo spostare la finale del tennis quando c'è stato un deficiente, virgolettato davvero, no, vero, di Binaghi, parole sue, che ha sbagliato a fare i calendari. Perché rendiamoci conto, noi guardiamo un campionato dove chi organizza è riuscito a mettere il derby di Torino nella settimana delle finals ATP, che si svolgono a Torino a novembre, e il derby di Roma la domenica della finale degli internazionali con l'Olimpico, che è al Foro Italico, è sempre lì. Cioè, era difficile fare una cosa del genere, bastava veramente mettere il derby in un'altra delle 37 giornate.
7: Sarri addirittura ha detto che non si presenta, esatto, se giocano a mezzogiorno di domenica, appunto preferiva
6: vediamo se si presenta.
5: La Lazio non ha dato comunicazioni ufficiali, io credo che andrà in panchina,
6: non
5: insomma.
6: Penso proprio.
5: La leggo,
6: no, però
5: come...
6: effettivamente poi guardi la Premier League, che a inizio anno stabilisce il calendario, quello è, non cambiano a meno di vabbè, poi ci sono variazioni lì perché hanno 3.000 coppe tra Carabao Cup, FA Cup, appunto la Premier, quindi però c'è un'organizzazione diversa che veramente ti fa... È normale, quello del tennis è un mondo organizzato in maniera... tra virgolette si dovrebbe dire perfetta, ma normale, come dovrebbe essere organizzato uno sport di alto livello. La Serie A spesso ci abitua invece a queste farse, a livello anche quando sono i rinvii per, purtroppo anche eventi drammatici che siamo costretti a intasare il calendario perché non si riesce a trovare una data, perché invece basterebbe anche lì a inizio anno prevedere degli slot per degli imprevisti che sono sempre purtroppo all'ordine del giorno, e invece si finisce per fare queste... quella di quest'anno secondo me è stata una delle più clamorose, io ricordo.
5: Sì, ma ragazzi, ma era veramente difficile,
6: no, fino
5: riuscire a fare un pasticcio,
6: esatto,
5: del
6: ma arrivare
5: genere.
6: A giovedì che non si sapeva quando si giocava, a livello
5: sera,
6: organizzativo,
5: esatto,
6: per tante cose noi lo sappiamo perché in questo mondo ci lavoriamo, ma anche per altri settori, cioè è veramente una roba difficile.
5: Sì, indubbiamente. Tra l'altro questo è un momento storico in cui è anche impensabile, come non ha detto ma ha fatto capire Angelo Binaghi nell'intervista che citavo poco fa, che il calcio possa comandare sul tennis, perché in questo momento, ok, che il calcio rimane lo sport nettamente più seguito e viscerale nel nostro paese, ma il tennis in questo momento, il nostro movimento tennistico è il più forte e importante al mondo, cattura a livello mediatico la gente come mai fatto prima, è tanto tanto tanto più avanti rispetto al calcio, perché nel calcio parliamo di una nazionale che per la terza volta di fila non va al mondiale, nel tennis sono 3 anni di fila che vinciamo il mondiale, ossia la Coppa Davis, insomma c'è anche una sottile differenza per potersi imporre uno sull'altro. Vedo abbiamo ancora qualcosa da leggere prima di introdurre l'ospite.
7: Sì, Matteo da Piombino ci dice: domani partita inutile, ci hanno veramente distrutto in questa stagione, è più importante domandarsi cosa vogliono fare la prossima stagione, e spero che sia un assalto alla zona UEFA e non un anno di transizione, basta perdere tempo per favore.
5: Questo ce lo auguriamo un po' tutti, perché la Fiorentina l'anno prossimo deve voler provare a tornare subito nelle coppe, anche perché lo raccontavamo negli scorsi Viola Weekend, Firenze che non fa le coppe europee da una parte è un qualcosa di negativo, perché questa squadra ha costantemente fatto nella sua storia, non sempre, ma quasi sempre, le coppe europee. Non farle quindi è brutto, da una parte toglie entusiasmo, dall'altra potrebbe trasformarsi in un vantaggio, perché non fare le coppe vuol dire avere un impegno solo a settimana,
7: concentrarsi solo sul campionato
6: se lo si sa sfruttare, certo.
5: L'anno scorso il Napoli di Conte la sfruttò tanto questa cosa per provare a vincere lo scudetto. Abbiamo una nota audio che ci ascoltiamo nel frattempo.
8: Buongiorno, vi mando anche il messaggio. A inizio di marzo con i Bembe e con Pietro ci si è preso un po' sul discorso di Ken. Io dissi: guardate ragazzi, questo qui quest'anno è partito male, ora lavora solo per arrivare a quando si deve fare lo scontro per andare ai mondiali con la Bosnia, poi quella di prima non lo ricordo, lui della Fiorentina ha già buttato il cappello per l'aria, non gliene importa nulla. E dal loro punto di vista, giustamente, dissero che io ero uno che pensava male. Invece sono uno che segue il calcio da una vita e c'era tante piccole cose che mi facevano pensare male, infatti è andata a finire in quella maniera. Sulla partita di domani l'ho scritto quello perché veramente è una cosa molto seria, Juventus Fiorentina e Fiorentina Juventus. Essendo seria, questa squadra, questo allenatore quest'anno non si meritano, diciamo, nemmeno un attimo del nostro tempo. Enrico Pontema, e bravi per la trasmissione.
5: Grazie Enrico, continua pure a seguirci, ci fa solo che piacere. È palpabile, ragazzi, il malumore nei confronti di Ken, a maggior ragione dopo l'annata che aveva fatto l'anno scorso. Quest'anno non ha fatto neanche malissimo considerando il cammino della Fiorentina, perché Ken credo abbia fatto
6: 8 in campionato,
5: sì. In stagione 10 penso li abbia fatti, 8 in campionato,
6: secondo me 9. Dovrebbe essere 9.
5: Non
6: però
5: ha raggiunto la doppia. Vabbè, comunque siamo lì.
6: 8 più 1 in conference,
5: sì,
6: mi sembra.
5: Non è comunque pochissimo per una squadra che è stata anche ultima.
6: Diciamo che senza l'infortunio in doppia cifra in campionato ci arrivava. Ecco, quello sì, assolutamente.
5: Sì, ti dirò, io su questo non so.
6: Gli mancavano 2 gol, ne ha saltate.
5: Ah, solo per la doppia cifra?
6: Sì, sì, se no,
5: solo per la doppia cifra.
6: Per i 10 in campionato, sì, secondo me ci poteva arrivare tranquillamente.
5: Sì, sì, sono d'accordo.
6: Però sul discorso dell'ascoltatore, da tifoso è giusto. Cioè, nel senso, anche da addetti ai lavori ci siamo interrogati prima, ma è giusto comunque porsi questo dubbio, perché comunque vedi che arriva. Poi effettivamente lui dopo la nazionale gioca a Verona e si rifà male lì, e l'abbiamo visto, era zoppicante in campo. Cioè, io non penso che abbia messo su ad hoc quella scenetta di uscire zoppicante.
5: No, ma che abbia un problema fisico. Io mi ricordo che a Coverciano ho seguito la nazionale durante il raduno del mondiale, del playoff,
6: sì, sì, sì,
5: del,
6: sì,
5: mondiale, poi fallito. Anche lì avevo raccolto che lo gestivano comunque quotidianamente per questo fastidio alla tibia. Resta il fatto che nessuno si immaginava uno stop così tanto lungo, perché ora è più di un mese che è fuori dal campo e non lo vediamo.
7: Mezzo.
6: Ma sì, anche lì si torna al discorso di prima, no? Comunica, cioè fai capire ai tifosi che se no poi dai anche spazio a queste giustamente riflessioni che poi ci fanno gli ascoltatori su dubbi, su ipotesi di un giocatore che magari è vero anche che non, oggettivamente bisogna dire una cosa, la Fiorentina da quando poi Ken si fa male vince a Verona e con la vittoria di Verona di fatto non ipoteca la salvezza, ma siamo vicini a livello proprio di sensazioni.
5: Quella vittoria lì volle dire tanto.
6: Esatto, sì. E quindi magari lì lo stesso Ken, ecco, c'è stato il doppio confronto col Crystal Palace, lì sì avevi un obiettivo forte per cui provare a rientrare, poi magari scavallato quello, ecco, se la Fiorentina fosse andata avanti in conference, ecco, mi potevo immaginare un Ken che forzava qualcosina di più. Non avendo nulla, secondo me lì l'errore è che non hai più nulla da chiedere, comunica, ripeto, te società e lì la stagione di Ken è finita, tanto gli obiettivi della Fiorentina sono raggiunti. È vero che l'hai raggiunto matematicamente con il Genoa, ma era già, diciamo, nell'aria la salvezza.
5: Prima di introdurre e di stappare il giro di collegamenti col primo ospite, mi giova ricordare una notizia di cui non abbiamo ancora parlato. La Fiorentina Primavera ha chiuso il suo campionato in testa alla classifica, è stata sconfitta a Lecce la Fiorentina appunto di Galloppa con la doppietta di Esteban per i salentini. Ciò nonostante il Parma ha pareggiato per 0-0 sul campo del Monza e quindi Viola e Ducali hanno chiuso entrambe prime a quota 68 punti la regular season del campionato di Primavera 1, con la Fiorentina avanti grazie alla differenza reti migliore. Quindi ha vinto il

0: proprio in finale per mano dell'Inter. Mario Tenerani, con cui apriamo sempre il giro di collegamenti del sabato. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
0: Scusaci per l'attesa Mario, ma dovevamo finire di parlare dei discorsi già aperti. Con me c'è Viola e con me c'è Lorenzo.
2: Ciao Mario.
0: Siamo in tre oggi.
1: Ciao Viola, ciao Lorenzo.
0: In studio Mario, siete in viaggio tu con i colleghi per Torino, per raccontarci domani a mezzogiorno una partita che intanto è cominciata male come tutte le altre quattro della corsa Champions per il disastro calendario visto in settimana. Sì. La Fiorentina è salva. Mario, che partita ci racconterete domani? Cioè, che cosa si porta con sé questo Juventus-Fiorentina?
1: Ma guarda, io mi sono permesso di scriverlo mercoledì giovedì notte nella copertina per Firenze Viola, che mi aveva chiesto il direttore Loreto. Ho scritto: occhio ragazzi ai Viola, perché in ballo c'è la dignità. Cioè, la Juventus gioca per 50-60 milioni, questo vale più o meno l'ingresso in Champions League al minimo sindacale. La Fiorentina gioca per la dignità e l'orgoglio, il senso d'appartenenza. Se i Viola si comporteranno domani a Torino tale e quale come si sono comportati due settimane fa a Roma, beh, io penso che l'ultima di campionato al Franchi o l'Atalanta sarà un inferno, sarà contestazione, perché non sarà accettabile. Se te la può perdere domani, ci sta, la Juventus è meglio della Fiorentina, per cui ci sta, però se perdi 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 e la giochi, magari ti annullano un gol, ti arrabbi con l'arbitro, quello che vuoi, fa parte del gioco. Ne c'è Bagni e riprendi 4-5 pere come è successo a Roma, e allora non ci siamo. Io mi auguro che la società abbia spiegato bene ai giocatori come si devono comportare, perché andare a Torino e spianare la strada della Champions non al Como ma alla Juventus, insomma, detto Como potevo dire Bologna, qualsiasi altra squadra, ma la Juventus è una cosa particolare. Tra l'altro voi siete giovani, ma oggi è il 16 maggio, che non è una data a caso nella storia della Fiorentina. Nell'82 oggi veniva perpetrato uno dei danni più grandi, degli scippi più grandi che la Fiorentina abbia mai subito, una delle vergogne più grandi dal punto di vista dei torti arbitrali che si siano mai verificati negli 100 anni di campionato italiano. Quindi c'è anche questa data e ce lo ricorda, e quindi dignità, il sostantivo dignità deve accompagnare la squadra in campo. Se mancherà, credo ci arrabbieremo tutti moltissimo.
2: Mario, ti riporto su un tema che abbiamo trattato non so quante volte al Viola Weekend, che è quello legato a Ken, no? Perché scalda sempre i tifosi e ne stavamo parlando anche ora in studio. Cosa si poteva fare di meglio nella gestione anche comunicativa e in generale appunto di come è stato trattato il caso Ken, tra infortunio, vicende extracampo, cioè cosa avresti fatto te di diverso da quello che ha fatto la Fiorentina?
1: Ma non lo so perché è difficile da gestire Ken. Credo che magari in certi casi, dal punto di vista diciamo della comunicazione, sulla parte medica avrei cercato di trovare un po' più di chiarezza, ma sul resto io sono anche critico alla società Viola quando sbaglia, ma stavolta francamente dal punto di vista medico poteva essere più chiara, sì, ma da quegli anni non lo so, mi dicono, io non mi occupo di gossip, a me non interessa cosa fanno i giocatori qua in campo, però mi dicono che due se ne parla, hanno fatto l'alba quasi in un noto locale del centro storico, alcuni giocatori tra cui Ken, come ha riportato un portale se non sbaglio Viola Fan, per cui voglio dire a poche ore dalla vigilia della partita di Torino è una vicenda a mio parere poco commendevole, che scatta un'ulteriore fotografia su come si sono comportati alcuni giocatori o molti giocatori della Fiorentina quest'anno.
2: Vai Viola.
3: Io invece Mario volevo portarti sul tema di De Gea, che appunto è un tema caldo, anche se appunto è uscito un po' in orbita dalla Juve, però può essere uno stimolo da parte di De Gea la partita di domani, per esempio?
1: Sì, ma perché è davanti la Juventus, dici?
3: Sì.

0: sì, Nicola?
1: Sì.
0: Ma sai che è un abituato a giocare contro grandi squadre, e quindi è chiaro che per uno come lui, è vero, la domanda è giusta, per uno come lui scatta, no, quell'orgoglio del grande campione, dell'uomo che tutta la carriera ha sfidato grandi avversari in uno stadio vero, con un'attenzione mediatica altissima. Credo di sì, credo che per lui, poi se mi dici che lui ci metterà qualcosa in più perché lui, come dire, rischia di andare a Torino, questo non lo so. Io credo che lui si debba fare una prova d'orgoglio a prescindere, sempre per la dignità a cui facevo riferimento prima, no? Però è chiaro che gli stimoli per lui valgono doppio, è vero, perché sai, questi grandi calciatori quando trovano grandi avversari tirano fuori quell'orgoglio, no? Il senso della sfida è un po' come nel nostro lavoro, quando devi raccontare una cosa particolarmente importante, ti dà uno stimolo, ti dà un'adrenalina fuori dal comune.
1: Certo, ma anche appunto sul tema di Fagioli, che torna per la prima volta da ex allo Stadium, quindi anche per Fagioli secondo te può essere uno stimolo in più?
2: Anche per come è andato via l'anno scorso, l'ultimo giorno a gennaio.
0: Lui secondo me ne ha ancora di più, sono d'accordo con voi, sì. Cioè lui è cresciuto lì, è entrato da bambino, no? È entrato con Ken, più o meno sono di quella generazione, un po' più vecchio Ken di lui, mi sembra, di 3 anni.
2: 2000-2001, sì.
3: Sì.
2: 2000 Ken, 2001 Fagioli.
0: Lì sono cresciuti lui, Nicolussi, Caviglia, Ken, sono tutti della solita cucciolata, no? Sono cresciuti lì nella Juventus. Fagioli è stato bocciato dalla Juventus, diciamo le cose come stanno, non è stato ritenuto congruo, per cui lui vorrà dimostrare domani che la Juventus ha sbagliato e che Firenze è la sua rinascita. Questa è una partita per la partita, credo di sì, credo da lui mi aspetto una grande partita domani, cioè vorrei aspettarmela da tutti,
1: certo,
0: sì. Prima. Però voglio dire, da lui me lo aspetto in particolare.
3: Che poi magari, Mario, ci fosse stato già Spalletti quando è stato ceduto, probabilmente anche il suo percorso non l'avrebbe portato a Firenze.
2: Dici, vista, perché Spalletti
3: vista la stima
2: è
3: che ha Spalletti,
2: sempre stato preposto sull'avere un playmaker vero e proprio.
3: Lo ha convocato agli europei del 2024.
2: Il suo Napoli vince lo scudetto con Lobotka in cabina di regia, che fa una grande stagione, per dire.
3: Sì, sì.
0: È vero, no? Spalletti lo stima moltissimo, perché diciamo che Spalletti stima i giocatori di classe che tra l'altro fanno fare regia, no? E quindi insomma Fagioli è uno di quelli, quindi l'avesse avuto alle proprie dipendenze secondo me l'avrebbe valorizzato, vero?
2: Mario, insistiamo sui singoli perché sono i temi un po' più carini da trattare, vista appunto la partita che a livello di punti e basta non conta niente per la Fiorentina. Un giocatore che è un po' in bilico per l'eventuale permanenza a Firenze è Manuel Solomon, che essenzialmente ha convinto nei suoi primi mesi in Riva all'Arno, poi c'è stato lo stop per il problema muscolare che l'ha tenuto fuori dal franco, fuori dal campo per un mesetto e mezzo. Adesso la Fiorentina ci sta pensando se riscattarlo o meno. Ti chiedo se la partita di domani può essere un'occasione per l'Israele e se te lo riscatteresti, visto che dicevamo anche con Nick Ceccarini nell'ultimo Viola Weekend, in questi anni non se ne sono visti di esterni d'attacco di grande livello a Firenze. Solomon è stato un po' l'unico che ha brillato ultimamente. Te cosa ne pensi?
0: Non lo terrei, scusate nel rumore, sta arrivando il treno. Io lo terrei perché in una rosa competitiva secondo me avere un esterno come lui non fa male. Poi come titolare vorrei qualcosa di meglio di Solomon, se veramente pensassimo a una Fiorentina competitiva, però io lo terrei perché, come dice giustamente Niccolò, ha quella caratteristica che non ci dispiace affatto, che è la sua prerogativa migliore, quella di saper saltare l'uomo, e quindi sicuramente è una prerogativa giusta, ecco. E io lo terrei. Harrison no, ma lui lo terrei.
2: Immagini, abbiamo capito anche la motivazione probabilmente. Mario, ti lasciamo salire verso Torino, quindi buon viaggio.
0: Grazie.
2: E ci sentiamo presto al Viola Weekend.
1: Ciao Mario.
0: Ciao. Saluto anche Andrea Giannastasio, è con me.
2: Benissimo.
1: Ciao.
2: Un buon viaggio allora alla carovana Firenze Viola Lady Radio, perché comunque salgono tutti insieme ora verso il capoluogo piemontese.
1: Abbiamo altri messaggi.
2: Vai Viola.
1: Maurizio, sempre sul tema di Ken, ci fa riflettere, ci dice 5 milioni l'anno per fare 8 gol, di cui 2 sul rigore più il quarto, il quinto con l'Udinese.
2: Sì,
1: in effetti.
2: No, nel senso che questa è una fase in cui si risponde male a messaggi del genere, perché sono comprensibili. Forse abbiamo un po' tutti sopravvalutato Ken dopo la stagione dell'anno scorso, perché appunto parli di un ragazzo che ha 26 anni, quindi non è più giovane, è no, nel pieno, e in tutta la sua carriera ha avuto una sola stagione da bomber vero, che è stata la scorsa. Tutte
3: è una
2: le altre
3: mezza buona comunque al PSG quando fa,
2: sì,
3: però non
2: da
3: data
2: 25 gol la stagione.
3: Cioè, secondo me lui nella sua carriera ha avuto l'esordio con la Juve, il primo anno in cui ricordo c'era Allegri e segnava diversi gol. Non
2: sì, il primo a buttarlo nella mischia fu Allegri.
3: Sì,
2: esatto.
3: E lui fece quell'annata in cui subentrava, a volte si alternava anche a giocare da titolare e segnava. Poi appunto i prestiti all'Everton, non è riuscita a ritrovare la Juventus che lo ricompra dopo averlo ceduto, e l'esperienza al PSG con Neymar e Mbappé, che comunque se riesce a giocare a quei livelli vuol dire qualcosa ce l'hai. L'anno scorso effettivamente è stato il suo apice. Io penso che quest'anno il messaggio è giusto, perché a livello poi di numeri, i numeri non mentono mai. È vero anche che a livello di numeri Ken è sempre stato tra i giocatori che ha avuto l'indice di pericolosità maggiore in Serie A, e anche quello di, non di pericolosità, quello di maggiori occasioni sbagliate, le più grandi occasioni sbagliate, quindi è uno che le ha avute ma non le ha realizzate. Io penso che abbia influito la stagione negativa della Fiorentina in generale, anche perché poi a livello mentale quando andava in nazionale rivedevi quel Ken dell'anno scorso.
1: È vero anche che rifare una stagione come quella dell'anno scorso è una cosa un po' difficile, perché insomma fare così tanti gol è un po' una cosa irripetibile, ecco, secondo me.
3: Però se te dai,
1: non come quest'anno, però
3: se te dai il seguito al messaggio, giustamente lui ti dice, no, che poi il discorso dei soldi è sempre abbastanza relativo. Per 5 milioni ti aspetti di più. Io ti dico che più che per i soldi è che è vero come dici te che è difficile, però siamo, diciamo, tra virgolette, figli di una Serie A che aveva attaccanti che andavano con frequenza sopra i 15. Quindi è difficile, ma se sei un attaccante di livello alto, quei numeri lì li devi tenere.
2: Sì, siamo figli di quell'era che sta un po' svanendo, perché quest'anno
3: sì,
2: la classifica marcatori,
3: Natale,
2: è stata,
3: vari marcatori
2: è stata abbastanza scarna. Detto questo, stoppiamo tutti questi discorsi, sì, perché abbiamo un altro ospite da cogliere in linea. Lo facciamo con grande piacere. È un collega, ma direi un grande giornalista, conduttore radiofonico, televisivo, insomma, non necessita di altre presentazioni. Massimo Giletti, che è in linea con Radio Firenze Viola. Giletti, buon pomeriggio, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie per essere con noi. Lei ha parlato già ieri sulle frequenze di RTL di questa Juventus Fiorentina che arriva, come le altre partite della zona Champions, dopo una settimana di gestione terribile, no, per quanto riguarda il calendario. Lei appunto ne ha già parlando di chi andrà allo stadio domani a Torino e negli altri quattro campi che riguardano la classifica in questione. Non so se ha voglia di parlarne ancora con noi, ma è stata una gestione che peggiore di così non poteva essere, no?
4: Sì, però nel nostro paese facciamo finta da anni
2: sì,
4: che non succeda nulla, che va bene sempre. Quindi io penso che bisogna anche iniziare come tifosi a avere coraggio di prendere delle decisioni che vanno anche un po' contro noi stessi. Mi pongo, uno ha pagato il biglietto e dice, ma io ho pagato, perché non devo andare, mi faccio un doppio danno. Ma se questi signori che immeritatamente stanno lì e ci governano, uno governa uno dei sport e ci fa ancora forse non più sognare, ecco, io non voglio che questi sogni diventino incubi. L'esempio banale di quello che è successo sulla decisione, non decisione, ripensamenti, intanto hanno sputanato il prefetto di Roma e il questore di Roma, che evidentemente sono sottoposti a dei veti politici, perché quando si espone un prefetto e un questore a dire non si può giocare di domenica e si deve giocare di lunedì, dopodiché, scusate, ci siamo sbagliati, è arrivato un messaggio dalla politica. Allora mi domando, ma è così difficile sapere che a maggio ci sono internazionali di tennis? Ieri parlavo con chi decide le date del tennis internazionale, mi ha detto, abbiamo già consegnato oggi la data di quando sarà la finale il prossimo anno. Quindi quando i signori arroganti che hanno gestito il potere del calcio fino ad oggi inseriscono nel computer a luglio questi famosi due giorni, si metteranno pochissimo, messo un asterisco al signor computer che non puoi estrarre Roma, Lazio a maggio in quei 15 giorni.
2: Tra l'altro erano riusciti anche a calendarizzare il derby di Torino la settimana delle ATP Finals.
4: Beh certo, ma allora questi signori però hanno distrutto il calcio italiano, l'hanno distrutto, perché tre mondiali di seguito falliti è un danno incalcolabile. Però noi tifosi sopportiamo queste cose, non diamo mai segnali, non abbiamo mai coraggio di prendere posizione e siamo sempre come pecore andare allo stadio. Se tutti non andassero allo stadio in un giorno sarebbe un segnale. Ecco quello che dico, e questa era l'occasione a mio avviso, perché fare delle giornate decisive per questo campionato alle 12, beh, miei, è veramente uno non calcio. Poi ti rende, poi non capisci perché il tennis va avanti, che fa sognare, abbiamo giovani talenti italiani che vincono e i giovani talenti italiani nel calcio non li vedo più. Dobbiamo porci delle domande.
3: Sì, sì, certo, è tutto un po' a cascata, certo.
2: Sono anni che nel calcio non funziona niente, cioè raccogliamo figuracce su figuracce.
4: Le rivoluzioni, candidiamo ancora, con tutto il rispetto, persone che hanno fatto successi nella loro vita, eccetera, ma la rivoluzione era prendere un vero manager, affiancarlo, per esempio, a Paolo Maldini, cioè un grande giocatore esperto che ha fatto bene al Milan, ha fatto rinascere il Milan e poi anche diventare misteri, è stato allontanato.
3: Massimo, le volevo chiedere, tornando un pochino sull'attualità anche da tifoso della Juventus, della partita di domani contro la Fiorentina, e guardando in casa bianconera, volevo sapere la sua opinione su Spalletti, che da quando è arrivato a Torino, in un certo senso, in una Juventus che negli ultimi anni ha fatto fatica a ritrovare un po' se stessa, no? Dopo il ciclo di 9 scudetti, sembra aver ridato anche a livello di entusiasmo, di attaccamento, di anche gioco, poi visto in campo, un qualcosa di diverso alla squadra.
4: Beh, Spalletti ha un po' riportato a Juventus, come diceva qualcuno, al centro del villaggio, la chiesa al centro del villaggio, cioè con una squadra che ha gli stessi giocatori che hanno avuto gli altri allenatori, l'ha trasformata, quindi ha fatto un lavoro psicologico sicuramente, ma anche un lavoro tattico. Questa è la differenza, ma i grandi allenatori si vedono, influiscono, decidono, cambiano. Siamo arrivati molto tardi noi juventini a capirlo, abbiamo affidato la squadra a persone che non avevano questo livello e abbiamo fallito, e ancora oggi siamo lì, perché io, sai, col Verona era una partitella, con la Fiorentina non lo è, quindi devi pensare e sperare anche in quello che succede in altri campi, secondo me. Io, è vero che dobbiamo affidarci a noi stessi, però questa è una partita che si guarda anche su altri territori.
3: Invece, rimanendo sempre sulla partita, su un ex Juventus, ce ne sono tanti tra campo e dirigenza, le volevo chiedere di Paratici la sua opinione in quanto a dirigente, per come lo ha vissuto appunto alla Juventus nelle sue due fasi, no? Quella iniziale dietro Marotta e poi quella successiva.
4: Io ho un conflitto di interesse, nel senso che sono amico di Fabio, gli voglio bene, ho sempre voluto bene, è stato vicino nei momenti complicati, è un uomo che conosce molto bene i ragazzi, i giovani che emergono, parla molte lingue, si muove benissimo, era una coppia perfetta Marotta-Paratici, era la coppia vincente. La separazione non ha aiutato né uno né l'altro, o meglio, Marotta ha trovato un Inter ha capito che doveva trovare Conte e l'ha portato e da lì ha costruito. Oggi Paratici ha una grande sfida, perché Firenze è una squadra, cioè Firenze è una città difficile dal punto di vista calcistico, c'è grande passione, grande voglia di tornare a livelli che dovrebbe avere una squadra in popolo come quello fiorentino, in un contesto che però è difficile. Io gli auguro il massimo perché se lo merita, ma non è facile vincere oggi, poi bisogna vedere quello che deciderà la società.
3: Ma perché nelle ultime settimane ci sono stati voci anche di possibili interessamenti da parte già di altre squadre, no? Si è parlato del Milan, cioè lei si immagina accadere una cosa del genere?
4: No, Paratici, io quello che posso dire era felicissimo di venire a Firenze, vuole costruire qualcosa come fece anche con la Sampdoria, no? Una squadra non di primissima linea, ma che poi l'hanno trasformata in una bella squadra vincente, una bella realtà. Io penso che il suo sogno sia quello di riportare a Firenze nel mondo che conta.
1: Io invece la volevo portare sul tema di Vlahovic, che appunto è arrivata alla Juve contestatissimo dopo il passaggio dalla Fiorentina, e Spalletti appunto ci puntava tanto su Vlahovic. Quanto è importante Vlahovic adesso e per il futuro secondo lei?
4: Quanti anni ha Vlahovic?
2: 26, è un 2000.
4: Ecco, è stato fermo un anno e la Juve non può prescindere da lui. Io è una battaglia che sto facendo sotto traccia con chi comanda da tempo.
2: A maggior ragione se gli sparring partner sono Davide o Penda, mi verrebbe da dire, e non so se è d'accordo.
4: Ma a prescindere, guarda, a prescindere, Dusan è un uomo che sta sempre lì, ha un carattere non semplice, ma è uno che dà tutto. Poi pensando alla maturazione di un giocatore, può dare il meglio ancora. Il meglio non l'abbiamo ancora visto. Con Spalletti tutte le punte hanno sempre segnato parecchio, molti gol. E quindi io sinceramente capisco che il procuratore non sia una persona di quelle con cui si fa la tavola la sera simpaticamente, però sarebbe una follia perdere un uomo come Dusan, perché fa la differenza in Italia.
2: Senta, invece di questa Fiorentina, che ne pensa Giletti? Se l'aspettava un'annata così tragica?
4: Uno dei miei più stretti collaboratori pazzisce per i Viola da sempre, toscano, ma ho vissuto il suo dramma. C'è anche in partita che erano francamente incredibili, facili, ho visto la sofferenza. Non me la spiego se non nella mancanza forse di gli allenatori. Poi fanno la differenza, guardate, io ho visto con la Juve, l'ho vista, la Juve era inguardabile prima. Credo che forse fare ritornare Pioli, nonostante Pioli sia un ottimo allenatore, non sia stato utile alla fine. Non so quale meccanismo, perché se qualcosa fallisce alla grande, come è fallito il progetto, perché stiamo parlando di un fallimento importante, quello della Fiorentina.
2: Certo.
4: Non è un fallimento importante. Io parlai con un giocatore di cui mi faccio il nome, mi disse: noi puntiamo ad arrivare nelle prime 4, ma insomma.
2: Questo l'estate scorsa?
4: Eh sì, quindi nella loro mente c'era questo. Poi certo, credo che la difficoltà non abbia aiutato, è arrivata la crisi.
2: E secondo lei che conosce bene Paratici, ce l'ha ribadito anche ora in diretta, sì, può balenargli nella testa l'idea di confermare Paolo Vanoli, oppure cercherà un tecnico di respiro internazionale?
4: Proprio perché lo conosco bene, mi sparerebbe se io dicessi qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa io dica in questo momento non mi sembrerebbe corretta, perché adesso la Fiorentina deve finire il suo campionato, poi chi ha il dovere di capire la realtà deciderà. Paratici è un uomo di coraggio, decide, ecco, non è che aspetta. Però bisognerebbe essere, vedi, tutti noi siamo bravi a parlare dall'esterno, bisognerebbe capire poi la realtà interna. Quella la fanno solo un po'. Capito?
2: Certo, bisognerebbe essere dentro le dinamiche. Giletti, prima di salutarla, perché so che ha tanti impegni.
4: Sto girando uno speciale per Rai 3 sulla morte di Mussolini, quindi
2: la lasciamo subito. Gli ultimi 30 secondi glieli rubiamo, solo perché tra i messaggi che ci arrivano dagli ascoltatori ce n'è uno, ce ne sarebbe più di uno, ma ne prendiamo uno perché poi la dobbiamo lasciare andare, che è per lei, tra quelli che sono riferiti a lei. Vai,
3: ed è sulla partita, su quello che ha raccontato al Corriere di Torino sulla partita giocata con Zidane,
2: ed è
3: Porta Nuova.
2: Di un ascoltatore che si firma Tommy.
3: Sì,
4: ma quello rimane un ricordo incredibile. In realtà non era di pomeriggio come ha scritto il giornale, era stato verso le 10. Io vedo, siccome a me piace giocare a calcio, io questi qua che giocavano tutti stranieri, tieni conto che all'epoca, oggi siamo abituati al mondo straniero, no? allora quando ero giovane i marocchini, i tunisini ce n'erano pochissimi in giro, extracomunitari, quindi vedo questo gruppo di ragazzi nordafricani che toccano la palla, cioè uno un fenomeno, però era vestito in modo diverso dagli altri. Guardo bene, vado a vedere ed era Zinedine Zidane, e io quella cosa lì con le scarpe, ancora mi ricordo che aveva delle scarpe anche eleganti, eppure giocava sull'asfalto con questi qua. Allora gli ho chiesto in francese se potevo, e gli ho detto, ma mi ha detto, vieni, non sono nordafricano, non posso giocare, gli ho detto scherzando. E ho fatto questi che rimarranno per 5 minuti, 7 minuti, perché lui ha dato, stato lì 7-8 minuti e se n'è andato, poi dopo, questi erano impazziti, capito? Un'immagine incredibile.
2: Ed era un ragazzino che poi ha fatto una certa strada, insomma.
4: Ma poi ho scoperto che in realtà lui ogni tanto andava lì, Poi ho scoperto parlando col mio amico Pessotto che in realtà lui questa cosa la faceva ogni tanto, perché comunque sapeva che dava gioia a chi aveva mille difficoltà.
2: È veramente una bella storia, la terremo qui a raccontarne tante altre, ma la liberiamo perché almeno sta dietro ai suoi impegni. Grazie per averci dedicato tempo, Massimo Giletti.
1: Grazie mille.
2: Veramente un bel collegamento, ricco di contenuti, anche di vicende extracampo, perché anche la storia di Zidane che poi si mischia a Hemingway e alla nonna,
3: non ci siamo andati perché aveva impegni, ma
2: era una delle domande che ci arrivavano in questi minuti al 348-75-1393, perché insomma Massimo Giletti è un collega, un giornalista, ma un giornalista di un certo spessore,
1: certo.
2: È sicuramente un filino più conosciuto anche di noi e con una certa voce in capitolo,
3: non filino.
2: Solo esatto, soprattutto nel giornalismo di inchiesta che porta avanti da tanti anni con grandi risultati. Va bene, noi siamo arrivati alla conclusione della prima ora del Viola Weekend, 16:58, ci fermiamo, andiamo in fascia pubblicitaria per qualche minuto, rimanete lì. Ludovico Mauro, Viola Ronchi, Lorenzo della Giovan Paola tornano tra pochi istanti. A tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
10: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
11: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
12: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
13: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
14: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
15: Tutti matti per il Velvet Pet.
16: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
17: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
18: sei viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
19: Lo sportage più grintoso e raffinato di

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Non so se si è sentito nel preascolto come faceva.
7: Siamo venuti fin qui, siamo venuti fin qui per veder segnare Musetti.
6: Beh.
7: Però non c'è più ad Alfa Italico.
6: Come diceva Lorenzo, eravamo in svantaggio, abbiamo aggiunto un attacco.
8: Abbiamo messo una punta in più.
7: No, però questo lo

0: ci denunceranno per
1: domani sera. Infatti vi aspetto tutti al Mapei per Sassuolo Lecce alle 20:45, siete tutti ospiti chiaramente, e noi cercheremo di fare comunque di chiudere il campionato con un vantaggio consistente sulla Fiorentina per dimostrare che il Sassuolo oggi è una realtà ancora più potente. E quindi ci dispiace solo per Corvino, per Mencucci e per il presidente Saverio Sticchi Damiani, che è un amico, ma noi neroverdi dobbiamo battere il Lecce.
0: E prossimo anno Champions, abbiamo detto, poi
1: noi l'anno prossimo punteremo alla Conference.
0: Ah, Conference.
1: Sì, noi puntiamo alla Conference, vogliamo emulare le gesta del Sassuolo di Francesco, abbiamo un progetto molto vincente. Poi quando naturalmente ci sarà Radio Nero Verde parleremo di questo,
2: certo, perché arriveremo anche a questo. Vabbè, sì, per chi non l'avesse riconosciuto, il direttorissimo Niccolò Ceccarini,
1: vestito praticamente diciamo da discoteca,
2: da più grande direttore di tutti, sì, i tempi, sì, il cui amico Fabio Grosso nelle ore scorse ha parlato a Sky Calcio Unplugged dicendo: se Nero arriverà Verde qualcosa di bello, lo valuterò con la proprietà.
1: No, allora io devo dirti,
2: quindi
1: questo,
2: dice
1: io, sì, cioè chiaramente noi vogliamo tenerlo Grosso, questo è evidente, insomma, il nostro progetto, il nostro amministratore delegato nonché il direttore generale Giovanni Carnevali gli presenterà anche un'offerta di rinnovo. Poi voglio dire, se voi della Fiorentina se lo volete portare via dovrete pagare un piccolo dazio. Oddio, tanto vi si è venduto Duncan a 16 milioni, per cui insomma comunque
0: ce l'ha arretrato,
1: ce ne date 7-8 la chiudiamo, sì, lì serenità, e vi lasciamo Fabio Grosso.
2: È un po' come quando con la Juve dopo chi si parlava, esatto, di soldi di Mandragora,
1: sì, sì,
2: un po',
1: sì,
2: avanzo.
1: Poi voglio dire, tutto ha un prezzo, per cui voglio dire, insomma, se avete, noi ci sa il vantaggio che per esempio sotto la curva ospiti abbiamo anche i pesci, cosa che per esempio non ci sono in tutti gli stadi d'Italia, e anche questo per noi è un grande vantaggio. Vabbè, detto questo,
2: grande cieco, orgoglio biancoblu antellese.
1: No, io non sono biancoblu, non sono antellese, non sono nemmeno antellino, non
2: grazie,
1: sono, tutto quello riguarda il 31 più 1 non fa
2: grazie
1: parte del
0: Grassi Damiano,
2: solo Grassi,
1: esatto,
2: solo
1: e
2: grazie.
1: Loro hanno un autobus che è il 31 più 1 ed è un problema loro, perché naturalmente sono l'unico paese
2: Zamorano
1: che non può avere il suo numero, perché il loro numero è 31 più 1 perché l'unico numero è il 31 vero, ecco.
2: Ma è peggio,
1: tra l'altro domani Monti Prenestini Grassina, partita di finale, primo turno finale nazionale di eccellenza, andiamo a giocare a Roma e il ritorno tra 7 giorni, perché noi del Grassina facciamo i playoff,
2: perché
1: capito?
2: Noi del Grassina siamo forti, va, esatto, bene, senti, sì, stanotte parlare, editoriale, sì, su tutto il mercato web,
1: quindi le solite stronzate del Cecca, non c'era una cosa vera di quelle notizie,
2: no, in, cui, in cui parlavi anche di Paratici smentendo un po' la voce del Milan.
1: Allora, io non smentisco gli altri, ci manca,
0: no, ce l'ha detto anche Giletti tra l'altro,
2: no, però abbiamo avuto Massimo Giletti al telefono e ci diceva è concentratissimo sulla Fiorentina, lui diceva
1: non solo sulla Fiorentina, comunque va bene, diciamo, questo va,
2: cioè,
1: detto,
2: ci sono altri temi,
1: ci sono altri temi, lo riguardano, insomma, mi sembra concentrato su vari argomenti, insomma, ce ne sono due o tre, sono
2: però,
1: particolarmente
2: però
0: femminili anche,
1: sì, no, però a parte le battute,
2: Tare lascerà al Milan, Paratici c'è stato, sì, sondato, ma è qualcosa di,
1: sì, io credo che come al solito ci sia qualcuno che mette in giro anche un po' di voci per creare un po' di appeal su certi direttori, per far vedere che comunque è ambito e tutto quanto eccetera, però fondamentalmente io, cioè, che Paratici resta alla Fiorentina non ho il minimo dubbio allo stato attuale. Poi se tra un mese si rende conto che ci sono delle situazioni che non vanno bene, dei contrasti interni che io in questo momento non riesco a vedere, allora cambia tutto. Però in questo momento io ho scritto, lo volevo mettere anche nel titolo, però ho detto non lo voglio mettere nel titolo perché poi se no diventa un qualcosa anche di antipatico, per cui, però lui è molto concentrato sul lavoro con la Fiorentina, a fine campionato deciderà su Paolo Vanoli, che io capisco anche l'altro giorno a Estraviola c'è stata una sommossa dicendo che Cecca tifa per Vanoli, ma io francamente tifo per il Grassina fino a prova contraria.
0: E il Sassuolo?
1: Poi sai, il Sassuolo, ecco, Sassuolo è, cioè, è qualcosa di, come posso dire,
2: è
1: qualcosa di metafisico, cioè il Sassuolo va oltre, no, ogni mio
3: cosa,
1: pensiero. Però detto questo, io credo, a parte le battute, che vada anche riportata la realtà dei fatti. Oggi dire che Vanoli non ha chance nel rimanere come allenatore della Fiorentina vuol dire dire una cosa sbagliata, perché nella valutazione di Paratici sicuramente c'è anche il profilo di Paolo Vanoli. Qual è il suo dubbio? Io penso di averlo capito, che lui ha detto nella famosa dichiarazione del 4 febbraio, tra l'altro il compleanno a mia figlia, così, no, a sorpresa,
2: quindi aggiungiamo
1: detto,
2: un po' di pepe,
1: sì, un po' di pepe, lui ha detto che vuole riportare, no, Firenze alla calcisticamente parlando alla bellezza della città. Io credo che lui sia un attimo nel pensiero del gioco, cioè il fatto che comunque la Fiorentina non ha mai espresso un grande gioco, però io credo che questa squadra probabilmente neanche alla PlayStation riesce a giocare, perché ha tutta una serie di sue problematiche interne che un giorno magari sarà oggetto secondo me di un libro, andrebbe fatto il libro sul la Fiorentina del centenario, una squadra, un perché, un per come, un perché nulla, ecco, questo secondo me dovrebbe essere, perché non è ammissibile quello che abbiamo visto. Quindi comunque è chiaro che questa situazione lo tiene un attimo in ballo, però lui stava facendo anche valutazioni su altri profili, perché comunque non è che c'è solamente Paolo Vanoli, quindi io credo che grosso può essere un'ipotesi, ma secondo me c'è anche qualcos'altro che magari in questo momento lui sta valutando. Non dovesse trovare però quello che veramente per lui è il top, il numero uno in assoluto nella sua testa, è chiaro che Vanoli avrebbe tante chance a quel punto di poter rimanere come allenatore della Fiorentina. E poi io dico, capisco che la gente oggi sia sciupata tra virgolette, no, da quest'annata, quindi insofferente e tutto quanto eccetera, e sono d'accordo, però visto che abbiamo anelato tanto l'arrivo di un direttore sportivo che ha una capacità come questa, se lui decidesse di tenere Vanoli, e non è detto che lo tenga, bisogna in qualche maniera che alla fine lo supportiamo, almeno inizialmente. Poi se si deve fare, voglio dire, le guerre a prescindere, questo è un altro discorso, ognuno fa quello che vuole, però bisogna che quando viene presa una scelta, che sia Vanoli no o Vanoli sì, a quel punto va seguita e poi si starà a vedere cosa viene fuori.
2: Le ultime due, poi ti salutiamo. La prima, con la classifica che ormai è di fatti
1: sta parlando del Sassuolo o della Fiorentina?
2: Sta parlando della Fiorentina.
1: No, perché è sempre bene precisare. No, perché se no...
2: Ma queste due partite, Juventus e Atalanta, in qualche modo possono dare qualcosa in più a Vanoli nelle valutazioni da parte di Paratici, viste l'importanza, no, la Juve, Palladino all'ultimo, o quel che si è giocato?
1: Allora, secondo me questo è un pretestino, che è il diminutivo di pretesto, cioè un pretestino per allungare un attimo la decisione, perché se la Fiorentina vincesse 52-0 con la Juventus e 68-4 con l'Atalanta, che si fa? Si conferma Vanoli perché ha fatto due partite e ha vinto così?
2: Certo.
1: E ci si dimentica magari tutto quello che è successo prima? Cioè, secondo me ci sono dei dati importanti, che sono quelli che i punti lui li ha portati e ha salvato questa squadra. Poi non sono le ultime due partite, che tra l'altro valgono zero per la Fiorentina dal punto di vista della classifica, dal punto di vista motivazionale c'è la Juventus e siamo tutti d'accordo, però sinceramente se queste due partite fossero lo spartiacque per decidere se tenere o meno Vanoli, mi deluderebbe lo stesso Paratici, perché allora vuol dire cioè, che si fa in base naturalmente a come uno si alza la mattina, allora sì e allora no, di sicuro perdere non aiuta a rafforzare mai la posizione di un allenatore, questo è poco ma sicuro, ma neanche vincere dovrebbe portare a dire allora se ho vinto con la Juve e con l'Atalanta lo tengo. Ci deve essere un discorso di analisi più ampia. La scelta eventualmente o meno di Vanoli deve essere basata su tanti aspetti, per cui io ribadisco, per me la questione allenatore è apertissima, quindi può succedere di tutto, anche allora, che venga la Serpe a allenare.
2: Allora, visto che ti
1: visto viene già Estraviola, si entra nel budget, via.
2: Cioè, ti chiamano sulle reti nazionali,
1: dove naturalmente
2: universali,
1: gli tocca far finta di essere serio,
2: sì, esatto,
1: solo per due minuti però,
2: c'è qualcuno che ti chiedeva qualcosa.
3: Abbiamo una domanda per te,
1: attenzione.
2: Aspetta, ti metto lui,
1: ma non si vince nulla?
2: Così no.
1: Ma si vince qualcosa, tipo una brioche? Vai. Non lo so,
3: Ti tatui lo stemma dell'Antella su una spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia, accetti?
1: Allora, per Nick ridimmelo, ti tatui lo stemma dell'Antella
3: sulla spalla, ma puoi tornare indietro nel tempo e far cantare a Neck l'inno del Sassuolo al posto dell'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia,
1: no,
3: accetti?
1: Cioè, allora, non è possibile che io mi sia tatuato lo stemma dell'Antella. È un po' come il Saltavici nell'imitazione che fa Fiorello, non so se avete mai visto, no? Sì. Fa? Perché se non c'è amore, no! Io quando sento parlare della... No, scherzo, a parte... No, non accetto nulla. Perché io comunque sia non mi metto nemmeno... io non ho nemmeno un tatuaggio addosso, nemmeno con i trasferelli, e a maggior ragione casomai mi fa il tatuaggio. Se mai un giorno mi si fa un tatuaggio mi fa quello di mia figlia.
4: No, pensavo del Sassuolo io.
1: No, Sassuolo ormai c'è la seconda pelle. Se vuoi mi tiro su, ce l'ho tutto nero verde.
2: No, no, ti lasciamo andare la mamma.
4: C'è una maglia nero verde.
2: Con
1: la maglia dietro all'Oriente, ale.
2: Io sono grazie Nick.
1: Come si fa a essere crulli a 55 anni?
2: Sei forte.
1: Come nei rovetti. Ciao ragazzi.
2: Grazie a Nick, al più grande direttore di tutti i tempi, Niccolò Ceccarini. Va bene, ci ha fatto anche un po' un ulteriore punto su Paolo Vanoli. Effettivamente ci ribadeva anche Nick che queste due partite non sposteranno chissà quanto le valutazioni già fatte da parte della dirigenza viola. resta il fatto che anche là, ora noi siamo concentrati su quella di domani, lo so, vi viene ancora da ridere, ragazzi, quando entra Nicky
0: no,
2: in studio
0: porta
2: è...
0: il buon umore, sì,
2: porta il buon umore, esatto, svecchia molto.
0: La risata
2: la...
0: era anche per il tentativo della Viola di spostarsi, di ritornare centrale in posizione
3: per cascare
0: di attaccante.
3: Tutto ciò.
2: Sono bastati 5 minuti di Nicky in studio per
0: no, perché era
2: per
0: venuta a sovraccaricare la fascia sulla destra nel tridente, poi indicazioni di Vanoli dalla panchina
3: andando
0: sono state torna,
3: però,
0: torna
3: ragazzi,
0: più centrale,
2: cioè. Sì, noi sì, stile calcetto ora sì, in campo
0: perché abbiamo
2: volanti.
0: Pareggiato abbiamo pareggiato e quindi ha tolto una punta e siamo tornati
2: però quindi ci giochiamo i minuti finali senza
3: sempre
2: l'uomo in
3: noi.
2: Più
0: lo so però ci bastava il punto per la salvezza.
2: Va bene, chi invece ha presentato Juventus Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola nei giorni scorsi, tra gli altri ospiti del nostro palinsesto ricchissimo tutti i giorni, è Papa Vaigo, che ricorderete tutti per quel gol alla Juve del 2008 con Cesare Prandelli in panchina, 2-3, poi segnò Osvaldo alla fine in un'esplosione di gioia per la panchina della Fiorentina. Papa Vaigo, che ospitiamo spesso anche al Viola Weekend per parlare anche della sua academy in Senegal, tra gli altri temi che riguardano la sua vita, l'abbiamo intercettata appunto nelle trasmissioni dei giorni scorsi per concentrarci su quella che è stata, grazie a un solo gol ma è bastato, la sua partita, e quindi vi facciamo riascoltare le parti più interessanti di Papa Vaigo a Radio Firenze Viola.
5: Che io non mi immaginavo che c'avevo questa rivalità tanto grande, e dopo la partita che siamo capiti che abbiamo fatto qualcosa di strapitoso, abbiamo reso bello tutto Firenze, e dopo il nostro ritorno all'aeroporto fino al campo abbiamo fatto più di 3 ore in macchina, è una cosa incredibile, sembrava che abbiamo vinto uno champion. Siamo andati direttamente in stadio a festeggiare, sembra che il campionato è stato finito, invece mancava ancora 4-5 partite nel campionato, e con un partito così, con un gol, queste cose rimane per tutta la vita. Secondo me l'anno lì tutti i giocatori che giocavano lì, questa vittoria si è rimasta per tutta la vita. La partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0, e l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pacini, io pensavo di poter giocare titolare tutto quanto, però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi ho messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita.
6: Alla fine
5: ti metti in banchina e ti dice vince, però essere giovani giustamente non si capisce, perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0 e Siena ho fatto gol assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister ci aveva un stratagem, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità tutto quanto, secondo tempo quando Papa Vaigo entra farà bene, e quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento sono andato, io torno mi ha detto che guarda entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare,
6: e l'hai fatto.
5: Io sono entrato primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol, è stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, alla 90esima io con la mia velocità subito crosso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
6: Sì,
5: è una cosa incredibile e bellissimo è stato.
6: No, tra l'altro, siamo... prego.
5: Vai. E dopo il gol ho visto tutto il spogliatoio, tutta gente correvano destro subito, e noi antevamo la radio come gente parlavamo, e dice, cazzo, cosa abbiamo combinato? Sampdoria e anche Genova è molto diversa, perché lì i giovani sono sampdoriani e i vecchi sono cose, vedi una famiglia, le parenti, il padre è di Genova, il figlio è di Sampdoria, è una cosa bella. Loro le vivono è una festa per loro, anche c'è il derby, come tipo c'è il derby Lazio-Roma, tutto quanto. Però io dopo la partita che mi sono reso conto che la Fiorentina e Juve c'avevano grande rivalità, questo derby era molto molto importante per il Viola, per mio caso, perché ho visto dopo il nostro ritorno, come ti ho spiegato, sì, l'accoglie che abbiamo avuto è una cosa spiritosa, non l'ho mai vissuto durante il calcio quando ero in Italia. Secondo me è stato la partita più caldo, più caliente, e che ha fatto emozionare tutto tutta un'uscita, tutto un calcio e tutto un futuro, è una cosa bellissima, secondo me.
7: Sì, poi faceva caldissimo, mi ricordo quel giorno, era l'8 marzo se non sbaglio, 2008, ma faceva molto molto caldo a Torino. Tu dicevi che non ti sei reso conto lì per lì di quello che avevi fatto, e insomma te ne sei reso conto anche dopo. Durante la partita,
5: sì? Noi eravamo giovani, non sapevamo queste rivalità. E dopo la partita che abbiamo visto, che è stata una cosa bellissima, io sono rimasto a Firenze quasi un mese che non ho pagato il taxi, i ristoranti non pagava.
7: Secondo me non paghi nemmeno ora qualcosa, anzi sicuramente.
5: Esatto, dove andavi mi dicevano sempre grazie per il gol, grazie per il gol. Ho detto che perché non avevi detto questa cosa prima, se l'avevi fatto mille volte.
7: Senti,
5: esatto.
7: Ma...
5: Però
7: di quella partita ti ricordi qualcosa? Perché c'era Osvaldo, cioè qualche dettaglio di quella partita? Non so.
5: No, sì, perché la partita prima, ti ricordi, il Livorno ho fatto gol e abbiamo vinto 1-0. E l'altra parte siamo andati a Siena, ho fatto assist con Pazzini. Io pensavo di poter giocare titolare, tutto quanto. Però mister ci ha chiamato, io e Osvaldo ci dite che guarda, io vi ho messo in banchina, però quando entrate siete voi due che vincerete la partita. Ti metti in banchina e ti dice vince. Però essere giovani, giustamente non si capisce perché pensavo di poter giocare titolare, perché tante partite non giocavo titolare, e come ho fatto con Livorno 1-0, e in Siena ho fatto gol, assist, pensavo di meritare almeno un titolare. Però dalla banchina non sapevo che ogni mister aveva un stratagem, magari dalla sua testa pensava che la mia velocità, tutto quanto, secondo tempo quando Papa Vaigo entra farà bene. E quando secondo tempo mi ha detto di andare a scaldamento, sono andato, io torno, mi ha detto che guarda, entri, usa la tua velocità e fai quello che deve fare.
6: E l'hai fatto.
5: Io sono entrato, primo gol, Pazzini l'ha deviato su di me, io subito senza pensare l'ho incrociato, boom, il gol. È stata una cosa incredibile. E dopo la cosa più bella, alla 90esima, io con la mia velocità subito corso sulla testa di Osvaldo, boom, gol.
6: Sì,
5: è una cosa incredibile e bellissimo è stato.
2: E questo era Papa Vaigo che ricordava quel celebre gol che praticamente l'ha consegnato in qualche modo alla storia della Fiorentina. È bastata un'azione, è bastato un pallone, però nonostante non sia valso un trofeo, comunque ha portato il buon Papa a entrare negli annali dei libri di storia viola. Viola, tra l'altro, che è accanto a me, vedo che abbiamo ancora diversa roba da leggere. In particolare c'è un messaggio che aveva attirato la nostra
3: molto
2: attenzione,
3: molto interessante, sì? Di Andrea da Chianciano Terme, che ci dice: parateci punta ad una bicca in panchina, ma quest'anno deve lavorare troppo a sistemare la rosa, quindi resterà Vanoli e poi si vedrà se si riesce a puntare più in alto. Parateci a 5 anni per portarci in alto.
2: Sì, ora speriamo ce ne voglia meno di 5 anni obiettivamente, però
3: allora, è una considerazione giusta se ci pensi, perché comunque tutto così in fretta in pochi mesi, magari si vedranno i risultati un pochino più in là, ecco, magari non subito. Però io sono fiduciosa su Paratici, devo essere sincera.
2: Andrea, che ci scriveva il messaggio che hai appena letto, è sicuro quindi che lui punti, ovvero Paratici, ad un big per la panchina.
3: Dice anche che resterà Vanoli, secondo lui.
2: Però sono due ipotesi in contraddizione, perché arriva un
0: big. No, lui dice il suo concetto è: siccome deve lavorare tanto per la rosa,
2: sì, lo porta tra qualche anno.
0: L'idea è di andare su un big, intanto io, che è un po' l'idea, diciamo, del direttore Ceccarini, che ci ha spesso riportato qua in trasmissione, cioè di fare le cose step by step, no? Quindi il tenere Vanoli, anche perché non ci si può aspettare subito una,
3: esatto,
0: una ripartenza. Anche se
2: più
0: ovviamente,
2: che altro ti posso dire, devi considerare che la Fiorentina aveva chiuso in passivo le ultime sessioni di mercato e ha comunque da tenere d'occhio i bilanci. Spende 25 milioni di euro subito per i riscatti di Fabiano e Brescianini, non ha grandi giocatori in rosa che le porteranno tanti soldi, perché anche un Gudmus, un Ken, se venissero ceduti, certo non sono spiccioli, ma non portano i soldi che avrebbero portato un anno fa. Insomma, non hanno gli introiti delle coppe europee per l'anno prossimo, quindi neanche quelli di fine campionato. Per esempio, l'ingresso in Champions vale 40 milioni di euro, la Fiorentina prendeva quello della Conference fino all'anno scorso, non ha neanche questo. Non è facile lavorare quest'anno in certe condizioni per Paratici.
0: Però è anche vero, esatto, che la differenza, allora, Paratici tattici poi fa la differenza alla Juve quando ha paradossalmente meno soldi, poi quando inizia a avere più budget inizia a spenderli un pochino più, più non a caso ma rischiando, e quando spendi, perché va a prendere De Ligt dall'Ajax, che comunque penso in quel momento
2: De Ligt lo pagano 60-70 milioni,
0: ma l'avrebbero oggettivamente l'avrebbero preso in tanti visto quella quotazione che aveva, sì, in quel periodo.
2: Infatti non fu una
0: però scoperta. Gli affari più celebri di Paratici sono quelli fatti a poco, no, i vari, perché comunque lui arrivando alla Juve porta i vari Barzagli, Bonucci dal Bari, lavora su, poi vabbè Tevez è noto, ma Pogba a zero, cioè fa colpi che Vidal dal Bayer Leverkusen, quindi è uno da cui ti puoi aspettare questa tipologia di colpi qui anche con nomi esteri. Poi sul lato panchina anch'io ho sempre questa sensazione possa andare magari su qualcosa di estero, invece su più che una sensazione anche una speranza, però vediamo un po'. È ovvio che ripartire da Vanoli a livello, e questo lo abbiamo detto più volte anche nel corso del Viola Weekend nelle settimane, a livello umorale di piazza non è il massimo, perché non dai entusiasmo, cioè la notizia a fine anno confermato Vanoli, ripartiamo da lui, lì allora l'entusiasmo lo devi generare sì col mercato, perché se confermi Vanoli per ridare un po' di brio alla piazza dopo una stagione del genere devi magari portare qualcosa che poi magari non necessariamente devi partire con entusiasmo, perché puoi pure partire tra lo scetticismo e poi confermarti l'anno prossimo partendo in sordina, che sarebbe il contrario di quello che hai fatto quest'anno con Pioli. Però sono tema giustamente che gli ascoltatori poi ci propongono, perché fanno in questo momento più riflettere di un campo che domani sicuramente parlerà di Juventus-Fiorentina, ma che di classifica per la Fiorentina non parla più dalla scorsa giornata.
3: Anche perché ricordiamoci che se si sono salvati la Fiorentina è anche perché quelle squadre dietro non hanno vinto, come si diceva tante volte, ma anche altre volte sono stati fortunati.
2: Questa cosa tra l'altro l'abbiamo detta la settimana scorsa e qualcuno ci ha anche attaccato, sì. Però ragazzi, la Fiorentina si è salvata tanto anche perché dietro hanno fatto una fatica,
3: altre partite sono stati fortunati, per esempio con Lecce, col Verona.
2: A Verona non meritavano di vincere
0: Questo discorso l'ho affrontato stamattina Mandragora a Tutto Sport nell'intervista che ha rilasciato, sì, in cui ha detto gli hanno chiesto se ha mai pensato durante la stagione di poter retrocedere realmente, e lui risponde dicendo no, ma comunque nel periodo in cui noi andavamo male avevamo paura che se le altre avessero ingranato poi sarebbe stato veramente difficile, perché c'era quel momento in cui la Fiorentina aveva pochissimi punti, 4 punti mi sembra, non aveva ancora mai vinto in campionato, le statistiche erano tutte contro dal punto di vista storico, perché nessuna squadra è riuscita a salvarsi con quel punteggio dopo quel numero di giornate. E poi come dicevamo giustamente, non nessuna squadra in realtà di quelle in lotta per la retrocessione per fortuna ha fatto il vuoto, è andata via a livello di classifica,
3: e anche un po' di fortuna, esatto,
0: sì, vabbè, ma quella sai la ritrovi in tutte le squadre che vanno a competere per i loro obiettivi nell'arco di una stagione, c'è le partite che le vinci magari 1-0 come è stata a Verona non meritando, cioè lo fanno
3: quelle partite, però hanno fatto la differenza in quel momento,
0: sì, perché era col Verona ed era la partita, esatto, di cui parlavamo prima citando Moise Kean, esatto, che ha sancito un po' a livello umorale anche di sensazioni e anche comunque sia di classifica la salvezza della Fiorentina, poi è arrivata matematicamente con il Genoa, c'era stata Lecce, anche la trasferta, esatto, di Cremona, con il Lecce non hai perso e comunque anche lì hai tenuto a distanza il Lecce, non hai riaperto i discorsi, sono stati di più gli scontri che ti hanno portato poi a avvicinarti alla salvezza senza a tutti gli effetti, che una cosa è ripetuto anche questa Mandragora oggi, aver raggiunto con troppo anticipo una salvezza che è arrivata matematicamente a due giornate dalla fine.
2: Esatto. E tra l'altro come è arrivata, perché ragazzi la gara col Genoa di domenica scorsa è stata vergognosa, era un pareggio apparecchiato per come si è vista.
0: Che era già successo col Genoa tra l'altro,
2: sì,
0: quando c'era allora, Brandelli.
2: Lì fu ancora più plateale perché serviva veramente a entrambe, era l'ultima giornata, dovevano salvarsi tutte e due.
0: C'era l'Empoli che giocava in casa dell'Inter.
2: Milano, sì, con sì, l'Inter, con l'Inter che doveva ancora entrare in Champions, infatti diciamo ci si aspettava che l'Empoli perdesse,
0: sì, con il palo, con la traversa di non mi ricordo chi, che D'Ambrosio salvò sulla linea.
2: Sì, però l'Inter se non sbaglio vinse con un paio di gol di scarso, Gnonna in Golan se non sbaglio in quella partita.
0: Sì, Keita?
2: Sì, può darsi finì 4-2?
0: Sì. No, finì con un margine di gol solo, se non mette a 2.
2: Vabbè, comunque era auspicabile che l'Inter vincesse perché doveva blindare la Champions e il pari andava bene a,
0: certo, per la salvezza entrambe.
2: A questo giro il Genoa era già salvo, il Genoa è venuto a Firenze non tranquillo di più. La Fiorentina si percepiva paura nel giocare domenica scorsa e infatti
0: che comunque è un po' insensato, perché oggettivamente al di là di tutto, cioè, metti che perdi ma non riapri niente, nel senso.
2: Ma certo, ma infatti anche se la Fiorentina avesse perso non sarebbe retrocessa lo stesso, diciamo, dalla vittoria con la Lazio in casa si era capito che la Fiorentina si sarebbe
0: era salva, sì,
2: perché
0: sì.
2: Lì aveva 8 punti di vantaggio dopo quel lunedì sera e avevamo capito che non
0: c'era, fu festeggiata anche allo stadio come la quella è stata,
2: quella,
0: diciamo, la notte
2: la vittoria salvezza essenzialmente, sì, da lì si è capito che la Fiorentina si sarebbe salvata proprio per distacco. E appunto, come dicevi te, anche tutta la paura di domenica scorsa forse non era giustificabile, come un po' dicevi te adesso, però era figlia di tutta la stagione, perché questi ragazzi hanno vissuto un'annata anche per colpa loro, perché la Fiorentina si è complicata la vita sul campo, perché è una rosa che non doveva minimamente lottare per la salvezza, però sono arrivati a giocarsi le partite di maggio in queste condizioni.
0: Ti interrompo, Ludo, perché sì, ci segnalano che sono arrivati i convocati, ed è fuori dai convocati Moise Kean, quindi
2: niente di nuovo,
0: non abbiamo appunto, dicevamo 99%, ora abbiamo il 100%.
2: I nostri capi direbbero non vedo notizie.
0: Esatto. Ve li leggo, li sto leggendo insieme a voi. Al momento c'è Balbo, c'è Braschi, che appunto nel discorso poi primavera è interessante anche dire che la Fiorentina primavera sta andando avanti sui suoi obiettivi.
2: Ora ci soffermiamo, tra l'altro,
0: senza l'attaccante poco, che comunque l'attaccante principale che vediamo
2: quasi 20 gol in stagione.
0: Esatto.
2: Sì.
0: C'è Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodò, De Gea, Fabian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Lezzerini, Mandragora, Andur, Parisi, Piccoli, che quindi torna, e dovrebbe tornare anche titolare, Pongracic, Ranieri, Rugani e Solomon. Quindi ai fatti poi abbiamo le assenze principalmente che è solo quella di Kean.
2: Non si può neanche più citare il lungo degente Lamptey perché ha rescisso il suo contratto. Con la Fiorentina, come ha fatto anche Stefano Pioli, notizia arrivata ieri pomeriggio. Per quanto abbiamo raccolto, la Fiorentina più o meno ha risparmiato la metà di quello che doveva ancora dare a Pioli, perché le parti si sono venute incontro all'incirca a metà strada. Pioli aveva firmato l'estate scorsa un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione, quindi avrebbe dovuto prenderne ancora 6 netti dalla Fiorentina, un risparmio comunque non banale se si pensa a tutte le difficoltà che citavo anche io stesso prima, no?
0: Sì.
2: I riscatti, la non Europa, eccetera eccetera.
0: Secondo me lì ti è dato una mano il fatto che lui è in odore di tornare, cioè ha rescisso perché sa che si liberano diverse panchine. Era una notizia anche riportata stamani dal dal Corriere dello Sport.
2: Beh, anche perché ora Pioli a Firenze quest'anno ha fatto un disastro, una tragedia a livello sportivo.
0: Però io ricordo
2: però
0: sempre
2: che Juric, Pioli è appetibile per
0: certe
2: Juric panchine.
0: Dopo doppio disastro l'anno scorso è stato preso all'Atalanta, quindi c'è speranza.
2: Addirittura
0: per tutti.
2: Scrivevano i colleghi di TMV poche settimane fa che l'Atalanta ha fatto un check comunque con l'entourage di Pioli.
0: Perché l'Atalanta deve avere questa cosa che se uno va male ti prendo.
2: No, però con Palladino non era. Te dici con Juric? Sì.

0: addirittura Vanoli ha portato a termine una salvezza per una squadra che nelle prime 15 giornate non aveva mai vinto, non era mai successo nella storia della Serie A. Ciononostante, anche io e Viola al Viola Weekend della settimana scorsa dicevamo Vanoli ha portato a termine un bel lavoro, assolutamente non scontato. Parlare di impresa secondo me è un po' troppo, nel senso che questa Fiorentina, per la rosa che aveva e per il tempo, perché Vanoli è arrivata ai primi di novembre, cioè con sei mesi di campionato, le possibilità di salvarsi c'erano. Non era semplice, infatti gli va riconosciuto, però un'impresa è il Leicester che vince la Premier, a mio modo di vedere, ecco. Il Calais che fa la finale di Coppa di Francia negli anni 2000, non la Fiorentina che si salva quest'anno, ecco.
1: Sì, no, quello sicuramente è, poteva essere un'impresa se le concorrenti, come dicevamo prima, ricordavo anche la Viola, facevano qualcosina in più, e allora a quel punto
0: però dato anche quello,
1: cioè non è un'impresa proprio perché non c'è mai stata la sensazione, non hai mai visto scappare le altre e dire oddio non ce la facciamo, era sempre che la Fiorentina non vinceva ma le altre comunque rimanevano lì, e quindi è per quello che secondo me non si può parlare di impresa,
0: anche perché nei momenti peggiori in cui la Fiorentina era addirittura ultima comunque ancora mancava tanto esatto, tanto a fine stagione, e poi sì, la squadra, e questo è merito molto di Vanoli, è andata in crescendo, perché dopo i primi tre mesi disastrosi piano piano è salita e la media punti infatti si è vista.
1: Ma ecco, vi volevo chiedere, perché ritorno sempre su Mandragora, sì, perché mi vengono in mente degli estratti avendo letto l'intervista stamattina in cui lui dà grandi meriti a Vanoli. Sappiamo anche che tra l'altro Mandragora,
0: posso dire, dichiarazione un po' scontata,
1: sì,
0: sempre
1: però
0: il suo ancora
1: comunque un qualcosa che può far riflettere, nel senso che iniziano a essere un po' gli attestati di stima nei confronti di Vanoli, soprattutto da Mandragora. Io non ti dico, non è che non me l'aspettavo, però ho visto anche come era uscito dal campo nella gara casalinga, ora non mi viene in mente l'avversario che uscì al Franchi, oggettivamente anche col Sassuolo, sì, giustamente,
0: suggerimenti
1: dalla regia, imbeccata. Non mi aspettavo magari che uscisse con questa, cioè potevi tranquillamente non, sì, il mister ha fatto un bel lavoro, ma dire diamo grandi meriti vuol dire che comunque è un attestato, ecco, poi magari non significa nulla, però per chi vuol vedere una, come lettura quella di un Vanoli che rimane a Firenze, questa può essere una chiave, se
0: senza
1: si vuole guardare in quel senso.
0: Viola?
2: Sì, abbiamo un messaggio di Marco che ci dice: ciao ragazzi, per Lazio e Fiorentina accomunate da una stagione da dimenticare, c'è uno stato d'animo comune, per derby di Roma e con la Juve c'è un interesse comune vicino allo zero, anche per le tifoserie.
0: Sì, cioè ragazzi, la stagione che ha affrontato Sarri non so se è stata peggiore di quella della Fiorentina, perché non si è ritrovato ultimo, questo è vero, però le condizioni in cui ha lavorato Sarri secondo me sono peggiori di quelle, sì, in cui ha lavorato Vanoli.
2: Esatto.
1: E io ti dico che anche il valore della rosa in proporzione anche a quello che poi ha fatto, non, cioè
0: la Lazio non era una squadra da primi sei posti,
1: La Lazio è una squadra che da anni sta, diciamo, a differenza della Fiorentina che sta investendo, cioè la Lazio ha speso
0: tant'è,
1: meno.
0: Tant'è che, scusami, Baroni, che è un allenatore di cui si parla da queste parti perché è fiorentino, di Savarnuzzi per l'esattezza, l'anno scorso ebbe la, chiamiamola, colpa di compiere un suicidio all'ultima giornata,
1: sì,
0: perdendo con
1: conference.
0: Lecce, perché altrimenti avrebbe centrato l'Europa, e invece così facendo chiuse settimo, sesto a pari merito con la Fiorentina, settimo per scontri diretti, ma era la posizione da Lazio per l'anno scorso. Sarri quest'anno, se avesse centrato l'Europa tramite campionato o se avesse vinto la Coppa Italia mercoledì, avrebbe fatto un'impresa. Ecco, quella probabilmente sarebbe,
1: sì, ecco, l'unica cosa che magari gli si può imputare è un po' la partita di mercoledì in Coppa Italia, che è vero che c'è parecchia differenza con l'Inter, però
2: è vista tanta differenza,
1: sì, però, sì, però non lo so, alla fine è l'appuntamento annuale, cioè dopo 20 minuti ti eri fatto due gol da solo, e
0: sì, ma non c'è mai
1: su
0: stata partita,
1: coincide, magari,
0: cioè,
1: mi dici è vero che non è che Sarri prepara una partita pensando che Mario ce la butta in porta e che Nuno Tavares,
0: certo,
1: gliela dà a Dumfries,
0: certo,
1: per poi far gol a Lautaro. In generale però effettivamente sono d'accordo con te che nonostante la diversità di posizioni in classifica, la Lazio ha fatto un campionato tranquillo dal punto di vista, non è che ha avuto paura di retrocedere come l'ha avuta la Fiorentina, però
2: cioè,
1: non avere i tifosi, cioè loro non hanno avuto i tifosi,
2: esatto, sì,
1: quasi mai allo stadio.
2: Noi matematicamente siamo salvi dalla scorsa partita, se ci pensate, nel senso che fino all'ultimo siamo stati a lottare, ecco, anche se in realtà dentro di noi magari e dentro tutti i tifosi lo sapevamo che ci salvasse.
0: Sì, sì, la matematica non c'era fino a domenica scorsa, questo è vero. Però
2: esatto,
0: avevamo capito che la Fiorentina si sarebbe salvata in qualche modo.
2: E abbiamo visto

0: visto le ultime gare della Fiorentina in condizioni molto pietose, molto stanchi, affannati, che non lottavano per niente alla fine, quindi comunque non abbiamo visto alla fine una Fiorentina tranquilla, visto che comunque erano quasi nella zona salvezza.
1: Però sai la differenza qual è? Che la Lazio, come dicevo prima, a livello di proprietà, per quanto poi ci siano tantissime critiche anche a Firenze nei confronti della proprietà commisso, è proprio una squadra che, cioè, con un presidente ti dà la sensazione di non voler migliorare la squadra, di non voler investire. La Fiorentina è un capitolo diverso, cioè è una squadra che l'anno scorso ha fatto una campagna acquisti da 60 milioni circa, ha speso 27 milioni per Piccoli, ha speso cifre, ha riscattato Fagioli, ha riscattato Gudmundsson, cioè ha pagato giocatori, strapagato giocatori, che probabilmente è quello il punto, no? Cioè ha speso, ma ha speso male. La Lazio non ha nemmeno speso, non hai visto nemmeno l'intenzione di voler migliorare. Esatto. È quello che dà noia maggiormente.
0: La differenza è questa.
1: Capito?
2: Va bene, noi stiamo cercando di metterci in contatto con l'ultimo ospite della nostra trasmissione. Nel frattempo possiamo ascoltarci un contenuto, una delle interviste più come dire, ricche di significato, anche sconfinanti il calcio, realizzate in questi giorni da Radio Firenze Viola con Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Italia del volley e tifoso juventino, che abbiamo intercettato nei giorni scorsi durante Chi si compra, anche perché appunto sostenitore della Juve. Però credo che avremmo il... No, ce l'abbiamo, perfetto. Allora vi facciamo ascoltare le parole di Massimo Barbolini a Radio Firenze Viola.
3: Sappiamo, perché ti abbiamo avuto qua a Firenze per 4 anni, che la tua passione calcistica è molto forte. Sei un tifoso della Juventus e quindi alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina non posso che chiederti che tipo di partita sarà, non solo in campo ma anche per te, visto che appunto hai nel cuore la Juve, però sei stato 4 anni qua a Firenze e sicuramente conosci molto bene il modo di vivere il calcio da parte dei fiorentini.
4: Sì, soprattutto in vista di una partita contro la Juve, soprattutto in vista di quella. No, ma sarà sempre una partita non banale, sono quelle partite Juventus-Fiorentina che in qualsiasi momento, anche se non ci fosse nulla in gioco, sarebbero partite importantissime. In più questa volta per la Juventus c'è questo obbligo in pratica a vincere, per cui sarà una partita sicuramente molto tirata, molto equilibrata, anche perché la Fiorentina ultimamente ha raggiunto la salvezza, ha raggiunto quella tranquillità che probabilmente le permette anche di giocare come purtroppo per loro non sono riusciti a fare all'inizio dell'anno, però giocano sicuramente con più tranquillità, e quindi penso che per la Juventus sarà una partita veramente molto molto molto difficile.
3: Hai raccontato come la Fiorentina abbia raggiunto l'obiettivo della salvezza, obiettivo che si è venuto, però è diventato l'obiettivo della stagione solamente in corso d'opera. A inizio stagione Pioli parlò di una Fiorentina invece molto ambiziosa. Ti sei spiegato come mai la Fiorentina abbia avuto così tante difficoltà, considerando appunto che a inizio anno c'era la sensazione che il club avesse allestito comunque una squadra di valore?
4: Ma sì, sicuramente era una squadra di valore, sicuramente, però non era l'unica squadra, diciamo, di medio-alta classifica di valore, e secondo me della Fiorentina è da apprezzare come è riuscita a uscirne fuori, perché sembra la solita banalità, però le squadre che partono non con l'obiettivo della salvezza si trovano inguaiate, e veramente in un certo punto era veramente molto inguaiata la Fiorentina in questa lotta. Non è assolutamente facile uscirne fuori, per cui penso che guardando il bicchiere mezzo pieno di questa stagione della Fiorentina sia veramente da apprezzare come la squadra abbia reagito, tutti i tifosi, tutti che siano riusciti ad ottenere questo risultato, che è questa salvezza, che è ovvio per una squadra di tale blasone, una squadra per come era costruita, può sembrare poco, però visto come si erano messe le cose, secondo me è un risultato molto apprezzabile.
3: E invece il bicchiere della Juventus com'è? Mezzo vuoto, mezzo pieno? Abbiamo visto che dopo l'esonero di Tudor è arrivato un allenatore, peraltro fiorentino, di Certaldo, come Spalletti, che forse ha un po' riaddrizzato la rotta. Però che sensazione hai di questa stagione della Juventus e che impatto ha avuto Spalletti sulla Juventus?
4: Ma secondo me ha avuto un impatto importante, ha ha iniziato, penso, a costruire una squadra, io la definisco ordinata, mm-hmm. e che è riuscita ad avere anche degli alti, purtroppo ha avuto anche dei bassi, per cui penso che il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dipenderà molto da queste due partite, perché più che bicchiere il risultato, nel senso che riuscire a qualificarsi per la Champions, anche questo non è una cosa assolutamente scontata, visto il valore delle squadre che ci sono in campo, per cui ovvio sarebbe un campionato positivo se la Juventus riuscisse a qualificarsi, e negativo se non riuscisse a qualificarsi, quindi tutto in due partite. Tra l'altro la cosa, eccoci, è abbastanza buffa contro, penso, le due maggiori rivali che la Juventus possa trovare nel campionato, e quindi anche per la Juve riuscire a fare questo passo sarebbe veramente un bellissimo risultato. Onestamente io sono ottimista, anche se purtroppo, sì, come ho detto, ci sono stati degli alti e bassi, basta pensare alla partita col Verona, è una partita che se chiusa vincendo poteva permettere alla Juventus ancora di avere un pareggio in queste, nelle due prossime partite. In questo caso così non sarà, e per cui se la dovranno guadagnare ancora con più difficoltà, però dopo penso sarà maggiore ancora la soddisfazione.
3: Parlare di Juventus-Fiorentina vuol dire parlare anche di Dusan Vlahovic, che è un attaccante che a Firenze ha fatto benissimo, prima di lasciare la Fiorentina aveva fatto 17 gol in metà campionato, è arrivato alla Juventus portandosi dietro un grande carico d'aspettative. Il bilancio in maglia bianconera non è stato sempre positivo, però ti chiedo se con Spalletti ripartiresti, e ripartiresti anche con Dusan Vlahovic come terminale offensivo.
4: Io sì, con un contratto inferiore, perché mm-hmm. penso che certe cose vanno regolate, però assolutamente sì, anche perché come si vede in giro non ci sono delle grandissime alternative, probabilmente, ok, a parte l'ultima stagione, a parte sfortunata per gli infortuni, il problema è stato anche quello di non avere mai un altro attaccante di valore, mai, tra un nuovo tiro, infortuni di Milik, altre problematiche, mai un altro attaccante di valore. Con un altro attaccante, secondo me, è da ripartire con lui.
2: E questo era Massimo Barbolini, appunto, il vice CT dell'Ital Volley, tifoso della Juventus. Io ne approfitto come sempre per ricordarvi che le nostre interviste le ritrovate trascritte su firenzeviola.it, se le volete riascoltare nella sezione podcast di Radio Firenze Viola, su app o sul sito, come del resto tutte le nostre trasmissioni che sono interamente riascoltabili per chi se le fosse perse. Nel frattempo sotto i nostri occhi viene premiato il Bayern campione di Germania, quindi Neuer che si appresta ad alzare il Meisterschale. Noi ci avviamo alla conclusione della trasmissione, lo facciamo dedicandoci appunto alla Fiorentina Primavera, che come dicevamo prima ha chiuso in testa la regular season nonostante la sconfitta di oggi sul campo del Lecce. Uno dei bravissimi colleghi che segue quotidianamente anche la Primavera è Paolo Caselli, che ritroviamo in linea con noi. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
5: Ciao a tutti.
2: E scusaci per il ritardo rispetto alla tabella di marcia.
5: Quando ha detto del Bayern che Neuer, sì, che Neuer, sempre Bayern, che sempre PSG. Sono abbastanza noiosi questi campionati, effettivamente.
2: E invece nella primavera abbiamo una Fiorentina che, correggimi se sbaglio Paolo, ma per la prima volta da quando c'è il girone unico vince la regular season, giusto?
5: Sì, esatto. La Fiorentina non vinceva il campionato dal 1983. Ora c'è questa nuova regola che non bastano 38 partite per decidere chi vince il campionato, bisogna fare anche i playoff. Vabbè, comanda.
2: Infatti l'83 è l'ultimo scudetto della Fiorentina primavera, purtroppo ancora oggi, nonostante ci siano state diverse finali nel mezzo, una nel 2023 con Aquilani, altre ancora prima, l'anno scorso Galloppa perse al Viola Park l'ultimo atto contro l'Inter. Paolo, ti chiedo intanto che partita è stata oggi a Lecce, perché comunque non ci si aspettava una Fiorentina sconfitta, e poi secondo te verso i playoff quante chance ha la Fiorentina, che appunto è già in semifinale scudetto?
5: Allora è stata una partita brutta, condizionata dal gol subito dal Lecce. Ti devo dire, questo ragazzo Esteban, che ha vinto anche la classifica marcatori, si attesta a essere uno dei migliori. Poi sai, le classifiche marcatori sono relativi, ma ti dico, perché tanti giocatori magari sono impegnati con la prima squadra, uno su tutti i Braschi, e quindi è stata una partita brutta, condizionata dal vento, una Fiorentina che ha fatto anche qualche esperimento, però insomma è stata una delle peggiori versioni della squadra viola. Dicevo che la vittoria dopo 38 giornate sarebbe anche giusta, anche perché le squadre primavera possono cambiare dal venerdì alla domenica, perché se la prima squadra ha bisogno di giocatori, per dire, Poadio non ha quasi mai giocato in prima squadra, Braschi è stato aggregato, Balbo era della primavera, quindi è un campionato un po' particolare. Permettimi di fare tanti auguri a Edoardo Sadotti, un ragazzo che abbiamo avuto modo di conoscere, un ragazzo forte, un ragazzo veramente in gamba, autore anche di qualche gol importante come quelli alla Juventus, sia all'andata e ritorno, questo centrale difensivo in gamba che ho già avuto questo bruttissimo incidente, quindi auguri per lui. Per quanto riguarda le percentuali, ne abbiamo parlato anche con Andrea Giannattaggio tante volte, domini un campionato, la Fiorentina è stata sempre prima, seconda, qualche volta terza, ma sempre a un punto, poi basta un pallone, palo dentro, palo fuori, diventa un'altra cosa anche la semifinale, e quindi sai, a quel punto lì sono 25-25-25, perché si azzerano anche quelle che possono essere le difficoltà, o quantomeno non sono così grandi. Però insomma la Fiorentina è una squadra, gioca bene, avrà a disposizione, spero, Braschi, la coppia centrale sarà Quadio Cospo, quindi una coppia centrale di sicuro affidamento. Beh, puntiamo a bersaglio grosso, ci pensa Galloppa da tempo, anche dopo la sconfitta l'anno scorso con l'Inter, però la sconfitta con il Lecce, dicevi, di 3 anni fa, le tante vittorie in Coppa Italia, ma i tanti ragazzi che sono stati portati al proscenio, fanno sì che il settore giovanile della Fiorentina, mettiamoci anche la vittoria del Viareggio, dai, fa sì che il vivaio della Fiorentina sia un vivaio molto molto fresco.
2: Anche perché esatto, quest'anno la Fiorentina Under 18 è tornata a vincere al Viareggio, sarebbe bello fare una sorta di bis anche con lo scudetto primavera. Viola, avevi una domanda per
0: sì,
2: Paolo?
0: Appunto oggi si è conclusa la regular season, io volevo chiederle chi sono stati dei ragazzi di Galloppa i più positivi secondo lei?
5: Senti, se mi dici secondo me ti rispondo, se no non ti rispondo.
2: Paolo, anche troppo educata Viola.
0: Secondo te?
5: Esattamente, sì, ha riconosciuto la vecchiaia Viola. Senti Viola, ti ho detto di Sadotti, un giocatore veramente molto interessante. Sai, a livello primavera il livello fisico fa la differenza, ma meno che in Serie A, quindi giocatori come Puzzoli e Mazzeo purtroppo sono un po' handicappati dal fisico, non sono certo di Marcantoni. Braschi 17 reti con quelle ultime non giocate, ha dimostrato di essere un giocatore molto molto interessante. A me non dispiace Montenegro, però sì, devo dire un nome su tutti che mi ha dato proprio l'idea di essere un giocatore che può dire qualcosa, a me è piaciuto tantissimo sia Braschi ma anche Sadotti. Sadotti forse è il giocatore sul quale punto di più, quindi rinnovo un'altra volta gli auguri a Edoardo.
1: Paolo, per quanto riguarda invece, l'hai citato più volte anche proprio in quest'ultima risposta, Braschi, il fatto della partecipazione della prima da titolare nella scorsa giornata può far pensare a un suo impiego anche poi l'anno prossimo in pianta stabile in prima squadra? Cioè, che percorso ti aspetti o anche che percorso tra virgolette consiglieresti a questo ragazzo per poi, perché parliamo comunque di un ragazzo giovane ma non giovanissimo visti i canoni anche a livello poi che guardiamo europeo, dove iniziano a esordire appunto i 2008, qualche anche 2009, cioè cosa ti immagini per lui?
5: Ma senti, mi immagino un percorso fatto di un prestito, una squadra che gli garantisca di giocare, sai, il ruolo di centravanti è un ruolo importantissimo, sono il portiere del gioco del calcio. Il percorso che avrebbe dovuto fare Martinelli, che è partito con un paio di anni di ritardo, perché non sarebbe buono per lui rimanere a Firenze, anche perché non giocherebbe quasi mai, perché la maglia del titolare non l'avrebbe. E poi, visto anche come, conoscendo i miei amici tifosi, di quali io faccio anche parte, essendo tifoso della Fiorentina e conoscendo i tifosi, ho già sentito dire dopo quella partita contro il Genoa è un bidone, ma chi, perché noi vogliamo giovani, poi non diamo ai giovani il tempo di crescere, mi capisci? Il giovane cresce bene in un ambiente dove la squadra gioca, dove la squadra ha un trend positivo. Nella Fiorentina di quest'anno anche il giovane Messi avrebbe avuto qualche difficoltà, quindi io spero che Braschi vada a giocare per farsi le ossa, per fare esperienza, per poi tornare a Firenze e giocarsela. Sai, tra la prima squadra e la primavera ci sono 5-6 scalini. Te guarda un nome su tutti, Gabriele Gori, ragazzo dotato tecnicamente, fortissimo a livello primavera,
2: sì,
5: che poi non è riuscito
2: e poi ha fatto una carriera in C essenzialmente.
5: Sì, sì, essenzialmente sì, adesso gioca nell'Ascoli, diverso da Vlahovic, ma Vlahovic si credeva che era in un'altra categoria. La differenza tra Vlahovic e Gori era la fame. Braschi ha fame, però ha ancora un fisico da costruirsi, e quindi un anno con la garanzia però che giochi, perché se deve stare in panchina in una discreta Serie B o in un'alta Serie C, no, il ragazzo deve andare a giocare. Magari, ti dico, anche una squadra meno ambiziosa, ma che lo faccia giocare.
2: Paolo, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
0: Ciao Paolo.
5: Ciao ragazzi, ciao Viola, ciao.
2: Va bene, grazie quindi anche a Paolo Caselli che ha arricchito la nostra trasmissione anche con interessanti spunti che riguardano la primavera, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per queste finali scudetto, che giocherà un'altra volta in casa, perché di fatti è così, si svolgono al Viola Park anche quest'anno. La Fiorentina, lo ricordiamo, gioca domenica 24 maggio la semifinale scudetto contro la vincente di Roma-Bologna, il giorno dopo il Parma contro la vincente di Cesena-Inter nell'altra semifinale, con giovedì 28 maggio la finalissima per il tricolore, sempre allo stadio Davide Astori di Bagno a Ripoli. Noi invece, cari ragazzi, siamo arrivati alle battute finali, siamo stati un tridente, dai, penso che se la sia cavata in qualche modo
1: con, buona, Sassuolo, direi.
2: Con l'aiuto poi del quarto che
1: quando si era sotto, sì.
2: Abbiamo portato,
0: ci ha dato una mano,
2: abbiamo finito in pareggio, dai, diciamo, sì, non abbiamo vinto, no. Però siamo riusciti a portare a casa
1: più divertente della Fiorentina col Genoa, sì. Abbiamo fatto divertire,
2: era difficile fare di peggio,
1: sì.
2: Va bene, grazie a Viola Ronchi,
0: grazie a voi,
2: grazie a Lorenzo della Giovan Paola,
1: grazie a voi ragazzi,
2: e anche ad Alessandra Di Nardo che ha curato la parte tecnica al di là dal vetro. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, il nostro palinsesto prosegue con tutti in campo dalle 18 alle 19 con 100 anni di passione viola dalle 19 alle 20 con Made in Viola sul settore giovanile come sempre, e poi con Extra Viola in comune anche con RTV 38. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao
0: ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Guardala.
7: Guardala.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: E si riparte con la diretta su Radio Firenze Viola e come di consueto al sabato onore ed onere di Firenze in campo aprire la diretta mentre mi trovo costretto a insegnare a una classe 2000 come anzi 2001 come si usa Bravissimo. Un computer, come si sviluppa il grande mondo della tecnologia, ma non ci sono problemi perché si può smentire un grande bias dei nostri tempi, ovvero che gli uomini non sanno fare le cose in multitasking.
1: Vedremo
0: nel corso della puntata. Ovviamente giudice severa ormai, perché da rookie ormai insomma si sta allargando. Sofia Ferreri, ciao Sofia.
1: Ciao a tutti, grazie per questa bellissima introduzione.
0: Va bene, vedremo perché poi dopo vale anche il discorso inverso, sarò anch'io giudice severo. Un saluto che va a tutti voi, ma poi anche al buon Ale Di Nardo, quantomeno per questione di prossimità, il più vicino a noi, al di là del vetro, a curare la regia, sarà anche l'uomo che risponderà al telefono in caso qualche temerario voglia intervenire in diretta. Come si fa?
1: Allora, o ci scrivete al 348-75-13933 oppure ci potete chiamare allo 055-77-111-71.
0: Mi ricordo solo adesso di non aver inviato la scaletta né nella chat né al nostro regista. Io direi di aprire con il direttore Tommaso Loreto, comunque, giusto per portarsi avanti. Poi la scaletta arriverà. Scusate, questo è soprattutto uno scusate rivolto ai nostri colleghi magari del sito che vorrebbero sapere chi c'è in diretta. Adesso arriva.
1: è sabato mattina per tutti,
0: sì, prolungato diciamo, fra l'altro sì, guarda, stamani un sacco di quest da risolvere, quindi sì, sabato mattina impegnato, ma insomma è anche un sabato mattina di vigilia, adesso si può dire perché non si sapeva quando si sarebbe giocata questa benedetta partita, e queste benedette partite, per la verità, visto che poi c'erano diverse gare legate alla partita del derby, no? di Roma-Lazio, certo. Diverse contemporaneità da mettere insieme, adesso si sa comunque che si giocherà a mezzogiorno
1: di domani,
0: esatto, a mezzogiorno
1: insieme a tante altre squadre
0: in un orario, se vuoi, anche proprio inconsueto al massimo, perché sebbene di mezz'ora, ma si cambia anche l'orario di pranzo, no? Di solito la partita di pranzo è quella di mezzogiorno e mezzo, invece si gioca
1: hanno deciso così.
0: Vabbè, si fa un brunch?
1: Sì.
0: Non ti piacciono i brunch?
1: No, sono proprio...
0: Però per guardare la partita come fai?
1: Pranzi prima.
0: Sì, ma capire che pranzo? Alle 11 cosa pranzi?
1: O la guardi e poi inizi piano piano a mangiare.
0: Ah, quindi... Ma non mi piace... Invece a me non piace guardare la partita mentre mangio.
1: Come?
0: Cioè, nel senso, non durante il pranzo, non durante la cena. Cioè, nel senso, ceno prima, ceno dopo, ma...
1: al massimo
0: durante la partita la mia attenzione non può essere rivolta verso al tortellino.
1: Ci sta.
0: Al terzino.
1: Allora, vabbè. Colazione tardi propongo e poi dopo pranzo.
0: Lo stavi per dire, brunch. Vabbè, torniamo il quesito al direttore a sto punto, visto che è in collegamento, Tommaso Loreto. Com'è?
2: Non lo so, non c'ero. C'ero dormivo e ieri non potevo ripassare né studiare, avevo un gomito che faceva contatto col piede.
0: E soprattutto, ovviamente, mangiati dal cane i compiti fatti, ovviamente, dirigentemente.
2: È chiaro, tutta una serie.
0: Guarda, è una domanda sociologica importante, invece, vedi, perché domani partita a mezzogiorno, quindi che si fa? Si fa la colazione, si fa il pranzo. Io proponevo il brunch, ma Sofia dice che no, il brunch non le piace, quindi
1: io proponevo una tarda colazione e poi successivamente alla partita al pranzo.
2: Ma bisognerebbe sentire magari i settori giovanili, perché poi la partita a mezzogiorno.
0: Ma non per i giocatori, per te.
2: Ah, per noi.
0: Certo.
2: Ma io sai, resto sempre molto leggero.
0: Ah, sì,
2: Sì, che si tratti di dirette serali o di mattina, no, se devo entrare in diretta cerco di stare il più leggero possibile, quindi dei 5, 6, 7 caffè che fanno parte della mattinata di ognuno di noi, un mezzo pacchetto di sigarette, no, ovviamente sto scherzando, può essere sì una colazione abbastanza robusta, perché poi il succo è che il pranzo si salta, almeno dal nostro punto di vista mezzogiorno, la partita diciamo finisce alle 2, parla delle faselle, commenta, butta giù un paio di valutazioni della partita, hai visto mai qualche dichiarazione che dovesse arrivare nel prepartita, nel dopo gara, che ti dia qualche indicazione, e qui sei già alle 3, 3 e mezzo e pensi alla cena, quindi la vedo così.
1: Infatti anche Chris da Campi ci scrive: noi si inizierà a mangiare alla fine del primo tempo, però si va in rosticceria.
2: No, cioè che fai? Guardi il secondo tempo.
0: No, anche a me non piace, l'ho detto. Non piace. È una soluzione, non piace guardarla mentre mangio, perché sono distratto, ovviamente. Vero che c'è anche Duccio che ci scrive.
1: Sì, Duccio ci scrive: per Sofia, Fabio e il direttore, mi fate il power ranking di questi pasti? Colazione, spuntino, brunch, pranzo, merenda, aperitivo e cena.
0: Difficile però,
1: no,
0: sono tanti,
1: per me è semplicissimo.
0: Sono tanti. Vabbè, allora comincia te.
1: Beh, allora, per me la cosa preferita è fare colazione.
0: Bene,
1: cioè la colazione
0: prima.
1: È il
0: colazione prima, poi?
1: Prima, va bene, scusa. La colazione per prima,
0: no,
1: poi
0: andare
1: il
0: anche
1: pranzo...
0: argomenti seri.
1: Il pranzo non mi fa impazzire.
0: Okay.
1: La merenda moltissimo.
0: Okay.
1: Apericena tantissimo.
0: Apericena sì, brunch no. Okay.
1: Brunch no, non mi piace.
0: Direttore, vuoi aggiungere qualcosa? E poi magari andiamo a parlare di Fiorentina.
2: No, ovviamente io sono fuori gara, perché non è incluso secondo me lo spuntino della mezzanotte o dell'una, spesso e volentieri ipercalorico e il più dolce possibile, quindi ne so qualcosa già di suo, che porti del cioccolato, ci metti sopra dell'ulteriore Nutella e ti regali un'altra ora di sveglia. Poi per il resto personalmente no, la cena, come la cena non ce n'è, punto tutto su quello io, anche il pranzo, sai,
0: si salta, il pranzo si salta, l'hai detto.
2: Lavoratori indefessi e comunque spesso in diretta dalle 2.
0: Giornalista salta pasti, il nostro direttore, è il nostro direttore.
2: Una specie, diciamo che tendo a cominciare a nutrirmi col passare delle ore,
0: certo.
2: E io non riesco appena sveglio a far grandi colazioni, a meno che ovviamente non capiti di essere in hotel, allora lì cambia tutto, e c'è
1: sì.
2: Il concetto del buffet,
0: sì.
2: È una sfida a te stesso e agli altri.
0: Diventa una gara.
2: Bravo, uno sport come il nuoto, come il ciclismo.
0: A me piace anche il fatto che magari qualche pietanza possa essere finita, no? Nel frattempo, mentre c'è lo sviluppo della colazione, tu vai lì e insisti della serie, ma dove sono? Le uova strapazzate, ne ho avuti solo 3 piatti. Vabbè, io dico brunch, ragazzi, a me piace tanto. Brunch mi piace tanto. È un bel sandwich, una bella spremuta d'arancia.
2: Comunque vedo che abbondano i temi sportivi di Fiorentina.
0: Sì, sì, sì. Ma direttore, ma siamo già in vacanza. Ora, al di là del clima che è nefasto, ma cioè, diciamoci la verità: molti avrebbero preferito andare al mare piuttosto che vedere questa partita, nonostante questa sia la partita, no? Quella che abbiamo imparato a conoscere come la partita, ma lo dicevamo anche in settimana, è un tema di questa gara senza dubbio, mai come quest'anno forse ci si arriva un po' con le scatole piene.
2: Sì, è la premessa più dolorosa, nel senso che a prescindere da tutto e dalla farsa che è andata in scena per fissare domani la partita a mezzogiorno, è generale questa sensazione, non arriva domani, arriva già da qualche domenica, ed è secondo me un aspetto sul quale la Fiorentina dovrebbe riflettere molto, e forse più che riflettere e agire, ma mi pare che non cambi idea sotto questo profilo, nel senso che già da tempo, ormai da 2 o 3 partite, la domanda principale è quando finirà questo strazio. E quindi una volta raggiunta la salvezza è come se la gente non ne potesse più e ne facesse volentieri a meno di tenere in campo questa squadra, e ripeto, è da lì che dovrà ripartire la Fiorentina ed è da lì che io avrei cercato di cominciare a lavorare il prima possibile, e anche solo magari con qualche indicazione, qualche parola, qualche indirizzo, e invece assolutamente niente. L'allenatore non parla prima delle partite, la dirigenza non parla, avevamo capito che sarebbero arrivate delle dichiarazioni, nulla, assolutamente niente di che. Si prosegue sulla strada del silenzio, della chiusura all'interno del Viola Park. Capisco l'annata difficile, ma ripeto, come c'è tanto da fare, prima cominci, secondo me, prima puoi sperare di essere a metà dell'opera. E invece no, la strategia è sempre la stessa, quindi non abbiamo dichiarazioni che ci aspettavamo da parte del DS. Apro parentesi, su quella vicenda alla fine nessuno ha ritenuto opportuno dire nulla. Leggo qua e là che la Fiorentina non avrebbe avuto niente da smentire. Sì, però quando poi ci sono due, tre società che tengono d'occhio un dirigente di così alto profilo che è arrivato da 3 mesi, anche solo specificare che è una roba folle soltanto pensarla probabilmente limiterebbe certi pensieri. Ma detto questo, vediamo che partita fanno. E per essere molto sintetico, però devo dirti, Fabio, che io faccio parte di quel partito lì, cioè io francamente non me ne frega nulla,
0: no.
2: Te l'ho detto,
0: cioè partito ombrellone, chiamiamolo così,
2: no,
0: cioè,
2: no,
0: nel senso.
2: No, siamo in delle condizioni devastanti, parliamoci chiaro. Cioè, la squadra ha mollato, io sono anche meno generoso di come è il nostro Luca Calamai, che l'argomento della squadra che molla è stato un po' più morbido. Per me Roma è stata l'ennesima vergogna di una sfilza di partite vergognose. E sarà che poi io sono anche cresciuto in una corrente alternativa di rivalità, per la quale Roma e soprattutto la Roma è una forte rivalità. Quando vedo è una squadra dopo 30 partite in cui forse più della metà è andata male e in alcune di queste si era già arresa, se vedo che è ancora oltre la 30ª giornata si sta in campo per mezz'ora, francamente sono proprio quasi schifato, ecco, dall'attaccamento, dall'importanza che danno i calciatori alla maglia che indossano. Quindi domani spero che non bissino nuovamente.
0: Perché il rischio poi è quello, cioè nel senso, dico, se l'atteggiamento è quello di che siamo in ferie, il rischio poi è quello di prenderne.
2: Assolutamente.
0: Anche.
2: E non mi fido, cioè se domani finisse a schifio non mi stupirei, perché è tutta la stagione che arriviamo a ridosso una partita e ci diciamo magari stavolta, no, niente, magari stavolta non è mai successo, non hanno mai infilato una partita sopra le righe in termini positivi. Forse Como, dicevamo ieri, ragazzi, ma una su 37 è veramente poca roba. E quindi sì, vediamo che tipo di prova c'è, che tipo di prova fanno, di là ci sono tutt'altre motivazioni, quantomeno che salvino la faccia, ecco, perché francamente quest'anno l'hanno persa così tante volte che sarebbe quasi offensivo infilarla anche domani, la figuraccia.
0: Guarda, io intanto stavo cercando il dato che mi ero segnato su, appunto, diciamo, le imbarcate, no? Ora vado a memoria perché non riesco a ritrovare il file in cui mi ero salvato questa cosa, anzi forse l'ho trovato, vabbè, mi pareva fossero 8 volte in cui la Fiorentina nel corso di questa stagione aveva subito 3 o più gol. Ora poi magari controllo il dato con più certezza, quindi appunto ripeto, capisco benissimo il sentimento, capisco benissimo anche che a un certo punto della stagione, quando incontri squadre più forti di te, magari la dai anche un po' per vinta. Però occhio, perché poi c'è il rischio di ennesime imbarcate. Non so se vogliamo aprire anche un po' un discorso mercato, Sofì.
1: Sì, allora sono stati fatti appunto vari nomi per riformare un po' l'attacco, diciamo, della Fiorentina con lo sguardo alla prossima stagione, e volevamo sapere cosa ne pensi tu di Konaté.
0: No, rido perché Yuri ci ha scritto un messaggio, ha scritto: dobbiamo ammetterlo, il rischio c'è. Quindi mi veniva da ridere, scusami.
2: Ma indubbiamente il profilo è interessante, sono anche quei profili che uno può pensare siano cosiddetti obiettivi da paratici, nel senso che ti può andare a cercare profili di questo tipo, di margini ampi di crescita, e devo dirvi che anche su questo fatico a immaginare, a parlare di quello che sarà il mercato estivo, nel senso che abbiamo percepito ancora grandissima chiarezza all'interno di Casa Viola, non c'è, non solo sull'allenatore ma probabilmente anche sul tipo di lavoro che verrà portato avanti in estate. Sono molto curioso di vedere come si muoverà Paratici, perché poi il punto di partenza economicamente parlando è molto molto negativo, è un saldo in rosso ampio, siamo addirittura intorno agli 80 milioni, così ci raccontava Salvatore Napolitano in settimana, sì. Quindi più che chi comprano voglio capire come fanno a raggranellare eventuali risorse, quindi accedere qualcuno che possa consentire di fare cassa, traduco Ken, e sono curioso di vedere a quel punto come e a quanto riesci a cederlo, perché prima ancora di domandarmi chi arriverà voglio capire quanto sei a disposizione per i sostituti.
0: Tra l'altro io dico ora, ma anche senza
2: di
0: correre
2: meglio con te di Luca, questo intendiamoci.
0: Sì sì sì sì, ma al netto di questo eventualmente appunto arriva uno dei due, si fa dei discorsi anche su eventuali uscite, io capisco benissimo e aggiungo che anche l'eventuale uscita di Ken comunque ti aiuta senza dubbio, ma non è che ti ripiana, diciamo così, eventualmente, contando proprio quello che dicevi a proposito anche di quanto diceva Napolitano. Io ti volevo portare poi anche sul discorso allenatore, perché appunto ancora non si ha una chiarezza sul nome del tecnico, però insomma ne stavamo parlando anche prima con Sofia di entrare in diretta. Non sarà De Rossi, o almeno no, al momento non è De Rossi.
1: Almeno da quello che ha annunciato lui sembrerebbe.
0: Appunto, ha dichiarato: nessun club mi ha ancora cercato. Quindi.
2: Voi ci vedete.
0: No, vabbè, io non so se crederci o meno, però lui questo l'ha dichiarato pubblicamente.
2: Sì, sì, penso che sia tutta ampia pretattica, e anche lì secondo me devono capire se poi collimano gli obiettivi e le prospettive per quello che è il campionato del Genoa e quelle che possono essere le ambizioni di De Rossi. Secondo me ci rientra ancora nel novero dei candidati. Devo dirti che c'è questa storia della clausola che resta lì sotto traccia, perché poi sono arrivate ulteriori conferme, almeno il Genoa questo fa sapere a chi bussa per De Rossi. Di sicuro la decisione finale Paratici non l'ha presa, penso, all'interno di un gruppo nel quale c'è ovviamente anche Grosso, Iraola e magari qualche altro nome che non è uscito. Su questo, forse anche su questo, si poteva, secondo me, non dico intervenire, ma provare a sciogliere i nodi un po' prima. L'abbiamo detto tante volte, la Juve, a prescindere da come andrà la corsa alla Champions, su Spalletti ha preso una decisione, l'ha presa in base ai mesi di lavoro che ha visto e ha operato, e qui francamente devo dare ragione a chi si interroga su come si possa pensare e valutare Vanoli per queste partite.
0: No, vabbè.
2: Poi, è chiaro che lo
0: vale. Questo vale per tutti, secondo me.
2: Da quando è arrivato, e quindi esatto, se immagini la Fiorentina con lui, in pratica più o meno dovresti averlo già deciso, e poi può darsi che sia strategia. Io ho capito che comunque tutto sommato un sondaggio con l'entourage di Vanoli per capire all'atto pratico come potrebbe funzionare una conferma c'è stato, quindi è un pensiero che c'è e che non viene scartato. Poi se è perché ci sono delle valutazioni oltre quelle i Paratici, non lo so, e non so nemmeno se invece è proprio Paratici che valuta di confermare Vanoli. Di sicuro, se così sarà, c'è un altro ostacolo lungo questa ripartenza non banale che attende la Fiorentina, è quello di un clima che sarà di sfiducia. Poi la società deve saper decidere in autonomia rispetto a quello che pensano i tifosi e la piazza, però devono sapere che eventualmente ci sarà da difenderlo con i denti, Vanoli, perché pronti via, non parti come tutti vorremmo, secondo me il clima rischia di farsi pesante, e quindi per tornare a quello che ci dicevamo, anche in questo ormai abbiamo capito che dobbiamo attendere la fine della stagione per le prime mosse, però è un motivo in più per il quale si arriva proprio, ecco, finiti su questa linea del traguardo.
0: Io sono molto d'accordo nel dire che se mancano queste due partite ancora per completare il giudizio, secondo me allora, allora qualcosa non funziona. Ma questo vale per Vanoli, vale per Piccoli, vale per chiunque. Cioè, se le tue valutazioni ancora non sono concluse dopo una stagione così, allora forse ti stai muovendo anche in ritardo, cioè nel senso, rispetto a quella che potrebbe essere la tua tabella di marcia una volta ottenuta la salvezza. E quindi, una volta archiviato il presente, se ancora sei lì che stai traccheggiando, secondo me stai un po' perdendo tempo, ma è una mia idea, ci mancherebbe altro. A proposito di valutazioni, però, visto che parlavo di Piccoli, entriamo anche nel capitolo attaccanti, perché so che Sofia ci teneva, insomma, a farti una domanda.
1: Sì, a sapere cosa ne pensi della performance di Braschi e della scelta da parte appunto di Vanoli di farlo entrare fin da subito.
2: Ma ci stava, forse anche questa si poteva decidere di operare come mossa con anticipo, perché poi col Sassuolo sappiamo bene, insomma, soprattutto alla luce delle risposte di Gudmundsson, falso 9 era un qualcosa che si poteva immaginare un po' prima, in anticipo. A me non è dispiaciuto, almeno come movimenti, dopodiché questa Fiorentina secondo me avrebbe difficoltà a far segnare ora Maradona, no, però forse Van Basten sì, perché non arriva un pallone in area di rigore, non riparti, non vai in contropiede, non allarghi sulle fasce a cercare il cross, fai praticamente niente per l'attaccante, perciò poi Draschi si è mosso praticamente da solo in assenza di palloni giocabili e con una difesa che comunque lo ha tenuto d'occhio per tutti i minuti in cui è stato in campo, quindi è difficile giudicarlo. Di sicuro se sta stabilmente ad allenarsi in prima squadra qualche valore c'è. Domani non so se possa partire titolare, so che può essere sicuramente un'alternativa valida e spendibile a Piccoli, e anche però che lo valutiamo male in questa partita, nella prossima dovesse giocare con l'Atalanta o anche nell'ultima col Genoa, proprio perché entra in un impianto di gioco che non c'è, e quindi lui è giovane, ma anche per un veterano sarebbe molto molto dura, perché là davanti, ragazzi, io non so se avete idea, ma non arriva un pallone nemmeno a pregarlo, e quindi è un'annata dove le valutazioni sono molto difficili. Però se tanto Ken non c'è, è chiaro che è la prima alternativa a Piccoli, e quindi ancora spazio le ne darei sia domani che domenica con l'Atalanta o quando sarà, insomma.
0: Prima di salutarti abbiamo anche un messaggio diretto proprio a te, quindi te lo riportiamo.
1: Sì, Lip da Glasgow ci scrive: per il direttore Loreto, non so se lo sa, ma in questi istanti gli Hearts hanno un appuntamento con la storia, ultima giornata di Scottish Premier League. Celtic Hearts, gli ospiti hanno un punto di vantaggio e con un pari sarebbero campioni di Scozia per la prima volta dal 1960. Infatti ti chiede: che ricordi ha di quella trasferta in Scozia?
0: Eh sì, perché
2: bellissimo.
0: Fiorentina ci ha giocato con gli Hearts in Conference, ovviamente.
2: Edimburgo, una città meravigliosa, c'è quella strada che porta al castello in centro che è straordinaria.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
4: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
8: Buongiorno dalla redazione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Ieri, sulla via Emilia, un'auto ha falciato una decina di persone a piedi, 8 i feriti, 4 in modo grave. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese. Ora è accusato di strage.
9: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. E Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nuovo messaggio rivolto all'Iran da Donald Trump. Il presidente americano pubblica su Truth Social la frase "la calma prima della tempesta", accompagnandola ad una sua immagine con espressione minacciosa.
8: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
9: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. E il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia valida per tutti è di 30 metri ed è superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
8: Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia e diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto nella capitale della Polinesia francese. L'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti.
9: Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma. Dopo aver sconfitto Medvedev nella breve ripresa dell'incontro interrotto il giorno precedente per pioggia, Jannik Sinner questo pomeriggio alle 17 affronta il norvegese Casper Ruud per il titolo che manca un italiano dalla vittoria di Panatta di 50 anni fa. Nella finale del doppio Bolelli e Vavassori se la vedranno invece contro la coppia Granoyers Zeballos. Nel singolare femminile ieri vittoria di Svitolina contro Coco Gauff.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno e buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Sono le 10 e 5 minuti in questa domenica 17 maggio. Francesco, benvenuti in studio, e l'ottimo Alessandro Di Nardo in regia, che come sempre ha facoltà di parola.
12: Ciao.
11: grazie di essere passato al fenomeno. 348-7513-933-055-77-111-71. Ebbene sì, domenica di calcio giocato. Già questa è una notizia per la Fiorentina, visto che negli ultimi due mesi ho perso il conto dei lunedì di calcio giocato e quindi delle domeniche in generale, dei weekend, di vigilia o addirittura di antivigilia. Questa è una buona notizia. C'è questo appuntamento un po' paradossale delle 12 con tutte le gare per quanto riguarda la corsa Europa con la E maiuscola in ballo. E c'è la Fiorentina che in questo senso fa un po' l'attrice non protagonista, insieme al Parma che affronta il Como, il Genoa che affronta il Milan, il Pisa che affronta il Napoli e la Lazio che affronta la Roma, che però insomma definirla non protagonista in un derby sarebbe altrettanto paradossale, anche perché è proprio dal derby della capitale che è nato tutto questo teatrino dell'assurdo sugli orari, sul calendario, che poi appunto si è concluso con le 5 partite in questione alle 12 e con la finale che vedrà protagonisti Sinner e Rudd agli Internazionali d'Italia al Foro Italico alle 17. Quindi siamo di fatto già a meno di 2 ore dal fischio d'inizio. Non so le vostre abitudini per quanto riguarda il pranzo, ma diciamo che alle 12 è una via di mezzo tra un lunch e un brunch match, si potrebbe dire. Ne abbiamo parlato anche venerdì a Chi si compra su quello che sarà il vostro percorso di avvicinamento. C'è chi addirittura aveva ipotizzato o promesso sostanzialmente una doppia colazione, cioè considerare la prima colazione e poi poco prima della partita una seconda colazione. Ricordo qualcuno di voi anche particolarmente abbondante. Non so fino a che punto abbondante sia il numero, la quantità di temi che si porta dietro la partita di oggi della Fiorentina, al di là della retorica che ho sentito anche da un po' di giocatori della stessa Fiorentina in questi giorni sul valore di affrontare la Juventus. Io lo ribadisco, l'ho detto anche venerdì. Al di là di giocare a Torino, a Firenze, è lo Juventus-Fiorentina / Fiorentina-Juventus meno sentito degli ultimi 150 milioni di anni. Poi ci si può raccontare che la Fiorentina ha interesse a fare lo scherzetto alla Juventus per non farla andare in Champions League. Tutto vero, tutto legittimo, lo ha in un certo senso anche la Lazio stessa nei confronti della Roma, ma in generale devo dire che questo percorso di avvicinamento è stato veramente cupo, tetro, veramente, anche se vogliamo, insomma, irriconoscibile per quello che è e dovrebbe essere Juventus-Fiorentina / Fiorentina-Juventus. Poi ovviamente insomma l'occasione può essere anche quella di smentirmi, come ad esempio Tommy che scrive: non è una partita come le altre. Non so fino a che punto, su, diciamo, basandosi su punti di vista seri e convinti o se invece su un pizzico di retorica. Sta di fatto che Andrea da Milano dice: buongiorno, buona domenica, forza Viola per oggi, speriamo di non fare figuracce. E soprattutto il post scriptum fondamentale: dai un bacione a Kiwi, cioè la mia Labrador, che tra l'altro 2 settimane fa ha compiuto 1 anno, quindi ne parleremo nello speciale Labrador e compleanni. Continuate ovviamente a scriverci, continuate a dirci la vostra. Da un punto di vista, ripeto, di classifica, la Fiorentina può avere solo interesse a portare avanti un concetto che viene straordinariamente espresso dalla lingua tedesca, e cioè Schadenfreude, ovvero sia il godimento per le disgrazie altrui, e quindi contribuire, se vogliamo, in questo incastro che riguarda Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como a complicare sensibilmente la qualificazione Champions della Juventus. Bisogna per forza di cose parlare di questo, bisogna parlare per forza di cose di un riflesso, perché dal Napoli al Como sono 5 squadre divise da 5 punti, solo in 3 festeggeranno la Champions, 2 dovranno accontentarsi dell'Europa League, che comunque magari per qualcuno, penso al Como, è un bel accontentarsi. Per chi tra Napoli, Juventus, Milan e Roma dovesse rimanere fuori dalla Champions, di positivo ci sarebbe ben poco, per non dire nulla, per motivi diversi, per situazioni diverse. La Juventus in questo momento è terza, ma con un solo punto di vantaggio sulla quarta e sulla quinta, che sono Milan e Roma. La Fiorentina potrebbe, da un punto di vista statistico, avere interesse a superare quota 40, magari a non trasformare questa stagione nella peggiore della storia nell'era dei tre punti a livello appunto di quota raggiunta, ma salvezza ormai ottenuta. Io non so fino a che punto, ecco, aspettarmi una prestazione diversa rispetto a quella vista con la Roma, magari per orgoglio, magari per amor proprio, però insomma abbiamo già visto la Fiorentina in questa stagione all'opera con le proprie motivazioni e con quelle dei propri avversari non uscire benissimo, per non dire con le ossa rotte, dalla partita stessa. Tommy molto bene specifica anche, no, nel senso che letteralmente non è una partita come le altre, non è come Parma o Pisa-Napoli, nel senso sono proprio squadre diverse in campo rispetto alle altre partite, e cominciare questa ora e mezzo di trasmissione subito con un po' di teatro dell'assurdo è quello di cui avevo proprio bisogno, quindi ringrazio l'ascoltatore preciso e puntuale come sempre. Luca dalla Svizzera dice: a mio avviso c'è una profonda disconnessione tra i tifosi che vorrebbero lo sgambetto, società e giocatori che sono già a pensare al loro futuro. Chi ha il cuore viola in società? Per me è questo il vero problema. E per voi? No, per me Luca il problema è tutt'altro. Il problema è che la Fiorentina a metà maggio non ha neanche 40 punti. Poi, se vogliamo rimanere ancorati a questo provincialismo estremo sul significato della partita oggi, benissimo. Ma non trasformiamo il valore negativo di una stagione come questa con l'occasione del salvagente di oggi. La Fiorentina ha fatto 38 punti in 36 giornate. Questa stagione va archiviata il primo possibile e va messa poi la lente di ingrandimento sul lavoro di Ferrari, di Goretti, di Paratici, sulla scelta del nuovo allenatore, sul mercato. La partita di oggi è rilevante, certo, perché c'è una rivalità profonda, sentita,

0: contro la Juventus, quando tu, Fiorentina, non hai più nulla da dire e da chiedere al tuo campionato e l'unica cosa che ti resta è fare lo sgambetto alla tua rivale. Ecco, mi sembra veramente deleterio, però certo un conto è questo e un conto l'atteggiamento che la Fiorentina ha messo sul rettangolo di gioco dell'Olimpico qualche settimana fa ormai contro la Roma. Ecco, una via di mezzo deve essere inseguita assolutamente. 3487513933, i vostri messaggi fino alle 11.30 insieme, poi Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, Andrea Giannattasio dallo stadium, Andrea Di Nardo in regia fino alle 23 di domani l'altro, non si muoverà di lì, una non stop infinita anche quando non ci saranno le trasmissioni, giusto per il gusto di esserci. Tra l'altro oggi, diciamo, per gli appassionati di calcio, una domenica piena di contemporaneità, perché ad esempio, anche basandoci un po' sul calcio internazionale, ultima giornata di Ligue 1 con tutte le partite alle 21, poi ci sono 4 partite di Premier League alle 16, ovviamente il turno di Serie A che inizia a mezzogiorno e finisce stasera alle 20.45, c'è la gara d'andata del secondo appuntamento di semifinale dei playoff di Serie B dopo il 2-2 di ieri tra Juve Stabia e Monza, applausi a scena aperta dalla regia. Ci sono le partite alle 14.30 di Eredivisie, alle 19 c'è il turno di Liga, che in questa primavera è il campionato più bello d'Europa, anche perché ci sono dalla 11ª, che è il Valencia, quota 43, alla 19ª, che è il Levante, appena 4 punti e mancano 2 giornate alla fine del campionato, quindi insomma ci sarà veramente argomento a tutte le latitudini e longitudini. Damiano ci scrive: Benve, io mangio prima perché dopo le partite di questi mi passa l'appetito. E mi sembra un'ottima riflessione, un'ottima chiosa e un argomento che dall'alto della sua passione per il riso in bianco potrebbe trattare anche il nostro prossimo ospite, che è lui, il re del calciomercato alla rovescia, Niccolò Ceccarini. Buongiorno.
1: Siamo forti. Grande, grande intro. Buongiorno a tutti. Buongiorno ragazzi. Il Nero Verdi si gioca contro il Lecce,
0: sì,
1: alle 20.45.
0: Ci sarai?
1: Concentrato. Sì, assolutamente, invitato da Giovanni Carnevale in persona, sarò presente al Mapei con la sciarpa nero-verde, però sono un po' combattuto perché là c'è Pantaleo Corvino, c'è comunque sia Sandro Mencucci, c'è una fetta anche del mio cuore passato, per cui alla fine...
0: Quindi che si fa, Nico? Un pareggino?
1: Si potrebbe far vincere il Sassuolo il primo tempo, far vincere il Lecce il secondo tempo, si prendono 3 punti uno o 3 punti l'altro.
0: Ah, quindi si cambia regolamento.
1: Regolamento.
0: Ah, ok, sì. ecco.
1: 3 punti per noi del Sassuolo e 3 punti per loro del Lecce nel secondo tempo. Poi alla fine vincono tutte e due. Ma non so se si può fare oggi in Serie A.
0: Beh, bisognerebbe chiederlo, Nick, a chi di dovere.
1: Però ecco, sai, io ora che ho preso anche, diciamo, lo zaino di Peppa Pig, perché io spero che la partita si giochi alle 12, però se poi c'è uno spostamento, qualcosa, io comunque ci ho messo la merenda dentro, succhino di frutta, e sai, perché una arriva lì all'11:30 e dice: no, ma sai, forse c'è la concomitanza dei voli internazionali su Roma, non vorrei poi dopo magari la posticipassero. Quindi io c'ho il panino, pranzo al sacco e merendina.
0: Ma come slot, Nick, al di là del non Arne, ovviamente,
1: sì,
0: ma come slot orario al di là del teatrino con cui si è arrivati alle 12 e tutto quello è successo, il derby, Sinner e quant'altro, cioè le partite alle 12.
1: Sì.
0: Che sensazione ti lasciano? Cioè, è un orario che ti piace?
1: No, no, io proprio bypasserò questo orario oggi.
0: Ah, direttamente?
1: 14, proprio sì, non mi interessa. Non è una questione. Il calcio che gli piace non mi piace. Quindi io sono al fianco dei tifosi tutta la vita, perché questo calcio alle 12 a me sembra una gran presa per il culo, ecco, francamente, per tutti, perché non ha un senso. Capisco le questioni di ordine pubblico e tutto quanto, eccetera. Però il calcio alle 12.30 non è un qualcosa, intanto siamo a parlare liberamente, non è una cosa che va bene, non va bene per nessuno e tutto quanto, eccetera. Perché poi ci può essere l'emergenza, ci può essere la capacità di dover organizzare delle situazioni in emergenza, però questa mi sembra proprio una cosa
2: di regito. Ascoltiamo.
0: Questo è il commento che arriva direttamente da Montecitorio, sì, se non ricordo male la giornalizzazione.
1: Poi è brutto, ora a parte tutto, è brutto anche vedere che la Lega contro lo Stato contro la Lega, ci sono problemi molto più importanti nel mondo di tutti i giorni e noi ci

0: E noi saliamo alle cronache internazionali perché comunque dobbiamo fare il calcio alle 12, voglio dire, ieri è morta una persona a Modena e ci sono queste situazioni così gravi e noi si sta a ragionare se si gioca alle 12, all'11 e mezzo, mezzogiorno e mezzo, ricorsi al TAR, cioè è di una tristezza il calcio italiano che mezzo basta, veramente io sono schifato da questo calcio che sto vivendo negli ultimi tempi e mi sto allontanando molto anche da questo mondo, proprio perché non lo riconosco più, perché è lontano anni luce, è sempre più lontano dai tifosi, è sempre meno vicino alla gente ed è soprattutto un calcio totalmente sbagliato.
1: Riflessione molto dura ma anche molto condivisibile, rimanendo invece sugli aspetti che consentono a Nick di rimanere all'interno di questo mondo.
0: Una notizia, Benve, sai, no?
1: Ora infatti guarda, ti do subito l'assist perché così poi puoi sviscerare, direbbe qualcuno, l'argomento come meglio credi. Andrea vuol sapere se domani dopo la partita arriveranno news sul nuovo allenatore. Rispondi a questo e poi vai pure libero.
0: Poi c'ho anche una notizia su Paratici. Io credo questo, Benve, che ormai bisognerà aspettare la fine del campionato. Io penso per il discorso degli annunci ufficiali o qualcosa di simile dovremo aspettare sicuramente la fine del campionato, perché sono queste le sensazioni che si respirano e quindi non penso nessun annuncio, anche perché se c'era l'annuncio si doveva fare dopo la partita contro il Genoa, quindi questo non è avvenuto. Io credo che bisognerà aspettare un'altra settimana con Vanoli che si gioca tranquillamente le sue chance, come abbiamo detto più volte anche qui. Io ragazzi, ora però aprirò anche un attimo un ragionamento di deontologia professionale che mi sta particolarmente a cuore e che in questo periodo sto vedendo veramente andare in una direzione totalmente opposta, però noi dobbiamo fare anche quello che è il nostro lavoro e cercare di informare i tifosi su quello che accade. Poi a me non è che io a Paolo Vanoli lo ringrazio e lo ringrazierò sempre, perché comunque ci ha aiutato una figura storica soprattutto nell'anno del centenario, però poi un conto è cosa vuoi te che venga alla Fiorentina, un conto è quello che succede nella Fiorentina, perché comunque ci sono dei piani diversi, no Benve? Un piano è quello ovviamente del racconto giornalistico, un altro piano è quello delle sensazioni. Sicuramente i tifosi fanno bene a sognare Mourinho, fanno bene a sognare, che ne so, Sarri, tutto quanto eccetera, però noi dobbiamo anche cercare di raccontare come stanno le cose, quindi a maggior ragione oggi Vanoli dobbiamo dire che si gioca le sue chance. Io non so quante ce n'abbia ora Fabio Grosso sinceramente, perché io non sono più così convinto che sia proprio in pole position come alternativa a Paolo Vanoli, e non so neanche se magari c'è un'alternativa straniera, però quello che posso dire è che Paratici sta facendo delle valutazioni in cui Vanoli è dentro, è fortemente dentro, perché altrimenti sarebbe stato, no, diciamo, già mandato un certo tipo di messaggio.
1: Ma posso farti una domanda, Nick?
0: Sì.
1: Guarda, te la faccio in modo molto brutale. Perché Vanoli è dentro queste considerazioni?
0: Vanoli è dentro queste considerazioni per... Vuoi la mia? Io penso l'aver capito abbastanza.
1: Sì, certo, certo.
0: Perché comunque il lavoro del giornalista non è solo la presenza, ma è naturalmente la presenza mentale H24 che ti porta poi, no, a capire determinate cose e a lavorare nella maniera migliore. E quindi, stando al telefono, percependo situazioni, percependo sensazioni, io ho capito che Fabio Paratici si ricorda ovviamente di quello che ha detto, no, ai tifosi della Fiorentina: io voglio una squadra che rappresenti la bellezza della città di Firenze. Tradotto, lui dice: io sono riconoscente a Paolo Vanoli perché ha fatto una cosa che nessuno ha fatto nella storia della Serie A. Forse il suo grande dubbio oggi è questo: ma siamo sicuri che sia la scelta giusta sotto il profilo del gioco? Perché anche lui, come io, come tanti altri, abbiamo il dubbio che Vanoli sia meglio di quello che stiamo vedendo, perché la squadra è molto peggio di quello che naturalmente è l'allenatore, cioè senza ombra di dubbio. Io non parlo di valori tecnici, parlo di valori morali, parlo di valori di attaccamento, parlo di veramente mettersi all'interno di una squadra e giocare da squadra. Questo è un insieme di singoli che non sa cosa vuol dire un gruppo, che non sa cosa vuol dire essere una squadra di calcio, che non sa cosa vuol dire difendere la maglia di una squadra come la Fiorentina. Questo è un gruppo di persone che gioca a calcio come Benve si potrebbe giocare io e te a calcio, e a un certo punto si dice: certo, sono un po' sudato, sono un po' stanco. Per cui ho fatto questo paragone per dire che probabilmente Vanoli nella testa, cioè oggi Paratici non sa se Vanoli è in grado di offrire un calcio spettacolare, perché questa squadra non gli dà la cartina di tornasole per verificarlo, e quindi il suo dubbio è lì. perché lui secondo me lo apprezza come allenatore, però non sa se può fare, se confermarlo significa poi dare a Firenze una prospettiva di squadra e di gioco migliore rispetto a quella che abbiamo visto quest'anno. E quindi ecco perché secondo me lui adesso sta facendo le sue valutazioni, perché ha questa valutazione su Vanoli e poi fondamentalmente ha valutazione anche su altri allenatori, che naturalmente uno deve valutare. E io chiudo dicendo, proprio per tornare all'argomento giornalistico, e tutti siamo convinti e tutti saremmo felici di vedere Maurizio Sarri, forse lo vedremo all'Atalanta, perché ma se lo vediamo all'Atalanta è perché non lo vuole la Fiorentina, certo, non certo. Perché Sarri non vuol venire, però è chiaro che non bisogna fare le notizie. Poi notizia su Paratici, ecco, sì. Io devo dirti la verità, ci pensavo nelle ultime ore, no? Perché poi quando arrivi a 55 anni fai delle riflessioni sulla tua attività eccetera, e devo dirti che anche in questa radio ho sentito delle cose, no? Delle posizioni che non mi sono piaciute per niente, perché non suffragate dalle notizie, non suffragate dalle verifiche. E invece noi bisogna parlare avendo le notizie, perché il messaggio dobbiamo mandare agli ascoltatori deve essere un messaggio preciso, poi si può sbagliare, ma invece si fa opinione senza notizia, e questa cosa a me mi ha dato un po' fastidio, te lo dico chiaramente. E tornando invece sulle notizie concrete, Paratici sta lavorando molto forte sulla Fiorentina, è concentrato sulla Fiorentina. Io non penso che Paratici vada via alla Fiorentina, anzi l'ho scritto anche nell'editoriale Tutto Mercato Web, l'ho scritto in maniera molto precisa e molto determinata. Se poi mi chiedi se con questa società Paratici starà 4 anni, se questa è la società non ci starà 4 anni, perché questa società è sbagliata, è una società che deve seguire delle linee di calcio che in questo momento non ci sono minimamente ancora. Mi dispiace, perché Joseph Commisso, che è il presidente e il proprietario, lo reputo una persona per bene, brava, ma anch'io sono bravo ma non gioco in Serie A, quindi vuol dire che bisogna anche capire lo sport che facciamo per rendere al meglio. E quindi ti dico, finché ci saranno dei discorsi in cui si parlerà, no, di festeggiare le salvezze, vuol dire che probabilmente siamo molto fuori da quello che è il contesto. Per cui io credo che Fabio Paratici in questo momento stia lavorando forte per far cambiare la mentalità a questa società, perché per 7 anni la mentalità era una mentalità che non era di calcio, ma era un qualcosa simile al calcio ma non il calcio. Quindi se lui riuscirà in questo, il progetto potrà andare avanti. Se lui vedrà che tutti i giorni dovrà navigare con una difficoltà enorme, secondo me farà questa stagione sicuramente, e poi porterà le sue valutazioni, anche perché il mercato non gli manca.
1: In questa ricostruzione di Nick io aggiungo solo, ma è una riflessione diciamo personale slash statistica, che io personalmente spero la Fiorentina consideri non così tanto questo elemento, che peraltro Vanoli ha ripetuto penso in tutte le ultime conferenze stampa post partita. Nessuna squadra si era mai salvata dopo aver ottenuto 0 vittorie nelle prime 10-11, poi ogni tanto cambia anche il dato, lo stesso allenatore della Fiorentina, sì. Perché a me verrebbe da rispondere, nessuna squadra col monte ingaggi della Fiorentina, con gli investimenti estivi fatti dalla Fiorentina, si era mai trovata in quella situazione. Quindi paragonarsi a un Crotone, un Empoli, un Frosinone, un Benevento, a me personalmente, ma è un parere, ripeto, molto personale, non fa venir voglia di usare il termine impresa. Cioè, trovando un paragone con altre realtà, se il Tottenham si salva in Premier League, io non penso che De Zerbi abbia fatto un'impresa. Se il Siviglia si salva in Liga, non penso che ci sia stata un'impresa nel lavoro portato avanti nelle ultime settimane. E per questo mi viene anche da dire, spero che ci siano altri elementi, come giustamente ha sottolineato Nick, nella valutazione di quello che per esempio è Vanoli e nella valutazione di quella che è la rosa attuale della Fiorentina, per convincere le parti a andare avanti insieme. Perché sinceramente, cioè, ripeto, il paragone basato su nessuno si è mai salvato non viene fatto su la Lazio, sull'Inter o sulla Roma, però viene fatto Nick sul Verona, sul Pisa, sul Lecce, non lo so, sul Crotone, ecco.
0: Sono d'accordo, guarda, io penso che Paolo in questo abbia sbagliato, perché queste cose le devono dire gli altri,
1: e soprattutto non tutte le volte, Nick, perché certo, secondo me poi sì. Si perde anche, se no può dire contemporaneamente la Fiorentina ha fatto un'impresa, nessuno si era mai salvato, e poi dire la Fiorentina si merita altri palcoscenici, perché sennò allora vuol dire che sostanzialmente salvare la Fiorentina in 26 giornate, che è quello che ha fatto Vanoli, allora forse non è così tanto un'impresa. No, delle due l'una.
0: Allora, io, Benve, qui non sono proprio in linea totale con te, lo sai, io ho sempre tanto piacere di parlare con te perché ti reputo
1: un ottimo
0: giornalista, ma anche un conoscitore di calcio, e quindi mi fa piacere. Però ecco, io come non sono d'accordo sul fatto che Paolo Vanoli debba ribadire sempre che ha fatto l'impresa, perché questo lo devono dire gli altri, però allo stesso tempo ti posso garantire un giorno magari racconteremo quello che è successo in questa stagione al Viola Park, magari. Penso che sarebbe oggetto, lo sai bene, se uno avesse voglia di scrivere un libro su questa stagione
1: della
0: Fiorentina. Dal titolo è Fiorentina questa sconosciuta, perché francamente secondo me ci sono talmente tante cose che sono successe, sono accadute, che hanno portato a tutto questo disastro, ecco. Per cui l'importante è che ora questa pagina si chiuda.
1: Su questo siamo tutti d'accordo. Esatto.
0: E poi si riparta in grande serenità, tra virgolette, perché comunque l'obiettivo è ricominciare e cercare di fare. E io, guarda, ti dico, secondo me Paratici è l'ultimo jolly che ci possiamo giocare, perché dopo questo, beh, non credo ci sia altro, francamente non credo ci sia. Dopodiché veramente bisogna cominciare a pensare di cambiare proprietà, perché se effettivamente neanche Paratici riesce a dare una svolta, vuol dire che proprio si sono usate tutte, no, le carte possibili e immaginabili per cercare di sistemarla, no, questa società, evidentemente. Ma non è una questione di cattiveria, è proprio una questione, voglio dire, come dire, cioè, se tenere la Fiorentina va tenuta come se fosse un'azienda normale, secondo me non la puoi tenere, devi ragionare come se la Fiorentina, anzi no, come la Fiorentina è una società di calcio. Quindi bisogna entrare nel calcio, ecco, voglio dire, perché anche i fondi stanno dimostrando che comunque sia è un atteggiamento sbagliato. Cioè, guarda la situazione al Milan, guarda da altre parti, non funziona. Cioè, dov'è che funziona ancora bene il calcio? Secondo me dove c'è una società fortissima e dove ci sono dei padroni che comunque sia hanno ancora, diciamo, molta presenza nel mondo del calcio. Funziona così. Il resto mi sembra che funzioni molto, molto male, perché comunque non c'è la capacità di entrare nel mondo del calcio. Per questo io ti dico, cioè, o si capisce che il calcio è un'azienda diversa da tutte le aziende, o se no Benve diventa difficile. Cioè, io lo dico, ma questo non è una banalità enorme che sto dicendo, per cui ecco, mi auguro che la proprietà della Fiorentina capisca che stiamo provando a fare calcio, cioè che si deve fare calcio, perché ultimamente io ho visto delle cose, soprattutto in quest'ultima stagione, che avevano poco a che fare, no? E quindi bisogna entrare un po' nella mentalità del calcio, con tutte le strutture che oggi ha il calcio, perché oggi il calcio è una struttura continua, lo vediamo anche nell'organizzazione, voglio dire, delle partite, però bisogna starci dentro, perché sennò non è necessario, cioè non è necessario fare calcio se non si è convinti di fare calcio nella maniera giusta.
1: Prima di salutare e ovviamente di ringraziare Niccolò Ceccarini, Simo Bex dice commisso out è l'unico sogno. Riflessione che fa Maurizio, lui dice se avessero voluto confermare Vanoli lo avrebbero già annunciato. La domanda alla rovescia che io ti faccio è, Nick, ma sì, una volta ottenuto la salvezza, se la Fiorentina fosse stata così tanto convinta di ripartire da Vanoli, forse avrebbe anche potuto annunciare la scelta di esercitare l'opzione in proprio possesso il giorno dopo Fiorentina-Genoa 0-0.
0: Ma infatti, come la Fiorentina si è subito mossa, no, nel dire che Sarri, nel smentire l'ipotesi Sarri, allo stesso tempo non ha mai smentito l'ipotesi Grosso, per esempio, no? Quindi certo, questa conferma di quello che dicevo prima io. Loro non hanno ancora deciso. Io penso che l'interpretazione che ho dato su Paratici, sul pensiero di Paratici, che è frutto, ti posso garantire, Benve, di un lavoro quotidiano, un po' come l'erosione, no, delle acque sulle rocce, no?
1: Sì.
0: Che devi continuare, chiamare, risentire, perché poi devi arrivare a capire, no? E quindi io credo che sono abbastanza vicino alla verità, non sono ancora dentro la verità, ma credo che il dubbio principale sia questo. Cioè, Vanoli sì, ma mi fa un bel gioco, mi permette alla squadra di fare una squadra di un certo livello. Questo è secondo me il dubbio di Paratici, perché se lui non avesse avuto questo dubbio, gli avrebbe già detto di no. E lui, secondo me, questo dubbio lo sta un po' macerando, perché comunque sia, poi alla fine gira e rigira, o vai a prendere, no, un allenatore fortissimo che è impattante, tutto quanto, eccetera, oppure puoi anche valutare, cioè, perché poi Grosso a me piace, però è tutto da dimostrare, Grosso sia meglio di Vanoli, cioè va dimostrato, lo deve dimostrare, no, voglio dire, lo potrebbe dimostrare, ma non lo sappiamo.
1: Guarda,
0: ancora,
1: Nick, allora, ecco, ognuno ovviamente su questo è legittimato ad avere il proprio punto di vista, che è assolutamente soggettivo. L'unico aspetto che mi sembra sullo sfondo sia sempre più prendendo forma è che quindi tra le righe la Fiorentina all'esterno stia dicendo: un allenatore di caratura nazionale o internazionale per lo stato attuale delle cose è impossibile.
0: Sì, ma io credo che io penso che lui avrebbe voluto fare il colpo a effetto.
1: Certo,
0: no?
1: certo.
0: E naturalmente diceva Ira, o la Glasner, o chi per loro, insomma, francamente, non avendo questa possibilità, perché evidentemente, cioè, oggi c'è anche un altro problema, ragazzi, la Fiorentina non è accattivante. Vogliamo dire la verità?
1: Diciamola, Nick, no, finalmente. Diciamola.
0: È accattivante. Sai cos'è accattivante? È accattivante la città, è accattivante la tifoseria, non è accattivante la società. Parliamoci chiarezza.
1: È così.
0: Questo è il dato di fatto. Oggi tutti pensano a Firenze come una città meravigliosa, con una tifoseria caldissima e con una società che comunque non attira nulla, non attira niente. Perché la gente dal di fuori, e te lo dice uno che tutti i giorni cerca di fare questo lavoro in maniera più seria possibile, perché ho costruito sulla credibilità la mia, non sulle notizie, ma sulla credibilità quel poco che ho fatto, io respiro questo. Ma la Fiorentina oggi è tanto meglio rispetto ad altri club, societariamente parlando? E se lo cominciano a dire gli addetti ai lavori, tante persone, eccetera, io una domanda me la sarei già fatta, ma evidentemente chi di dovere non se la sta facendo, perché pensa di essere comunque più bravo degli altri. Quindi noi abbiamo anche questo problema e non è facile, voglio dire, cioè Sarri viene alla Fiorentina non perché crede che la Fiorentina sia la società migliore del mondo, ma verrebbe per un percorso suo, come dire, sto vicino a casa, sto a Figline, vedi Cecca, voglio la Park, si fa due risate, poi ci si manda a quel paese, sono tifoso della Fiorentina, viene per questo. Ma non è che sarebbe stato così tanto convinto, voglio dire, di quello che ha visto. Cioè, se lui guarda quello che è successo in questi anni, non può essere così, voglio dire, trascinato, no? Voglio dire, un Simone Inzaghi, faccio un esempio.
1: Sì.
0: Che allena l'Inter, dice: perché tu vieni alla Fiorentina? No, perché c'ho la figliola e va a scuola, voglio dire, a Bagnarripo. Allora vengo alla Fiorentina, ma viene per questo motivo qua, non perché pensa che ci sia un grandissimo progetto. È questo quello che deve fare la Fiorentina, ricostruire la sua immagine, perché la storia della Fiorentina non è questa roba qua. La storia della Fiorentina non è questa roba che abbiamo visto negli ultimi anni. La storia della Fiorentina è una storia di sofferenze, di a volte insuccessi, di delusioni, ma anche di grandi gioie, di risultati che comunque hanno portato questa società anche a vincere due scudetti nel passato, a fare la Champions League. Cioè, oggi noi si deve pensare alla Conference League come al massimo dei traguardi, ragazzi. Quindi, cioè, va bene tutto, però bisogna tornare a essere ambiziosi, perché tu mi insegni bene che se non alzi l'asticella, alla fine, se te dici vuoi andare in Conference, rischi di fare metà classifica. Tu devi dire: io voglio andare in Champions.
1: È così, devi assumerti anche a livello comunicativo dei rischi suffragati dalla competenza, perché negli ultimi anni non c'è stata né l'una né l'altra, rendendoti poi conto che negli ultimi anni l'Atalanta, il Bologna e il Como ti hanno sorpassato. E non stiamo parlando di potenze, diciamo così, con le fondamenta, con le radici dentro la storia del calcio, ma con la competenza.
0: Con una grande attenuante, che purtroppo è anche una grande aggravante per la proprietà. L'attenuante è che hanno messo tanti soldi e l'aggravante è che sono stati spesi male e che non si è fatto niente per cambiare la spesa male dei soldi. Quindi c'è l'attenuante e l'aggravante, che però non fanno pari, perché rimane poi rimane l'aggravante più che l'attenuante.
1: E anche per oggi è davvero tutto.
0: Un abbraccio a tutti e naturalmente alle 12 in poi seguite ovviamente Radio Firenze Viola. Ciao Super Benve.
1: Ciao Nick.
0: Ciao ciao.
1: Grazie al direttore della struttura. Un po' di messaggi prima del break. Caro Phenom, Alan da Firenze: se conferma Vanoli con questo enorme dubbio, poi a gennaio, quando siamo dodicesimi e fuori dalla Coppa Italia, danno le dimissioni entrambi. Bellissima domanda, molto difficile da, diciamo così, portare avanti, quella che ci porta l'ottimo Tommy, che questa mattina è particolarmente scatenato. Se il suddetto libro del Cecca sul centenario dovesse essere adattato a serie TV o film, chi vedreste bene tra gli attori attuali, internazionali o italiani, nei ruoli di Pioli, Vanoli, Dodò, Giuseppe Commisso e Mandragora? Guarda, questa è molto molto difficile. sarebbe interessante prenderci una trasmissione solo su questo. Ti faccio un nome, caro Tommy, che ci stai ascoltando chissà da dove. Stefano Pioli è Rolando Ravello. Per chi lo conosce bene, per chi non lo conosce andate a googlare Rolando Ravello, che io ho scoperto tantissimi anni fa nel film su Pantani, credo ormai forse 20 anni fa, tipo trasmesso su in televisione, quindi era un film TV. Questo è quanto, ovviamente se avete altri suggerimenti per Tommy questo è il posto giusto per farlo. Tra poco continuo a leggere i vostri messaggi, se siete in tanti. C'è anche Caronte che dice: non siamo più appetibili, lui che è grandissimo tifoso della Fiorentina e sente come pochi altri Juventus-Fiorentina, che tra 1 ora e 20 minuti dovete seguire qui live su Radio Firenze Viola, ma intanto 10:39 ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Mancano 180 minuti alla fine del campionato di Serie A e ancora tanti verdetti in ballo tra qualificazioni alle coppe europee e retrocessione in Serie B. Ma per la matematica certezza del proprio piazzamento, ad alcune squadre potrebbero bastare anche 90 minuti. La 37esima giornata di Serie A si apre a mezzogiorno con le 5 partite che vedono impegnate le squadre in corsa per i 3 posti disponibili per la prossima Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hjulmand è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Nel pomeriggio a San Siro via la festa scudetto nerazzurra. In campo dalle 15 la sfida dell'Inter col Verona, senza significato per la classifica di entrambe. Poi per le strade di Milano con la sfilata dei campioni sul bus scoperto. Alle 18 Atalanta-Bologna la Dea ha in tasca il 90%, forse anche qualcosa in più, il pass per la prossima Conference League. I nerazzurri di Palladino chiudono la stagione casalinga contro il rossoblù, che hanno un briciolo di speranza di scavalcare l'Atalanta all'ultima giornata. Alle 20:45 gli ultimi 3 match: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Ai sardi basta un punto per salvarsi. La squadra di Di Francesco cercherà di restare davanti ai grigiorossi, attualmente a meno 1 dai pugliesi. Siamo al tennis, l'appuntamento è per l'ora del tè sul centrale del Foro Italico di Roma. Yannick Sinner sfida alle 17 il norvegese Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. L'ultimo a riuscirci fu infatti Adriano Panatta nel 1960. Ma prima spazio al doppio, occhi puntati sulla coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che alle 14 sfidano i numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos, sperando di fare doppietta e replicare Miami. Ieri la vittoria nel singolare femminile dell'Ucraina Svitolina, che ha battuto in finale Coco Gauff, diventando regina di Roma. Al Foro Italico atteso oggi il presidente della Repubblica Mattarella. La MotoGP gran finale a Barcellona dopo la sprint di ieri vinta da Alex Marquez. I motori tornano a rombare sul circuito di Montmeló alle 14 per la gara che vedrà partire in pole Pedro Acosta. Scatterà 12ª in griglia l'Aprilia di Bezzecchi, leader del mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin. Volley maschile, Perugia batte 3-0 Varsavia e vola in finale di Champions League. Stasera alle 20:30 l'ultimo atto della competizione, sempre contro una squadra polacca, lo Zawiercie, l'avversaria che Perugia aveva sconfitto per conquistare la prima Champions League della propria storia. Basket, vittoria in trasferta per Trieste su Brescia in gara 1 dei quarti di finale della fase playoff della Lega A. Nella città lombarda i friulani vincono 92-90 e si portano così in vantaggio nella serie. Gara 2 in programma sempre a Brescia domani sera alle 20. Ciclismo con il portoghese Eulalio in maglia rosa. All'ora di pranzo parte la 9ª tappa del Giro d'Italia di 184 km che andrà da Cervia a Corno alle Scale sulle montagne

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Ancora?
2: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
4: e Alessandro Di Nardo.
2: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: 10:44, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, Alessandro Di Nardo in regia, 348-7513-933, i vostri messaggi. Siete tanti in questa domenica mattina, ottimo direi. Cristiano scrive: a seguito del discorso logico di Ceccarini posso farmi venire il dubbio sul se e cosa abbia trovato accattivante Paratici nella società fiorentina, ma soprattutto lo siamo ancora anche per lui? Si domanda Cristiano. Anche Sandro da Pisa aggiunge: com'è possibile che per Paratici sia stata accattivante la telefonata, la chiamata della Fiorentina? Poi abbiamo il messaggio di un amico che ci inoltra alcune immagini. Villa Bardini, Firenze 50-60-70. C'è una stanza nella mostra fotografica dedicata alla Fiorentina a Firenze. Non aggiungo alcun commento perché una parola sarebbe poca e due troppe. Forza Viola vuol dire partire da una storia e rispettarla. Grazie per il vostro lavoro. L'amico non si è firmato, quindi non so ringraziarlo né salutarlo. Aggiungo questo elemento, cioè questa considerazione sulla storia, secondo me andrebbe rispettata da parte di tutti, anche da parte di quelli che si esaltano per il nulla e si esaltano per le sfortune altrui. Cioè io penso e credo che la Fiorentina e la fiorentinità dovrebbe essere espressa in modo diverso, perché è stata espressa a lungo anche per la capacità di assumersi dei rischi societari, calcistici, poi magari non andati a buon fine. Però preferisco sinceramente l'azzardo ragionato che così l'accettazione di essere insignificante. Ecco, in questo momento la Fiorentina nel panorama italiano è insignificante anche per le qualificazioni Conference, che comunque hanno lasciato spazio a certe squadre per così sopravanzare la Viola stessa, prendersi le proprie soddisfazioni e andare avanti. Chris Daccampi dice: il programma è questo, pranzo però si inizia alla fine del primo tempo, rigorosamente però rosticceria da Asport e un buon Chianti. Ecco, secondo me questo è un buon modo anche per coinvolgere Alessandro Di Nardo, che così può anche spoilerarci qual è il suo programma per il pranzo, considerando che sarà in regia fino a illo tempore.
7: Ciao a tutti di nuovo. Fino a data da destinarsi, no, è semplicemente forno di un noto supermercato qui vicino, era aperto stamani e quindi ho fatto un salto anche per quello che riguarda il pranzo, che secondo me, per vabbè, io in questo momento sono al lavoro,
6: però, esclusiva andata a segno,
7: sì assolutamente, però anche per chi guarda da casa, magari se c'è qualcosa di pronto consiglio fine primo tempo, perché poi dura sì, sempre un po' di più, no? Fine primo tempo non dura mai 15 minuti, dura 20 minuti. Se hai già tutto pronto, in 20 minuti spazio di tutto.
6: Sono d'accordo, magari iniziando anche verso il 30-35esimo, cioè dipende sempre poi quanto avete intenzione di mangiare, cosa avete intenzione di mangiare. ovviamente se è un qualcosa di veloce uno
7: e
6: può anche
7: come
6: iniziare
7: anche
6: il come, certamente
7: le bacchette più lunga,
6: ovvio, poi uno può scegliere di fare una cosa un po' più improvvisata sul divano oppure a un tavolo, dipende anche dalla disposizione della casa, ovviamente se c'è una cucina abitabile come dicono quelli bravi, se c'è un angolo cottura, quindi insomma fateci sapere anche proprio la planimetria di casa vostra, ecco, sostanzialmente c'è sempre Caronte sul pezzo che dice Paratici nella Fiorentina ha trovato la vicinanza logistica a Pilar Fogliati, solo quello, e poi aggiunge complimenti a Benvenuti per la teoria azzardo ragionato da pochi eletti. No, ma la questione è, al di là delle perculate che ci stanno sempre, io preferisco una Fiorentina che prende Mario Gomez e poi va, come sappiamo, ad una Fiorentina che prende il capocannoniere della Conference Artur Cabral, pensando di aver scovato tra le mani e di aver preso il nuovo scegliete voi chi, quando poi non solo ti sei preso Cabral, ma in quel biennio del Basilea ti sei lasciato sfuggire giocatori come Ndoi, come Calafiori, eccetera eccetera eccetera. Ecco, è lì che resto un po' perplesso. Comunque l'amico che parlava della storia e del rispetto della storia era Jacopo. Mi raccomando ragazzi, firmatevi sempre, così è anche più facile interagire con tutti voi. Tra l'altro Andrea da Milano ci ricorda anche di un'ufficialità di cui tra l'altro stavamo parlando proprio durante il break con il fenomeno, ovvero sia l'ufficialità di Xabi Alonso come nuovo allenatore del Chelsea che ieri a Wembley ha perso la finale di FA Cup contro il Manchester City di Guardiola per un gol di tacco favoloso di Antoine Semenyo. Quindi comunque vada, i Citizens portano a casa due trofei in questa stagione. Occhio, perché c'è ancora margine per il treble. Tutto dipenderà ovviamente dall'Arsenal. Siamo alla 37esima giornata da disputare e un altro aspetto interessante, curioso, culturale, magari anche semplicemente legato al calendario se vogliamo, è il fatto che comunque l'Arsenal giocherà domani alle 21, il Manchester City giocherà martedì. Ora questo è ovvio, è legato anche a aspetti inderogabili, perché il City ieri ha fatto la finale di FA Cup. Però è interessante come comunque, cioè, in Inghilterra di fronte all'evidenza non si vadano a mettere regole troppo stringenti. Ora, il buon Di Nardo è appassionato di elementi internazionali quanto il sottoscritto. Io sono appassionatissimo della contemporaneità, però io ho la sensazione che qui in Italia si sia più che altro appassionati alla cultura del sospetto, e sia quella che ci impedisce di avere le 5 partite di oggi, per esempio, divise in 2 slot.
7: Che non è Arne,
6: ricordiamolo. Affaccendati in faccende, tra l'altro, abbastanza delicate.
7: Senti, a proposito di calcio internazionale, o comunque di calcio extra Firenze, ti do 3 stati d'animo e te li collego a 3 cose che sono successe e potrebbero succedere. Lutto, per quello che è successo ieri in Scozia, tutto sportivo ovviamente, perché al Celtic Park gli Hearts hanno compiuto un harakiri, perché erano a tanto così, e per tanto così intendo a 4-5 minuti da un titolo che mancava dal 1960, in vantaggio per primi contro il Celtic col gol di Shankland, qualcuno se lo ricorderà per le cronache di Conference, poi raggiunti appunto dai biancoverdi. Erano sull'1-1 all'88esimo, con l'1-1 era l'ultima giornata della Scottish Premier League, avrebbero vinto il titolo appunto a distanza di più di 60 anni dall'ultimo, e poi invece è arrivato anche il gol di Maeda e poi sostanzialmente uno di quei gol col portiere, sì, in esatto, aria, con Osmond che ha siglato il 3-1 al 97esimo. Tra l'altro ho visto anche delle immagini, il Tyne Castle, che è lo stadio degli Hearts, era pronto per la festa, no? Perché insomma mancava un punticino all'ultima giornata. E ho visto anche i giocatori degli Hearts tornare, stavano piangendo, insomma, un brutto spettacolo sportivo, bellissimo ovviamente per il Celtic. Trepidante attesa per quello che succederà stasera, Catanzaro-Palermo. Sai che io simpatizzo anche per i rosanieri, quindi spero.
6: Anche perché hai bisogno di rifarti dopo l'esito di quella squadra che non possiamo nominare, che inizia per PES e finisce per Cara.
7: Esatto, diciamo, le mie conoscenze affini di Pescara mi stanno facendo per osmosi odiare sportivamente il presidente Sebastiani, che è uno dei più contestati. Però stasera, appunto, semifinale d'andata, Catanzaro-Palermo ieri 2-2 a Castellammare tra Juve Stabia e Monza. Juve Stabia era in vantaggio anche 2-0. E poi il sorriso beffardo è per un amico del Benve che però ieri ha visto sfumare la Champions League, perché José Mourinho ha vinto, ma non è bastato. Benfica terzo all'ultima giornata della Primeira Liga portuguesa, e quindi Sporting e Porto che ha vinto il titolo in Champions League, Benfica fuori dalla Champions, Mourinho prossimo allenatore del Real Madrid. Ora, al di là che io non ho una simpatia incredibile per José Mourinho, riconosco comunque palmarès che non va spiegato oggi, però quantomeno anacronistico secondo me pensare a José Mourinho nel 2026 come allenatore del Real Madrid, e qui mi chiedo.
6: Allora, su questo posso essere d'accordo, però non sopporto, diciamo, colleghi opinionisti che vanno con l'accetta sulla carriera degli allenatori. Non parlo del buon Di Nardo, che non è andato con l'accetta, tra l'altro, in questo senso. Mi viene anche da dire che nel complesso la stagione di José Mourinho, lui fa 30 partite col Benfica in campionato e ottiene 70 punti, che non è un brutto score, li porta ai playoff di Champions League, secondo me non è stata una brutta annata. Poi è chiaro che l'ultimo biennio e mezzo di José Mourinho non è positivo, su questo siamo assolutamente tutti d'accordo. Stiamo per andare allo Stadium, tra l'altro, perché ci sono le formazioni, o la formazione, ora cercheremo anche di capire se è giusto parlare al singolare o al plurale. Lorenzo dice: applausi al Benve, non mi arrendo ai Cabral. sai, anche questo però fa parte un po' della filosofia, eh? Cioè, se scegliere sempre la strada più facile, o a volte, ovviamente, quando il tutto è sostenuto dalla competenza, avventurarsi anche un po' al piano di sopra. Chris da Campi: il caso Udinese, Cremonese, Pagero, il riscatto a 5 milioni. Non lo so, io parto dal presupposto, caro Chris, che in modo ingenuo, evidentemente, io non riesco a vivere di sospetti e insinuazioni. Certo, è una situazione curiosa che si affrontino queste due squadre con sullo sfondo questo riscatto da 5 milioni a seconda dell'esito, ovviamente, della stagione della Cremonese, che quindi da un lato ci possa essere interesse da parte dell'Udinese facilitare il percorso della Cremonese a partire dalla gara di oggi. Ma è un limite mio, Chris, ovviamente. Stasera forza ai nostri fratelli del Catanzaro, questa è la risposta che arriva allo stesso Di Nardo, che si era lanciato in un messaggio pro Palermo. Anche Giulio da Sesto dice sempre forza Catanzaro. Benve intervieni, dice: ah già, anche te non tifi viola, che però non c'entra niente, ragazzi, con il fatto poi di doverti fare di riflesso tutte le squadre con gemellaggi, contro gemellaggi e quant'altro. Quindi lunga vita alla libertà di Di Nardo in Serie B di tifare quello che vuole. Buongiorno invece da Torino ad Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
8: Ciao, buongiorno a tutti quanti. A poco più di un'ora dal fischio inizio di Juventus Fiorentina, ci sono le formazioni ufficiali della sfida. Cominciamo chiaramente dalla Fiorentina, che gioca con il classico 4-1-4-1. La novità è la presenza dal primo minuto di Mandragora al posto, scusate, la presenza dal primo minuto di Brescianini al posto di Mandragora, con De Gea tra i pali, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, Fagioli a fare il play sulla tre quarti volta, Parigi, Ndur, Brescianini e Solomon, con l'israeliano che dunque vince il ballottaggio con Gudmundsson, e davanti c'è Roberto Piccoli. La Juventus invece non recupera Thuram, e allora c'è chiaramente Kopp Meiners a fare la mezzala, c'è Di Gregorio tra i pali, poi in difesa chiaramente Brenner, Kelly e Kalulu, a centrocampo nel 3-4-2-1 di Spalletti ci sono poi nella mediana appunto Locatelli, McKennie, Cambiaso sulla fascia ovviamente e ovviamente sto ricostruendo con voi, Cop Myers.
6: Sì, sì, sarà McKenny a giocare a destra, Andrea.
8: Esatto, sì, sì, sì. E poi sulla tre quarti Ildiz e immagino cambia e con Seisau a supporto di Vlahovic. Questa è l'11 di Luciano Spalletti. Per quanto riguarda la panchina, cominciamo dalla panchina viola. I giocatori a disposizione di Vanoli sono Lezzerini, Christensen e poi Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison, Fassini, Fortini, Braschi, Balbo e Fabian. Per quanto concerne invece la Juventus, i giocatori a disposizione di Spalletti sono Perin e Pinsoglio, i portieri poi Olm, Gatti, Zegrova, Boga, Milik, Azic, Kostic, Thuram che va in panchina, Openda, Miretti, David e Cabal. Queste le possibili alternative in casa bianconera. Massa d'Imperia, il fischietto di questa sfida. Siamo a un'ora poco più dal fischio inizio della gara dell'Allianz Stadium e lo stadio è vuoto, pressoché vuoto, ma non vuol dire si riempirà. Sentivo prima l'interessantissimo, sono ironico, intrattenimento che stava andando in scena fino a poco fa a bordo campo da parte dello speaker dell'Allianz Stadium e di alcune gentili vallette che ci ricordavano che quest'anno a Torino sono sempre stati 40.000 spettatori di media. Oggi con la gara alle 12 presumo che tanti tifosi della Juventus che stanno a Sud Italia, che sono sostanzialmente l'80% del bacino d'utenza bianconero, non riusciranno ad arrivare, quindi magari oggi lo stadio sarà un po' più vuoto. Comunque sia, questo è il pre-gara di Juventus Fiorentina per il momento. Francesco, linea a te, poi se hai domande ovviamente sono a disposizione.
6: Guarda Andrea, sì, poi chiaramente ti lascio dalle 11.30 a tutti gli approfondimenti del caso con Lorenzo e Chiara. No, la riflessione che volevo condividere con te è, oltre ovviamente all'aspetto che non va ribadito e sottolineato ogni volta del valore intrinseco che ha un match contro la Juventus, personalmente tu cosa vai cercando dalla partita di oggi, ripeto, escludendo l'aspetto della rivalità, perché poi la salvezza è acquisita, la Fiorentina è reduce da una serie di partite in cui con piccoli passettini a suon di 0-0, di pareggi soprattutto, ha ottenuto la salvezza. Quando ha affrontato recentemente una grande con molte più motivazioni come la Roma, la partita è durata sostanzialmente 8 minuti, quindi personalmente che cosa vai cercando dalla gara di oggi?
8: Sì, è vero che contro le grandi, contro l'ultima grande la Fiorentina ha fatto male, però insomma il Franchi non hanno vinto né Inter né Juve né Milan, ha perso la Lazio, la Fiorentina ha battuto il Como, quindi tutto sommato quest'anno contro le grandi qualche buona prestazione c'è anche stata. E oggi ricerco mentalità e personalità, dignità, ecco la parola giusta è questa, dignità nel concludere un'annata disastrosa al cospetto di una squadra molto molto più forte, con molte più motivazioni, però come ricordavi saggiamente, la gara di Roma deve aver lasciato qualcosa, cioè che non esiste scendere in campo in quelle condizioni, e quindi oggi cerco dignità e personalità. Queste sono le due parole d'ordine.
6: Allora appuntamento alle 11.30, Andrea, grazie per il momento.
8: A dopo, ciao ciao.
6: Dunque ovviamente commentate con noi anche le scelte dei due allenatori, ribadiamo insieme anche le formazioni. La Juventus, questo consueto modulo dinamico 3-4-2-1, 4-2-3-1 a seconda della fase di gioco, della fase di possesso o di non possesso, comunque di Gregorio in porta, poi mettiamola con la difesa a 3, Kalulu, Bremer, Kelly, con le corsie occupate da McKennie e da Cambiaso, Thuram va in panchina, quindi gioca con Miners accanto a Locatelli, con Seisau e Ildiz alle spalle di Dusan Vlahovic, detto che ormai nelle ultime settimane con il lento ma progressivo recupero dello stesso Vlahovic, Jonathan David e Openda sono spariti dai radar. Del resto, andando nella direzione di quello che aveva sempre detto e chiesto Luciano Spalletti, no? Lo ha ribadito anche in una recente conferenza stampa, cioè lui voleva una punta fisica. Con l'infortunio di Vlahovic non l'ha avuta a disposizione per gran parte del suo percorso in bianconero. Una volta tornato Vlahovic, Jonathan David e Openda sono rimasti in panchina per gran parte del tempo di gioco. La Fiorentina invece conferma ormai il canonico 4-3-3, 4-1-4-1, tanto sono numeri superflui. De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Play, Parisi e Solomon sulle corsie, Endur e Brescianini come mezzali, davanti Piccoli in panchina. Salah Sandir non c'è, Moise Kean che non è stato inserito nella lista dei convocati. Ci sono invece Lezzarini, Christensen, uno degli ex Rugani, un altro ex Mandragora, Gudmundsson, che quindi parte dalla panchina, gioca, Solomon, Comuzzo, ancora una volta in panchina, e anche su questo giocatore prima o poi si dovrà fare qualche riflessione, Harrison, Fazzini, Fortini, Braschi, Balbo, Fabian. Per la Juventus invece in panchina Perin, Holm, Gatti, Zegrova, Bogan, Milik, Azic, Kostic, Turam, Openda, Miretti, David, Cabal e il terzo portiere Pinsoglio. Forza Catanzaro, i palermitani sono gobbi. Devo dire, Di Nardo ha scatenato l'inferno con questa mission rosanero. Leonardo ci domanda se secondo noi c'è il rischio imbarcata. Sai, Leonardo, qui la partita si gioca sulle motivazioni. Se la Fiorentina fa la partita che ha fatto con la Roma, finisce tanto come abbiamo visto a Roma. Se la Fiorentina oggi trova, come diceva Andrea, per dignità propria, per amor proprio, quel quid in più e dà un senso a questa partita, allora va tutto bene. Poi la Fiorentina, se gioca al massimo la Fiorentina e gioca al massimo la Juventus, può comunque perdere, ha una rosa inferiore, ha anche delle assenze, anche se vogliamo uno stato mentale diverso rispetto a quello della Juve. Però vediamo, ecco, vediamo quanto la partita di oggi riuscirà a differire rispetto a quella imbarazzante dell'Olimpico. Poi il Pecora, per noi anche se siamo salvi è una partita sempre molto sentita, Benve, contro i Gobbi, per voi è importante per la Champions. E io però, caro Pecora, ti rispondo sullo stesso canovaccio, che la partita che io guarderò con interesse sotto questo punto di vista è quella di Marassi, quindi la partita di Max. Massi, te che sei forte con i numeri, Benve, puoi dirmi quante partite ha giocato da titolare Ken quest'anno? Te lo dico, ma te lo dico dopo il break, perché adesso ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: È un risveglio terribile per Modena. Negli occhi dei cittadini c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Caudri in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella, che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate, atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo. 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto serie.
6: La guerra tra Russia ed Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del paese, compresa la regione della capitale.
7: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. Il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti ed è di 30 metri. È superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
6: Possibili disagi sui trasporti sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domani. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
7: Nel quadro del decreto 66 del 2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una misura destinata ad avere un peso rilevante nella componente privata del piano casa del governo. Come riporta il Sole 24 Ore, tra le novità inserite nel provvedimento compare infatti il bonus volumetria, uno strumento che consentirà di aumentare fino al 35% la dimensione degli edifici coinvolti nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato.
6: Il calcio, con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, quella per la Champions. Si giocano infatti 5 gare in contemporanea alle 12. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte, con una vittoria in casa di Ullmann, è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.
7: Per ora è tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Eccoci qua, 11:10, rush finale di questo pre-prepartita. Poi dalle 11:30 Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua. Tutti voi naturalmente, con Andrea Giannattasio dallo stadium. Juventus-Fiorentina, fischio inizio alle ore 12. In contemporanea con altre 4 partite: Como-Parma, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e Roma-Lazio. 5 partite per decretare la corsa Champions e di riflesso la corsa Europa League. Poi turno di campionato che prosegue alle 15 con Inter-Verona, Atalanta-Bologna alle 18, in serata Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Queste tre invece riferite alla lotta per non retrocedere. Eravamo rimasti in debito di una risposta a Massi, che chiedeva il numero di partite di Ken da titolare quest'anno. Sono esattamente 26, così divise 2 in conference da titolare, e in campionato ne ha fatte 23 e una nel preliminare contro il Polizia del 21 agosto scorso. Se uno poi andasse a analizzare ancora più nel dettaglio nel 2026, ecco, il dato sarebbe veramente basso. Comunque il numero complessivo è 26. Ringraziamo la società, scrive un amico. Se tanti tifosi infamano il giocatore che più forte che abbiamo, cioè Ken è infortunato in modo abbastanza grave per un calciatore. Se riesce a star bene in Italia come forte come lui, nessuno, attenzione a perderlo. E io, guarda, caro amico senza firma, ti seguo in questo ragionamento, ecco. Dinardo, ma sei gobbo? Forza Catanzaro, scrive Ottavio da Rieti. Niente ragazzi, non c'è libertà neanche in Serie B di simpatizzare per chi che sia. Saluto con affetto Caronte, che è sempre sul pezzo. Comunque siete tanti in questa domenica mattina, quindi avete risposto presente nonostante un orario anomalo, detto che insomma, altre volte si è giocato anche alle 12:30, però chiaramente stavolta comunque una mezz'ora di anticipo per un lunch match comunque non ha impedito a tutti voi di essere qui con noi a parlare di Juventus-Fiorentina. Approfondiamo l'argomento chiaramente legato anche alla Juventus con un collega che segue quotidianamente per Radio Bianconera e non solo le vicende della Juventus, ovvero Alberto Mauro. Alberto, buongiorno e grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, un piacere essere qui con voi.
0: Allora caro Alberto, intanto per quanto riguarda le scelte di formazione, direi nessuna particolare sorpresa, visto che le condizioni di Thuram lasciavano presagire già alla vigilia la presenza di Cop Miners al fianco di Locatelli. Direi che la conferma di Vlahovic dal primo minuto va da un lato nella direzione, se vogliamo, anche di confermare quello che Spalletti non ha mai nascosto, cioè il suo desiderio di giocare con una prima punta fisica, lo ha ribadito anche pochi giorni fa, e dall'altro mi sembra anche, Alberto, che comunque in questo tentativo

0: cambiamento di contratto si dovranno parlare, non c'è ancora nulla di scontato o di scritto, però insomma è una soluzione che sicuramente farebbe comodo alla Juventus. E oggi come oggi, vista la situazione, forse anche a Vlahovic, visto che offerte vere e proprie e concrete non ne ha avuto. Per il resto sì, l'assenza di Thuram sposta qualcosa nel centrocampo, perché Koopmeiners non ha lo stesso passo del francese, e poi in difesa Kalulu recuperato con Bremer, che si conferma insomma puntello difensivo. Con lui in campo nell'ultimo periodo la Juve ha ritrovato quella solidità che aveva improvvisamente perso nel mese di febbraio e che è costato poi l'uscita, l'eliminazione in Champions League e anche dalla Coppa Italia.
1: Tra l'altro, ecco, in questo senso mi viene da dire, Alberto, forse pensando appunto a Jonathan David, che era stato uno dei grandi colpi, forse se penso un po' anche al percorso che aveva fatto a Lille, il grande colpo dell'estate della Juventus, il mondiale potrebbe anche un po' venire in soccorso dell'eventuale uscita del giocatore, così come per tanti giocatori del nostro campionato. In generale sappiamo che il mondiale è una variabile impazzita, no? Anche nelle valutazioni, tanto in entrata ma anche in uscita, mi viene da dire, di alcuni club, Juventus compresa.
0: Assolutamente, l'esempio secondo me principale oggi come oggi è proprio Modric, che ha appena recuperato da questo infortunio allo zigomo e probabilmente giocherà, adesso vedremo se giocherà o meno con questa mascherina protettiva, ma si gioca anche le possibilità per il mondiale e sarebbe l'ultimo ovviamente la sua carriera. In casa Juve, come dicevi giustamente tu, ci sono Thuram e Kalulu che non sono stati convocati con la Francia da Deschamps, chiaramente ha molte alternative, molte possibilità Deschamps, c'è Bremer che è stato convocato col Brasile, quindi qualcuno probabilmente avrà delle motivazioni anche in più degli altri per provare a conquistarsi qualche fiducia in più, altri no. È una Juve che, come dicevi, ha espresso delle, soprattutto nelle scelte di Luciano Spalletti, ha espresso delle gerarchie anche piuttosto nette e definite per quanto riguarda l'attacco. Jonathan David, avevamo tutti grosse speranze in quel che poteva fare, soprattutto alla luce delle prestazioni che ha avuto negli ultimi anni. Insomma, è un calciatore, un attaccante che si è sempre confermato a medio-alto livello, anche a livello proprio di gol segnati. Lui e Openda hanno fatto flop, vanno dette le cose come stanno, e quindi diventa una situazione complicata da gestire, soprattutto per Openda, perché Jonathan David, essendo stato preso a parametro zero, insomma, a livello di uscite la Juventus potrebbe accontentarsi anche di una cifra bassa. Non credo che ci saranno grossi dubbi sul fatto che possa essere ceduto, garantendo comunque una plusvalenza alla Juventus. Su Openda il discorso è molto diverso, perché è stato pagato tanto, 40 milioni, e quindi per un'eventuale cessione la Juventus, per non mettere a bilancio una minusvalenza, dovrebbe andare a prenderne sui 35-34. Diventa complicato in questo momento pretendere questa cifra per Openda, quindi è probabile, in questo momento più probabile, l'ipotesi di un prestito che non va a risolvere la situazione ma va a posticiparla ai prossimi mesi.
1: Tra l'altro, partita questa dal valore anche particolare per Fabio Paratici, che sta parlando in questi istanti a Sky Sport, torna a Torino da avversario Paratici. E in chiusura, Alberto, ti chiedo, considerando che appunto ad oggi nulla è ancora deciso per le sorti della Juventus in campionato, sarebbe corretto usare l'aggettivo catastrofico un eventuale non inserimento nella top 4 del campionato italiano da parte della Juve alla fine di questa stagione? Per capire quindi anche il valore, al di là della rivalità che c'è tra Juventus e Fiorentina, della partita di oggi e del finale di stagione della Juventus.
0: Certo, guarda, sportivamente sarebbe una catastrofe, non andrebbe a compromettere il futuro di Spalletti, che è stato rinnovato, quindi la Juventus ha deciso di partire e ripartire da Spalletti nella prossima stagione, comunque vada, con o senza Champions. Chiaramente sarebbe catastrofico dal punto di vista delle prestazioni di questa stagione, ma soprattutto per la prossima, anche a livello di mercato, perché molti giocatori che la Juventus ha messo nel mirino, parliamo di Lewandowski, eventualmente Rudiger, Bernardo Silva, senza Champions, già con la Champions è comunque complicato che possano arrivare, figuriamoci senza Champions, al di là poi dei conti, e lì si va a perdere tra circa una quarantina di milioni garantiti soltanto con la qualificazione, quindi potete capire bene quanto possa incidere una mancata o l'accesso alla Champions in questo finale di stagione. Per andare poi a sopperire a un'eventuale mancata Champions, o una cessione illustre oppure una ricapitalizzazione di John Elkann. In questo momento non vedo altre soluzioni, ma la Juventus sta pensando di arrivarci in Champions in un modo o nell'altro, quindi insomma bisogna sfruttare anche l'ottimismo di Spalletti, che insomma vede l'obiettivo alla portata, e oggi è fondamentale vincere, non fare passi falsi come contro il Verona o altre situazioni in cui la Juventus, insomma, sulla carta

0: superiore, ma poi alla fine non ce l'ha fatta.
1: Alberto, grazie mille, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, un piacere, ciao.
1: Grazie ad Alberto Mauro, vi avevamo parlato di Paratici, allora facciamolo parlare, Paratici a Sky Sport.
2: Sì, lo devo un attimo riportare all'ordine, perché sta salutando tutti, cioè se l'aspettava questa accoglienza? In fondo è stato tanti anni, che effetto le fa tornare in quella che è stata la sua casa?
3: Intanto buongiorno a tutti, l'accoglienza non è mai scontata intanto, anzi devo ringraziare tutti, l'ho fatto anche quando sono andato via da qua in conferenza. Ringraziare la Juventus per tutto quello che ha fatto per me e per la mia famiglia. Abbiamo passato 11 anni meravigliosi e è stata una grande parte della mia carriera. Ho condiviso questo percorso con professionisti e persone incredibili, e non parlo solo di allenatori, dirigenti, giocatori, ma tutti quelli che lavorano dietro le quinte, che sono persone per me ancora importantissime e di riferimento. Quindi è la prima volta che torno, e quindi la prima volta, insomma, un po' d'emozione, non posso nasconderla. Il passato credo che non si debba mai rinnegare, e anzi poi quando è stato un passato bello ancora di più, quindi non rinnego i miei anni al Tottenham, non rinnego quelli alla Sampdoria, anzi sono sempre felice di ricordarli perché sono stati importantissimi per me, sono stati molto belli, e quindi questo è.
4: Fabio, si parla, il tuo passato è la Juve, il tuo presente è la Fiorentina, si parla già del tuo futuro, qualcuno parla di Milan.
3: Ma ho appena preso casa a Firenze, volete già farmi cambiare casa?
4: No, noi no.
3: Ho vissuto 3 mesi al Viola Park chiuso. No, guarda. Se mi aveste visto in questi 3 mesi non mi fareste questa domanda, cioè sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso, sulla Fiorentina del futuro, sono veramente molto focus e quindi non ho nient'altro da dire, poi fa sempre piacere ricevere attestati di stima, ma questo non significa che uno debba cambiare.
4: Marco Bucciantini.
5: Salve direttore. Ken, come sta? Se rimane il vostro giocatore faro, se ripartirete con lui la prossima stagione nei vostri progetti. Ken, Moise Ken.
3: Sì, beh, è chiaro che Moise sta recuperando condizione. Logicamente poi quello che diciamo oggi può essere smentito domani nel calcio, e quindi è inutile fare dichiarazioni a riguardo oggi. Logicamente la Fiorentina intanto vuole costruire qualcosa di solido e di duraturo e di attrattivo, e poi con che giocatori lo faremo si vedrà.
4: Grazie, in bocca al lupo.
1: Così dunque Fabio Paratici a Sky Sport nel pre-Juventus Fiorentina, il suo futuro, Ken, il suo ritorno a Torino evidentemente, 348-7513-933 anche per commentare insieme a noi quanto detto dal dirigente Viola, se vi ha soddisfatto anche la sua risposta sul suo presente e anche sul suo futuro, visto che continua a essere argomento di stretta attualità e, come direbbe qualcuno, anche di raro interesse. Io penso che sia molto più interessante invece aspettare le 12, vedere Juventus-Fiorentina, parlare anche un po' di calcio giocato e, perché no, anche di calcio che verrà, al di là dei dirigenti, dei nomi, dei ruoli e quant'altro. Saluto ovviamente tutti gli amici che sono stati belli presenti in questa mattinata, saluto Michele, gli ultimi che leggo, Gianmarco da Varese che dice la soluzione per tutti i soldi di Arnaud, niente più permessi per lui già in loco con Ken al Paris FC, Nicola da San Giovanni che attende ancora l'intervista di Paratici sulla Gazzetta, intervista che poi non c'è stata ma c'è stato ora questo pre a Sky Sport. Lui sostanzialmente ribadisce: io sono focus, come ora va di moda dire, quindi focalizzato, concentrato sulla Fiorentina del presente e sulla Fiorentina del domani. Poi piaccia o non piaccia, dice sono contento di ricevere attestate di stima, ma io penso soltanto alla Fiorentina. Così come noi vi invitiamo a pensare solo e soltanto a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua, tra pochissimo Andrea Giannattasio dallo stadium, dalle 12 Juventus Fiorentina. Ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: È un risveglio terribile per Modena. Negli occhi dei cittadini c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Khoudry in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella, che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate, atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto serie.
8: La guerra tra Russia ed Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del paese, compresa la regione della capitale.
9: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. Il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti ed è di 30 metri. È superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
8: Possibili disagi sui trasporti sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia T-Per e Trenord, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domani. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
9: Nel quadro del decreto 66 del 2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una misura destinata ad avere un peso rilevante nella componente privata del piano casa del governo. Come riporta il Sole 24 Ore, tra le novità inserite nel provvedimento compare infatti il bonus volumetria, uno strumento che consentirà di aumentare fino al 35% la dimensione degli edifici coinvolti nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato.
8: Il calcio, con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, quella per la Champions. Si giocano infatti 5 gare in contemporanea alle 12: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte, con una vittoria in casa di Hjulmand, è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
13: Giusto, parliamo di mercato.
12: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
13: Mercato!
12: Ma poi ci arriviamo, con calma.
13: Chi si compra? Flash!
12: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
13: Bravo!
12: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
13: e Luca Calamai.
14: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Ti stiamo aspettando. Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
16: Grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
18: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola, che tutti i giovedì, dalle 20 alle 20.50, racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
20: La trasmissione Se fosse sempre domenica è offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
7: Se fosse

0: Radio Firenze Viola, se fosse sempre domenica, il penultimo appuntamento di questa stagione della trasmissione della partita. Oggi vi racconteremo la sfida contro la Juventus, una partita che in passato sicuramente è stata molto sentita, quest'anno credo ci abbiano tolto anche il piacere di vivere questa partita come una partita diversa dalle altre. Buongiorno a tutti da Lorenzo Di Benedetto, come in studio Chiara Bevilacqua, ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Ce l'hanno tolta la voglia.
1: Sì. Io stamani al bar, devo dire la verità, molto presto, ringraziamo anche chi ha deciso di volerci in studio alle 11:30 di domenica, ho sentito un po' di gente ragionare della partita e ho realizzato che oggi è Juventus-Fiorentina, già. La partita che quando fanno i calendari vai subito a vedere per organizzare di conseguenza la settimana. Già negli ultimi anni sarei probabilmente disonesta se negassi che comunque in generale si è attenuato recentemente. Però a sto giro male.
0: Allora noi andiamo a Torino all'Allianz Stadium da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, che bello sentirvi, eccoci qua.
0: Che bello, che bella domenica alle 11:30.
2: No, cosa... ma poi... Sì. Non abbiamo il patema della salvezza, siamo salvi. Questa è una amichevole scampagnata. Sto scherzando perché è pur sempre Juventus Fiorentina. E vi dico subito che mi arrabbio come una bestia se la Fiorentina fa una figura di melma come quella con la Roma di 2 settimane fa. Te lo dico, sarò di una severità incredibile.
0: Bene, allora preparati, perché io...
1: Questi sono capaci di fare la partita della vita.
0: No, non ci credo neanche se li vedo, guarda. Non ci credo
2: ma
0: neanche
2: perdere
0: se
2: si
0: li
2: può
0: vedo.
2: Perdere, ragazzi, perdere si può perdere, ma perché la Juve intanto è più forte, e poi perché gioca in casa e poi perché ha molte più motivazioni. Però c'è modo e modo, insomma, nel senso... Non lo so, ora provo a pensare a qualche... Per esempio il Parma ha perso con la Roma l'altro giorno per un rigore al 111esimo, ma ha tenuto testa la Roma. Cioè, c'è modo e modo di perdere gare dove i tuoi avversari hanno molte più motivazioni. Quindi, guarda, io non voglio perdere oggi. Io oggi non voglio perdere e non voglio far segnare Vlahovic. Sono i miei due obiettivi oggi. E vedremo se succederà almeno una delle due cose.
0: Bene.
2: O tutte e due, magari.
0: Ti posso dire che secondo me invece succederà l'opposto, Andrea, perché insomma Vlahovic quante volte ha affrontato la Fiorentina senza segnare?
2: Tante,
1: eccala.
0: Appunto, quindi e più che altro, Andrea, cioè, ora raccontaci anche come sta vivendo lo stadio il pre-partita, ma perché insomma per la Juve conta tantissimo questa partita.
2: Allora, lo stadio sta vivendo con attenzione questa gara. Tra l'altro vi dico che il settore ospiti è chiuso, come tutti ben sapete, ma in realtà poi è stato aperto per i tifosi della Juventus, quindi sono attesi tantissimi tifosi già allo stadio, evidentemente, perché se perfino il settore ospiti è stato aperto in favore dei sostenitori bianconeri, vuol dire che si andrà verso i 41-42 mila. Quindi c'è molta attesa, nonostante sia un orario scomodo, evidentemente tanta gente è riuscita a raggiungere Torino, immagino anche tante persone dal sud Italia, visto che poi c'è un forte bacino d'utenza bianconero che è nel sud del nostro paese, e quindi insomma l'attenzione è massima. Dopodiché noi no, ma immagino che tutti gli altri qua presenti accenderanno tutto il calcio minuto per minuto o banalmente un live score qualsiasi per aggiornarsi sui risultati della Roma soprattutto, ma poi anche del Como, del Napoli, del Milan. Insomma è una domenica, ora di pranzo anticipata, orario brunch interessante soprattutto per i nostri avversari. Per la Fiorentina devo dire riscaldamento abbastanza intenso. La cosa che più mi interessa sottolinearvi è stato il ritorno di Fabio Paratici all'Allianz Stadium da ex dopo oltre un decennio da direttore sportivo. Ha parlato a Sky, poi lo sentirete, lo manderete, ha detto delle cose molto importanti sul suo futuro, però ecco, quello che mi preme dirvi è che quando poi lui è entrato in campo è andato subito a ringraziare con applausi e con baci addirittura verso la tribuna le tantissime persone che lo hanno applaudito. Chiaramente non c'è stato l'applauso scrosciante dei 15-20 mila tifosi della Juve che erano già presenti, ma soprattutto quelli in tribuna dove lui ha fatto le interviste con Sky, in particolare con Vanessa Leonardi, ha ricevuto gli applausi davvero di chi c'era, e lui con grande onestà e con spontaneità ha risposto ai presenti. Quindi evidentemente, insomma, sono stati tantissimi anni quelli passati da Paratici alla Juve che hanno lasciato un segno inevitabilmente. Facciamo un conto con i colleghi in questi giorni, lui ha vinto quasi un terzo degli scudetti della Juventus, insomma non sono pochi, è un terzo di scudetti. La Juve ne ha vinti, ufficialmente ne ha vinti 36, loro poi dicono 38, diciamo che diversi ne ha vinti lui.
0: Andrea, ricapitoliamo le formazioni e poi ti lasciamo stare, ci risentiamo tra poco, tra l'altro perché manca poco all'inizio della partita.
2: Allora, Fiorentina che gioca con il 4-1-4-1 con De Gea tra i pali, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, Fagioli ex della gara, fa il play, accanto a lui ci sono Brescianini e Endur, non c'è Mandragora, davanti Roberto Piccoli e sulle fasce Parisi a destra e Solomon a sinistra con l'israeliano che ha vinto il ballottaggio su Woodmanson. Risponde la Juventus che oggi gioca 4-4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso sono i difensori, Locatelli il capitano e Kopp Meiners a centrocampo, Thuram parte dalla panchina con Seisao, McKennie e Indiz sulla tre quarti e davanti l'ex della gara in chiave bianconera, ovvero sia Dusan Vlahovic.
0: E quindi insomma è una Juventus che deve cercare di vincere a tutti i costi per andare poi in Champions League, mentre la Fiorentina non ha più niente da chiedere a questo campionato. Andrea, grazie, ci sentiamo dopo.
2: A più tardi, grazie mille, ciao ciao.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio, che ritroveremo tra un quarto d'ora circa, prima dell'inizio della partita, che come sappiamo molto bene inizierà a mezzogiorno, perché sono riusciti dopo una settimana a stabilire un orario per 5 partite di Serie A, avevano la possibilità di metterci 9 mesi, si sono ritrovati tutti l'ultima settimana per decidere quando giocare queste importantissime 5 partite, dando la colpa a chiunque, ma la colpa chiaramente è solo e soltanto della Lega di Serie A. Leggiamo qualche messaggio.
1: Sì, al 348-7513-933. Damiano, si giocano la Champions, hanno lo stadio pieno, giocano contro di noi, cosa può andare storto? Ah no, nulla, perché ai nostri gli importa zero.
0: Esatto.
1: Claudio, geometra viola, buongiorno. Boia, che botta di depressione, animo, forza, ce l'ha con te Lorenzo.
0: Con me?
1: Cerchiamo di pensare positivo,
0: certo.
1: Prendiamo di buono le dichiarazioni di Paratici.
0: Certo, andremo in Champions quest'anno, forza, oggi mancano 2 giornate per la Fiorentina, gli danno 20 punti se vince ogni partita, quindi la Fiorentina farà 40 punti e vincerà lo scudetto, e vai!
1: Salutiamo anche Pierluigi, ci manda una foto da Basilea, appena finito la gara podistica in attesa di risultati ufficiali, poi sarà pronto a concentrarsi sull'amichevole con gli zebrati. Luca Alberti, se facciamo la partita della vita facendo punti, prometto che vengo a Firenze e pago una cena a Chiara, Lorenzo e Andrea.
0: Benissimo, anche lui gioca facile, perché tanto la partita della vita la Fiorentina non la farà, anzi no, e vai, la Fiorentina vincerà perché noi siamo contenti di questa stagione, evviva!
1: Buongiorno, vi ho nel cuore, come avete fatto a commentare l'obbrobrio di questa stagione, su siamo quasi arrivati, questa è l'empatia di Moreno, a cui mandiamo un abbraccio. Poi Emilio, buongiorno Chiara, una mezz'ora di piacere ascoltandoti, poi purtroppo comincia la partita.
0: Beh,
1: questo era per me,
0: certo,
1: a Vanoli
0: giusto.
1: Vorrei chiedere, ci scrive Silvano da Montemurlo, ma Gosens come lo ferma con Seisao? Gli danno un motorino?
0: Può darsi. Ma no, perché con Seisao sicuramente sarà fermato da Vlahovic, da Gosens, perché Gosens ha fatto una grande stagione, come tutta la Fiorentina, evviva che siamo qui a raccontare la 37esima partita fantastica di questo splendido gruppo.
1: Ora leggo Giulio da Sesto, perché sono s'arrabbia, ma ha detto che in settimana non hanno letto i suoi messaggi. Bentrovati Chiara e Lorenzo, dico solo sempre forza viola, onore e sostegno alle nostre squadre gemellate, noi mai una gioia, sempre pronti ad assorbire delusioni, ma almeno i colori dei nostri amici di curva, altrimenti giro canale e vado su un'altra radio.
0: Addirittura.
1: Devi tener fede ai gemellaggi, Lorenzo.
0: Beh.
1: Buongiorno compagni di levataccia. Tatticamente, per aiutare Piccoli a segnare sarebbe stato utile schierarlo alle 18 quando non c'è nessuno. Gabriele, dai che poi facciamo arrabbiare gli ascoltatori. Un altro attacco frontale per Lorenzo.
0: Vai,
1: buongiornissimo
0: vai.
1: Lorenzo, Gentilissima Chiara, per cortesia, dici a Lorenzo and Company che il mugnanese, pur cedendo Lookman, con la sua media avrebbe raggiunto 68 punti.
0: Ah, certo, il mugnanese, infatti, che lo terranno, se lo terranno stretto a Bergamo il mugnanese. Quindi, Palladino è cerca di squadra, che può tornare anche a Firenze, per la gioia di tutti voi che lo volete, mentre per me sarebbe un disastro, perché dopo queste 38 giornate ne vivremo altre come l'anno scorso, che in tanti si sono dimenticati.
1: Salutiamo anche Claudio, ci fa sapere, seguirà la partita insieme a noi e per il momento cortesemente ci saluta. Marco Da Vinci fa riferimento alle dichiarazioni di Fabio Paratici nel prepartita, a cui alludeva anche Andrea Giannattasio. Avete avuto modo di ascoltarle in diretta grazie al lavoro di Alessandro Di Nardo in regia e Francesco Benvenuti in studio. Paratici, poche parole, ma ha detto tutto chiaramente. Che ne vogliano pensare quelli che vogliono mettere zizzania? Forse pensano che farà bene a Firenze e non riescono ad accettarlo? Poi Massi, un messaggio retroattivo, perché questo è per il Benve, ma è arrivato, eravamo già in diretta noi. Grande Benve, mi hai fatto vincere una scommessa, io dicevo meno di 30, infatti. Un saluto a tutti. Dibe, ti aspetto per la grappa, questo te lo scrive Matt al 348 7513 933.
0: Sì, poi mi può aspettare fino a mezzanotte, visto che starò qui comunque in redazione fino a mezzanotte. Sì.
1: Comunque Claudio ci fa sapere che non era un attacco frontale, voleva solo provare a tirarci sul morale. Okay. Quando ci ha esortato a trovare l'ottimismo. Buongiorno e buona domenica, posso dire la mia? Io aspetto i nuovi programmi, oggi non mi interessa, vado in bici e ascolto voi. Questo è Gio dalla campagna. Babbo Viola svegliato presto per fare la spesa, veloce, sembravo Schumacher col carrello, ora sono pronto a citare tutti i santi. Buongiorno ragazzi, buona domenica da Paolo da Roma, è fondamentale per la partita di oggi e anche per la successiva il recupero di Piccoli. Il ticket Chiara Lorenzo ci ha alleviato i mali di stagione. Che carino.
0: Grazie. Allora mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
3: Credo che Vanoli sia arrivato al capolinea, ma al di là di Vanoli, che bisogna solo ringraziarlo, perché fare, non dico ha fatto un miracolo, ma sicuramente dentro questo gruppo a portargli la salvezza, una squadra che, lo ripeto e continuo a dirlo, l'avremmo presa tutti la Fiorentina, perché chi andavi a prendere? Il Pisa che era ultimo, il Verona che era ultimo con te, andavi a prendere il Genova che era ultimo con te.
4: Sottolineiamola questa cosa,
3: che vai a prendere? Io vado a prendere tutta la vita la Fiorentina per l'aspetto tecnico, societario e qualitativo dei giocatori. Poi con mille problemi, certamente non facile, ma infatti qui è stato molto bravo, qui non gli si dà torto assolutamente, perché ha riportato una squadra che aveva mentalmente la presunzione di essere dei fenomeni, li ha dovuto rimettere a terra e li ha dovuti far giocare male, ma portando a casa
5: sì,
3: dei
5: quello
3: risultati.
5: Che gli era stato chiesto, cioè quello arrivare, che gli è stato arrivare chiesto. Al traguardo
3: ma
5: della
3: appunto,
5: salvezza.
3: Fine.
5: Cioè, andiamo allora, guarda, ti interrompo Renato, così andiamo a salutare in collegamento della Defensa Vela Lorenzo Di Benedetto e Chiara Pepilacqua, se sono pronti li salutiamo e li introduciamo.
0: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Caffè? Caffè l'avete preso?
0: Sì,
2: preso prima dell'inizio.
0: Sì, l'abbiamo preso. Ma non li avete ringraziati? Insomma, ci hanno messo così tanto a trovare questo orario che insomma bisogna anche ringraziarli, no?
2: Ma certo, ma... cioè, veramente si sono dati da fare.
5: Ma anche se ci fossero state altre partite, Luis, l'orario delle 12 sarebbe stato
2: assolutamente no. Beh. Se c'era per dire Genoa-Sampdoria, figuriamoci se sposta. Ma lasciamo perdere, via, perché se no tanto. Io devo fare complimenti e dare il benvenuto tra i giornalisti della nostra.
1: Grazie, Luis.
5: Luis è sempre attento.
1: Grazie.
5: Giustamente attento. E invece, entrando proprio nella disamina della partita tra Juventus e Fiorentina, dicevamo all'inizio della trasmissione della possibilità che i Viola hanno di fare uno sgambetto alla Juventus. Ci credete realisticamente? Ecco, conoscendo la Fiorentina, è vero che può giocare finalmente con la testa libera, c'è la possibilità di dimostrare orgoglio, attaccamento alla maglia, però ecco, questa Fiorentina ne sarà capace?
0: No. Vai. Risposta secca. Bene. Non ne sarà capace, perché non è stata capace di fare niente quest'anno, tranne un paio di partite messe lì a caso, quasi viene da dire. Una il giorno dopo la morte di Commisso, quella al Bologna, che insomma, dove davvero la Fiorentina ha dimostrato di essere quantomeno attaccata a quello che era il presidente, a colui che li pagava, colui che pagava i giocatori. Poi per il resto quell'accordo Como e poco altro, forse quella con l'Inter in casa. Quindi se mi chiedete, se ci chiedete, poi la Chiara vi dirà cosa ne pensa, se questa Fiorentina ci dà fiducia per la partita di oggi, io vi dico di no, perché non mi fido più di questa squadra e spero di vedere meno giocatori che abbiamo visto quest'anno possibile rispetto all'anno prossimo. Poi insomma tutto può succedere, il calcio è bello perché può regalare anche cose che non ti aspetti, però io non ho fiducia in questa squadra.
5: Percentuali basse, Chiara, anche per un eventuale pareggio?
1: Ma io devo dire che ormai, come detto anche già in altre occasioni, fatico ad aspettarmi qualcosa, perché nel bene e nel male hanno dimostrato di essere assolutamente imprevedibili. L'aspetto che più di tanti altri mi dispiace oggi è che non mi interessa minimamente come andrà la partita dal punto di vista della prestazione, dell'atteggiamento, perché forse il punto di non ritorno della delusione l'abbiamo ampiamente superato, e quindi mi darebbe quasi noia se si ricordassero ora con la mente libera che cosa voglia dire indossare la maglia della Fiorentina, a prescindere che cosa rappresenti indossarla in una gara come quella di oggi. Io provo a dar voce a tutti gli ascoltatori che da lunedì sostanzialmente ci raccontano anche come sia cambiata la percezione di questa partita, che tante volte scandiva non solo la settimana ma anche il mese, e che è passata totalmente in sordina, perché siamo smarriti, abbiamo bisogno di ritrovare i punti di riferimento.
4: Io vo controcorrente.
5: Sì.
4: No. Fiorentina Juventus, Juventus Fiorentina è una partita per noi particolare. Tra l'altro, quando è stato ieri l'altro, mi pare, era l'anniversario della partita appunto di Cagliari.
5: Ieri, 16
4: ieri, sì, 19, ci hanno rubato lo scudetto, perché di questo tratta. Sì, se ci potesse tornare indietro come Interstellar e tornare indietro, andare lì e poter cambiare, mettere il VAR, ecco, probabilmente lo scudetto lo vince la Fiorentina. No. Oggi voglio vedere una prestazione. Tu mi dirai, no, ma sai, è una partita solo. No, fammela vedere, almeno oggi mi vuoi dare la soddisfazione, non da giornalista, da tifoso della Fiorentina, di battere la Juve o comunque di rendergli difficile la partita oggi? Almeno quella me la vuoi dare quest'anno, che non mi avete dato nulla di centenario della Fiorentina? Almeno quello.
5: Io Claudio Piccinetti, giocarsi la partita, questo deve essere il punto di partenza per la Fiorentina, visto che non è accaduto, tanto per rimanere ai tempi recentissimi con la Roma. All'Olimpio si pensava la Fiorentina potesse giocarsela, invece è andata incontro a una disfatta clamorosa.
6: Ma diverse delusioni, ha detto bene, non ti dà, voglio dire, da esprimere un giudizio positivo, perché abbiamo visto talmente delle prestazioni mediocri che come fai a sperare oggi a Torino, una squadra che gioca con furore, con intensità, voglio dire, che c'ha contrasto, che c'ha tecnica, a sopravvivere. Speriamo, auguriamoci. Io sono il primo a alzare la mano che mi sono sbagliato, perché la squadra ha dei valori, ma li faccia vedere questi valori. Vanoni, io credo, come ha detto Renato, se doveva essere confermata a quest'ora, Paratici l'aveva detto, l'aveva fatto, e quindi gli dava potere, anche se bene per due partite. Ma Vanoni è l'unico che sa cosa c'è che non va, quindi è in grado di dire questo ni, questo sì, questo no. Chi viene da fuori o glielo racconterà a Paratici o parte svantaggiato.
5: Sì, sì,
6: è così.
5: Certo.
6: Non vorrei mica ripartire con un centrocampo che non c'ha continuità. Che io ieri sera, non so se qualcuno di voi ha visto Vicenza Benevento. Ho visto un mediano qua, tosto, che aveva ritmo, aveva furore addosso, aveva tecnica, era presente. Fagioli non ce l'ha. Fagioli gioca sotto ritmo, è un giocatore sublime dal punto di vista tecnico, ma poi nel calcio ci sono altre cose. C'è la concretezza, c'è il contrasto, c'è il recupero del pallone, c'è la struttura, c'è il gioco aereo.
5: Certo, questo è sempre sottolineato.
6: Leggo sul giornale e leggo qui le notizie: 40 milioni. Ma non sono contro Fagioli, ma se vogliamo costruire un centrocampo che abbia gamba, che abbia tecnica, che abbia contrasto, che abbia intercetto, che abbia presa di posizione, temporeggiamento, bisogna cambiarlo questo centrocampo.
5: Sì, poi, a meno che, mi rivolgo a Lorenzo e Chiara, non si decida di puntare su Fagioli e di mettergli accanto dei giocatori di grande struttura. Mi riferisco ad esempio.
6: Ma anche lui deve cambiare marcia, perché quando ritmi si alzano,
5: sì, sparisce. C'è dubbio. Però ecco, in tante circostanze si è detto bisogna ripartire da Fagioli e potrebbe essere.
6: Chi riparte?
5: Se no non lo so da chi
6: riparte.
5: Appunto.
6: Da Ndurke un quarto d'ora.
5: No. Appunto, forse è l'unico. Forse è l'unico insieme a De Gea, ammesso che Poi insomma De Gea sia il portiere giusto per questa Fiorentina con questo ingaggio di 3 milioni e che è pesante, certamente bisogna fare delle riflessioni probabilmente anche su di lui, però voglio sentire sia Lorenzo che Chiara.
0: No, i giocatori da cui ripartire sono veramente pochi, quindi è chiaro che quei giocatori lì non dovremmo quantomeno metterli in discussione, però su De Gea si può mettere in discussione l'ingaggio, io non sono d'accordo, però si può mettere in discussione l'ingaggio. Su Fagioli si può mettere in discussione il ritmo, sono d'accordo. Su Ken io l'ho detto, l'ho anche scritto su Firenze Viola in un editoriale, che bisogna pensarci mille volte prima di dar via Ken, perché siamo sicuri che riusciranno a trovare un attaccante che possa essere quantomeno di pari livello di Ken, io non ne sono sicuro, quindi anche lì bisogna pensarci bene e dipenderà dalle offerte che arriveranno. Non riscatterà la Fiorentina Solomon? Bene, siamo sicuri a 7 milioni di trovare un esterno migliore di Solomon? Queste sono tutte domande che chiaramente Paratici si sta facendo e continuerà a farsi, però se mettiamo in discussione anche quei pochissimi giocatori che secondo me sono all'altezza di una Fiorentina da Europa, e allora bisogna cambiare tutta la squadra, completamente tutta.
5: Chiara, su Fagioli, che tra l'altro torna a Torino da ex oggi?
1: Fagioli ha sicuramente dimostrato di essere un giocatore che ha bisogno di essere messo anche al centro del gioco di questa Fiorentina, perché le poche volte che abbiamo percepito anche un senso logico lo dovevamo alla sua presenza, e quindi è fondamentale capire. Sul centrocampo però giustamente tanti sottolineano come tutti gli anni della gestione commisso proprio il centrocampo ha dato un'idea di una programmazione che difficilmente riuscivano a tradurre i tifosi guardando le operazioni in entrata e in uscita. Non c'è mai stato un punto di riferimento da portare avanti di anno in anno. Penso anche ai riscatti obbligatori, a tutto quello che si sta profilando. Non sarà semplice, però bisognerà trarre delle conclusioni, perché non possiamo sottovalutare il cuore nevralgico della Fiorentina.
5: Renato, tu sei sempre stato un grande estimatore di Fagioli, dicevo in precedenza, se la Fiorentina riesce a mettergli accanto a centrocampo un giocatore alla Chessie, un altro giocatore con caratteristiche simili, magari può trarne vantaggio Fagioli.
3: Bravo Lorenzo, quello che ho. Cioè io adesso vado a vedere questo centrocampo, Nandù, Fagioli, Brescia. Noi facciamo 50 metri con i tre centrocampisti della Fiorentina e i due centrocampisti, niente di straordinario, Locatelli e Compagni. Ma quando arriviamo primi sulla palla? Fai 50 metri di scatto con questi tre centrocampisti. Abbiamo tutti e tre centrocampisti di monopasso. Monopasso, cioè non c'è un Chessie, non c'è questa cosa.
6: A me mi bello entrare un nervio a vedere Fagioli che si abbraccia a me, Kenny. Sì. Io ragazzi, ma io ho visto un altro calcio, io via. Non lo so, ma io neanche quando si faceva le amichevoli tra la centrale di latte e la centrale di latte di Parma e andava a abbracciare quegli altri. Ma io veramente, ma. È un altro calcio, ragazzi.
5: È cambiato, non ha tutti i torti.
0: Ti dicevo, quindi sei vecchio, Luis. Sei vecchio,
3: ma basta vedere anche quando tu. Ma io posso anche capire all'inizio, ma alla fine che ho preso 4 gol dalla Roma, 3 gol dal coso, vado a abbracciarmi, vado a cosa. Ma io vado via, e se gli stringo la mano, gliela spezzo perché sono incazzato. Cioè, questa era la differenza, ma che si abbracciava.
5: Sì.
3: Cioè, è questo. Ma poi all'inizio, vabbè, ciao, come stai? Okay. Ma poi alla fine, qui noi alla fine, quando si perde le partite, abbracci.
5: No, ma poi il fatto che ci siano le telecamere, lo sai, no? E quindi sono tutte cose che danno fastidio al tifoso. Fallo magari se lo vuoi fare.
3: C'è tutta la serata a Torino.
5: Renato, vai a concludere comunque la tua.
3: No, il centrocampo è monopasso, l'ho detto 50.000 volte. Fagioli, secondo me, è un giocatore, un buon giocatore, deve essere affiancato a altri giocatori di un altro tipo di caratteristiche tecniche e fisiche. È un giocatore, secondo me, da cui puoi ripartire, perché tecnicamente, dimmi di questi che sono in campo oggi, chi ha la sua qualità. Certamente se gli metti vicino due giocatori monopasso, giocatori che fanno fatica, che non hanno quella rapidità e velocità anche di superare alla sua difficoltà di ritornare indietro o di costruire un qualcosa in avanti o di avere quella rapidità e velocità, di mettere a fianco un giocatore di questo tipo, perché è fatto di velocità, rapidità di gamba nei primi passi, nella prima contrasto, perché a centrocampo ci vuole anche questi giocatori che la Fiorentina non ha, perché lo stesso Andur, che ha fatto un buon campionato, ma un giocatore
5: giocatore monopasso, come dicevi,
3: monopasso, Brescianini, ragazzi, sì. Ma Fabia è la stessa cosa, sì. Un pochino di più Mandragora, ma con tutte le difficoltà del caso e della qualità tecnica.
5: Lorenzo e Chiara, prima di salutarvi, ultima vittoria della Fiorentina a Torino contro la Juventus, risale al dicembre 2020, un 3-0 che arrivò in un momento di grande difficoltà con Prandelli in panchina.
0: Sì, segnò Vlahovic, quindi sì. Speriamo che non possa esserci lo stesso marcatore oggi dell'ultima partita della Fiorentina, dell'ultima vittoria della Fiorentina. Però insomma, che ti devo dire, Lorenzo, l'ho già detto, io non mi aspetto niente.
5: No.
0: Veramente sarebbe, dai, una bella sorpresa se la Fiorentina dovesse vincere questa partita, ma anche se dovesse pareggiarla sarei quasi contento se la perdesse non come l'ha persa a Roma, guarda.
5: Vabbè, quello sicuramente. Chiara, in 30 secondi.
1: Sì, quantomeno un po' di dignità e amor proprio.
5: Sintetica, ma sicuramente.
4: Come diceva il vostro ieri in radio, il vostro collega Niccolò Santi, se dovessero fare una bella partita e magari anche vincere, gli vengono risparmiati gli insulti, fischi e cori, bene, ma gli insulti li verrebbero risparmiati. Se dovessero far
0: buttare
4: non solo quello,
5: sì, sì, non è che può salvare la stagione.
4: No, per l'amor di cielo,
5: no, se no siamo troppo buoni. Grazie, ci ritroviamo.
0: Ciao ragazzi, a dopo.
5: Ciao. Buon lavoro.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38 che ritroveremo come sempre all'intervallo. Manca poco, pochissimo, un paio di minuti all'inizio della partita. Chiaramente ci dovrà essere la contemporaneità negli altri quattro campi, quindi si sono già armati tutti di telefoni per iniziare tutti nello stesso momento. Torniamo all'Allianz Stadium da Andrea Giannattasi. Andrea,
2: Eccoci qua. Allora, io tutte le volte che torno in questo stadio ricordo perché la Juventus ci sta sulle scatole. Veramente un clima antipatico, insomma, queste gente, queste facce brutte, queste canzoncine. Ora c'è Juve, storia di un grande amore in questo momento, no?
0: Sì.
2: Insomma, sento un po' i bordoni. Sono molto infastidito, Lorenzo, ti devo dire la verità.
0: Bene. Va bene, però noi pensiamo alla partita, insomma, quella che è la Fiorentina, Gosens che carica la squadra. E Andrea, noi siamo stati abbastanza brutali anche con RTV 38 a domanda: vi aspettate qualcosa di positivo alla Fiorentina? La risposta secca è stata no. Quindi vediamo se riescono a stupirci quantomeno.
2: Ma io ho detto nel collegamento che ho fatto con Francesco Benvenuti che mi aspetto dignità, che per carità vuol dire tanto e vuol dire poco. Dignità può voler dire fare una partita dignitosa e perdere la gara. Dignità può voler dire dare un senso a questo finale di stagione e regalare a Firenze una gioia effimera che magari si esaurisce stasera alle 11 e da domani torniamo tutti a arrabbiarci per una stagione che è stata vergognosa. Dignità vuol dire semplicemente lottare, combattere, quello che in tante gare di questa stagione la Fiorentina ha fatto. Sicuramente non l'ha fatto contro la Roma, che è stato l'ultimo big match giocato in ordine di tempo, e vediamo oggi se le cose un po' cambiano. Allora, squadre che hanno ultimato i loro convenevoli con l'arbitro Massa d'Imperia che sistema la palla nel dischetto di centrocampo. Ricordiamo la squadra arbitrale: Massa è il direttore di gara, assistente di Meli e Alassio. Al VAR ci sono Chiffi e Meraviglia, il quarto uomo è Marinelli, Fiorentina completo viola, chiaramente come se giocasse in casa, Juventus invece con la classica casacca bianconera, i portieri De Gea e Di Gregorio sono vestiti uno di giallo e l'altro di arancione. Fiorentina che attaccherà nella prima parte di gara dalla nostra destra alla nostra sinistra, e quindi anche per quanto riguarda i vostri teleschermi sarà la stessa cosa. Calcio inizio affidato ai piedi di Nicolò Fagioli, giocatore che chiaramente è stato l'elemento decisivo, secondo me, nella seconda parte di stagione per alzare decisamente il tasso qualitativo di questa squadra che era abbandonata a se stessa. Occhi puntati sui due attaccanti, Roberto Piccoli e Dusan Vlahovic. Piccoli che non segna dalla gara contro la Cremonese in campionato, durante tutto il lungo infortunio di Moise Kean non ha mai fatto una rete, a riprova del fatto che si è dimostrato un giocatore inadeguato per la Fiorentina. Dall'altra parte Dusan Vlahovic, 5 reti in campionato, 2 consecutive con il Verona e con il Lecce, non ha mai segnato la Fiorentina da ex, vedremo se riuscirà a farlo oggi, noi ci auguriamo ovviamente di no. Si aspetta l'esatta contemporaneità delle altre gare, sono già le 12:02, quindi su qualche campo ci deve essere del ritardo, ma la sensazione sarà quello di Roma, ma
0: no,
2: la sensazione
0: no, perché abbiamo nell'altro schermo il derby e sono in campo da prima rispetto a Torino, guarda, ti dico la verità. Però se vuoi ti dico, vediamo.
2: Si comincia, vai. Allora vuol dire che anche l'ultimo ritardatario è entrato in campo. Lungo lancio di De Gea, la ricerca di Piccoli, stacca il centravanti Viola, poi Indurla, riprende McKennie, la Juventus fa sulla sfera, poi la recupera la Viola con Piccoli che serve Parisi sulla destra. Viola in pressione in questa via di partita, lo scambio tra Parisi e Dodò. Dodò va sul fondo, si fa beffe di Cambiaso, Dodò rientra e Dandur l'Allianz Stadium fischia, perché insomma la Fiorentina in questo momento è in possesso della sfera. Parisi sulla destra, lo scambia con Fagioli a varchi libera, allora si appoggia sulla difesa dove c'è Pongracic pronto a reimpostare. Lo scambio è con adesso Luca Ranieri, il lungo lancio di Ranieri alla ricerca di Parisi, pallone un po' troppo lungo, finisce in rimessa laterale tra i fischi del pubblico. E allora rimessa in favore della Juventus con Conceição che la va a rimettere in gioco, anzi non è Conceição, è ovviamente Indiz, rimessa in gioco in favore della Juventus, gara che è cominciata da... dove caspita il cronometro? 1 minuto e 5 secondi, no, in questo stadio così fatto bene, ma non ci sono cronometri a portata d'uomo. Juventus che guadagna un'altra rimessa laterale, battuta subito con le telecamere che adesso indugiano su Paolo Vanoli, oggi molto elegante con la camicia in golf sopra, di solito è sempre un po' scamiciato, un po' sempre
0: ci prova a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Ha fatto così bene quest'anno, ha fatto un sacco di punti.
2: Rimessa in gioco per la Juventus che riparte da Di Gregorio, che insomma speriamo si confermi elemento in favore delle squadre avversarie. Il portiere della Juventus tante volte lo ha fatto quest'anno, mi auguro riesca a farlo altrettanto questo pomeriggio. Premier imposta la palla adesso per Kelly, con adesso lo scambio ancora con Locatelli che si abbassa sulla linea dei difensori per impostare, ancora Gleison Bremer, l'ex Toro, avanza palla al piede, non ha parchi liberi perché Brescianini gli va a far pressione. Kalulu, l'ex Milan, anche lui non accenna a impostare. È chiaro che la Juventus ha tante pressioni perché ha un 1-2 di gare in chiusura di questa stagione difficilissime, Juventus e Torino, ora difficilissime si fa per dire, diciamo che sono due delle avversarie che più odiano sportivamente la Juve, quindi magari possono dare quel qualcosa in più nelle gare che mancano da qui a fine anno. Sono entrambe formazioni senza obiettivi, magari però la voglia di dimostrarsi all'altezza dell'appuntamento potrebbe spingere appunto Fiorentina e Torino a dare di più anche per guastare i piani di Spalletti nell'ottica qualificazione Champions. Juventus che prova una penetrazione che non riesce, riparte la Fiorentina, il pallone adesso è di Gosens in favore di David De Gea. Si parla molto, si parlava quantomeno molto nei giorni scorsi, David De Gea in chiave bianconera, visto che la Juventus ha insomma un titolare come Di Gregorio in porta non presentabile a certi livelli, e Perin probabilmente è sulla via del Sunset Boulevard. Diciamo che probabilmente De Gea può essere un profilo, se non dovesse arrivare Alisson, insomma è un elemento di ben altro, insomma magari in questo momento è un po' più fresco, più giovane, quindi è un po' più sulla rampa di lancio rispetto a De Gea, ma insomma parliamo di due fuoriclasse assoluti del ruolo. Rimessa per la Juventus, ancora 30 secondi di cronaca, poi andiamo con il ping pong da studio. Juventus che perde il pallone, recupera la Fiorentina con Gosens che lo sparacchia via, ma lo sparacchia male addirittura dalle parti della panchina di Paolo Vanoli, che chiede alla sua squadra di alzarsi, non vuole che i Viola si schiaccino, perché poi chiaramente la maggior qualità della Juventus può fare la differenza in un match ad altissima intensità come questo. Minuti di gioco che sono 4, 3 e 50 per la precisione, cari Lorenzo e Chiara, 0-0 all'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina.
0: Che avevi combinato, Chiara?
1: Avevo chiuso ogni cosa. Beh, però sono riuscita a ripristinarlo. Bene. Io preferirei fare una partita brutta e vincere al 92esimo o anche al 94esimo, questo ce lo scrive Samuele.
0: Guarda Samuele, sulla partita brutta credo che verrai accontentato quasi sicuramente dalla Fiorentina, poi su anche la seconda richiesta, questo non so se hai chiesto troppo, però sono abbastanza certo che sulla partita brutta la Fiorentina ti darà una mano e ti accontenterà.
1: E sempre a proposito di partita brutta,
2: speriamo di no, dai.
1: Pelle ci scrive: a me danno fastidio se giocano male, se si salutano, che cosa me ne frega, si conoscono tutti, fanno lo stesso lavoro.
0: Sì, sì.
1: Il riferimento a Fagioli,
0: ma sì, ma lo diceva Luis La Serpe, ma è vecchio Luis La Serpe, dopo glielo ridiremo all'intervallo. Ormai in questo calcio si abbracciano tutti, non è più come un tempo.
1: Buongiorno a tutti, a breve nascerà mia figlia Elsa e il pericolo di una retrocessione bis quando sono nato è stato scampato. Forza Viola da Massimo, quindi un abbraccione a Massimo e alla sua famiglia. Paola dall'Isolotto, io vi ascolto perché con voi noi vinciamo sempre.
0: Bello,
1: senti qua,
0: grazie.
1: Paola, sei la numero
0: grazie.
1: Uno. Oi oi, la novella dello stento, vedere ste partite da depressione cronica, meno male c'è
2: la
1: Chiara.
2: Aspetta, perché c'è Dodò in area di rigore. Dodò, cerca Piccoli, non lo trova, la palla recuperata dalla Juventus. È stata una buona percussione questa della Fiorentina, lo scambio Parisi-Dodò che aveva portato il brasiliano a penetrare, poi la Juve che si salva e arrivano gli applausi convinti del pubblico bianconero, ma insomma Fiorentina per il momento dà l'impressione di volerci provare. Prego, proseguite pure da studio.
1: Ancora un po' di messaggi. Ciao ragazzi, la mia paura è massa, con noi solo disastri. Questo ce lo scrive Garfagnana. Viola, Luigi non è convinto dell'idea di mettere in campo Solomon al posto di Gudmundsson.
2: Quindi... aspetta, perché c'è Parisi che penetra. Parisi in area di rigore, naturalmente.
0: No.
2: Con
0: sì, certo. Vai.
2: Beh, poi immagino lo farà anche nella
0: già
2: vita privata.
0: Ecco, lo sapevo, infatti, già finita l'azione, mi immagino, no? Perché insomma,
2: sì, è finita. Vai, non puoi perdere
0: tempo su queste cose, Andrea, perché per quello ti invitavo a non specificare niente, perché tanto la Fiorentina, insomma, non è che abbia vita
2: ma ragazzi,
0: infinita.
2: Ma ragazzi, ma se non...
0: No,
2: ma
0: no,
2: se non
0: certo.
2: Diciamo un po' di boiate.
0: Certo, certo.
2: E meno male la Fiorentina si è salvata col Genoa, perché sennò oggi era una gara importante per la salvezza. Cioè, vi rendete conto?
0: Sì, vi rendete conto?
2: Mamma mia. Vabbè, vai Lorenzo, vai, adesso non succede niente.
1: Moreno ci scrive: ricordatevi sempre, ci sono più juventini che persone per bene. E questo ovviamente è il premio Fair Play assegnato alle 12.09. Andrea da Milano: ciao ragazzi, oggi non so se mangiare oppure no, ho paura di innervosirmi troppo. Fai come noi che non abbiamo avuto il tempo tecnico per mangiare, quindi ripensiamoci dopo le 15. Michele: scusate, io non capisco. Ken 8 gol, 2 su rigore, il quarto e il quinto con l'Udinese. Non troviamo un centravanti con questi numeri? Lo coprite sempre, è stato un disastro tecnico e comportamentale.
0: Ma io spero, però io mi ricordo i Cabral, gli Jovic, i Piontek, forse me ne dimentico anche qualcuno, del dopo i Belotti, ecco, quindi ci penserei, io soltanto detto ci penserei mille volte prima di darvi a Ken, poi... se ne trova uno meglio io sono il primo a essere contento, però vediamo.
2: Sono d'accordo anch'io. C'è una punizione interessante per la Fiorentina, se l'è guadagnata Solomon, attenzione, ottavo minuto di gioco, 0-0 all'Allianz Stadium, sul pallone Parisi e Fagioli, siamo abbastanza distanti dalla porta di Gregorio, quindi immagino che sarà un tracciante per la testa di qualcuno, però insomma la Fiorentina sta dando l'impressione di volerci provare. Seguiamo questa punizione, Fagioli al centro, mette in calcio d'angolo Bremer, no, non ha toccato il brasiliano e quindi palla sul fondo. Quindi riparte la Juventus da Di Gregorio, peccato, niente da fare.
0: E quindi Andrea, comunque una Fiorentina che in questi primi 8 minuti possiamo dire è stata sicuramente più nella metà campo della Juve che nella propria.
2: Sì, mettiamola in questa maniera, ma io ripeto, io qualche gara della Juventus, anche le ultime le ho viste, insomma non è una squadra che scoppia di salute, cioè per l'amor di Dio ha fatto una vittoria importante a Lecce, è una squadra in difficoltà, non ha mai fatto un campionato pazzesco, ha avuto una fase un mese, due mesi dopo l'arrivo di Spalletti buono, molto buono, con dei risultati ottimi, anche un bel gioco, però ecco non è mai stata una formazione che ha dato continuità, d'altronde se ancora oggi deve lottare per arrivare in Champions vuol dire che non è stata un'annata di altissimo spessore. Guadagna un'altra punizione Solomon, punizione per la Fiorentina, anzi no, era Parisi, scusate, vicino alla linea di centrocampo. Fiorentina che si difende anche abbastanza bene, anche perché poi più passa il tempo più poi i bianconeri si innervosiranno, immagino Dusan Vlahovic che ha una voglia matta di segnare, di esultare alla faccia dei tifosi della Fiorentina, e quindi poi dopo la gara di andata dove se l'ha preso quel rigore su Pablo Marì, poi tolto dal VAR, fu sostituito tra i fischi al Franchi, quindi avrà una gran voglia di far gol, però più passa il tempo più questo ragazzo, che è molto figlio delle emozioni, si nervosisce. Punizione per la Viola, battuta Pongracic, favore di Fagioli, Fagioli per Ranieri. Ranieri insomma è un ragazzo fiorentino acquisito e quindi conosce molto bene il valore di questa sfida, immagino vorrà fare una grande prova. Bella questa palla adesso per Dodò sulla destra, Dodò se ne va da solo in bello stile, fa secco Cambiaso, la palla al centro, Ranieri in scivolata e poi la Juve si salva con Cambiaso, la recupera Dodò il pallone, attenzione, palla che è rimessa in area di rigore, Solomon, la Juve si salva, manda via la sfera, la Juve in grossa difficoltà quando la Fiorentina attacca, rimessa laterale per la Viola, già battuta, cioè Fiorentina che insomma dà l'impressione proprio di voler guastare la festa ai bianconeri. E per il momento insomma l'atteggiamento, quell'atteggiamento, quella dignità che chiedevo la stiamo vedendo. 10 minuti e 20 secondi sul cronometro, 0-0, ma meglio la Fiorentina sicuramente. Sì, sicuramente.
0: Sì, 10 minuti abbastanza positivi per la Fiorentina contro ogni pronostico fatto nel prepartita, però insomma la Juventus in difficoltà, bravo Dodò anche a rubare palla a Cambiaso, poi però non altrettanto bravo a servire qualche compagno. Comunque ancora 0-0, così come in tutti gli altri campi, in tutti gli altri quattro campi di Serie A dove si sta giocando in questa domenica. Chiara.
1: Ciao ragazzi, ho fatto il turno notturno, mi sono svegliato apposta per vederla, speriamo di non pentirmene, saluti a tutti, Duccio da Lugano, Lorenzo da Sesto, speriamo non mi torni su il Lesso, notare la pronuncia di Lesso, Francesco da Pisa, su Ken, anche Cabral ha fatto 8 gol in una stagione alla Fiorentina, ma non prendeva 5 milioni l'anno, non faceva botte coi compagni di squadra, non se ne andava a giro senza allenarsi. Aleandro ci chiede se il nostro Andrea Giannattasio senta un po' la primavera in virtù di quel commento, mentre Giulio da Sesto, ha ragione Louise, forse sono troppo vecchio, ma cosa s'abbracciano? Ci si saluta dopo la partita, questo mi hanno sempre insegnato gli allenatori. Aggiunge che mercoledì sarà una grande partita per il Catanzaro, visto che ormai la nostra stagione è stata pietosa, lui tifa Catanzaro perché porta onore ai gemellaggi. Sergio, ma che dici? Forza Viola, sempre io voglio vincere, non so il riferimento a cosa. Paolo da Roma, ma perché non chiamano più

0: in questa Fiorentina, non mi aspetto più niente, spero di sbagliarmi, ma secondo me sarà una sconfitta. Stefano Taxi invece ti dice: ma quale morte di commisso dietro alla buona prestazione col Bologna? Non scherziamo, la vittoria di Bologna è costata 15 milioni, quelli di Fabian. E quindi c'è un po' di messaggio in questa dietrologia. Mandiamo un abbraccio ovviamente a Stefano, si scherza. Al di là del fatto che, a mio parere si perde 2-0, ci scrive Pietro, se non altro questa è la prima partita senza la spada di Damocle della salvezza. E quindi c'è proprio da vedere anche una Fiorentina con la testa più libera.
1: Locatelli che mette in mezzo, la Fiorentina si salva, poi Gosens manda via all'area di rigore, Piccoli che non ne ha praticamente tenuta mezza di palla fino adesso, anche in questa circostanza cade a terra. Piccoli è veramente il peggiore in questo momento. Attenzione alla Juventus, McKennie, bravo Gosens con una bella diagonale a portare via la sfera, poi Brescianini subisce il pressing di Koopmeiners, attenzione con Sessao, area di rigore della Fiorentina, con Sessao il tiro deviato, ancora Juventus, Kalulu, pressione adesso dei bianconeri, Locatelli dalla distanza, c'è il tiro, lo prova adesso in bocca a De Gea che la blocca subito. Minuto numero 15 di gara, primo tiro in porta della Juventus, De Gea blocca a terra, tiro di Locatelli, capitano bianconero dalla distanza, nulla da fare però per la formazione di Spalletti, si riparte dalle retrovie con Dodò. Insomma, accenni di anche di Juventus che non poteva certamente stare a guardare, ci mancherebbe altro.
2: Certo, però insomma, un tiro abbastanza velleitario da parte di Locatelli da lontanissimo, sì, con De Gea che non ha avuto problemi a stoppare il tiro seppur forte del capitano della Juventus. Lo stadio come sta reagendo a questo primo quarto d'ora, Andrea? Perché poi non è che i brusii cominciano a un certo punto.
1: Ma ancora no, perché siamo veramente all'inizio della partita, c'è grande incitamento verso la squadra di Spalletti. Certo, quando la Fiorentina attaccava, un po' di silenzio intimorito si è percepito, ecco, adesso subisce il fallo Parisi. E un po' di anche, come posso dire, contestazioni o comunque sia un po' di prese di posizione contro alcune scelte dell'arbitro Massa, che a inizio gara per esempio non ha fischiato un fallo per la Juve, poi subito dopo su ripartenza Viola ha fischiato un fallo per Parisi, quindi lo stadio un po' se le prese in quella circostanza, però poi vuol dire non ci sono stati altri episodi da contestare da un punto di vista della squadra arbitrale. Con adesso la gara che è giunta al 16° minuto, 0-0 naturalmente all'Allianz Stadium, Fagioli trova il pallone in zona arretrata, lo scambio con Dodò, perde un brutto pallone Dodò, meno male lo riconquista la Fiorentina, ma solo per un istante, perché manda la palla rimessa laterale, non ci si può permettere certe leggerezze. Attenzione, rimessa già battuta, Cambiaso da di rigore, Pongracic la tiene in campo, non è calcio d'angolo e la manda subito in alto dove c'è Piccoli, stop buono, Dur la recupera, poi Solomon, dai proviamo il contropiede, dai, Fiorentina in velocità si distende dalla metà campo bianconera, Solomon palla al piede, dà la bella palla per Parisi, è un po' troppo larga, però la recupera l'ex Empoli, ancora Parisi, adesso la palla per Dur, dell'aria, esce, non ha compagni da servire, quella Fiorentina più lesta doveva essere, più lesta. Parisi ancora sulla destra, l'ex Empoli sul lato corto dell'area di rigore, palla adesso per Dodò, Fiorentina che attacca, il cross al centro, mette fuori la Juventus, poi McKennie dà una mano ai difensori, Juventus tutta nella sua metà campo, preoccupatissima, impanicata da tutte le opportunità che la Fiorentina sta provando a costruire, perché poi di opportunità vere e proprie non ne ha avuta la Fiorentina, però sta dando segnali di volenterosità. Attenzione adesso a Pongracic che va palla al piede, palla per Piccoli, i Piccoli, tiro di prima intenzione, palla a un metro e mezzo alla destra di Gregorio, peccato, poteva essere una buona opportunità anche questa, però Fiorentina più che viva, 18 minuti 0-0, ma buona Viola.
2: Tiro veramente sbilenco da parte di Piccoli, che invece aveva una buona occasione, era anche in posizione nettamente regolare e insomma poteva colpire certamente meglio il pallone, invece l'ha svirgolato e il pallone è finito fuori di un paio di metri alla destra di Gregorio. Chiara,
0: abbiamo parlato di Niccolò Fagioli e anche di quelle immagini che hanno fatto arrabbiare una parte dei tifosi della Fiorentina, il centrocampista Viola ha parlato a Sky
1: Sport. Attenzione alla Juventus, no, il cross al centro, Vlahovic prova il colpo di tacco, non gli riesce naturalmente, con Sessão che recupera il pallone però sulla destra, il portoghese, il cross al centro, palla lunghissima per tutti, palla in palo di fondo, vai Chiara.
0: Come dicevo, ha parlato a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio, è molto emozionante essere qui per la prima volta ad avversario, ci sono persone che mi vogliono bene e a cui io voglio bene, dopo saluterò tutti, ora però sono concentrato sulla partita. Gli hanno chiesto anche se a Firenze quella con la Juve sia una gara come le altre,

0: Lo sappiamo che non è come le altre e anche il mister ci tiene molto. È da un mese che ci ripete che anche se siamo salvi non dobbiamo mollare niente, dobbiamo provare affetto per questa maglia.
1: Quindi capito, lo sapeva da un mese Vanoli che sarebbe arrivato alla partita con la Juve.
2: Aspetta che c'è Vlahovic che però perde il pallone, ovviamente. Vai Lorenzo.
1: No, dicevo, è da un mese che Vanoli sapeva, secondo Fagioli, insomma, di essere salvo la partita con la Juve.
2: Ma scusami Lorenzo, ma la tabella del direttore Ferrari è stata di una lucidità e credibilità pazzesca. Cioè, la Fiorentina si è salvata a 38 punti, come aveva detto il magico direttore generale.
1: Sì, e facendoli con quei risultati lì e non tre pareggi in meno, una vittoria in più, proprio quella. Quindi la Fiorentina ora le deve perdere tutte e due, secondo Ferrari.
2: Speriamo di
1: queste.
2: No.
0: Io comunque sono d'accordo con Steve, ma anche Andrea da Firenze, che ci scrivono: ma perché arriviamo in area e quando arriviamo in area non tiriamo mai, ci perdiamo in mille passaggi tra noi?
2: Aspetta, c'è un errore gravissimo della Fiorentina, si salva De Gea, un retropassaggio velenosissimo e De Gea su Vlahovic ci si è salvato. Attenzione ancora la Juventus con le Cop Miners, l'apertura adesso è per Cambiaso, il cross al centro con Cesao dalla parte opposta, attenzione, pericolo con Cesao, calcio d'angolo con Gosens che ci mette la gamba, incredibile errore, retropassaggio che non esiste, De Gea ci ha salvato, non è possibile perdere questa palla, Ndur l'ha regalata a Vlahovic, sì. De Gea in uscita bassa ha salvato la porta viola, non è possibile fare questi errori in casa della Juventus, non è possibile, anche se la Fiorentina non si gioca nulla, ma non esiste fare una roba del genere ragazzi, non esiste, incredibile, ma perché regalare queste cose? La Juventus? Non lo so,
1: l'ha messo proprio in porta.
2: Sì.
1: Cioè, passaggio filtrante per Vlahovic da parte di Ndur. E Vlahovic che ha anticipato De Gea, che però poi ha parato. Quindi clamoroso veramente l'errore del centrocampista della Fiorentina. Va Andrea.
2: Se calcio d'angolo con Cesao non calcia, va Iltiz, il cross al centro. Che Locatelli va a dar fastidio a Fagioli, ma comunque sia la sua deviazione. È facile prendere dei guantoni De Gea che rilancia subito in favore di Dodò. Piccoli di testa, arriva per primo, ma chiaramente la regala ai difensori della Juventus. I due centravanti per il momento della sfida sono elementi favorevoli alla difesa avversaria, con Gosens che poi però purtroppo non riesce a tenere il pallone in campo, lo recupera però poi i giocatori della Fiorentina, che non subisce fallo Solomon, punizione per la Fiorentina e il pubblico dell'Allianz Stadium ovviamente che rumoreggia per questa decisione dell'arbitro da parte appunto di Massa, ma mi sembra assolutamente corretta la scelta del direttore di gara.
1: Tanto si sblocca la prima partita ed è quella della Settilar Arena di Pisa con il Napoli che è passato in vantaggio con McTominay, quindi 1-0 per il Napoli, con questa vittoria avrebbe la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Quindi prima partita delle 12 che si sblocca, delle ore 12 che si sblocca, è quella tra il Pisa e il Napoli. Forte contestazione dei tifosi del Pisa, tra l'altro, Andrea. Prima, durante la partita, questa curva non retrocede. Secondo me retrocede anche quella curva.
2: Attenzione, cartellino giallo per Pongracic che ha fermato Iltiz in contropiede. Sì, bravissimo il turco a prendere in controtempo il centrale. Giustissima la scelta di Massa, non poteva esserci altra decisione che non il giallo, il rosso no perché non era un doxo e quindi non ci poteva essere gli estremi per un cartellino rosso. Non retrocede la curva, invece secondo me retrocede proprio anche la curva.
1: Non è che la curva del Pisa il prossimo anno sarà in Serie A, io credo abbastanza certo, appunto.
2: Non mi risulta.
1: Quindi torneranno dove più gli compete stare, direi.
2: Sì, in realtà poi la storia del Pisa racconta di tanti anni di Serie C, quindi insomma non c'è limite al peggio.
1: Okay.
2: Allora, seguiamo questa punizione della Juventus, poi torniamo a scherzare. Punizione di Conceição, attenzione il cross al centro, Bremer salta di testa, ancora Conceição dalla parte opposta, recupera il pallone, Conceição, il cross al centro, De Gea fa solo sfera. Grande De Gea, ancora una volta De Gea, pronto e reattivo. Ah, mamma mia. Le 12:25, non mi stavo confondendo con l'orario, 23 minuti di gioco, 0-0 tra Fiorentina e Juventus, con la Fiorentina che adesso perde malamente il pallone. Tra Brescianini e Solomon hanno combinato una bella frittata, ma poi anche la Juventus con un gentile cadeau di Vlahovic, regala il pallone alla Fiorentina. Ora Vlahovic recupera il pallone, apre tutto in favore di Indiz dalla parte opposta, dalla sinistra. Attenzione al turco, Indiz, era di rigore, Indiz, il cross al centro, la palla che rimane lì, attenzione, arriva con Sesseo, Ranieri con la schiena, evita la peggio, incredibile. Poi ancora Juventus, Cop Miners, attenzione, ora Juventus furiosa che attacca a piede organico, ancora Cop Miners che scambia con Cambiaso, palla adesso per Locatelli, Locatelli in favore di Conceição, Conceição è nettamente il più fastidioso per la difesa della Fiorentina, si lancia da solo il portoghese, Conceição, la palla al centro, bravo Ranieri ancora, bravissimo Ranieri ancora a mettere fuori la palla, a far partire in contropiede Solomon, ancora Solomon, lo scambia con Fagioli. Bella partita comunque, partita divertente, se non altro Parisi si attorcina su se stesso, ma il suo movimento è efficace per eludere la marcatura avversaria, con la viola che riparte, Dodò lo scambia con Pongracic, 25 minuti, 0-0 il punteggio all'Allianz Stadium.
1: Chiara,
0: stavo controllando i cartellini di Pongracic perché ricordo che è in testa nella classifica comunque della Serie A e dovrebbe essere ancora ampiamente in vantaggio su Malinowski che lo segue. Bellina come questa statistica riportino come Mancini della Roma è un punto fermo. Se devi scegliere su chi puntare inizio stagione, punti su di lui.
1: Il tempo c'era Daniele Conti che riusciva sempre a essere il primo squalificato della Serie A, sempre.
0: Retrocede tutta Pisa, ci scrive Luca, per ora in B, poi vediamo se torna a fare i derby col Pontedera, la Lucchese e la Massese che sono i loro degni rivali. Aggiunge, se Ndur facesse per noi l'assist che ha fatto per Vlahovic faremmo un sacco di gol.
1: Eh sì, era veramente bello.
0: Siamo alle solite, arriviamo in area, torniamo al portiere, Piccoli non ne tiene mezza, siamo durati i soliti 10-12 minuti, questo ce lo scrive
2: Yuri. Piccoli è veramente, ragazzi, imbarazzante da vedere. Ora capisco che la difesa della Juventus non sia la difesa del Pisa, tanto per dirne una, però
1: no,
2: sono convinto
1: ormai,
2: che la difesa del Pisa...
1: Ormai lui deve sicuramente cambiare aria, cioè deve andare almeno una stagione altrove, perché con la maglia della Fiorentina non si riprende più.
0: Cioè, chi no. Come Gabriele il cinefilo ci dice, inizio dignitoso, per Piccoli dignitosamente brillo, è una cheat ovviamente in tempi di meme. Simone, mettere in dure non Mandragora, basta, solo per questo io non voglio confermare Vanoli. Se dovessimo segnare, dita di Andrea Giannattasio di non urlare troppo, che è pericoloso in quello stadio, quindi ringraziamo anche gli ascoltatori che
2: no.
0: Si preoccupano per te, Andrea.
2: No, qua no.
1: Ma
2: qua
1: poi...
2: no, devo dire la verità.
1: Vai.
2: Anche perché siamo distanti dai tifosi, la tribuna stampa è molto ben strutturata, quindi no, in altri stadi mi sono preso dei sonori vaffanculo, ma ci può stare. Seguiamo questa azione della Fiorentina, Dodò apre tutto sulla destra per Parisi, è questo l'asse che funziona di più, nettamente, Parisi, lo scambia ancora con Dodò, temporeggio il brasiliano, si affida alla sapiente regia di Fagioli per Ndur, che manca poco la combina grossa, 5 minuti fa, Fagioli, l'Allianz Stadium che comincia a fischiare, anche perché siamo in prossimità della mezz'ora, il risultato non si è sbloccato, Brescianini, l'apertura adesso è per Parisi e gli va a dare una spallata senza colpo ferire Bremer e lo manda al tappeto, però la Fiorentina riconquista il pallone solo per un momento, perché poi colpo di testa di Ranieri è un gentile regalo per i guantoni di Gregorio. 27 minuti, entriamo nel 28esimo adesso, 0-0 all'Allianz tra la Juventus e la Fiorentina. Attenzione a Vlahovic che dà un pallone di prima terribile per De Gea, lo voleva servire Indiz, ma Vlahovic e Piccoli, continua a dire, sono gli elementi che fanno esultare le difese avversarie in questo momento.
1: Ma io devo dare un buongiorno, ma è un fantastico buongiorno anche per lui, Tommaso Loreto. Ciao Tolo, buongiorno.
3: Buongiorno
0: direttore.
3: Buongiorno.
1: Come stai?
3: Buongiorno. Ma non sono per niente al mio agio, ecco.
1: Perché?
3: A quest'ora si può guardare una partita. Tra l'altro c'è questo sole a picco, mi sento male per loro in campo, però devo dire che tutto mi aspettavo.
2: Aspetta, c'è Conceição che per la di rigore mette fuori Fagioli, c'è anche fallo sul numero 44 Viola, vai direttore.
3: No, lo dico un po' più sottovoce, però è una buona mezz'ora iniziale, dai, assolutamente. Ci manca un po' il centrocampo, ve la butto là. Cioè, ho visto un po' pochino Fagioli, meglio comunque di Ndur, che mi sembra stia un po' girando a vuoto, invece Brescianini era partito in buona corsa e ora è un po' sparito. Però poi invece per il resto non stanno andando malaccio. Chiaro che giocare a mezzogiorno, ragazzi, è una roba orribile.
1: Sì, però noi siamo contenti di essere qui, insomma, ne mancano due, insomma, siamo molto contenti di essere qui, di non continuare con questa stagione, veramente in vereconda.
3: Sì, più che altro poi non hai pensieri, quindi poi non giochi tenendo d'occhio la classifica, quindi immagino anche loro siano un po' più liberi. Chiaro, non è un calcio spettacolare, non hai poi per la verità costruito grandissime occasioni, però hai tenuto campo bene alla Juve, che non è il massimo da vedersi, almeno finora. Ti ha confermato che se prova a farsi vedere in area di rigore qualche problema può crearlo, per ora anche questo lo dico sottovoce, ma mi sembra che sia Pongracic e Ranieri ci sono, e quindi tutto sommato, ora battute a parte, non è nemmeno effettivamente bruttissima come partita da vedere, non ci sono state occasionissime.
2: Tommaso,
3: il retropassaggio di Indur, però dai, poteva andare peggio, ecco.
2: Tommaso, piovere. ti interrompo perché c'è un brutto infortunio per Parisi, ginocchio destro. E le immagini non sono belle purtroppo. Quando le torsioni sono di questo tipo al ginocchio ci fanno pensare che lì ci sono dei legamenti importanti, e lo staff medico è subito corso in campo, sta per entrare Jack Harrison, entrerà subito l'inglese al posto di Parisi, e temo sia un brutto infortunio.
0: Abbiamo visto subito Andrea Fagioli girarsi verso la panchina e chiedere il cambio al mister, proprio nel momento in cui stavano arrivando i sanitari. La percezione è che da subito per primo Parisi abbia compreso l'entità di questo infortunio.
1: Sì, poi
2: sì, guarda, tra l'altro fammi mandare un in bocca al lupo non solo a Parisi, che uscirà adesso in barella, non ce la fa nemmeno uscire con le sue gambe, fammi mandare un in bocca al lupo al vice capitano della Primavera Viola, Edoardo Sadotti, che ieri si è fatto molto male nella gara contro il Lecce dopo 18 minuti. Si teme una lesione al legamento crociato, domani farà la risonanza magnetica. Anche lui ha avuto una torsione identica a quella di Parisi, quindi la torsione molto brutta, innaturale. E quindi in bocca al lupo a Sadotti e in bocca al lupo adesso a Fabiano Parisi. Primo cambio obbligato al 31esimo, dentro Harrison, fuori Parisi.
1: Sì, ma anche lo stesso Parisi se ne è reso conto subito, ha alzato il braccio mentre stava cadendo addirittura, chiedendo insomma subito l'aiuto dei sanitari, che a differenza di Lamptey non lo hanno fatto rientrare, quindi già questa è una buona notizia.
2: No. È vero, sì.
1: Una buona notizia. Poi tra l'altro mi dovranno spiegare Tommaso Loreto, vabbè, Dimitri Conti non me lo spiega neanche perché ormai ha preso la tangente. Ma l'insufficienza all'Emptei, caro
2: applausi,
1: Tommaso.
2: Applausi del pubblico bianconero a Parisi, poverino.
3: No, detto, e mi auguro che Dimitri abbia preso la tangenziale, perché se ha preso la tangente sarebbe bene, facesse a metà con me.
1: Ma ci sta, ma lui ha preso la tangente, che non può dire tutte quelle eresie insieme se qualcuno non lo paga per dirle, dai, impossibile.
0: Cioè, salutiamo Dimitri Conti.
1: Ho visto dei voti che veramente mi sanguinavano gli occhi. Comunque, vabbè.
3: Sono provocatori.
1: Sì, certo.
3: Quello è l'angolo dello sclero il lunedì sera.
1: Sì, ma come avete fatto a dare un'insufficienza all'Ante? Io vorrei saperlo. Cioè, gioco 25 minuti, che doveva fare?
3: Hai ragione, io gli ho dato sei sicuro gli abbia dato insufficienza.
1: Guarda, vado a controllare, ma mi sembrava di sì. Comunque,
2: guarda, scusate, mi sta passando sotto la nostra postazione Parisi, mano sul volto. E ha capito anche lui che è una brutta tegola quella che gli è cascata addosso, e davvero ancora in bocca al lupo a Parisi, perché credo che dovrà fare i conti con uno stop abbastanza lungo. Tra l'altro è uno di quei calciatori, suppongo, su cui la Fiorentina voleva puntare per l'anno prossimo, e quindi dovrà secondo me aspettarlo. Ora aspettiamo la Fiorentina, che però che riparte in contropiede. Solomon, area di rigore, Solomon ancora lui, la mette fuori per un attimo la Juve, la riconquista la Fiorentina con Harrison che tocca il primo pallone. Harrison, il cross al centro, mamma mia che pallaccio terribile. Se questo è il buongiorno si vede dal mattino, Harrison farà una partita terribile. Vai studio.
1: Comunque Tommaso non le hai dato 6 a Lamptey.
3: Vedi?
1: Che comunque è un voto sbagliato. Senza voto, ma uno che gioca 25 minuti e poi si rompe un ginocchio, che deve fare?
3: Ma no,
1: anzi, guarda, ti dirò, se uno deve dare un voto a Lamptey, deve dare 8. che comunque, risolvendo il contratto prima della fine della stagione, ha rinunciato anche a qualche soldo.
2: Aspetta, bella palla di Harrison per Solomon, contropiede viola, Solomon limite dell'area di rigore, Solomon apre tutto per Dur, area di rigore, Dur in tiro, gol! Gol! Dur sotto le gambe di Gregorio, la sblocca Dur al 34esimo, Fiorentina in vantaggio, papera di Gregorio, palla sotto le gambe, 1-0 per la Fiorentina al 34esimo, Dur prima regala la palla alla Juventus e poi la mette in porta per la Fiorentina, 1-0 per la Viola, 1-0.
1: E quindi Fiorentina in vantaggio allo Stadium con il gol di Dur, un gol tutto sommato anche meritato per la Fiorentina, che ha giocato molto bene questa prima mezz'ora abbondante di partita, con il pallone recapitato al centrocampista Viola sul destra dell'area di rigore, all'interno dell'area di rigore, tutto solo Dur ha calciato verso la porta e ha trovato il gol del vantaggio. Tommaso,
3: Non vorrei sbagliare, anche un Di Gregorio generoso, se non sbaglio, pallone sotto le gambe, però Dur ti dimostra che poi magari in un momento o in un primo tempo, ecco, diciamo, dove
2: Tommaso è ancora molto ombra, è ancora molto più grave secondo me, perché non gli va sotto le gambe, se la fa passare sotto il braccio,
1: sì.
2: È ancora più grave secondo me l'errore.
3: Insomma, sì, lo rivedo ora e ci dà una grande mano il portiere della Juve, però lui ti dimostra che poi 34 minuti di fatto è tra i più negativi, però è nel posto giusto, al momento giusto, e il tiro ce l'ha, e quindi sotto questo profilo continua a essere un calciatore che magari divide, perché ripeto, secondo me era in grande ombra fino ad ora, e bella la ripartenza, bello anche il lavoro di Solomon, ma lo dicevamo, aveva approcciato bene la partita e ora bisogna tenere, perché immagino, insomma, ci sarà il tentativo di rientro in partita bianconera.
1: Bene Tommaso, ci sentiamo dopo.
3: A dopo, ciao.
0: A dopo.
1: Andrea.
2: Angolo per la Juventus, Locatelli il tiro, una ciabattata per i tabelloni pubblicitari a fondo campo, meno male, 36 minuti, sì, tutto sommato può essere anche giusto il risultato, la Juventus aveva avuto una grandissima opportunità con Vlahovic, ma era stato propiziato quel match point da un erroraccio proprio di Dur, che come ho raccontato nella circostanza del gol del vantaggio Viola, si è rifatto con gli interessi. Dopo la Fiorentina sbaglia, bravissimo Pongracic in anticipo, fa ripartire la Viola, ma Koopman fa sfilare il pallone sulla linea di rimessa laterale, con la Juve che riprende a giocare, Locatelli, lungo lancio alla ricerca di Vlahovic, un tiro sbilenco con Pongracic che non può far altro che controllarlo, andarlo a spedire poi dalle parti di De Gea, visto che la palla ha barcato la linea di fondo campo. 1-0 per la Viola, siamo al 37esimo. Devo dire, bene così, meglio che la Viola abbia reagito subito dopo la brutta scoppola dell'infortunio, penso grave, di Parisi, e quindi al momento siamo in vantaggio, immagino stanno esultando a Roma così come a Genova, anche se insomma sono due gare ancora che non sono sbloccate.
1: Allora, la classifica in questo momento vede Juve, Milan e Roma pari a 68, il Napoli a 73, il Como a 66. Se il Como dovesse segnare ora sarebbero tutte e quattro a 68, sarebbe veramente fantastico per il finale.
2: Credo che quella messa peggio sia
1: Roma.
2: La Roma,
1: sì,
2: nella...
1: sì.
2: Sì.
1: Però in 4, a 4 forse anche la Juve, sai? Cioè, se arrivassero a 4 a 68, non so se la Juve, il Milan sicuramente quella messa meglio, però anche il Como è messo malissimo, quindi vabbè, poi dopo bisognerebbe controllare, però in questo momento resterebbe fuori la Roma, che sta pareggiando 0-0 il derby contro la Lazio. Beh, Andrea.
2: Beh, Juventus chiaro, in attacco, no, con Vlahovic che perde il pallone malamente, insomma oggi Vlahovic sta confermando la sua malattia Viola, e speriamo che perduri naturalmente. De Gea, lungo rilancio alla ricerca di Brescianini, stacca di testa Bremer prima di lui salta, attenzione alla Juve che riparte con Sessao sulla destra, il portoghese figlio d'arte in area, gioco di prestigio davanti a sé a Ranieri, ancora con Sessao, palla al piede in favore di Locatelli, Locatelli al limite dell'area di rigore ancora per con Sessao qua là sul sinistro davanti a sé a Brescianini, e addio mio è entrato, meno male, aveva fatto si era fatto beffe di Ranieri e di Brescianini, poi Fagioli bravissimo è subentrato, poi Fagioli perde il pallone con Sessao, è veramente una spina del fianco, porca miseria, con Locatelli che adesso scambia con Ildiz, adesso la palla ancora per Conceição, si attacca sempre dalla destra, Conceição il tiro, mette fuori di testa Dodò e poi Piccoli che si fa anticipare veramente come un primavera, Bremer, il cross al centro, attenzione, era Kalulu, aveva crossato l'ex Milan, ancora il francese che riconquista il pallone davanti a sé a Solomon che non può far altro che adesso rimettersi a difendere perché la palla ce l'ha la Juventus con ancora Kalulu, Pier Kalulu sulla destra, lo scambia per Locatelli, attenzione la Juventus rabbiosa, il cross al centro, mette fuori, qui c'è un fallo enorme, meno male. Fallo su Pongracic da parte di Vlahovic, fischia Massa giustamente, punizione per la Fiorentina in area di rigore, applaude Gosens, applaude i suoi compagni perché la Fiorentina comunque sia pur nella sofferenza si difende con dignità e molto bene, 39 minuti e 10 secondi, 1-0 per la Fiorentina, decide fin qui il gol messo a segno al 34esimo da Şendur.
1: Chiara.
0: Togliere Piccoli sarebbe una mazzata per lui, ma vederlo giocare lo è per noi, questo è il messaggio di Moreno. Poi c'è Marco il Pecora che ti chiede, ti supplica di dirgli che Vanoli non rimarrà.
1: No dai, non rimane.
0: A detta di Garzone,
2: forza 1% ragazzi, non perdiamo le speranze, no, del partito dell'1%,
1: no,
2: forza,
1: ma dai, ma non può rimanere,
2: forza.
1: Dai, ma com'è possibile, ma lo avrebbe già, sarebbe già stato confermato, dai. Mentre segna la Roma, Mancini 1-0 per la Roma,
2: eccoci.
1: Tra l'altro non è neanche il primo gol nei derby di Mancini, mi sa, che si è fatto tutto il campo
0: e l'abbiamo nominato noi poco fa per i falli, quindi un po' è merito nostro.
1: E va sotto la Sud, si è fatto tutto il campo per andare sotto la Sud, bacio allo stemma della Roma e Roma in vantaggio contro la Lazio 1-0. E quindi la Roma in questo momento sarebbe qualificata in Champions League anche grazie alla Fiorentina che sta battendo la Juventus.
0: Forza Fabiano, ci scrive Mirko dalla Germania, speriamo che non sia troppo grave, sono tanti i messaggi che state mandando al 348-7513-933, preoccupati anche per l'uscita dal campo di Fabiano Parisi. Marco da Campi, metti Braschi. Franco Viola invece, Harrison da confermare, perché il pallone che è riuscito a servire a Solomon, che poi a sua volta è stato passato a Ndur per trovare la rete del vantaggio alla Fiorentina, Franco Viola manda questo tipo di sensazioni.
1: Bene.
2: Attenzione alla Juventus, il tiro De Gea ancora prodigioso e poi la mette in rimessa laterale Gosens, il tiro dalla distanza di Kenan Ildiz e bravo De Gea a rispondere mandando fuori il pallone dalla propria linea di porta, rimessa per la Viola, mamma mia, è la Juventus comunque la qualità per rompere le scatole, soprattutto con Conceição, devo dire Conceição il migliore in campo in casa bianconera, stanno chiaramente mancando gli altri avanti della Juve, Ildiz poca roba, Vlahovic non ne parliamo, però insomma la partita è lunghissima, 42 minuti, intanto sarebbe opportuno andare a riposo con questo risultato, Kalulu, attenzione, il cross, saltano in diversi, poi la palla arriva dalle parti De Gea che in presa alta fa su il pallone, 42 minuti, 1-0 per la Viola, la lunga rimessa di De Gea in favore di Piccoli che non ci può arrivare, invece ci si arriva di testa e la spizza anche bene in favore di Harrison, attenzione, 3 contro 4, Harrison che ci mette un po' troppo a mettere la sfera dalle sue parti, Harrison entra in area di rigore, Harrison esce però perché ha il pressing degli avversari, ancora Harrison che però è molto saggio nell'appoggiarsi a Dodò, Dodò in favore di Fagioli che sta un po' mancando, da un bel pallone per Dodò, attenzione area di rigore, Dodò, la palla per Solomon, tiro deviato e poi ancora la Juventus che si salva con Cambiaso, la Juventus nel panico più totale quando la Fiorentina è in area di rigore bianconera, nel panico più totale, ancora Fiorentina in possesso palla, grande recupero di Ndur insieme a Fagioli, Fiorentina che prova ad andare sul 2-0 in questo finale del primo tempo, ancora Harrison sulla destra, lo scambio è con Solomon, assist man, lo ricordiamo, è assist man in favore di Ndur in occasione dell'1-0, attacca la Viola sulla sinistra con Gosens, il cross di Gosens è una schifezza unica, palla sul fondo, il Gosens dell'anno scorso l'avrebbe messa molto meglio questa palla, invece purtroppo stavolta ha regalato una rimessa alla Juventus, 43 minuti 0-1 all'Allianz Stadium e cominciano i fischi, qualche fischietto
1: te l'ho detto, che lì poi a un certo punto cominciano a fischiare, non è che fanno discorsi.
2: Andrea, sì, è vero. Allora, punizione per la Juventus, atterrato con Sessao da parte di un giocatore Viola, punizione sulla tre quarti per i bianconeri, con Solomon che ha commesso il fallo su il portoghese figlio d'arte, punizione affidata ai piedi di Cambiaso. Fiorentina che deve assolutamente portare all'intervallo questo punteggio perché lo meriterebbe, poi metterebbe ampia pressione bianconeri. Locatelli, palla in area di rigore, messa fuori da Anduro, riparte la viola in contropiede con Harrison che viene rincorso dalla Juventus, gliela rubano in tre la palla, in particolar modo è stato Cambiaso. Attenzione adesso a McKennie, Dodò esce male sul pallone, ancora McKennie che va sul fondo, sulla sinistra, McKennie si appoggia in favore di Ildiz, sbaglia tutto, per fortuna il turco Dur molto bravo a ripartire, peccato Piccoli non ha visto che andava in contropiede, Dodò non l'ha sentito, ha subito comunque fallo Piccoli e c'è una punizione per la viola. Peccato perché se avesse visto Piccoli con la coda dell'occhio sulla destra Dodò, lo avrebbe servito giallo intanto a Bremer per il fallo su Piccoli. Se lo avesse servito Dodò andava in campo aperto, palla al piede a tu per tu con Di Gregorio, certo si doveva fare 40 metri però era da solo davanti a Di Gregorio. Se l'avesse servito con la coda dell'occhio, ragazzi, ci potevamo divertire. Peccato, comunque Bremer ha fatto il suo mestiere, ha steso come meglio poteva Piccoli, ammonito e punizione per la Fiorentina. 44 minuti e 20 secondi. Tanto facciamo i complimenti alla Fiorentina Under 15 che ha battuto 2-0 la Roma nei quarti di finale dei playoff scudetto. Attenzione alla Fiorentina che attacca, Gosens, la palla messa al centro per Di Gregorio, niente da fare. Ultimi 20 secondi di questo primo tempo, poi vedremo se verrà dato dell'extra time, è molto probabile visto l'infortunio e il cambio di Parisi nel corso di questa prima parte di gara. Perde la palla la Juventus, Juventus veramente brutta dopo il gol del vantaggio viola, ancora più brutta se possibile della prima parte di gioco. Ora attenzione, riparte la viola con Piccoli sulla sinistra, Piccoli appoggiati bravo, in favore di Fagioli, vai Fagioli, vai, bella palla in favore di Harrison sulla destra, area di rigore per l'inglese, Harrison il tiro, e Di Gregorio miracoloso in calcio d'angolo, evita il 2-0 Di Gregorio sul tiro di Harrison. È una Fiorentina che ci sta facendo godere, intanto tre minuti di recupero, la dignità che volevamo vedere, l'attaccamento alla maglia, la dedizione, il cuore, finalmente li stiamo vedendo. Una partita che non conta assolutamente niente, ma quantomeno ci fa riappacificare con il colore viola. Calcio d'angolo per la Fiorentina, 3 minuti di recupero già partiti da 30 secondi, quindi ancora 2 minuti e mezzo, calcio d'angolo per la viola, come sarebbe fare il secondo fischione adesso con Solomon che va al centro, palla messa fuori dalla Juventus, Fagioli di prima intenzione di controbalzo, poi la Juventus mette fuori la palla dall'area di rigore, regala la rimessa laterale in favore dei viola che dunque chiudono in attacco questa prima frazione di gioco, per il momento decisa da un gol di Sherdur al 34esimo, rimessa in favore della Fiorentina in zona offensiva con il guardalinee che dice Andur che si va proprio a incaricare la rimessa in gioco, di accelerare le riprese del gioco con Dodò che poi invece riceve il pallone proprio da Andur, sarà lui a rimettere in gioco la sfera, così fa il numero 2 viola, palla per Pongracic non vuole accelerare, da subito il pallone a De Gea, 1 minuto e 20 secondi, se ne sono già andate di questo recupero, Fiorentina sempre avanti, 1-0 De Gea in favore di Dodò dalla parte destra del campo, Dodò sbatte addosso a Cop Miners, palla che però rimane in possesso di viola, poi viene commesso fallo sul olandese ex Atalanta, punizione in favore della Juventus, questa magari non ci voleva perché la Juventus potrà disegnare un cross all'interno dell'area di rigore viola e creare qualche pericolo, una delle ultime chance di questa prima frazione di gioco in favore della squadra di Luciano Spalletti che con la sua testa pelata, lucente, riflette il sole, mani in tasca per il tecnico di Certaldo che passeggia nervosamente nella sua panchina con la punizione della Juventus che viene battuta adesso a 1 minuto esatto dal fischio finale di questo primo tempo, battuta in modo terribile questa punizione da Locatelli, palla messa fuori dalla Fiorentina, ancora Juventus in possesso palla con Calulu che dà a Locatelli è uno dei pochi a provarci in casa bianconera insieme a Conceição, attenzione lunga, palla lunga per McKennie, ma effettivamente è troppo lunga, tant'è che la palla finisce in fallo di fondo. Ultimi 35 secondi di questo primo tempo, palla per De Gea che dunque ovviamente ci metterà tutto il tempo del mondo a rimettere in gioco il pallone, Fiorentina che è stato concludere il primo tempo in vantaggio di un gol con merito, con veramente una buona dedizione in questa gara, e ci mancherebbe altro che non lo facesse dopo le figure di Melma fatte per tutta la stagione. rimessa dal fondo che viene effettuata a breve con De Gea che, ripeto, si prende molto molto tempo prima di rimettere in gioco il pallone. Ultimi 15 secondi di gioco, la lunga palla in favore di Gosens che stacca di testa, ma la palla carambola dalle parti della Juventus. Koopmeiners la ribadisce dalle parti di Bremer, però la Fiorentina riconquista il pallone e finisce qua il primo tempo. Fiorentina avanti 1-0 ed eccoli qua i fischi dell'Allianz Stadium che non gradiscono la prova della Juventus. Fiorentina avanti 1-0, gol di Ndur al 34esimo, lì allo studio.
1: Quindi Fiorentina che chiude in vantaggio il primo tempo, buona prestazione della squadra di Vanoli con il gol di Ndur, arrivato anche con la complicità di Gregorio. 1-0 all'intervallo, noi ci fermiamo e poi torniamo qui per commentare questi primi 45 minuti di Juventus-Fiorentina.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Igigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Via Autochi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
12: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
14: Leggila, ascoltala, guardala.
15: Un saluto dalla redazione.
16: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su Via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani saranno oggi a Modena. In base a quanto si apprende, i due si recheranno in prefettura.
15: E intanto l'aggressore Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Il 31enne italiano di origine marocchina, dopo aver investito i passanti, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo ma residente a Ravarino nel Modenese. Laureato in economia è disoccupato, era in cura per problemi psichiatrici.
16: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
15: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu, lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohammed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
16: In occasione della giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
15: Il calcio, dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18.30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'Allianz Stadium contro la Juventus all'intervallo. Mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
17: Ciaone, per ora, per ora.
18: Dopo tanto tempo, sì.
19: Almeno il primo tempo.
20: Non sbilanciare troppo, Luis, perché quest'anno non mi hai visto di colore.
18: Per ora li saluto.
20: Per ora tutto.
18: Grande, salutiamo anche la Radio Firenze e Viola, Lorenzo, vedete, e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati.
13: Ciao. Vedi che...
18: Facciamo
13: ci sentite? Ci sentite?
18: Sì,
13: ora, eccoci.
18: E allora, prima dell'inizio della partita dicevamo, ma non siamo disposti a scommettere un centesimo su questa Fiorentina, non dobbiamo aspettarci grandi cose, però evidentemente ci ha sorpreso questa Fiorentina.
13: Sì, infatti, lo dicevamo, no, che il calcio, poi il bello del calcio è che può succedere sempre di tutto. Io non avrei scommesso neanche un centesimo di centesimo sulla Fiorentina. E invece ecco qui che stiamo commentando un vantaggio tutto sommato meritato. Sì. Segnato poi dall'autore dell'assist per Vlahovic, che è stata l'unica l'unico pericolo corso alla Fiorentina quando, insomma, Andurra ha deciso di mandare in porta l'attaccante della Juventus. Però a parte quello, una Fiorentina che ha giocato dignitosamente e che, diciamo, ha ritrovato un po' di orgoglio, no? che in questa stagione non c'era mai stata. Ha dato retta alla Chiara, più che altro.
18: Eh sì, Chiara, insomma, è stata una Fiorentina che ha trovato equilibrio, compattezza, e ci sono state anche delle buone trame di gioco, finalmente.
21: Sì, qualcosa si è visto, e forse la dimostrazione di quanto la testa abbia pesato anche sulle gambe di questi giocatori, che non è assolutamente una giustificazione per quello che ci hanno fatto passare, ma forse un elemento ulteriore che poi i dirigenti dovranno tenere a mente in estate quando decideranno anche chi farà parte della rosa 26-27. Per quanto riguarda l'avversario, io confermo quanto detto. Ormai sono 3-4 anni che, analizzando la partita, si sottolinea come loro siano caduti in basso, e lo dicono anche i risultati, le classifiche, ma la Fiorentina è stata più furba, secondo me, a sfruttare determinate situazioni in suo favore. Confermo però quello che vi ho detto nel pre, attendo ovviamente il fischio finale, ma a livello di emozioni mi interessa al giusto, mi fanno quasi arrabbiare se si svegliano oggi.
18: In effetti in questo secondo tempo c'è da aspettarsi una Juventus diversa, Renato, cosa ne pensi? Una Juventus un pochino più animata dal furore, immagino.
22: Sì, più che altro una Juventus che in mezzo al campo, secondo me, fa fatica con due centrocampisti, solo con Campanella o Locatelli. Cioè è una squadra che in mezzo al campo la Fiorentina ha messo in difficoltà, ha avuto anche delle situazioni che su una palla girata lo scarico in mezzo non c'era nessuno, con Pérez è sempre in ritardo, soprattutto sia su Parisi nel primo tempo che poi non c'è arrivato sul pallone, e poi su Nandur. Cioè, quindi secondo me Spalletti deve lavorare, non so se farà già una sostituzione, ma in questo momento è messa anche male la Juve, quindi la Fiorentina ha fatto bene a approfittarne, ha fatto bene anche a andare a metterla in difficoltà, ha avuto le stesse occasioni. Secondo me la differenza l'ha fatto il portiere, perché due tiri della Fiorentina e due tiri della Juve, noi abbiamo fatto un gol e De Gea ne ha parato due volte, quindi il calcio è fatto anche di queste cose qui. E quindi bene Fiorentina, e ora vediamo, capiamo un attimino cosa sarà pronta a fare la Juve, perché non può rimanere così, anche se ad ora sarebbe ancora in Champions, ma la Roma vincendo, il Milan è 0-0 con il Genoa, quindi assolutamente lo sapranno nei spogliatoi e ci sarà sicuramente una reazione. Bisogna stare attenti a non prendere gol, soprattutto all'inizio, sì, nei primi 15 minuti.
18: Lorenzo, è chiaro, la Fiorentina ha avuto anche l'occasione per il 2-0 con Harrison, in quel caso ci ha messo la mano Di Gregorio, che sul primo gol invece qualche responsabilità ce l'ha.
13: Più di una sicuramente, insomma, il tiro era forte di Indurra, questo è poco ma sicuro, ma passa veramente sotto la mano da un portiere insomma che lotta per la Champions, lecito aspettarsi sicuramente di più. Sì, Thuram si sta scaldando, ma era insomma il grande escluso della vigilia, no? Perché non è al 100% fisicamente, però insomma questo Cop Meners credo abbia finito di giocare questa partita, e probabilmente anche la sua avventura alla Juve è agli sgoccioli, una delle grandi delusioni della Juventus in queste stagioni. Detto questo, una Fiorentina che sì, ha sfiorato il raddoppio, però come diceva giustamente Renato prima, ci ha pensato anche De Gea a evitare il pareggio della Juventus, però insomma è una Fiorentina migliore rispetto a quella che mi aspettavo. Mandiamo un abbraccio a Parisi, sì, che insomma quello potrebbe essere un infortunio bello pesante, insomma.
18: Sì, vedremo adesso quale sarà l'entità di questo infortunio al ginocchio. Abbiamo visto, intervistato De Gea,
17: sì,
18: poi
17: che ha detto sì, abbiamo fatto un buon primo tempo, è chiaro che ora nel secondo tempo sarà difficile, però la testa bisogna averla come abbiamo fatto nel primo, cioè perché vogliamo portare questi punti a casa. No, volevo chiedere, perché qui arriva qualche messaggio, cioè ora con questa partita, questo primo tempo, perché poi c'è anche il secondo tempo, c'è l'indulto per tutti, no, forse ci siamo capiti, anche questo fa parte di minimo sindacale, non so che voi ne pensate voi, andare a Torino e giocare da squadra, questo è il minimo sindacale, non è che se stasera dovesse la Fiorentina per un allineamento di tutti i pianeti dell'universo.
18: Il giudizio sulla stagione non può cambiare.
17: No, ragazzi, non ci si piglia in giro, no. Certo. Questo, ciò che voi pensate voi,
13: No, ma la prossima settimana, secondo me, dovrebbe esserci una contestazione dal primo all'ultimo minuto, Chiara?
21: Sì, sono d'accordo, assolutamente d'accordo.
18: E invece su De Gea bisogna sottolineare come in quest'ultima parte, insomma, ormai da mesetto e mezzo, forse anche due mesi, sia tornato sui livelli dell'anno scorso.
13: Sei te che lo volevi mandare via perché prende troppo, cioè no, perché ora no,
18: discorso, no,
13: perché no, noi ora io no, dicevo della Fiorentina che non mi aspettavo niente, ma qui va sottolineato, Luis segna, Lorenzo Marucci vuole mandare via De Gea perché prende troppi soldi,
21: ce lo porto io.
18: La Fiorentina può interrogarsi sul suo ingaggio di 3 milioni, ecco, se si vuole abbassare il monte ingaggi magari si può ripartire anche da Martinelli, se lo si ritiene all'altezza, insomma è reduce da una buona parte di stagione con la Samp, insomma si è detto tante volte che i giovani bisogna anche provare a gettare la mischia, insomma, anche accumulato un minimo di esperienza potrebbe anche essere valutata questa
13: ipotesi. No, ora a parte gli scherzi, sì.
18: Tanto che De Gea, ripeto, in questi ultimi due mesi è tornato sul suo livello.
13: Però insomma stiamo parlando di un campione, con la C maiuscola, che comunque sia anche a livello di leadership dentro lo spogliatoio sicuramente dà tanto. Poi io sono a pro dei giovani sempre, cioè se la Fiorentina dovesse decidere di puntare su Martinelli io sarei d'accordo, a prescindere, però insomma non ci dimentichiamo che De Gea sì, e qualche sbavatura soprattutto a inizio stagione l'ha avuta, però ripeto, parliamo di un campione che ha vinto titoli, che ha giocato in squadre fortissime, quindi prima di privarsi di un giocatore del genere in un anno di rifondazione io ci penserei mille volte.
18: Entra poco. E allora grazie a Radio Firenze Viola, buona continuazione della trasmissione,
13: ciao
21: buon lavoro
13: a tutti. Grazie ai nostri amici di RTV 38. Mentre stanno rientrando in campo le squadre, entra Jeremy Boga per quel che riguarda la Juventus. Tra pochissimo torneremo da Andrea Giannattasio per farci dire anche che al posto di chi sta entrando l'esterno della Juventus, ed è insomma una Juventus che dovrà cercare di cambiare marcia se non vorrà rischiare di rimanere fuori dalla Champions League, perché in questo momento lo ricordiamo, la Roma è terza in classifica da sola a quota 70 punti grazie al successo che sta ottenendo nel derby, mentre a 68 ci sono il Milan e la Juventus, con la Juventus che ha scontri diretti con il Milan in parità assoluta, 0-0 all'andata, 0-0 al ritorno, però più 10 rispetto al Milan di differenza rete, quindi la Juve sarebbe quarta in classifica. Torniamo da Andrea Giannattasi. Andrea,
2: eccomi, credo serva la contemporaneità anche nei secondi tempi. Qua siamo pronti da un minutino, ancora non si comincia, sarà la Juventus a battere il calcio di questa ripresa con Manuel Locatelli sul dischetto di centrocampo vicino a Luce Chelanidiz. Diamo conto di un cambio.
13: Ora è colpa del derby, te lo dico, ora è colpa del derby.
2: Ah, ok.
13: Ma perché hanno dato un minuto in più di recupero.
2: Cambio per i bianconeri, fuori un evanescente Cop Miners, dentro un ex obiettivo viola come Jeremy Boga, giocatore molto interessante. Insomma, la Juventus spinge molto sulla velocità, sulla qualità del francese, che insomma già quest'anno è stato comunque sia decisivo un paio di volte.
13: Da capire, Andrea, da capire, credo si abbasserà McKennie e poi magari
2: si comincia intanto, si comincia.
13: Vai, Ildiz centrale o Boga alle spalle di Vlahovic con Ildiz?
2: Guarda, te lo dico subito, mi sembra Ildiz centrale, ma in questo momento magari sono un po' diciamo così, non sulla via della verità, perché la Juventus ha una rimessa laterale, quindi ancora non è dispiegata al meglio la formazione di Spalletti. Rimessa laterale per i bianconeri in zona offensiva, subito effettuata con McKennie che dà a Kalulu. Kalulu prova il cross al centro, Vlahovic prova a saltare di testa, non ci arriva sul pallone, tocca subito il primo pallone Boga, che però fa una frittata perché regala il pallone a Dodò, che riparte palla al piede, e molto bravo il brasiliano a tagliare la linea mediana e a servire poi i compagni di squadra. Gosens in particolar modo, bella palla di Gosens in favore di Piccoli, che stoppa la sfera con il destro, ancora Piccoli davanti a sé a Bremer, poi Brescianini, si è visto poco l'ex Atalanta, ancora Brescianini, bella palla adesso per Solomon, purtroppo non del tutto pulita, perché poi la Juventus recupera il pallone. Sì, c'è indice centrale e Boga a sinistra, proprio Boga adesso parte, palla al piede, attenzione al francese, Boga di rigore, Boga il tiro, bravo Pongracic a metterci lo stinco e a mettere la palla in calcio d'angolo. Primo corner in favore della Juventus in questa ripresa, un minuto e 20 secondi di gioco, primo tiro alla bandierina in favore della squadra di Luciano Spalletti. Fiorentina che deve resistere i primi 15-20 minuti come sempre, dovrà secondo me penare le pene dell'inferno, perché poi i bianconeri daranno il tutto per tutto, però ecco, di sicuro poi lasciata sfogare la Juve magari qualche opportunità di ripartire ci sarà. Attenzione a questo corner battuto corto dalla Juventus, Boga per Cambiaso, Cambiaso per Ildiz che si sposta sulla sinistra, ancora Ildiz, il cross del turco, salta di testa Bremer, palla alta senza pretese, lo stacco imperioso del brasiliano ex Toro, che dunque nulla può, ma ci sono intanto queste cose che volano, questi cose che volano qua, queste
13: cosa?
2: Non lo so, no, avete presente, no, quando uno va alle cascine e ci sono questi, queste cose che volano nell'aria, questi anemoni che volano nell'aria, bianchi, che danno fastidio, lo stadio ne è pieno,
13: i pollini,
2: sì, queste cose qua fastidiosissime, perché poi si attaccano sulla spugna del microfono, poi me la mangio, non è il massimo, ecco. Ora, intanto vi do anche il dato sui presenti, che è di 41.676, evviva, salutiamo i presenti e gli auguriamo un felice ritorno a casa dopo questa partita, magari con una bella sconfitta, con la Juventus che intanto attacca con Sessao sulla destra, si riprende con il lento e fastidioso copione del primo tempo dei bianconeri, Locatelli, il tiro deviato, Vlahovic sponda di testa, la palla ancora buona per Sessao sulla destra, attenzione al portoghese, cross al centro per Ildiz, palla messa sul fondo. Meno male, 48 minuti sul nostro cronometro, 3 della ripresa, un cambio per parte, ma soprattutto un gol che decide questo appuntamento dell'Allianz Stadium, quello messo a segno da dura al 34esimo.
13: Eh sì, quindi è una Juventus che chiaramente è partita con il piede più sull'acceleratore rispetto al primo tempo. Una Juventus, tra l'altro, che ha anche la maglia del prossimo anno, quindi sarebbe fantastico bagnarla con un KO per la Juve. Sì, per la prima volta, insomma, come succede, è successo anche per la Fiorentina negli anni scorsi, no? Di provare la maglia nuova l'ultima partita in casa della stagione precedente.
2: Beh, devo dire che è orribile come tutte quelle degli oltre 100 anni di storia della Juventus, quindi sì, non ha fatto differenze rispetto al passato, mettiamole in questa maniera.
13: Sì, ci sono questi colletti che si tengono su per darsi un po' di aria, tipo Vlahovic e Yıldız ce l'hanno all'insù, no? Per fare come faceva Cantona in una nota pubblicità,
2: è
13: quando
2: vero
13: diceva au revoir.
2: O Batistuta,
13: sì, ma lui se lo poteva
2: iconica
13: permettere.
2: Sì, certo. Capito. Beh, anche Cantona, dai, forse.
13: Sì, no, dico che né Yıldız né Vlahovic possono permetterselo, no, di darsi delle arie, ecco, perché nel
2: detto
13: calcio
2: che restano due ottimi giocatori,
13: sì,
2: secondo
13: certo,
2: me.
13: Sì, certo, se li metti a paragone sicuramente a Piccoli e non so chi altro di esterno che vuoi prendere uno a caso, appunto, sì, sicuramente sono degli ottimi calciatori, ma in confronto a Batistuta e Cantona, ecco, sì, sarebbero sì, parecchio a sedere ci fossero a disposizione di Spalletti sia Batistuta che Cantona, ecco, mi verrebbe da dire.
2: Sì. Attenzione a Piccoli che fa la guerra, bravo stavolta a vincere il corpo a corpo con Bremer e con Kalulu. La Fiorentina riparte in contropiede con Solomon, bellissima palla per Gosens sulla sinistra e arriva prima di tutti Kelly e addirittura commette fallo Gosens sul difensore inglese, punizione per la Juventus. Peccato, poteva essere un buon contropiede questo qui per la Fiorentina. Grande palla di Solomon anche in questo caso, ragazzi. Solomon è l'arma in più della Fiorentina oggi,
13: Ma infatti continuiamo a dire che sono troppi 8 milioni per Solomon, perché ne devono spendere 30 per Brescianini e Fabian. Per me Solomon va riscattato ieri, perché insomma 8 milioni, guarda, secondo me uno meglio non lo trovi, cioè è inutile girarsi intorno.
2: Vanoli e Paratici si sono visti già più di una volta, chi dice due, chi dice tre volte, no, per parlare di futuro. Se poi dovesse essere confermato Vanoli sulla panchina viola, è ovvio, no, che poi spetterà a lui la scelta o una valutazione sul futuro di Solomon, e quindi magari chiederemo qualcosa. Però attenzione alla Juventus, sbaglia tutto McKennie, riparte la Fiorentina, attenzione, è un 3 contro 2 per la Fiorentina, cioè per la Juventus, ne ha 3, la Fiorentina ne ha 2. Solomon si distende sulla sinistra, attenzione l'israeliano, Solomon si fa beffe di McKennie, Solomon il tiro, la palla che arriva docile dalle parti di Gregorio, ma Solomon è veramente un'ira di Yahweh, ira di Dio non si può dire perché essendo israeliano, ira di Yahweh dirò, la Juventus che si distende adesso dalla parte opposta, si attacca sempre sulla fascia, da una parte Solomon e dall'altra parte con Soysao. Insomma, partita divertente anche in questa ripresa, la Juventus che continua comunque a sbagliare tantissime cose, Fiorentina cinica che quando può riparte. Attenzione adesso a Boga che va sul fondo, mette

0: Juventus riparte, adesso è tutto un ribaltamento di fronte continuo, il match dell'Allianz Stadium, la Juve sbaglia però ancora una volta con Harrison che scambia con Dodò, grandissimo Dodò che prova a farsi beffe di Cambiaso, ma stavolta l'ex Genoa è più lesto di altri a riprendersi il pallone e niente da fare, insomma 53 minuti signori miei, 1-0 per la Viola, ma gara divertente, una gara di fine stagione ma divertente, divertente davvero, nonostante veramente la squadra giochi, le squadre giochino sotto il sole cocente da mezzogiorno, ma i ritmi sono comunque elevati pur con tanti errori naturalmente.
1: Allora, si sta concretizzando intanto il dramma bianconero, Andrea, perché ha segnato il Milan, sì.
0: Ah, ecco.
1: Con il gol di Nkunku su calcio di rigore e quindi in questo momento la Juventus è quinta in classifica, quindi
0: eccoci.
1: Insomma, ora dovresti cominciare puoi dirlo se c'è qualcuno lì, insomma, metti un po' di terrore ulteriore, insomma, perché insomma questa Juventus non è scesa con tutta la garra del mondo in campo, quindi mettigli un po' di pressione aggiuntiva, Andrea. In questo momento Juventus quinta con l'ultima giornata che avrebbe il derby, come dicevi prima della partita, due squadre che odiano la Juve nelle ultime due giornate, prima la Fiorentina poi il Torino, e il Torino che non ha
0: aspetta
1: neanche...
0: perché c'è Vlahovic che si gira, Boga con i pugni, De Gea, bravissimo De Gea che riesce a evitare la peggio nella circostanza, poi subisce fallo Piccoli, ma no, in realtà ha commesso l'italiano il fallo e quindi adesso la Juventus riparte, adesso polemiche da parte del pubblico bianconero, si è tolto la giacca a Spalletti e quindi adesso gara che sta procedendo, momento di confusione con la Juventus che adesso ha una punizione da battere, punizione in favore dei bianconeri. Cambiaso lo scambia con Locatelli, Fiorentina tutta sotto palla inevitabilmente adesso perché deve difendersi dalle scorribande della squadra bianconera, Kalulu allora con Seisao, anche se poi in realtà non... sì, ci sono tanti giocatori di Viola che si stanno scaldando, ma non so poi effettivamente, tentato Cambiaso decide di regalare il pallone alla curva nord e lo fa con grande efficacia, no, non so poi quanto voglia Vanoli cambiare effettivi in campo, perché al di là del cambio forzato di Parisi la Fiorentina sta funzionando come un orologio svizzero, nel senso che è perfetta, non vedo sbavature, sì che c'entra, ha dato qualche opportunità alla Juventus, ma ci mancherebbe altro che a Torino con la Juve non soffri, quindi è plausibile che Nautu possa concedere qualche opportunità ai bianconeri, però Fiorentina che attacca con efficacia, l'unico giocatore che non mi sta piacendo continua a essere naturalmente Piccoli, ma non vi sono grossissime alternative, sono il giovane Braschi che mi sembra in questo contesto non il più giusto, non so che cosa ne pensiate voi.
1: Sì, diciamo che non è... vabbè, però comunque guarda, con zero pressione, perché la Fiorentina non gioca veramente, non ha niente da chiedere a questo campionato,
0: certo.
1: Quindi non ha pressione, potrebbe anche farla una mezz'oretta, dico la verità.
0: Sì.
1: Chiara.
0: Tanto per quello che ha fatto, Lorenzo.
2: Funziona
0: Locatelli, aspetta, sì, palla per Vlahovic per Indiz, la di rigore, palla al centro, mette fuori Bresciani di testa, poi ancora la Juventus, Locatelli per Weston McKennie in favore di Kalulu, attenzione al francese, scambia con Seisao, bravissimo Solomon, ma ancora Juve in possesso palla con Cambiaso, sbaglia tutto la Juve, però ancora Locatelli con Seisao, Juventus che lo attacca con efficacia, anche se la Fiorentina si chiude molto bene, Kalulu va vicino al fondo campo, non cross, decide di affidarsi ai piedi di McKennie, doppio gioco, attenzione, palla filtrante, Vlahovic sbaglia tutto, crolla a terra come un sacco di patate per la seconda volta, come dicevo nel primo tempo, però la Fiorentina non tiene il pallone, ora la Juventus manovra con più efficacia, Fiorentina un po' in balia dei bianconeri in questa fase concitata di partita, bisognerebbe provare a distendersi, a mettere paura alla Juve, attenzione adesso, McKennie il tiro in bocca, meno male, in bocca il tiro a De Gea, era stato McKennie, come detto, a penetrare in questo rapido scambio di prima in area di rigore, diagonale addosso a De Gea, meno male ragazzi, poi la Juventus ha rischiato grosso, la Fiorentina ha rischiato grosso,
1: Vai Chiara.

0: piccoli è un giocatore che non può giocare all'incontrario in questo modo, ci scrive Simone. Garfagnana Viola, sempre sullo stesso tema, ma perché non leva dal campo Piccoli, questo allenatore non all'altezza? Moreno, occhio ad apostrofarli con bravissimi, fantastici, io non vorrei che pensassero
1: aspetta
0: di essere...
1: Aspetta, perché c'è Harrison, Harrison era di rigore, il cross per nessuno, ma peccato, la Juventus si mette fuori, e ora attenzione al contropiede bianconero con Ildiz, poi torniamo da Chiara e dai suoi messaggi, Ildiz, Ildiz fa secco Ranieri, ancora Ildiz, serve con Sessao, ora di rigore con Sessao, il tiro De Gea, ancora lui, di piede, il calcio d'angolo, De Gea monumentale, incredibile. Incredibile De Gea, ancora una volta come l'anno scorso, proprio in questo stadio, con delle parate favolose. Anche adesso il portiere della Fiorentina sta dando spettacolo. Mamma mia, ragazzi! Calcio d'angolo battuto dalla Juventus con Sessão. Il cross al centro, mette in corner Ranieri, che forse ha un po' di crampi perché alza la mano. Vediamo se deve dare in mano qualcuno, perché è steso a terra il centrale Viola, forse perché è stremato, forse perché vittima di alcuni fastidi fisici, però anche qua decisivo il numero 6 nel mettere in corner questo tracciante. Mamma mia De Gea, ragazzi, stiamo rivedendo le immagini sui nostri monitor di servizio, portentoso, monumentale, si chiama questo corner per la Juventus. Poi torniamo chiaramente a dialogare con lo studio, il cross al centro, molto molto sbilenco, il colpo di testa di Ildiz, mi pare, palla sul fondo, linea allo studio.
2: Allora, intanto ha segnato anche il Como, quindi la classifica cambia poco, perché comunque il Como raggiunge la Juve a quota 68 e la scavalca anche, perché il Como ha gli scontri diretti a favore, quindi in questo momento la Juve è sesta. Sì, esatto, il core è quello, insomma Milan e Roma a quota 70, come Juventus
1: aspetta,
2: a 68.
1: C'è Ildiz che mette al centro McKennie per Conceição, ancora Conceição, Fiorentina tutta dietro, Conceição, Conceição, area di rigore della Fiorentina, non tira il portoghese, allora si appoggia su Cambiaso, Cambiaso per Boga, il cross al centro, McKennie, tiro gol, gol della Juventus, e credo che verrà annullato per fallo su Gosens, annullato. Gol della Juventus c'era stato, ma l'arbitro subito deciso ha annullato per fallo su Gosens. Rivediamo, cross,
2: c'è una
1: di Boga,
2: spinta, sì.
1: Cross, colpo di testa di McKennie che aveva fatto 1-1, però la spinta c'è, l'arbitro mi è stato non clamorosa come spinta, però l'arbitro mi è parso deciso nell'annullare, diciamo qua siamo stati abbastanza ben voluti dall'arbitro,
2: sì. Cioè McKennie prende posizione ma non spinge con le braccia, insomma un'ancatina di come se ne vedono anche di peggio, si vede ben di
1: comunque
2: peggio,
1: confermato,
2: ma noi lo prendiamo, però
1: annullato,
2: sono d'accordo sul ben voluti,
1: sì, per una volta ben voluti, assolutamente. Però ecco, è un altro segnale che la Fiorentina, insomma, in questo momento sta soffrendo. Poi, per carità di Dio, è quel momento lì cruciale che secondo me la Juve non può proseguire a lungo, perché poi sta dando veramente sfogo a tante forze la formazione di Spalletti, quindi non durerà ancora per altri 10 minuti secondo me la squadra bianconera. Però è proprio adesso che la Fiorentina non deve prendere gol, anzi deve stare molto attenta e provare a ripartire in contropiede. Due ne ha avuti buoni e tutte e due le ha fallite. Attenzione adesso a Boga che la mette al centro, calcio d'angolo per i bianconeri con Tur che ha messo la palla sul fondo. Dobbiamo resistere, ragazzi, 62 minuti, Juventus 0 Fiorentina 1, e angolo battuto dalla Juventus, non c'è un attimo di requie, mette fuori Piccoli con i suoi piedoni che poco hanno combinato in questa partita. Insomma, cosa fareste voi dallo studio? Fareste qualche cambio?
2: Ma io lo farei, cioè un cambio l'ha già fatto, io Braschi lo metterei, ti dico la verità. Ti ho detto, una mezz'oretta io la farei giocare, manca meno di mezz'ora, però più o meno.
1: Però sai, magari fisicamente regge meno il confronto rispetto a Piccoli, non lo so,
2: Sì, poi Bremer è già ammonito, tra l'altro Bremer ammonito salterà anche il derby all'ultima, e quindi insomma per la Juve piove sul bagnato. Detto questo, sì, poi per il resto rileggici le panchine, Andrea.
1: Allora, intanto c'è controfallo per la Fiorentina, la Juventus l'ha battuto male. Allora, le panchine sono le seguenti, partiamo dalla Viola. Rugato, gli anti portieri, Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison è entrato, Fazzini, Fortini, Braschi, Balbo e Fabian. Juventus che ha Olm, Gatti, Zegrova, Milik, Azic, Kostic.
2: Sono tre cambi per la Fiorentina.
1: Turam, Mirec, Miretti, Davide, Caballo. Ci sono adesso tre cambi per i Viola. Dentro Mandragora, Gudmundsson e Comuzzo, fuori Brescianini. Poi, vediamo un po', fuori Ranieri, quindi fuori Brescianini, Ranieri
2: e Fagioli, credo.
1: E vediamo un po' chi esce.
2: Sembrerebbe strano.
1: Non ho visto il primo cambio.
2: Secondo me Fagioli.
1: Deve uscire.
2: Ho visto un 44, appena, almeno che non abbia risbagliato.
1: No, Fagioli in campo.
2: L'hanno risbagliato.
1: E adesso, aspetta, manca ancora il numero. Bene, questa cosa ce la segniamo poi, No, ecco, esce Fagioli.
2: Te l'ho detto.
1: Esce Fagioli. Fagioli per Gudmundsson. Lo fischiano i tifosi della Juventus, non capisco perché. Capisco perché lo fischiano, perché era sempre il figlio al prodigo, anche sui social ha sempre un sacco di cuori bianconeri. Ma strana sta scelta. Comunque, fuori Ranieri, e Brescianini e Fagioli, e dentro... E Mandragora, dentro Gudmundsson e Comuzzo, queste le scelte di Vanoni.
2: Scusa, ma Brescianini Mandragora è cambio ruolo su ruolo, Gudmundsson è il posto che va a fare
1: il
2: regista.
1: E forse fa la mezzala. Il regista secondo me lo fa Dur o Mandragora. Bah. E lui fa la mezzala offensiva. O gioca 4-2-3-1. Attenzione, peccato, c'era stata una palla di porca miseria, Mandragora in profondità per Piccoli, che però non riesce a prenderla. Devo dire che questa volta Piccoli non ha colpo perché la palla era un po' troppo violenta, però era una buona opportunità. No, immagino sia un 4-2-3-1 un po' più offensivo o un 4-3-3 con Fagioli che fa la mezzala un po' più spinta, ecco.
2: Boh, vediamo quella che saranno, insomma, quella che sarà la disposizione tattica. Ora appena ce ne renderemo conto, Andrea, vediamo di raccontare anche quella che è la nuova disposizione tattica della Fiorentina.
1: Indubbiamente. Intanto vi ribadisco che siamo al 66esimo, tra poco sforeremo anche il secondo terzo di partita. La Fiorentina è sempre in vantaggio di un gol, quindi la Juventus, insomma, deve ribaltarla, perché il pareggio non le serve.
2: No. A niente.
1: Ha una mazza, per essere molto franchi,
2: esatto.
1: Ecco. Sì. E quindi l'occasione è giusta per cantare. Oh, oh, oh,
2: esatto.
1: Oh.
2: Sì. E raddoppio della Roma, intanto doppietta ai Mancini, tra l'altro.
1: Posso essere sincero?
2: Sì.
1: Non è che io esulti troppo a mandare la Roma in Champions al posto della Juventus, se proprio devo essere onesto.
2: No,
1: che c'entra?
2: Io...
1: Sotto sotto sono contento, ma non è che esulti troppo, perché non è che siano esatto. Cioè, se andava il Como, ero più contento, per dire.
2: No, io no. Io ti dico la verità. Il Como lo lascio bene dove è, insomma, un altro inventore.
1: E c'è un colpo di testa di Bremer. Meno male c'è De Gea. Meno male che De Gea c'è. Come cantava un noto inno di un partito politico, sì. Mutuato, De Gea ha preso il pallone senza problemi. De Gea decisivo, De Gea secondo me insieme a Solomon migliore in campo di oggi, forse anche migliore in campo,
2: sì,
1: senza Solomon,
2: assoluto,
1: direttamente
2: sì.
1: Lui.
2: Sì. No, io il Como lo lascio bello dov'è, perché insomma a me gli inventori del calcio mi stanno sempre un po' antipatici, e Fabregas, siccome è uno di quelli che ha allargato il campo del Como di mezzo metro da una parte e mezzo metro dall'altra quest'anno, per spiegarci come funziona il gioco del calcio, ecco, quindi bene che vada in Europa League, perché in Champions poi meglio mandarci altri. Comunque questo è il mio pensiero personale. Chiara,
1: molto bene.
0: Stanno mal digerendo la sostituzione di Fagioli, Francia Viola ci scrive non è possibile, anche Pierluigi è d'accordo, anche Antonio ci chiede ma questo allenatore vuol perderla per forza, Mandragora in chiesa deve andare, Mandragora, togliere Fagioli e Ranieri io non lo capisco, ma è del mestiere questo,
1: Ranieri
0: ce lo scrive
1: era stremato,
0: Luigi.
1: Ranieri era morto, se si vedeva non ce n'aveva più, era proprio strematissimo.
0: Mauro
1: non ce la faceva. Su,
0: vai
1: Chiara. No, no, vai tu.
0: Mauro, troppo bassi, come sempre siamo a rischio. E Luca, esatto, che la Roma vada in Champions non mi fa piacere, ma fra tutti voglio andarci io eventualmente in Champions. Fagioli anche meno, ci scrive Giulio da Sesto. Uniti e non polemici, crediamoci. Io ribadisco che il risultato di questa partita personalmente non cambia niente nella mia stagione. Francesco da Montreal, al vederli giocare con questa garra fa arrabbiare ancora di più, sembra che ci abbiano preso per le mele tutto l'anno. Giannattasio a Eurovision a rappresentare la Repubblica Libera del Gallo Nero, questo ce lo scrive Gabriele il cinefilo.
2: Bene, sei contento?
1: Altri cambi per la Juventus, fuori con Seisao e dentro il numero 19, ovvero Zegrova, secondo cambio operato da Luciano Spalletti, fuori anche Cambiaso e dentro Thuram. Queste le scelte del tecnico di Certaldo per dare maggior linfa alla manovra bianconera. Con Sessao devo dire bella partita, e però anche lui era molto stremato. Va bene,
2: insomma,
1: mi sto puntando i cambi.
2: Torniamo anche da questo. Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
3: Eccolo, ben ritrovato.
2: Come stai, Tommaso?
3: Ora un po' meglio. Ora sono.
2: Hai mangiato?
3: Insomma. No, ho preso.
1: Attenzione, eccolo qua, il gol della Juventus con Vlahovic.
2: Vale, vai.
1: Ha fatto gol Vlahovic, ma d'altronde Vlahovic che addirittura esulta tirando una pallonata verso la tribuna. Ha avuto più culo che anima il centravanti della Juve, perché il tiro mi sembra proprio del neoentrato Zegrova, è stato deviato in area di rigore da un giocatore viola. La palla è arrivata a Vlahovic che l'ha messa alle spalle di De Gea. Ha avuto un culo bestiale
0: anche dura, anche dura, devo dire, a livello di gol forse una delle partite meno brutte delle ultime settimane a livello di gol tra tutte e due, accidente peggio,
1: vabbè ragazzi, purtroppo questo è quanto. Vabbè, adesso difendiamo l'1-1.
2: Sono il cross di Ildiz.
1: C'è un check in corso.
2: Forse è fuori gioco, sai?
1: C'è un check in corso. Attenzione.
2: Forse è fuori gioco.
1: C'è un check in corso. Dovrebbe essere fuori gioco, perché addirittura la palla è stata tolta dal dischetto di centrocampo.
2: Vabbè, quella
1: attenzione,
2: è per darla.
1: Vai. Sì, certo. Si chiama decisione di massa, eh? Momenti topici all'Allianz Stadium. Vediamo un po', check ancora in corso, attenzione, momenti vibranti qua all'Allianz, speriamo che Vlahovic si ricacci quell'urlo in gola, dovrebbe essere Zegrova forse in fuorigioco in quella circostanza, attenzione, ancora in corso il silent check con Massa che cammina da solo e attende indicazioni dal monitor dove ci sono Chiffi a meraviglia, va a rivederlo signori
2: perché
1: miei.
2: Perché rivedere?
1: Va a rivederlo, e che ne so io, non lo so, strano che vada a rivederlo. Vediamo un po', perché io non... e beh, fuori gioco... non lo so, perché le linee andrebbero tracciate quando parte il tiro di secondo me fuori gioco, sì, abbastanza evidente, di Vlahovic sul tiro di Zegrova.
2: Sì, ma il fuori gioco non dovrebbe andare
1: deciso,
2: a rivederlo.
1: Ha deciso Massa, attenzione, c'è intanto un rosso per la panchina viola. Chi l'ha preso? Vediamo un po'. Cavalletto forse. Sentiamo intanto la decisione di Massa. A seguito di revisione il numero 9 della Juventus è in posizione di fuorigioco. Annullato, caro signor Vlahovic, quel pallone vallo a riprendere in tribuna quel pallone, caro Dusan, fuorigioco, si rimane sull'1-0, 73 minuti, 0-1, caro Dusan, e anche oggi hai marcato visita,
2: come la soffre, si vede dalla faccia.
0: Più che altro da casa dicono, dopo i cambi di Vanoli subito abbiamo subito, sono tanti i messaggi tra Comuzzo e quant'altro, che cambi del cavolo, questo ce lo scrive Silvana, la mossa Vanoli funziona subito, questo è France Viola.
1: Dentro Balbo, intanto subito corre ai ripari Vanoli. E non ho ancora capito che sia stato espulso, perché Vanoli è ancora lì, quindi penso non sia stato espulso Vanoli, poi ci faremo raccontare chi è stato. Comunque sia, un quarto d'ora abbondante alla fine della partita, Fiorentina ancora in vantaggio a Torino, cari signori miei, ed è pronto a entrare Balbo al posto, presumo, di Gosens, che non è che ce la faccia moltissimo, tant'è che il gol poi è tolto, è nato dalla sua parte, e giustamente Vanoli non ha alternative e manda in campo il calciatore venezuelano.
2: Sì.
1: No, però posso dire una cosa, vai, poi alimentiamo la discussione. Cioè, io capisco che togliere Fagioli insomma non è sia una grande cosa, però fuori intanto Gosens, dentro Balbo. Però non è che Fagioli abbia fatto una partita mondiale per la quale era vietato dalle leggi del cielo, del calcio, toglierlo, eh? Cioè, nel senso, ho visto sostituzioni peggiori, ecco, se posso dire la mia, poi magari mi sbaglierò.
2: C'è poco da aggiungere, sono d'accordo con te, insomma ne abbiamo visti di peggio di cambi di Vanoli rispetto a quelli di oggi, ecco. Poi anche...
1: comunque ora io immagino che la pressione sulla Juventus aumenterà a dei livelli pazzeschi e anche su Vlahovic, d'altronde, che aveva esultato come un ragazzino che segna la sua prima rete tra i professionisti, e invece niente da fare, e quindi torniamo a cantare.
2: Allora facciamo un po' di chiarezza anche su quello che è stato l'annullamento del gol, perché allora il fuorigioco era netto da parte di Dusan Vlahovic, ma c'era stata una deviazione di un giocatore della Fiorentina, quindi l'arbitro Massa è andato a rivedere cosa, se la deviazione del giocatore della Fiorentina fosse una giocata oppure no, ma non era una giocata, visto che arrivava da un tiro in porta di Zegrova, e quindi è stato valutato non giocata, e il fuorigioco di Vlahovic a quel punto era netto. Ma Tommaso Loreto, ciao!
3: Hanno espulso Ranieri, vedo dalle segnalazioni, almeno in TV,
1: Ah, bravo Tommaso, perché noi non l'avevamo capito, bravo Tommaso. Il Ranieri ha concluso la sua stagione.
2: Sì.
3: No, poi sul cambio di Fagioli, non lo so, Andrea, ma stanno a due, cioè un 4-2-3-1 in questo momento.
1: Mi sembra di sì, ora attenzione, bella palla di Dodò per Piccoli, tiro di Piccoli sull'esterno della rete. Era una buona opportunità, Piccoli poteva fare meglio.
3: Lui voleva fare sembra a due sia un... davanti alla difesa e ha tolto Fagioli, la leggo un po' così.
1: Sì, anche secondo me.
3: Dopodiché, ragazzi, ve la butto là, ma se finisce così, l'allenatore, insomma, parlano i fatti per l'allenatore.
2: Vai, ci rimanca.
0: Arriva da casa.
3: Però.
1: Forza 1%, ma forza 1%.
2: Però cosa? Ma io veramente. Stai scherzando? Dimmi se stai scherzando oppure no.
3: Se la questione.
2: Io voglio sapere se stai scherzando oppure no.
3: A metà strada.
2: Non mi faccio. Bene, allora puoi tranquillamente essere tra coloro che rimpiango un palladino. Ti puoi mettere tranquillamente in fila, perché si dimenticano delle partite che abbiamo visto l'anno scorso. Come ti stai dimenticando delle quattro pappine che hai preso a Roma, di tutte quelle partite invereconde che abbiamo dovuto raccontare quest'anno. Compresa quella di Londra, eppure c'eri a Londra.
3: Confermare. Mica ti ho detto che lo voglio confermare. Mi domando, da spettatore della vicenda, se la questione ancora non è del tutto chiusa, e ho una mezza idea che non sia del tutto chiusa. Oggi è un tassellino quello che ha messo Vanoli. Tutto qui.
2: Vabbè, io no, ma guarda, ma torna tutto, cioè se la Fiorentina il prossimo anno, l'obiettivo della Fiorentina è quello di arrivare a decima, per o decima nona, no, per dire guarda, siamo arrivati alla parte sinistra della classifica, Vanoli è perfetto. Quindi dipende tutto da quello.
3: Solo che siccome certezze io non ne ho, mi pare siamo in tanti a non avere certezze, comunque c'è un 1%, come direbbe anche Andrea, e oggi se finisce così comunque per lui può essere, no? Un tassellino.
1: Però Tommaso è una gara.
3: Poi, ragazzi, è una... vi dico, teniamolo, vi dico che se Paratici si sta pensando, oggi c'è un fattore in più, come a Roma c'era un fattore in meno perché ne avevi preso 4.
2: Allora segniamo, Andrea, hai la penna, no? Quindi ti puoi segnare,
1: sì,
2: tutto.
1: Sì, certo,
2: allora, segnati 17 maggio ore 13:42, Tommaso Loreto vuole la conferma di Vanoli.
3: No,
2: perché l'ha detto chiaro e tondo, mi sembra, Andrea, hai capito come me?
1: Sì,
2: esatto,
1: sì, sì,
2: Chiara.
1: La puntata di domani
2: la Chiara non parla neanche
1: divertente.
2: Più
0: no. Cioè, Separatici deve arrivare al 17 di maggio a valutare la stagione di Vanoli. Io non ho più niente da dire sulla Fiorentina.
2: Beh,
0: oggi,
2: e quindi la Chiara non dice più niente. Te segnatelo, Andrea, hai appuntato tutto.
1: Attenzione,
2: Tommaso Loreto vuole Vanoli,
1: te la mette in mezzo, niente da fare, vai.
2: Hai segnato tutto? Orario?
1: No, ho segnato tutto.
2: Data?
1: Sì,
2: beh,
1: sì, assolutamente.
2: Tommaso Loreto sia messa a verbale che vuole la conferma di Vanoli perché lo ritiene un allenatore perfetto per la Fiorentina. Bene, grazie Tommaso, grazie mille.
3: Come dice Walter Aldrugo, ti parli addosso. Però per me questa può essere una chiave di lettura. Vedrete, magari poi domani sarà anche sui giornali.
2: Bene, benissimo.
3: Sempre che finisca così,
2: Tutto fantastico, guarda.
3: Ah, io pigliavo, ho già preso Sarri, figurati.
2: Sarebbe veramente fantastico.
0: Sarri che è definito un quacquaraquà da Save che ci scrive.
1: Aspetta,
0: ma alla fine è in panchina.
1: C'è la Juventus con Boga che la mette al centro, poi la Juventus sbaglia tutto, subisce fallo Piccoli, bravo Piccoli. E la piazza bianconera si arrabbia perché volete fallo.
2: Comincia ad entrare nella mente dei tifosi della Juventus, sai cosa, Andrea?
1: Sì, che cosa?
2: Esatto. Esatto.
1: Allora, esce Kelly. Siamo Lelli Kelly. Esce Kelly ed entra col numero 4 e Gatti, grande Gatti. Vai, ancora però aspettiamo,
2: Sì, no, certo, però
1: a godere, però intanto li prendiamo un po' per il bavero, visto che insomma.
2: Esatto.
1: Tra l'altro la Juventus ha fatto una pessima prova, al di là poi del fatto che la possa vincere 5-1 questa partita, ha fatto una pessima prova la Juventus oggi. Se era la gara da vincere per andare in Champions, rispetto a tutte le altre, no, che stanno facendo il loro dovere, mi pare, no?
2: Sì.
1: La Juventus ha cileccato, o sta cileccando quantomeno, ecco, all'80esimo, siamo giunti gli ultimi 10 minuti,
2: Sì. Chiara, puoi dire a Tommaso Loreto che non deve scrivere mentre
0: Aldo da Piombino Aldo da Piombino mi scrive: Chiara, per favore, di al direttore Loreto che la smetta.
3: 12 minuti.
2: Esatto.
3: Qui, ragazzi, io e Faselle devo fare.
2: Va bene,
1: la
2: Tommaso.
1: Juventus che parte in contropiede, Ildiz apre tutto sulla sinistra per Bogare di rigore per Turam il tiro sulla schiena di Balbo e poi Locatelli, limite dell'aria, Locatelli apre tutto per Calù, tiro troppo lungo, ci arriva comunque il francese, palla ancora buona, l'apertura è per Zegrova sulla destra, Zegrova per Locatelli ancora, Juventus che attacca, piano organico, Ildiz, tre quarti di campo, Ildiz il tiro, palla sul fondo, 82 minuti, tiro di Ildiz sul fondo.
3: Andrea,
1: dimmi tutto.
3: C'è Gudmundsson?
1: Penso di sì, ci dovrebbe essere.
3: No, perché 17esimo.
1: Attenzione, fuori gli attributi, tirate fuori gli attributi, canta la curva sud, Quindi comincia a alzarsi anche la polemica dello stadio di Torino.
2: Per forza. Allora, salutiamo Tommaso Loreto che ci ha già fatto pesare il fatto che l'abbiamo tenuto 12 minuti, però i primi 5 chiaramente non ha detto niente, appunto, ma i primi 5 abbiamo parlato solo noi. Comunque grazie di essere stato disponibile per noi, Tommaso.
3: Ma figurati,
2: ma ci sentiamo dopo.
3: È il mio miglior premio.
2: Bene, grazie mille. A dopo.
1: Attenzione, Harrison per Piccoli. Piccoli, area di rigore. Ancora Piccoli. Marcato stretto. Si affida Harrison sulla destra. Fiorentina adesso che attacca, Harrison davanti a sé a McKennie, Harrison palla per Dodò, Dodò il cross al centro, mette fuori la Juventus, poi arriva Mandragora, il tiro, gol, gol, gol, gol, gol, Mandragora, un gol pazzesco, Mandragora, 2-0, sotto la traversa, 2-0, Mandragora, 2-0, gol, Mandragora, 2-0, gol, Mandragora, all'83esimo, gol,
2: allora, Mandragora. L'abbraccio a Parisi, tutta la squadra va a abbracciare Parisi che si vede si è fatto molto male e quindi bel gesto da parte del del centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, che per prima è andato ad abbracciare Parisi già in vestito in borghese dopo essere uscito dal campo, ma Mandragora ha tirato fuori dal cilindro un gol pazzesco, veramente come quello dell'andata, cambia soltanto l'incrocio dei pali, però anche all'andata Mandragora fece un gol pazzesco contro la Juve, questo invece a giro sul primo palo sotto l'incrocio, stavolta Di Gregorio non poteva fare assolutamente niente.
1: Mi ricorda il gol che fece con l'Atalanta in una semifinale di Coppa Italia di 2 anni fa. La Fiorentina vinse 1-0 e niente, insomma, poi purtroppo la Fiorentina perse il ritorno 3-1 e niente da fare. Gol confermato ovviamente, ma non c'erano dubbi naturalmente. 2-0, 84esimo, forza!
2: Con poi forza. Mandragora e Ndur che hanno posato anche a favore di telecamera con la maglia di Parisi, quindi è un infortunio sicuramente gravissimo quello dell'esterno della Fiorentina. Mentre abbiamo visto un Vanoli è arrabbiatissimo con Comuzzo che durante l'esultanza lo ha preso per la maglia, lo ha strattonato e gli ha urlato di tutto addosso, e quindi comunque Fiorentina 2 Juventus 0, anzi Juventus 0 Fiorentina 2, con lo vediamo nell'altro monitor lo stadio olimpico che è esploso al gol di Mandragora, perché la Juventus, raccontaci un po' il coro che è nella mente dei tifosi juventini, Andrea.
1: Ragazzi, si avvicina quel momento, anche perché la Juventus per rimetterla in piedi non ha bisogno di 2 reti, ne ha bisogno di 3, perché poi un pareggio sarebbe comunque sia una legnata psicologica pazzesca, veramente male la Juventus. Ora, il gol di Mandragora è un gol d'antologia, è un gol veramente spettacolare, però ecco, la Juventus non ha fatto nulla, sì, possesso palla, Vlahovic ha fatto un po' il casinista come sempre, però insomma anche oggi non c'è stata trippa per Gatti, oddio, ora Gatti è in campo, però insomma diciamo che non ha fatto molto. Ora ultimi 5 minuti più recupero, vediamo se la Fiorentina riesce a vincerla questa partita, perché poi fondamentalmente meriterebbe pure, perché ha fatto una partita nettamente migliore. Che c'entra? De Gea ha fatto le sue paratone, io penso che anche il coefficiente XG alla fine premierà i bianconeri,
2: ora ce lo dice la Chiara,
1: più parate, più tiri in porta le ha fatte la Juve,
0: perché ci stanno ovviamente infamando, e questa è veramente una stagione surreale. Pierluigi, vai Andrea,
2: vai ma no, le infamate vai Andrea, poi le infamate. Vai con l'XG.
1: Aspetta,
2: poi
1: che c'è il dit, raccontiamo questa azione, poi diamo l'XG e poi andiamo con le infamate. Allora, vai. Calulu, chiaramente io ho perso la voce. Attenzione alla Juventus, tocco di mano di Zegrova, ma comunque palla sul fondo. I coefficienti XG dicono che la Juventus ha un XG di 1,68 contro lo 0,47 della Fiorentina. Bene. A conferma il fatto che il calcio non è una scienza esatta. Vai con le infamate.
0: Oh tifosi fiorentini, vi va bene il 2-0 alla Juve o ancora dovete criticare? Forza Fiorentina sempre, malgrado tutti voi. Pierluigi da Roma, io voglio vivere la stagione entusiasmante che ha vissuto Pierluigi, perché evidentemente ho guardato altro. Save, che era convinto comunque di non vincerla, ora ci scrive: no, ma criticate ancora Mandragora con Sauro Fattori come fate sempre. A suo avviso Sarri è anche un quacquaraquà, perché aveva detto che se si fosse giocato il derby a mezzogiorno non si sarebbe presentato e invece è in tribuna. Ale da Follonica, Mandragora, quello perennemente infamato da tutti, quello che se fosse per i tifosi non dovrebbe stare neanche in tribuna.
1: Aspetta, perché c'è Piccoli che va in contropiede, Piccoli diagonale, gol! Gol! Fuori gioco, fuori gioco, no. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco.
2: Sì,
1: incredibile, ha fatto un gol pazzesco, un gol pazzesco sul secondo palo, palo interno, gol, veniva giù tutto lo stadio, chiaramente la mia postazione, però penso che ci fosse il fuorigioco, aveva fatto un gol, penso anch'io. netto, ragazzi, faceva gol pure piccolo, si poteva andare via tutto,
2: sì,
1: incredibile.
2: Vai,
1: mamma mia, ragazzi. Vai Chiara.
2: Sì, però...
0: Matteo da Scandicci, Vanoli via, mi raccomando, almeno la goduria di vederli fuori, che gol Mandragora, ma mi raccomando, Vanoli via. E torna all'attacco Pierluigi Rosigoni. La stagione è andata come è andata, per quello che adesso bisogna godere di quel poco che ci tocca a Rosigoni. Sempre Pierluigi da Roma, ripeto, una Juve che sostanzialmente non vince niente, non va in Champions da una vita.
2: No, ma io
0: Io fatico a trasformarla nella soddisfazione di un anno pessimo, il peggiore della storia della Fiorentina da quando ci sono i tre punti.
2: Sì, no, sono pienamente.
0: Anche Paola dall'Isolotto, giocano bene una partita su 38, a me fanno ancora più rabbia, io non dimentico. Luca, Pierluigi da Roma, basta la provenienza per capire. Poi Vanolismo, non aggiungo altro, ce lo scrive Massimo da Pontassieve. Beh, una soddisfazione, ci scrive anche Luca da Como. Cosa ne pensi di un allenatore straniero? Intanto aspettiamo di capire le sorti di Vanoli.
2: No, ora c'è il dramma Vanoli, cioè ora stiamo per vivere il dramma Vanoli. Perché adesso
1: arriveranno le vedove di Vanoli,
2: Vanoli, ma perché ora c'è, se davvero, guarda, comunque il discorso perfetto l'ha fatto la Chiara, se il 17 di maggio Paratici non ha ancora deciso, cioè non abbiamo niente da aggiungere, vostro onore, mi verrebbe da dire, perché cioè se una partita, se una vittoria contro la Juve cambia l'idea del direttore sportivo della Fiorentina, siamo al niente totale. Quindi insomma, io, siccome, come dicevamo anche prima della partita, se doveva essere confermato Vanoli sarebbe già stato detto, quindi io non credo che possa dipendere tutto da una vittoria per 2-0 contro la Juventus, mentre abbiamo visto la foto più bella l'immagine più bella del pomeriggio, un affranto Pinsoglio, che io veramente quando vedo Pinsoglio affranto sono sempre
1: felice.
2: Un miliardario
1: senza fare niente, un miliardario, esatto, che non fa niente, incredibile.
2: Il cambio,
1: allora,
2: che,
1: siamo giunti...
2: il cambio che cambia la partita, Andrea.
1: Sì. Allora è entrato Miretti per Ildiz,
2: ecco, questo dicevo.
1: Ultimo cambio per la Juventus. Juventus in difficoltà adesso perché c'è Bremer che deve rimpostare dalle retrovie. Mamma mia, ragazzi, che pazienza che questa Fiorentina ci ha fatto penare per tutto l'anno e oggi ci regala questa gioia. Punizione per la Juve, 7 minuti di recupero. Ale, 7 minuti, da dove vengono fuori?
2: Ma hanno rivisto il gol di Vlahovic. Poi fatico a capire.
1: I famosi recuperi di Moggiana a memoria per far pareggiare la Juventus a tutti i costi. Che poi pareggiare, aspetta, non serve a nulla la Juve,
2: no,
1: deve vincere.
2: No,
1: quindi.
2: Sì.
1: Comunque, 7 minuti di recupero, 30 secondi se ne sono già andati. Forza ragazzi, regalateci un sogno. Giallo per Gudmundsson che ha ostacolato la rimessa della Juve. Juve che la rimette in gioco con Kalulu. Per Miretti, da poco entrato. Adesso c'è Locatelli, uno dei, secondo me, dei pochi a prendere la sufficienza in questa Juve. Cross al centro, attenzione, Zegrova per Kalulu. Fuori la palla alla Fiorentina, Kalulu il cross al centro per Bogà. Attenzione, Torri, qui c'è un brutto fallo, brutto fallo su Mandragora. Fischia l'arbitro, ovviamente, gamba tesa. Qui ci sarebbe anche il gioco pericoloso, secondo me. Intanto un minuto dei 7 se n'è andato, ne mancano soltanto 6. Forza ragazzi, regalateci un sogno. Cioè, un sogno. Poi ripeto, ragazzi, niente di clamoroso. Non è che la Fiorentina ha vinto qualcosa, non è che la Fiorentina è in lotta per qualcosa. Però, intanto, se vincesse andrebbe a 41 ed eviterebbe il peggior risultato in fatto di punti da quando c'è il campionato a 3 punti, e che al momento resta confinato la stagione 2021, la seconda era commisso quando la Fiorentina ha chiuso a 40, quindi sarebbe già a 41 e sarebbe un risultato decente, mettiamolo in questa maniera. Poi e poi ci sarebbe una gioia che magari, ripeto, dura un pomeriggio, dura fino a stasera, dura fino a che prendi per il bavero l'amico al lavoro domani o al bar il vicino di casa o chi per te, però intanto qualcosa può servire. Attenzione alla Juventus, Miretti sbaglia tutto, però ancora la Juve in possesso palla, Kalulu in favore di Zegrova sulla destra, punta Balbo, lo scambio è con Miretti, ancora Kalulu, Fentina che si difende molto molto bene, Zegrova sul fondo per Miretti, cross al centro, attenzione, McKenny solo, mamma mia, libera Pongracic e poi Solomon per fortuna arriva sul pallone per primo ed evita in grande stile tre avversari, però poi Mandragora perde il pallone, attenzione Balbo perde la sfera, Juventus che attacca, era di rigore, Zegrova il tiro, bravo Balbo e poi Miretti in curva nord, grande Miretti, avanti tutta Miretti. Forza.
2: No, questa può essere veramente l'unica gioia del pomeriggio, perché la vittoria, insomma,
1: e dell'anno.
2: Sì, perché dell'anno, comunque dai. Poi la Juve non è il dramma Champions, è il dramma economico che vive la Juve senza la Champions.
1: Tanto vedo che se ne stanno andando i primi tifosi della Juventus, li capisco, perché effettivamente chi deve rientrare a Trani, ad Andria, e ci mette un po' a tornare a casa, e peraltro sono, suppongo siano la maggior parte dei presenti, quindi li capisco che prendano con un po' di anticipo il fischio d'inizio per evitare di trovare intasamento in tangenziale, giusto, è comprensibile. 93esimo e 30 secondi, siamo a metà esatta del recupero, McKenny, lungo lancio per la testa di Comunso, molto bene, la mette a terra la Fiorentina, attenzione, un 3 contro 3, dai Viola, dai Gudmundsson, 3 contro 3 a sinistra per Solomon, proviamo a chiuderla come nel 2021 che vincemmo 3-0, clamoroso, però lì a quel tempo non c'era.
2: Lo sai quanti minuti di recupero hanno dato in Genoa Milan, Andrea?
1: Quanti?
2: 10.
1: 8, 9?
2: 10.
1: Ottimo.
2: 10 minuti di recupero. Tanto
1: Gudmundsson qua si addormenta, gli soffia il pallone, ragazzi, Gudmundsson ha un ingresso terribile, devo dire terribile. 3 minuti alla fine della partita, Comunso di testa, la mette a terra, molto bene, Harrison per Pongracic per Dur, devo dire Pongracic ha giocato in modo egregio, nonostante il giallo che pesava su.
0: Guarda, ce lo scriveva anche un ascoltatore, Andrea, stesse identiche tue parole, Yuri, come a volte nel girone di ritorno, grande Pongracic oggi, sempre troppo criticato a mio avviso, l'unica pecca, deve imparare a prendere meno gialli.
1: Sì, dubbiamente. Allora, ultimi 2 minuti e mezzo, Pongracic, retropassaggio per De Gea, il lungo rilancio del portiere spagnolo per Solomon, che arriva per primo sul pallone, la mette a terra, si fa beffe di Kalulu, palla adesso per Gudmundsson, ancora un'azione di contropiede Viola, che non accelera però, perché comunque vuol tenere il pallone e gestirlo, come dar torto ai Viola, che vincono 2-0 al minuto numero 95, ancora Fiorentina, Gudmundsson, limite dell'area, lo scambio è con Mandragora, arriva Gudmundsson, perde il pallone, ovviamente, lo riconquista Mandragora, messa a terra, ma è tutto regolare secondo l'arbitro, riparte la Juventus, bravo Comuzzo, bravissimo Comuzzo con Mandragora a riconquistare il pallone, ma solo per un istante, perché poi Dodò lo riconquista, ma poi commette fallo su Vlahovic, punizione per la Juventus, povero Dusan, poverino, anche stasera a casa con la bocca asciutta, Locatelli, lungo lancio, ultimi 90 secondi di partita, poi sarà finale di gara qui all'Allianz Stadium con Zegrova che la mette al centro, attenzione, bravo Pongracic a sparare via più lontano che può, dalle parti di Piccoli che non ci può arrivare, ci arriva Di Gregorio che con un lungo rilancio regala il pallone a Harrison che arriva prima di testa rispetto a McKenny, allora la Fiorentina riparte in contropiede con Dodò, attenzione, Fiorentina che va alla bandierina, ultimi 60 secondi di partita, Dodò sulla destra, il cross al centro, Gudmundsson non ci arriva, Solomon, attenzione, grande Viola, grandissima Viola, mamma mia, anche se la stagione resta orribile, ma oggi grande Viola, con Solomon che perde il pallone, calcio d'angolo per la Fiorentina, grande Solomon, ultimi 50 secondi di partita, ci stanno regalando una gioia questi ragazzi all'interno di un'annata orribile, terribile, ma oggi ce la stanno regalando questa gioia, calcio d'angolo per la Viola con tutta calma, l'ottimo Gudmundsson va a battere il calcio d'angolo, 96 e 30 secondi, ultimi 30 secondi di partita con il calcio d'angolo in favore della Fiorentina, tutto il tempo del mondo impiegano i Viola per battere questo corner battuto corto, si rimane alla bandierina, perde subito palla la Viola, lo riconquista la Juventus con una deviazione rimessa al fondo in favore dei bianconeri con Di Gregorio, che va al rilancio corto in favore di Locatelli, l'ultimo a mollare in casa bianconera, ma ce ne frega il giusto. Fischietto in bocca per Massa, è finita qua, sono le ore 14.01 e la Fiorentina in questo 17 maggio ha sbancato l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus 2-0, le reti di Indura al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Oggi è bello essere tifosi della Fiorentina, oggi questi ragazzi, una gioia. In quest'annata tremebonda ce l'hanno regalata, 2-0 per la Fiorentina a Torino. E linea che può andare allo studio.
2: Finisce dunque 2-0 per la Fiorentina la partita dell'Allianz Stadium. Juventus a un passo dal dramma sportivo ed economico, perché insomma senza la Champions la Juve, per la Juve si metterebbe veramente male, e insomma questo non è che ci rattristi molto. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Juventus Fiorentina 0-2.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
8: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
9: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
14: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
15: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
16: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
17: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
18: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
19: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
20: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione. Risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini e non solo, c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Kudri in auto ha falciato una decina di pedoni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti insieme alla Premier Giorgia Meloni che ha annullato il suo viaggio a Cipro. Una donna lotta tra la vita e la morte mentre 3 degli 8 feriti sono stati dimessi.
21: Intanto nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente al momento resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura.
20: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella Atollo di Vavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
21: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate con intensivi preparativi. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz.
20: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
21: Il tennis, Casper Ruud è l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev si laverà contro il tennista norvegese numero 25 al mondo per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia. Oltre alla possibilità di vincere il 6° Masters 1000 consecutivo, l'alto atesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle 17.
20: Ed è tutto, a più tardi.
22: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Il futuro è già Viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
9: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: 92esimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-0 per la Fiorentina, il finale con le reti di Indur e Mandragora che hanno scoppiato la Juventus, una Juventus a un passo veramente dal dramma sportivo ed economico, perché la non qualificazione in Champions League sarebbe catastrofica per i bianconeri. Una Fiorentina che si prende una piccola e magra soddisfazione, e sottolineo sia il piccolo che magro, di questa appunto partita, che ha dato sì 3 punti alla Fiorentina, però non bastano per far riprendere una stagione veramente fallimentare per la squadra ora di Paolo Vanoli e prima di Stefano Pioli. Buon pomeriggio anche ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
10: Ciao Lento, ciao Chiara, ciao a
6: tutti. Ciao Angelo.
2: Allora, Angelo, per prima cosa ora bisogna far tornare il sorriso alla Chiara, che i nostri ascoltatori le stanno facendo passare a suon di evviva questa partita, riscatta tutta la stagione. Ecco, non è così.
6: No, più che altro mi sento un po' come il brutto anatroccolo. Mi rendo conto che sia un limite mio, però non posso nemmeno snaturarmi. Io provo rabbia. A me oggi sinceramente mi viene ancora più voglia di sperare di non rivederne nessuno a inizio della prossima stagione. Si ricordano di correre il 17 di maggio, ci hanno bellamente preso per le mele per un anno, ora che non hanno più niente da perdere fanno gli eroi a Torino. Bene, che si godano la giornata. Io mi ricordo i 10 mesi che mi hanno fatto passare.
10: Guarda Chiara, io sono d'accordo con te, nel senso, questa impresa comunque resta, è una soddisfazione diciamo di rimbalzo comunque lasciare fuori o provare a lasciare fuori la Juve della Champions in una partita così importante per i bianconeri, però certamente non possiamo dimenticarci quello che è successo prima, quindi finalmente la Fiorentina ha giocato una partita libera di testa.

0: fare un dispetto alla Juve.
1: C'è chi ti dice, Angelo, ti interrompo, ma siamo sicuri di avergli fatto un dispetto? Perché questi, se vanno in Conference, è più facile di noi che la vincano.
2: No, allora in Conference non possono andare, vanno in Europa League, ma il dramma è economico per la Juve. Cioè, questo è proprio...
1: No, è un ascoltatore che non si firma.
2: No, è proprio un dramma totale per la Juve dal punto di vista economico, che deve rivedere tutto. Tutto ciò che insomma che viene dal mercato e non solo, dovrà probabilmente cedere un big tra Bremer e Ildiz. Insomma, è un dramma sportivo per la Juve ed economico. Questo assolutamente non abbiamo fatto un favore alla Juve, ecco, questo è fuori discussione.
0: Certo, no, ma guarda, anche io ho preso dall'ansia della vendetta dopo un'annata così ignobile, avevo fatto il conto della Juve in Conference, invece andrà in Europa League, perché ci andrà la settima in Conference.
2: Sì, esatto.
0: Però comunque sì, il danno per la Juve sarebbe veramente di grandissime proporzioni. La Fiorentina si trova di fronte ad un nuovo inizio, io spero possa essere il più costruttivo possibile. Oggi Paratici ha parlato prima della partita e ha detto delle cose interessanti, compresa quella, secondo me, che, come diciamo molto spesso abbiamo avuto modo di dire, ci dovrà essere una bella analisi anche all'interno del club per mettere per cambiare qualcosa in settori, dal mio punto di vista, per quello che so, che diciamo ruotano intorno alla squadra e non solo. Quindi prima ha risposto a una domanda dicendo che ha appena comprato casa a Firenze, quindi non ha intenzione di andarsene, però ha anche ribadito il fatto che dal suo punto di vista, per ripartire bene, sarà necessaria una grande riorganizzazione.
2: Sì, la Chiara è rimasta su quel sono focus sulla Fiorentina.
1: Perché prendono in giro noi milanesi per questa tendenza a inserire termini inglesi, e devo dire che da quando poi è arrivato Paratici, fortunatamente sarà lui a diventare bersaglio di questo tipo di riflessioni. Ringrazio anche Salvatore Viola da Torino, che dice che sono ridicola e conferma ridicola. Quindi grazie, buona domenica anche a te. Ma... se questo è il modo di godere per una vittoria, preferisco restare nel mio pessimismo e fastidio.
2: Ok, però va bene, stiamo calmi con le parole, che ridicoli sono altri, vi chiedo gentilmente di essere corretti anche nei messaggi che mandate. Angelo, andiamo ad ascoltare Vanoli insieme, visto che c'è subito a Sky Sport, e poi lo commentiamo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
4: Non ha più voce, immagino ha strillato per tutto i 90 minuti. Non so se è la Fiorentina più bella che lei ha visto, però è quella che fa crescere ancora di più i rimpianti per una stagione che poteva essere diversa, per come avete giocato, per come avete vinto questa partita, secondo lei?
3: No, assolutamente, i rimpianti non ci sono. Penso che questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano, perché sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi, la nostra gente, Firenze, a questa partita importante. Io penso che faccio i complimenti al gruppo, un gruppo di uomini che, nonostante tutto quello che è successo quest'anno, hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte. Quindi complimenti alla squadra.
4: Abbiamo sentito Ondura, ha detto merito della crescita di questo gruppo, della mia crescita e del mister. Parole bellissime da parte di Mandragora, di Dodò. Lei sente suo questo gruppo e sarà suo anche il prossimo anno questo gruppo? Vi vedrete con Paratici? Sente di voler restare qui?
3: Mi sono già espresso su questo, quindi oggi mi vorrei godere, dopo tanto tempo insieme a questi ragazzi, questa magnifica vittoria, che penso che sia una vittoria importante, dimostrando che quando c'è un pizzico di serenità crescendo si può anche giocare bene. Però quello che sottolineo è che io ho dovuto, e insieme a questi ragazzi, arrivare a un obiettivo che era quella salvezza, e quindi questa è la cosa più importante. Poi con la società, ripeto, hanno sempre avuto stima nei miei confronti, e quindi non ho niente da dire, non ho niente.
4: Io rubo una domanda che ha fatto Fabio Caressa a Palladino la volta scorsa. Lei, secondo lei, merita di restare? Sente di meritare di restare per quello che ha fatto?
3: Ma guarda, come ho detto, rispondo un po' da presuntuoso, ci sono i numeri, ho portato la società quando mi ha chiamato, mi ha dato un obiettivo con la paura che si retrocedeva, l'ho raggiunto.

0: adesso sarà la società a decidere che cosa vuole in prospettiva futura. Sono una cosa, sono certo, se fossi io il prossimo allenatore della Fiorentina, vorrei una Fiorentina di alto livello.
1: Fabio,
2: hai parlato di paura, hai giocato con la tua squadra una grande partita a Torino, ma dalla panchina tua si avvertiva un po' la paura della Juventus, che un po' a guardare la gara emergeva, la tensione, il fatto di non riuscire a superarla?
0: Guarda, secondo me oggi siamo stati veramente bravi nei duelli individuali, nei raddoppi sulle catene laterali, perché hanno veramente giocatori forti in quello che è la capacità di saltare l'uomo. Una squadra che appena ci siamo schiacciati un po' nell'ultimo terzo, loro diventano veramente pericolosi. Però devo dire che mi hanno fatto una partita veramente attenta, di coraggio, e io penso che abbiamo sfruttato quello che penso che nella costruzione della Juventus un po' queste ripartenze te le lasciavano, ecco, potevamo sfruttarle ancora meglio.
2: Grazie, in bocca al lupo, complimenti per la vittoria. Andiamo.
3: Allora, queste le parole di Vanoli. Angelo, io riparto dalla risposta presuntuosa, e cito lui, no? Sì. Ci sono i numeri che parlano. E poi soprattutto, se fossi io, cito Vanoli, il tecnico della Fiorentina l'anno prossimo, vorrei una Fiorentina di alto livello. Insomma, non sono parole banali queste.
4: No, devo dirti che si chiedeva alla Fiorentina di chiudere con dignità la partita contro la Roma all'Olimpico, era stata, cioè, francamente un disastro. Oggi la Fiorentina ha fatto una gran partita, su questo bisogna dare atto a Vanoli. Poi che cosa succederà io francamente non lo so, sono sempre stato convinto che Paratici avrebbe scelto altrove, proprio per la sua necessità e volontà di costruire un ciclo da zero con un allenatore che portasse un'idea di gioco anche diversa, un allenatore più libero di testa. Io ho sempre pensato ad un prospetto che arrivasse dall'estero. Certamente questa prestazione, anche se non mette da parte il 99% diciamo della vergogna alla quale abbiamo assistito in questa stagione, dà credito a Vanoli, il quale, devo dire, resterebbe volentieri, l'ha fatto capire più volte. Io non so cosa succederà, diciamo, ribadisco che per quanto riguarda Paratici la sua idea è sempre stata di portare a Firenze un allenatore giochista, bisogna vedere ora quali equilibri nuovi si proporranno al direttore sportivo. Quindi non so se si riaprirà il capitolo allenatore. Devo dire che la prestazione oggi della Fiorentina ha puntellato almeno un po' la posizione di Vanoli.
3: Chiara?
1: Angelo, stavo proprio cercando di capire anche insieme agli ascoltatori come metabolizzare quello che poi ha raccontato il campo, non solo il risultato, perché c'è chi come me è rimasto anche stupito dall'agonismo. Abbiamo visto una Fiorentina in campo non solo per 90 minuti, ma una Fiorentina correre come forse mai aveva fatto. Mandragora aveva fatto intendere nei giorni passati che quella di oggi potesse essere la classica gara nella quale vederli in campo col coltello fra i denti. Ma hai il timore che poi la gara di oggi e magari anche quella di domenica, perché con la testa libera potremmo rivedere una Fiorentina tipo quella di oggi, possano comunque aiutare la dirigenza a rivalutare alcuni singoli?
4: Sai, allora, intanto, Chiara, penso che comunque fosse andata, insomma, abbiamo fatto presto più volte a dire anche sì, bisogna mandare via tutti. Poi insomma, ci sono dei conti da fare, ci sono degli stipendi di cui tener conto, ci sono dei cartellini che sono costati tantissimo, per cui mandare via tutti o quasi sarebbe stato impossibile. Io credo che il prossimo ciclo ripartirà con giocatori convinti di restare, quindi diciamo, fra questi io francamente non ci metto Ken, con giocatori che sappiano di dover ripartire da una situazione di grande sconforto, perché non ci dimentichiamo com'è stata quest'annata, per ripartire verso una posizione che dia alla Fiorentina il giusto merito. Per cui sì, qualche posizione potrà essere valutata, ma lo sarebbe stato comunque, Chiara, secondo me, perché Paratici avrebbe parlato con chiarezza a tutti i giocatori, cercando di capire anche in base alle loro, sì, alle loro considerazioni, al cartellino che sono costati e allo stipendio, ecco, quale soluzione migliore trovare.
3: Perfetto Angelo, grazie mille come sempre, poi tanto a ci voi, sentiremo ragazzi, molto presto qui su, certo, Radio Firenze Viola.
1: Ciao, ciao Angelo, presto.
4: Ciao a tutti.
3: Grazie ad Angelo Giorgetti. Qualche messaggio poi andiamo da Luca Calamai.
1: Massimo da Brozzi, sono molto d'accordo con lui, si potrebbe parlare per un minuto del gol di Mandragora, per me è stupendo, oggettivamente ha fatto, sì, un gran sì, gol. Gianmarco da Varese, adesso vanolismo dopo questa vittoria, alza la posta, trend per Paratici che è in focus su questo achievement. Chiara, non te la prendere, chi offende non merita alcun commento. Questo è Simone, lo ringrazio. Gio dalla Campania, io ho 63 anni, vivo vicino a Napoli, mi ricordo benissimo quando i tifosi napoletani 20 anni fa erano contenti se battevano la Juve e il Milan. Io non ci sto, io voglio diventare come loro che adesso contestano se arrivano secondi. Ci riusciremo mai? Forza Viola comunque. Gio dalla Campania. Per chi ha più di 50 anni come me, ci scrive Gabriele, dopo tutto quello che abbiamo dovuto subire da quella marmaglia bianconera, vincere così, togliendo loro da sotto il naso la qualificazione alla Champions, è una goduria immensa. Visto che differenza avere in campo un giocatore, vedi Solomon, invece di un mestierante, edulcore un po', vedi Gudmundsson, questo ce lo scrive Roberto. Mi raccomando, ora Caroselli e rinnovo a Vanoli. Questo è il messaggio di Matteo da Piombino.
3: Allora diamo il buon pomeriggio anche a Luca Calamai. Ciao Luca.
5: Ciao Lorenzo, ciao, ciao Chiara.
3: Luca. Allora Luca, qui arrivano messaggi dove ci offendono un po', dove comunque ci dicono che siamo ridicoli, ci hanno detto.
1: Evidentemente non si può. Però non resta, si può contestare a questo gruppo il fatto di essersi ricordato di giocare a pallone il 17 di maggio.
3: Esatto, resta un brodino questa vittoria contro la Juventus, che certamente ci fa tanto piacere, però insomma non può riscattare una stagione, Luca.
5: A questo non c'è dubbio, ma questa partita da tre vanno prese, no? tre sentenze, ma tre riflessioni date da risultati. Cioè la Fiorentina è riuscita a regalare quantomeno una gioia ai suoi tifosi, perché immagino che questo risultato faccia uscire dalla Champions la Juventus. So che non è il massimo della vita, ma comunque in quest'anno bisogna accontentarci anche di queste
1: piccole. Loro pensavano, Luca, di poterci condannare alla Serie B, perché in un certo senso la Fiorentina poteva arrivare alla gara di oggi senza, esatto, la matematica certezza della salvezza, in un certo senso gli, tipo boomerang, gli è tornato indietro.
5: Cioè non ci cambia la vita, però insomma non possiamo negare un po' di soddisfazione questa la regala. Ma voi mi siete testimoni, io sono da un mese almeno che dico che non cerco valutazioni di quest'anno proiettate nel futuro. Cioè non è che se avessimo perso con la Roma, quando abbiamo perso la Roma ho detto vedete bisogna andare via Vanoli, ora battiamo la Juve, bisogna che resti Vanoli, oppure pareggiamo col Sassuolo, via tutti, vinciamo con la Juve, abbiamo una squadra fantastica. No, queste sono partite che vivono di vita propria, quindi non ci si deve, secondo me, legare riflessioni assolute, però bisogna dire stavolta, così come abbiamo criticato in maniera dura un gruppo che non era sceso in campo all'Olimpico, oggi la Fiorentina ha fatto la sua partita dal primo minuto e quello sarebbe stato comunque lodevole a prescindere dal risultato. Il risultato la impreziosisce. Poi è chiaro che il dibattito successivo ruota molto intorno all'allenatore, ma ruota molto intorno all'allenatore perché, cara Chiara e caro Lorenzo, non sappiamo dove voglio andare a parare, qual è il progetto, no?
3: Sì.
5: Qual è l'idea per il nuovo allenatore? Non credo che la Fiorentina abbia ancora nessuna firma in mano. E non il risultato di oggi, lo ripeto, ma una valutazione anche complessiva. Allora, se viene De Zerbi, benissimo. Ma ha detto di no. Se viene Maresca, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Farioli, benissimo, ma resta al Porto. Allora, se la corsa alla panchina della Fiorentina è limitata a Vanoli, Grosso e De Rossi, beh, io credo che dal mio punto di vista non esiste la soluzione che mi piace in toto. ma non esiste nemmeno una che posso cancellare in toto, perché ognuna di queste tre opzioni, se queste tre sono le opzioni, perché a quanto pare Sarri non lo vogliamo, per cui io mi arrendo, se non lo vogliono mi arrendo, che devo fare? Non lo capisco, però lo accetto. Ma se i competitor sono questi tre, ma voi ci vedete una differenza clamorosa?
3: No, che... no, allora... però sappiamo, cioè sappiamo cos'è Vanoli. O meglio, cioè, poi lui ha chiesto una squadra, cioè non è banale la cosa, sì, che ha detto poco fa.
5: Certo, ma guarda, lui ha parlato come un allenatore che non si sente vicinissimo alla conferma,
3: sì, esatto,
5: la verità, come sensazione, no?
3: Sì.
5: Però se resta Vanoli, di positivo c'è che lui già conosce il 60-70% dei giocatori, che comunque sarebbe scelto da un direttore sportivo che ci ha lavorato insieme 4 mesi. Che ti devo dire, oggi anche in qualche atteggiamento che poteva essere assolutamente discutibile, no? Perché i cambi non erano discutibili, poi becchi subito gol, poi fortunatamente è questione di centimetri dell'Allen, però io ci ho visto un po' di coraggio, un po' la voglia di andare, ho visto una squadra che ha prestato alto, ho visto un Dur che non ha fatto nemmeno malissimo il fagiolo. Cioè, ci hai visto un grande, tra l'altro immagino l'avete già fatto, un grande in bocca al lupo da parte mia, sì, ma da parte di tutti, Radio Firenze Viola, immagino qualsiasi fosse a Parigi, perché poverino.
1: Sì, c'è molta apprensione, Luca.
5: Queste sono le cattiverie del calcio.
1: Abbiamo visto Mandragora e tutti correre verso di lui, verso la panchina, abbracciarlo, proprio per rincuorarlo.
5: E queste sono le cattiverie del calcio, perché se la prendono con gli umili che danno il cuore. Vabbè. Quindi dicevo, di Vanoli, secondo me abbiamo abbastanza chiaro quelli che possono essere i pregi. Il limite è innanzitutto che ti riporterebbe, ti ricollegherebbe anche mentalmente a questa stagione, e poi non abbiamo nessun tipo di certezza che possa alzare il livello di una squadra che poi, se vuole tornare in Europa, ragazzi, deve arrivare prima di anche di nuove realtà che stanno crescendo. Grosso gli piace a Paratici, anche lui non ha esperienza in squadre di alto livello, ha fatto bene dove si fa calcio in maniera diversa, Sassuolo, se non è super bambagnato, diceva la Minon. Di De Rossi ci piace sicuramente più l'impatto emotivo, il carattere, il carisma, è uno che piace, uno che dà titoli, uno che però anche lui la prima volta a essere misurato con il calcio vero è stato respinto con perdite, è vero, in casa sua poteva avere delle pressioni diverse, ma insomma, cioè, sostanzialmente non ci vedo una cosa di quello in tutti i modi. Sembra tre profili più o meno che sono equivalenti, che secondo me non sono il profilo che servirebbe alla Fiorentina per ripartire, servirebbe un profilo diverso, più alto, più ambizioso, più magari qualche profilo straniero più intrigante. Però trovo normale che oggi si possa dibattere sul fatto se è giusto o meno che resti Vanoli, perché i nomi che noi diamo come alternative sono altrettanto poco eccitanti, ecco, vi dico la verità.
1: Luca, nel corso delle ultime giornate abbiamo tante volte, soprattutto durante l'appuntamento quotidiano con te, con il direttore Tommaso Loreto, Palla al Centro, dalle 14 alle 16, analizzato anche tutto questo interesse manifestato nei confronti di Paratici. Un ascoltatore ti chiede se ti sono piaciute le sue parole prima del fischio d'inizio, perché sostanzialmente ha ribadito non solo come abbia appena comprato casa dopo aver vissuto 3 mesi al Viola Park, ma come chiunque l'abbia visto al lavoro negli ultimi tempi, da quando è arrivato a Firenze, probabilmente non sarebbe nemmeno in grado di mettere in dubbio il suo futuro alla Fiorentina. Secondo te è una smentita di quelle che ci siamo auspicati di sentire?
5: Ma sì, sostanzialmente sì, e secondo me si poteva fare il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, perché il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, Di Marzio veniva dopo le parole di Ugo Frani del Corriere dello Sport, credo, che lo voleva alla Roma, Di Marzio lo aveva abbinato al Milan, cioè era in quel momento che, nel momento in cui parte mediaticamente in Italia un percorso, lì lo devi stoppare, perché poi stai 2 o 3 giorni a dibattere su un qualcosa, il silenzio, non devi rispondere a tutti, lo dico e lo ripeto, ma possono scrivere che Ken va in qualsiasi squadra del mondo e staremo a vedere. Ma chi deve costruire la squadra non può essere di staremo a vedere, no? E non è che Paratici è diverso da qualsiasi giocatore della Fiorentina, dall'allenatore della Fiorentina. Paratici è la Fiorentina in questo momento, per cui se anche ci fosse stato nell'immaginario collettivo, e c'era molto di più del 5% di dubbio, ma molto di più, quelle sono cose che vanno stoppate immediatamente, no? Ti fermi e dici no ragazzi, quello che ha detto oggi Paratici poteva dire tranquillamente in un riferimento fatto in qualche realtà sua anche di Viola Sciano, esiste ancora Viola Sciano, non so nemmeno è cambiato, non mi ricordo, sì, però, sì. Il sito della società,
3: sì, sì.
5: Magari prendendo a pretesto un applauso ai ragazzi della primavera, pure poi tanto per essere chiari quello che ha detto oggi, ecco. Quindi non è lo smenti, la Fiorentina non smentisce, è chiaro, la Fiorentina non è che può rincorrere tutti, ma quando si tocca la Fiorentina e Paratici e la Fiorentina, lì sì, lì devi dare certezze assolute, e lì secondo me è stata sbagliata la comunicazione. Oggi abbiamo rimesso tutto a posto, ma devo dire la verità, anche grazie al lavoro della redazione di Firenze Viola, della redazione di Tutto Mercato, insomma di tutti i colleghi, noi è da giorni che diciamo che la vicenda Paratici era finita.
3: Luca, grazie mille, come
5: a
3: sempre.
5: Presto.
3: Ciao.
1: A presto.
3: Grazie a Luca Calamai.
1: Tanti ci segnalano delle immagini che sono andate in onda a fine partita, sì. Con Gudmundsson che si avvicina a Spalletti, gli mette anche una mano sulla spalla, e Spalletti che quasi risentito gli fa capire sostanzialmente: Albert, anche meno. Io però non ho avuto modo di vederla, quindi se qualcuno, perché sono arrivati 7-8 messaggi sul tema, cioè chi in un certo senso ci ha visto anche malizia da parte di Gudmundsson nel provare ad aggraziarsi, uno comunque degli allenatori più quotati, e dall'altro c'è chi ha toccato con mano la tensione e il nervosismo che la Fiorentina ha lasciato a Torino battendo la Juve per 2-0.
3: Ma guarda, per proseguire insomma il canale iniziato ormai anni fa, la Fiorentina potrebbe anche dare Gudmundsson alla Juve il prossimo anno, una Juve che comunque dovrà cedere qualche pezzo importante, quindi magari cedono Yıldız, gli diamo Gudmundsson, più o meno la stessa cosa, no? Quindi potrebbe anche essere stato lo stesso Gudmundsson andare da Spalletti, e tra l'altro lo vediamo nei nostri monitor che sta dicendo di tutto a Sky, ma insomma è un boccone amarissimo da buttar giù per la Juventus, e insomma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare e ha regalato probabilmente un dramma, lo ripeto, sportivo ed economico alla Juve. Che ridi?
1: No sorrido. Ale dal Casentino: Spalletti avrà avuto qualche capello sulla giacca, io lo ribadisco. È che questa Juve è talmente in una brutta situazione da anni che a me non dico che mi susciti tenerezza, perché ovviamente tutti i danni che ci hanno arrecato sono indelebili, ma mi provoca quasi indifferenza, perché hanno già abbastanza problemi. Ripeto, sono contenta per chi sostanzialmente ribadisce come c'erano varie tifoserie che non vedevano l'ora di condannare alla Serie B la Fiorentina, sì. E quantomeno questa soddisfazione gliel'abbiamo tolta. Ho visto la scena, ci scrive Simone da Caldogno, e Spalletti che non sa perdere, e quindi questo è il riferimento al siparietto con Gudmundsson.
3: Allora andiamo anche ancora da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
6: Di nuovo buon pomeriggio.
3: Ce la fai ora a stare con noi senza scrivere e battere i tasti dandoci noia?
6: Sì. Ci avrei da scrivere lo stesso, però va bene, via.
3: Bene.
6: Una pausa.
3: Bene, ok. Tanto ti teniamo massimo un quarto d'ora, perché poi dobbiamo chiudere per lasciare tutto a Domenica Biola. Quindi un quarto d'ora ce l'hai di tempo per noi?
6: Sì, un quarto d'ora sì.
3: Un quarto d'ora sì.
6: Non si nega a nessuno, accademico.
3: Bene, un quarto d'ora sì. Quindi, caro Tommaso, dopo che abbiamo segnalato la tua volontà di trattenere Vanoli, ricordiamo Tommaso Loreto, oggi non l'aveva ancora ricordato, nonno di Pongracic,
1: sì,
3: che,
1: sì.
3: Ancora non l'avevamo detto. Quindi vorrai come Vanoli una Fiorentina di alto livello, come ha chiesto il buon Vanoli, no?
6: No, voglio ma capire che idee hanno, dopodiché non ho nulla da aggiungere, ti ribadisco, e come vedi in effetti poi la questione torna d'attualità. Io continuo a pensare che la decisione definitiva non sia stata presa, e quindi oggi è un altro file sul quale dovrà lavorare Paratici per sciogliere questo dubbio. Ma è una sensazione che andiamo ripetendo più o meno da giorni, cioè che
5: sapendo che poi non è detto che ti possano toccare le tue prime scelte, anzi le tue primissime scelte sono probabilmente irraggiungibili da Iraola e compagnia, al netto che poi persino grosso in Italia possa diventare complicato, se, se come leggo, persino il Bologna potrebbe pensarci, in questo momento evidentemente Parati si vuole, vuole tenerla aperta l'opzione per la conferma ai Vanoli. Tra l'altro non più tardi di qualche giorno fa abbiamo anche raccontato come in realtà poi dall'entourage di Vanoli fitte anche un po' di voglia di stringere i tempi, perché chiaramente se non fosse conferma si deve guardare intorno. Però per me la partita è aperta e questo può essere un altro dettaglio da tenere in conto. Se poi vuoi la mia, io cambio tutto e tutti, a prescindere dall'aver vinto 2-0 a Torino contro la Juve, anche perché ci siamo arrivati così sfiniti che sono del partito, sì va bene, abbiamo vinto a Torino con la Juve, c'è giusto una domenica da ricordare un sorrisino, ma è una su 37 ormai, 36, vediamo come va con Palladino, ma è chiaro che il giudizio non cambia, sì, ed è negativo.
3: Beh sì. Vai Chiara.
1: Chi lascia la via vecchia per la via nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova.
3: Ma infatti noi sappiamo benissimo cosa vogliamo lasciare, caro Yuri. Sappiamo benissimo
1: prendiamo
3: cosa vogliamo.
1: Corriera,
3: no, sappiamo veramente benissimo cosa vogliamo lasciare. Ma come l'anno scorso, parlo per me, volevamo lasciare Palladino nonostante i 65 punti. Ma probabilmente la nostra ambizione è diversa da quella della Fiorentina, quindi magari sbagliamo noi.
1: A proposito di scene che sono andate in onda oggi, abbiamo parlato di Gudmundsson e Spalletti, c'è chi invece porta l'attenzione su uno scambio anche molto acceso tra Vanoli e Comuzzo. A un certo punto Vanoli, però in tanti chiedono: ma avete visto un Comuzzo più concentrato dopo questo scambio con Vanoli? Ce lo chiede Save nello specifico, ma anche Paolo da Roma sottolineava come appunto Vanoli si fosse scagliato contro Comuzzo.
3: No, quello sì. Poi il più concentrato non lo so, anche perché insomma la partita dopo il gol di Mandragora è finita, non c'è la Juve.
5: Esatto. Sai chi mi ha ricordato?
3: Sì.
5: Italiano con Igor a fine Praga, possibile, vero?
3: Può darsi.
5: Nel dopo, subito dopo il fischio finale della partita con West Ham, la prima finale di Conference.
3: Ma invece lo sai chi mi ha ricordato?
5: Vanoli è stato ancora più fisico.
3: Lo sai chi mi ha ricordato a me? Delio Rossi con gli Aic.
5: Insomma, no. Era più un
3: no, vabbè, quello, sto scherzando. Sì.
5: Quella di Delio
3: era Delio. Proprio un destro-sinistro, anzi destro-destro forse.
5: Lo teneva col sinistro.
3: Sì, sì. Destro,
5: col
3: destro.
5: Sinistro e agiva col destro.
3: Sì.
5: E non lo so, sono curioso, poi magari verrà fuori in sala stampa, sono curioso di capire come mai, forse per il gol, per la situazione sul gol, che lui era un po' a metà strada. Certo che è stata veramente una scena abbastanza forte. E per il resto, ripeto, io ma lo ha detto Paratici, giustamente lo sottolineava anche Angelo, serve un'analisi approfondita di tutto quello che non ha funzionato e cambiare parecchio. Io qua e là, più che altro, più che sul discorso allenatore, ho visto anche delle riflessioni sul valore complessivo della squadra, no? Che ti porta a dire, vedi, con un pizzico di condizione in più, con una quadratura diversa anche sugli esterni, perché comunque oggi Solomon ha funzionato meglio, eccetera, questa squadra vale sicuramente di più il quindicesimo posto. Mi domando se poteva valere la corsa alla zona nostra, al solito ottavo, settimo, se ti va bene sesto posto, perché francamente mi resta il dubbio, ecco, anche su quello fatico oggi a dire che questa Fiorentina che batte la Juve 2-0 ti dimostra che fin dall'inizio poteva fare una stagione diversa, e per me quest'anno di appelli non ce n'erano più. Però ripeto, poi Parati non può nemmeno cambiare 25 calciatori, quindi qualcosa dovrà essere confermato.
3: Chiara?
1: Sì, diamo voce un po' ai nostri ascoltatori. Nicola da San Giovanni, sto finendo l'euforia, mi sta cominciando a girare i cosiddetti, per la vergogna di tutta la stagione per me domenica prossima, contestazione a tutti. Sergio dall'Elba ci dice che De Rossi è un gradino sopra decisamente a Vanoli e a Grosso, di questo ne abbiamo parlato con Luca Calamai. Marco, come ho detto più di una volta, la contestazione a Pradè andava fatta dopo la terza partita, non a due partite dalla fine del campionato. Oggi uno zuccherino, molto piacevole, ma pur sempre uno zuccherino. Mario d'Arezzo, per una volta godiamoci questa soddisfazione, le polemiche e i resoconti per una stagione mediocre e rimandare a dopo l'Atalanta. Vincere 2-0 a Torino contro loro e strometterli dalla Champions merita almeno una tregua e la capacità di godersi il momento. Vanoli ha dalla sua parte buona parte dello spogliatoio, ci scrive Babbo Viola, in particolare quelli che rimarranno l'anno prossimo. Io oggi mezz'ora me la godo, poi basta.
3: Andiamo con le pagelle, vai di Tommaso.
7: Allora,
3: visto che l'avrà scritte benissimo, visto che sembrava un pianista mentre parlava con noi, vai Tommaso.
7: Il pianista sull'oceano, perché è da 7, perché è solido, perché è sempre attento, perché poi alla fine riparate. Oggi ne fa molte, magari non ce ne sarà una più miracolosa di altre, ma comunque c'è soprattutto un momento nel secondo tempo, Boga, McKennie e Yildiz ha detto no a tutti e tre, quindi è un bel set pieno che in difesa fa il paio con Pongracic, secondo me il migliore della retroguardia, anche perché poi si è gestito molto bene il cartellino giallo, una tacchetta sotto Ranieri 6 e mezzo, anche se poi io non ho voluto farlo. Poi, se volete essere molto severi, quando rimedi un rosso dalla panchina, insomma, non è che tu sia proprio furbissimo, quindi volendo si potrebbe abbassare, però chi se ne frega, 6 e mezzo per lui. I due centrali oggi secondo me hanno fatto una buona partita, ma si sono difesi anche i terzini. Dodò a destra è sufficiente, il secondo tempo comunque ha fatto buona guardia anche in copertura. Gosens senza infamia, senza lode, però il fatto che vedevo tra le statistiche il primo tempo era quello che aveva percorso più chilometri, quindi comunque almeno fisicamente sta abbastanza bene. E poi forse c'è un po' di malizia, ma ha ragione lui sul gol di McKennie annullato, comunque lui finisce a terra e quindi sufficienza anche per il tedesco, che poi lascia spazio a Balbo che gioca il più semplice possibile. È sufficiente per tetto di centrocampo, alla fine dai, usufruisce, ecco, diciamo, di voti che sono un po' ritoccati in alto, perché poi la prestazione è buona e perché poi la vittoria è importante e netta, quindi Fagioli va sul 6 e mezzo. Poi a me la prima mezz'ora non me la faccio un po' in ombra, devo dire invece il finale del primo tempo l'ho trovato molto più convincente. E il cambio, sì, lì per lì si è lasciato un po' tutti perplessi, però se poi penso alla scelta di provare dal punto di vista di Vanoli il 4-2-3-1, quindi con Mandragora indurre e poi alzare Gudmundsson, può anche essere quel tentativo di coraggio che sentivo citava anche Luca nel suo intervento. Quindi 6 e mezzo Fagioli, il migliore lì in mezzo a indurre, abbastanza negativo fino alla mezz'ora, con tanto di retropassaggio quasi killer sul quale deve uscire De Gea, però poi c'è il gol e da quel momento gioca molto più sciolto, quindi 7 a lui, perché poi è un gol importante, consente alla Fiorentina di giocare tutta la partita in vantaggio. Brescianini forse un po' di dinamismo l'ha perso soprattutto nel primo tempo rispetto a come era partito, però comunque figuriamoci, oggi è sufficiente anche lui, oggi sono tutti sufficienti dal mio punto di vista, sicché 6 anche per Brescianini. Qui ci sono i sostituiti, Gudmundsson è da 6, poi torna lì, di lui magari ci ricordiamo per questa situazione con Spalletti, non per molto altro, in quasi mezz'ora di gioco, però oggi dai va bene per tutti, quindi 6 a lui. E guardando poi gli esterni, 6 ovviamente, 6 e mezzo, ecco, a Harrison che prende il posto di Parisi, al quale diamo un grande in bocca al lupo. E Harrison ha il grande merito di avviare l'azione del gol di Indur e poi alla fine va vicino anche a al gol del 2-0, un bel tiro che Di Gregorio manda in corner, quindi 6,5 anche per lui. 7 pieno a Mandragora, gol capolavoro, perfetto la traiettoria del tiro a giro, e peraltro vedevo che insomma sale a quota 7 gol in campionato dietro a Ken, l'anno scorso ne aveva fatti in tutti in tutto 9, ragazzi, centrocampista che si avvicina spesso alla doppia cifra non è poco. Poi so che l'argomento è scottante, quindi mi fermo qui. Solomon sicuramente in ripresa rispetto alle altre ultime uscite, da 6,5 pieno, tra l'altro un paio di buone idee nel primo tempo che avevano pescato Parisi in area di rigore, quindi delle buone giocate, oltre chiaramente allo smarcamento per Ndur che segna l'1-0. E dai, oggi siamo generosi anche con Piccoli, alla fine c'è quel gol annullato per fuorigioco, dopodiché l'ha vista poco, e quando ha provato a fare il tiro, penso all'imbeccata ai Pongracic, cioè il primo tempo ha concluso malamente, ma oggi anche lui dai può godersi la prova generale positiva e quindi portare a casa un 6. E a Vanoli, che l'ha preparata bene e i cui cambi alla fine poi gli hanno dato ragione, perché Mandragora lo mette dentro lui, è un 6,5 e vediamo poi che voto gli darà Paratici già da domani. A proposito, ma te l'ore che sei più inserito, quando ce lo dicono con l'Atalanta? Quando
3: ce lo diranno lunedì. Domani.
7: Quindi non è che ci fanno aspettare stavolta.
3: No, questa volta non ci sono altri tornei di tennis. Tra l'altro ce n'è uno l'anno. Ce n'è uno l'anno di importanti in Italia, un Master 1000, uno, e sono riusciti in quella settimana lì a metterci la finale di Coppa Italia e il derby di Roma. C'è un capolavoro.
1: Due commenti
3: totale
1: a caldo sulle pagelle. Giovanni da Campi: mi dispiace, ma la sufficienza Dodò, no dai, non ne ha azzeccata una. Stefano Taxi ci scrive: Ranieri almeno 7, ha salvato un gol già fatto, il comportamento in panchina conta relativamente. Arriva però una domanda, direttore, da parte del Bomber Viola. Io ho già risposto per messaggio con quella che è la mia risposta. Ti chiede: ma con Vanoli al posto del tuo preferito allenatore italiano avremmo perso le tre finali? Io dico assolutamente no. Io gli ho detto: secondo me non ci si arrivava in finale con Vanoli.
7: Vabbè, certo, sono d'accordo. Cioè, lo metti male sullo stesso piano, le tre finali, perché potrei rigirare con Ken, forse un paio le portiamo a casa, e io penso, lo sapete, l'ho detto tante volte anche a quella di Coppa Italia, forse saremmo arrivati comunque in finale di Coppa Italia, perché il cammino fu tutt'altro improvvisivo, tra Cremonese, in Torino abbastanza derelitto e così via. E, la prima conference insomma non fu banale, mi viene in mente Basilea soprattutto, molto sofferta, anche la seconda Bruges non fu per niente semplice superarla, quindi non saprei, a sensazione no. Non credo.
1: Io sono d'accordo con voi, ci scrive Simone. Noi oggi abbiamo fatto 3 tiri, di cui 2 gol. Loro invece li hanno sbagliati. Tutto questo bel gioco non l'ho visto. Hanno soltanto per la prima volta giocato da squadra.
7: Sono d'accordo. Poi rischiamo magari di passare da quelli che non celebrano mai troppo la Fiorentina. Però la sensazione netta sul gol di Ndur io l'ho avuta subito, cioè il portiere va giù ma gli passa sotto, te comunque sei arrivato al gol con 2 conclusioni da fuori, io ho grandi memorie di azioni manovrate, non le ho, ok, il primo gol è manovrato bene perché c'è Harrison per Solomon e poi il diagonale dentro l'area di rigore, però poi grandi azioni, traversoni dalle fasce per i colpi di testa ai Piccoli non è che si vedano in questa Fiorentina, quindi in termini di gioco e di spettacolarità che voi mi vogliate mettere in bocca altre cose, sono i motivi per i quali io mi auguro arrivi un altro profilo in panchina. Una cosa va detta e la ribadivano nei vari messaggi, è che indubbiamente Vanoli ha ricostruito lo spogliatoio, il gruppo, e si vede che è con lui, questo può essere un aspetto da considerare, perché quando è arrivato questo gruppo poi l'abbiamo visto che è successo tra tra Reggio Emilia e altre situazioni era tutto forti unito, quindi in questo molto, molto merito va a Vanoli.
3: Bene, quindi un altro attestato di stima da parte di Tommaso Loreto nei confronti di Paolo Vanoli, e quindi conferma il fatto che Tommaso Loreto voglia Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina anche l'anno prossimo. Tommaso, ti salutiamo, anche perché adesso chiudiamo, lasciamo tutto cuffie, microfoni a Domenica Viola, anche perché la Chiara deve andare a Campo di Marte ad accogliere gli eroi, vero?
1: Sì, in segno di redenzione. Bene. Perché non mi sono sentita ripagata di tutto quello che mi hanno fatto passare questi malpratici per 10 mesi.
3: Benissimo. Ciao Tommaso.
1: Vado ad accogliere gli eroi di Torino.
3: Come, Tommaso?
7: Credevo per il mercatone e il Campo di Marte.
3: No, no, invece, gli eroi.
1: No, no, vado ad aspettare gli eroi.
3: Gli eroi. Ciao Tommaso.
7: Bene, a domani. Ciao.
1: A domani, direttore.
3: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata, meno uno manca alla fine di questa agonia chiamata stagione 2025-2026 della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
1: Grazie a te, Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che mi fanno arrabbiare.
3: Grazie anche ad Alessandro Di Nardi in cabina di regia. Noi adesso, come detto, lasciamo cuffie e microfono a Domenica Viola, quindi restate qui su Radio Firenze Viola da Lorenzo Di Benedetto. Buon proseguimento di giornata.

0: Guardala.
1: La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
2: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama

0: 1787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare, una scena orribile.
5: Intanto il legale del Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
4: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale, 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
5: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma ha anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
4: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Hojlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Nkunku e Atekame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta, la Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la scelchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola. Buonasera a tutti, benvenuti. Una domenica noiosa, di quelle che non servono a nulla. Una domenica da Ikea, che ha fatto, ci ha fatto seguire, per chi ce l'ha fatta, la nostra squadra del cuore in una partita che non contava nulla, per noi, per loro contava, è andata male, e succede ragazzi. Spiace, io ho visto sull'1-0 Spalletti che applaudiva sicuramente l'1-0 della Fiorentina, essendo tifoso della Fiorentina. Sul 2-0 forse gli sono girati un pochino le scatole. Spiace anche per Dusan, che poteva fare il terzo gol consecutivo e dirsi un attaccante ritrovato. Invece era un pochino fuori gioco. Hanno anche detto all'arbitro: vai al monitor a vedere se riesci a inventare qualcosa per darglielo buono a questo ragazzo che non riesce mai a segnare con la Fiorentina. Ma non c'era modo. Spiace. E che dire? Niente, noi la musichetta non la sentiamo da tanti anni, ma anche loro è qualche anno che non la sentono più, e sono cose che dispiacciono. In quel catino brutto, in quel posto brutto, dove hanno fatto uno stadio brutto, negli ultimi 5 anni ci siamo tolti delle discrete soddisfazioni. E ora, cari spettatori, vi faccio togliere la soddisfazione migliore: il Dream Team di Domenica Viola. Ovviamente conduttore escluso, che è completamente fuori di testa per la gioia di aver tolto a questi qui, che sono il male del calcio, il male dello sport. Già avere scritto sulla maglietta "vincere non è, è l'unica cosa che conta" ti corrisponde a quanto sono disposti a rubare per vincere. Quindi aver vinto in casa dei ladri è una gran bella soddisfazione. Ma eccola la soddisfazione più bella per chi segue Radio Firenze Viola: i due ospiti che tutto il mondo ci invidia, ci cerca di portare via, radio di qua, radio di là, televisioni internazionali. Questo, gli hanno offerto un viaggio vacanza gratis in Africa per vedere se è stata Al Jazeera. Eccolo qua, l'hanno già inquadrato, il dottor Tiberio Bagni, ma invece resta con noi a lottare per gli ultra, a dire le sue sciocchezze
11: e a godere e a ringraziare. Come? Paolino Vanoli,
10: ma
11: perché
10: sì,
11: Paolino Vanoli,
10: lo salutiamo.
11: Allora,
10: basta Vanoli,
11: Paolino
10: a te,
11: ti voglio
10: Paolino.
11: Bene Paolino,
10: anch'io ti voglio
11: questa
10: bene, ma ti voglio
11: città
10: bene lontano da qui.
11: Viveva nell'incubo di retrocedere, no, oggi
10: basta,
11: a casa dei Gobbi, e invece
10: regia,
11: noi oggi speriamo.
10: Grazie.
11: Fuori dalla Champions, la seconda da squadra di Torino, nonostante il Savelli che ha sempre gufato contro di lei.
10: Paolino, per me Vanoli non è un allenatore all'altezza della prossima
11: Paolino
10: Fiorentina.
11: Ti voglio bene,
10: e non è che la partita di oggi abbia mostrato questo calcio champagne. Ha mostrato una squadra determinata, che ha fatto vedere che difensivamente poteva essere più attenta tutta la stagione.
11: Non ne faccio una colpa
10: a Vanoli. Vuole sapere le colpe che faccia Vanoli? Averci messo 2 mesi per passare a 4, cioè aver tirato fuori Ranieri e avergli levato la fascia, e per quando Ranieri è il difensore più forte che abbiamo insieme a Pongracic, aver giocato 3 mesi Pongracic con Muzzo, che non vanno bene insieme, è evidente. Detto tutto ciò, questo è passa in secondo piano, in quanto Vanoli per fortuna se ne andrà, e davvero io mi auguro che la società, per questa bellissima gioia che ci hanno dato, ma non, che non cancella un anno di sofferenze e anche un po' di vergogna, perché poi c'è stato la rincorsa all'aggettivo dopo Roma-Fiorentina. Tutti hanno cercato di trovare l'aggettivo più brutto per descriverla. Fiorentina non è scesa in campo, però oggi ha dimostrato che se vuole scende in campo e fa la sua onesta partita come le faceva l'anno scorso. Eccolo qua, il vate del calcio mondiale, l'uomo che sa tutto su tutto il calcio, minuto per minuto. Non mi ricordo la sigletta, se non le facevo anche la sigletta di tutto il calcio, minuto per minuto. Massimo Cervelli, lode a te, Massimo Cervelli.
12: È una... Io quando mi hai detto domenica alle 3 è l'occasione.
10: Sì, cioè, lei ci credeva, ci sperava.
12: Sì. Anche sono ancora trafelato, sono ancora trafelato.
10: Sì, certo, sono
12: per
10: d'accordo.
12: Cui una soddisfazione enorme a una squadra che aveva già rinnovato il contratto a Spalletti, sicuri della Champions, e che gliel'hai tolta.
10: Sì,
12: sono le soddisfazioni di noi tifosi. E poi oggi non ho voglia di guardare indietro, ho voglia di guardare solo in avanti.
10: Sono d'accordo.
12: Per cui
10: sono d'accordo, anche se qualche analisi andrà fatta.
12: Sì,
10: perché
12: no,
10: ora
12: no, certo.
10: Il vanolismo ti uccide, i vanolisti rispunteranno fuori dopo tutta questa pioggia come i funghi, no?
12: Grazie
10: con un po' di
12: a Vanoli,
10: sole.
12: Gratitudine per quello che ha mostrato quest'anno. È un allenatore che è già stato in Serie A, di cui tutti già sanno qual è lo spessore, l'ha fatto vedere col Torino 2 anni fa, per cui non è Vanoli è stato preso per rimediare a una situazione che si era creata assurda, l'ha rimediata, spero, voglio sperare la Fiorentina punti ad altro, e quindi
10: punti a qualcosa,
12: e ci vuole un allenatore con idee di gioco e con la capacità di interpretarle, non di mettere le toppe.
10: Sono tutte mazzate sulla testa del dottor Tiberi queste, no, del vate del
12: ma
10: calcio.
12: Oggi siamo contenti,
10: no, ma cioè oggi siamo felicissimi, a parte
12: cui,
10: scherzi,
12: ma gli abbiamo fatto uno sgambetto non da poco, no?
10: E dobbiamo davvero ringraziare Vanoli per la salvezza, non era scontato.
12: No, assolutamente.
10: Il mio ringraziamento va anche a Paratici, che ne abbiano detto tanti soloni, il direttore sportivo non va in campo, ha trovato degli acquisti molto giusti a gennaio, in una situazione in cui voglio capire chi riusciva a convincere i giocatori di livello superiore a venire a Firenze. Con la prospettiva di contestazioni, squadra che va in Serie B, era complicatissimo. Invece
11: ha trovato uno buono.
10: No, per me anche Brescianini è un ottimo acquisto.
11: È un buon giocatore.
10: A 11 milioni, mi ricordo che abbiamo comprato Richardson a 10 milioni, non c'è paragone, come mangiare sarà guardare tra Brescianini e Richardson. Brescianini è un buonissimo giocatore, è uno che nella rosa ci sta bene, è stato pagato giusto. Solomon è uno che ci sta bene.
11: Lui
10: è stato pagato giusto, no, anche Harrison in prestito non da confermare, ma ha fatto ampiamente il suo, è un giocatore che ci ha messo grinta, che ha i piedi come dei ferri da stiro, ma ci ha messo grinta, è stato decisivo in buona parte della stagione quando Solomon non c'era, e sono a mio avviso tre. Ha fallito miseramente l'esperimento di Rugani, ma non ci è costato una lira ed era uno che poteva dare una mano con l'esperienza e col carisma, soprattutto perché si pensava che Ranieri... Sì, sì.
11: Il carisma di Rugani.
10: No,
11: il famoso carisma di Rugani.
10: Rugani è uno che ha fatto 25-30 partite in squadre che vincevano lo scudetto per anni, quindi è uno che ha giocato a un livello superiore. Non è mai stato titolare indiscusso, ma era un se stava bene fisicamente era un buon inserimento. Non ce l'ha fatta. Fabian è il vero punto interrogativo di questo mercato. Non è stata un'operazione per adesso riuscita. Vediamo se si riuscirà a sfruttare le sue caratteristiche. Sono poche, ma quelle poche sono molto forti, cioè l'inserimento in aria con colpo di testa e taglio per chiudere col piede, no, l'ha fatto vedere a Bologna, sono solo quelle. Però a parte i ringraziamenti, ognuno ne fa a chi gli pare, secondo me ha messo parecchio a posto lo spogliatoio, cosa che Vanoli da solo non era riuscito a fare. E poi oggi si è visto che la squadra poteva fare oggettivamente di più, secondo me non molto di più, perché guardando gli 11 iniziali io mi sono un po' intenerito, non mi sembrava una squadra insuperabile, una gran bella difesa, io direi. Anche Gossens ha retto, hanno retto soprattutto i raddoppi finalmente, perché se pensate, e qui si va sul tecnico, quindi lei si beh, li lasci perdere, guardi i messaggi.
11: Sì, la stanno infamando tutti peraltro, per cui
10: a me basta, mandi in via Vanoli, vi potete infamare quanto volete. E se si va sul tecnico, Gossens con Senzao era un accoppiamento a alto rischio, perché Gossens poi in difficoltà fisica, oggi molto meno in difficoltà fisica, oggi
12: finché ha retto sì, finché ha retto sì,
10: e però con i raddoppi e Solomon che ha raddoppiato sempre fino al 95esimo e ha fatto un grande assist per l'1-0. Poi devo dire che loro in porta non c'hanno nemmeno una sedia, c'hanno un attaccapanni, perché quella palla lì una sedia la piglia quella di Somm. Scusate, di somma di Ndur. Però
12: terzo
10: va bene
12: gol
10: così.
12: Di Ndur in Serie A.
10: Ndur fino al momento del gol praticamente invisibile.
12: Però.
10: Poi però è uscito fuori. Via, l'analisi della partita. Prima del Vate, Cervelli, Ubi Maior, Minor, Cessat e poi il Minor che Cessat e cioè il dottor Tiberi.
12: Una Fiorentina positiva fin dall'inizio, perché sì, non ha sbagliato l'approccio, è entrata per prendere campo, ha mantenuto ordine nella manovra e una volta andata in vantaggio ci ha creduto, quindi un'ottima Fiorentina. Ci sono sempre questi cambi che lasciano perplesso. Io Fagioli non l'avrei tolto a quel punto della partita.
10: Non si sarebbe
12: però
10: tolto neanche lui, vista la reazione.
12: Sì, no, ma
10: devo dire,
12: dopodiché va benissimo tutto. Oggi la squadra ha mostrato di poter giocare senza sbavature. Credo cioè che l'elemento principale sia l'assenza di tensione.
10: Certo.
12: E con non abbiamo volato, però siamo riusciti a fare quello che si doveva fare, cosa è non è quasi mai in questo campionato si è riusciti a fare. L'abbiamo fatto a Bologna, l'abbiamo fatto a Como, no?
10: Sì. Anche forse soffrendo meno di Bologna agli ultimi minuti.
12: Soffrendo meno
10: di Bologna, a Como non si soffrì, però insomma si subì un gol, quindi si rischiò un po' di più.
12: E poi a me pare che per una volta l'allenatore abbia guardato la partita Juventus-Verona. Perché uno dei problemi che aveva dato questa stagione, quando perdemmo inopinatamente con il Cagliari una partita in casa e ci ributtò nella mischia, sembrava che non fosse stata vista minimamente quel Cagliari-Juventus della settimana
10: col
12: prima.
10: Col contropiede.
12: E lì, siccome la Juve è arrivata cotta nel finale, noi siamo stati bravissimi a rosolarla ancora di più e a dargli questa spallata decisiva, cioè che non ci salva la stagione, ma ci dà, almeno ce la fa chiudere
10: con
12: il sorriso,
10: sì,
12: la soddisfazione, cioè i gobbi fuori dalla Champions, e questo è per noi un grosso risultato.
10: Sì, mi dispiace perché ci va la Roma, perché ci va il Milan, che ha deciso coscientemente di pareggiare con i Gobbi 3 settimane fa ed era una scelta sbagliatissima, e poi ripaga. Adesso c'è qualcuno al telefono, poi purtroppo le parole di Tiberi, Giuseppe da Grenoble.
13: Ciao Andrea.
10: Ciao Giuseppe, oggi la guardata
13: quando vinci contro la Juve soprattutto vanno fuori dalla Champions, per me è una goduria, penso per te e per tutti. Capito? Sì, esatto. Ho detto Juve, non dovevo dire il nome.
12: Ma oggi si può dire.
10: No,
13: però,
10: per me non dire le
13: certo, non cancello.

0: Io sono deluso e già te l'ho detto, sto vedendo le moto, fanno altri e fanno incidenti oggi. Una cosa incredibile oggi. Beh, e quindi, capito Andrea, cioè bisogna un pochino che intanto devono lasciare tranquillamente lavorare Fratici, che fa una bella rivoluzione, me lo auguro, perché se è venuta e rimane vuol dire che delle ambizioni ci sono.
1: Io che rimanesse oggi, non ho mai avuto dubbi, Giuseppe.
0: Neanche io.
1: Non ho mai avuto dubbi.
0: Goduria, perché batte questa squadra incolore, e mi ha fatto veramente.
2: Disabili romatici.
0: Sì,
1: mica solo quelli.
0: Ma poi vedi, non è che si è fatta una gran partita. Tatticamente, secondo me, siamo stati veramente bravi. E speriamo Parisi non sia fatto un lei grave. Paura perché
1: si sia fatto male.
0: Come ho
1: in
0: visto,
1: maniera abbastanza seria.
3: Temo sì.
0: E poi ditemi, Andrea, non lo so, dice, io non ho visto poi quello lì, ma dice che Gudmundsson ha avuto un contrasto con Spalletti alla fine partita, non lo so, gli ha messo la mano sulla spalla, ho sentito un po' di così alla radio, ma non ho saputo, non so se sapete a che cosa sono
1: becchettati,
0: mi sembra.
2: Non ho visto, ma c'è stato un alterco tra i due.
0: Un appello a Spalletti. Sì. Ma ritorna il tuo paesino, ma lascia di perdere questo incolore, ma che te l'ha fatto fare? Rinvia. Un po' non sa neanche se poi ci rimane. Ma uno come lui basta, se tifoso viola rimane tifoso. Ma va via, sì, va via.
3: Se
0: dalla,
3: era tifoso viola era già avvenuto.
0: È una città in colore, io sono per il Torino, no per loro. No, Torino, speriamo che poi i derby vincano. Sì. Ieri c'è stato anche l'anniversario, io quella squadra lì l'ho amata tanto, perché c'era un grande Claudio Sala, Graziani, Pulici, insomma. L'ho amata tanto, pensa anche voi a quell'epoca lì. Comunque Andrea, vi saluto e io mi auguro davvero si faccia una bella squadra, perché non se ne può più. E guarda, qui ce n'è Juventini, domani ne appongo due o tre, me li lavoro bene bene, ma non se ne può più, quindi speriamo bene e vi saluto. Ciao.
1: Ciao Giuseppe, ciao. E guardi, la mia straordinaria, elevatissima onestà intellettuale,
3: certo,
1: mi fa dire,
3: e modestia,
1: mi fa dire che ho infamato Vanoli sui cambi per due minuti consecutivi, perché secondo me non avevano logica, e invece ha avuto ragione lui. Quando i cambi sono stati giusti, non per il gol di Mandragora, ma perché è passata due a centrocampo e a me faceva paura perché era entrato Thuram, stava per entrare, e Thuram è uno di quelli che ci ha tagliato spesso a fette il centrocampo, un po' monopasso.
2: Mandragora è stato forse il migliore quest'anno.
1: Mandragora, grande campionato, e con Muzzo Ranieri mi immagino che sia stato un cambio dovuto a un aspetto fisico. Però anche Comunzo è entrato molto bene, quindi bravo il mister sui cambi. Questo non cambia l'opinione, ma purtroppo c'è Ubi Maior nuovamente. Giampaolo, che ridi?
4: Parla,
1: ma non così moscio, Giampaolo. Vai Giampaolo, dai Giampaolo.
4: Parla, fammi parlare.
1: Ma parla.
4: Dottor Tiberi,
1: digne.
4: Andavo, no, fammi parlare, Andrea.
1: Ha parlato il Tiberi e poi parla.
4: No, vabbè, Fabio, so come sta Cerchi. Sai
1: Vadi.
4: Andavo dalla Scenaglia, andavo, no, quello sta con quell'attore americano,
1: una. Non ho capito nulla. Perché non vedeva da qualche settimana il Tiberi?
4: Andavo a giro
1: per il mondo.
3: Lo credo.
4: Visto. Io guarda, Andrea, non ci credevo io che si vincesse, avevo sempre paura.
1: Giampaolo, sei scarico.
4: Il godioso.
1: Giampaolo carico. Ti vogliamo carico, così ti si capisce troppo. Si capisce tutto quello che dici così. Invece è bello quando non si capisce.
4: Quell'amico con la barba mi ha detto vuole uno mettere uno spazio per me. Troppo gentili. Io non ci credevo, perché quando ho fatto il gol avevo paura, perché si era. Comunque il primo tempo ci
1: Sì, ci è dispiaciuto a tutti per Dusan. Peccato, anche per questa volta rimandato.
4: perché era palabile. Normalmente si poteva fare qualcosa di più meglio.
5: Di più la meglio si
4: poteva quest'anno qualche cosina fa, però fa meglio che calamai. Lo dice la vittoria non riscatta la stagione, però c'è vedo cose positive. Si poteva fare qualcosa di più. Loro non sanno perdere, perché quando non vola anche i signor Spalletti, io sono d'accordo con quello che ha detto

0: Matti ci fa prima, che loro è chi che sono? Loro, come lo vedo io, si sentono, si fanno il lui.
1: Giampaolo, stringiamo! È un quarto d'ora parli!
0: Lato, ne diranno perché ne.
1: Bravo, così forte! Beh. Vai Giampaolo!
0: Ne diranno! Comunque oggi sono vinto io era più facile camminare sul Narno, sull'acqua del Narno. Comunque ragazzi,
1: l'acqua del Narno aiuta a camminare, è bella densa.
0: Non mi ricordo come si chiama.
1: Chi? Invasa cervelli, non ti ricordi? Cartellino rosso, Giampaolo. Espulso. Ciao. Non si ricorda come si chiama il Vate, si ricorda come si chiama il Tiberi.
2: Lo credo.
1: L'anticalcio.
2: Ma soprattutto si ricorda come si chiama lei.
1: Calcio, vado retro!
2: Che giornata! Ma che analisi? Queste non sono partite o situazioni da analizzare, sono situazioni in cui c'è da godere e basta.
3: Un po' mi avvenire,
2: lei ora mi fa togliere qualche sassolino, perché io non ho da fare né l'avvocato di Palladino né l'avvocato di Vanoli. Certo, lei, come avrà avuto modo di notare, io mi appassiono per le cause perse, soprattutto io combatto l'ottusità e la faziosità del conduttore, che ha continuato a infamare per settimane definendolo un influencer, un allenatore che non sarà certamente Guardiola, se no era a Barcellona e non allenare prima la Fiorentina e poi l'Atalanta, ma che ha fatto il record di punti degli ultimi 11 anni.
3: Capito,
2: e lei lo infamava. Ora è arrivato, io capisco che è una giornataccia per lei oggi, è arrivato un allenatore che a Firenze si è venuto a giocare la carriera perché se lui retrocedeva, come tutte le statistiche indicavano avrebbe dovuto fare, lui la carriera se la finiva. È venuto qua, si è gettato anima e corpo. Io non sto qui dicendo che è Guardiola o Ancelotti, ma io mi chiedo, questa faziosità, questo rancore verso questo Pueromo, cosa doveva fare in più? Cosa dovevamo chiedere a uno che ha preso in mano una squadra di morti con 4 punti in 11 partite e ha fatto un girone di ritorno da Coppa UEFA fondamentalmente portandoci alla salvezza? È il miglior allenatore del mondo? No, ha dei limiti, evidentemente era a casa e è venuto a allenare noi, per cui non sarà certamente il migliore del mondo. Però cosa dovevamo dire a questo quest'uomo? Ma quale Paolino?
3: No.
2: Paolino, è il risultato è tutto suo.
3: Sì, bene. Gli butta pure i baci.
2: Ma ora c'è da leggere poi.
3: Ma che me ne frega a me? Lei sbaglia completamente il focus, perché noi non ringraziamo Vanoli per quello che ha fatto. Noi non lo riteniamo adatto a gestire una Fiorentina ambiziosa in futuro, che vuol giocare un bel calcio e che vuole risalire le posizioni.
2: Noi si è fischiato l'allenatore ci ha portato 3 anni di fila quarti, che è uscito in semifinale d'Europa League contro il Siviglia, che avrebbe vinto la 3ª coppa consecutiva. Sì, è uscito fra i fischi e gli olè denigratori del pubblico.
3: Non ho più aspettative da questo punto di vista.
2: Ma quale? L'ultima volta
3: si è sentito qualcosa? Ora basta. Perché se no, se interrompe il conduttore. No, lei non deve fare così. Se no la caccio direttamente. Perché qui conduco io, parlo io, e poi lei si fa fare una sua trasmissione e fa il despota.
2: Sei offeso.
3: Io faccio il despota. No, mi rompo le scatole. Perché non ha nessun senso, perché lei non sa contestualizzare, poi mi risponde, ma non adesso. Perché la Fiorentina di Montella alzò l'asticella Montella, era Montella quello che tutti gli anni diceva voglio alzare l'asticella, non so se a Firenze si può alzare l'asticella, e fu fischiato per questo, non certo perché non batté il Siviglia. Il Siviglia fu, anzi, non uscì tra i fischi, uscì, se lo ricorda male, noi si faceva il giro palla e si faceva gli olè, perché i fiorentini sono molto ironici, capisco che lei non capisca l'ironia, ma sì. I fiorentini sono molto ironici,
2: sì.
3: Tant'è che Ilicic rispose, non capendo anche lui da bravo sloveno l'ironia, battendo un rigore in curva apposta. Fermo lì, basta. Che la squadra fosse forte e che Montella avesse un po' esaurito la sua spinta l'ha dimostrato il proseguio della carriera di Montella, che è dovuto andare in Turchia per ricominciare a allenare bene, e l'ha dimostrato Paolo Sosa l'anno dopo, che questa squadra era ad un livello molto alto. Poi, per carità di Dio, Montella ha fatto benissimo in quegli anni, ci ha fatto sognare anche Pradè e Masià, se vogliamo ricordare tutti, perché con grandi colpi a pochi soldi, senza che nessuno li conoscesse.
2: Però Masà era Montella?
3: Sì, ci hanno fatto sognare anche Pradea e Masià, certo, che è stato infamato. Su Vanoli io non vedo queste prospettive straordinarie. Va ringraziato tantissimo per quello che ha fatto un bel lavoro. Quando lei cita le statistiche sono vere ma vanno contestualizzate, sono altri posti in cui si prende le statistiche e si dice che gli attaccava era questo. Che gli attaccanti scarsi, ah no, non era in medio, ok. Che gli attaccanti, io ho sentito dire che Sejas era più forte di Frey, c'era un attaccante più forte di Batistuta, perché le statistiche vanno analizzate. Sa quali squadre erano a quel punto della stagione nella condizione della Fiorentina? E Benevento e l'Ancona, mi sbaglio, che erano squadre costruite per retrocedere in Serie B. La Fiorentina poteva retrocedere, ma non era un'impresa come per il Benevento e l'Ancona, cioè ha fatto una grande impresa, ma non è che la statistica era insormontabile e, no, e l'ha dimostrato la Fiorentina. No, ma cosa ci aspettavamo di più? Meno sofferenza, questo ce l'aspettavamo, abbiamo sofferto. Maravilla. Lui a un certo punto ha scelto di pareggiare 0-0 col Parma. Il Parma va a Torino la domenica dopo con D'Aversa, che noi non avevamo voluto, ma Dio l'affibbio tutta alla società, perché se la società vuole D'Aversa lo impone, punto e basta, e lo batte 4-1, 4-2 il Parma. Noi abbiamo deciso di fare i pareggi in casa per arrivare piano piano alla salvezza. Ha avuto ragione lui, permettetemi di dire che io non voglio avere st'allenatore.
4: Ma io la penso in questo modo, ma ripeto, cioè non a Vanoli bisogna essere grati, certo, per quello che è stato fatto. Bisogna ricordarsi anche i primi due mesi di Vanoli, dove non era riuscito a incidere perché c'era la solitudine dell'allenatore.
3: Non c'era Paratici.
4: Credo c'è che l'arrivo di Paratici abbia reso possibile tante cose. Quello però oggi abbiamo avuto la dimensione che una squadra che gioca con la testa libera può dare il meglio di sé, cosa che non avevamo avuto a Roma, perché evidentemente a Roma è stata una partita, cioè, veramente vergognosa. Quindi teniamoci quella d'oggi dal punto di vista delle statistiche e della salvezza, non c'è discussione. La lotta per la retrocessione è cosa diversa dalla lotta per i piazzamenti europei, è un po' come il 3-7 alla meno, no? Va giù chi piglia, no?
3: Certo.
4: È sempre, e come si vede tutti gli anni, su 38 partite, che non sono 30 partite, vanno normalmente giù le più scarse, cioè, questo bisogna sempre ricordarselo, no? Perché la stessa impresa di Vanoli, anzi di più, l'avrebbe fatta De Rossi, perché la rosa del Genoa è nettamente inferiore a quella della Fiorentina. Comunque va bene così, l'importante è voltare pagina. Credo sia costruire una Fiorentina con un progetto tecnico e con un'identità di gioco che quest'anno non si è visto, ma quest'anno va bene così, va bene essersi salvati, perché abbiamo rischiato davvero tanto e quindi non è che uno è contento, però tiriamo il fiato e oggi facciamo un bel sorriso alla faccia dei Gobbi.
3: Assolutamente sì, e lo ribadisco, io sono grato a Vanoli, io non vedo con Vanoli la possibilità di costruire un futuro. Prego, ora può ribattere. Lei vuole Vanoli per il prossimo anno?
2: No, io non voglio Vanoli. Allora io voglio. No. Cerco di fare un ragionamento un pochettino più articolato. Se mi può seguire senza faziosità. Allora,
3: non ce la faccio.
2: No, allora io non me ne frega nulla di Vanoli. Io voglio coerenza. Cioè, quando qui, anche da questo tavolo, si è continuato a dire no, ci vuole gente attaccata alla causa, gente che tenga i colori, gente che si meriti la riconferma con i risultati.
3: Non ho mai detto questo.
2: Io certamente vorrei di meglio e non mi aspetto nulla, ripeto, da chi ha infamato per un anno quello che ha fatto un record di punti che resisterà anche per l'anno prossimo. Non credo si farà 70 punti l'anno prossimo, va bene? Quindi non ho aspettative da questo punto di vista. Mi chiedo però, lui preso a gennaio, dice, può rimanere o no? Che doveva fare di più? Per me si può anche mandare via, a me non me ne frega nulla, però bisogna creare anche le condizioni per mantenerla poi la gente, che il giorno che te ne capita uno buono qui in una piazza di genere e poi va via,
3: che non era Palladino.
2: Che non era Palladino, non sarà Palladino,
3: e
2: sarà
3: anche lui è difficile da difendere, ma dopo quello che sì, è successo a Bergamo.
4: Scusate Berio, però mettiamoci d'accordo su una cosa: che tipo di allenatore, che tipo di guida tecnica, a prescindere dal fatto, cioè, che l'allenatore deve essere una scelta di una fisionomia di gioco. Cioè Vanoli l'abbiamo preso per salvarsi,
3: è un po' come, no, Peppe Iachini,
4: cioè, un pochino meglio, io vorrei un allenatore, siccome reputo il prodotto calcio italiano un prodotto che si sta svalutando, un prodotto anche poco vendibile.
3: Ma sapete che hanno combinato questa settimana le partite?
4: Cioè, penso, cioè, che si debba guardare, acquisire una dimensione internazionale anche come tipo di gioco, per cui un gioco orientato a costruire, orientato a attaccare, un allenatore che porti conoscenze calcistiche superiori, non quelle legate all'episodio, alla maxi tensione su qualsiasi momento,
2: vero,
4: cioè che diventa anche un boomerang. Per cui io è per questo che dico che ringrazio Pioli, ma non lo vorrei come prossimo allenatore.
2: Però è un qualcosa che coinvolge anche le altre figure della società, perché
4: indubbiamente,
2: perché voglio, certo, dire, la prima cosa allora che bisogna richiedere, secondo me, non è l'allenatore buono in tipo profilo internazionale, è la condivisione d'obiettivi fra la parte sportiva e la parte tecnica, fra il direttore sportivo e l'allenatore, perché quest'uomo, al di là del calcio non spumeggiante che ha proposto, si è ritrovato in mano, a parte è arrivato, non c'era né il direttore sportivo né il presidente di lì a poco, povero uomo, si è ritrovato una squadra certamente con delle individualità forti, ma costruita malissimo, non c'era un esterno.
3: Sì, non c'era un esterno. 3-5-2 come avevamo finito,
2: non c'era una squadra senza esterni nel calcio di oggi, cioè, per cui la prima cosa da fare sono che gioco vogliamo fare e poi costruire una squadra di concerto, allenatore qualunque esso sia, il direttore sportivo. Secondo me non basta un profilo internazionale per svoltare il tutto, ci vuole un giocatore e un'idea di gioco anche,
3: certo,
2: sì.
3: Non c'è, però il problema è l'idea di gioco che ti può dare Vanoli. L'altro problema, io non ho, a me non mi interessa se sia attaccata la maglia, e non credo che ci sia, cioè, se si vanno i tre, direttore sportivo, allenatore e allenatore dei portieri, saremmo attaccatissimi alla maglia. Il problema è che non avremmo noi due, forse, anzi, no, io non avremo le competenze.
4: Il direttore sportivo sarebbe un naufrago.
3: E l'allenatore non se la caverebbe, forse se la caverebbe solo il Tiberi, ricordando i tempi in cui lo chiamavano Dassaev. Però, detto ciò, non me ne importa nulla che sia attaccata alla maglia, e non me ne importa nulla, e invece importa molto che sia, che condivida le stesse idee dell'allenatore. Questo è ovvio, è per quello che voglio che lo scelga lui, che voglio che lo scelga lui, perché Vanoli tra l'altro non l'ha scelto lui, e non ha fatto male, ma non corrisponde alle idee di calcio spumeggiante. Poi gli riconosciamo tutti l'invenzione di Parisi alto a destra, il recupero di Fagioli da mediano davanti, da centro mediano metodista davanti alla difesa, gli riconosciamo diverse cose, ma non è l'allenatore giusto. Però insomma, poi si diventa anche noiosi nel ripeterlo continuamente. Oggi c'è da dispiacersi, perché la squadra con il pedigree più importante d'Italia anche per quest'anno non andrà in Champions, e queste sono cose che dispiacciono, tra l'altro allenata da un allenatore amico della Fiorentina come Luciano Spalletti, e sono altre cose che ci dispiacciono. Ci dispiace tanto, ci dispiace per gli amici sparsi a Prato o nelle campagne intorno a Firenze, che saranno rimasto tante delusi. Li salutiamo, gli diciamo dai, forza, coraggio, alla prossima stagione. Iniziamo a leggere qualche messaggio, dottor Tiberi.
2: Ce ne sono tantissimi.
3: Benissimo, benissimo.
2: Allora, Marzio che dice: mamma mia, come godo a batterli, a vederli piangere. Giuseppe da Calenzano: mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno. Certo che se ci fosse stato il VAR fin dagli albori del calcio, la seconda squadra di Torino avrebbe tanti scudetti come Lentella Chiavari.
3: Sì, e sono d'accordo. E tra l'altro, veramente incredibile mandare al VAR l'arbitro su quella roba, andava chiamato il VAR quando ha ammonito Pongracic al 15° perché Yıldız si è autocolpito.
4: E non ha ammonito McKenna su una ripartenza nostra.
3: Su Parisi tirato giù di brutto. No, è d'accordo, dottor Tivelli?
2: D'accordissimo.
3: Yıldız, che impressione va fatto? Perché ne parlano come un top player, un predestinato. Forse non sta bene.
4: Yıldız svuotato.
3: Veramente poi, più pericoloso quasi con Senzao dall'altra parte.
2: Viene penalizzato dal livello mediocre di chi gli sta intorno.
3: Poi sì, però nell'uno contro uno non è chi gli sta intorno.
4: Qualche calciatore che non sta bene ora è in testa ai mondiali. Queste sono realtà che...
3: Certo, sono d'accordo. Avete pensato come ho pensato io quando è entrato Gatti, Maremma, questo... Questo qui viene e invece anche lì ha alzato un piede su Pongracic che se lo prende lo sfascia e secondo me se lo prende da espulsione e se non lo prende da giallo perché non si alza il piede lì.
4: Bisogna apprezzare gli allenatori più raffinati, no? Quelli che preparavano l'europeo dicendo che tutti i calciatori devono essere il numero 10, no? Non esiste più il numero 10, lo devono essere tutti. E che
3: questo glielo diceva Spalletti.
4: Sì. E che quando è il momento fanno quello che si faceva da sempre in tutte le serie.
3: Metti
4: il lungagnone a fare il secondo centravanti, a provare e a sperare, cioè, che una palla alta la butti dentro.
3: Sì. E che poi è stata anche l'idea ricorrente di Allegri con quell'altro, con Pavlovic, buttava a fare il centravanti. Lo trovate spento Lucianone Spalletti?
4: Io penso, la critica che fu a Spalletti è che dopo un'esperienza smarronata come quella della nazionale bisogna fermarsi. Io ho grossa paura degli allenatori che non si fermano, che vogliono rientrare subito perché antepongono la voglia di riscatto alla razionalizzazione dell'errore.
3: Sì, sono d'accordo. Secondo lei, perché io in nazionale, a mio avviso, lui perde completamente la squadra, non perché fa gli schemi complicati, perché la maggior parte li ha fatti in allenamento con lui o con altri allenatori, ma quando decide di correre dietro ai difensori dell'Inter e passare a tre e butta a mare 30 anni di carriera per star dietro a gente che poi non gli dà nulla.
2: È la domanda sulla nazionale o su Spalletti?
3: Spalletti
2: va per i 70, per me ha fatto il suo tempo, molto semplicemente.
3: A mio avviso è ancora uno degli allenatori, se non l'allenatore più bravo che c'è in circolazione.
4: L'allenatore, io ribadisco sul concetto di prima, guardate Pioli, tutti si aspettavano il Pioli che aveva vinto lo scudetto al Milan.
3: E poi ci ha provato, perché ha rifatto tutte le cose, ha preso Dzeko al posto di Ibrahimovic, Dodò dove ha fatto Teo.
4: E però nessuno guarda, ad esempio, uno degli elementi costanti che fanno la solidità dell'allenatore è la conferma dei propri staff. Vi immaginate Conte senza Stellini o Allegri senza Landucci? Sì, e invece quando l'allenatore rifà tutto lo staff, quando l'allenatore è finito non in una strada ma in un pezzo di deserto senza sfondo, no, deve non basta la garra, la voglia di uscirne, bisogna stare fermi, analizzare la situazione e ripartire razionalmente. Io credo che questa cosa qua a Spalletti sia mancata, perché si è sentito proprio ferito, no, l'eliminazione dei mondiali è arrivata a un Gattuso che non l'ha rimediata contro, però l'eliminazione dei mondiali, ve lo posso dire, più che la federazione, l'eliminazione dei mondiali è colpa di quelli che non sanno che il 17 maggio c'è gli internazionali di Roma. Certo. E mettono un programma il derby
3: E poi costringono Capitolino. Io sono rimasto, voglio un
2: per me è colpa dei giocatori, però.
4: Ma scusa,
2: per
4: ma
2: battere
4: quando...
2: la Bosnia,
4: sì, per battere la Bosnia devi giocare tranquillo, ma per battere la allora la federazione bosniaca è peggio della federazione italiana,
3: non ci sono
4: il campionato bosniaco non dà la nazionale, sono tutti giocatori che vengono da altri campionati. L'unico errore che potevi fare sulla nazionale italiana era quella di inserire tensione su tensione, lo spettro della terza eliminazione. È stato fatto solo quello, sì, il messaggio, sì, sì, non hai fatto uno stage, hai anche lì hai assecondato questa difesa a tre. Politano da solo poteva vincerla la partita se lo facevi giocare alto, l'hai fatto giocare terzino, no? Sono degli errori clamorosi che
3: sono abbastanza d'accordo.
4: Imputo alla Lega Serie A, perché l'altro, il male del calcio italiano da un punto di vista di debiti, di deficit, di assenze di riforme è la Lega Serie A, ben più che tutto il resto della federazione.
3: La federazione non brilla,
4: no, ma sono tutte
3: ed è immobile, è un moloch immobile,
4: non c'è,
3: no?
4: Dubbio, ma la Lega ma di la Serie Lega, A
3: la Lega è una roba incredibile. E poi alla fine la prefettura, sbagliando a mio avviso, ha ceduto al ricatto. Allora, se si gioca il lunedì sera, stanno fuori anche i tifosi della Roma e vi ritrovate con 50.000 tifosi fuori allo stadio, gestite l'ordine pubblico così, arrangiatevi. Questo è tale e quale il ricatto del bambino nel derby di quanti anni sono passati?
4: Bambino mai morto.
3: Il bambino è morto. E fermarono il derby, ve lo ricordate? Se lo ricorda lei, Tinelli?
4: No.
3: 10 anni fa, 15 anni fa.
4: Il derby
3: fu bloccato, fu una dimostrazione di forza da parte di quelle due tifoserie, alle quali poi non è stato fatto più niente, perché a Roma non si può, perché le tifoserie sono numerose, non va bene, lo Stato non può cedere a questi ricatti.
4: La finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina,
3: altra cessione ai ricatti.
2: Allora, ce ne sono tanti.
3: Sì, andiamo avanti.
2: Allora,
3: sui messaggi.
2: Aldo da Piombino: Vlahovic è stato vergognoso con quell'esultanza contro di noi.
3: No, non mi sembrava avesse esultato contro di noi. Ha esultato a favore suo. Ha visto un'esultanza contro di noi?
2: No, diciamo, era il primo gol contro di noi. Ha esultato alla grande e poi bene.
3: Ha esultato anche a Lecce.
2: Bene che sia andata così.
3: Sì,
2: poi abbiamo Sergio che ci invita a non far polemica. Ci dice: ma che si può le godere una volta tanto senza pensare al resto?
3: Io non sono fatto così, io godo come un riccio, e l'avete visto, continuo a godere, starò tutto il giorno col sorriso stampato in faccia da ebete
4: anche domani,
3: ma intanto penso anche al futuro, perché non voglio, Sergio, che ricapiti una stagione così, perché mettere tutto la polvere sotto il tappeto farebbe ricapitare una stagione così, ma neanche stagioni più basse. Noi dobbiamo tornare a essere la squadra che tuttora è la quinta nella classifica assoluta di Serie A, e ci stanno lavorando per tornare per perdere posizioni, eh.
2: Poi abbiamo Franco Viola: con un Parisi che tornerà il prossimo anno, penso proprio che Harrison meriti la conferma.
3: Voglio il vostro giudizio, poi dopo nell'ultima mezz'ora facciamo il giochino delle conferme, di chi terreste questa squadra. Io Harrison no, assolutamente
2: no, neanche per me. A 6 milioni l'anno no.
3: 6 milioni? No, 6 milioni per l'acquisto.
2: No, no, quelli che prende lui. Piglia 5,8.
3: No,
2: sì, c'ha lo stipendio della Premier, eh. Mi è la Serie A.
3: Questa cosa me la controlli, perché...
2: Sì, sì.
3: Bene, lei lo terrebbe?
4: Ma io ho bisogno di capire chi è l'allenatore per... Certo. Perché credo che non si possa cambiare, come ci verrebbe da fare, la totalità dei giocatori.
3: Certo.
4: Quindi bisogna tenerli tanti, e fondamentale è comprarne tre che innalzino assolutamente il valore della rosa. Certo. Uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco.
3: Però ne cambierà di più.
4: No, però tre di un altro livello. Io sono stanco degli acquisti da 10, 12 milioni, tutte queste mezze scommesse. 25 milioni su un calciatore che non sia piccolo.
2: D'accordissimo.
4: Ovviamente. No, cioè, capito? Tre calciatori di questo livello e innalzi, e poi l'anno dopo ne prendi altri due e hai già una squadra.
3: E secondo me non è neanche un'operazione impossibile, perché cedendo un po' di giocatori, rimandando in prestito chi non è possibile cedere, lei è d'accordo? Bene, allora andiamo avanti sui messaggi.
2: Poi abbiamo Franco, ve l'ho già letto. Poi abbiamo Alessandro, che ce l'ha con lei, dottor Savelli. Dice: che c'entra Savelli con il calcio, diglielo.
3: Certo.
2: Poi,
3: ciao Alessandro, ti saluto tanto e rinnovo gli invito a mandare il proprio curriculum per sostituire, visto che capite così tanto di calcio, il conduttore a Domenica Viola o venire a fare gli opinionisti qui, perché ve lo ripeto come sempre, abbiamo un editore assolutamente illuminato che se è molto meritocratico. Se voi ve lo meritate, avete un bel curriculum, venite a fare un bel colloquio e mostrate tutta la vostra scienza calcistica, li sostituite questi incapaci, ma provateci, perché fare dei leoncini da tastiera è facile.
2: Poi abbiamo Gioacchino. Buonasera a tutti, io spero che la società non perda tempo e confermi quello che è il vero artefice dello stratosferico girone di ritorno della nostra Viola, Paolino Vanoli. Stop.
3: Stratosferico? Dottor Cervelli, stratosferico. Quanti punti si è fatta, a parte gli scherzi, nel girone di ritorno, dottor Tiberi?
2: Come, scusi?
3: Quanti punti si è fatto nel girone di ritorno?
2: Controllo, Vanoni ha fatti 37 in 27 partite. Ora guardo, il ritorno... Il ritorno,
3: ritorno è la parte più felice, perché aveva passato il dicembre brutto, tra l'altro anche immeritato, perché noi si perde in casa col Verona, non si merita.
4: L'avrà fatti 28 forse, una
2: però l'ultima d'andata era con la Cremonese, con la Cremonese, se non ricordo male, e andammo a 12, per cui ha fatti 29.
3: Bravo, 29.
2: C'è di peggio,
3: a 12, c'è anche di meglio, 29, però insomma, dove eravamo,
4: non è in termine stratosferico,
3: no, un ottimo risultato,
4: ma ha fatto bene Vanoli, ha fatto bene, però
3: se sono 29 è un ottimo risultato,
4: siccome
3: poi
4: contano nell'ambizione di una squadra, conta anche il modo con come si ottengono i punti, come si fa a giocare le squadre, e quindi si valuta tutte le carriere degli allenatori, no? Non è che uno prende un allenatore, cioè il Milan i tifosi del Milan che si lamentano perché il gioco d'Allegri è un gioco speculativo, bastava che lo guardassero negli anni precedenti, sì, no? per avere questo giudizio.
3: Aggiungo anche un'altra cosina, che c'è bisogno anche probabilmente di cambiare aria, visto che non sarà possibile cambiare 30 interpreti, servirà proprio cambiare anche facce, metodologie, oltre che io non ne sono convinto tecnicamente l'allenatore, però 29 punti, vediamo come finisce domenica prossima, se fossero 30 o addirittura 32 è un buonissimo risultato, un buonissimo risultato.
2: Ma continuano, Giuseppe da Foggia, salve, perché la vostra radio fa questa campagna contro Vanoli? La stessa cosa si è fatta a un Palladino, poi si è visto il risultato.
3: Qual è il risultato?
2: Ma cosa si voleva da Vanoli? Saluti.
3: Si voleva un calcio migliore, questa è la risposta, soprattutto in prospettiva. Quest'anno c'è bastato, sì, ma che me ne frega, se visto i risultati, che vuol dire se visto i risultati? Palladino ha avuto i centravanti, a parte le teghi, però direi nel complesso più forte della Serie A, il portiere più forte della Serie A, e ha fatto 65 punti. A mio avviso non ha fatti pochi per la squadra, aveva Cataldi, aveva Adli. Cataldi è tornato alla Lazio, è stato determinante per tutta la stagione della Lazio. Si può imputare a Pradel la non conferma di Cataldi? Assolutamente sì, però la squadra era diversa. Che c'entra paragonare se visto i risultati?
4: Ma io credo, cioè, che gli allenatori abbiano dei profili. Vanoli, se non sbaglio, ha 54 anni, non è la prima esperienza in cui allena, mi sembra una brava persona, oltre che un buon allenatore. Ha portato in Serie A il Venezia, ha fatto un anno al Torino e fa giocare le proprie squadre in un certo modo. Questo certo modo è orientato alla gestione della partita, mai a impostare, a diventare padroni del campo con il proprio gioco. È un po' questa la caratteristica, ma questo non significa io non fo nessuna campagna contro Vanoli. Io
3: esprimiamo la nostra opinione.
4: Mi esprimo, lo ringrazio, sono grato davvero. Ci aveva portato anche una Coppa Italia nel 2001, l'ultimo successo prima dell'introduzione dell'euro, come ha acutamente detto dottor Tiberi De Anzi, per cui io ho una gratitudine vera. Quando si parla di dove si va, dove si deve andare, io penso che si debba andare da un'altra parte, e non ho nemmeno tantissimi nomi di allenatori italiani in testa. Mi guarderei più volentieri all'estero, perché mi sembra che il nostro calcio stia rimanendo indietro.
3: Vuole andare avanti con i messaggi? Ce ne sono tanti.
2: Assolutamente. Tanti. Allora, poi abbiamo Silvana che, ritornando su l'episodio di Gudmundsson, dice: io l'ho visto, ma mi è sembrato che Gud si fosse avvicinato per salutarlo e Spalletti ha reagito in maniera eccessiva, e poi è arrivato Vanoli e l'ha portato via abbracciandolo. Non lo so.
3: Ha portato via Gudmundsson, quindi noi non l'ha visto nessuno.
2: Ma io non l'ho visto.
3: No, neanche io.
2: Segno che forse non è stata questa gran cosa, ecco, perché se nessuno l'ha visto. Poi abbiamo il Mana, Roberto, che dice: di Certaldo sono buone le cipolle.
4: Ha ragione, Mana ha sempre ragione. Questo è l'elemento fondamentale.
3: Insomma, da Certaldo c'è arrivato anche un certo Boccaccio.
4: Boccaccio, va bene, ma
3: tanta roba.
2: Poi c'è Biagio Smolara, anche lui vanolista sfegatato. Mister Vanoli, un grande, grandissimo allenatore, grandissimo uomo. Dategli una squadra vera e lui solleverà il mondo. Comparatici, a mio parere, meglio di Corvino, faremo faville, ma teniamolo Vanoli, per favore. Poi.
3: Ne abbiamo già detto e ridetto, si diventa Melensi.
2: Marco dalla Svizzera: non è stato l'arrivo ai Paratici a far cambiare il risultato di Vanoli, quello che ha cambiato la situazione è che gli hanno comprato due mezzi esterni di attacco che non aveva. Invece Mauro dice: grazie Vanoli, ma ciao. Francesco da Napoli: no comment, si gode.
3: Sono d'accordo. Claudio: pigliate anche troppo in una domenica in cui non vuole esprimere il suo dispiacere per i tanti vicini, ce l'avrà anche lei, no? Tanta gente vicina a Strisce, gli vuol fare un saluto, dire che noi siamo veramente dispiaciuti.
2: No, ma a me dispiace, ripeto.
3: Dispiace anche per Dusan, vero? Il ragazzo prodigio.
2: Che per Dusan, no, ma io spero infatti che Dusan rinnovi e che il suo procuratore gli stacchi un altri 12 milioni di commissioni per tenerlo
3: so
2: gli altri 5 anni.
3: Però voglio ricordare, e per me diceva abbastanza il vero, che lui, andato lì, ha detto che si sentiva molto vicino a Haaland, di cui gli mancava
2: Haaland, era solo più veloce.
3: Solo più veloce. Sì. Devo dire che quello che fece vedere in due anni a Firenze era qualcosa di prodigioso, anche e soprattutto nell'aiutare la squadra a salire, non solo nei gol. Cosa che anche oggi ha sbagliato un'apertura sulla fascia incredibile, per quello che mi ricordo io.
4: Ha sbagliato anche un gol nel primo tempo, quello sotto misura su De Gea, e centravanti, vero?
2: E poi secondo me c'ha un limite enorme.
4: La palla passa sotto il portiere.
2: Per giocare a quei livelli, che lui gioca con un piede solo, cioè lui di destro non sa neanche passare la palla. Sì. Lui non lo usa il destro, ragazzi.
3: Sì, però non lo usa neanche a Firenze, quando in due anni fece 40 gol, un anno
4: Vlahović
3: e mezzo.
4: È uno di quelli che sacrifica un pezzetto di carriera per gli ingaggi.
3: Eh sì.
4: E c'è poco da fare.
3: Un po' come Jovetic, se vogliamo cercare un ricordo. Perché lei dice che ha fatto troppo presto questo passaggio?
4: Ha fatto troppo presto questo passaggio. E poi quando subordina il suo rendimento a quello che gli dicono i procuratori, il centravanti si è in parte disattivato. Cioè loro sono state alla Juve
3: parolaccia, 30 secondi cartellino giallo e 30 secondi di silenzio in cui ci toccherà sentire Tiberi.
2: Allora, abbiamo controllato intanto, grazie anche all'amico Juan che ha scritto. Solomon, Harrison prende 5 milioni e 4.
3: Impressionante.
2: Lordi, ma
3: Là sono 2,7.
2: Sì, sì, ho capito, ma comunque c'è De Gea, Ken e Harrison.
3: Certo,
2: ora
3: sono comunque troppi 2,7. Ecco, sono benissimo. D'accordo con lei.
2: Poi ne abbiamo veramente tanti. Yildiz, come?
3: 5,4 netti sarebbero stata una follia anche in Premier, ecco.
2: Sì, sì,
3: 2,7 sono una valanga di soldi per un giocatore. No, sono d'accordo con lei. A 2,7 non lo confermo neanche se costa poco di cartellino, perché costa troppo di ingaggio, non ci sono dubbi.
2: Poi abbiamo Yildiz gioca con la pubalgia da almeno 4 mesi. Spalletti lo deve far giocare perché lui al 30% è comunque migliore degli altri. PS, Pongre, Cigi e Dodò sono due che si attaccano il cervello, c'entrano poco col contesto attuale della Fiorentina. Io su questo sono d'accordo.
3: Io devo dire che Pongracic due partite ha fatto concentrato dall'inizio alla fine, è stato un muro impressionante, un muro impressionante. Se questo ragazzo riuscisse ad essere concentrato dall'inizio alla fine, è uno dei difensori più forti della Serie A.
4: Va inserito nella nostra difesa, dove terrei Pongracic, Ranieri e terrei anche Comuzzo io. Va inserito uno di un livello superiore, capace di far innalzare il rendimento di tutti. Cioè uno che sa dare quadrato alla difesa.
3: Ma va inserito anche un terzino sinistro?
2: Bisogna capire quanti soldi ci sa a disposizione, però.
3: Ma lei non faccia il ragioniere.
4: Il problema è
2: io fuori ragioniere.
3: No, io sono
2: la gente
3: convinto.
2: Va pagata,
3: io
2: gli forti vanno la pagati.
4: Gente
2: perché...
4: La gente va pagata, ma noi si è pagata anche Hohorin, per cui con questa scusa la gente va pagata. Cioè, sì, mia, cioè, se vuoi fare una squadra di alto livello, la gente va pagata, i soldi vanno spesi.
2: Allora si dice la stessa cosa. No,
4: non hai l'Europa da fare, non sei soggetto
3: al fair play finanziario,
4: alle norme finanziarie, che per sono cui è l'occasione. Poi dovrai rientrare. Io, per esempio, non vedo Hen nel futuro della Fiorentina. Poi ci può anche rimanere in mano, no? Perché nessuno lo vuol comprare al prezzo giusto.
3: Sono d'accordo, come sono d'accordo che Ken non ha nessun senso che forzi i tempi per rientrare, per dimostrare attaccamento alla maglia, deve guarire da un problema serio che ha, ve lo do per certo, c'è un problema serio che è stato trascurato a lungo, più per colpa della nazionale che della Fiorentina, e ora che guarisca sia per avere più possibilità di venderlo che eventualmente per averlo pronto la prossima stagione, eventualmente. Detto tutto ciò, siamo quasi in pubblicità. Io sono straconvinto che la proprietà metterà altri soldi, non è una cosa impossibile. Come i Fredkin continuano a mettere centinaia di milioni ogni anno sulla Roma, Commisso è stato il primo anno l'anno scorso, la famiglia Commisso, che ha messo dei soldi senza aver ceduto prima, e li dovrà rimettere purtroppo, perché gli investimenti dell'anno scorso non hanno dato i frutti che ci aspettavamo, non hanno dato assolutamente i frutti che ci aspettavamo. Quindi rimetteranno i soldi, un po' verranno da delle cessioni, qualcosa si farà coi prestiti, mi immagino, in maniera intelligente. Lei non si aspetta questa iniezione di denaro dalla proprietà?
2: Io vorrei capire cosa vorrà fare la proprietà di questa squadra, cioè della società. Io temo che loro venderanno, per cui non mi aspetto grosse cose.
4: Allora, mettiamoci d'accordo. Quando le proprietà straniere che considerano le società di calcio degli asset finanziari, tengono, le squadre sono sempre in vendita. Il problema è che le vendite arrivano quando loro ottengono il risultato economico che si prefiggono. Cioè non è che, siccome c'è un monte di tifosi nostri che hanno paura che nessuno voglia comprare la Fiorentina, guardate che il problema oggi non è questo. Il problema è che chi la vuole vendere a delle cifre che sono estremamente remunerative, proprio perché la squadra di calcio è vista come un asset finanziario, per cui può essere lontana da noi, può essere lontana dagli occhi, oltre che lontana dal cuore. Non so se mi sono spiegato.
3: Ecco, questa citazione io direi di andare in pubblicità, poi parliamo ancora del futuro e continuiamo a dispiacerci coi cari amici che purtroppo oggi hanno detto addio alla Champions. Ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
8: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hulman è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Alle 18 altra sfida di altezze europee. Atalanta e Bologna si affrontano a Bergamo. Alla Dea basta un punto per prendersi la Conference League. Alle 20.45 è il momento della lotta a salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. E tra chi lotta per guadagnarsi l'Europa e chi per restare in Serie A, c'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double. Lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo una non-stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Javi Alonso, il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17 spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, piloti in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona, si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli, Bezzecchi parte dodicesimo appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i muri marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia. Prima del giorno di riposo previsto domani, è la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale. 184 chilometri con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Siamo qua. Entra sbagliata, siamo qua in diretta con i super ospiti, dottor Tiberi e dottor Cervelli. Lei se la ride, legga i messaggi velocemente perché poi dobbiamo.
11: Allora, abbiamo Luca che dice: Spalletti, gesto da bulletto da bar di paese. Il pallido Good gli ha appoggiato la mano sulla spalla con la sua solita grinta da panda distratto. Reazione ingiustificata, mi ha molto deluso.
10: Cioè che ha fatto?
11: Cioè che non gli ha fatto niente. Lui ha fatto dell'ironia per dire che Gudmundsson non ha fatto niente. No, ma ci credo, Gudmundsson sembra un attaccabrighe. Poi dice: il rispetto del fair play finanziario è sempre stata una scena, scusa, una bugia per giustificare campagne acquisti da vergogna, quindi non cambia nulla e prima se ne vanno meglio è. Festeggiamo il centenario con la liberazione dei peggiori della storia, dai peggiori della storia.
10: Io non è imminente la cessione, non credo che se continuerà così. Io vi chiedo che senso ha possedere una squadra di calcio per non godersela, perché poi il presidente se la godeva, veniva qui, andava, giocava, palleggiava nel Viola Park.
11: Sì, lui sì.
10: Il figlio, che senso potrebbe avere? Avrebbe un senso economico, ma il senso economico sì.
11: Secondo me girerà tutto intorno anche allo stadio, è parecchio.
10: Lo stadio è una partita conclusa, cioè.
11: Non del tutto, quasi.
10: Sì,
11: si avvia a una positiva conclusione.
10: Sì. E loro hanno fatto un gran bel affare, perché avranno 50 anni o 49 anni di gestione dello stadio, con un anticipo di un affitto che però diventa abbastanza basso, 1 milione l'anno, e quindi un buon affare per loro. Lo stadio viene concluso molto bene per la Fiorentina e per Firenze. E
12: vediamo, questi sono processi sempre complessi, per cui
10: sì, certo, è una partita importante quella dello stadio. Andiamo avanti.
11: Sempre Aldo a più Bombino dice: ma la conferenza di Spalletti non la fate sentire? Lui dice di essere tifoso Viola, lui è gobbo dentro.
10: No ragazzi, lui è tifoso della Fiorentina. Io ho avuto modo, mi sembra, di giocarci.
12: È tifoso della Fiorentina, però è tifoso di se stesso.
10: È ovviamente anche tifoso di se stesso. E come diceva il dottor Cervelli, ha visto nell'ultima occasione, perché poi invece lo diceva Tiberi, che non sembra, perché è arrivato poi alla ribalta non giovanissimo, cioè ha avuto un percorso lungo, ma lui è vecchio, c'ha quasi 70 anni,
11: 70
10: cioè,
11: anni.
10: Quanti anni? No, 70,
11: 67 mi pare,
10: e quindi la chiamata dopo aver fallito la nazionale l'ha sentita come una delle ultime da parte di un grande club e ha accettato. Era difficile anche dir di no, dottor Cervelli. Ora non
12: secondo
10: torniamo.
12: Me bisogna, allora, i soldi li hanno presi,
10: sì, certo,
12: partiamo da questo ragionamento qua. Sarri che va alla Juve,
10: aia la seconda volta,
12: è rosso,
10: però lei oggi la perdoniamo,
12: ma oggi
10: no, non c'è,
12: lo pronuncio volentieri perché abbiamo passeggiato sopra le zebre di qua e di là dalla strada una volta e due volte.
10: Siamo d'accordo, tra l'altro no. Sarri ha accettato, ha chinato la testa anche a mettersi la tuta ai raso, che faceva imbarazzo oggettivamente, perché voleva essere l'unico allenatore che, partendo dalla seconda, non credo alla terza, riesce a vincere lo scudetto. Un percorso incredibile, cioè lavorava in banca, non ha avuto una carriera da calciatore. E sarebbe rimasto
11: Camoroso,
10: incredibile anche senza andare lì. Anche senza andare lì. Ancora
11: due domande poi qui sull'attacco, perché Franco Viola dice: a onor del vero Vanoli ha fatto parecchi punti senza Ken, non è poco, l'inutile Gudmundsson, ci basterebbe un Pinamonti per fare meglio. Mentre Stefano vi chiede un parere sulla partita di Piccoli. A lui non è piaciuto.
10: Non mi è piaciuto neanche a me per niente, perché è stato egoista su quella palla che ha calciato subito, era il 2-0, ne ha tenute poche, ma non pochissime da quel punto di vista, e perché non è in grado di dialogare. Voi dite l'inutile Gudmundsson, ma quando è entrato Gudmundsson si è visto palla dentro, palla fuori, palla dentro, palla fuori, solo che lo fa solo Solomon in questa squadra, ed è un'opzione per andare in porta. Dopodiché ha fatto una partita di lotta.
12: Piccoli era un prodotto dell'Atalanta, l'hanno tenuto 5 anni in prestito, Spezia, Empoli, Lecce, Cagliari. L'anno scorso, a metà giugno, il Cagliari l'ha riscattato per 12,5. Quindi io che studio il calcio mio malgrado, reputo un prezzo di fantasia quello iscritto a bilancio su Piccoli. Perché se te un mese prima la squadra che l'ha formato, che hai, Piccoli è un 2001, quindi c'ha 25 anni, l'Atalanta l'ha mollato dopo che aveva capito quali erano e ritenuto esauriti i margini di crescita. Nessuna società può dare il doppio di quello che aveva dato il Cagliari. Io per Piccoli la vedo così. Quindi Piccoli 5 milioni in più è questo. Può fare meglio di quest'anno sicuramente, però è l'attaccante che ai limiti essi sono visti, però Pinamonti ce n'ha altrettanti,
10: ma infatti
12: quindi
10: non so cosa
12: la soluzione non è Pinamonti.
10: No, non so cosa ne pensa Tiberi, ma io penso che a centravanti invertiti il risultato sarebbe molto simile, cioè a Sassuolo una decina di gol avrebbe rifatti Piccoli sicuramente, con quegli esterni poi assolutamente, e Pinamonti avrebbe avuto tante difficoltà in questo gioco.
13: Allora, io penso anche che a noi fa tanta impressione la cifra dei 27 milioni perché non siamo come società abituati ad acquisti di questa portata, va bene? Perché poi è stato un mercato che di prezzi di fantasia ne ha visti diversi, secondo me, l'anno scorso. Ma anche Lucca 40 milioni, rivenduto dopo 6 mesi.
10: No, è dato in prestito.
13: Sì, va bene, è dato in prestito, ma insomma non è stato certo un acquisto azzeccato, per di più per il 50% in più di Piccoli, perché voglio dire, quindi ce ne sono stati vari, perché anche lo stesso Bonny, che io ritengo un ottimo giocatore, però ti compra l'Inter dal Parma dopo un anno o due forse discreti, non certo sfavillanti, 22 milioni. Cioè è stato un mercato particolare.
10: No,
13: poi
10: diciamo il mercato degli punte.
13: Poi certo, 27 drogato. Milioni si trova di meglio, ecco, quello però, è palese.
12: Se io sono la Fiorentina, o se sono anche la Roma, vado dal Cagliari e gli dico: riscatta Piccoli, ci metto 5 milioni in più, quello, è un prestito. Non puoi raddoppiare.
13: E quello
12: cioè
13: è vero.
12: Non fa parte delle operazioni.
13: I 12 milioni sono dell'anno prima, cioè l'anno prima loro decidono di riscattarlo, certo. L'anno dopo a 12, arrivi lo riscatti a 12 dopo un campionato in cui segnò 12 gol.
12: Non aspettava nemmeno il Cagliari dentro l'Italia quei soldi.
10: No, ma io
13: sì, quello
10: io,
13: sì, l'hanno detto anche loro.
10: D'accordo, si può trovare di meglio e di peggio. A 25 non credo siano scattati bonus dei più 2 milioni, ma cambia poco. Ma a prescindere da trovare di meglio o di peggio, è un'operazione insensata, perché raddoppi la cifra del, e perché non ti serviva come calciatore, cioè non avevi un vuoto, avevi già preso Dzeko, cioè avevi Ken e Dzeko, non ti serviva, ti servivano di
12: tre
10: più
12: centravanti del medesimo procuratore, e si disse subito senza aspettare Corona, cioè non 10
13: sono,
12: mesi dopo.
13: Sono errori che fanno un po' tutti, perché allora lo stesso Vlahovic, se lo posso dire, non so se mi viene tolta la parola, ma a un anno e mezzo dalla scadenza ha venduto a 82 milioni. Mi sembra che l'errore l'abbiano fatto gli altri, voglio dire.
10: Sì, però era il centravanti in Europa in rampa di lancio.
13: Sì,
10: cioè
13: è vero, Andrea.
10: Lui, i procuratori non lo mandano, credo, all'Arsenal, mi aiuti i cervelli, che offre 80 perché vogliono fare una ripicca contro il nostro presidente che li caccia. Quando, perché la storia è questa, lui avrebbe anche firmato il prolungamento, è rimasto un altro anno, due, a 5 milioni, ma loro volevano 15 milioni alla fine.
13: No, sono d'accordo, dico
10: giustamente,
13: se ne prendi 70 va via, ce lo vendono uguale.
12: No, ma io dico una cosa sola su Vlahovic: non si è mai visto una squadra che vende capocannoniere alla fine del girone d'andata.
10: Conta anche
12: perché
10: quello,
12: posso prendere anche meno dalla cessione di Vlahovic,
10: ma vado in Champions,
12: ma forse vado in Europa League, che comunque sono 15-20 milioni da scalare dal prezzo, no?
10: Tra l'altro ci danno loro al posto nostro con i gol di Vlahovic e noi arriviamo settimi e esultiamo per un settimo posto e lì io
12: ma questo rientra sempre, cioè se hai proprietà che antepongano l'obiettivo finanziario a quello sportivo.
10: Sì, o si ritengono troppo furbi
12: oggi,
10: perché
12: oggi sono prevalenti queste proprietà, perché l'internazionalizzazione delle proprietà porta a questo. È un asset finanziario, quindi
10: sì,
12: t'ho comprato a nulla, perché la Fiorentina è stata comprata veramente a poco, cioè non si dice mai 140 milioni, no? Cioè ti voglio 370, non mi bastano per vendere, ne voglio 500, ne chiedo 600.
10: Allora, tra l'altro a mio avviso si sentivano anche troppo più furbi degli altri, perché pensavano di avere in mano Berardi e di poterlo pagare 15 milioni e si fanno sfuggire l'attaccante della vita perché tergiversano su 15, 18 da rivendere.
12: Stiamo vendo Chiesa perché c'ho Calleone, perché è più forte, c'è stato detto anche queste cose qua.
10: Quindi se arrivava l'argentino e arrivava Berardi, avevi fatto un capolavoro, solo che bisognava mettere 40 milioni invece dei 15 su Ioné e 15 su Cabral.
13: Sono d'accordo.
10: Comunque leggiamo ancora i messaggi.

0: È sanzionato il se te
1: tirare la maglia,
0: se
1: cioè
0: te pesti indietreggiando uno è fallo perché l'hai pestato il piede, sì, se gli tiri la maglia in corsa non è, lascia correre, sì, una cosa mi manda,
1: è incredibile, si tira la maglia, ma la FIFA ci sta lavorando non tanto e non solo per quello che succede in Italia, ma anche perché in Inghilterra ha iniziato l'Arsenal, allora lo fanno tutti, sugli angoli si tirano continuamente le maglie e gli arbitri non riescono a intervenire o preferiscono non intervenire perché se le tirano gli attaccanti a difensori, i difensori ad attaccanti, basta da tre rigori e smettono tutti per miracolo di tirarla. E c'era anche un vocale forse, se vogliamo sentirlo, e poi mi preparate i nomi di chi resta per voi nella rosa. Non voglio scuse, voglio i nomi di chi resta per voi nella rosa. Andiamo col vocale se siamo pronti, eccolo qua, chi è?
2: Buonasera, sono Mauro. Io grazie. Vorrei sapere su quali presupposti il signore Andrea Bruno Savelli dichiara che Vanoli non è un allenatore all'altezza della Fiorentina. Quest'anno Vanoli non può essere giudicato per il bel gioco, ma solo per i risultati ottenuti in una situazione devastante. Chi ha fatto calcio lo sa che avere una squadra a terra fisicamente e con lo spogliatoio spaccato è un'impresa difficilissima, e con 4 punti. Sono d'accordo con l'altro conduttore, che cosa doveva fare di più? E soprattutto, un altro allenatore avrebbe fatto meglio? Datemi una risposta per favore.
1: Mauro, intanto calmati, mi sembri parecchio agitato. Beh, mi dispiace di aver leso la tua sensibilità, visto che hai fatto calcio. Ma ci faccia il piacere, come diceva Totò. Ha fatto calcio, Mauro, ha fatto calcio. Io, tra l'altro, tu eri preso da far calcio. Io ho visto il Torino di Vanoli e non mi era garbato, e il Venezia di Vanoli e non mi era garbato, faceva solo contropiede. Quindi il mio è un'opinione personale, non su quale base, non avendo fatto calcio come te, Mauro, che fai calcio e sai, grande Mauro, purtroppo non mi piace quello che propone Vanoli. Lo ringrazio per aver fatto i punti, per aver rifatto aver messo di nuovo la squadra in condizione atletica, cosa di cui ha invece colpa Pioli. E fine di tutto ciò, non è quello che mi aspetto per il futuro della Fiorentina. Tra l'altro, anche psicologicamente, non vorrei che aggiungeste nulla, tanto se ne è straparlato di sta roba. C'è un ultimo messaggio, vedo
3: Luca che
1: Mauro ha fatto calcio.
3: Sì, vabbè, ora
1: no, mi sta questa roba, ho fatto calcio, cioè, ma che vuol dire ho fatto calcio? Ah, bisogna avere uomini di calcio. Corvino faceva aeronautica prima di fare calcio, Moggi faceva il capostazione prima di fare calcio. Cosa vuol dire ho fatto calcio? Ma ci faccia il piacere. Allora,
3: a parte che
1: ho fatto tutto,
3: io non so la storia di Mauro.
1: Ma ha detto come sanno quelli che fanno calcio. No, vabbè. Vabbè, a me non mi piace.
3: Ma
1: no,
3: certamente, prego, ma insomma.
1: Prego, lega il messaggio. Bellissimo. Ha risposto di nuovo Mauro con un vocale.
3: No, è un altro telespettatore. Allora, illuminati amici. Il project financing del Franchi, se si concretizzerà, potrebbe essere un boost decisivo per la cessione, almeno sì, io ci spero. Sì, la situazione va sbloccata, perché se no si resta nella mediocrità per chissà quanto, Luca.
1: Ma
3: ora Mauro ha risposto.
1: Va sbloccata, bisogna che la società faccia un'offerta, ora ha fatto solo
0: una dichiarazione di intenti in cui chiede di avere in gestione non lo stadio ma il secondo lotto degli appalti, che è un ragionamento più da società immobiliare,
1: sì,
0: che da società di calcio, per cui dovrà entrare nel dettaglio, penso e spero velocemente.
3: Però secondo me va in continuità con il total control che diceva Rocco. Aspetta, perché loro dicono io ci metto anche 60 milioni, c'è voluto 3 anni per fare una curva, considerando c'è da rifare anche l'altra curva, da fare lavori sulle altre parti restanti, io soldi ce li metto, ma se di 50 anni di concessione 10 li devo passare dentro a un cantiere, li gestisco io e faccio prima.
0: Non credo che questa cosa qua sia una cosa indolore quando un progetto è finanziato con i soldi pubblici e con i soldi dell'Unione Europea. Penso che si debba stare attenti a non finire in una strada che poi le sospensioni arrivano da un altro campo della Repubblica.
1: Ma io, guardate, ho sempre fatto il tifo per lo stadio a campi. ora che ci siamo ritrovati con questo bisogna portarlo in fondo.
0: Non c'è dubbio.
1: L'amministrazione lo sta facendo bene su una scelta fatta all'amministrazione precedente. È evidente che non ci è voluto 3 anni per fare la curva, secondo me sono partiti da un annetto i lavori e

0: sono partiti a singhiozzo, perché la Fiorentina ha giocato ogni tre giorni quest'anno, e quindi monta e cantiere, smonta e cantiere. Adesso che purtroppo la Fiorentina magari fosse andata avanti in conference, è stata eliminata, abbiamo visto come i lavori procedono molto più speditamente.
1: Per me c'è da andare a Reggio Emilia un anno, fare un pianto, un lamento,
0: ma io sono d'accordo, è la società che non l'ha voluto,
1: infatti fu Barone che
0: noi siamo andati a Perugia senza problemi, nessuno, c'era nulla di queste polemiche. Quando fu fatto il restyling per Italia 90, si è fatto un anno di trasferte a Perugia. Se sentiamo giustamente diritto di risposta a Mauro, visto che io ho risposto in maniera assatanata, prego. Prego, c'è il vocale di Mauro, appena è pronta la regia, è pronta, si sente. Ha fatto calcio.
2: Mi scusi, signor Savelli, vorrei solo rispondere.
0: Anche meno, prego.
2: Io non pretendo di dire che ho fatto calcio, anche se un pochino l'ho fatto.
0: Lo sapevo.
2: Semplicemente
0: io
2: le chiedevo qual è la sua motivazione per cui lei non ritiene Vanoli all'altezza. Io ho semplicemente detto che chi ha fatto calcio sa benissimo che la situazione ha preso Vanoli era una situazione difficilissima, soprattutto da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche atletico. Tutto qua. Non pretendo di dire che Vanoli è un grande allenatore e che bisogna tenere Vanoli. Era solo una domanda fatta a lei, semplicemente. Sì. Volevo una risposta, me l'ha data, poi per il resto lasciamo fare.
0: No, non lasciamo fare nulla, perché il tono è arrogante, caro mio. Sembra che senti parlare Spalletti, manca che lo strascichi un pochino di più. E lo sapevo che lei aveva fatto calcio,
1: sì,
0: si
1: Andrea,
0: capiva.
1: Un po' però, che bene.
0: Certo,
1: perché
0: io,
1: ci va leggero.
0: Ma io non, ma che me ne frega? Ma io
1: no,
0: non
1: nulla,
0: mi ha detto
1: ma
0: che
1: uno
0: io
1: risponde a tono poi.
0: No, la prima non c'era nessuna risposta. E le ho detto, è una mia opinione, eccolo tutto là. È una mia opinione, condivisa da tanti. Spero di che la condivida anche Paratici. Accetto, lui è un pochino strano, perché dice di qua e di là, però non ho detto che lo confermerei. Ma via, facile dire tutto e contrario tutto con la voce alla Spalletti. Io lo so perché ho fatto calcio, non mi piace, io dico la mia e accetto anche quelle degli altri. Poi mi accaloro, perché mi diverto e mi accaloro sempre sulla Fiorentina. C'è un ultimo messaggio,
1: sì, che Vieri appunto che dice, ma quello si deve dare una calmata, sei te, non l'ascoltatore, che ha mandato un messaggio tranquillissimo.
0: Io mi calmo, ma lo dici te che era tranquillissimo, era quella tranquillità contenuta dell'arroganza. Comunque io non sono calmo per nulla quando si parla di Fiorentina, mi agito e mi agiterò per tutta la vita quando si parla di Fiorentina. Caro Vieri, stai calmino te a guardare la Fiorentina che si salva alla terzultima di campionato. Io mi agito, e come, pareggiando 0-0 col Parma, pareggiando 0-0 col Sassuolo, pareggiando 0-0 col Genoa. Ma di che cosa si parla, Va bene,
3: però
0: ditemi nomi prima.
3: Oggi Goduria Viola.
0: Oggi solo Goduria
3: Viola.
0: Oggi solo Goduria, datemi
3: il
0: 5 nomi che confermereste.
3: Torna.
0: 5 nomi che confermereste, si sta chiudendo la trasmissione per l'anno prossimo.
1: Vai. Io?
0: Sì,
1: De Gea, Dodò, Gosens, Fagioli e Ken.
3: De Gea, Pongracic, Ranieri, Mandragora e Ndur.
0: Lei probabilmente confermerebbe anche qualcun altro.
1: Anche Ndur
0: Gudmundsson lo confermerebbe.
3: Può decidere all'allenatore. Se Gudmundsson, che non ha scusanti per certi comportamenti, come non le hanno diversi altri che non abbiamo visto in campo sempre, Gudmundsson deve trovare un allenatore che crede in lui, altrimenti lo cedi.
0: Lei? Gudmundsson sì, Gudmundsson no?
1: Sì.
0: Ah, lei lo confermerebbe,
1: sì.
0: Non rientrava però nei primi 5.
1: No, 5 sono un po' pochi.
0: C'è l'ultimo messaggio e poi si va a casa.
1: Sempre su Vanoli, ma gli emolumenti sono stati pagati a Vanoli, perché è andato sotto contratto. Perché è andato sotto contratto? Per salvare la squadra. Se non la salvava, gli si rendeva indietro soldi?
0: Vabbè, non è soltanto una questione di soldi, è stato bravo.
3: Ma è stato bravo, Vanoli, missione compiuta.
0: Come il bravo Beppe Iachini, e si confermò e si vide i risultati.
3: Il curriculum di Vanoli, allenatore di Serie A, da Serie A, è aumentato con questa impresa sportiva.
0: E allora io vi ringrazio chi ha fatto calcio e ci ha seguito, chi non ha fatto calcio e ci ha seguito, chi ha fatto calcio alla grande, eccolo qua alla mia destra, alla sinistra degli schermi, era il Dassai e vede i colli del Chianti, eccolo qua, Tiberio Bagni, dottor Tiberi per tutti.
1: Buonasera, arrivederci. Saluto, saluto.
0: Invece
1: di saluto
0: padre del calcio mondiale. Io non lo so se da giovane ha fatto calcio, ma sicuramente era un cervello.
3: Malamente.
0: Era un cervello, era un regista, io lo vedo così. Base del calcio, Massimo Cervelli.
3: Grazie, forza Viola, e bellissima giornata.
0: E adesso più che mai il saluto ci sta tanto bene. Tutti in coro, noi non lo possiamo fare perché siamo in televisione, non facciamo calcio, facciamo televisione. Che si vinca, che si perda, forza Viola e buon pomeriggio a tutti, anche a quelli che non vanno in Champions. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Khoudry. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
6: Intanto Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
7: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e a quanto si apprende rientreranno stasera in Italia.
6: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo l'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
7: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
6: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: impossibile. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buonasera a tutti, benvenuti. Una domenica noiosa, di quelle che non servono a nulla. Una domenica da Ikea, che ha fatto, ci ha fatto seguire, per chi ce l'ha fatta, la nostra squadra del cuore in una partita che non contava nulla, per noi, per loro contava, è andata male, e succede, succede ragazzi, spiace, io ho visto sull'1-0 Spalletti che applaudiva sicuramente l'1-0 della Fiorentina, essendo tifoso della Fiorentina. Sul 2-0 forse gli sono girati un pochino le scatole, spiace anche per Dusa, che poteva fare il terzo gol consecutivo e dirsi un attaccante ritrovato, invece era un pochino fuori gioco. Hanno anche detto all'arbitro: vai al monitor a vedere se riesce a inventare qualcosa per darglielo buono a questo ragazzo che non riesce mai a segnare con la Fiorentina. Ma non c'era modo. Spiace. E che dire? Niente, noi la musichetta non la sentiamo da tanti anni, ma anche loro è qualche anno che non la sentono più, e sono cose che dispiacciono. In quel catino brutto, in quel posto brutto, dove hanno fatto uno stadio brutto, negli ultimi 5 anni ci siamo tolti delle discrete soddisfazioni. E ora, cari spettatori, vi faccio togliere la soddisfazione migliore: il Dream Team di Domenica Viola. Ovviamente conduttore escluso, che è completamente fuori di testa per la gioia di aver tolto a questi qui, che sono il male del calcio, il male dello sport. Già avere scritto sulla maglietta "vincere non è, è l'unica cosa che conta" ti corrisponde a quanto sono disposti a rubare per vincere. Quindi aver vinto in casa dei ladri è una gran bella soddisfazione. Ma eccola la soddisfazione più bella per chi segue Radio Firenze Viola: i due ospiti che tutto il mondo ci invidia, ci cerca di portare via, radio di qua, radio di là, televisioni internazionali. Questo, gli hanno offerto un viaggio vacanza gratis in Africa per vedere se è stata Al Jazeera. Eccolo qua, l'hanno già inquadrato, il dottor Tiberio Bagni, ma invece resta con noi a lottare per gli ultra, a dire le sue sciocchezze
2: e a godere e a ringraziare Paolino Vanoli,
1: ma
2: perché
1: sì,
2: Paolino Vanoli,
1: lo salutiamo,
2: allora,
1: basta Vanoli,
2: Paolino
1: vabbè, a te,
2: ti voglio
1: Paolino.
2: Bene Paolino,
1: anch'io ti voglio
2: questa
1: bene, ma ti voglio
2: città
1: bene lontano
2: viveva
1: da qui.
2: Nell'incubo di retrocedere, no, oggi
1: basta,
2: a casa dei Gobbi, e invece noi oggi spediamo fuori dalla Champions la seconda squadra di Torino, nonostante Savelli che ha sempre gufato contro di lei.
1: Paolino, per me non è un allenatore all'altezza della prossima
2: Paolino
1: Fiorentina.
2: Ti voglio bene,
1: e non è che la partita di oggi abbia mostrato questo calcio champagne, ha mostrato una squadra determinata che ha fatto vedere che difensivamente poteva essere più attenta tutta la stagione.
2: Non ne faccio una colpa
1: a Vanoli, vuole sapere le colpe che faccia Vanoli? Averci messo 2 mesi per passare a 4, cioè aver tirato fuori Ranieri e avergli levato la fascia, e per quando Ranieri è il difensore più forte che abbiamo insieme a Pongracic, aver giocato 3 mesi Pongracic con Muzzo, che non vanno bene insieme, è evidente. Detto tutto ciò, questo è passa in secondo piano, in quanto Vanoli per fortuna se ne andrà, e davvero io mi auguro che la società, per questa bellissima gioia che ci hanno dato, ma non, che non cancella un anno di sofferenze e anche un po' di vergogna, perché poi c'è stato la rincorsa all'aggettivo dopo Roma-Fiorentina, tutti hanno cercato di trovare l'aggettivo più brutto per descriverla. Fiorentina non è scesa in campo, però oggi ha dimostrato che se vuole scende in campo e fa la sua onesta partita come le faceva l'anno scorso. Eccolo qua, il vate del calcio mondiale, l'uomo che sa tutto su tutto il calcio, minuto per minuto. Non mi ricordo la sigletta, se no le facevo anche la sigletta di tutto il calcio, minuto per minuto. Massimo Cervelli, lode a te, Massimo.
3: No,
1: Cervelli.
3: È una... Io quando mi hai detto domenica alle 3 è l'occasione.
1: Sì, cioè, lei ci credeva, ci sperava.
3: Sì. anche sono ancora trafelato, sono ancora trafelato.
1: Sì, certo, sono
3: per
1: d'accordo.
3: Cui una soddisfazione enorme a una squadra che aveva già rinnovato il contratto a Spalletti, sicuri della Champions, e che gliel'hai tolta.
1: Sì,
3: sono quella. Le soddisfazioni di noi tifosi. E poi oggi non ho voglia di guardare indietro, ho voglia di guardare solo in avanti.
1: Sono d'accordo.
3: Per cui
1: sono d'accordo, anche se qualche analisi andrà fatta.
3: Sì, no, no,
1: certo. Il vanolismo ti uccide, i vanolisti no. Rispunteranno fuori dopo tutta questa pioggia come i funghi, no?
3: Grazie
1: con un po' di sole.
3: A Vanoli, gratitudine per quello che ha mostrato quest'anno. È un allenatore che è già stato in Serie A, di cui tutti già sanno qual è lo spessore, l'ha fatto vedere con Torino 2 anni fa, per cui non è Vanoli è stato preso per rimediare a una situazione che si era creata assurda, l'ha rimediata. Spero, voglio sperare che la Fiorentina punti ad altro, e quindi
1: punti a qualcosa.
3: E ci vuole un allenatore con idee di gioco e con la capacità di interpretarle, non di
1: guardi,
3: mettere le toppe.
1: Sono tutte mazzate sulla testa del dottor Tiberi, queste no, del Vate del
3: calcio.
1: Ma
3: oggi siamo contenti.
1: No, ma oggi siamo felicissimi, a parte
3: cui,
1: gli scherzi.
3: Ma gli abbiamo fatto uno sgambetto non da poco, no?
1: E dobbiamo davvero ringraziare Vanoli per la salvezza, non era scontato.
3: No, assolutamente.
1: Il mio ringraziamento va anche a Paratici, che ne abbiano detto tanti Soloni, il direttore sportivo non va in campo, ha trovato degli acquisti molto giusti a gennaio, in una situazione in cui voglio capire chi riusciva a convincere i giocatori di livello superiore a venire a Firenze. Con la prospettiva di contestazioni, squadra che va in Serie B, era complicatissimo. Invece
2: ha trovato uno buono.
1: No, no, no, per me anche Brescianini è un ottimo acquisto.
2: È un buon giocatore.
1: Ha 11 milioni, ma 11 milioni. Vi ricordo che abbiamo comprato Richardson a 10 milioni. Non c'è paragone, come mangiare sarà a guardare tra Brescianini e Richardson. Brescianini è un buonissimo giocatore, è uno che nella rosa ci sta bene, è stato pagato il giusto. Solomon è uno che ci sta bene.
2: Lui
1: è stato pagato giusto, no, anche Harrison in prestito non da confermare, ma ha fatto ampiamente il suo, è un giocatore che ci ha messo grinta, che ha i piedi come dei ferri da stiro, ma ci ha messo grinta, è stato decisivo in buona parte della stagione quando Salomon non c'era, e sono a mio avviso tre. Ha fallito miseramente l'esperimento di Rugani, ma non ci è costato una lira, ed era uno che poteva dare una mano con l'esperienza e col carisma, soprattutto perché si pensava che Ranieri sì
2: il carisma di Rugani,
1: no,
2: il famoso carisma di Rugani.
1: Rugani è uno che ha fatto 25-30 partite in squadre che vincevano lo scudetto per anni, quindi è uno che ha giocato a un livello superiore, non è mai stato titolare indiscusso, ma era un se stava bene fisicamente era un buon inserimento, non ce l'ha fatta. Fabian è il vero punto interrogativo di questo mercato, non è stata un'operazione per adesso riuscita, vediamo se si riuscirà a sfruttare le sue caratteristiche, sono poche, ma quelle poche sono molto forti, cioè l'inserimento in area con colpo di testa e taglio per chiudere col piede, no, l'ha fatto vedere a Bologna, sono solo quelle. Però a parte i ringraziamenti, ognuno fa a chi gli pare, secondo me ha messo parecchio a posto lo spogliatoio, cosa che Vanoli da solo non era riuscito a fare. E poi oggi si è visto che la squadra poteva fare oggettivamente di più, secondo me non molto di più, perché guardando gli 11 iniziali io mi sono un po' intenerito, non mi sembrava una squadra insuperabile, una gran bella difesa, io direi, anche Gossens hanno retto soprattutto i raddoppi finalmente, perché se pensate, e qui si va sul tecnico, quindi lei si beri lasci perdere, guardi i messaggi,
2: sì, la stanno infamando tutti peraltro, per cui
1: a me basta, mandi in via Vanoli, mi potete infamare quanto volete. E se si va sul tecnico, Gossens con Senzao era un accoppiamento a alto rischio, perché Gossens Essence, poi in difficoltà fisica, oggi molto meno in difficoltà fisica, eh? Oggi
3: finché molto ha retto, sì, finché ha retto, sì.
1: Però con i raddoppi e Solomon che ha raddoppiato sempre fino al 95esimo e ha fatto un grande assist per l'1-0. Poi devo dire che loro in porta non c'hanno nemmeno una sedia, c'hanno un attaccapanni, perché quella palla lì una sedia la piglia quella di Somm. Scusate, di somma di Indur.
3: Però terzo va bene gol così. Di Indur in Serie A.
1: Indur fino al momento del gol praticamente invisibile. Però. Poi però è uscito fuori. Via, l'analisi della partita. Prima del Vate, Cervelli, Ubi Maior, Minor, Cessat e poi il Minor che Cessat e cioè il dottor Tiberi.
3: Una Fiorentina positiva fin dall'inizio perché sì, non ha sbagliato l'approccio. È entrata per prendere campo, ha mantenuto ordine nella manovra e una volta andata in vantaggio ci ha creduto, quindi un'ottima Fiorentina. Ci sono sempre questi cambi che lasciano perplesso. Io Fagioli non l'avrei tolto a quel punto della partita.
1: Non si sarebbe tolto neanche lui vista la reazione.
3: Sì, no, ma
1: devo dire.
3: Dopodiché va benissimo tutto. Oggi la squadra ha mostrato di poter giocare senza sbavature. Credo c'è che l'elemento principale sia l'assenza di tensione.
1: Certo.
3: E non abbiamo volato, però siamo riusciti a fare quello che si doveva fare, cosa è non è quasi mai in questo campionato si è riusciti a fare. L'abbiamo fatto a Bologna, l'abbiamo fatto a Como, no?
1: Sì. Anche forse soffrendo meno di Bologna agli ultimi minuti.
3: Soffrendo
1: meno di Bologna, a Como non si soffrì, però insomma si subì un gol, quindi si rischiò un po' di.
3: E poi a me pare che per una volta l'allenatore abbia guardato la partita Juventus-Verona. Perché uno dei problemi che aveva dato questa stagione, quando perdemmo inopinatamente con il Cagliari una partita in casa e ci ributtò nella mischia, sembrava che non fosse stata vista minimamente quel Cagliari-Juventus della settimana
1: col
3: prima.
1: Col contropiede.
3: E lì, siccome la Juve è arrivata cotta nel finale, noi siamo stati bravissimi a rosolarla ancora di più e a dargli questa spallata decisiva, cioè che non ci salva la stagione ma ci dà, almeno ce la fa chiudere con il sorriso, sì, la soddisfazione, cioè i Gobbi fuori dalla Champions, e questo è per noi un grosso risultato.
1: Sì, mi dispiace perché ci va la Roma. Mi dispiace perché ci va il Milan, sono d'accordo, perché ci va il Milan che ha deciso coscientemente di pareggiare con i Gobbi 3 settimane fa ed era una scelta sbagliatissima e poi ripaga. Adesso c'è qualcuno al telefono, poi purtroppo le parole di Tiberi, Giuseppe da Grenoble.
4: Ciao Andrea.
1: Ciao Giuseppe, oggi l'ha guardata, eh?
4: Quando vince contro la Juve soprattutto vanno fuori dalla Champions, per me è una goduria, penso per te e per tutti, capito? Ah, esatto. Ho detto Juve, non dovevo dire il nome,
3: ma oggi si può dire.
1: No,
4: però,
1: per me non dire,
4: certo, non cancello la delusione, la sofferenza che ho avuto tutto l'anno io mi dispiace per Vanoli, ma bisogna ambire a un grosso allenatore se posti paratici, secondo me è dietro a qualcuno, qui ne parlano, ma no, logicamente non dici il nome ancora. E poi ambire un po' ragazzi, insomma, voglio dire, basta, guardate sempre gli altri prima di noi, bisogna cominciare a pensare in grande, se no, caro commisso, te ne vai e vendi, perché adesso basta, cioè adesso è andata o mal andata, 7 anni si soffre, io sono deluso e già te l'ho detto, sto vedendo le moto, fanno incidenti oggi, una cosa incredibile oggi. Beh, e quindi capito Andrea, cioè bisogna un pochino intanto devono lasciare tranquillamente lavorare i paratici, che fa una bella rivoluzione, me lo auguro, perché se Benuta rimane vuol dire che delle ambizioni ci sono.
1: Io che rimanesse oggi, non ho mai avuto dubbi, Giuseppe.
4: Neanche io.
1: Non ho mai avuto dubbi.
4: Goduria, perché batte questa squadra incolore, e mi ha fatto veramente
3: disabili romatici.
4: Sì, ma poi vedi, non è che si è fatta una gran partita. Tatticamente, secondo me, siamo stati veramente bravi. E speriamo Parisi non sia fatto un lei grave. Ma
1: si sia fatto male.
4: Come ho visto.
1: In maniera abbastanza seria.
2: Temo di sì.
4: E poi ditemi, Andrea, non lo so. Dice, io non ho visto poi quello lì, ma dice che Gudmundsson ha avuto un contrasto con Spalletti alla fine partita, non lo so, gli ha messo la mano sulla spalla, ho sentito un po' di così alla radio, ma non ho saputo, non so se sapete a che cosa sono becchettate, mi sembra.
3: Non ho visto, ma c'è stato un alterco tra i due. Ma
4: un appello a Spalletti, sì. Ma ritorna il tuo paesino, ma lasciali perdere questi incolori, ma che te l'ha fatto fare? Rinvia. Un po' non sa neanche se poi ci rimane. Ma uno come lui, sì, basta, sì. Se tifoso viola, mai va via.
2: Se era tifoso viola era già avvenuto.
4: È una città in colore, io sono per il Torino, sì, no per loro. No, Torino, speriamo che poi i derby vincano. Sì, sì. Ieri c'è stato anche l'anniversario, io quella squadra lì l'ho amata tanto, perché c'era un grande Claudio Sala, Graziani, Pulici, insomma, l'ho amata tanto, pensa anche voi a quell'epoca lì. Comunque Andrea, vi saluto e io mi auguro davvero si faccia una bella squadra, perché non se ne può più. E guarda, qui ce n'è Juventini, domani ne appongo due o tre, me li lavoro bene bene, ma non se ne può più, quindi speriamo bene e vi saluto, ciao.
1: Ciao Giuseppe, ciao. E guardi, la mia straordinaria, elevatissima onestà intellettuale,
2: certo,
1: mi fa dire,
2: e modestia,
1: mi fa dire che ho infamato Vanoli sui cambi per due minuti consecutivi, perché secondo me non avevano logica, e invece ha avuto ragione lui. Quando i cambi sono stati giusti, non per il gol di Mandragora, ma perché è passata a due a centrocampo e a me faceva paura perché era entrato Thuram, stava per entrare, e Thuram è uno di quelli che ci ha tagliato spesso a fette il centrocampo, un po' monopasso.
3: Mandragora è stato forse il migliore quest'anno.
1: Mandragora, grande campionato, e come Uzzo Ranieri mi immagino che sia stato un cambio dovuto a un aspetto fisico. Però anche Comunzo è entrato molto bene. Comunzo è entrato molto bene. Quindi bravo il mister sui cambi. Questo non cambia l'opinione, ma purtroppo c'è Ubi Maior nuovamente. Giampaolo! Che ridi? Parla! Parla, ma non così moscio, Giampaolo. Vai Giampaolo! Dai Giampaolo!
5: Parla! Fammi parlare!
1: Ma parla!
5: Dottor Tiberi!
1: Digliele!
5: Andavo! No! Fammi parlare!
1: Ha parlato il Tiberi e poi parla!
5: No, vabbè, Fabio! Sto con me sta cerchi! Sai Vadi. Che si trovò! Andavo dalla Scenella, andavo! No! Quello sta con l'attore americano,
1: non ho capito nulla.
5: Perché
1: non vedeva da qualche settimana il Tiberi? Il Tiberi va a giro per il mondo.
2: Lo credo.
5: Io guarda, Andrea, non ci credevo io che si vincesse, avevo sempre paura.
1: Giampaolo, sei scarico.
5: Il gol di Osai.
1: Giampaolo, carico. Ti vogliamo carico, così ti si capisce troppo. Si capisce tutto quello che dici così. Invece è bello quando non si capisce.
5: Quell'amico con la barba mi ha detto vuole mettere lo spazio per me. Troppo gentili. Io non ci credevo, perché quando ho fatto il gol avevo paura, perché si era. Comunque il primo tempo ci
1: ha. Sì, ci è dispiaciuto a tutti per Dusan. Peccato, anche per questa volta rimandato.
5: Perché la parola era parabile, normalmente si poteva fare qualcosa di più meglio.
1: Di più la meglio si
5: poteva quest'anno qualche cosina però fa meglio. Chi cala mai lo dice, la vittoria non riscatta la stagione, però c'è vedo cose positive, si poteva fare qualcosa di più. Loro non sanno perdere, perché quando non vola anche sono Spalletti, io sono d'accordo con quello che ha detto quello che anticipava prima, loro come lo vedo io si sentono, si fanno il lui.
1: Giampaolo, stringiamo, è un quarto d'ora, parli.
5: Ne diranno,
1: bravo, così forte. Beh, vai Giampaolo,
5: ne diranno. Comunque Giorgio Servito, io ero più facile a mirare sul Narno, sull'acqua del Narno. Comunque ragazzi,
1: ma l'acqua del Narno aiuta a camminare, è bella densa.
5: Non mi ricordo come si chiama.
1: Chi? Invasa Cervelli, non ti ricordi? Cartellino rosso, Giampaolo. Espulso. Ciao. Non si ricorda come si chiama il Mate, si ricorda come si chiama il Tiberi.
2: Lo credo.
1: L'anticalcio,
2: ma soprattutto si ricorda come si chiama lei.
1: Prego,
2: che giornata. Ma che analisi? Queste non sono partite o situazioni da analizzare, sono situazioni in cui c'è da godere e basta.
1: Un po' mi ha venire
2: lei,
1: a fare
2: lei ora mi fa togliere qualche sassolino, perché io non ho da fare né l'avvocato di Palladino né l'avvocato di Vanoli. Certo, lei, come avrà avuto modo di notare, io mi appassiono per le cause perse, soprattutto io combatto l'ottusità e la faziosità del conduttore che ha continuato a infamare per settimane definendolo un influencer, un allenatore che non sarà certamente Guardiola, se no era a Barcellona e non allenare prima la Fiorentina e poi l'Atalanta, ma che ha fatto il record di punti degli ultimi 11 anni. Capito, e lei lo infamava. Ora è arrivato, io capisco che è una giornataccia per lei oggi, è arrivato un allenatore che a Firenze si è venuto a giocare la carriera perché se lui retrocedeva, come tutte le statistiche indicavano avrebbe dovuto fare, lui la carriera se la finiva, è venuto qua, si è gettato anima e corpo. Non è, io non sto qui dicendo che è Guardiola o Ancelotti, ma io mi chiedo, questa faziosità, questo rancore verso questo poi Romo, cosa doveva fare in più? Cosa dovevamo chiedere a uno che ha preso in mano una squadra di morti con 4 punti in 11 partite e ha fatto un girone di ritorno da Coppa UEFA fondamentalmente portandoci alla salvezza? È il miglior allenatore del mondo? No, ha dei limiti evidentemente, era a casa e è venuto a allenare a noi, per cui non sarà certamente il migliore del mondo, però cosa dovevamo dire a questo, quest'uomo? Ma quale sbaglio? Paolino! No. Paolino, è il risultato è tutto suo.
1: Sì, bene, gli butta pure i baci.
2: Ma ora c'è da leggere poi.
1: Ma che me ne frega a me, lei sbaglia completamente il focus, perché noi non ringraziamo Vanoli per quello che ha fatto, noi non lo riteniamo adatto a gestire una Fiorentina ambiziosa in futuro, che vuol giocare un bel calcio e che vuole risalire le posizioni.
2: Noi si è fischiato l'allenatore ci ha portato 3 anni di fila quarti, che è uscito in semifinale d'Europa League contro il Siviglia che avrebbe vinto la 3ª coppa consecutiva, è uscito fra i fischi e gli olè denigratori del pubblico. Mi importa assai, non ho più aspettative, non ho più aspettative da questo punto di vista. Ma quale? L'ultima volta
1: si è detto qualcosa. Ora basta, perché se no se interrompe il conduttore. No, lei non deve fare così, se no la caccio direttamente, perché qui conduco io, parlo io e poi lei si fa fare una sua trasmissione e fa il despota. Io faccio il despota, no, mi rompo le scatole, perché non ha nessun senso, perché lei non sa contestualizzare. Poi mi risponde, ma non adesso, perché la Fiorentina di Montella alzò l'asticella. Montella era Montella quello che tutti gli anni diceva voglio alzare l'asticella, non so se a Firenze si può alzare l'asticella, e fu fischiato per questo, non certo perché non batté il Siviglia. Il Siviglia fu anzi, non uscì tra i fischi, uscì, se lo ricorda male, noi si faceva il giro palla e si faceva gli olè, perché i fiorentini sono molto ironici, capisco che lei non capisca l'ironia, ma sì, i fiorentini sono molto ironici,
2: sì.
1: Tant'è che Ilicic rispose, non capendo anche lui da bravo sloveno l'ironia, battendo un rigore in curva apposta. Fermo lì, basta. Che la squadra fosse forte e che Montella avesse un po' esaurito la sua spinta, l'ha dimostrato il proseguio della carriera di Montella, che è dovuto andare in Turchia per ricominciare a allenare bene, e l'ha dimostrato Paolo Sosa l'anno dopo, che questa squadra era ad un livello molto alto. Poi, per carità di Dio, Montella ha fatto benissimo in quegli anni, ci ha fatto sognare anche Pradè Masià, se vogliamo ricordare tutti, perché con grandi colpi a pochi soldi senza che nessuno li conoscesse.
2: Ma era Montella?
1: Sì, ci hanno fatto sognare anche Pradea e Masià, certo, che è stato infamato. Su Vanoli io non vedo queste prospettive straordinarie. Va ringraziato tantissimo per quello che ha fatto un bel lavoro. Quando lei cita le statistiche sono vere, ma vanno contestualizzate, sono altri posti in cui si prende le statistiche e si dice che gli attaccanti, era questo, che gli attaccanti scarsi, ah no, non era in medio, ok, che gli attaccanti, io ho sentito dire che Sejas era più forte di Frey, che c'era un attaccante più forte di Batistuta, perché le statistiche vanno analizzate. Sa quali squadre erano a quel punto della stagione nella condizione della Fiorentina? E Benevento e l'Ancona, mi sbaglio, che erano squadre costruite per retrocedere in Serie B. La Fiorentina poteva retrocedere, ma non era un'impresa come per il Benevento e l'Ancona, cioè ha fatto una grande impresa, ma non è che la statistica era insormontabile e no, e l'ha dimostrato la Fiorentina. No, cosa ci aspettavamo di più? Meno sofferenza, questo ce l'aspettavamo, abbiamo sofferto. Maravilla. Lui a un certo punto ha scelto di pareggiare 0-0 col Parma. Il Parma va a Torino la domenica dopo con D'Aversa, che noi non avevamo voluto, ma Dio la fibbio tutta alla società, perché se la società vuole D'Aversa lo impone, punto e basta, e lo batte 4-1, 4-2 il Parma. Noi abbiamo deciso di fare i pareggi in casa per arrivare piano piano alla salvezza. Ha avuto ragione lui, permettetemi di dire che io non voglio avere allenatore.
3: Ma io la penso in questo modo, ma ripeto, cioè non a Vanoli bisogna essere grati, certo, per quello che è stato fatto. Bisogna ricordarsi anche i primi due mesi di Vanoli, dove non era riuscito a incidere perché c'era la solitudine dell'allenatore.
1: Non c'era Paratici.
3: Credo c'è che l'arrivo di Paratici abbia reso possibile tante cose. Quello però oggi abbiamo avuto la dimensione che una squadra che gioca con la testa libera può dare il meglio di sé, cosa che non avevamo avuto a Roma, perché evidentemente a Roma è stata una partita, cioè, veramente vergognosa. Quindi teniamoci quella d'oggi. Dal punto di vista delle statistiche e della salvezza non c'è discussione. La lotta per la retrocessione è cosa diversa dalla lotta per i piazzamenti europei, è un po' come 3-7 alla meno, no? Va giù chi piglia, no?
1: Certo.
3: È sempre, e come si vede tutti gli anni, su 38 partite, che non sono 30 partite, vanno normalmente giù le più scarse, cioè, questo bisogna sempre ricordarselo, no? Perché la stessa impresa di Vanoli, anzi di più, l'avrebbe fatta De Rossi, perché la rosa del Genoa è nettamente inferiore a quella della Fiorentina. Comunque va bene così, l'importante è voltare pagina. Credo sia costruire una Fiorentina con un progetto tecnico e con un'identità di gioco che quest'anno non si è visto, ma quest'anno va bene così, va bene essersi salvati, perché abbiamo rischiato davvero tanto e quindi non è che uno è contento, però tiriamo il fiato e oggi facciamo un bel sorriso alla faccia dei Gobbi.
1: Assolutamente sì, e lo ribadisco, io sono grato a Vanoli, io non vedo con Vanoli la possibilità di costruire un futuro. Prego, ora può ribattere. Lei vuole Vanoli per il prossimo anno?
2: No, io non voglio Vanoli. No, io voglio. No. Cerco di fare un ragionamento un pochettino più articolato, se mi può seguire senza faziosità. Allora,
1: non ce la faccio.
2: No, allora, io non me ne frega nulla di Vanoli. Io voglio coerenza. Cioè, quando qui, anche da questo tavolo, si è continuato a dire no, ci vuole gente attaccata alla causa, gente che tenga i colori, gente che si meriti la riconferma con i risultati.
1: Non ho mai detto questo.
2: Io certamente vorrei di meglio e non mi aspetto nulla, ripeto, da chi ha infamato per un anno quello che ha fatto un record di punti che resisterà anche per l'anno prossimo. Non credo si farà 70 punti l'anno prossimo, va bene? Quindi non ho aspettative da questo punto di vista. Mi chiedo però, lui preso a gennaio, Dice, può rimanere o no? Che doveva fare di più? Per me si può anche mandare via, a me non me ne frega nulla. Però bisogna creare anche le condizioni per mantenerla poi la gente, che il giorno che te ne capita uno buono qui, in una piazza di genere, e poi va via.
1: Che non era Palladino.
2: Che non era Palladino. Non sarà Palladino.
1: E
2: sarà,
1: anche lui è difficile da difendere ma, dopo quello che sì, è successo a Bergamo.
6: Scusate, Berio, però mettiamoci d'accordo su una cosa. Che tipo di allenatore, che tipo di guida tecnica, a prescindere dal fatto cioè che l'allenatore deve essere una scelta di una fisionomia di gioco, cioè Vanoli l'abbiamo preso per salvarsi,
1: è un po' come no? Peppe Iachini,
6: cioè, un pochino meglio, io vorrei un allenatore, siccome reputo il prodotto calcio italiano un prodotto che si sta svalutando, un prodotto anche poco vendibile,
1: ma sapete che hanno combinato questa settimana per, le partite,
6: cioè, penso cioè che si debba guardare acquisire una dimensione internazionale anche come tipo di gioco, per cui un gioco orientato a costruire, orientato a attaccare, un allenatore che porti conoscenze calcistiche superiori, non quelle legate all'episodio, alla maxi tensione su qualsiasi momento. Vero. Cioè che diventa anche un boomerang, per cui io è per questo che dico che ringrazio Pioli ma non lo vorrei come prossimo allenatore,
2: però è un qualcosa che coinvolge anche le altre figure della società, perché
6: indubbiamente,
2: perché voglio dire, la prima cosa allora che bisogna richiedere secondo me non è l'allenatore buono in tipo profilo internazionale, è la condivisione d'obiettivi fra la parte sportiva e la parte tecnica, fra il direttore sportivo e l'allenatore, perché quest'uomo, al di là del calcio non spumeggiante che ha proposto, si è ritrovato in mano, a parte è arrivato, non c'era né il direttore sportivo né il presidente di lì a poco, povero uomo, si è ritrovato una squadra, certamente con delle individualità forti, ma costruita malissimo, non c'era un esterno.
1: Sì, aveva
2: non c'era un esterno.
1: 3-5-2 come avevamo finito.
2: Non c'era una squadra senza esterni nel calcio di oggi. Cioè, per cui la prima cosa da fare è che gioco vogliamo fare e poi costruire una squadra di concerto, allenatore qualunque esso sia, il direttore sportivo. Secondo me non basta un profilo internazionale per svoltare il tutto. Ci vogliono giocatori e un'idea di gioco anche,
1: certo,
2: sì.
1: Non c'è. Però il problema è l'idea di gioco che ti può dare Vanoli. L'altro problema, a me non mi interessa se sia attaccata la maglia e non credo che ci sia. Cioè, se si vanno i tre, direttore sportivo, allenatore e allenatore dei portieri, saremmo attaccatissimi alla maglia. Il problema è che non avremmo noi due. Le competenze.
6: Il direttore sportivo sarebbe un naufrago.
1: E l'allenatore non se la caverebbe, forse se la caverebbe solo il Tiberi, ricordando i tempi in cui lo chiamavano Dassaev. Però detto ciò, non me ne importa nulla che sia attaccata la maglia, e non me ne importa nulla, e invece importa molto che sia. Che condivida le stesse idee dell'allenatore, questo è ovvio, è per quello che voglio che lo scelga lui, perché Vanoli tra l'altro non l'ha scelto lui, e non ha fatto male, ma non corrisponde alle idee di calcio spumeggianti. Poi gli riconosciamo tutti l'invenzione di Parisi alto a destra, il recupero di Fagioli da mediano davanti, da centro mediano metodista davanti alla difesa, gli riconosciamo diverse cose, ma non è l'allenatore giusto. Però insomma poi si diventa anche noiosi nel ripeterlo continuamente. Oggi c'è da dispiacersi perché la squadra con il pedigree più importante d'Italia anche per quest'anno non andrà in Champions, e queste sono cose che dispiacciono, tra l'altro allenata da un allenatore amico della Fiorentina come Luciano Spalletti, e sono altre cose che ci dispiacciono, ci dispiace tanto, ci dispiace per gli amici sparsi a Prato o nelle campagne intorno a Firenze che saranno rimasto tante delusi. Li salutiamo, li diciamo dai, forza, coraggio, alla prossima stagione. Iniziamo a leggere qualche messaggio, dottor Tiberi.
2: Ce ne sono tantissimi.
1: Benissimo, benissimo.
2: Allora Marzio che dice mamma mia come godo a batterli, a vederli piangere. Giuseppe da Calenzano, mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno. Certo che se ci fosse stato il VAR fin dagli albori del calcio la seconda squadra di Torino avrebbe tanti scudetti come Lentella Chiavari.
1: Sì, e sono d'accordo, e tra l'altro veramente incredibile mandare al VAR l'arbitro su quella roba. Andava chiamato il VAR quando ha ammonito Pongracic al 15° perché Yıldız si è autocolpito.
6: E non ha ammonito McKenna su una ripartenza nostra.
1: Parisi tirato giù di brutto. No, è d'accordo, dottor Tivelli?
7: D'accordissimo.
1: Yıldız, che impressione va fatto? Perché ne parlano come un top player, un predestinato, forse non sta bene.
6: Svuotato, Yıldız svuotato.
1: Veramente, veramente. Poi, più pericoloso quasi con Senzao dall'altra parte.
2: Viene penalizzato dal livello mediocre di chi gli sta intorno, secondo
1: poi
2: me.
1: Sì, però negli uno contro uno non è chi gli sta intorno.
6: Qualche calciatore che non sta bene ora è in testa ai mondiali. Queste sono realtà che...
1: Certo, sono d'accordo. Avete pensato come ho pensato io quando è entrato Gatti, Maremma, questo... Questo qui viene e invece anche lì ha alzato un piede su Pongracic che se lo prende lo sfascia e secondo me se lo prende da espulsione e se non lo prende da giallo perché non si alza il piede lì.
6: Bisogna apprezzare gli allenatori più raffinati, no? Quelli che preparavano l'europeo dicendo che tutti i calciatori devono essere numero 10, no? Non esiste più il numero 10, lo devono essere tutti. E che
1: questo lo diceva Spalletti.
6: Sì. E che quando è il momento fanno quello che si faceva da sempre in tutte le serie.
1: Metti
6: il lungagnone a fare il secondo centravanti a provare e a sperare, cioè, che una palla alta la butti dentro.
1: Sì, e che poi è stata anche l'idea ricorrente di Allegri con quell'altro, con Pavlovic, buttava a fare il centravanti. Lo trovate spento Lucianone Spalletti?
6: Io penso, la critica è fuori Spalletti, è che dopo un'esperienza smarronata come quella della nazionale bisogna fermarsi. Io ho grossa paura degli allenatori che non si fermano, che vogliono rientrare subito perché antepongono la voglia di riscatto alla razionalizzazione dell'errore.
1: Sì, sono d'accordo. Secondo lei, perché io in nazionale, a mio avviso, lui perde completamente la squadra, non perché fa gli schemi complicati, perché la maggior parte li ha fatti in allenamento con lui o con altri allenatori, ma quando decide di correre dietro ai difensori dell'Inter e passare a tre e butta a mare 30 anni di carriera per stare dietro a gente che poi non gli dà nulla.
2: È una domanda sulla nazionale o su Spalletti?
1: Spalletti
2: va per i 70, per me ha fatto il suo tempo, molto semplicemente.
1: A mio avviso è ancora uno degli allenatori, se non l'allenatore più bravo che c'è in circolazione.
6: Allenatore, io ribadisco sul concetto di prima, guardate Pioli, tutti si aspettavano il Pioli che aveva vinto lo scudetto al Milan.
1: Poi ci ha provato, perché ha rifatto tutte le cose, ha preso Dzeko al posto di Ibrahimovic, Dodò dove ha fatto Teo.
6: E però nessuno guarda, ad esempio, uno degli elementi costanti che fanno la solidità dell'allenatore è la conferma dei propri staff. Vi immaginate Conte senza Stellini o Allegri senza Landucci? Sì, e invece però... quando l'allenatore rifà tutto lo staff, quando l'allenatore è finito non in una strada ma in un pezzo di deserto senza sfondo, no, deve non basta la garra, la voglia di uscirne, bisogna stare fermi, analizzare la situazione e ripartire razionalmente. Io credo che questa cosa qua a Spalletti sia mancata, perché si è sentito proprio ferito, no, l'eliminazione dei mondiali è arrivata a un Gattuso che non l'ha rimediata contro, però l'eliminazione dei mondiali, ve lo posso dire, più che la federazione, l'eliminazione dei mondiali è colpa di quelli che non sanno che il 17 maggio c'è gli internazionali di Roma, certo, e mettono un programma il derby.
1: E poi costringono. Io sono rimasto. Voglio un.
7: Per me è colpa dei giocatori, però.
6: Ma scusa.
7: Per
6: ma
7: battere
6: quando,
7: la Bosnia.
6: Sì, per battere la Bosnia. Per battere la Bosnia devi giocare tranquillo. Ma per battere la. Allora, la federazione bosniaca è peggio della federazione italiana.
1: Non ci sono.
6: Il campionato bosniaco non dà la nazionale. Sono tutti giocatori che vengono da altri campionati. L'unico errore che potevi fare sulla nazionale italiana era quella di inserire tensione su tensione, lo spettro della terza eliminazione. È stato fatto solo quello, il messaggio. Non hai fatto uno stage, hai anche lì hai assecondato questa difesa a tre. Politano da solo poteva vincerla la partita se lo facevi giocare alto, l'hai fatto giocare terzino, no? Sono degli errori clamorosi che
1: sono abbastanza d'accordo.
6: Imputo alla Lega Serie A, perché l'altro, il male del calcio italiano da un punto di vista di debiti, di deficit, di assenze di riforme, è la Lega Serie A, ben più che tutto il resto della federazione.
1: La federazione non brilla,
6: no, ma sono tutte
1: ed è immobile,
6: ridi,
1: è un Moloch immobile,
6: non c'è,
1: no?
6: Dubbio, ma la Lega,
1: ma
6: di
1: la
6: Serie
1: Lega,
6: A,
1: la Lega è una roba incredibile. E poi alla fine la prefettura, sbagliando a mio avviso, ha ceduto al ricatto. Allora, se si gioca il lunedì sera, stanno fuori anche i tifosi della Roma e vi ritrovate con 50.000 tifosi fuori allo stadio, gestite l'ordine pubblico così, arrangiatevi. Questo è tale e quale ricatto del bambino nel derby di quanti anni sono passati?
6: Bambino mai morto.
1: Il bambino è morto. Un bambino morto. E fermarono il derby, ve lo ricordate? Se lo ricorda lei, ti
6: no.
1: 10 anni fa, 15 anni fa.
6: Sì, un derby.
1: Fu bloccato fu una dimostrazione di forza da parte di quelle due tifoserie alle quali poi non è stato fatto più niente, perché a Roma non si può, perché le tifoserie sono numerose, non va bene, lo Stato non può cedere a questi ricatti.
6: La finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina,
1: no? altra cessione ai ricatti.
2: Allora, ce ne sono tanti.
1: Sì, andiamo avanti.
2: Allora,
1: sui messaggi.
2: Aldo da Piombino: Vlahovic è stato vergognoso con quell'esultanza contro di noi.
1: No, non mi sembrava avesse esultato contro di noi. Ha esultato a favore suo. Ha visto un'esultanza contro di noi?
2: No, diciamo, era il primo gol contro di noi, ha esultato alla grande e poi bene.
1: Ha esultato anche a Lecce.
2: Bene che sia andata così. Poi abbiamo Sergio che ci invita a non far polemica, ci dice: ma che si può le godere una volta tanto senza pensare al resto?
1: Io non sono fatto così, io godo come un riccio, e l'avete visto, continuo a godere, starò tutto il giorno col sorriso stampato in faccia da ebete
6: anche domani,
1: ma intanto penso anche al futuro, perché non voglio, Sergio, che ricapiti una stagione così, perché mettere tutto la polvere sotto il tappeto farebbe ricapitare una stagione così, ma neanche stagioni più basse. Noi dobbiamo tornare a essere la squadra che tuttora è la quinta nella classifica assoluta di Serie A, e ci stanno lavorando per tornare per perdere posizioni, eh.
2: Poi abbiamo Franco Viola: con un Parisi che tornerà il prossimo anno, penso proprio che Harrison meriti la conferma.
1: Voglio il vostro giudizio, poi dopo nell'ultima mezz'ora facciamo il giochino delle conferme, di chi terreste questa squadra. Io Harrison no, assolutamente
2: no, neanche per me. A 6 milioni l'anno no.
1: 6 milioni? No, 6 milioni per l'acquisto.
2: No, quelli che prende lui. Quindi a 5 e 8. Sì, c'ha lo stipendio della Premier, viene la Serie A.
1: Questa cosa me la controlli. Perché...
2: Sì, sì.
1: Bene, lei lo terrebbe?
6: Ma io ho bisogno di capire chi è l'allenatore perché credo che non si possa cambiare, come ci verrebbe da fare, la totalità dei giocatori.
1: Certo.
6: Quindi bisogna tenerli tanti, e fondamentale è comprarne tre che innalzino assolutamente il valore della rosa. Certo. Uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco.
1: Però ne cambierà di più.
6: No, però tre di un altro livello. Io sono stanco degli acquisti da 10, 12 milioni, tutte queste mezze scommesse. 25 milioni su un calciatore che non sia piccolo.
2: D'accordissimo.
6: Ovviamente. No, cioè, capito? Tre calciatori di questo livello e innalzi, e poi l'anno dopo ne prendi altri due e hai già una squadra.
1: E secondo me non è neanche un'operazione impossibile, perché cedendo un po' di giocatori, rimandando in prestito chi non è possibile cedere, lei è d'accordo? Bene, allora andiamo avanti sui messaggi.
2: Poi abbiamo Franco Velo già letto, poi abbiamo Alessandro che ce l'ha con lei, dottor Savelli, dice: che c'entra Savelli con il calcio, diglielo.
1: Certo. Poi, ciao Alessandro, ti saluto tanto e rinnovo l'invito a mandare il proprio curriculum per sostituire, visto che capite così tanto di calcio, il conduttore allenatore a Domenica Viola o venire a fare gli opinionisti qui, perché ve lo ripeto come sempre, abbiamo un editore assolutamente illuminato che è molto meritocratico. Se voi ve lo meritate, avete un bel curriculum, venite a fare un bel colloquio e mostrate tutta la vostra scienza calcistica, li sostituite questi incapaci, ma provateci, perché fare dei leoncini da tastiera è facile.
8: Poi abbiamo Gioacchino. Buonasera a tutti, io spero che la società non perda tempo e confermi quello che è il vero artefice dello stratosferico girone di ritorno della nostra Viola, Paolino Vanoli. Stop.
1: Stratosferico? Dottor Cervelli, stratosferico. Quanti punti si è fatto, a parte gli scherzi, nel girone di ritorno, dottor Tiberi?
8: Come, scusi?
1: Quanti punti si è fatto nel girone di ritorno?
8: Controllo, Vanoni ha fatti 37 in 27 partite, ora guardo. Il ritorno... Il ritorno,
1: è la parte più felice, perché aveva passato il dicembre brutto, tra l'altro anche immeritato, perché noi si perde in casa col Verona, non si merita.
6: Ma l'avrà fatti 28 forse, una
8: però l'ultima d'andata era con la Cremonese, con la Cremonese, se non ricordo male, e andammo a 12, per cui ha fatti 29.
1: Bravo, 29.
8: C'è di peggio,
1: no, sì, a 12, c'è anche di meglio, 29, però insomma, dove eravamo,
6: non è il termine stratosferico,
1: no, un ottimo risultato.
6: Ma ha fatto bene Vanoli, ha fatto bene.
1: Però, se sono 29, è un ottimo risultato.
6: Siccome poi contano nell'ambizione di una squadra, conta anche il modo con come si ottengono i punti, come si fa a giocare le squadre, e quindi si valuta tutte le carriere degli allenatori, no? Non è che uno prende un allenatore, cioè il Milan i tifosi del Milan che si lamentano perché il gioco d'Allegri è un gioco speculativo.

0: Giuseppe da Foggia, salve, perché la vostra radio fa questa campagna contro Vanoli? La stessa cosa si è fatta a un Palladino, poi si è visto il risultato.
1: Qual è il risultato?
0: Ma scusami, cosa si Giuseppe. Voleva da Vanoli, saluti.
1: Si voleva un calcio migliore, questa è la risposta, allora, soprattutto in prospettiva. Quest'anno ce ne sono c'è bastato, altri. Sì, ma che me ne frega.
0: Se no, per dirlo.
1: Che vuol dire se visto i risultati? Palladino ha avuto i centravanti, a parte Retegui, però direi nel complesso più forte della Serie A, il portiere più forte della Serie A e ha fatto 65 punti. A mio avviso ne ha fatti pochi per la squadra, aveva Cataldi, aveva Adli. Cataldi è tornato alla Lazio, è stato determinante per tutta la stagione della Lazio. Si può imputare a Pradel non, quella non conferma di Cataldi? Assolutamente sì, però la squadra era diversa. Che c'entra paragonare se visto i risultati?
2: Ma io credo, cioè, che gli allenatori abbiano dei profili. Vanoli, se non sbaglio, ha 54 anni, non è la prima esperienza in cui allena. Mi sembra una brava persona, oltre che un buon allenatore. Ha portato in Serie A il Venezia, ha fatto un anno al Torino e fa giocare le proprie squadre in un certo modo. Questo certo modo è orientato alla gestione della partita, mai a impostare, a diventare padroni del campo con il proprio gioco. È un po' questa la caratteristica, ma questo non significa io non fo nessuna campagna contro Vanoli. Io
1: esprimiamo la nostra opinione.
2: Mi esprimo lo ringrazio, sono grato davvero. Ci aveva portato anche una Coppa Italia nel 2001, l'ultimo successo prima dell'introduzione dell'euro, come ha acutamente detto il dottor Tiberi De Anzi, per cui io ho una gratitudine vera. Quando si parla di dove si va, dove si deve andare, io penso che si debba andare da un'altra parte, e non ho nemmeno tantissimi nomi di allenatori italiani in testa. Mi guarderei più volentieri all'estero, perché mi sembra che il nostro calcio stia rimanendo indietro.
1: Vuole andare avanti con i messaggi? Ce ne sono tanti.
0: Assolutamente. Tanti. Allora, poi abbiamo Silvana che, ritornando su l'episodio di Gudmundsson, dice: io l'ho visto, ma mi è sembrato che Gud si fosse avvicinato per salutarlo e Spalletti ha reagito in maniera eccessiva, e poi è arrivato Vanoli e lo ha portato via abbracciandolo. Non lo so.
1: Ha portato via Gudmundsson, quindi noi non l'ha visto nessuno.
0: Ma io non l'ho visto.
1: No, neanche io.
0: Segno che forse non è stata questa gran cosa, ecco, perché se nessuno l'ha visto. Poi abbiamo il Mana Roberto che dice: di Certaldo sono buone le cipolle.
2: Ha ragione, Mana ha sempre ragione. Questo è l'elemento fondamentale.
1: Insomma, da Certaldo c'è arrivato anche un certo Boccaccio.
2: Boccaccio, va bene, ma
1: tanta roba.
0: Poi c'è Biagio Smolara, anche lui vanolista sfegatato. Mister Vanoli, un grande, grandissimo allenatore, grandissimo uomo. Dategli una squadra vera e lui solleverà il mondo. Comparatici, a mio parere, meglio di Corvino, faremo faville, ma teniamolo Vanoli, per favore. Poi.
1: Ne abbiamo già detto e ridetto, si diventa Melensi.
0: Marco dalla Svizzera: non è stato l'arrivo ai Paratici a far cambiare il risultato di Vanoli, quello che ha cambiato la situazione è che gli hanno comprato due mezzi esterni di attacco che non aveva. Invece Mauro dice: grazie Vanoli, ma ciao. Francesco da Napoli: no comment, si gode.
1: Sono d'accordo.
0: Claudio:
1: pigliati anche troppo in una domenica in cui lo vuole esprimere il suo dispiacere per i tanti vicini, ce l'avrà anche lei, no? Tanta gente vicina a Strisce, gli vuol fare un saluto, dire che noi siamo veramente dispiaciuti.
0: No, ma a me dispiace, ripeto.
1: Dispiace anche per Dusan, vero? Sì, il ragazzo prodigio.
0: Che per Dusan, no, ma io spero infatti che Dusan rinnovi e che il suo procuratore gli stacchi un altri 12 milioni di commissioni.
1: Non lo so se rinnoverà, però voglio ricordare, e per me diceva abbastanza il vero, che lui, andato lì, ha detto che si sentiva molto vicino a Haaland, di
0: sì,
1: cui gli mancava
0: Haaland era solo più veloce.
1: Solo più veloce.
0: Sì.
1: Devo dire che quello che fece vedere in due anni a Firenze era qualcosa di prodigioso. Anche e soprattutto nell'aiutare la squadra a salire, non solo nei gol, cosa che anche oggi ha sbagliato un'apertura

0: sulla fascia incredibile per quello che mi ricordo io.
1: Ha sbagliato anche un gol nel primo tempo, quello sotto misura su De Gea, e poi centravanti vero,
2: e poi secondo me c'ha un limite enorme,
1: la palla passa sotto il portiere
2: per giocare a quei livelli, che lui gioca con un piede solo, cioè lui di destro non sa neanche passare la palla. Lui non lo usa il destro, ragazzi.
0: Sì, però non lo usa neanche a Firenze, quando in due anni fece 40 gol. Un anno
1: Vlahovic è uno di quelli che sacrifica un pezzetto di carriera per gli ingaggi.
0: Eh sì,
1: e c'è poco da fare.
0: Un po' come Jovetic, se vogliamo cercare un ricordo. Perché lei dice che ha fatto troppo presto questo passaggio?
1: Ha fatto troppo presto questo passaggio, e poi quando subordina il suo rendimento a quello che gli dicono i procuratori, il centravanti si è in parte disattivato. Cioè loro sono state alla Juve
0: parolaccia, 30 secondi cartellino giallo e 30 secondi di silenzio in cui ci toccherà sentire Tiberi.
2: Allora, abbiamo controllato intanto, grazie anche all'amico Juan che ha scritto. Solomon Harrison prende 5 milioni e 4.
0: Impressionante.
2: Lordi, ma
0: sono 2,7,
2: sì,
0: via.
2: Sì, ho capito, 2, ma 7, comunque no, sì, c'è De Gea, Ken e Harrison.
0: Certo, ora, sono comunque troppi 2,7, ecco, sono benissimo. D'accordo con lei.
2: Poi ne abbiamo veramente tanti. Ildiz, come?
0: 5-4 netti sarebbero stata una follia anche in Premier, ecco.
2: Sì, sì.
0: 2,7 sono una valanga di soldi per un giocatore. No, sono d'accordo con lei. A 2,7 non lo confermo neanche se costa poco di cartellino, perché costa troppo l'ingaggio, non ci sono dubbi.
2: Poi abbiamo Ildiz gioca con la pubalgia da almeno 4 mesi. Spalletti lo deve far giocare perché lui al 30% è comunque migliore degli altri. PS, Pongracic e Dodò sono due che si attaccano il cervello, c'entrano poco col contesto attuale della Fiorentina. Io su questo sono d'accordo.
0: Io devo dire che Pongracic due partite ha fatto concentrato dall'inizio alla fine, è stato un muro impressionante. Se questo ragazzo riuscisse ad essere concentrato dall'inizio alla fine, è uno dei difensori più forti della Serie A.
1: Va inserito nella nostra difesa, dove terrei Pongracic, Ranieri e terrei anche Comuzzo. Io va inserito uno di un livello superiore, capace di far innalzare il rendimento di tutti, cioè uno che sa dare quadrato alla difesa.
0: Ma va inserito anche un terzino sinistro?
2: Bisogna capire quanti soldi ci sta a disposizione, però.
0: Ma lei non faccia il ragioniere.
1: Il problema è
2: io fuori ragioniere.
0: No, io sono
2: la gente
0: convinto.
2: Va pagata,
0: io
2: gli forti vanno pagati.
1: La gente va pagata, ma noi si è pagata anche Hohorin, per cui con questa scusa la gente va pagata. Cioè, se vuoi fare una squadra di alto livello, la gente va pagata, i soldi vanno spesi.
2: Allora si dice la stessa cosa. No,
1: non hai l'Europa da fare, non sei soggetto
0: al fair play finanziario,
1: alle norme finanziarie, che per sono cui è l'occasione. Poi dovrai rientrare. Io, per esempio, non vedo Ken nel futuro della Fiorentina. Poi ci può anche rimanere in mano, no? Perché nessuno lo vuol comprare al prezzo giusto.
0: Sono d'accordo, come sono d'accordo che Ken non ha nessun senso che forzi i tempi per rientrare, per dimostrare attaccamento alla maglia. Deve guarire da un problema serio che ha, ve lo do per certo, c'è un problema serio che è stato trascurato a lungo, più per colpa della nazionale che della Fiorentina, e ora che guarisca, sia per avere più possibilità di venderlo che eventualmente per averlo pronto la prossima stagione, eventualmente. Detto tutto ciò, siamo quasi in pubblicità. Io sono straconvinto che la proprietà metterà altri soldi, non è una cosa impossibile. Come i Fredkin continuano a mettere centinaia di milioni ogni anno sulla Roma, Commisso è stato il primo anno l'anno scorso, la famiglia Commisso, che ha messo dei soldi senza aver ceduto prima, e li dovrà rimettere purtroppo, perché gli investimenti dell'anno scorso non hanno dato i frutti che ci aspettavamo, non hanno dato assolutamente i frutti che ci aspettavamo. Quindi rimetteranno i soldi, un po' verranno da delle cessioni, qualcosa si farà coi prestiti, mi immagino, in maniera intelligente. Lei non si aspetta questa iniezione di denaro dalla proprietà?
2: Io vorrei capire cosa vorrà fare la proprietà di questa squadra, cioè della società. io temo che loro venderanno, per cui non mi aspetto grosse cose.
1: Allora, mettiamoci d'accordo, quando le proprietà straniere che considerano le società di calcio degli asset finanziari, tengono, le squadre sono sempre in vendita. Il problema è che le vendite arrivano quando loro ottengono il risultato economico che si prefiggono. Cioè, non è che, siccome c'è un monte di tifosi nostri che hanno paura che nessuno voglia comprare la Fiorentina, guardate che il problema oggi non è questo. Il problema è che chi la vuole vendere a delle cifre che sono estremamente remunerative, proprio perché la squadra di calcio è vista come un asset finanziario, per cui può essere lontana da noi, può essere lontana dagli occhi, oltre che lontana dal cuore. Non so se mi sono spiegato.
0: Ecco, questa citazione, io direi di andare in pubblicità, poi parliamo ancora del futuro e continuiamo a dispiacerci coi cari amici che purtroppo oggi hanno detto addio alla Champions. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
2: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
3: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
4: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
9: Siamo qua. Entrata sbagliata, siamo qua in diretta con i super ospiti, dottor Tiberi e dottor Cervelli. Lei se la ride, legga i messaggi velocemente perché poi dobbiamo...
10: Allora, abbiamo Luca che dice: Spalletti, cesto da bulletto da bar di paese. Il pallido Good gli ha appoggiato la mano sulla spalla con la sua solita grinta da panda distratto. Reazione ingiustificata, mi ha molto deluso.
9: Cioè che ha fatto?
10: Cioè che non gli ha fatto niente. Lui ha fatto dell'ironia per dire Goodmanson non ha fatto niente. No, ma ci credo, Goodmanson sembra un attaccabrighe. Poi dice: rispetto del fair play finanziario è sempre stata una scena, scusa, una bugia per giustificare campagne acquiste da vergogna. Quindi non cambia nulla e prima se ne vanno meglio è. Festeggiamo il centenario con la liberazione dei peggiori della storia. Dai peggiori della storia.
9: Io non è imminente la cessione, non credo che se continuerà così. Io vi chiedo che senso ha possedere una squadra di calcio per non godersela, perché poi il presidente se la godeva, veniva qui, andava, giocava, palleggiava nel Viola Park.
10: Sì, lui sì.
9: Il figlio, che senso potrebbe avere? Avrebbe un senso economico, ma il senso economico sì.
10: Secondo me girerà tutto intorno anche allo stadio, è parecchio.
9: Lo stadio è una partita conclusa, cioè
10: non del tutto, quasi.
9: Sì,
10: si avvia una positiva conclusione.
9: Sì. E loro hanno fatto un gran bel affare perché avranno 50 anni o 49 anni di gestione dello stadio, con un anticipo di un affitto che però diventa abbastanza basso, 1 milione l'anno, e quindi un buon affare per loro. Lo stadio viene concluso molto bene per la Fiorentina e per Firenze. E
11: vediamo, questi sono processi sempre complessi, per cui
9: sì, certo, una partita importante quella dello stadio. Andiamo avanti.
10: Sempre Aldo a Piombino. bambino dice: ma la conferenza di Spalletti non la fate sentire? E lui dice di essere tifoso Viola, lui è gobbo dentro.
9: No ragazzi, lui è tifoso della Fiorentina, io ho avuto modo, mi sembra, di giocarci.
11: È tifoso della Fiorentina, però è tifoso di se stesso.
9: Ovviamente, anche tifoso di se stesso, e come diceva il dottor Cervelli, ha visto nell'ultima occasione, perché poi invece lo diceva Tiberi, che non sembra, perché è arrivato poi alla ribalta non giovanissimo, cioè ha avuto un percorso lungo, ma lui è vecchio, c'ha quasi 70 anni,
10: 67 mi pare,
9: e quindi la chiamata dopo aver fallito la nazionale l'ha sentita come una delle ultime da parte di un grande club e ha accettato. Era difficile anche dir di no, dottor Cervelli. Ora
11: secondo
9: torniamo.
11: Me bisogna, allora, i soldi li hanno presi,
9: sì, certo.
11: Partiamo da questo ragionamento qua. Sarri che va alla Juve,
9: seconda volta
11: è rosso,
9: però lei oggi la perdoniamo,
11: ma oggi
9: no, non
11: c'è. Lo pronuncio volentieri perché abbiamo passeggiato sopra le zebre di qua e di là dalla strada una volta e due volte,
9: siamo d'accordo. Tra l'altro Sarri ha accettato, ha chinato la testa anche a mettersi la tuta di raso, che faceva imbarazzo oggettivamente, perché voleva essere l'unico allenatore che, partendo dalla seconda, non credo alla terza, riesce a vincere lo scudetto. Un percorso incredibile, cioè lavorava in banca, non ha avuto una carriera a calciatore, e sarebbe rimasto
10: clamoroso,
9: incredibile anche senza andare lì, anche senza andare lì. Ancora
10: due domande poi qui sull'attacco, perché Franco Viola dice: a onor del vero Vanoli ha fatto parecchi punti senza Ken, non è poco, l'inutile è Gudmundsson, ci basterebbe un Pinamonti per fare meglio. Mentre Stefano vi chiede un parere sulla partita di Piccoli, a lui non è piaciuto.
9: Non mi è piaciuto neanche a me per niente, perché è stato egoista su quella palla che ha calciato subito, era il 2-0, ne ha tenute poche ma non pochissime da quel punto di vista, e perché non è in grado di dialogare. Voi dite l'inutile Gudmundsson, ma quando è entrato Gudmundsson si è visto palla dentro, palla fuori, palla dentro, palla fuori, solo che lo fa solo Solomon in questa squadra, ed è un'opzione per andare in porta. Dopodiché ha fatto una partita di lotta.
11: Piccoli era un prodotto dell'Atalanta, l'hanno tenuto 5 anni in prestito, Spezia, Empoli, Lecce, Cagliari. L'anno scorso, a metà giugno, il Cagliari l'ha riscattato per 12,5. Quindi io che studio il calcio mio malgrado, reputo un prezzo di fantasia quello iscritto a bilancio su Piccoli, perché se te un mese prima la squadra che l'ha formato, che Piccoli è un 2001, quindi
9: c'ha
11: 25 anni, l'Atalanta l'ha mollato dopo che aveva capito quali erano e ritenuto esauriti i margini di crescita. Nessuna società può dare il doppio di quello che aveva dato il Cagliari. Io per Piccoli la vedo così, quindi Piccoli
9: 5 milioni in più
11: è questo, può fare meglio di quest'anno sicuramente, però è l'attaccante che ha i limiti che si sono visti, però Pinamonti ce n'ha altrettanti,
9: ma infatti
11: quindi
9: non so cosa
11: la soluzione non è Pinamonti.
9: No, non so cosa ne pensa Tiberi, ma io penso che a centravanti invertiti il risultato sarebbe molto simile, cioè a Sassuolo una decina di gol avrebbe rifatti Piccoli sicuramente, con quegli esterni poi assolutamente, e Pinamonti avrebbe avuto tante difficoltà in questo gioco.
10: Allora io penso anche che a noi fa tanta impressione la cifra dei 27 milioni, perché non siamo come società abituati ad acquisti di questa portata, va bene, perché poi è stato un mercato che di prezzi di fantasia ne ha visti diversi, secondo me l'anno scorso, ma anche Lucca 40 milioni rivenduto dopo 6 mesi,
9: no, è dato in prestito,
10: sì, va bene, è dato in prestito, ma insomma non è stato certo un acquisto azzeccato, per di più, per il 50% in più di piccoli, perché voglio dire, quindi ce ne sono stati vari, perché anche lo stesso Bonny, che io ritengo un ottimo giocatore, però ti compra l'Inter dal Parma dopo un anno o due forse discreti, non certo sfavillanti, 22 milioni. Cioè è stato un mercato particolare.
9: No,
10: poi,
9: no, diciamo il mercato degli ade punte.
10: Poi certo, 27 drogato. Milioni si trova di meglio, ecco, quello no, è palese.
11: Se io sono la Fiorentina, o se sono anche la Roma, vado dal Cagliari e gli dico: riscatta Piccoli, ci metto 5 milioni in più, è un prestito. Non puoi raddoppiare.
10: E quello
11: cioè,
10: è vero,
11: non fa parte delle
10: operazioni. I 12 milioni sono dell'anno prima, Cioè, l'anno prima loro decidono di riscattarlo, cioè, l'anno dopo a 12, arrivi a, lo riscatti a 12 dopo un campionato in cui segnò 12
11: non
10: gol.
11: Non aspettava nemmeno il Cagliari dentro l'Italia quei soldi.
9: No, ma io
10: sì, quello
9: io,
10: sì, l'hanno
9: sono
10: detto anche loro.
9: D'accordo, si può trovare di meglio e di peggio. A 25 non credo siano scattati bonus dei più 2 milioni, ma cambia poco. Ma a prescindere dal trovare di meglio o di peggio, è un'operazione insensata, perché raddoppi la cifra del e perché non ti serviva come calciatore, cioè non avevi un vuoto, avevi già preso Dzeko, cioè avevi Ken e Dzeko, non ti serviva, ti servivano di
11: tre
9: più
11: centravanti del medesimo procuratore, e si disse subito senza aspettare Corona, cioè non
10: sono errori che fanno un po' tutti, perché allora lo stesso Vlahovic, se lo posso dire, non so se mi viene tolta la parola, ma a un anno e mezzo dalla scadenza ha venduto a 82 milioni. Mi sembra che l'errore l'abbiano fatto gli altri, voglio dire.
9: Sì, però era il centravanti in Europa in rampa di lancio.
10: Sì,
9: cioè,
10: è
9: loro,
10: vero,
9: lui,
10: Andrea,
9: lui,
10: ma
9: i procuratori non lo mandano, credo, all'Arsenal, mi aiuti i cervelli, sì, che offre 80, perché vogliono fare una ripicca contro il nostro presidente che li caccia quando, perché la storia è questa, lui avrebbe anche firmato il prolungamento, è rimasto un altro anno o due a 5 milioni, ma loro volevano 15 milioni alla fine.
10: No, sono d'accordo, dico
9: giustamente,
10: ma se ne prendi 70 va via uguale, ce lo vendono uguale.
11: Ma io dico una cosa sola su Vlahovic: non si è mai visto una squadra che vende capocannoniere alla fine del girone d'andata.
9: Conta anche
11: perché
9: quello,
11: io posso prendere anche meno dalla cessione di Vlahovic,
9: ma vado in Champions,
11: ma forse vado in Europa League, che comunque sono 15-20 milioni da scalare dal prezzo,
9: tra
11: no?
9: L'altro ci danno loro al posto nostro con i gol di Vlahovic e noi arriviamo settimi e esultiamo per un settimo posto, e lì io
11: ma questo rientra sempre, cioè se hai proprietà che antepongano l'obiettivo finanziario a quello sportivo.
9: Sì, o si ritengono troppo furbi.
11: Oggi sono prevalenti queste proprietà, perché l'internazionalizzazione delle proprietà porta a questo. È un asset finanziario, quindi
9: sì,
11: t'ho comprato a nulla, perché la Fiorentina è stata comprata veramente a poco, cioè non si dice mai 140 milioni, no? Cioè ti voglio 3,70 non mi bastano per vendere, ne voglio 500, ne chiedo 600.
9: Allora, tra l'altro, a mio avviso si sentivano anche troppo più furbi degli altri, perché pensavano di avere in mano Berardi e di poterlo pagare 15 milioni, e si fanno sfuggire l'attaccante della vita perché tergiversano su 15, 18 da rivendita.
11: Stiamo vendo Chiesa perché c'ho Calleone, perché è più forte, c'è stato detto anche queste cose qua.
9: Quindi se arrivava l'argentino e arrivava Berardi, avevi fatto un capolavoro, solo che bisognava mettere 40 milioni invece dei 15 su Ioné e 15 su Cabral.
10: Sono d'accordo.
9: Comunque leggiamo ancora i messaggi.
10: No, c'è un ultimo, Mirko del Viola Club Feltre Dolomiti, che ci chiede secondo noi cosa si è fatto Parisi, o almeno se c'è delle informazioni un po' più chiare su suo infortunio.
9: Le informazioni io non le ho viste, ma sicuramente
11: l'esultanza di Mandragora fa pensare a un problema.
9: No, ma anche la richiesta subito del cambio.
11: Sì, il problema se va bene è una distorsione al ginocchio, se va male
9: è un crociato.
11: È un crociato.
12: Perché lui appoggia male su, gli tira la maglia e bisognerebbe la abbozzassero e dire che la maglia si può tirare se la tirano a vicenda.
11: Ma io aspetto i mondiali per capire.
12: No, la FIFA sta lavorando.
11: Se questa cosa qua che si vede in Italia ormai è normale, che tirare non la maglia, viene sanzionato se te pesti indietreggiando uno è fallo perché l'hai pestato il piede, se gli tiri la maglia in corsa non è, lascia correre. Sì, una cosa mi manda,
12: è incredibile, si tira la maglia, ma la FIFA ci sta lavorando non tanto e non solo per quello che succede in Italia, ma anche perché in Inghilterra ha iniziato l'Arsenal, allora lo fanno tutti, sugli angoli si tirano continuamente le maglie e gli arbitri non riescono a intervenire o preferiscono non intervenire perché se le tirano gli attaccanti a difensori, i difensori ad attaccanti, basta da tre rigori e smettono tutti per miracolo di tirarla. E c'era anche un vocale forse, se vogliamo sentirlo, e poi mi preparate i nomi di chi resta per voi nella rosa. Non voglio scuse, voglio i nomi di chi resta per voi nella rosa. Andiamo col vocale se siamo pronti, eccolo qua. Chi è?
13: Buonasera, sono Mauro. Grazie. Io vorrei sapere su quali presupposti il signore Andrea Bruno Savelli dichiara che Vanoli non è un allenatore all'altezza della Fiorentina. Quest'anno Vanoli non può essere giudicato per il bel gioco, ma solo per i risultati ottenuti in una situazione devastante. Chi ha fatto calcio lo sa che avere una squadra a terra fisicamente e con lo spogliatoio spaccato è un'impresa difficilissima e con 4 punti. Sono d'accordo con l'altro conduttore, che cosa doveva fare di più? E soprattutto un altro allenatore avrebbe fatto meglio? Datemi una risposta per favore.
12: Mauro, intanto calmati, mi sembri parecchio agitato. Mi dispiace di aver leso la tua sensibilità, visto che hai fatto calcio. Ma ci faccia il piacere, come diceva Totò. Ha fatto calcio, Mauro. Ha fatto calcio. Io, tra l'altro, tu eri preso da far calcio. Io ho visto il Torino di Vanoli e non mi era garbato. E il Venezia di Vanoli e non mi era garbato. Faceva solo contropiede. Quindi il mio è un'opinione personale, non su quale base, non avendo fatto calcio come te, Mauro, che fai calcio e sai, grande Mauro, purtroppo non mi piace quello che propone Vanoli. Lo ringrazio per aver fatto i punti, per aver rifatto aver messo di nuovo la squadra in condizione atletica, cosa di cui ha invece colpa Pioli. E fine di tutto ciò, non è quello che mi aspetto per il futuro della Fiorentina. Tra l'altro anche psicologicamente non vorrei che aggiungeste nulla, tanto si è straparlato di sta roba. C'è un ultimo messaggio, vedo
10: Luca che
12: Mauro ha fatto calcio.
10: Sì, vabbè, ora
12: no, mi sta questa roba, ho fatto calcio, cioè, ma che vuol dire ho fatto calcio? Ah, bisogna avere uomini di calcio. Corvino faceva aeronautica prima di fare calcio, Moggi faceva il capostazione prima di fare calcio. Cosa vuol dire ho fatto calcio? Ma ci faccia il piacere. Allora,
10: a parte che
12: ho fatto Totò.
10: Io non so la storia di Mauro.
12: Ha detto come sanno quelli che fanno calcio. No, vabbè. Vabbè, a me non mi piace.
10: Ma certamente, prego, ma insomma.
12: Prego, lei che ha il messaggio. Ha risposto di nuovo Mauro con un vocale.
10: È un altro telespettatore. Allora, illuminati amici. Il project financing del Franchi, se si concretizzerà, potrebbe essere un boost decisivo per la cessione, almeno sì, io ci spero. Sì, la situazione va sbloccata, perché se no si resta nella mediocrità per chissà quanto, Luca. Ora Mauro ha risposto.
12: Va sbloccata, bisogna che la società faccia un'offerta, e ora ha fatto solo
11: una dichiarazione di intenti in cui chiede di avere in gestione non lo stadio ma il secondo lotto degli appalti, che è un ragionamento più da società immobiliare che da società di calcio, per cui dovrà entrare nel dettaglio, penso e spero velocemente.
10: Però secondo me va in continuità con il total control che diceva Rocco, perché loro dicono io ci metto anche 60 milioni, c'è voluto 3 anni per fare una curva, considerando c'è da rifare anche l'altra curva, da fare lavori sulle altre parti restanti, io soldi ce li metto, ma se di 50 anni di concessione 10 li devo passare dentro a un cantiere, li gestisco io e faccio prima.
11: Non credo che questa cosa qua sia una cosa indolore. Quando un progetto è finanziato con i soldi pubblici e con i soldi dell'Unione Europea, penso che si debba stare attenti a non finire in una strada che poi le sospensioni arrivano da un altro campo della Repubblica.
9: Ma io, guardate, ho sempre fatto il tifo per lo stadio a Campi. Ora che ci siamo ritrovati con questo, bisogna portarlo in fondo.
11: Non c'è dubbio.
9: L'amministrazione lo sta facendo bene su una scelta fatta all'amministrazione precedente. È evidente che non ci è voluto 3 anni per fare la curva. Secondo me sono partiti da un annetto i lavori e sono partiti a singhiozzo, perché la Fiorentina ha giocato ogni 3 giorni quest'anno e quindi monta il cantiere, smonta il cantiere. Adesso che purtroppo la Fiorentina magari fosse andata avanti in conference, è stata eliminata, abbiamo visto come i lavori procedono molto più speditamente.
10: Per me c'è da andare a Reggio Emilia un anno, fare un pianto, un lamento,
9: ma io sono d'accordo, è la società 3 anni che non lo dico. Voluto,
10: infatti fu Barone che
9: noi siamo andati a Perugia senza problemi, non c'era nulla di queste polemiche. Quando fu fatto il restyling per Italia 90, si è fatto un anno di trasferte a Perugia. Se sentiamo giustamente diritto di risposta a Mauro, visto che io ho risposto in maniera assatanata, prego, prego, c'è il vocale di Mauro, appena è pronta la regia, è pronta, si sente. Ha fatto calcio.
13: Mi scusi, signor Savelli, sì, vorrei solo rispondere.
9: Anche meno, prego.
13: Io non pretendo di dire che ho fatto calcio, anche se un pochino l'ho fatto.
9: Lo sapevo.
13: Semplicemente
9: io
13: le chiedevo qual è la sua motivazione per cui lei non ritiene Vanoli all'altezza. Io ho semplicemente detto che chi ha fatto calcio sa benissimo che la situazione ha preso Vanoli era una situazione difficilissima, soprattutto da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche atletico. Tutto qua. Non pretendo di dire che Vanoli è un grande allenatore, che bisogna tenere Vanoli. Era solo una domanda fatta a lei, semplicemente. Sì. Volevo una risposta, me l'ha data, poi per il resto lasciamo fare.
9: No, non lasciamo fare nulla, perché il tono è arrogante, caro mio. Sembra di sentir parlare Spalletti, manca che lo strascichi un pochino di più. E lo sapevo che lei aveva fatto calcio,
10: sì,
9: si
10: Andrea,
9: capiva.
10: Un po' però, che bene. Certo, ma perché io ci va leggero.
9: Ma io non, ma che me ne frega? Ma io
10: no,
9: non
10: nulla,
9: mi ha detto
10: ma
9: che
10: uno
9: io
10: risponde a tono poi.
9: No, la prima non c'era nessuna risposta e le ho detto è una mia opinione, eccolo tutto là, è una mia opinione condivisa da tanti, spero che la condivida anche Paratici. Accetto, lui è un pochino strano perché dice di qua e di là, però non ho detto che lo confermerei. Ma è facile dire tutto e contrario di tutto con la voce alla Spalletti. Io lo so perché ho fatto calcio, non mi piace, io dico la mia e accetto anche quelle degli altri. Poi mi accaloro perché mi diverto e mi accaloro sempre sulla Fiorentina. C'è un ultimo messaggio,
10: sì, che Vieri appunto che dice ma quello si deve dare una calmata, sei te non l'ascoltatore che ha mandato un messaggio tranquillissimo.
9: Vieri, io mi calmo. Ma lo dici te che era tranquillissimo, era quella tranquillità contenuta dell'arroganza. Comunque io non sono calmo per nulla quando si parla di Fiorentina, mi agito e mi agiterò per tutta la vita quando si parla di Fiorentina. Caro Vieri, stai calmino te a guardare la Fiorentina che si salva alla terzultima di campionato. Io mi agito e come? Pareggiando 0-0 col Parma, pareggiando 0-0 col Sassuolo, pareggiando 0-0 col Genoa. Ma di che cosa si parla? Va bene, ditemi i nomi.
10: Oggi Goduria Viola.
9: Oggi solo
10: Goduria Viola.
9: Oggi solo Goduria, datemi
10: il
9: 5 nomi che confermereste.
10: Torna.
9: 5 nomi che confermereste, si sta chiudendo la trasmissione per l'anno prossimo.
10: Vai. Io?
9: Sì,
10: De Gea, Dodò, Gosens, Fagioli e Ken.
11: De Gea, Pongracic, Ranieri, Mandragora, Endur.
9: Lei probabilmente confermerebbe anche qualcun altro.
10: Anche Endur lo confermerebbe.
9: Gudmundsson lo confermerebbe.
11: Può decidere all'allenatore. Se Gudmundsson, che non ha scusanti per certi comportamenti, come non le hanno diversi altri che non abbiamo visto in campo sempre, Gudmundsson deve trovare un allenatore che crede in lui, altrimenti lo cedi.
9: Lei? Gudmundsson sì, Gudmundsson no?
10: Sì.
9: Ah, lei lo confermerebbe, sì. Non rientrava però nei primi 5.
10: No, 5 sono un po' pochi.
9: C'è un ultimo messaggio e poi si va a casa.
10: Sempre su Vanoli, ma gli emolumenti sono stati pagati a Vanoli perché è andato sotto contratto. Perché è andato sotto contratto? Per salvare la squadra. Se non la salvava gli si rendeva indietro soldi?
9: Vabbè, non è soltanto una questione di soldi, è stato bravo.
11: Ma è stato Vanoli, bravo. Vanoli, missione compiuta.
9: Come il bravo Beppe Iachini, e si confermò e si vide i risultati.
11: Il curriculum di Vanoli, allenatore di Serie A, da Serie A, è aumentato con questa impresa sportiva.
14: E allora io vi ringrazio, ringrazio chi ha fatto calcio e ci ha seguito, chi non ha fatto calcio e ci ha seguito, chi ha fatto calcio alla grande, eccolo qua alla mia destra, alla sinistra degli schermi, era il Dassai e vede i colli del Chianti, eccolo qua, Tiberio Bagni, dottor Tiberi per tutti.
10: Buonasera, arrivederci. Saluto, saluto.
14: Saluto del calcio mondiale. Io non lo so se da giovane ha fatto calcio, ma sicuramente era un cervello. Era un cervello, era un regista, io lo vedo così. Vate nel calcio, Massimo Cervelli.
11: Grazie, forza Viola, e bellissima giornata.
14: E adesso più che mai il saluto ci sta tanto bene. Tutti in coro, noi non lo possiamo fare perché siamo in televisione, non facciamo calcio, facciamo televisione. Che si vinca, che si perda, forza Viola e buon pomeriggio a tutti, anche a quelli che non vanno in Champions. Ciao.
15: Radio Firenze Viola.
16: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
17: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
18: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
19: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
20: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
19: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
21: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
22: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
23: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
24: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
25: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
26: Tutti matti per il Velvet Pet.
27: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
28: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
27: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
6: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-0 per la Fiorentina, il finale con le reti di Ndur e Mandragora che hanno scoppiato la Juventus, una Juventus a un passo veramente dal dramma sportivo ed economico, perché la non qualificazione in Champions League sarebbe catastrofica per i bianconeri. Una Fiorentina che si prende una piccola e magra soddisfazione, e sottolineo sia il piccolo che magro, di questa appunto partita, che ha dato sì 3 punti alla Fiorentina, però non bastano per far riprendere una stagione veramente fallimentare per la squadra ora di Paolo Vanoli e prima di Stefano Pioli. Buon pomeriggio anche ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
7: Ciao Lento, ciao Iara, ciao a
8: ciao
7: tutti.
8: Angelo.
6: Allora, Angelo, per prima cosa ora bisogna far tornare il sorriso alla Chiara, che i nostri ascoltatori le stanno facendo passare a suon di evviva questa partita, riscatta tutta la stagione. Ecco, non è così.
8: No, più che altro mi sento un po' come il brutto anatroccolo. Mi rendo conto che sia un limite mio, però non posso nemmeno snaturarmi. Io provo rabbia. A me oggi sinceramente mi viene ancora più voglia di sperare di non rivederne nessuno a inizio della prossima stagione. Si ricordano di correre il 17 di maggio, ci hanno bellamente preso per le mele per un anno, ora che non hanno più niente da perdere fanno gli eroi a Torino. Bene, che si godano la giornata, io mi ricordo i 10 mesi che mi hanno fatto passare.
7: Guarda Chiara, io sono d'accordo con te, nel senso questa impresa comunque resta, è una soddisfazione diciamo di rimbalzo comunque lasciare fuori o provare a lasciare fuori la Juve della Champions in una partita così importante per i bianconeri, però certamente non possiamo dimenticarci quello che è successo prima, quindi finalmente la Fiorentina ha giocato una partita libera di testa, no? Cosa che non era riuscito a fare diciamo in precedenza, per cui abbiamo visto quali possano essere le doti di alcuni giocatori, però siamo vicini a quello che è quasi un anno zero, cioè tutte le volte a forza di parlare di anno zero, questa qui l'ho letta su Facebook, il centenario si potrà festeggiare come l'anno 50, no? Perché altro che 100 anni sono meno, però diciamo battute a parte, questa qui è una bella vittoria e anche una bellissima soddisfazione, perché fare un dispetto alla Juve
8: c'è chi ti dice, Angelo ti interrompo, ma siamo sicuri di avergli fatto un dispetto? Perché questi se vanno in Conference è più facile di noi che la vincano.
6: No, allora in Conference non possono andare, vanno in Europa League, ma il dramma è economico per la Juve, cioè questo è proprio...
8: No, è un ascoltatore che non si firma.
6: No, è proprio un dramma totale per la Juve dal punto di vista economico, che deve rivedere tutto ciò che insomma che viene dal mercato e non solo, dovrà probabilmente cedere un big tra Bremer e Ildiz, insomma è un dramma sportivo per la Juve ed economico, questo assolutamente non abbiamo fatto un favore alla Juve, ecco, questo è fuori discussione.
7: Certo, no, ma guarda, anche io preso dall'ansia della vendetta dopo un'annata così ignobile avevo fatto il conto della Juve in Conference, invece andrà in Europa League perché ci andrà la settima in Conference.
6: Sì, esatto.
7: Però comunque sì, il danno per la Juve sarebbe veramente di grandissime proporzioni. La Fiorentina si trova di fronte ad un nuovo inizio, io spero possa essere il più costruttivo possibile. Oggi Paratici ha parlato prima della partita e ha detto delle cose interessanti, compresa quella secondo me che, come diciamo molto spesso abbiamo avuto modo di dire, ci dovrà essere una bella analisi anche all'interno del club per mettere per cambiare qualcosa in settori, dal mio punto di vista, per quello che so, che diciamo ruotano intorno alla squadra e non solo. Quindi prima ha risposto a una domanda dicendo che ha appena comprato casa a Firenze, quindi
8: è focus. Non ha
7: intenzione di andarsene, però ha anche ribadito il fatto che dal suo punto di vista per ripartire bene sarà necessaria una grande riorganizzazione.
6: Sì, sì, la Chiara è rimasta su quel sono focus sulla Fiorentina.
8: Perché prendono in giro noi milanesi per questa tendenza a inserire termini inglesi, e devo dire che da quando poi è arrivato Paratici, fortunatamente sarà lui a diventare bersaglio di questo tipo di riflessioni. Ringrazio anche Salvatore Viola da Torino che dice che sono ridicola e conferma ridicola. Quindi grazie, buona domenica anche a te. Ma... se questo è il modo di godere per una vittoria, preferisco restare nel mio pessimismo e fastidio.
6: Ok, però va bene, stiamo calmi con le parole, che ridicoli sono altri, vi chiedo gentilmente di essere corretti anche nei messaggi che mandate. Angelo, andiamo ad ascoltare Vanoli insieme, visto che c'è subito a Sky Sport, e poi lo commentiamo.
0: Buon pomeriggio a tutti.
9: Non ha più voce, immagino ha strillato per tutto i 90 minuti. Non so se è la Fiorentina più bella che lei ha visto, però è quella che fa crescere ancora di più i rimpianti per una stagione che poteva essere diversa, per come avete giocato, per come avete vinto questa partita, secondo lei?
0: No, assolutamente, i rimpianti non ci sono. Penso che questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano, perché sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi, la nostra gente, Firenze, a questa partita importante. Io penso che faccio i complimenti al gruppo, un gruppo di uomini che nonostante tutto quello che è successo quest'anno hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte. Quindi complimenti alla squadra.
9: Abbiamo sentito Honduras, ha detto merito della crescita di questo gruppo, della mia crescita è del mister. Parole bellissime da parte di Mandragora, di Dodò. Lei sente suo questo gruppo e sarà suo anche il prossimo anno questo gruppo? Vi vedrete con Paratici? Sente di voler restare qui?
0: Mi sono già espresso su questo, quindi oggi mi vorrei godere dopo tanto tempo insieme a questi ragazzi questa magnifica vittoria, che penso che sia una vittoria importante, dimostrando che quando c'è un pizzico di serenità crescendo si può anche giocare bene. Però quello che sottolineo è che io ho dovuto insieme a questi ragazzi arrivare a un obiettivo che era quella salvezza, e quindi questa è la cosa più importante. Poi con la società, ripeto, hanno sempre avuto stima nei miei confronti, e quindi non ho niente da dire, non ho niente.
9: Io rubo una domanda che ha fatto Fabio Caressa a Palladino la volta scorsa. Secondo lei merita di restare? Sente di meritare di restare per quello che ha fatto?
0: Ma guarda, come ho detto, rispondo un po' da presuntuoso, ci sono i numeri, ho portato la società quando mi ha chiamato, mi ha dato un obiettivo con la paura che si retrocedeva, l'ho raggiunto, poi adesso sarà la società a decidere che cosa vuole in prospettiva futura. Una cosa sono certo, se fossi io il prossimo allenatore della Fiorentina, vorrei una Fiorentina di alto livello.
9: Fabio?
10: Hai parlato di paura? Hai giocato con la tua squadra una grande partita a Torino, ma dalla panchina tua si avvertiva un po' la paura della Juventus, che un po' a guardare la gara emergeva, la tensione, il fatto di non riuscire a superarla?
0: Guarda, secondo me oggi siamo stati veramente bravi nei duelli individuali, nei raddoppi sulle catene laterali, perché hanno veramente giocatori forti in quello che è la capacità di saltare l'uomo. Una squadra che appena ci siamo schiacciati un po' nell'ultimo terzo, loro diventano veramente pericolosi. Però devo dire che mi hanno fatto una partita veramente attenta, di coraggio, e io penso che abbiamo sfruttato quello che penso che nella costruzione della Juventus un po' queste ripartenze te le lasciavano, ecco, potevamo sfruttarle ancora meglio.
10: Grazie, in bocca al lupo, complimenti per la vittoria, andiamo.
6: Allora, queste le parole di Vanoli. Angelo, io riparto dal, insomma, dalla risposta presuntuosa, e cito lui, no? Sì. Ci sono i numeri che parlano, e poi soprattutto, se fossi io, cito Vanoli, il tecnico della Fiorentina l'anno prossimo, vorrei una Fiorentina di alto livello. Insomma, non sono parole banali queste.
7: No, devo dirti che si chiedeva alla Fiorentina di chiudere con dignità, la partita contro la Roma all'Olimpico era stata, cioè, francamente un disastro. Oggi la Fiorentina ha fatto una gran partita, su questo bisogna dare atto a Vanoli. Poi che cosa succederà io francamente non lo so, sono sempre stato convinto che Paratici avrebbe scelto altrove, proprio per la sua necessità e volontà di costruire un ciclo da zero, con un allenatore che portasse un'idea di gioco anche diversa, un allenatore più libero di testa. Io ho sempre pensato ad un prospetto che arrivasse dall'estero. Certamente questa prestazione, anche se non mette da parte il 99% diciamo della vergogna alla quale abbiamo assistito in questa stagione, dà credito a Vanoli, il quale, devo dire, resterebbe volentieri, l'ha fatto capire più volte. Io non so cosa succederà, diciamo, ribadisco che per quanto riguarda Paratici la sua idea è sempre stata di portare a Firenze un allenatore giochista. Bisogna vedere ora quali equilibri nuovi si proporranno al direttore sportivo, quindi non so se si riaprirà il capitolo allenatore. Devo dire che la prestazione oggi della Fiorentina ha puntellato almeno un po' la posizione di Vanoli.
6: Chiara?
8: Angelo, stavo proprio cercando di capire anche insieme agli ascoltatori come metabolizzare quello che poi ha raccontato il campo, non solo il risultato, perché c'è chi come me è rimasto anche stupito dall'agonismo. Abbiamo visto una Fiorentina in campo non solo per 90 minuti, ma una Fiorentina correre come forse mai aveva fatto. Mandragora aveva fatto intendere nei giorni passati che quella di oggi potesse essere la classica gara nella quale vederli in campo col fra i denti. Ma hai il timore che poi la gara di oggi e magari anche quella di domenica, perché con la testa libera potremmo rivedere una Fiorentina tipo quella di oggi, possano comunque aiutare la dirigenza a rivalutare alcuni singoli?
7: Sai, allora, intanto, Chiara, penso che comunque fosse andata, insomma, abbiamo fatto presto più volte a dire anche sì, bisogna mandare via tutti, poi insomma ci sono dei conti da fare, ci sono degli stipendi di cui tener conto, ci sono dei cartellini che sono costati tantissimo, per cui mandare via tutti o quasi sarebbe stato impossibile. Io credo che il prossimo ciclo ripartirà con giocatori convinti di restare, quindi diciamo, fra questi io francamente non ci metto Ken, con giocatori che sappiano di dover ripartire da una situazione di grande sconforto, perché non ci dimentichiamo com'è stata quest'annata, per ripartire verso una posizione che dia alla Fiorentina il giusto merito. Per cui sì, qualche posizione potrà essere valutata, ma lo sarebbe stato comunque, Chiara, secondo me, perché Paratici avrebbe parlato con chiarezza a tutti i giocatori, cercando di capire anche in base alle loro, alle loro considerazioni, al cartellino che sono costati e allo stipendio, ecco, quale soluzione migliore trovare.
6: Perfetto, Angelo, grazie mille come sempre, poi tanto ci sentiremo molto presto qui su Radio Firenze Viola.
8: Ciao Angelo, a presto.
7: Ciao a tutti.
6: Grazie ad Angelo Giorgetti. Qualche messaggio poi andiamo da Luca Calamai.
8: Massimo da Brozzi, sono molto d'accordo con lui, si potrebbe parlare per un minuto del gol di Mandragora, per me è stupendo, oggettivamente ha fatto un gran gol. Gianmarco da Varese, adesso vanolismo dopo questa vittoria, alza la posta, trend per Paratici che è in focus su questo achievement. Chiara, non te la prendere, chi offende non merita alcun commento. Questo è Simone, lo ringrazio. Gio dalla Campania, io ho 63 anni, vivo vicino a Napoli, mi ricordo benissimo quando i tifosi napoletani 20 anni fa erano contenti se battevano la Juve e il Milan. Io non ci sto, io voglio diventare come loro che adesso contestano se arrivano secondi. Ci riusciremo mai? Forza Viola comunque. Gio dalla Campania. Per chi ha più di 50 anni come me, ci scrive Gabriele, dopo tutto quello che abbiamo dovuto subire da quella marmaglia bianconera, Vincere così, togliendo loro da sotto il naso la qualificazione alla Champions, è una goduria immensa. Visto che differenza avere in campo un giocatore, vedi Solomon, invece di un mestierante edulcore un po', vedi Gudmundsson, questo ce lo scrive Roberto. Mi raccomando, ora Caroselli e rinnovo a Vanoli, questo è il messaggio di Matteo da Piombino.
6: Allora diamo il buon pomeriggio anche a Luca Calamai, ciao Luca.
11: Ciao Lorenzo, ciao
6: Luca. Allora Luca, qui arrivano messaggi dove ci offendono un po', dove comunque ci dicono che siamo ridicoli, ci hanno detto.
8: Evidentemente non si può. Però non resta... si può contestare a questo gruppo il fatto di essersi ricordato di giocare a pallone il 17 di maggio.
6: Esatto, resta un brodino questa vittoria contro la Juventus, che certamente ci fa tanto piacere, però insomma non può riscattare una stagione, Luca.
11: A questo non c'è dubbio, ma questa partita da tre vanno presi, no? tre sentenze, ma tre riflessioni date da risultati. Cioè la Fiorentina è riuscita a regalare quantomeno una gioia ai suoi tifosi, perché immagino che questo risultato faccia uscire dalla Champions la Juventus. So che non è il massimo della vita, ma comunque in quest'anno bisogna accontentarci anche di queste.
8: Loro pensavano, Luca, di poterci condannare alla Serie B, perché in un certo senso la Fiorentina poteva arrivare alla gara di oggi senza, esatto, la matematica certezza della salvezza, in un certo senso gli tipo boomerang, gli è tornato indietro.
11: Cioè non ci cambia la vita, però insomma non possiamo negare un po' di soddisfazione questa la regala. Ma voi mi siete testimoni, io sono da un mese almeno che dico che non cerco valutazioni di quest'anno proiettate nel futuro. Cioè non è che se avessimo perso con la Roma, quando abbiamo perso la Roma ho detto vedete bisogna andare via Vanoli, ora battiamo la Juve, bisogna che resti Vanoli, oppure pareggiamo col Sassuolo, via tutti, vinciamo con la Juve, abbiamo una squadra fantastica. No, queste sono partite che vivono di vita propria, quindi non ci deve, secondo me, legare riflessioni assolute, però bisogna dire stavolta, così come abbiamo criticato in maniera dura un gruppo che non era sceso in campo all'Olimpico, oggi la Fiorentina ha fatto la sua partita dal primo minuto e quello sarebbe stato comunque lodevole a prescindere dal risultato. Il risultato la impreziosisce. Poi è chiaro che il dibattito successivo ruota molto intorno all'allenatore, ma ruota molto intorno all'allenatore perché, cara Chiara e caro Lorenzo, non sappiamo dove voglio andare a parare, qual è il progetto, no?
6: Sì.
11: Qual è l'idea per il nuovo allenatore? Non credo che la Fiorentina abbia ancora nessuna firma in mano. E non il risultato di oggi, lo ripeto, ma una valutazione anche complessiva. Allora, se viene De Zerbi, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Maresca, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Farioli, benissimo, ma resta al Porto. Allora, se la corsa alla panchina della Fiorentina è limitata a Vanoli, Grosso e De Rossi, io credo che dal mio punto di vista non esiste la soluzione che mi piace in toto, ma non esiste nemmeno una che posso cancellare in toto, perché ognuna di queste tre opzioni, se queste tre sono le opzioni, perché a quanto pare Sarri non lo vogliamo, per cui io mi arrendo, se non lo vogliono mi arrendo, che devo fare? Non lo capisco, però lo accetto. Ma se i competitor sono questi tre, ma voi ci vedete una differenza clamorosa?
6: No, allora. Però sappiamo, cioè sappiamo cos'è Vanoli, o meglio, cioè, poi lui ha chiesto una squadra, cioè non è banale la cosa, sì, che ha detto poco fa.
11: Certo, ma guarda, lui ha parlato come un allenatore che non si sente vicinissimo alla conferma,
6: sì, esatto,
11: la verità, come sensazione, no?
6: Sì.
11: Però se resta Vanoli, di positivo c'è che lui già conosce il 60-70% dei giocatori, che comunque sarebbe scelto da un direttore sportivo che ci ha lavorato insieme 4 mesi, che ti devo dire oggi anche in qualche atteggiamento che poteva essere assolutamente discutibile, no? Perché i cambi non erano discutibili, poi becchi subito gol, poi fortunatamente le questioni centimetri dell'allen, però io ci ho visto un po' di coraggio, un po' la voglia

0: secondo me abbiamo abbastanza chiaro quelle che possono essere i pregi. Il limite è innanzitutto che non ha, ti riporterebbe, ti ricollegherebbe anche mentalmente a questa stagione, e poi non abbiamo nessun tipo di certezza che possa alzare il livello di una squadra che poi, se vuole tornare in Europa, ragazzi, deve arrivare prima di anche di nuove realtà che stanno crescendo. Grosso gli piace a Paratici, anche lui non ha esperienza in squadre a alto livello, ha fatto bene dove si fa calcio in maniera diversa, Sassuolo, se non è super bambagnato, diceva la mia nonna. Di De Rossi ci piace sicuramente più l'impatto emotivo, il carattere, il carisma, è uno che piace, uno che dà titoli, uno che però anche lui la prima volta si è misurato con il calcio vero è stato respinto con perdite, è vero, in casa sua poteva avere delle pressioni diverse, ma insomma, cioè, sostanzialmente non ci vedo una cosa di quello in tutti i modi. Sembra tre profili più o meno che sono equivalenti, che secondo me non sono il profilo che servirebbe alla Fiorentina per ripartire, servirebbe un profilo diverso, più alto, più ambizioso, più magari qualche profilo straniero più intrigante. Però trovo normale che oggi si possa dibattere sul fatto se è giusto o meno che resti Manoli, perché i nomi che noi diamo come alternative sono altrettanto poco eccitanti, ecco, vi dico la verità.
1: Luca, nel corso delle ultime giornate abbiamo tante volte, soprattutto durante l'appuntamento quotidiano con te, con il direttore Tommaso Loreto, Palla al Centro, dalle 14 alle 16, analizzato anche tutto questo interesse manifestato nei confronti di Paratici. Un ascoltatore ti chiede se ti sono piaciute le sue parole prima del fischio d'inizio, perché sostanzialmente ha ribadito non solo come abbia appena comprato casa dopo aver vissuto 3 mesi al Viola Park, ma come chiunque l'abbia visto al lavoro negli ultimi tempi, da quando è arrivato a Firenze, probabilmente non sarebbe nemmeno in grado di mettere in dubbio il suo futuro alla Fiorentina. Secondo te è una smentita di quelle che ci siamo auspicati di sentire?
0: Ma sì, sostanzialmente sì, e secondo me si poteva fare il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, perché Di Marzio veniva dopo le parole di Ugo Frani del Corriere dello Sport, credo, che lo voleva alla Roma, Di Marzio lo aveva abbinato al Milan, cioè era in quel momento che, nel momento in cui parte mediaticamente in Italia un percorso, lì lo devi stoppare, perché poi stai 2 o 3 giorni a dibattere su un qualcosa, il silenzio, non devi rispondere a tutti, lo dico e lo ripeto, ma possono scrivere che Ken va in qualsiasi squadra del mondo e staremo a vedere, ma chi deve costruire la squadra non può essere di staremo a vedere, no? E non è che Paratici è diverso da qualsiasi giocatore della Fiorentina, dall'allenatore della Fiorentina, Paratici è la Fiorentina in questo momento, per cui se anche ci fosse stato nell'immaginario collettivo, e c'era molto di più del 5% di dubbio, ma molto di più, quelle sono cose che vanno stoppate immediatamente, no? Ti fermi e dici no ragazzi, quello che ha detto oggi Paratici poteva dire tranquillamente in un riferimento fatto in qualche realtà sua, anche di Viola Shan, esiste ancora Viola Shan, non so nemmeno è cambiato, non mi ricordo, sì, però, sì. Il sito della società,
2: sì, sì.
0: Magari prendendo a pretesto un applauso ai ragazzi la prima vera, pure poi, tanto per essere chiari, quello che ha detto oggi, ecco. Quindi non è lo smenti, la Fiorentina lo smentisce, è chiaro, la Fiorentina non è che può rincorrere tutti, ma quando si tocca la Fiorentina e Paratici, cioè la Fiorentina, lì sì, lì devi dare certezze assolute, e lì secondo me è stata sbagliata la comunicazione. Oggi abbiamo rimesso tutto a posto, ma devo dire la verità, anche grazie al lavoro della redazione Firenze Viola, della redazione di Tutto Mercato, insomma di tutti i colleghi, noi è da giorni che diciamo che la vicenda Paratici era finita.
2: Luca, grazie mille, come sempre. Ciao.
1: A presto.
2: Grazie a Luca Calamai.
1: Tanti ci segnalano delle immagini che sono andate in onda a fine partita, sì, con Gudmundsson che si avvicina a Spalletti, gli mette anche una mano sulla spalla, e Spalletti, che quasi risentito, gli fa capire sostanzialmente: Albert, anche meno. E io però non ho avuto modo di vederla, quindi se qualcuno, perché sono arrivati 7-8 messaggi sul tema, cioè chi in un certo senso ci ha visto anche malizia da parte di Gudmundsson nel provare ad aggraziare scambiarsi, uno comunque degli allenatori più quotati e dall'altro c'è chi ha toccato con mano la tensione e il nervosismo che la Fiorentina ha lasciato a Torino battendo la Juve per 2-0.
2: Ma guarda, per proseguire insomma il canale iniziato ormai anni fa, la Fiorentina potrebbe anche dare

0: Gudmundsson alla Juve il prossimo anno, una Juve che comunque dovrà cedere qualche pezzo importante, quindi magari cedono Yıldız, gli diamo Gudmundsson, più o meno la stessa cosa, no? Quindi potrebbe anche essere stato lo stesso Gudmundsson andare da Spalletti, e tra l'altro lo vediamo nei nostri monitor che sta dicendo di tutto a Sky, ma insomma è un boccone amarissimo da buttare giù per la Juventus, e insomma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare e ha regalato probabilmente un dramma, lo ripeto, sportivo ed economico alla Juve. Che ridi?
1: No sorrido. Ale dal Casentino: Spalletti avrà avuto qualche capello sulla giacca, io lo ribadisco. È che questa Juve è talmente in una brutta situazione da anni che a me non dico che mi susciti tenerezza, perché ovviamente tutti i danni che ci hanno arrecato sono indelebili, ma mi provoca quasi indifferenza, perché hanno già abbastanza problemi. Ripeto, sono contenta per chi sostanzialmente ribadisce come c'erano varie tifoserie che non vedevano l'ora di condannare alla Serie B la Fiorentina, sì, e quantomeno questa soddisfazione gliel'abbiamo tolta. Ho visto la scena, ci scrive Simone da Caldogno, è Spalletti che non sa perdere, e quindi questo è il riferimento al siparietto con Gudmundsson.
0: Allora andiamo anche ancora da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
2: Di nuovo, buon pomeriggio.
0: Ce la fai ora a stare con noi senza scrivere e battere i tasti dandoci noia?
2: Sì, ci avrei da scrivere lo stesso, però va bene, via.
0: Bene.
2: Una pausa.
0: Bene, ok. Tanto ti teniamo massimo un quarto d'ora, perché poi dobbiamo chiudere per lasciare tutto a Domenica Biola. Quindi un quarto d'ora ce l'hai di tempo per noi?
2: Sì, un quarto d'ora sì.
0: Un quarto d'ora sì.
2: Non si nega a nessuno, accademico.
0: Bene, un quarto d'ora sì. Quindi, caro Tommaso, dopo che abbiamo segnalato la tua volontà di trattenere Vanoli, ricordiamo Tommaso Loreto, oggi non l'aveva ancora ricordato, nonno di Pongracic,
1: sì,
0: che,
1: sì.
0: Ancora non l'avevamo detto. Quindi vorrai come Vanoli una Fiorentina di alto livello, come ha chiesto il buon Vanoli, no?
2: No, voglio ma capire che idee hanno, dopodiché non ho nulla da aggiungere, ti ribadisco, come vedi in effetti poi la questione torna d'attualità. Io continuo a pensare che la decisione definitiva non sia stata presa, e quindi oggi è un altro file sul quale dovrà lavorare Paratici per sciogliere questo dubbio, ma è una sensazione che andiamo ripetendo più o meno da giorni, cioè che sapendo che poi non è detto che ti possano toccare le tue prime scelte, anzi le tue primissime scelte sono probabilmente irraggiungibili da Iraola e compagnia, al netto che poi persino Grosso in Italia possa diventare complicato, se come leggo, persino il Bologna potrebbe pensarci, in questo momento evidentemente Paratici vuole tenerla aperta l'opzione per la conferma di Vanoli. Tra l'altro non più tardi di qualche giorno fa abbiamo anche raccontato come in realtà poi dall'entourage di Vanoli filtri anche un po' di voglia di stringere i tempi, perché chiaramente se non fosse conferma si deve guardare intorno. Però per me la partita è aperta e questo può essere un altro dettaglio da tenere in conto. Se poi vuoi la mia, io cambio tutto e tutti, a prescindere dall'aver vinto 2-0 a Torino contro la Juve, anche perché ci siamo arrivati così sfiniti che sono del partito, sì, va bene, abbiamo vinto a Torino con la Juve, c'è giusto una domenica da ricordare un sorrisino, ma è una su 37 ormai, 36, vediamo come va con Palladino, ma è chiaro che il giudizio non cambia, sì, ed è negativo.
0: Vai Chiara.
1: Chi lascia la via vecchia per la via nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova.
0: Ma infatti noi sappiamo benissimo cosa vogliamo lasciare, caro Yuri. Sappiamo benissimo cosa vogliamo. Sappiamo veramente benissimo cosa vogliamo lasciare. Ma come l'anno scorso, parlo per me, volevamo lasciare Palladino nonostante i 65 punti. Ma probabilmente la nostra ambizione è diversa da quella della Fiorentina, quindi magari sbagliamo noi.
1: A proposito di scene che sono andate in onda oggi, abbiamo parlato di Gudmundsson e Spalletti, c'è chi invece porta l'attenzione su uno scambio anche molto acceso tra Vanoli e Comuzzo. A un certo punto Vanoli, però in tanti chiedono: ma avete visto un Comuzzo più concentrato dopo questo scambio con Vanoli? Ce lo chiede Save nello specifico, ma anche Paolo da Roma sottolineava come appunto Vanoli si fosse scagliato contro Comuzzo.
0: No, quello sì, poi il più concentrato non lo so, anche perché insomma la partita dopo il gol di Mandragora è finita, non c'è la Juve.
2: Esatto. Sai chi mi ha ricordato?
0: Sì.
2: Italiano con Igor a fine Praga, possibile, vero? Con
0: Può darsi.
2: Subito dopo il fischio finale della partita con West Ham, la prima finale di Conference.
0: Ma invece lo sai chi mi ha ricordato?
2: Vanoli è stato ancora più fisico.
0: Lo sai chi mi ha ricordato a me? Delio Rossi con gli Aic.
2: Insomma,
0: no,
2: era più
0: un quello sto scherzando.
2: Sì, quella di Delio,
0: Quella di Delio era proprio un destro sinistro, anzi destro forse.
2: Lo teneva col sinistro.
0: Sì,
2: destro destro. Sinistro e agiva col destro.
0: Sì.
2: E non lo so, sono curioso, poi magari verrà fuori in sala stampa, sono curioso di capire come mai, forse per il gol, per la situazione sul gol, che lui era un po' a metà strada. Certo che è stata veramente una scena abbastanza forte. E per il resto, ripeto, io, ma lo ha detto Paratici, giustamente lo sottolineava anche Angelo, serve un'analisi approfondita di tutto quello che non ha funzionato e cambiare parecchio. Io qua e là, più che altro, più che sul discorso allenatore, ho visto anche delle riflessioni sul valore complessivo della squadra, no? Che ti porta a dire, vedi, con un pizzico di condizione in più, con una quadratura diversa anche sugli esterni, perché comunque oggi Solomon ha funzionato meglio, eccetera, questa squadra vale sicuramente di più il 15° posto. Mi domando se poteva valere la corsa alla zona nostra, al solito 8°, 7°, se ti va bene 6° posto, perché francamente mi resta il dubbio, ecco, anche su quello fatico oggi a dire che questa Fiorentina che batte la Juve 2-0 ti dimostra che fin dall'inizio poteva fare una stagione diversa. E per me quest'anno gli appelli non ce n'erano più, però ripeto, non poi Paratici un po' nemmeno cambiare 25 calciatori, quindi qualcosa dovrà essere confermato.
0: Chiara?
1: Sì, diamo voce un po' ai nostri ascoltatori. Nicola da San Giovanni: sto finendo l'euforia, mi sta cominciando a girare i cosiddetti, per la vergogna di tutta la stagione, per me domenica prossima contestazione a tutti. Sergio dall'Elba ci dice che De Rossi è un gradino sopra decisamente a Vanoli e a Grosso, di questo ne abbiamo parlato con Luca Calamai. Marco: come ho detto più di una volta, la contestazione a Pradè andava fatta dopo la terza partita, non a due partite dalla fine del campionato. Oggi uno zuccherino, molto piacevole, ma pur sempre uno zuccherino. Mario d'Arezzo: per una volta godiamoci questa soddisfazione, le polemiche e i resoconti per una stagione mediocre e rimandare a dopo l'Atalanta. Vincere 2-0 a Torino contro loro e strometterli dalla Champions merita almeno una tregua e la capacità di godersi il momento. Vanoli ha dalla sua parte buona parte dello spogliatoio, ci scrive Babbo Viola, in particolare quelli che rimarranno l'anno prossimo. Io oggi mezz'ora me la godo, poi basta.
0: Andiamo con le pagelle, vai di Tommaso.
2: Allora,
0: visto che l'avrà scritte benissimo, visto che sembrava un pianista mentre parlava con noi, vai Tommaso.
2: Il pianista sull'oceano, perché è da 7, perché è solido, perché è sempre attento, perché poi alla fine mi parate, oggi ne fa molte, magari non ce ne sarà una più miracolosa di altre, ma comunque c'è soprattutto un momento nel secondo tempo, Boga, McKennie e Yildiz ha detto no a tutti e tre, quindi è un bel 7 pieno, che in difesa fa il paio con Pongracic, secondo me il migliore della retroguardia, anche perché poi si è gestito molto bene il cartellino giallo. Una tacchetta sotto Ranieri 6,5, anche se poi io non ho voluto farlo, poi se volete essere molto severi, quando rimedi un rosso dalla panchina, insomma, non è che tu sia proprio furbissimo, quindi volendo si potrebbe abbassare, però chi se ne frega se è mezzo per lui. I due centrali oggi secondo me hanno fatto una buona partita, ma si sono difesi anche i terzini. Dodò a destra è sufficiente, il secondo tempo comunque ha fatto buona guardia anche in copertura. Gosens senza infamia, senza lode, però il fatto che vedevo tra le statistiche il primo tempo era quello che aveva percorso più chilometri, quindi comunque almeno fisicamente sta abbastanza bene. E poi forse c'è un po' di malizia, ma ha ragione lui sul gol di McKenny annullato, comunque lui finisce a terra e quindi sufficienza anche per il tedesco, che poi lascia spazio a Balbo che gioca il più semplice possibile. È sufficiente pezzetto di centrocampo alla fine, dai, usufruisce, ecco, diciamo di voti che sono un po' ritoccati in alto, perché poi la prestazione è buona, perché poi la vittoria è importante, è netta, quindi Fagioli va sul 6 e mezzo. Poi a me la prima mezz'ora non me la faccio un po' in ombra, devo dire invece il finale del primo tempo l'ho trovato molto più convincente. E il cambio, sì, lì per lì si è lasciato un po' tutti perplessi, però se poi penso alla scelta di provare dal punto di vista Evanoli il 4-2-3-1, quindi con Mandragora indurre e poi alzare Gudmundsson, può anche essere quel tentativo di coraggio che sentivo citava anche Luca nel suo intervento. Quindi 6 e mezzo Fagioli, il migliore lì in mezzo a Endur, abbastanza negativo fino alla mezz'ora, con tanto di retropassaggio quasi killer sul quale deve uscire De Gea, però poi c'è il gol e da quel momento gioca molto più sciolto, quindi 7 a lui, perché poi è un gol importante, consente alla Fiorentina di giocare tutta la partita in vantaggio. Bressanini forse un po' di dinamismo l'ha perso, soprattutto nel primo tempo rispetto a come era partito, però comunque figuriamoci, oggi è sufficiente anche lui, oggi sono tutti sufficienti dal mio punto di vista, sicché 6 anche per Bressanini. Qui ci sono i sostituiti, Gudmundsson è da 6, poi torna lì, di lui magari ci ricordiamo per questa situazione con Spalletti, non per molto altro, in quasi mezz'ora di gioco, però oggi dai va bene per tutti, quindi 6 a lui. E guardando poi gli esterni, 6 ovviamente, 6 e mezzo, ecco, a Harrison che prende il posto di Parisi, al quale diamo un grande in bocca al lupo. E Harrison ha il grande merito di avviare l'azione gol di Indur e poi alla fine va vicino anche al gol del 2-0, un bel tiro che Di Gregorio manda in corner, quindi 6 e mezzo anche per lui. 7 pieno a Mandragora, gol capolavoro, perfetto la traiettoria del tiro a giro, e peraltro vedevo che insomma sale a quota 7 gol in campionato dietro a Ken, l'anno scorso ne aveva fatti in tutto 9. Ragazzi, centrocampista che si avvicina spesso alla doppia cifra non è poco. Poi so che l'argomento è scottante, quindi mi fermo qui. Solomon sicuramente in ripresa rispetto alle altre ultime uscite, da 6 e mezzo pieno. Tra l'altro un paio di buone idee nel primo tempo che avevano pescato Parisi in area di rigore, quindi delle buone giocate, oltre chiaramente allo smarcamento per Ndur che segna l'1-0. E dai, oggi siamo generosi anche con Piccoli, alla fine c'è quel gol annullato per fuorigioco, dopodiché l'ha vista poco, e quando ha provato a fare il tiro, penso all'imbeccata ai Pongracic, cioè il primo tempo ha concluso malamente, ma oggi anche lui dai può godersi la prova generale positiva e quindi portare a casa un 6. E a Vanoli, che l'ha preparata bene e i cui cambi alla fine poi gli hanno dato ragione, perché Mandragora lo mette dentro lui, è un 6 e mezzo, e vediamo poi che voto gli darà Paratici già da domani. A proposito, ma te l'ore che sei più inserito, quando ce lo dicono con l'Atalanta?
0: Ce lo diranno lunedì. Domani.
2: Quindi non è che ci fanno aspettare stavolta.
0: No, questa volta non ci sono altri tornei di tennis. Tra l'altro ce n'è uno l'anno. Ce n'è uno l'anno di importanti in Italia, un Master 1000, uno. E sono riusciti in quella settimana lì a metterci la finale di Coppa Italia e il derby di Roma. C'è un capolavoro.
1: Due commenti
0: totale.
1: A caldo sulle pagelle. Giovanni da Campi: mi dispiace, ma la sufficienza Dodò, no dai, non ne ha azzeccata una. Stefano Taxi ci scrive: Ranieri almeno 7, ha salvato un gol già fatto, il comportamento in panchina conta relativamente. Arriva però una domanda, direttore, da parte del Bomber Viola. Io ho già risposto per messaggio con quella che è la mia risposta. Ti chiede: ma con Vanoli al posto del tuo preferito allenatore italiano avremmo perso le tre finali? Io dico assolutamente no. Io gli ho detto: secondo me non ci si arrivava in finale con Vanoli.
2: Vabbè, certo, sono d'accordo. Sono d'accordo, cioè lo metti male sullo stesso piano, le tre finali, perché potrei rigirare con Ken, forse un paio le portiamo a casa. E io penso, lo sapete, l'ho detto tante volte anche a quella di Coppa Italia, forse saremmo arrivati comunque in finale di Coppa Italia, perché il cammino fu tutt'altro, sì, proibitivo, tra Cremonese, in Torino abbastanza derelitto e così via. E la prima Conference non fu banale, mi viene in mente Basilea soprattutto, molto sofferta. Anche la seconda, Bruges, non fu per niente semplice superarla. Quindi non saprei, a sensazione no. Non credo.
1: Io sono d'accordo con voi, ci scrive Simone. Noi oggi abbiamo fatto tre tiri, di cui due gol. Loro invece li hanno sbagliati. Tutto questo bel gioco non l'ho visto. Hanno soltanto per la prima volta giocato da squadra.
2: Sono d'accordo. Poi rischiamo magari di passare da quelli che non celebrano mai troppo la Fiorentina. Però la sensazione netta sul gol di Indur io l'ho avuta subito, cioè il portiere va giù ma gli passa sotto. Te comunque sei arrivato al gol con due conclusioni da fuori. Io grandi memorie di azioni manovrate non le ho. Ok, il primo gol è manovrato bene, perché c'è Harrison per Solomon e poi il diagonale dentro l'area di rigore, però poi grandi azioni, traversoni dalle fasce per i colpi di testa ai piccoli non è che si vedano in questa Fiorentina. Quindi in termini di gioco e di spettacolarità, che voi mi vogliate mettere in bocca altre cose, sono i motivi per i quali io mi auguro arrivi un altro profilo in panchina. Una cosa va detta, e la ribadivano nei vari messaggi, è che indubbiamente Vanoli ha ricostruito lo spogliatoio, il gruppo, e si vede che è con lui. Questo sì, questo può essere un aspetto da considerare, perché quando è arrivato questo gruppo, poi l'abbiamo visto che è successo tra Reggio Emilia e altre situazioni, era tutto forti unito. Quindi in questo molto, molto merito va a Vanoli.
0: Bene, quindi un altro attestato di stima da parte di Tommaso Loreto nei confronti di Paolo Vanoli, e quindi conferma il fatto che Tommaso Loreto voglia Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina anche l'anno prossimo. Tommaso, ti salutiamo, anche perché adesso chiudiamo, lasciamo tutto cuffie e microfoni a Domenica Viola, anche perché la Chiara deve andare a Campo di Marte ad accogliere gli eroi, vero?
1: Sì, in segno di redenzione. Beh, perché non mi sono sentita ripagata di tutto quello che mi hanno fatto passare questi malpratici per 10 mesi.
0: Benissimo. Ciao Tommaso.
1: Vado ad accogliere gli eroi di Torino.
0: Come, Tommaso?
2: Credevo per il mercatone e il Campo di Marte.
0: No, gli eroi.
1: No, vado ad aspettare gli eroi.
0: Gli eroi. Ciao Tommaso.
2: Bene, a domani. Ciao.
1: A domani, direttore.
0: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata. Meno uno manca alla fine di questa agonia chiamata stagione 2025-2026 della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
1: Grazie a te, Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che mi fanno arrabbiare.
0: Grazie anche ad Alessandro Di Nardi in cabina di regia. Noi adesso, come detto, lasciamo cuffie e microfono a Domenica Viola, quindi restate qui su Radio Firenze Viola da Lorenzo Di Benedetto. Buon proseguimento di giornata.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-0 per la Fiorentina, il finale con le reti di Ndur e Mandragora che hanno scoppiato la Juventus, una Juventus a un passo veramente dal dramma sportivo ed economico, perché la non qualificazione in Champions League sarebbe catastrofica per i bianconeri. Una Fiorentina che si prende una piccola e magra soddisfazione, e sottolineo sia il piccolo che magro, di questa appunto partita, che ha dato sì 3 punti alla Fiorentina, però non bastano per far riprendere una stagione veramente fallimentare per la squadra ora di Paolo Vanoli e prima di Stefano Pioli. Buon pomeriggio anche ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
3: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
4: Ciao Angelo.
2: Allora, Angelo, per prima cosa ora bisogna far tornare il sorriso alla Chiara, che i nostri ascoltatori le stanno facendo passare a suon di evviva questa partita, riscatta tutta la stagione. Ecco, non è così.
4: No, più che altro mi sento un po' come il brutto anatroccolo. Mi rendo conto che sia un limite mio, però non posso nemmeno snaturarmi. Io provo rabbia. A me oggi sinceramente mi viene ancora più voglia di sperare di non rivederne nessuno a inizio della prossima stagione. Si ricordano di correre il 17 di maggio, ci hanno bellamente preso per le mele per un anno, ora che non hanno più niente da perdere fanno gli eroi a Torino. Bene, che si godano la giornata. Io mi ricordo i 10 mesi che mi hanno fatto passare.
3: Guarda Chiara, io sono d'accordo con te, nel senso, questa impresa comunque resta, è una soddisfazione diciamo di rimbalzo comunque lasciare fuori o provare a lasciare fuori la Juve della Champions in una partita così importante per i bianconeri, però certamente non possiamo dimenticarci quello che è successo prima, quindi finalmente la Fiorentina ha giocato una partita libera di testa, no? Cosa che non era riuscito a fare diciamo in precedenza, per cui abbiamo visto quali possano essere le doti di alcuni giocatori, però siamo vicini a quello che è quasi un anno zero, cioè tutte le volte a forza di parlare di anno zero, questa qui l'ho letta su Facebook, il centenario si potrà festeggiare come l'anno 50, no? Perché altro che 100 anni sono meno, però diciamo battute a parte, questa qui è una bella vittoria e anche una bellissima soddisfazione, perché fare un dispetto alla Juve
4: c'è chi ti dice, Angelo ti interrompo, ma siamo sicuri di avergli fatto un dispetto? Perché questi se vanno in Conference è più facile di noi che la vincano.
2: No, allora in Conference non possono andare, vanno in Europa League, ma il dramma è economico per la Juve, cioè questo è proprio...
4: No, è un ascoltatore che non si firma.
2: No, è proprio un dramma totale per la Juve dal punto di vista economico, che deve rivedere tutto ciò che insomma che viene dal mercato e non solo, dovrà probabilmente cedere un big tra Bremer e Ildiz, insomma è un dramma sportivo per la Juve ed economico, questo assolutamente non abbiamo fatto un favore alla Juve, ecco, questo è fuori discussione.
3: Certo, no, ma guarda, anche io preso dall'ansia della vendetta dopo un'annata così ignobile, avevo fatto il conto della Juve in Conference, invece andrà in Europa League perché ci andrà la settima in Conference.
2: Sì, sì, esatto.
3: Però comunque sì, il danno per la Juve sarebbe veramente di grandissime proporzioni. La Fiorentina si trova di fronte ad un nuovo inizio che io spero possa essere il più costruttivo possibile. Oggi Paratici ha parlato prima della partita e ha detto delle cose interessanti, compresa quella secondo me che, come diciamo molto spesso abbiamo avuto modo di dire, ci dovrà essere una bella analisi anche all'interno del club per mettere per cambiare qualcosa in settori, dal mio punto di vista, per quello che so, che diciamo ruotano intorno alla squadra e non solo. Quindi prima ha risposto a una domanda dicendo che ha appena comprato casa, sì, a Firenze, quindi
4: è focus. Non ha
3: intenzione di andarsene, però ha anche ribadito il fatto che dal suo punto di vista per ripartire bene sarà necessaria una grande riorganizzazione.
2: Sì, sì, la Chiara è rimasta su quel sono focus sulla Fiorentina.
4: Perché prendono in giro noi milanesi per questa tendenza a inserire termini inglesi e devo dire che da quando poi è arrivato Paratici, fortunatamente sarà lui a diventare bersaglio di questo tipo di riflessioni. Ringrazio anche Salvatore Viola da Torino che dice che sono ridicola e conferma ridicola. Quindi grazie, buona domenica anche a te. Ma... se questo è il modo di godere per una vittoria, preferisco restare nel mio pessimismo e fastidio.
2: Ok, però va bene, stiamo calmi con le parole, che ridicoli sono altri, vi chiedo gentilmente di essere corretti anche nei messaggi che mandate. Angelo, andiamo ad ascoltare Vanoli insieme, visto che c'è subito a Sky Sport e poi lo commentiamo.
5: Buon pomeriggio a tutti.
6: Non ha più voce, immagino ha strillato per tutto i 90 minuti. Non so se è la Fiorentina più bella che lei ha visto, però è quella che fa crescere ancora di più i rimpianti per una stagione che poteva essere diversa, per come avete giocato, per come avete vinto questa partita, secondo lei?
5: No, no, assolutamente, i rimpianti non ci sono. Penso che questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano, perché sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi, la nostra gente, Firenze, a questa partita importante. Io penso che faccio i complimenti al gruppo, un gruppo di uomini che nonostante tutto quello che è successo quest'anno hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte, quindi complimenti a tua, alla squadra.
6: Abbiamo sentito Ondura, ha detto merito della crescita di questo gruppo, della mia crescita è del mister, parole bellissime da parte di Mandragora, di Dodò. Lei sente suo questo gruppo e sarà suo anche il prossimo anno questo gruppo, vi vedrete con Paratici, sente di voler restare qui?
5: Mi sono già espresso su questo, quindi oggi mi vorrei godere dopo tanto tempo insieme a questi ragazzi questa magnifica vittoria, che penso che sia una vittoria importante, dimostrando che quando c'è un pizzico di serenità crescendo si può anche giocare bene. Però quello che sottolineo è che io ho dovuto insieme a questi ragazzi arrivare a un obiettivo che era quella salvezza, e quindi questa è la cosa più importante. Poi con la società, ripeto, ho sempre avuto stima, hanno sempre avuto stima nei miei confronti, e quindi non ho niente da dire, non ho niente.
6: Io rubo una domanda che ha fatto Fabio Caressa a Palladino la volta scorsa. Lei, secondo lei, merita di restare? Sente di meritare di restare per quello che ha fatto?
5: Ma guarda, come ho detto, rispondo un po' da presuntuoso, ci sono i numeri, ho portato la società quando mi ha chiamato, mi ha dato un obiettivo con la paura che si retrocedeva, l'ho raggiunto, poi adesso sarà la società a decidere che cosa vuole in prospettiva futura. Sono una cosa sono certo, se fossi io il prossimo allenatore della Fiorentina vorrei una Fiorentina di alto livello.
6: Fabio,
7: hai parlato di paura. Hai giocato con la tua squadra una grande partita a Torino, ma dalla panchina tua si avvertiva un po' la paura della Juventus, che un po' a guardare la gara emergeva, la tensione, il fatto di non riuscire a superarla?
5: Guarda, secondo me oggi siamo stati veramente bravi nei duelli individuali, nei raddoppi sulle catene laterali, perché hanno veramente giocatori forti in quello che è la capacità di saltare l'uomo. Una squadra che appena ci siamo schiacciati un po' nell'ultimo terzo, loro diventano veramente pericolosi. Però devo dire che mi hanno fatto una partita veramente attenta, di coraggio, e io penso che abbiamo sfruttato quello che penso che nella costruzione della Juventus un po' queste ripartenze te le lasciavano, ecco, potevamo sfruttarle ancora meglio.
7: Grazie, in bocca al lupo, complimenti per la vittoria. Andiamo.
2: Allora, queste le parole di Vanoli. Angelo, io riparto dalla risposta presuntuosa, e cito lui, no? Sì. Ci sono i numeri che parlano, e poi soprattutto se fossi io, cito Vanoli, il tecnico della Fiorentina l'anno prossimo, vorrei una Fiorentina di alto livello. Insomma, non sono parole banali queste.
3: No, devo dirti che si chiedeva alla Fiorentina di chiudere con dignità. La partita contro la Roma all'Olimpico era stata, cioè, francamente un disastro. Oggi la Fiorentina ha fatto una gran partita, su questo bisogna dare atto a Vanoli. Poi che cosa succederà io francamente non lo so, sono sempre stato convinto che Paratici avrebbe scelto altrove proprio per la sua necessità e volontà di costruire un ciclo da zero con un allenatore che portasse un'idea di gioco anche diversa, un allenatore più libero di testa. Io ho sempre pensato ad un prospetto che arrivasse dall'estero. Certamente questa prestazione, anche se non mette da parte il 99% diciamo della vergogna alla quale abbiamo assistito in questa stagione, dà credito a Vanoli, il quale devo dire resterebbe volentieri, l'ha fatto capire più volte. Io non so cosa succederà, diciamo ribadisco che per quanto riguarda Paratici la sua idea è sempre stata di portare a Firenze un allenatore giochista. Bisogna vedere ora quali equilibri nuovi si proporranno al direttore sportivo, quindi non so se si riaprirà il capitolo allenatore. Devo dire che la prestazione oggi della Fiorentina ha puntellato almeno un po' la posizione di Vanoli.
2: Chiara?
4: Angelo, stavo proprio cercando di capire anche insieme agli ascoltatori come metabolizzare quello che poi ha raccontato il campo, non solo il risultato, perché c'è chi come me è rimasto anche stupito dall'agonismo. Abbiamo visto una Fiorentina in campo non solo per 90 minuti, ma una Fiorentina correre come forse mai aveva fatto. Mandragora aveva fatto intendere nei giorni passati che quella di oggi potesse essere la classica gara nella quale vederli in campo col fra i denti. Ma hai il timore che poi la gara di oggi e magari anche quella di domenica, perché con la testa libera potremmo rivedere una Fiorentina tipo quella di oggi, possano comunque aiutare la dirigenza a rivalutare alcuni singoli?
3: Sai, allora intanto Chiara, penso che comunque fosse andata, insomma abbiamo fatto presto più volte a dire anche sì, bisogna mandare via tutti, poi insomma ci sono dei conti da fare, ci sono degli stipendi di cui tener conto, ci sono dei cartellini che sono costati tantissimo, per cui mandare via tutti o quasi sarebbe stato impossibile. Io credo che il prossimo ciclo ripartirà con giocatori convinti di restare, quindi diciamo fra questi io francamente non ci metto Ken, con giocatori che sappiano di dover ripartire da una situazione di grande sconforto, perché non ci dimentichiamo com'è stata quest'annata, per ripartire verso una posizione che dia alla Fiorentina il giusto merito. Per cui sì, qualche posizione potrà essere valutata, ma lo sarebbe stato comunque, Chiara, secondo me, perché Paratici avrebbe parlato con chiarezza a tutti i giocatori, cercando di capire anche in base alle loro, sì, alle loro considerazioni, al cartellino che sono costati e allo stipendio, ecco, quale soluzione migliore trovare.
2: Perfetto Angelo, grazie mille come sempre, poi tanto a ci voi, sentiremo ragazzi, molto presto qui su, certo, Radio Firenze Viola.
4: Ciao Angelo, presto.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie ad Angelo Giorgetti. Qualche messaggio poi andiamo da Luca Calamai.
4: Massimo da Brozzi, sono molto d'accordo con lui, si potrebbe parlare per un minuto del gol di Mandragora, per me stupendo, oggettivamente ha fatto, sì, un gran sì, gol. Gianmarco da Varese, adesso vanolismo dopo questa vittoria, alza la posta, trend per Paratici che è in focus su questo achievement. Chiara, non te la prendere, chi offende non merita alcun commento. Questo è Simone, lo ringrazio. Gio dalla Campania, io ho 63 anni, vivo vicino a Napoli, mi ricordo benissimo quando i tifosi napoletani 20 anni fa erano contenti se battevano la Juve e il Milan. Io non ci sto, io voglio diventare come loro che adesso contestano se arrivano secondi. Ci riusciremo mai? Forza Viola comunque. Gio dalla Campania. Per chi ha più di 50 anni come me, ci scrive Gabriele, dopo tutto quello che abbiamo dovuto subire da quella marmaglia bianconera, vincere così, togliendo loro da sotto il naso la qualificazione alla Champions, è una goduria immensa. Visto che differenza avere in campo un giocatore, vedi Solomon, invece di un mestierante, edulcore un po', vedi Gudmundsson, questo ce lo scrive Roberto. Mi raccomando, ora Caroselli e rinnovo a Vanoli. Questo è il messaggio di Matteo da Piombino.
2: Allora diamo il buon pomeriggio anche a Luca Calamai. Ciao Luca.
8: Ciao Lorenzo, ciao,
4: ciao Luca.
2: Allora Luca, qui arrivano messaggi dove ci offendono un po', dove comunque ci dicono che siamo ridicoli, ci hanno detto.
4: Evidentemente non si può. Però non resta... si può contestare a questo gruppo il fatto di essersi ricordato di giocare a pallone il 17 di maggio.
2: Esatto, resta un brodino questa vittoria contro la Juventus, che certamente ci fa tanto piacere, però insomma non può riscattare una stagione, Luca.
8: A questo non c'è dubbio, ma questa partita da tre vanno presi, no? tre sentenze, ma tre riflessioni date da risultati. Cioè la Fiorentina è riuscita a regalare quantomeno una gioia ai suoi tifosi, perché immagino che questo risultato faccia uscire dalla Champions la Juventus. So che non è il massimo della vita, ma comunque in quest'anno bisogna accontentarci anche di queste.
4: Loro pensavano, Luca, di poterci condannare alla Serie B, perché in un certo senso la Fiorentina poteva arrivare alla gara di oggi senza, esatto, la matematica certezza della salvezza. In un certo senso gli tipo boomerang, gli è tornato indietro.
8: Cioè non ci cambia la vita, però insomma non possiamo negare un po' di soddisfazione questa la regala. Ma voi mi siete testimoni, io sono da un mese almeno che dico che non cerco valutazioni di quest'anno proiettate nel futuro. Cioè non è che se avessimo perso con la Roma, quando abbiamo perso la Roma ho detto vedete bisogna andare via Vanoli, ora battiamo la Juve, bisogna che resti Vanoli, oppure pareggiamo col Sassuolo, via tutti, vinciamo con la Juve, abbiamo una squadra fantastica. No, queste sono partite che vivono di vita propria, quindi non ci deve secondo me legare riflessioni assolute, però bisogna dire stavolta, così come abbiamo criticato in maniera dura un gruppo che non era sceso in campo all'Olimpico, oggi la Fiorentina ha fatto la sua partita dal primo minuto e quello sarebbe stato comunque lodevole a prescindere dal risultato. Il risultato la impreziosisce. Poi è chiaro che il dibattito successivo ruota molto intorno all'allenatore, ma ruota molto intorno all'allenatore perché, cara Chiara e caro Lorenzo, non sappiamo dove voglio andare a parare, qual è il progetto, no?
2: Sì.
8: Qual è l'idea per il nuovo allenatore? Non credo che la Fiorentina abbia ancora nessuna firma in mano. E non il risultato di oggi, lo ripeto, ma una valutazione anche complessiva. Allora, se viene De Zerbi, benissimo. Ma ha detto di no. Se viene Maresca, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Farioli, benissimo, ma resta al Porto. Allora, se la corsa alla panchina della Fiorentina è limitata a Vanoli, Grosso e De Rossi, io credo che dal mio punto di vista non esiste la soluzione che mi piace in toto, ma non esiste nemmeno una che posso cancellare in toto, perché ognuna di queste tre opzioni, se queste tre sono le opzioni, perché a quanto pare Sarri non lo vogliamo, per cui io mi arrendo, se non lo vogliono mi arrendo, che devo fare? Non lo capisco, però lo accetto. Ma se i competitor sono questi tre, ma voi ci vedete una differenza clamorosa?
2: No, allora. Però sappiamo, cioè sappiamo cos'è Vanoli, o meglio, cioè, poi lui ha chiesto una squadra, cioè non è banale la cosa, sì, che ha detto poco fa.
8: Certo, ma guarda, lui ha parlato come un allenatore che non si sente vicinissimo alla conferma.
2: Sì, esatto.
8: La verità, come sensazione, no?
2: Sì.
8: Però se resta Vanoli, di positivo c'è che lui già conosce il 60-70% dei giocatori, che comunque sarebbe scelto da un direttore sportivo che ci ha lavorato insieme 4 mesi, che ti devo dire oggi anche in qualche atteggiamento che poteva essere assolutamente discutibile, no? Perché i cambi non erano discutibili, poi becchi subito gol, poi fortunatamente è questione di centimetri dell'Allen, però io ci ho visto un po' di coraggio, un po' la voglia di andare, ho visto una squadra che ha prestato alto, ho visto un Dur che non ha fatto nemmeno malissimo il fagiolo, cioè ci hai visto un grande, tra l'altro immagino l'avete già fatto, un grande in bocca al lupo da parte mia,
4: sì,
8: ma a parte parte di tutti, Radio Firenze Viola, immagino qualsiasi tifoso a Parigi, perché poverino.
4: Sì, c'è molta apprensione, Luca.
8: Queste sono le cattiverie del calcio.
4: Abbiamo visto Mandragora e tutti correre verso di lui, verso la panchina, abbracciarlo proprio per rincuorarlo.
8: Sono le cattiverie del calcio, perché se la prendono con gli umili che danno il cuore. Vabbè, quindi dicevo di valori. Secondo me abbiamo abbastanza chiaro quelli che possono essere pregi. Il limite è innanzitutto che ti ricollegherebbe anche mentalmente a questa stagione, e poi non abbiamo nessun tipo di certezza che possa alzare il livello di una squadra che poi, se vuole tornare in Europa, ragazzi, deve arrivare prima anche di nuove realtà che stanno crescendo. Grosso gli piace a Paratici, anche lui non ha esperienza in squadre di alto livello, ha fatto bene dove si fa calcio in maniera diversa, Sassuolo. Se non è super bambagnato, diceva la Minon. Di De Rossi ci piace sicuramente più l'impatto emotivo, il carattere, il carisma, è uno che piace, uno che dà titoli, uno che però anche lui la prima volta a essere misurato con il calcio vero è stato respinto con perdite, è vero, in casa sua poteva avere delle pressioni diverse, ma insomma, cioè, sostanzialmente non ci vedo una cosa di quello in tutti i modi. Sembra tre profili più o meno che sono equivalenti, che secondo me non sono il profilo che servirebbe alla Fiorentina per ripartire, servirebbe un profilo diverso, più alto, più ambizioso, più magari qualche profilo straniero più intrigante. Però trovo normale che oggi si possa dibattere sul fatto se è giusto o meno che resti Manoli, perché i nomi che noi diamo come alternative sono altrettanto poco eccitanti, ecco, vi dico la verità.
4: Luca, nel corso delle ultime giornate abbiamo tante volte, soprattutto durante l'appuntamento quotidiano con te, con il direttore Tommaso Loreto, Palla al Centro, dalle 14 alle 16, analizzato anche tutto questo interesse manifestato nei confronti di Paratici. Un ascoltatore ti chiede se ti sono piaciute le sue parole prima del fischio d'inizio, perché sostanzialmente ha ribadito non solo come abbia appena comprato casa dopo aver vissuto 3 mesi al Viola Park, ma come chiunque l'abbia visto al lavoro negli ultimi tempi, da quando è arrivato a Firenze, probabilmente non sarebbe nemmeno in grado di mettere in dubbio il suo futuro alla Fiorentina. Secondo te è una smentita di quelle che ci siamo auspicati di sentire?
8: Ma sì, sostanzialmente sì, e secondo me si poteva fare il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, perché Di Marzio veniva dopo le parole di Ugo Frani del Corriere dello Sport, credo, che lo voleva alla Roma. Di Marzio lo aveva abbinato al Milan, cioè era in quel momento che, nel momento in cui parte mediaticamente in Italia un percorso, lì lo devi stoppare, perché poi stai 2 o 3 giorni a dibattere su un qualcosa, il silenzio non devi rispondere a tutti, lo dico e lo ripeto, ma possono scrivere che Ken va in qualsiasi squadra del mondo e staremo a vedere, ma chi deve costruire la squadra non può essere di staremo a vedere, no? Non è che Paratici è diverso da qualsiasi giocatore della Fiorentina, dall'allenatore della Fiorentina. Paratici è la Fiorentina in questo momento, per cui se anche ci fosse stato nell'immaginario collettivo, e c'era molto di più del 5% di dubbio, ma molto di più, quelle sono cose che vanno stoppate immediatamente, no? Ti fermi, dici no ragazzi, quello che ha detto oggi Paratici poteva dire tranquillamente in un riferimento fatto in qualche realtà sua, anche di Viola Shan, esiste ancora Viola Shan, non so nemmeno è cambiato, non mi ricordo, sì, però, sì. Il sito della società,
2: sì, sì.
8: Magari prendendo a pretesto un applauso ai ragazzi la primavera, pure poi, tanto per essere chiari, quello che ha detto oggi, ecco. Quindi non è lo smenti, la Fiorentina lo smentisce, è chiaro, la Fiorentina non è che può rincorrere tutti, ma quando si tocca la Fiorentina e Paratici, cioè la Fiorentina, lì sì, lì devi dare certezze assolute, e lì secondo me è stata sbagliata la comunicazione. Oggi abbiamo rimesso tutto a posto, ma devo dire la verità, anche grazie al lavoro della redazione Firenze Viola, della redazione di Tutto Mercato, insomma di tutti i colleghi, noi è da giorni che diciamo che la vicenda Paratici era finita.
2: Luca, grazie mille, come
8: a
2: sempre.
8: Presto.
2: Ciao.
4: A presto.
2: Grazie a Luca Calamai.
4: Tanti ci segnalano delle immagini che sono andate in onda a fine partita, sì, con Gudmundsson che si avvicina a Spalletti, gli mette anche una mano sulla spalla e Spalletti, che quasi risentito, gli fa capire sostanzialmente: Albert, anche meno. E io però non ho avuto modo di vederla, quindi se qualcuno, perché sono arrivati 7-8 messaggi sul tema, cioè chi in un certo senso ci ha visto anche malizia da parte di Gudmundsson nel provare ad aggraziarsi, uno comunque degli allenatori più quotati, e dall'altro c'è chi ha toccato con mano la tensione e il nervosismo che la Fiorentina ha lasciato a Torino battendo la Juve per 2-0.
2: Ma guarda, per proseguire insomma il canale iniziato ormai anni fa, la Fiorentina potrebbe anche dare Gudmundsson alla Juve il prossimo anno, una Juve che comunque dovrà cedere qualche pezzo importante, quindi magari cedono Yıldız, gli diamo Gudmundsson, più o meno la stessa cosa, no? Quindi potrebbe anche essere stato lo stesso Gudmundsson andare da Spalletti, e tra l'altro lo vediamo nei nostri monitor che sta dicendo di tutto a Sky, ma insomma è un boccone amarissimo da buttar giù per la Juventus, e insomma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare e ha regalato probabilmente un dramma, lo ripeto, sportivo ed economico alla Juve. Che ridi?
4: No, sorrido. Ale dal Casentino: Spalletti avrà avuto qualche capello sulla giacca, io lo ribadisco. È che questa Juve è talmente in una brutta situazione da anni che a me non dico che mi susciti tenerezza, perché ovviamente tutti i danni che ci hanno arrecato sono indelebili, ma mi provoca quasi indifferenza, perché hanno già abbastanza problemi. Ripeto, sono contenta per chi sostanzialmente ribadisce come c'erano varie tifoserie che non vedevano l'ora di condannare alla Serie B la Fiorentina, sì, e quantomeno questa soddisfazione gliel'abbiamo tolta. Ho visto la scena, ci scrive Simone da Caldogno, è Spalletti che non sa perdere, e quindi questo è il riferimento al siparietto con Gudmundsson.
2: Allora andiamo anche ancora da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
9: Di nuovo, buon pomeriggio.
2: Ce la fai ora a stare con noi senza scrivere e battere i tasti dandoci noia?
9: Sì, ci avrei da scrivere lo stesso, però va bene, via.
2: Bene.
9: Una pausa.
2: Bene, ok. Tanto ti teniamo massimo un quarto d'ora, perché poi dobbiamo chiudere per lasciare tutto a Domenica Biola. Quindi un quarto d'ora ce l'hai di tempo per noi?
9: Sì, un quarto d'ora sì.
2: Un quarto d'ora sì.
9: Non si nega a nessuno, accademico.
2: Bene, un quarto d'ora sì. Quindi, caro Tommaso, dopo che abbiamo segnalato la tua volontà di trattenere Vanoli, ricordiamo Tommaso Loreto, oggi non l'aveva ancora ricordato, nonno di Pongracic,
4: sì,
2: che,
4: sì,
2: ancora non l'avevamo detto. Quindi vorrai come Vanoli una Fiorentina di alto livello, come ha chiesto il buon Vanoli, no?
9: No, voglio ma capire che idee hanno, dopodiché non ho nulla da aggiungere, ti ribadisco, come vedi in effetti poi la questione torna d'attualità. Io continuo a pensare che la decisione definitiva non sia stata presa, e quindi oggi è un altro file sul quale dovrà lavorare Paratici per sciogliere questo dubbio, ma è una sensazione che andiamo ripetendo più o meno da giorni, cioè che sapendo che poi non è detto che ti possano toccare le tue prime scelte, anzi le tue primissime scelte sono probabilmente irraggiungibili da Iraola e compagnia, al netto che poi persino Grosso in Italia possa diventare complicato, se come leggo, persino il Bologna potrebbe pensarci, in questo momento evidentemente Paratici vuole tenerla aperta l'opzione per la conferma ai Vanoli. Tra l'altro non più tardi di qualche giorno fa abbiamo anche raccontato come in realtà poi dall'entourage di Vanoli filtri anche un po' di voglia di stringere i tempi, perché chiaramente se non fosse conferma si deve guardare intorno, però per me la partita è aperta e questo può essere un altro dettaglio da tenere in conto. Se poi vuoi la mia, io cambio tutto e tutti, a prescindere dall'aver vinto 2-0 a Torino contro la Juve, anche perché ci siamo arrivati così sfiniti che sono del partito, sì, va bene, abbiamo vinto a Torino con la Juve, c'è giusto una domenica da ricordare un sorrisino, ma è una su 37 ormai, 36, vediamo come va con Palladino, ma è chiaro che il giudizio non cambia. Ed sì, è negativo.
2: Beh, sì. Vai Chiara.
4: Chi lascia la via vecchia per la via nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova.
2: Ma infatti noi sappiamo benissimo cosa vogliamo lasciare, caro Yuri. Sappiamo benissimo
4: prendiamo
2: cosa vogliamo.
4: Corriera,
2: no, sappiamo veramente benissimo cosa vogliamo lasciare. Ma come l'anno scorso, parlo per me, volevamo lasciare Palladino nonostante i 65 punti. Ma probabilmente la nostra ambizione è diversa da quella della Fiorentina, quindi magari sbagliamo noi.
4: A proposito di scene che sono andate in onda oggi, abbiamo parlato di Gudmundsson e Spalletti, c'è chi invece porta l'attenzione su uno scambio anche molto acceso tra Vanoli e Comuzzo. A un certo punto Vanoli, però in tanti chiedono: ma avete visto un Comuzzo più concentrato dopo questo scambio con Vanoli? Ce lo chiede Save nello specifico, ma anche Paolo da Roma sottolineava come appunto Vanoli si fosse scagliato contro Comuzzo.
2: No, quello sì, poi il più concentrato non lo so, anche perché insomma la partita dopo il gol di Mandragora è finita, non c'è la Juve.
9: Esatto. Sai chi mi ha ricordato?
2: Sì.
9: Italiano con Igor a fine Praga, possibile, vero? Con
2: Può darsi.
9: Subito dopo il fischio finale della partita con West Ham, la prima finale di Conference.
2: Ma invece lo sai chi mi ha ricordato?
9: Vanoli è stato ancora più fisico.
2: Lo sai chi mi ha ricordato a me? Delio Rossi con gli Aic.
9: Sto
2: scherzando. Sì,
9: quella di Delio
2: era proprio un destro-sinistro, anzi destro-destro forse.
9: Lo teneva col sinistro.
2: Sì,
9: destro-destro. Col sinistro e agiva col destro.
2: Sì.
9: E non lo so, sono curioso, poi magari verrà fuori in sala stampa, sono curioso di capire come mai, forse per il gol, per la situazione sul gol, che lui era un po' a metà strada. Certo che è stata veramente una scena abbastanza forte. E per il resto, ripeto, io ma l'ho detto Paratici, giustamente lo sottolineava anche Angelo, serve un'analisi approfondita di tutto quello che non ha funzionato e cambiare parecchio. Io qua e là, più che altro, più che sul discorso allenatore, ho visto anche delle riflessioni sul valore complessivo della squadra, no? Che ti porta a dire, vedi, con un pizzico di condizione in più, con una quadratura diversa anche sugli esterni, perché comunque oggi Solomon ha funzionato meglio, eccetera, questa squadra vale sicuramente di più il quindicesimo posto. Mi domando se poteva valere la corsa alla zona nostra, al solito ottavo, settimo, se ti va bene sesto posto, perché francamente mi resta il dubbio, ecco, anche su quello fatico oggi a dire che questa Fiorentina che batte la Juve 2-0 ti dimostra che fin dall'inizio poteva fare una stagione diversa. E per me quest'anno gli appelli non ce n'erano più, però ripeto, poi Paratici non può nemmeno cambiare 25 calciatori, quindi qualcosa dovrà essere confermato.
2: Chiara?
4: Sì, diamo voce un po' ai nostri ascoltatori. Nicola da San Giovanni: sto finendo l'euforia, mi sta cominciando a girare i cosiddetti per la vergogna di tutta la stagione, per me domenica prossima contestazione a tutti. Sergio dall'Elba ci dice che De Rossi è un gradino sopra decisamente a Vanoli e a Grosso, di questo ne abbiamo parlato con Luca Calamai. Marco: come ho detto più di una volta, la contestazione a Pradè andava fatta dopo la terza partita, non a due partite dalla fine del campionato. Oggi uno zuccherino, molto piacevole, ma pur sempre uno zuccherino. Mario d'Arezzo: per una volta godiamoci questa soddisfazione, le polemiche e i resoconti per una stagione mediocre e rimandare a dopo l'Atalanta. Vincere 2-0 a Torino contro loro e strometterli dalla Champions merita almeno una tregua e la capacità di godersi il momento. Vanoli ha dalla sua parte buona parte dello spogliatoio, ci scrive Babbo Viola, in particolare quelli che rimarranno l'anno prossimo. Io oggi mezz'ora me la godo, poi basta.
2: Andiamo con le pagelle, vai di Tommaso.
9: Allora,
2: visto che l'avrà scritte benissimo, visto che sembrava un pianista mentre parlava con noi, vai Tommaso.
9: Il pianista sull'oceano, perché è da 7, perché è solido, perché è sempre attento, perché poi alla fine riparate oggi ne fa molte, magari non ce ne sarà una più miracolosa di altre, ma comunque c'è soprattutto un momento nel secondo tempo, Boga, McKenny e Yildiz ha detto no a tutti e tre, quindi è un bel set pieno che in difesa fa il paio con Pongracic, secondo me il migliore della retroguardia, anche perché poi si è gestito molto bene il cartellino giallo, una tacchetta sotto Ranieri 6 e mezzo, anche se poi io non ho voluto farlo, poi se volete essere molto severi, quando rimedi un rosso dalla panchina, insomma, non è che tu sia proprio furbissimo, quindi volendo si potrebbe abbassare, però chi se ne frega, 6 e mezzo per lui. I due centrali oggi secondo me hanno fatto una buona partita, ma si sono difesi anche i terzini, Dodò a destra è sufficiente, il secondo tempo comunque ha fatto buona guardia anche in copertura, Gosens senza infamia, senza lode, però il fatto che vedevo tra le statistiche il primo tempo era quello da percorso più chilometri, quindi comunque almeno fisicamente sta abbastanza bene, e poi forse c'è un po' di malizia, ma ha ragione lui sul gol di McKenny annullato, comunque lui finisce a terra e quindi sufficienza anche per il tedesco, che poi lascia spazio a Balbo che gioca il più semplice possibile, è sufficiente. Pezzetto di centrocampo alla fine, dai, usufruisce, ecco, diciamo, di voti che sono un po' ritoccati in alto, perché poi la prestazione è buona, perché poi la vittoria è importante, è netta, quindi Fagioli va sul 6 e mezzo. Poi a me la prima mezz'ora non mi era parso un po' in ombra, devo dire invece il finale del primo tempo l'ho trovato molto più convincente, e il cambio sì, lì per lì si è lasciato un po' tutti perplessi, però se poi penso alla scelta di provare dal punto di vista Evanoli il 4-2-3-1, quindi con Mandragora in due e poi alzare Gudmundsson, può anche essere quel tentativo di coraggio che sentivo citava anche Luca nel suo intervento, quindi 6 e mezzo Fagioli, il migliore lì in mezzo in due, abbastanza negativo fino alla mezz'ora con tanto di retropassaggio quasi killer sul quale devo uscire

0: questa situazione con Spalletti, non per molto altro, in quasi mezz'ora di gioco, però oggi dai, va bene per tutti, quindi 6 a lui. E guardando poi gli esterni, 6 ovviamente, 6 e mezzo, ecco, a Harrison che prende il posto di Parisi, al quale diamo un grande in bocca al lupo. E Harrison ha il grande merito di avviare l'azione Golden Dur, e poi alla fine va vicino anche a al gol del 2-0, un bel tiro che Di Gregorio manda in corner, quindi 6 e mezzo anche per lui. 7 pieno a Mandragora, gol capolavoro, perfetto la traiettoria del tiro a giro, e peraltro vedevo che insomma sale a quota 7 gol in campionato dietro a Ken, l'anno scorso ne aveva fatti in tutti in tutto 9. Ragazzi, centrocampista che si avvicina spesso alla doppia cifra non è poco. Poi so che l'argomento è scottante, quindi mi fermo qui. Solomon sicuramente in ripresa rispetto alle altre ultime uscite, da 6 e mezzo pieno. Tra l'altro un paio di buone idee nel primo tempo che avevano pescato Parisi in area di rigore, quindi delle buone giocate, oltre chiaramente allo smarcamento per Ndur che segna l'1-0. E dai, oggi siamo generosi anche con Piccoli, alla fine c'è quel gol annullato per fuorigioco, dopodiché l'ha vista poco, e quando ha provato a fare il tiro, penso all'imbeccata ai Pongracic, cioè il primo tempo ha concluso malamente, ma oggi anche lui dai, può godersi la prova generale positiva e quindi portare a casa un 6. E a Vanoli, che l'ha preparata bene e i cui cambi alla fine poi gli hanno dato ragione, perché Mandragora lo mette dentro lui, è un 6 e mezzo, e vediamo poi che voto gli darà Paratici già da domani. A proposito, ma per l'ore che sei più inserito, quando ce lo dicono con l'Atalanta? Quando
1: ce lo diranno lunedì. Domani.
0: Quindi non è che ci fanno aspettare stavolta.
1: No, questa volta non ci sono altri tornei di tennis. Tra l'altro ce n'è uno l'anno. Ce n'è uno l'anno di importanti in Italia, un Master 1000, uno. E sono riusciti in quella settimana lì a metterci la finale di Coppa Italia e il derby di Roma. C'è un capolavoro.
2: Due commenti
1: totale.
2: A caldo sulle pagelle. Giovanni da Campi: mi dispiace, ma la sufficienza Dodò, no dai, non ne ha azzeccata una. Stefano Taxi ci scrive: Ranieri almeno 7, ha salvato un gol già fatto, il comportamento in panchina conta relativamente. Arriva però una domanda, direttore, da parte del Bomber Viola. Io ho già risposto per messaggio con quella che è la mia risposta. Ti chiede: ma con Vanoli al posto del tuo preferito allenatore italiano avremmo perso le 3 finali? Io dico assolutamente no. Io gli ho detto: secondo me non ci si arrivava in finale con Vanoli.
0: Vabbè, certo, sono d'accordo. Sono d'accordo, cioè lo metti male sullo stesso piano, le 3 finali, perché potrei rigirare con Ken, forse un paio le portiamo a casa, e io penso, lo sapete, l'ho detto tante volte anche a quella di Coppa Italia, forse saremmo arrivati comunque in finale di Coppa Italia, perché il cammino fu tutt'altro, sì, proibitivo, tra Cremonese, in Torino abbastanza derelitto e così via. E la prima conference, insomma, non fu banale, mi viene in mente Basilea soprattutto, molto sofferta. Anche la seconda, Bruges, non fu per niente semplice superarla, quindi non saprei, a sensazione no. Non credo.
2: Io sono d'accordo con voi, ci scrive Simone. Noi oggi abbiamo fatto 3 tiri, di cui 2 gol. Loro invece li hanno sbagliati. Tutto questo bel gioco non l'ho visto. Hanno soltanto per la prima volta giocato da squadra.
0: Sono d'accordo. Poi rischiamo magari di passare da quelli che non celebrano mai troppo la Fiorentina. Però la sensazione netta sul gol di Ndur io l'ho avuta subito, cioè il portiere va giù ma gli passa sotto. Te comunque sei arrivato al gol con 2 conclusioni da fuori. Io grandi memorie di azioni manovrate non le ho. Ok, il primo gol è manovrato bene, perché c'è Harrison per Solomon e poi il diagonale dentro l'area di rigore, però poi grandi azioni, traversioni dalle fasce per i colpi di testa ai Piccoli non è che si vedano in questa Fiorentina, quindi in termini di gioco e di spettacolarità, che voi mi vogliate mettere in bocca altre cose, sono i motivi per i quali io mi auguro

0: arrivi un altro profilo in panchina. Una cosa va detta, e la ribadivano nei vari messaggi, è che indubbiamente Vanoli ha ricostruito lo spogliatoio, il gruppo, e si vede che è con lui. Questo sì, questo può essere un aspetto da considerare, perché quando è arrivato questo gruppo, poi l'abbiamo visto che è successo tra Reggio Emilia e altre situazioni, era tutto fuori unito, quindi in questo molto, molto merito va a Vanoli.
1: Bene, quindi un altro attestato di stima da parte di Tommaso Loreto nei confronti di Paolo Vanoli, e quindi conferma il fatto che Tommaso Loreto voglia Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina anche l'anno prossimo. Tommaso, ti salutiamo, anche perché adesso chiudiamo, lasciamo tutto cuffie, microfoni a Domenica Viola, anche perché la Chiara deve andare a Campo di Marte ad accogliere gli eroi, vero?
2: Sì, in segno di redenzione. Bene. Perché non mi sono sentita ripagata di tutto quello che mi hanno fatto passare questi malpratici per 10 mesi.
1: Benissimo. Ciao Tommaso.
2: Vado ad accogliere gli eroi di Torino.
1: Come, Tommaso?
0: Credevo per il mercatone e il Campo di Marte.
1: No, no.
0: Invece
1: gli eroi.
2: No, no, vado ad aspettare gli eroi.
1: Gli eroi. Ciao Tommaso.
0: Bene, a domani. Ciao.
2: A domani, direttore.
1: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata. Meno uno manca alla fine di questa agonia chiamata stagione 2025-2026 della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
2: Grazie a te, Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che mi fanno arrabbiare.
1: Grazie anche ad Alessandro Di Nardi in cabina di regia. Noi adesso, come detto, lasciamo cuffie e microfono a Domenica Viola, quindi restate qui su Radio Firenze Viola da Lorenzo Di Benedetto. Buon proseguimento di giornata.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
6: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
7: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
10: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-0 per la Fiorentina, il finale con le reti di Indur e Mandragora che hanno scoppiato la Juventus, una Juventus a un passo veramente dal dramma sportivo ed economico, perché la non qualificazione in Champions League sarebbe catastrofica per i bianconeri. Una Fiorentina che si prende una piccola e magra soddisfazione, e sottolineo sia il piccolo che magro, di questa appunto partita, che ha dato sì 3 punti alla Fiorentina, però non bastano per far riprendere una stagione veramente fallimentare per la squadra, ora di Paolo Vanoli e prima di Stefano Pioli. Buon pomeriggio anche ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
11: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
12: Ciao Angelo.
10: Allora, Angelo, per prima cosa ora bisogna far tornare il sorriso alla Chiara, che i nostri ascoltatori le stanno facendo passare a suon di evviva questa partita, riscatta tutta la stagione. Ecco, non è così.
12: No, più che altro mi sento un po' come il brutto anatroccolo. Mi rendo conto che sia un limite mio, però non posso nemmeno snaturarmi. Io provo rabbia. A me oggi sinceramente mi viene ancora più voglia di sperare di non rivederne nessuno a inizio della prossima stagione. Si ricordano di correre il 17 di maggio, ci hanno bellamente preso per le mele per un anno, ora che non hanno più niente da perdere fanno gli eroi a Torino. Bene, che si godano la giornata. Io mi ricordo i 10 mesi che mi hanno fatto passare.
11: Guarda Chiara, io sono d'accordo con te, nel senso, questa impresa comunque resta, è una soddisfazione diciamo di rimbalzo comunque lasciare fuori o provare a lasciare fuori la Juve della Champions in una partita così importante per i bianconeri, però certamente non possiamo dimenticarci quello che è successo prima, quindi finalmente la Fiorentina ha giocato una partita libera di testa, no? Cosa che non era riuscito a fare diciamo in precedenza, per cui abbiamo visto quali possano essere le doti di alcuni giocatori, però siamo vicini a quello che è quasi un anno zero, cioè tutte le volte a forza di parlare di anno zero, questa qui l'ho letta su Facebook, il centenario si potrà festeggiare come l'anno 50, no? Perché altro che 100 anni sono meno, però diciamo battute a parte, questa qui è una bella vittoria e anche una bellissima soddisfazione, perché fare un dispetto alla Juve,
12: c'è chi ti dice, Angelo ti interrompo, ma siamo sicuri di avergli fatto un dispetto? Perché questi se vanno in conference più facile di noi che la vincano.
10: No, allora in Conference non possono andare, vanno in Europa League, ma il dramma è economico per la Juve. Cioè questo è proprio...
12: No, no, è un ascoltatore che non si firma.
10: No, no, è proprio un dramma totale per la Juve dal punto di vista economico, che deve rivedere tutto, tutto ciò che insomma che viene dal mercato e non solo, dovrà probabilmente cedere un big tra Bremer e Ildiz. Insomma, è un dramma sportivo per la Juve ed economico. Questo assolutamente non abbiamo fatto un favore alla Juve, ecco, questo è fuori discussione.
11: Certo, no, ma guarda, anche io preso dall'ansia della vendetta dopo un'annata così ignobile, avevo fatto il conto della Juve in Conference, invece andrà in Europa League perché ci andrà la settima in Conference.
10: Sì, sì, esatto.
11: Però comunque sì, il danno per la Juve sarebbe veramente di grandissime proporzioni. La Fiorentina si trova di fronte ad un nuovo inizio. Io spero possa essere il più costruttivo possibile. Oggi Paratici ha parlato prima della partita e ha detto delle cose interessanti, compresa quella secondo me che, come diciamo molto spesso abbiamo avuto modo di dire, ci dovrà essere una bella analisi anche all'interno del club per mettere per cambiare qualcosa in settori, dal mio punto di vista, per quello che so, che diciamo ruotano intorno alla squadra e non solo. Quindi prima ha risposto a una domanda dicendo che ha appena comprato casa a Firenze, quindi
12: è focus.
11: Non ha intenzione di andarsene, però ha anche ribadito il fatto che dal suo punto di vista per ripartire bene sarà necessaria una grande riorganizzazione.
10: Sì, sì, la Chiara è rimasta su quel sono focus sulla Fiorentina.
12: Perché prendono in giro noi milanesi per questa tendenza a inserire termini inglesi, e devo dire che da quando poi è arrivato Paratici, fortunatamente sarà lui a diventare bersaglio di questo tipo di riflessioni. Ringrazio anche Salvatore Viola da Torino che dice che sono ridicola e conferma ridicola. Quindi grazie, buona domenica anche a te. Ma... se questo è il modo di godere per una vittoria, preferisco restare nel mio pessimismo e fastidio.
10: Ok, però va bene, stiamo calmi con le parole, che ridicoli sono altri, vi chiedo gentilmente di essere corretti anche nei messaggi che mandate. Angelo, andiamo ad ascoltare Vanoli insieme, visto che c'è subito a Sky Sport, e poi lo commentiamo.
13: Buon pomeriggio a tutti.
14: Non ha più voce, immagino ha strillato per tutto i 90 minuti. Non so se è la Fiorentina più bella che lei ha visto, però è quella che fa crescere ancora di più i rimpianti per una stagione che poteva essere diversa, per come avete giocato, per come avete vinto questa partita, secondo lei?
13: No, no, assolutamente, i rimpianti non ci sono. Penso che questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano, perché sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi, la nostra gente, Firenze, a questa partita importante. Io penso che faccio i complimenti al gruppo, un gruppo di uomini che nonostante tutto quello che è successo quest'anno hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte, quindi complimenti a tutta la squadra.
14: Abbiamo sentito Ondura, ha detto merito della crescita di questo gruppo, della mia crescita e del mister, parole bellissime da parte di Mandragora, di Dodò. Lei sente suo questo gruppo e sarà suo anche il prossimo anno questo gruppo? Vi vedrete con Paratici, sente di voler restare qui?
13: Mi sono già espresso su questo, quindi oggi mi vorrei godere dopo tanto tempo insieme a questi ragazzi questa magnifica vittoria, che penso che sia una vittoria importante, dimostrando che quando c'è un pizzico di serenità crescendo si può anche giocare bene. Però quello che sottolineo è che io ho dovuto, insieme a questi ragazzi, arrivare a un obiettivo che era quella salvezza, e quindi questa è la cosa più importante. Poi con la società, ripeto, hanno sempre avuto stima nei miei confronti, e quindi non ho niente da dire, non ho niente.
14: Io rubo una domanda che ha fatto Fabio Caressa a Palladino la volta scorsa. Secondo lei merita di restare? Sente di meritare di restare per quello che ha fatto?
13: Ma guarda, come ho detto, rispondo un po' da presuntuoso, ci sono i numeri, ho portato la società quando mi ha chiamato, mi ha dato un obiettivo con la paura che si retrocedeva, l'ho raggiunto, poi adesso sarà la società a decidere che cosa vuole in prospettiva futura. Una cosa sono certo, se fossi io il prossimo allenatore della Fiorentina, vorrei una Fiorentina di alto livello.
14: Fabio?
15: Hai parlato di paura? Hai giocato con la tua squadra una grande partita a Torino, ma dalla panchina tua si avvertiva un po' la paura della Juventus, che un po' a guardare la gara emergeva, la tensione, il fatto di non riuscire a superarla?
13: Guarda, secondo me oggi siamo stati veramente bravi nei duelli individuali, nei raddoppi sulle catene laterali, perché hanno veramente giocatori forti in quello che è la capacità di saltare l'uomo. Una squadra che appena ci siamo schiacciati un po' nell'ultimo terzo, loro diventano veramente pericolosi. Però devo dire che mi hanno fatto una partita veramente attenta, di coraggio, e io penso che abbiamo sfruttato quello che penso che nella costruzione della Juventus un po' queste ripartenze te le lasciavano, ecco, potevamo sfruttarle ancora meglio.
15: Grazie, in bocca al lupo, complimenti per la vittoria. Andiamo.
10: Allora, queste le parole di Vanoli. Angelo, io riparto dalla risposta presuntuosa, e cito lui, no? Sì. Ci sono i numeri che parlano, e poi soprattutto, se fossi io, cito Vanoli, il tecnico della Fiorentina l'anno prossimo, vorrei una Fiorentina di alto livello. Insomma, non sono parole banali queste.
11: No, devo dirti che si chiedeva alla Fiorentina di chiudere con dignità, la partita contro la Roma all'Olimpico era stata, cioè, francamente un disastro. Oggi la Fiorentina ha fatto una gran partita, su questo bisogna dare atto a Vanoli. Poi che cosa succederà io francamente non lo so, sono sempre stato convinto che Paratici avrebbe scelto altrove, proprio per la sua necessità e volontà di costruire un ciclo da zero, con un allenatore che portasse un'idea di gioco anche diversa, un allenatore più libero di testa. Io ho sempre pensato ad un prospetto che arrivasse dall'estero. Certamente questa prestazione, anche se non mette da parte il 99% diciamo della vergogna alla quale abbiamo assistito in questa stagione, dà credito a Vanoli, il quale, devo dire, resterebbe volentieri, l'ha fatto capire più volte. Io non so cosa succederà, diciamo, ribadisco che per quanto riguarda Paratici la sua idea è sempre stata di portare a Firenze un allenatore giochista. Bisogna vedere ora quali equilibri nuovi si proporranno al direttore sportivo, quindi non so se si riaprirà il capitolo allenatore. Devo dire che la prestazione oggi della Fiorentina ha puntellato almeno un po' la posizione di Vanoli.
10: Chiara?
12: Angelo, stavo proprio cercando di capire anche insieme agli ascoltatori come metabolizzare quello che poi ha raccontato il campo, non solo il risultato, perché c'è chi come me è rimasto anche stupito dall'agonismo. Abbiamo visto una Fiorentina in campo non solo per 90 minuti, ma una Fiorentina correre come forse mai aveva fatto. Mandragora aveva fatto intendere nei giorni passati che quella di oggi potesse essere la classica gara nella quale vederli in campo col fra i denti. Ma hai il timore che poi la gara di oggi e magari anche quella di domenica, perché con la testa libera potremmo rivedere una Fiorentina tipo quella di oggi, possano comunque aiutare la dirigenza a rivalutare alcuni singoli?
11: Sai, allora, intanto, Chiara, penso che comunque fosse andata, insomma, abbiamo fatto presto più volte a dire anche sì, bisogna mandare via tutti. Poi insomma, ci sono dei conti da fare, ci sono degli stipendi di cui tener conto, ci sono dei cartellini che sono costati tantissimo, per cui mandare via tutti o quasi sarebbe stato impossibile. Io credo che il prossimo ciclo ripartirà con giocatori convinti di restare, quindi diciamo, fra questi io francamente non ci metto Ken, con giocatori che sappiano di dover ripartire da una situazione di grande sconforto, perché non ci dimentichiamo com'è stata quest'annata, per ripartire verso una posizione che dia alla Fiorentina il giusto merito. Per cui sì, qualche posizione potrà essere valutata, ma lo sarebbe stato comunque, Chiara, secondo me, perché Paratici avrebbe parlato con chiarezza a tutti i giocatori, cercando di capire anche in base alle loro, sì, alle loro considerazioni, al cartellino che sono costati e allo stipendio, ecco, quale soluzione migliore trovare.
10: Perfetto Angelo, grazie mille come sempre, poi tanto ci sentiremo molto presto qui su Radio Firenze Viola.
12: Ciao Angelo, presto.
11: Ciao a tutti.
10: Grazie ad Angelo Giorgetti. Qualche messaggio poi andiamo da Luca Calamai.
12: Massimo da Brozzi, sono molto d'accordo con lui, si potrebbe parlare per un minuto del gol di Mandragora, per me è stupendo, oggettivamente ha fatto un gran gol. Gianmarco da Varese, adesso vanolismo dopo questa vittoria, alza la posta, trend per Paratici che è in focus su questo achievement. Chiara, non te la prendere, chi offende non merita alcun commento. Questo è Simone, lo ringrazio. Gio dalla Campania, io ho 63 anni, vivo vicino a Napoli, mi ricordo benissimo quando i tifosi napoletani 20 anni fa erano contenti se battevano la Juve e il Milan. Io non ci sto, io voglio diventare come loro che adesso contestano se arrivano secondi, ci riusciremo mai? Forza Viola. Comunque Gio dalla Campania. Per chi ha più di 50 anni come me, ci scrive Gabriele, dopo tutto quello che abbiamo dovuto subire da quella marmaglia bianconera, vincere così togliendo loro da sotto il naso la qualificazione alla Champions è una goduria immensa. Visto che differenza avere in campo un giocatore, vedi Solomon, invece di un mestierante edulcore un po', vedi Gudmundsson, questo ce lo scrive Roberto. Mi raccomando, ora Caroselli e rinnovo a Vanoli, questo è il messaggio di Matteo da Piombino.
10: Allora diamo il buon pomeriggio anche a Luca Calamai. Ciao Luca.
16: Ciao Lorenzo. Ciao
10: Luca. Allora Luca, qui arrivano messaggi dove ci offendono un po', dove comunque ci dicono che siamo ridicoli, ci hanno detto.
12: Evidentemente non si può. Però non resta... si può contestare a questo gruppo il fatto di essersi ricordato di giocare a pallone il 17 di maggio.
10: Esatto, resta un brodino questa vittoria contro la Juventus, che certamente ci fa tanto piacere, però insomma non può riscattare una stagione, Luca.
16: A questo non c'è dubbio, ma questa partita da vanno presi no tre sentenze, ma tre riflessioni date da risultati, cioè la Fiorentina è riuscita a regalare quantomeno una gioia ai suoi tifosi, perché immagino che questo risultato faccia uscire dalla Champions la Juventus. So che non è il massimo della vita, ma comunque in quest'anno bisogna accontentarci anche di queste.
12: Loro pensavano, Luca, di poterci condannare alla Serie B, perché in un certo senso la Fiorentina poteva arrivare alla gara di oggi senza la matematica certezza della salvezza, in un certo senso gli tipo boomerang, gli è tornato indietro.
16: Cioè non ci cambia la vita, però insomma non possiamo negare un po' di soddisfazione, questa la regala. Ma voi mi siete testimoni, io sono da un mese almeno che dico che non cerco valutazioni di quest'anno proiettate nel futuro, cioè non è che se avessimo perso con la Roma, quando abbiamo perso la Roma ho detto vedete bisogna andare via Vanoli, ora battiamo la Juve, bisogna che resti Vanoli, oppure pareggiamo col Sassuolo, via tutti, vinciamo con la Juve, abbiamo una squadra fantastica. No, queste sono partite che vivono di vita propria, quindi non ci deve secondo me legare riflessioni assolute, però bisogna dire stavolta, così come abbiamo criticato in maniera dura un gruppo che non era sceso in campo all'Olimpico, oggi la Fiorentina ha fatto la sua partita dal primo minuto e quello sarebbe stato comunque lodevole a prescindere dal risultato. Il risultato la impreziosisce. Poi è chiaro che il dibattito successivo ruota molto intorno all'allenatore, ma ruota molto intorno all'allenatore perché, cara Chiara e caro Lorenzo, non sappiamo dove voglio andare a parare, qual è il progetto, no?
10: Sì.
16: Qual è l'idea per il nuovo allenatore? Non credo che la Fiorentina abbia ancora nessuna firma in mano. E non il risultato di oggi, lo ripeto, ma una valutazione anche complessiva. Allora, se viene De Zerbi, benissimo. Ma ha detto di no. Se viene Maresca, benissimo. Ma ha detto di no. Se viene Farioli, benissimo. Ma resta al Porto. Allora, se la corsa alla panchina della Fiorentina è limitata a Vanoli, Grosso e De Rossi, io credo che dal mio punto di vista non esiste la soluzione che mi piace in toto, ma non esiste nemmeno una che posso cancellare in toto, perché ognuna di queste tre opzioni, se queste tre sono le opzioni, perché a quanto pare Sarri non lo vogliamo, per cui io mi arrendo, se non lo vogliono mi arrendo, che devo fare? Non lo capisco, però lo accetto. Ma se i competitor sono questi tre, Ma voi ci vedete una differenza clamorosa?
10: No, allora, però sappiamo, cioè sappiamo cos'è Vanoli. O meglio, cioè, poi lui ha chiesto una squadra, cioè non è banale la cosa, sì, che ha detto poco fa.
16: Certo, ma guarda, lui ha parlato come un allenatore che non si sente vicinissimo alla conferma.
10: Sì, esatto.
16: La verità, come sensazione, no?
10: Sì.
16: Però se resta Vanoli, di positivo c'è che lui già conosce il 60-70% dei giocatori, che comunque sarebbe scelto da un direttore sportivo che ci ha lavorato insieme 4 mesi, che ti devo dire oggi anche in qualche atteggiamento che poteva essere assolutamente discutibile, no? Perché i cambi non erano discutibili, poi becchi subito gol, poi fortunatamente le questioni di centimetri dell'allen, però io ci ho visto un po' di coraggio, un po' la voglia di andare. Ho visto una squadra che ha prestato alto, ho visto un Dur che non ha fatto nemmeno malissimo il Fagiol, cioè ci hai visto un grande, tra l'altro immagino l'avete già fatto, un grande in bocca al lupo da parte mia, sì, ma da parte di tutti, Radio Firenze Viola, immagino qualsiasi tifoso a Parigi, perché poverino.
12: Sì, c'è molta apprensione, Luca.
16: Queste sono le cattiverie del calcio.
12: Abbiamo visto Mandragora e tutti correre verso di lui, verso la panchina, abbracciarlo proprio per rincuorarlo. Deve essere
16: queste
12: stato...
16: sono le cattiverie del calcio, perché se la prendono con gli umili che danno il cuore, vabbè. E quindi dicevo di Vanoli, secondo me abbiamo abbastanza chiaro quelli che possono essere i pregi. Il limite è innanzitutto che ti riporterebbe, ti ricollegherebbe anche mentalmente a questa stagione, e poi non abbiamo nessun tipo di certezza che possa alzare il livello di una squadra che poi, se vuole tornare in Europa, ragazzi, deve arrivare prima di anche di nuove realtà che stanno crescendo. Grosso gli piace a Paratici, anche lui non ha esperienza in squadre di alto livello, ha fatto bene dove si fa calcio in maniera diversa, Sassuolo, se non è super bambagnato, diceva la Minonna. Di De Rossi ci piace sicuramente più l'impatto emotivo, il carattere, il carisma, è uno che piace, uno che dà titoli, uno che però anche lui la prima volta a essere misurato con il calcio vero è stato respinto con perdite, è vero, in casa sua poteva avere delle pressioni diverse, ma insomma, cioè, sostanzialmente non ci vedo una cosa di quello in tutti i modi. Sembra 3 profili più o meno che sono equivalenti, che secondo me non sono il profilo che servirebbe alla Fiorentina per ripartire, servirebbe un profilo diverso, più alto, più ambizioso, più magari qualche profilo straniero più intrigante. Però trovo normale che oggi si possa dibattere sul fatto se è giusto o meno che resti Vanoli, perché i nomi che noi diamo come alternative sono altrettanto poco eccitanti, ecco, vi dico la verità.
12: Luca, nel corso delle ultime giornate abbiamo tante volte, soprattutto durante l'appuntamento quotidiano con te, con il direttore Tommaso Loreto, Palla al Centro, dalle 14 alle 16, analizzato anche tutto questo interesse manifestato nei confronti di Paratici. Un ascoltatore ti chiede se ti sono piaciute le sue parole prima del fischio d'inizio, perché sostanzialmente ha ribadito non solo come abbia appena comprato casa dopo aver vissuto 3 mesi al Viola Park, ma come chiunque l'abbia visto al lavoro negli ultimi tempi, da quando è arrivato a Firenze, probabilmente non sarebbe nemmeno in grado di mettere in dubbio il suo futuro alla Fiorentina. Secondo te è una smentita di quelle che ci siamo auspicati di sentire?
16: Ma sì, sostanzialmente sì, e secondo me si poteva fare il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, perché Di Marzio veniva dopo le parole di Ugo Frani del Corriere dello Sport, credo, che lo voleva alla Roma, Di Marzio lo aveva abbinato al Milan, cioè era in quel momento che, nel momento in cui parte mediaticamente in Italia un percorso, lì lo devi stoppare, perché poi stai 2 o 3 giorni a dibattere su un qualcosa, il silenzio, non devi rispondere a tutti, lo dico e lo ripeto, ma possono scrivere che Ken va in qualsiasi squadra del mondo e staremo a vedere, ma chi deve costruire la squadra non può essere di staremo a vedere, no? E non è che Paratici è diverso da qualsiasi giocatore della Fiorentina, dall'allenatore della Fiorentina, Paratici è la Fiorentina in questo momento, per cui se anche ci fosse stato nell'immaginario collettivo, e c'era molto di più del 5% di dubbio, ma molto di più, quelle sono cose che vanno stoppate immediatamente, no? ti fermi e dici no ragazzi, quello che ha detto oggi Paratici lo poteva dire tranquillamente in un riferimento fatto in qualche realtà sua anche di Viola Shan, esiste ancora Viola Shan, non so nemmeno è cambiato, non mi ricordo, sì, però, sì. Il sito della società,
10: sì, sì.
16: Magari prendendo a pretesto un applauso ai ragazzi della primavera, pure poi tanto per essere chiari quello che ha detto oggi, ecco. Quindi non è lo smenti, la Fiorentina non smentisce, è chiaro, la Fiorentina non è che può rincorrere tutti, ma quando si tocca la Fiorentina e Paratici, cioè la Fiorentina, lì sì, lì devi dare certezze assolute, e lì secondo me è stata sbagliata la comunicazione. Oggi abbiamo rimesso tutto a posto, ma devo dire la verità, anche grazie al lavoro della redazione di Firenze Viola, della redazione di Tutto Mercato, insomma di tutti i colleghi, noi è da giorni che diciamo che la vicenda Paratici era finita.
10: Luca, grazie mille come
16: a
10: sempre.
16: Presto.
10: Ciao.
12: A presto.
10: Grazie a Luca Calamai.
12: Tanti ci segnalano delle immagini che sono andate in onda a fine partita, sì. Con Gudmundsson che si avvicina a Spalletti, gli mette anche una mano sulla spalla e Spalletti che quasi risentito gli fa capire sostanzialmente Albert anche meno. E io però non ho avuto modo di vederla, quindi se qualcuno, perché sono arrivati 7-8 messaggi sul tema, cioè chi in un certo senso ci ha visto anche malizia da parte di Gudmundsson nel provare ad aggraziarsi, uno comunque degli allenatori più quotati, e dall'altro c'è chi ha toccato con mano la tensione e il nervosismo che la Fiorentina ha lasciato a Torino battendo la Juve per 2-0.
10: Ma guarda, per proseguire insomma il canale iniziato ormai anni fa, la Fiorentina potrebbe anche dare Gudmundsson alla Juve il prossimo anno, una Juve che comunque dovrà cedere qualche pezzo importante, quindi magari cedono Yıldız, gli diamo Gudmundsson, più o meno la stessa cosa, no? Quindi potrebbe anche essere stato lo stesso Gudmundsson andare da Spalletti, e tra l'altro lo vediamo nei nostri monitor che sta dicendo di tutto a Sky, ma insomma è un boccone amarissimo da buttare giù per la Juventus, e insomma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare e ha regalato probabilmente un dramma, lo ripeto, sportivo ed economico alla Juve. Che ridi?
12: No sorrido. Ale dal Casentino: Spalletti avrà avuto qualche capello sulla giacca, io lo ribadisco. È che questa Juve è talmente in una brutta situazione da anni che a me non dico che mi susciti tenerezza, perché ovviamente tutti i danni che ci hanno arrecato sono indelebili, ma mi provoca quasi indifferenza, perché hanno già abbastanza problemi. Ripeto, sono contenta per chi sostanzialmente ribadisce come c'erano varie tifoserie che non vedevano l'ora di condannare alla Serie B la Fiorentina, sì. E quantomeno questa soddisfazione gliel'abbiamo tolta. Ho visto la scena, ci scrive Simone da Caldogno, e Spalletti che non sa perdere, e quindi questo è il riferimento al siparietto con Gudmundsson.
10: Allora andiamo anche ancora da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
17: Di nuovo buon pomeriggio.
10: Ce la fai ora a stare con noi senza scrivere e battere i tasti dandoci noia?
17: Sì. Ci avrei da scrivere lo stesso, però va bene, via.
10: Bene.
17: Una pausa.
10: Bene, ok. Tanto ti teniamo massimo un quarto d'ora, perché poi dobbiamo chiudere per lasciare tutto a Domenica Biola. Quindi un quarto d'ora ce l'hai di tempo per noi?
17: Sì, un quarto d'ora sì.
10: Un quarto d'ora sì.
17: Non si nega a nessuno, accademico.
10: Bene, un quarto d'ora sì. Quindi, caro Tommaso, dopo che abbiamo segnalato la tua volontà di trattenere Vanoli, ricordiamo Tommaso Loreto, oggi non l'aveva ancora ricordato, nonno di Pongracic,
12: sì,
10: che,
12: sì.
10: Ancora, che ancora non l'avevamo detto. Quindi vorrai come Vanoli una Fiorentina di alto livello, come ha chiesto il buon Vanoli, no?
17: No, voglio ma capire che idee hanno, dopodiché non ho nulla da aggiungere, ti ribadisco, come vedi in effetti poi la questione torna d'attualità. Io continuo a pensare che la decisione definitiva non sia stata presa, e quindi oggi è un altro file sul quale dovrà lavorare Paratici per sciogliere questo dubbio, ma è una sensazione che andiamo ripetendo più o meno da giorni, cioè che sapendo che poi non è detto che ti possano toccare le tue prime scelte, anzi le tue primissime scelte sono probabilmente irraggiungibili da Iraola e compagnia, al netto che poi persino grosso in Italia possa diventare complicato, se, se come leggo, persino il Bologna potrebbe pensarci, in questo momento evidentemente Paratici vuole, vuole tenerla aperta l'opzione per la conferma ai Vanoli. Tra l'altro non più tardi di qualche giorno fa abbiamo anche raccontato come in realtà poi dall'entourage di Vanoli fitte anche un po' di voglia di stringere i tempi, perché chiaramente se non fosse conferma si deve guardare intorno. Però per me la partita è aperta e questo può essere un altro dettaglio da tenere in conto. Se poi vuoi la mia, io cambio tutto e tutti, a prescindere dall'aver vinto 2-0 a Torino contro la Juve, anche perché ci siamo arrivati così sfiniti che sono del partito, sì, va bene, abbiamo vinto a Torino con la Juve, c'è giusto una domenica da ricordare un sorrisino, ma è una su 37 ormai, 36, vediamo come va con Palladino, ma è chiaro che il giudizio non cambia, sì, ed è negativo.
10: Beh sì, vai Chiara.
12: Chi lascia la via vecchia per la via nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova.
10: Ma infatti noi sappiamo benissimo cosa vogliamo lasciare, caro Yuri. Sappiamo benissimo cosa vogliamo.
12: Prendiamo la corriera.
10: No, sappiamo veramente benissimo cosa vogliamo lasciare. Ma come l'anno scorso, parlo per me, volevamo lasciare Palladino nonostante i 65 punti. Ma probabilmente la nostra ambizione è diversa da quella della Fiorentina, quindi magari sbagliamo noi.
12: A proposito di scene che sono andate in onda oggi, abbiamo parlato di Gudmundsson e Spalletti, c'è chi invece porta l'attenzione su uno scambio anche molto acceso tra Vanoli e Comuzzo. A un certo punto
10: sì,
12: Vanoli,
10: quello,
12: però in tanti chiedono, ma avete visto un Comuzzo più concentrato dopo questo scambio con Vanoli? Ce lo chiede Save nello specifico, ma anche Paolo da Roma sottolineava come appunto Vanoli si fosse scagliato contro Comuzzo.
10: No, quello sì, poi il più concentrato non lo so, anche perché insomma la partita dopo il gol di Mandragora è finita, non c'è la Juve.
17: Esatto. Sai chi mi ha ricordato?
10: Sì.
17: Italiano con Igor a fine Praga, possibile, vero? Con
10: può darsi.
17: Subito dopo il fischio finale della partita con West Ham, la prima finale di Conference.
10: Ma invece lo sai chi mi ha ricordato?
17: Vanoli è stato ancora più fisico.
10: Lo sai chi mi ha ricordato a me? Delio Rossi con gli Aic.
17: Insomma, era più
10: no, vabbè, quello, sto scherzando. Sì.
17: Quella di Delio
10: era proprio un destro sinistro, anzi destro forse.
17: Lo teneva col sinistro.
10: Sì, sì, destro destro.
17: Sinistro e agiva col destro.
10: Sì.
17: E non lo so, sono curioso, poi magari verrà fuori in sala stampa, sono curioso di capire come mai, forse per il gol, per la situazione sul gol, che lui era un po' a metà strada. Certo che è stata veramente una scena abbastanza forte. E per il resto, ripeto, io, ma lo ha detto Paratici, giustamente lo sottolineava anche Angelo, serve un'analisi approfondita di tutto quello che non ha funzionato e cambiare parecchio. Io qua e là, più che altro, più che sul discorso allenatore, ho visto anche delle riflessioni sul valore complessivo della squadra, no? Che ti porta a dire, vedi, con un pizzico di condizione in più, con una quadratura diversa anche sugli esterni, perché comunque oggi Solomon ha funzionato meglio, eccetera, questa squadra vale sicuramente di più il quindicesimo posto. Mi domando se poteva valere la corsa alla zona nostra, al solito ottavo, settimo, se ti va bene sesto posto, perché francamente mi resta il dubbio, ecco, anche su quello fatico oggi a dire che questa Fiorentina che batte la Juve 2-0 ti dimostra che fin dall'inizio poteva fare una stagione diversa. E per me quest'anno di appelli non ce n'erano più, però ripeto, non poi Paratici non può nemmeno cambiare 25 calciatori, quindi qualcosa dovrà essere confermato.
10: Chiara?
12: Sì, diamo voce un po' ai nostri ascoltatori. Nicola da San Giovanni, sto finendo l'euforia, mi sta cominciando a girare i cosiddetti per la vergogna di tutta la stagione per me domenica prossima, contestazione a tutti. Sergio dall'Elba ci dice che De Rossi è un gradino sopra decisamente a Vanoli e a Grosso, di questo ne abbiamo parlato con Luca Calamai. Marco, come ho detto più di una volta, la contestazione a Pradè andava fatta dopo la terza partita, non a due partite dalla fine del campionato. Oggi uno zuccherino, molto piacevole, ma pur sempre uno zuccherino. Mario d'Arezzo, per una volta godiamoci questa soddisfazione, le polemiche, i resoconti per una stagione mediocre, rimandare a dopo l'Atalanta. Vincere 2-0 a Torino contro loro e stromettere dalla Champions merita almeno una tregua e la capacità di godersi il momento. Vanoli ha dalla sua parte buona parte dello spogliatoio, ci scrive Babbo Viola, in particolare quelli che rimarranno l'anno prossimo. Io oggi mezz'ora me la godo, poi basta.
10: Mandiamo le pagelle, vai di Tommaso.
18: Allora,
10: visto che l'avrà scritte benissimo, visto che sembrava un pianista mentre parlava con noi, vai Tommaso.
18: Il pianista sull'oceano, perché è da 7, perché è solido, perché è sempre attento, perché poi alla fine riparate, oggi ne fa molte, magari non ce ne sarà una più miracolosa di altre, ma comunque c'è soprattutto un momento nel secondo tempo, Boga, McKenny e Yildiz ha detto no a tutti e tre, quindi è un bel 7 pieno, che in difesa fa il paio con Pongracic, secondo me il migliore della retroguardia, anche perché poi si è gestito molto bene il cartellino giallo, una tacchetta sotto Ranieri 6 e mezzo, anche se poi io non ho voluto farlo, poi se volete essere molto severi, quando rimedi un rosso dalla panchina, insomma, non è che tu sia proprio furbissimo, quindi volendo si potrebbe abbassare, però chi se ne frega, 6 e mezzo per lui. I due centrali oggi secondo me hanno fatto una buona partita, ma si sono difesi anche i terzini. Dodò a destra è sufficiente, il secondo tempo comunque ha fatto buona guardia anche in copertura. Gosens senza infamia, senza lode, però il fatto che vedevo tra le statistiche il primo tempo era quello da percorso più chilometri, quindi comunque almeno fisicamente sta abbastanza bene. E poi forse c'è un po' di malizia, ma ha ragione lui sul gol di McKennie annullato, comunque lui finisce a terra e quindi sufficienza anche per il tedesco, che poi lascia spazio a Balbo che gioca il più semplice possibile. È sufficiente il terzetto di centrocampo, alla fine dai, usufruisce, ecco, diciamo, di voti che sono un po' ritoccati in alto, perché poi la prestazione è buona, perché poi la vittoria è importante, è netta, quindi Fagioli va sul 6 e mezzo. Poi a me la prima mezz'ora non me la faccio un po' in ombra, devo dire invece il finale del primo tempo l'ho trovato molto più convincente, e il cambio sì, lì per lì ci ha lasciato un po' tutti perplessi, però se poi penso alla scelta di provare dal punto di vista di Vanoli il 4-2-3-1, quindi con Mandragora indurre e poi alzare Gudmundsson, può anche essere quel tentativo di coraggio che sentivo citava anche Luca nel suo intervento. Quindi 6 e mezzo Fagioli, il migliore lì in mezzo indurre, abbastanza negativo fino alla mezz'ora, con tanto di retropassaggio quasi killer sul quale deve uscire De Gea, però poi c'è il gol e da quel momento gioca molto più sciolto, quindi 7 a lui, perché poi è un gol importante, consente alla Fiorentina di giocare tutta la partita in vantaggio. Briscianini forse un po' di dinamismo l'ha perso soprattutto nel primo tempo rispetto a come era partito, però comunque figuriamoci, oggi è sufficiente anche lui, oggi sono tutti sufficienti dal mio punto di vista, sicché 6 anche per Bessanini. Qui ci sono i sostituiti, Gudmundsson è da 6, poi torna lì, di lui magari ci ricordiamo per questa situazione con Spalletti, non per molto altro, in quasi mezz'ora di gioco, però oggi dai va bene per tutti, quindi 6 a lui. E guardando poi gli esterni, 6 ovviamente, 6 e mezzo, ecco, a Harrison che prende il posto di Parisi, al quale diamo un grande in bocca al lupo. E Harrison ha il grande merito di avviare l'azione gol di Indur e poi alla fine va vicino anche al gol del 2-0, un bel tiro che Di Gregorio manda in corner, quindi 6 e mezzo anche per lui. 7 pieno a Mandragora, gol capolavoro, perfetto, la traiettoria del tiro a giro, e peraltro vedevo che insomma sale a quota 7 gol in campionato dietro a Ken. L'anno scorso ne aveva fatti in tutti in tutto 9, ragazzi, centrocampista che si avvicina spesso alla doppia cifra non è poco. Poi so che l'argomento è scottante, quindi mi fermo qui. Solomon sicuramente in ripresa rispetto alle altre ultime uscite, da 6 e mezzo pieno. Tra l'altro un paio di buone idee nel primo tempo che avevano pescato Parisi in area di rigore, quindi delle buone giocate, oltre chiaramente allo smarcamento per Ndur che segna l'1-0. E dai, oggi siamo generosi anche con Piccoli, alla fine c'è quel gol annullato per fuorigioco, dopodiché l'ha vista poco, e quando ha provato a fare il tiro, penso all'imbeccata ai Pongracic, cioè il primo tempo ha concluso malamente, ma oggi anche lui dai, può godersi la prova generale positiva e quindi portare a casa un 6. E a Vanoli, che l'ha preparata bene e i cui cambi alla fine poi gli hanno dato ragione, perché Mandragora lo mette dentro lui, è un 6 e mezzo, e vediamo poi che voto gli darà Paratici già da domani. A proposito, ma per l'ore che sei più inserito, quando ce lo dicono con l'Atalanta? Quando
10: ce lo diranno lunedì. Domani.
18: Quindi non è che ci fanno aspettare stavolta.
10: No, questa volta non ci sono altri tornei di tennis. Tra l'altro ce n'è uno l'anno. Ce n'è uno l'anno di importanti in Italia, un Master 1000, uno. E sono riusciti in quella settimana lì a metterci la finale di Coppa Italia e il derby di Roma. C'è un capolavoro.
12: Due commenti
10: totale.
12: A caldo sulle pagelle. Giovanni da Campi: mi dispiace, ma la sufficienza Dodò, no dai, non ne ha azzeccata una. Stefano Taxi ci scrive: Ranieri almeno 7, ha salvato un gol già fatto, il comportamento in panchina conta relativamente. Arriva però una domanda, direttore, da parte del Bomber Viola. Io ho già risposto per messaggio con quella che è la mia risposta. Ti chiede: ma con Vanoli al posto del tuo preferito allenatore italiano avremmo perso le 3 finali? Io dico assolutamente no. Io gli ho detto: secondo me non ci si arrivava in finale con Vanoli.
18: Vabbè, certo, sono d'accordo. Sono d'accordo, cioè lo metti male sullo stesso piano, le 3 finali, perché potrei rigirare con Ken, forse un paio le portiamo a casa, e io penso, lo sapete, l'ho detto tante volte anche a quella di Coppa Italia, forse saremmo arrivati comunque in finale di Coppa Italia, perché il cammino fu tutt'altro, proibitivo, tra Cremonese, in Torino abbastanza derelitto e così via. E la prima conference insomma non fu banale, mi viene in mente Basilea soprattutto, molto sofferta. Anche la seconda, Bruges, non fu per niente semplice superarla, quindi non saprei, a sensazione no. Non credo.
12: Io sono d'accordo con voi, ci scrive Simone. Noi oggi abbiamo fatto 3 tiri, di cui 2 gol. Loro invece li hanno sbagliati. Tutto questo bel gioco non l'ho visto. Hanno soltanto per la prima volta giocato da squadra.
18: Sono d'accordo. Poi rischiamo magari di passare da quelli che non celebrano mai troppo la Fiorentina. Però la sensazione netta sul gol di Ndur io l'ho avuta subito, cioè il portiere va giù ma gli passa sotto, te comunque sei arrivato al gol con 2 conclusioni da fuori. Io grandi memorie di azioni manovrate non le ho, ok, il primo gol è manovrato bene perché c'è Harrison per Solomon e poi il diagonale dentro l'area di rigore, però poi grandi azioni, traversoni dalle fasce per i colpi di testa ai Piccoli non è che si vedano in questa Fiorentina, quindi in termini di gioco e di spettacolarità, che voi mi vogliate mettere in bocca altre cose, sono i motivi per i quali io mi auguro arrivi un altro profilo in panchina. Una cosa va detta, e la ribadivano nei vari messaggi, è che indubbiamente Vanoli ha ricostruito lo spogliatoio, il gruppo, e si vede che è con lui. Questo sì, questo può essere un aspetto da considerare, perché quando è arrivato questo gruppo, poi l'abbiamo visto che è successo, tra mille altre situazioni era tutto fuorché unito, quindi in questo molto, molto merito va a Vanoli.
10: Bene, quindi un altro attestato di stima da parte di Tommaso Loreto nei confronti di Paolo Vanoli, e quindi conferma il fatto che Tommaso Loreto voglia Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina anche l'anno prossimo. Tommaso, ti salutiamo, anche perché adesso chiudiamo, lasciamo tutto cuffie, microfoni a Domenica Viola, anche perché la Chiara deve andare a Campo di Marte ad accogliere gli eroi, vero?
12: Sì, in segno di redenzione. Beh, perché non mi sono sentita ripagata di tutto quello che mi hanno fatto passare questi malpratici per 10 mesi.
10: Benissimo. Ciao Tommaso.
12: Vado ad accogliere gli eroi di Torino.
10: Come, Tommaso?
18: Credevo per il mercatone e il Campo di Marte.
10: No, no. Invece gli eroi.
12: No, vado ad aspettare gli eroi.
10: Gli eroi. Ciao Tommaso.
18: Bene, a domani. Ciao.
12: A domani, direttore.
10: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata. Meno uno manca alla fine di questa agonia chiamata stagione 2025-2026 della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
12: Grazie a te, Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che mi fanno arrabbiare.
10: Grazie anche ad Alessandro Di Nardi in cabina di regia. Noi adesso, come detto, lasciamo cuffie e microfono a Domenica Viola. Quindi restate qui su Radio Firenze Viola da Lorenzo Di Benedetto. Buon proseguimento di giornata.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sempre

0: Buongiorno, ben ritrovati, Radio Firenze Viola. Se fosse sempre domenica, il penultimo appuntamento di questa stagione della trasmissione della partita. Oggi vi racconteremo la sfida contro la Juventus, una partita che in passato sicuramente è stata molto sentita, quest'anno credo ci abbiano tolto anche il piacere di vivere questa partita come una partita diversa dalle altre. Buongiorno a tutti da Lorenzo Di Benedetto, come in studio Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Ce l'hanno tolta la voglia.
1: Sì,
0: di...
1: io stamani al bar, devo dire la verità, molto presto, ringraziamo anche chi ha deciso di volerci in studio alle 11:30 di domenica, ho sentito un po' di gente ragionare della partita e ho realizzato che oggi è Juventus-Fiorentina, già. La partita che quando fanno i calendari vai subito a vedere per organizzare di conseguenza la settimana. Già negli ultimi anni sarei probabilmente disonesta se negassi che comunque in generale si è attenuato recentemente, però a sto giro male.
0: Allora noi andiamo a Torino all'Allianz Stadium da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, che bello sentirvi, eccoci qua.
0: Che bello che bella domenica alle 11:30.
2: No, cosa... ma poi sì. Non abbiamo il patema della salvezza, siamo salvi. Questa è un'amichevole scampagnata, sto scherzando perché è pur sempre Juventus Fiorentina. E vi dico subito che mi arrabbio come una bestia se la Fiorentina fa una figura di melma come quella con la Roma di 2 settimane fa. Te lo dico, sarò di una severità incredibile.
0: Bene, allora preparati perché io...
1: Questi sono capaci di fare la partita della vita.
0: No, non ci credo neanche se li vedo, guarda, non ci credo neanche se li vedo.
2: Ma perdere si può perdere, ragazzi, perdere si può perdere, ma... Perché la Juve intanto è più forte, e poi perché gioca in casa, e poi perché ha molte più motivazioni. Però c'è modo e modo, insomma, nel senso, non lo so, ora provo a pensare a qualche, per esempio il Parma ha perso con la Roma l'altro giorno per un rigore al 111esimo, ma ha tenuto testa la Roma. C'è modo e modo di perdere gare dove i tuoi avversari hanno molte più motivazioni. Quindi guarda, io non voglio perdere oggi non voglio perdere e non voglio far segnare Vlahovic, sono i miei due obiettivi oggi, e vedremo se succederà almeno una delle due cose.
0: Bene.
2: O tutte e due magari.
0: Ti posso dire che secondo me invece succederà l'opposto, Andrea, perché insomma Vlahovic quante volte ha affrontato la Fiorentina senza segnare?
2: Credo 6-7 volte,
0: appunto, quindi... e più che altro, Andrea, cioè, ora raccontaci anche come sta vivendo lo stadio il pre-partita, ma perché insomma per la Juve conta tantissimo questa partita.
2: Allora, lo stadio sta vivendo con attenzione questa gara. Tra l'altro vi dico che il settore ospiti è chiuso, come tutti ben sapete, ma in realtà poi è stato aperto per i tifosi della Juventus, quindi sono attesi tantissimi tifosi già allo stadio, evidentemente, perché se perfino il settore ospiti è stato aperto in favore dei sostenitori bianconeri, vuol dire che si andrà verso i 41-42 mila. Quindi c'è molta attesa, nonostante sia un orario scomodo, evidentemente tanta gente è riuscita a raggiungere Torino, immagino anche tante persone dal sud Italia, visto che poi c'è un forte bacino d'utenza bianconero che è nel sud del nostro paese, e quindi insomma l'attenzione è massima. Dopodiché noi no, ma immagino che tutti gli altri qua presenti accenderanno tutto il calcio minuto per minuto, o banalmente un live score qualsiasi, per aggiornarsi sui risultati della Roma soprattutto, ma poi anche del Como, del Napoli, del Milan. Insomma è una domenica, ora di pranzo anticipata, radio brunch interessante soprattutto per i nostri avversari. Per la Fiorentina devo dire riscaldamento abbastanza intenso. La cosa che più mi interessa sottolinearvi è stato il ritorno di Fabio Paratici all'Allianz Stadium da ex, dopo oltre un decennio da direttore sportivo. Ha parlato a Sky, poi lo sentirete, lo manderete, ha detto delle cose molto importanti sul suo futuro, però ecco, quello che mi preme dirvi è che quando poi lui è entrato in campo è andato subito a ringraziare con applausi e con baci addirittura verso la tribuna le tantissime persone che lo hanno applaudito. Chiaramente non c'è stato l'applauso scrosciante dei 15-20 mila tifosi della Juve che erano già presenti, ma soprattutto quelli in tribuna dove lui ha fatto le interviste con Sky, in particolare con Vanessa Leonardi, ha ricevuto gli applausi davvero di chi c'era, e lui con grande onestà e con spontaneità ha risposto ai presenti. Quindi evidentemente, insomma, sono stati tantissimi anni quelli passati da Paratici alla Juve che hanno lasciato un segno inevitabilmente. Facciamo un conto con i colleghi in questi giorni: lui ha vinto quasi un terzo degli scudetti della Juventus, insomma non sono pochi, è un terzo di scudetti. La Juve ne ha vinti ufficialmente, ne ha vinti 36, loro poi dicono 38, diciamo che diversi ne ha vinti lui.
0: Andrea, ricapitoliamo le formazioni e poi ti lasciamo stare, ci risentiamo tra poco, tra l'altro perché manca poco all'inizio della partita.
2: Allora, Fiorentina che gioca con il 4-1-4-1 con De Gea tra i pali, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, Fagioli ex della gara, fa il play, accanto a lui ci sono Brescianini e Endur, non c'è Mandragora, davanti Roberto Piccoli e sulle fasce Parisi a destra e Solomon a sinistra con l'israeliano che ha vinto il ballottaggio su Woodmanson. Risponde la Juventus che oggi gioca qua

0: Ciao ciao.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio, che ritroveremo tra un quarto d'ora circa, prima dell'inizio della partita, che come sappiamo molto bene inizierà a mezzogiorno, perché sono riusciti dopo una settimana a stabilire un orario per 5 partite di Serie A. Avevano la possibilità di metterci 9 mesi, si sono ritrovati tutti l'ultima settimana per decidere quando giocare queste importantissime 5 partite, dando la colpa a chiunque, ma la colpa chiaramente è solo e soltanto della Lega di Serie A. Leggiamo qualche messaggio.
2: Sì, al 348-7513-933. Damiano, si giocano la Champions, hanno lo stadio pieno, giocano contro di noi, cosa può andare storto? Ah no, nulla, perché ai nostri gli importa zero.
1: Esatto.
2: Claudio, geometra viola, buongiorno. Boia, che botta di depressione. Animo, forza, ce l'ha con te Lorenzo. Cerchiamo di pensare positivo,
1: certo.
2: Prendiamo di buono le dichiarazioni di Paratici.
1: Ma certo, andremo in Champions quest'anno. Forza, oggi mancano 2 giornate per la Fiorentina, gli danno 20 punti se vince ogni partita, quindi la Fiorentina farà 40 punti e vincerà lo scudetto, e vai!
2: Salutiamo anche Pierluigi, ci manda una foto da Basilea, appena finito la gara podistica in attesa di risultati ufficiali, poi sarà pronto a concentrarsi sull'amichevole con gli zebrati. Luca Alberti, se facciamo la partita della vita facendo punti, prometto che vengo a Firenze e pago una cena a Chiara, Lorenzo e Andrea.
1: Benissimo, anche lui gioca facile, perché tanto la partita della vita la Fiorentina non la farà, anzi no, e vai, la Fiorentina vincerà, perché noi siamo contenti di questa stagione, evviva!
2: Buongiorno, vi ho nel cuore, come avete fatto a commentare l'obbrobrio di questa stagione? Su su, siamo quasi arrivati, questa è l'empatia di Moreno, a cui mandiamo un abbraccio. Poi Emilio, buongiorno Chiara, una mezz'ora di piacere ascoltandoti, poi purtroppo comincia la partita.
1: Beh,
2: questo era per me,
1: certo.
2: A Vanoli
1: giusto.
2: Vorrei chiedere, ci scrive Silvano da Montemurlo, ma Gosens come lo ferma con Seisao? Gli danno un motorino?
1: Può darsi. Ma no, perché con Seisao sicuramente sarà fermato da Vlahovic, da Gosens, perché Gosens ha fatto una grande stagione come tutta la Fiorentina, evviva che siamo qui a raccontare la 37esima partita fantastica di questo splendido gruppo.
2: Ora leggo Giulio da Sesto, perché sono si arrabbia, ma ha detto che in settimana non hanno letto i suoi messaggi. Bentrovati Chiara e Lorenzo, dico solo sempre forza viola, onore e sostegno alle nostre squadre gemellate, noi mai una gioia, sempre pronti ad assorbire delusioni, ma almeno i colori dei nostri amici di curva, altrimenti giro canale e vado su un'altra radio.
1: Addirittura.
2: Devi tener fede ai gemellaggi, Lorenzo.
1: Beh.
2: Buongiorno compagni di levataccia. Tatticamente, per aiutare Piccoli a segnare, sarebbe stato utile schierarlo alle 18 quando non c'è nessuno. Gabriele, dai, che poi facciamo arrabbiare gli ascoltatori. Un altro attacco frontale per Lorenzo.
1: Vai,
2: buongiornissimo,
1: vai.
2: Lorenzo. Gentilissima Chiara, per cortesia, dici a Lorenzo & Company che il Mugnanese, pur cedendo Lookman, con la sua media avrebbe raggiunto 68 punti.
1: Ah, certo, il Mugnanese, infatti, che se lo terranno stretto a Bergamo. Il Mugnanese, quindi, Palladino è in cerca di squadra. Che può tornare anche a Firenze, per la gioia di tutti voi che lo volete, mentre per me sarebbe un disastro, perché dopo queste 38 giornate ne vivremo altre come l'anno scorso, che in tanti si sono dimenticati.
2: Salutiamo anche Claudio, ci fa sapere seguirà la partita insieme a noi e per il momento cortesemente ci saluta. Marco da Vinci fa riferimento alle dichiarazioni di Fabio Paratici nel prepartita, a cui alludeva anche Andrea Giannattasio, avete avuto modo di ascoltarle in diretta grazie al lavoro di Alessandro Di Nardi regia e Francesco Benvenuti in studio. Paratici, poche parole, ma ha detto tutto chiaramente. Che ne vogliano pensare quelli che vogliono mettere zizzania? Forse pensano che farà bene a Firenze e non riescono ad accettarlo? Poi Massi, un messaggio retroattivo, perché questo è per il Benve, ma è arrivato, eravamo già in diretta noi. Grande Benve, mi hai fatto vincere una scommessa, io dicevo meno di 30, infatti. Un saluto a tutti. Dibe, ti aspetto per la grappa. Questo te lo scrive Matt al 348-7513-933.
1: Sì, poi mi può aspettare fino a mezzanotte, visto che starò qui comunque in redazione fino a mezzanotte. Sì.
2: Comunque Claudio ci fa sapere che non era un attacco frontale, voleva solo provare a tirarci sul morale, okay. Quando ci ha esortato a trovare l'ottimismo. Buongiorno e buona domenica, posso dire la mia? Io aspetto i nuovi programmi, oggi non mi interessa, vado in bici e ascolto voi. Questo è Joe dalla campagna. Babbo Viola, svegliato presto per fare la spesa, veloce, sembravo Schumacher col carrello, ora sono pronto a citare tutti i santi. Buongiorno ragazzi, buona domenica da Paolo da Roma. È fondamentale per la partita di oggi e anche per la successiva il recupero di Piccoli. Il ticket Chiara Lorenzo ci ha alleviato i mali di stagione. Che carino.
1: Grazie. Allora mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
0: credo che

0: Vanoli sia arrivato al capolinea, ma al di là di Vanoli, che bisogna solo ringraziarlo, perché fare, non dico ha fatto un miracolo, ma sicuramente dentro questo gruppo a portargli la salvezza, una squadra che, lo ripeto e continuo a dirlo, l'avremmo presa tutti la Fiorentina, perché chi andavi a prendere? Il Pisa che era ultimo, il Verona che era l'ultimo con te, andavi a prendere il Genova che era ultimo con te,
1: sottolineiamo questa cosa,
0: che vai a prendere? Io vado a prendere tutta la vita la Fiorentina per l'aspetto tecnico, societario e qualitativo dei, dei giocatori, poi con mille problemi certamente, non facile, ma infatti qui è stato molto bravo, qui non gli si dà torto assolutamente, perché ha riportato una squadra che aveva mentalmente la presunzione di essere dei fenomeni, li ha dovuto rimettere a terra e li ha dovuti far giocare male, ma portando a casa
2: sì,
0: dei risultati.
2: Quello che gli era stato chiesto, so, quello arrivare, che gli è stato arrivare chiesto. Al traguardo
0: ma
2: della
0: appunto,
2: salvezza.
0: Fine.
2: Cioè, andiamo quindi. Allora, guarda, ti interrompo Renato così andiamo a salutare in collegamento della Defensiva Lorenzo Di Benedetto e Chiara Pepilacqua, se sono pronti li salutiamo, li introduciamo.
3: Ciao, benvenuti. Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ciao.
5: Buongiorno.
6: Caffè? Caffè l'avete preso?
3: Sì,
6: preso
3: sì.
6: Prima dell'inizio.
3: Sì, l'abbiamo preso, ma non li avete ringraziati, insomma, ci hanno messo così tanto a trovare questo orario che insomma bisogna anche ringraziarli, no?
6: Ma certo, ma... Cioè, sicuramente si sono dati da fare.
2: Ma anche se ci fossero state altre partite, Luis, l'orario delle 12 sarebbe stato
6: assolutamente
2: portato.
6: No, se c'era per dire Genoa Sampdoria, figuriamoci se sposta, ma lasciamo perdere, via, perché sennò tanto io devo fare complimenti e dare il benvenuto tra i giornalisti della nostra
4: grazie Luis.
2: Luis è sempre attento,
4: grazie,
2: giustamente attento. E invece, entrando proprio nella disamina della partita tra Juventus e Fiorentina, dicevamo all'inizio della trasmissione la possibilità che i Viola hanno di fare uno sgambetto alla Juventus. Ci credete realisticamente? Ecco, conoscendo la Fiorentina, è vero che può giocare finalmente con la testa libera, c'è la possibilità di dimostrare orgoglio, attaccamento alla maglia, però ecco, questa Fiorentina ne sarà capace?
3: No. Vai. Risposta secca. Bene. Non ne sarà capace, perché non è stata capace di fare niente quest'anno, tranne un paio di partite messe lì a caso, quasi viene da dire. Una il giorno dopo la morte di Commisso, quella al Bologna, che insomma, dove davvero la Fiorentina ha dimostrato di essere quantomeno attaccata a quello che era il presidente, a colui che li pagava, a colui che pagava i giocatori. Poi per il resto quella Como e poco altro, forse quella con l'Inter in casa. Quindi se mi chiedete, se ci chiedete, poi la Chiara vi dirà cosa ne pensa, se questa Fiorentina ci dà fiducia per la partita di oggi, io vi dico di no, perché non mi fido più di questa squadra e spero di vedere meno giocatori che abbiamo visto quest'anno possibile rispetto all'anno prossimo. Poi insomma tutto può succedere, il calcio è bello perché può regalare anche cose che non ti aspetti, però io non ho fiducia in questa squadra.
2: Percentuali basse, Chiara, anche per un eventuale pareggio?
4: Ma io devo dire che ormai, come detto anche già in altre occasioni, fatico ad aspettarmi qualcosa, perché nel bene e nel male hanno dimostrato di essere assolutamente imprevedibili. L'aspetto che più di tanti altri mi dispiace oggi è che non mi interessa minimamente come andrà la partita dal punto di vista della prestazione, dell'atteggiamento, perché forse il punto di non ritorno della delusione l'abbiamo ampiamente superato, e quindi mi darebbe quasi noia se si ricordassero ora con la mente libera che cosa voglia dire indossare la maglia della Fiorentina, a prescindere che cosa rappresenti indossarla in una gara come quella di oggi. Io provo a dar voce a tutti gli ascoltatori che da lunedì sostanzialmente ci raccontano anche come sia cambiata la percezione di questa partita, che tante volte scandiva non solo la settimana ma anche il mese, e che è passata totalmente in sordina, perché siamo smarriti, abbiamo bisogno di ritrovare i punti di riferimento.
6: Io vado controcorrente.
2: Sì.
6: No. Fiorentina è una partita per noi particolare. Tra l'altro, quando è stato ieri l'altro, mi pare, era l'anniversario della partita appunto di Cagliari.
2: Ieri, 16.
6: Ieri, sì, 19. Ci hanno rubato lo scudetto, perché di questo trattasi. Se ci potesse tornare indietro come Interstellar e tornare indietro, andare lì e poter cambiare, mettere il VAR, ecco, probabilmente lo scudetto lo vince la Fiorentina. No. Oggi voglio vedere una prestazione. Tu mi dirai, no, ma sai, è una partita solo. No, fammela vedere, almeno oggi mi vuoi dare la soddisfazione, non da giornalista, da tifoso della Fiorentina, di battere la Juve o comunque di rendergli difficile la partita oggi? almeno quella me la vuoi dare quest'anno che non mi avete dato nulla di centenario della Fiorentina, almeno quello.
2: Io Paolo Piccinetti, giocarsi la partita, questo deve essere il punto di partenza per la Fiorentina, visto che non è accaduto, tanto per rimanere ai tempi recentissimi con la Roma, all'Olimpio si pensava la Fiorentina potesse giocarsela, invece è andata incontro a una disfatta clamorosa.
1: Ma diverse delusioni, ha detto bene, non ti dà, voglio dire, da esprimere un giudizio positivo, perché abbiamo visto talmente delle prestazioni mediocri che come fai a sperare oggi a Torino, una squadra che gioca con furore, con intensità, voglio dire che c'ha contrasto, che c'ha tecnica, a sopravvivere. Speriamo, auguriamoci, io sono il primo a alzare la mano, mi sono sbagliato, perché la squadra ha dei valori, ma li faccia vedere questi valori. Vanoli, io credo, come ha detto Renato, se doveva essere confermata a quest'ora Paratici l'aveva detto, l'aveva fatto, e quindi gli dava potere, anche se bene per due partite, ma Vanoli è l'unico che sa cosa c'è che non va, quindi è in grado di dire questo ni, questo sì, questo no. Chi viene da fuori o glielo racconterà a Paratici o parte svantaggiato.
6: Sì,
1: è così. Certo. Non vorrai mica ripartire con un centrocampo che non c'ha continuità. Che io ieri sera, non so se qualcuno di voi ha visto Vicenza Benevento. Sì. Ho visto un mediano qua, tosto, che aveva ritmo, aveva furore addosso, aveva tecnica, era presente. Fagioli non ce l'ha. Fagioli gioca sotto ritmo, è un giocatore sublime dal punto di vista tecnico, ma poi nel calcio ci sono altre cose, c'è la concretezza, c'è il contrasto, c'è il recupero del pallone, c'è la struttura, c'è il gioco aereo.
2: Certo, questo è sempre sottolineato.
1: Leggo sul giornale e leggo qui le notizie, 40 milioni. Ma non sono contro Fagioli, ma se vogliamo costruire un centrocampo che abbia gamba, che abbia tecnica, che abbia contrasto, che abbia intercetto, che abbia presa di posizione, temporeggiamento, bisogna cambiarlo questo centrocampo.
2: Sì, poi, a meno che, mi rivolgo a Lorenzo e Chiara, non si decida di puntare su Fagioli e di mettergli accanto dei giocatori di grande struttura. Mi riferisco ad esempio.
1: Lorenzo, ma anche lui deve cambiare marcia, perché quando sì, ritmi certo. Si alzano,
2: sì, sì, sparisce. C'è dubbio. Però ecco, in tante circostanze si è detto bisogna ripartire da Fagioli e
1: se
2: potrebbe
1: da
2: essere.
1: Chi riparte?
2: Se no non lo so da chi parli, appunto.
1: Da Ndur che è un quarto d'ora.
2: No. Appunto, forse è l'unico, no, forse è l'unico. Forse è l'unico insieme a De Gea, ammesso che poi insomma De Gea sia il portiere giusto per questa Fiorentina, con questo ingaggio di 3 milioni, che è pesante, certamente. Bisogna fare delle riflessioni, probabilmente anche su di lui. Però voglio sentire sia Lorenzo che Chiara.
3: No, i giocatori da cui ripartire sono veramente pochi. Quindi è chiaro che quei giocatori lì. Non dovremmo quantomeno metterli in discussione, però su De Gea si può mettere in discussione l'ingaggio, io non sono d'accordo, però si può mettere in discussione l'ingaggio. Su Fagioli si può mettere in discussione il ritmo, sono d'accordo. Su Ken io l'ho detto, l'ho anche scritto su Firenze Viola in un editoriale, che bisogna pensarci mille volte prima di dar via Ken, perché siamo sicuri che riusciranno a trovare un attaccante che possa essere quantomeno di pari livello di Ken? Io non ne sono sicuro, quindi anche lì bisogna pensarci bene e dipenderà dalle offerte che arriveranno. Non riscatterà la Fiorentina Solomon? Bene, siamo sicuri a 7 milioni di trovare un esterno migliore di Solomon? Queste sono tutte domande che chiaramente Paratici si sta facendo e continuerà a farsi. Però se mettiamo in discussione anche quei pochissimi giocatori che secondo me sono all'altezza di una Fiorentina da Europa, allora bisogna cambiare tutta la squadra, completamente tutta.
2: Chiara, su Fagioli, che tra l'altro torna a Torino da ex oggi?
4: Fagioli ha sicuramente dimostrato di essere un giocatore che ha bisogno di essere messo anche al centro del gioco di questa Fiorentina, perché le poche volte che abbiamo percepito anche un senso logico lo dovevamo alla sua presenza, e quindi è fondamentale capire. Sul centrocampo però giustamente tanti sottolineano come tutti gli anni della gestione commisso proprio il centrocampo ha dato un'idea di una programmazione che è difficile difficilmente riuscivano a tradurre i tifosi guardando le operazioni in entrata e in uscita. Non c'è mai stato un punto di riferimento da portare avanti di anno in anno. Penso anche ai riscatti obbligatori, a tutto quello che si sta profilando. Non sarà semplice, però bisognerà trarre delle conclusioni, perché non possiamo sottovalutare il cuore nevralgico della Fiorentina.
2: Renato, tu sei sempre stato un grande estimatore di Fagioli, dicevo in precedenza, se la Fiorentina riesce a mettergli accanto a centrocampo un giocatore alla Kessié, un altro giocatore con caratteristiche simili, magari può trarne vantaggio Fagioli.
7: Bravo Lorenzo, quello che io adesso vado a vedere questo centrocampo, Nandu, Fagioli, Brescia, noi facciamo 50 metri con i tre centrocampisti della Fiorentina e i due centrocampisti niente di straordinario, Locatelli con Penne, ma quando arriviamo primi sulla palla? Fai 50 metri di scatto con questi tre centrocampisti. Abbiamo tutti e tre centrocampisti di monopasso. Monopasso, cioè non c'è un che sì, non c'è questa cosa.
1: A me mi bello entrare a nervi a vedere Fagioli, si abbracciano me e Kenny. Sì. Io ragazzi, ma io ho vissuto un altro calcio, io via. Non lo so, ma io neanche quando si faceva le amichevoli tra la centrale di latte e la centrale di latte di Parma e andavo a abbracciare quei dati. Ma io veramente, ma. È un altro calcio, ragazzi.
2: È cambiato, non ha tutti i torti.
3: Ti dicevo, quindi sei vecchio, Luis, sei vecchio, sei vecchio.
7: Ma basta vedere anche quando tu. Ma io posso anche capire all'inizio, ma alla fine che ho preso 4 gol dalla Roma, 3 gol dal coso, vado a abbracciarmi, vado a cosa. Ma io vado via, e se gli stringo la mano gliela spezzo perché sono incazzato. Cioè, questa era la differenza, ma che si abbracciava.
2: Sì.
7: Cioè, è questo. Ma poi all'inizio, vabbè, ciao, come stai? Okay. Ma poi alla fine, qui noi alla fine, quando si perde le partite, abbracci.
2: No, ma poi il fatto che ci siano le telecamere, lo sai, no? E quindi sono tutte cose che danno fastidio al tifoso. Fallo magari se lo vuoi fare.
7: Ma c'hai tutta la serata, tutta la serata a Torino.
2: Renato, vai a concludere comunque la tua.
7: No, il centrocampo è monopasso, l'ho detto 50.000 volte. Fagioli, secondo me, è un giocatore, un buon giocatore, deve essere affiancato ad altri giocatori di un altro tipo di caratteristiche tecniche e fisiche. È un giocatore, secondo me, da cui puoi ripartire, perché tecnicamente, dimmi di questi che sono in campo oggi, chi ha la sua qualità. Certamente se gli metti vicino due giocatori monopasso, giocatori che fanno fatica, che non hanno quella rapidità e velocità anche di superare alla sua difficoltà di ritornare indietro o di costruire un qualcosa in avanti o di avere quella rapidità e velocità, di mettere a fianco un giocatore di questo tipo, perché è fatto di velocità, rapidità di gamba nei primi passi, nella prima contrasto, perché a centrocampo ci vuole anche questi giocatori che la Fiorentina non ha, perché lo stesso Andur, che ha fatto un buon campionato, ma un giocatore
2: giocatore monopasso,
7: monopasso, Brescianini, ragazzi, sì. Ma Fabia è la stessa cosa, sì. un pochino di più Mandragora, ma con tutte le difficoltà del caso e della qualità tecnica.
2: Lorenzo e Chiara, prima di salutarvi, ultima vittoria della Fiorentina a Torino contro la Juventus, risale al dicembre 2020, un 3-0 che arrivò in un momento di grande difficoltà con Prandelli in panchina.
3: Sì, segnò Vlahovic, quindi speriamo che non possa esserci lo stesso marcatore oggi dell'ultima partita della Fiorentina, dell'ultima vittoria della Fiorentina. Però insomma, che ti devo dire Lorenzo, l'ho già detto, io non mi aspetto niente, veramente, sarebbe dai una bella sorpresa se la Fiorentina dovesse vincere questa partita, ma anche se dovesse pareggiarla sarei quasi contento se la perdesse, non come l'ha persa a Roma, guarda.
2: Vabbè, quello sicuramente. Chiara, in 30 secondi.
4: Sì, quantomeno un po' di dignità e amor proprio.
2: Sintetica, ma sicuramente.
1: Come diceva il vostro ieri in radio, il vostro collega Niccolò Santi, se dovessero fare una bella partita e magari anche vincere, gli vengono risparmiati gli insulti, fischi e cori, bene, ma gli insulti li verrebbero risparmiati. Se dovessero far
3: buon darsi.
1: Non solo quello,
2: sì, sì, non è che può salvare la stagione.
1: No, per l'amor di cielo.
2: No, se no siamo troppo, troppo buoni. Grazie, ci ritroviamo.
3: Ciao ragazzi, a dopo.
2: Ciao. Buon lavoro.
3: Grazie, grazie ai nostri amici di RTV 38 che ritroveremo come sempre all'intervallo. Manca poco, pochissimo, un paio di minuti all'inizio della partita. Chiaramente ci dovrà essere la contemporaneità negli altri quattro campi, quindi si sono già armati tutti di telefoni per iniziare tutti nello stesso momento. Torniamo all'Allianz Stadium da Andrea Giannattasi. Andrea.
8: Eccoci qua. Allora, io tutte le volte che torno in questo stadio ricordo perché la Juventus ci sta sulle scatole. Veramente un clima antipatico, insomma, queste gente, queste facce brutte, queste canzoncine. Ora c'è Juve, storia di un grande amore in questo momento, no?
3: Sì.
8: Insomma, sento un po' i bordoni. sono molto infastidito, Lorenzo, ti devo dire la verità.
3: Bene. Va bene, però noi pensiamo alla partita, insomma, quella che è la Fiorentina, Gosens che carica la squadra. E Andrea, noi siamo stati abbastanza brutali anche con RTV 38 a domanda: vi aspettate qualcosa di positivo alla Fiorentina? La risposta secca è stata no. Quindi vediamo se riescono a stupirci quantomeno.
8: Ma io ho detto nel collegamento che ho fatto con Francesco Benvenuti che mi aspetto dignità, che per carità vuol dire tanto e vuol dire poco. Dignità può voler dire fare una partita dignitosa e perdere la gara. Dignità può voler dire dare un senso a questo finale di stagione e regalare a Firenze una gioia effimera che magari si esaurisce stasera alle 11 e da domani torniamo tutti a arrabbiarci per una stagione che è stata vergognosa. Dignità vuol dire semplicemente lottare, combattere, quello che in tante gare di questa stagione la Fiorentina non ha fatto. Sicuramente non l'ha fatto contro la Roma, che è stato l'ultimo big match giocato in ordine di tempo, e vediamo oggi se le cose un po' cambiano. Allora, squadre che hanno ultimato i loro convenevoli con l'arbitro Massa d'Imperia che sistema la palla nel dischetto di centrocampo. Ricordiamo la squadra arbitrale: Massa è il direttore di gara, assistente di Meli e Alassio. Al VAR ci sono Chiffi e Meraviglia, il quarto uomo è Marinelli. Fiorentina è completo viola, chiaramente come se giocasse in casa. Juventus invece con la classica casacca bianconera. I portieri De Gea e Di Gregorio sono vestiti uno di giallo e l'altro di arancione. Fiorentina che attaccherà nella prima parte di gara dalla nostra destra alla nostra sinistra, e quindi anche per quanto riguarda i vostri teleschermi sarà la stessa cosa. Calcio inizio affidato ai piedi di Nicolò Fagioli, giocatore che chiaramente è stato l'elemento decisivo, secondo me, nella seconda parte di stagione per alzare decisamente il tasso qualitativo di questa squadra che era abbandonata a se stessa. Occhi puntati sui due attaccanti, Roberto Piccoli e Dusan Vlahovic. Piccoli che non segna dalla gara contro la Cremonese in campionato, durante tutto il lungo infortunio di Moise Kean non ha mai fatto una rete, a riprova del fatto che si è dimostrato un giocatore inadeguato per la Fiorentina. Dall'altra parte Dusan Vlahovic, 5 reti in campionato, 2 consecutive con il Verona e con il Lecce. Non ha mai segnato la Fiorentina da ex, vedremo se riuscirà a farlo oggi, noi ci auguriamo ovviamente di no. Si aspetta l'esatta contemporaneità delle altre gare, sono già le 12:02, quindi su qualche campo ci deve essere del ritardo. Ma la sensazione sarà quello di Roma, ma
3: no,
8: la sensazione
3: no, perché abbiamo nell'altro schermo il derby e sono in campo da prima rispetto a Torino, guarda, ti dico la verità. Però se vuoi ti dico, vediamo.
8: Si comincia, vai. Allora vuol dire che anche l'ultimo ritardatario è entrato in campo. Lungo lancio di De Gea, la ricerca di Piccoli, stacca il centravanti Viola, poi Indurla, riprende McKennie, la Juventus fa sulla sfera, poi la recupera la Viola con Piccoli che serve Parisi sulla destra. Viola in pressione in questa via di partita, lo scambio tra Parisi e Dodò. Dodò va sul fondo, si fa beffe di Cambiaso, Dodò rientra e da Andur Pianza Stadium fischia, perché insomma la Fiorentina in questo momento è in possesso della sfera. Parisi sulla destra, lo scambia con Fagioli con la barchi libera, allora si appoggia sulla difesa dove c'è Pongracic pronto a reimpostare. Lo scambio è con adesso Luca Ranieri, il lungo lancio di Ranieri alla ricerca di Parisi, allora è un po' troppo lungo, finisce in rimessa laterale tra i fischi del pubblico, e allora messa in favore della Juventus con Conceição che la va a rimettere in gioco, anzi non è Conceição, è ovviamente Indiz, rimessa in gioco in favore della Juventus, gara che è cominciata da... dove caspita il cronometro? 1:05, no, in questo stadio così fatto bene, ma non ci sono cronometri a portata d'uomo. Juventus che guadagna un'alta rimessa laterale, battuta subito con le telecamere che adesso indugiano su Paolo Vanoli, oggi molto elegante con la camicia in golf sopra, di solito è sempre un po' scamiciato, un po' sempre
3: ci prova sì, a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Ha fatto così bene quest'anno, ha fatto un sacco di punti.
8: Davvero, rimessa in gioco per la Juventus che riparte da Di Gregorio, che insomma speriamo si confermi elemento in favore delle squadre avversarie. Il portiere della Juventus tante volte l'ha fatto quest'anno, mi auguro riesca a farlo altrettanto questo pomeriggio. Premier imposta la palla adesso per Kelly, con adesso lo scambio ancora con Locatelli che si abbassa sulla linea dei difensori per impostare, ancora Gleison Bremer, l'ex Toro, avanza palla al piede, non ha varchi liberi perché Brescianini gli va a fare pressione. Calulu, l'ex Milan, anche lui non accenna a impostare. È chiaro che la Juventus ha tante pressioni perché ha un 1-2 di gare in chiusura di questa stagione difficilissime, Juventus e Torino, ora difficilissime si fa per dire, diciamo che sono due tra avversarie che più odiano sportivamente la Juve, quindi magari possono dare quel qualcosa in più nelle gare che mancano da qui a fine anno. Sono entrambe formazioni senza obiettivi, magari però la voglia di dimostrarsi all'altezza dell'appuntamento potrebbe spingere appunto Fiorentina e Torino a dare di più anche per guastare i piani di Spalletti nell'ottica qualificazione Champions. Juventus che prova una penetrazione che non riesce, riparte la Fiorentina, il pallone adesso è di Gosens in favore di David De Gea. Si parla molto, si parlava quantomeno molto nei giorni scorsi, David De Gea in chiave bianconera, visto che la Juventus ha insomma un titolare come Di Gregorio in porta non presentabile a certi livelli, e Perin probabilmente è sulla via del Sunset Boulevard. Diciamo che probabilmente De Gea può essere un profilo, se non dovesse arrivare Allison, insomma è un elemento di ben altro spirato, insomma magari in questo momento è un po' più fresco, più giovane, quindi è un po' più sulla rampa di lancio rispetto a De Gea, ma insomma parliamo di due fuoriclasse assoluti del ruolo. Rimessa per la Juventus, ancora 30 secondi di cronaca, poi andiamo con il ping pong da studio. Juventus che perde il pallone, recupera la Fiorentina con Gosens che lo sparacchia via, ma lo sparacchia male, addirittura dalle parti della panchina di Paolo Vanoli, che chiede alla sua squadra di alzarsi, non vuole che i viola si schiaccino, perché poi chiaramente la maggior qualità della Juventus può fare la differenza in un match ad altissima intensità come questo. Minuti di gioco che sono 4:03:50 per la precisione, cari Lorenzo e Chiara, 0-0 all'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina.
3: Che avevi combinato, Chiara?
4: Avevo chiuso ogni cosa. Bene. Però sono riuscita a ripristinarlo. Bene. Io preferirei fare una partita brutta e vincere al 92esimo, anche al 94esimo. Questo ce lo scrive Samuele.
3: Guarda Samuele, sulla partita brutta credo che verrai accontentato quasi sicuramente dalla Fiorentina. Poi su anche la seconda richiesta, questo non so se hai chiesto troppo, però sono abbastanza certo che sulla partita brutta la Fiorentina ti darà una mano e ti accontenterà.
4: E sempre a proposito di partita brutta,
8: speriamo di no, dai.
4: Pelle ci scrive: a me danno fastidio se giocano male, se si salutano, che cosa me ne frega, si conoscono tutti, fanno lo stesso lavoro.
3: Sì, sì.
4: In riferimento a Fagioli,
3: ma sì, ma lo diceva Luis La Serpe, ma è vecchio Luis La Serpe, dopo glielo ridiremo all'intervallo. Ormai in questo calcio si abbracciano tutti, non è più come un tempo.
4: Buongiorno a tutti, a breve nascerà mia figlia Elsa e il pericolo di una retrocessione bis quando sono nato è stato scampato. Forza Viola da Massimo, quindi un abbraccione a Massimo e alla sua famiglia. Paola dall'Isolotto, io vi ascolto perché con voi noi vinciamo sempre.
3: Bello,
4: senti qua,
3: grazie.
4: Paola sei la numero
3: grazie.
4: Uno. Oi oi, la novella dello stento, vedere ste partite da depressione cronica, meno male c'è la Chiara.
8: Aspetta, perché c'è Dodò in area di rigore, Dodò cerca Piccoli, non lo trova, la palla recuperata dalla Juventus. È stata una buona percussione quella della Fiorentina, lo scambio Parisi Dodò che aveva portato il brasiliano a penetrare, poi la Juve che si salva e arrivano gli applausi convinti del pubblico bianconero, ma insomma Fiorentina per il momento dà l'impressione di volerci provare. Prego, proseguite pure da studio.
4: Ancora un po' di messaggi. Ciao ragazzi, la mia paura è massa, con noi solo disastri, questo ce lo scrive Garfagnana Viola. Luigi non è convinto dell'idea di mettere in campo Solomon al posto di Gudmundsson, quindi...
8: aspetta perché c'è Parisi che penetra, Parisi che in area di rigore naturalmente
3: certo. Vai.
8: Beh, poi immagino lo farà anche nella vita privata.
3: Sapevo, infatti, già finita l'azione, mi immagino, no? Perché insomma,
8: sì, è finita. Vai, non puoi perdere
3: tempo su queste cose, Andrea, perché per quello ti invitavo a non specificare niente, perché tanto la Fiorentina, insomma, non è che abbia vita infinita.
8: Ma ragazzi,
3: se non
8: diciamo un po' di boiate.
3: Certo.
8: E meno male la Fiorentina si è salvata col Genoa, perché sennò oggi è una gara importante per la salvezza. Cioè, vi rendete conto?
3: Sì,
8: mamma mia. Vabbè, vai Lorenzo, vai, adesso non succede niente.
4: Moreno ci scrive: ricordatevi sempre, ci sono più juventini che persone per bene. E questo ovviamente è il premio Fair Play assegnato alle 12.09. Andrea da Milano: ciao ragazzi, oggi non so se mangiare oppure no, ho paura di innervosirmi troppo. Fai come noi che non abbiamo avuto il tempo tecnico per mangiare, quindi ripensiamoci dopo le 15. Michele: scusate, io non capisco. Ken 8 gol, 2 su rigore, il quarto e il quinto con l'Udinese. Non troviamo un centravanti con questi numeri? Lo coprite sempre, è stato un disastro tecnico e comportamentale.
3: Ma io spero, però io mi ricordo i Cabral, gli Jovic, i Piontek, e forse me ne dimentico anche qualcuno, del dopo, i Belotti, ecco, quindi ci penserei, io soltanto detto ci penserei mille volte prima di darvi a Ken, poi se ne trova uno meglio io sono il primo a essere contento, però vediamo.
8: Sono d'accordo anch'io. C'è una punizione interessante per la Fiorentina, se l'è guadagnata Solomon, attenzione, ottavo minuto di gioco, 0-0 all'Allianz Stadium, sul pallone Parisi e Fagioli, siamo abbastanza distanti dalla porta di Gregorio, quindi immagino che sarà un tracciante per la testa di qualcuno, però insomma la Fiorentina sta dando l'impressione di volerci provare. Seguiamo questa punizione, Fagioli al centro, mette in calcio d'angolo Bremer, no, non ha toccato il brasiliano e quindi palla sul fondo. Quindi riparte la Juventus da Di Gregorio, peccato, niente da fare.
3: E quindi Andrea, comunque una Fiorentina che in questi primi 8 minuti possiamo dire è stata sicuramente più nella metà campo della Juve che nella propria.
8: Sì, mettiamola in questa maniera, ma io ripeto, non, io qualche gara della Juventus, anche le ultime le ho viste, insomma non è una squadra che scoppia di salute, cioè per l'amor di Dio ha fatto una vittoria importante a Lecce, è una squadra in difficoltà, non ha mai fatto un campionato pazzesco, ha avuto una fase un mese, due mesi dopo l'arrivo di Spalletti buono, molto buono, con dei risultati ottimi, anche un bel gioco, però ecco, non è mai stata una formazione che ha dato continuità. D'altronde se ancora oggi deve lottare per arrivare in Champions, vuol dire che non è stata un'annata di altissimo spessore. Guadagna un'altra punizione Solomon, punizione per la Fiorentina, anzi no, era Parisi, scusate, vicino alla linea di centrocampo. Fiorentina che si difende anche abbastanza bene, anche perché poi più passa il tempo più poi i bianconeri si innervosiranno, immagino Dusan Vlahovic che ha una voglia matta di segnare, di esultare alla faccia dei tifosi della Fiorentina, e quindi poi dopo la gara di andata dove se l'ha preso quel rigore su Pablo Marì, poi tolto dal VAR, fu sostituito tra i fischi al Franchi, quindi avrà una gran voglia di far gol, però più passa il tempo più questo ragazzo, che è molto figlio delle emozioni, si nervosisce. Punizione per la Viola battuta, Pongracic in favore di Fagioli, Fagioli per Ranieri, insomma è un ragazzo fiorentino acquisito e quindi conosce molto bene il valore di questa sfida, immagino vorrà fare una grande prova. Bella questa palla adesso per Dodò sulla destra, Dodò se ne va da solo in bello stile, fa secco Cambiaso, la palla al centro, Ranieri in scivolata e poi la Juve si salva con Cambiaso, la recupera Dodò, il pallone, attenzione, palla che è rimessa in area di rigore, Solomon, la Juve si salva, manda via la sfera, la Juve in grossa difficoltà quando la Fiorentina attacca, rimessa laterale per la Viola, già battuta, la Fiorentina che insomma dà l'impressione proprio di voler guastare la festa ai bianconeri. E per il momento insomma l'atteggiamento, quella dignità che chiedevo la stiamo vedendo. 10 minuti e 20 secondi sul cronometro, 0-0, ma meglio la Fiorentina sicuramente. Sì, sicuramente.
3: Sì, 10 minuti abbastanza positivi per la Fiorentina contro ogni pronostico fatto nel prepartita, però insomma la Juventus in difficoltà, bravo Dodò anche a rubare palla a Cambiaso, poi però non altrettanto bravo a servire qualche compagno, comunque ancora 0-0 così come in tutti gli altri campi, in tutti gli altri 4 campi di Serie A dove si sta giocando in questa domenica. Chiara:
4: ciao ragazzi, ho fatto il turno notturno, mi sono svegliato apposta per vederla, speriamo di non pentirmene, saluti a tutti, Duccio da Lugano, Lorenzo da Sesto, speriamo non mi torni su il Lesso, notare la pronuncia di Lesso, Francesco da Pisa, su Ken, anche Cabral ha fatto 8 gol in una stagione alla Fiorentina, ma non prendeva 5 milioni l'anno, non faceva botte coi compagni di squadra, non se ne andava a giro senza allenarsi. Aleandro ci chiede se il nostro Andrea Giannattasio senta un po' la primavera in virtù di quel commento, mentre Giulio da Sesto ha ragione Luis, forse sono troppo vecchio, ma cosa s'abbracciano? Ci si saluta dopo la partita, questo mi hanno sempre insegnato gli allenatori. Aggiunge che mercoledì sarà una grande partita per il Catanzaro, visto che ormai la nostra stagione è stata pietosa, lui tifa Catanzaro perché porta onore ai gemellaggi. Sergio, ma che dici? Forza Viola, sempre io voglio vincere, non so il riferimento a cosa. Paolo da Roma, ma perché non chiamano Piccinetti alla Fiorentina? Questo ovviamente dovremmo girarlo eventualmente alla Fiorentina. Ottavio da Rieti, lo sai io quanto li detesti.
8: Aspetta, perché vai. La Juventus nera di rigore, Vlahovic crolla a terra come un sacco di patate, ma l'arbitro non è fesso e si rende perfettamente conto che non c'è assolutamente niente. No, l'unica primavera che sento è la primavera di Galloppa, che ieri ha perso purtroppo 2-0 a Lecce, ma nonostante tutto si è qualificata come prima della regular season del campionato di Primavera 1, quindi complimenti all'Under 20, che quindi in questo momento è la favorita a vincere il campionato, speriamo da domenica prossima inizieranno le finali scudetto. Seguiamo questa progressione di Solomon, poi torniamo in studio con l'israeliano che va via sulla sinistra, palla al centro per Gosens, il tiro deviato, la Juventus si salva anche stavolta, riparte contro piede con Conceição, il portoghese fa secco Solomon, però si arresta un attimo il figlio d'arte, allora poi riprende il pallone, scambia con Kalulu, ma la Juventus ha difficoltà a impostare, ha difficoltà anche a difendere, perché questa qua è una buona opportunità per la squadra viola che è andata al tiro non in porta, perché poi alla fine il tiro non è arrivato dalle parti di Gregorio ma è stato rimpallato prima, però bella Fiorentina, dai, bella Fiorentina dignitosa, ma una Fiorentina sicuramente con la testa sulle spalle.
3: Sì, diciamo che un avvio sicuramente positivo quello della Fiorentina. Vai Chiara.
4: C'è un messaggio forte da parte di Ottavio da Rieti, voi lo sapete quanto io li odi, ma spero di perdere perché la Roma è peggio per me che vivo vicino e sono innamorato di Maurizio Sarri. Silvana, io non credo più in questa Fiorentina, non mi aspetto più niente, spero di sbagliarmi, ma secondo me sarà una sconfitta. Stefano Taxi invece ti dice, ma quale morte di commisso dietro alla buona prestazione col Bologna? Non scherziamo, la vittoria di Bologna è costata 15 milioni, quelli di Fabian, e quindi c'è un po' di messaggio in questa dietrologia. Mandiamo un abbraccio ovviamente a Stefano, si scherza. Al di là del fatto che a mio parere si perde 2-0, ci scrive Pietro, se non altro questa è la prima partita senza la spada di Damocle della salvezza, e quindi c'è proprio da vedere anche una Fiorentina con la testa più libera.
8: Locatelli che mette in mezzo, la Fiorentina si salva, poi Gosens manda via all'area di rigore, Piccoli che non ne ha praticamente tenuta mezza di palla fino adesso, anche in questa circostanza cade a terra. Piccoli è veramente il peggiore in questo momento. Attenzione alla Juventus, McKenny, bravo Gosens con una bella diagonale a portare via la sfera, poi Brescianini subisce il pressing di Koopmeiners, attenzione con Conceição, area di rigore della Fiorentina, con Conceição il tiro deviato, ancora Juventus, Kalulu, pressione adesso dei bianconeri, Locatelli dalla distanza, c'è nel tiro, lo prova adesso in bocca De Gea che la blocca subito. Minuto numero 15 di gara, primo tiro in porta della Juventus, De Gea blocca a terra, tiro di Locatelli, il capitano bianconero dalla distanza, nulla da fare però per la formazione di Spalletti, si riparte dalle retrovie con Dodò. Insomma, accenni di anche di Juventus che non poteva certamente stare a guardare, ci mancherebbe altro.
3: Certo, però insomma, un tiro abbastanza velleitario da parte di Locatelli da lontanissimo, sì, con De Gea che non ha avuto problemi a stoppare il tiro seppur forte del capitano della Juventus. Lo stadio come sta reagendo a questo primo quarto d'ora, Andrea? Che poi non è che... I brusii cominciano a un certo punto.
8: Ma ancora no, perché siamo veramente all'inizio della partita, c'è grande incitamento verso la squadra di Spalletti. Certo, quando la Fiorentina attaccava, un po' di silenzio intimorito si è percepito, ecco, adesso subisce il fallo Parisi. E un po' di anche, come posso dire... contestazioni o comunque sia un po' di prese di posizione contro alcune scelte dell'arbitro Massa, che a inizio gara per esempio non ha fischiato un fallo per la Juve, poi subito dopo su ripartenza Viola ha fischiato un fallo per Parisi, quindi lo stadio un po' se le prese in quella circostanza, però poi vuol dire non ci sono stati altri episodi da contestare da un punto di vista della squadra arbitrale. con adesso la gara che è giunta al 16esimo minuto, 0-0 naturalmente all'Allianz Stadium. Fagioli trova il pallone in zona arretrata, lo scambio con Dodò, perde un brutto pallone Dodò, meno male lo riconquista la Fiorentina, ma solo per un istante, perché manda la palla rimessa laterale, non ci si può permettere certe leggerezze. Attenzione, rimessa già battuta, cambiato da di rigore, Pongracic la tiene in campo, non è calcio d'angolo e la manda subito in alto dove c'è Piccoli. Stop buono, Dur la recupera, poi Solomon, dai proviamo il contropiede, dai, Fiorentina in velocità si distende dalla metà campo bianconera, Solomon palla al piede, dà la bella palla per Parisi, è un po' troppo larga, però la recupera l'ex Empoli, ancora Parisi, adesso la palla per Dur, dell'aria, esce, non ha compagni da servire, quella Fiorentina più lesta doveva essere, più lesta. Parisi ancora sulla destra, l'ex Empoli sul lato corto dell'area di rigore, palla adesso per Dodò, Fiorentina che attacca, il cross al centro, mette fuori la Juventus, poi McKennie dà una mano ai difensori, Juventus tutta nella sua metà campo, preoccupatissima, impanicata da tutte le opportunità che la Fiorentina sta provando a costruire, perché poi di opportunità vere e proprie non ne ha avute la Fiorentina, però sta dando segnali di volenterosità. Attenzione adesso a Pongracic che va palla al piede, palla per Piccoli, i Piccoli, tiro di prima intenzione, palla a un metro e mezzo alla destra di Gregorio, peccato, poteva essere una buona opportunità anche questa, però Fiorentina più che viva, 18 minuti 0-0, ma buona viola.
3: Tiro veramente sbilenco da parte di Piccoli, che invece aveva una buona occasione, era anche in posizione nettamente regolare e insomma poteva colpire certamente meglio il pallone, invece l'ha svirgolato e il pallone è finito fuori di un paio di metri alla destra di Gregorio. Chiara,
4: abbiamo parlato di Niccolò Fagioli, anche di quelle immagini che hanno fatto arrabbiare una parte dei tifosi della Fiorentina, il centrocampista Viola ha parlato a Sky
8: Attenzione
4: Sport.
8: Alla Juventus, no. Il cross al centro, Vlahovic prova il colpo di tacco, non gli riesce naturalmente, con Seisao che recupera il pallone però sulla destra, il portoghese, il cross al centro, palla lunghissima per tutti, palla in palo di fondo, vai Chiara.
4: Come dicevo, ha parlato a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio, è molto emozionante essere qui per la prima volta d'avversario, ci sono persone che mi vogliono bene e a cui io voglio bene, dopo saluterò tutti, ora però sono concentrato sulla partita. Gli hanno chiesto anche se a Firenze quella con la Juve sia una gara come le altre, lo sappiamo che non è come le altre e anche il mister ci tiene molto, è da un mese che ci ripete che anche se siamo salvi non dobbiamo mollare niente, dobbiamo provare affetto per questa maglia.
3: Quindi capito, lo sapeva da un mese Vanoli che sarebbe arrivato alla partita.
8: Aspetta che c'è Vlahovic che però perde il pallone, ovviamente, vai Lorenzo.
3: No, dicevo, è da un mese che Vanoli sapeva, secondo Fagioli, insomma, di essere salvo la partita della Juve.
8: Ma scusami Lorenzo, ma la tabella del direttore Ferrari è stata di una lucidità e credibilità pazzesca. Cioè, la Fiorentina si è salvata a 38 punti, come aveva detto il magico direttore generale.
3: Sì, e facendoli con quei risultati lì e non tre pareggi in meno, una vittoria in più, proprio quella. Quindi la Fiorentina ora le deve perdere tutte e due, secondo Ferrari.
8: Speriamo di no.
4: Io comunque sono d'accordo con Steve, ma anche Andrea da Firenze, che ci scrivono: ma perché arriviamo in area e quando arriviamo in area non tiriamo mai, ci perdiamo in mille passaggi tra noi?
8: Aspetta, c'è un errore gravissimo della Fiorentina, si salva De Gea, un retropassaggio velenosissimo e De Gea su Vlahovic si è salvato. Attenzione ancora la Juventus con la Cop Miners, l'apertura adesso è per Cambiaso, il cross al centro con Seisao dalla parte opposta, attenzione, pericolo con Seisao, calcio d'angolo con Gosens che ci mette la gamba, incredibile errore, retropassaggio che non esiste, De Gea ci ha salvato, non è possibile perdere questa palla, Dur l'ha regalata a Vlahovic, sì. De Gea in uscita bassa ha salvato la porta viola, non è possibile fare questi errori in casa della Juventus, non è possibile, anche se la Fiorentina non si gioca nulla, ma non esiste fare una roba del genere, ragazzi, non esiste, incredibile, ma perché regalare queste cose? Regalare queste cose alla Juventus? Non lo so,
3: l'ha messo proprio in porta,
8: sì. Cioè,
3: passaggio filtrante, sì, per Vlahovic da parte di Ndur e Vlahovic che ha anticipato De Gea che però poi ha parato, quindi clamoroso veramente l'errore del centrocampista della Fiorentina. Va Andrea,
8: se calcio d'angolo con Seisao non calcia, va Iltiz, il cross al centro che Locatelli va a dar fastidio a Fagioli, ma comunque sia la sua deviazione è facile preda dei guantoni di De Gea che rilancia subito in favore di Dodò, Piccoli di testa arriva per primo, ma chiaramente la regala ai difensori della Juventus. I due centravanti per il momento della sfida sono elementi favorevoli alla difesa avversaria, con Gosens che poi però purtroppo non riesce a tenere il pallone in campo. lo recupera, però poi i giocatori della Fiorentina, che non subisce fallo Solomon, punizione per la Fiorentina, e il pubblico dell'Allianz Stadium ovviamente che rumoreggia per questa decisione dell'arbitro da parte appunto di Massa, ma mi sembra assolutamente corretta la scelta del direttore di gara.
3: Tanto si sblocca la prima partita ed è quella della Settilar Arena di Pisa con il Napoli che è passato in vantaggio con McTominay, quindi 1-0 per il Napoli. Con questa vittoria avrebbe la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League, quindi prima partita delle 12 che si sblocca, delle ore 12 che si sblocca, è quella tra il Pisa e il Napoli. Forte contestazione dei tifosi del Pisa, tra l'altro, Andrea, prima, durante la partita, questa curva non retrocede. Secondo me retrocede anche quella curva.
8: Attenzione, cartellino giallo per Pongracic, che ha fermato Ildiz in contropiede. Sì, bravissimo il turco a prendere in controtempo il centrale. Giustissima la scelta di Massa, non poteva esserci altra decisione che non il giallo. Il rosso no, perché non era un toxo e quindi non ci poteva essere gli estremi per un cartellino rosso. Non retrocede la curva, invece secondo me retrocede proprio anche la curva.
3: Non è che la curva del Pisa il prossimo anno sarà in Serie A, io credo essere abbastanza certo, appunto.
8: Non mi risulta.
3: Beh, quindi torneranno dove più gli compete stare, direi.
8: Sì, in realtà poi la storia del Pisa racconta di tanti anni in Serie C, quindi insomma non c'è limite al peggio.
3: Okay.
8: Allora, seguiamo questa punizione della Juventus, poi torniamo a scherzare. Punizione di Conceição, attenzione, il cross al centro, Bremer salta di testa, ancora Conceição dalla parte opposta, recupera il pallone, Conceição, il cross al centro, De Gea fa solo sfera. Grande De Gea, ancora una volta De Gea, pronto e reattivo. Mamma mia. 12:25, non mi stavo confondendo con l'orario, 23 minuti di gioco, 0-0 tra Fiorentina e Juventus, con la Fiorentina che adesso perde malamente il pallone. Tra Brescianini e Solomon hanno combinato una bella frittata, ma poi anche la Juventus con un gentile cadeau di Vlahovic regala il pallone alla Fiorentina. Ora Vlahovic recupera il pallone, apre tutto in favore di Ildiz dalla parte opposta, dalla sinistra, attenzione al turco, Ildiz, era di rigore, Ildiz, il cross al centro, la palla che rimane lì, attenzione, arriva con Conceição, Ranieri con la schiena, evita la peggio, incredibile, poi ancora Juventus, Kop Miners, attenzione, ora Juventus furiosa che attacca a piede organico, ancora Kop Miners che scambia con Cambiaso, palla adesso per Locatelli in favore di Conceição è nettamente il più fastidioso per la difesa della Fiorentina, si lancia da solo il portoghese, Conceição la palla al centro, bravissimo Ranieri ancora a mettere fuori la palla e a far partire in contropiede Solomon, ancora Solomon, lo scambia con Fagioli. Bella partita comunque, partita divertente, se non altro Parisi si attorcina su se stesso, ma il suo movimento è efficace per eludere la marcatura avversaria con la viola che riparte, Dodò lo scambia con Pongracic, 25 minuti, 0-0 il punteggio all'Allianz Stadium.
3: Chiara,
4: stavo controllando i cartellini di Pongracic perché ricordo che è in testa nella classifica comunque della Serie A e dovrebbe essere ancora ampiamente in vantaggio su Malinowski che lo segue. Bellina come questa statistica riportino come Mancini della Roma è un punto fermo. Se devi scegliere su chi puntare a inizio stagione, punti su di lui.
3: Il tempo c'era Daniele Conti che riusciva sempre a essere il primo squalificato della Serie A, sempre.
4: Retrocede tutta Pisa, ci scrive Luca, per ora in B, poi vediamo se tornano a fare i derby col Pontedera, la Lucchese e la Massese, che sono i loro degni rivali. Aggiunge, se Ndur facesse per noi l'assist che ha fatto per Vlahovic, faremmo un sacco di gol.
3: Sì, era veramente bello.
4: Siamo alle solite, arriviamo in area, torniamo al portiere, Piccoli non ne tiene mezza, siamo durati i soliti 10-12 minuti, questo ce lo scrive
8: Piccoli.
4: Yuri.
8: Piccoli è veramente, ragazzi, imbarazzante da vedere. Ora capisco che la difesa della Juventus non sia la difesa del Pisa, tanto per dirne una, però sono convinto che la difesa del Pisa
3: Ormai lui deve sicuramente cambiare aria, cioè deve andare almeno una stagione altrove, perché con la maglia della Fiorentina non si riprende più.
4: Come Gabriele il cinefilo ci dice: inizio dignitoso, per piccoli dignitosamente brillo. È una cheat ovviamente in tempi di meme. Simone, mettere in dure non Mandragora, basta, solo per questo io non voglio confermare Vanoli. Se dovessimo segnare, dita ad Andrea Giannattasio di non urlare troppo, che è pericoloso in quello stadio. Quindi ringraziamo anche gli ascoltatori che si preoccupano per te, Andrea.
8: No, qua no. No, devo dire la verità.
3: Vai.
8: Anche perché siamo distanti dai tifosi, la tribuna stampa è molto ben strutturata, quindi no, in altri stadi mi sono preso dei sonori vaffanculo, ma ci può stare. Seguiamo questa azione della Fiorentina, Dodò apre tutto sulla destra per Parisi, è questo l'asse che funziona di più nettamente, Parisi, lo scambio ancora con Dodò, temporeggio il brasiliano, si affida alla sapiente regia di Fagioli per Durre, che manca poco alla combina grossa, 5 minuti fa Fagioli, l'Allianz Stadium che comincia a fischiare, anche perché siamo in prossimità della mezz'ora, il risultato non si è sbloccato. Brescianini, l'apertura adesso è per Parisi e deve dare una spallata senza colpo ferire Bremer e lo manda al tappeto, però la Fiorentina riconquista il pallone solo per un momento, perché poi colpo di testa di Ranieri, è un gentile regalo per i guantoni di Gregorio. 27 minuti, entriamo nel 28esimo adesso, 0-0 all'Allianz tra la Juventus e la Fiorentina. Attenzione a Vlahovic che dà un pallone di prima terribile per De Gea, voleva servire Yildiz, ma Vlahovic e Piccoli, continua a dire, sono gli elementi che fanno esultare il difesa avversario in questo momento.
3: Ma io devo dare un buongiorno, ma è un fantastico buongiorno anche per lui, Tommaso Loreto. Ciao Tolo, buongiorno.
9: Buongiorno.
4: Buongiorno direttore.
9: Buongiorno.
3: Come stai?
9: Buongiorno. Ma non sono per niente a mio agio, ecco.
3: Perché?
9: A quest'ora si può guardare una partita. Tra l'altro c'è questo sole a picco, mi sento male per loro in campo, però devo dire che tutto va aspettato.
8: Aspetta, c'è Conceição che per esmena di rigore mette fuori Fagioli, c'è anche fallo sul numero 44 Viola. Vai direttore.
9: No, lo dico un po' più sottovoce, però è una buona mezz'ora iniziale, dai, assolutamente. Ci manca un po' il centrocampo, ve la butto là. Cioè, ho visto un po' pochino Fagioli, meglio comunque di Indurre, che mi sembra stia un po' girando a vuoto, invece Brescianini era partito un buona corsa e ora è un po' sparito, però poi invece per il resto non stanno andando malaccio. Chiaro che giocare a mezzogiorno, ragazzi, è una roba orribile.
3: Sì, però noi siamo contenti di essere qui, insomma, ne mancano due, insomma, siamo molto contenti di essere qui, di non continuare con questa stagione, veramente in vereconda.
9: Sì, più che altro poi non hai pensieri, quindi poi non giochi tenendo d'occhio la classifica, quindi immagino anche loro siano un po' più liberi. Chiaro, non è un calcio spettacolare, non hai poi per la verità costruito grandissime occasioni, però hai tenuto campo bene alla Juve, che non è il massimo da vedersi, almeno finora. Ti ha confermato che se prova a farsi vedere in area di rigore qualche problema può crearlo, per ora anche questo lo dico sottovoce, ma mi sembra che sia Pongracic che Ranieri ci sono, e quindi tutto sommato, ora battute a parte, non è nemmeno effettivamente bruttissima come partita da vedere. Non ci sono state occasionissime.
8: Tommaso,
9: il retropassaggio di Indur, però dai, poteva andare peggio, ecco.
8: Tommaso, ti interrompo perché c'è un brutto infortunio per Parisi, ginocchio destro. Le immagini non sono belle purtroppo, quando le torsioni sono di questo tipo al ginocchio ci fanno pensare che lì ci sono dei legamenti importanti, e lo staff medico è subito corso in campo. Sta per entrare Jack Harrison, entrerà subito l'inglese al posto di Parisi, e temo sia un brutto infortunio.
4: Abbiamo visto subito Andrea Fagioli girarsi verso la panchina e chiedere il cambio al mister, proprio nel momento in cui stavano arrivando i sanitari. La percezione è che da subito per primo Parisi abbia compreso l'entità di questo infortunio.
3: Sì, poi
8: guarda, tra l'altro fammi mandare un in bocca al lupo non solo a Parisi, che uscirà adesso in barella, non ce la fa nemmeno uscire con le sue gambe, fai mandare un in bocca al lupo al vice capitano della Primavera Viola, Edoardo Sadotti, che ieri si è fatto molto male nella gara contro il Lecce. Dopo 18 minuti si teme una lesione al legamento crociato, domani farà la risonanza magnetica, anche lui ha avuto una torsione identica a quella di Parisi, quindi la torsione molto brutta, innaturale, e quindi in bocca al lupo a Sadotti e in bocca al lupo adesso a Fabiano Parisi. Primo cambio obbligato al 31esimo, dentro Harrison, fuori Parisi.
3: Sì, ma anche lo stesso Parisi se ne è reso conto subito, ha alzato il braccio mentre stava cadendo addirittura, sì, chiedendo, sì, insomma, subito l'aiuto dei sanitari, che a differenza di Lamptey non lo hanno fatto rientrare, quindi già questa è una buona notizia.
8: No, è vero, sì.
3: Una buona notizia. Poi tra l'altro mi dovranno spiegare Tommaso Loreto, vabbè, Dimitri Conti non me lo spiega neanche perché ormai ha preso la tangente, ma l'insufficienza all'Emptei, caro Tommaso.
8: Applausi del pubblico bianconero a Parigi, poverino.
9: No, detto, e mi auguro che Dimitri abbia preso la tangenziale, perché se ha preso la tangente sarebbe bene, però se sta a metà con me.
3: Ci sta, ma lui ha preso la tangente, che non può dire con tutte quelle eresie insieme se qualcuno non lo paga per dirle, dai, impossibile.
4: Cioè, salutiamo Dimitri Conti.
3: Ho visto dei voti che veramente mi sanguinavano gli occhi. Comunque, vabbè.
9: Sono provocatori.
3: Sì, certo.
9: Quello è l'angolo dello sclero il lunedì sera.
3: Sì, ma come avete fatto a dare un'insufficienza all'Ante? Io vorrei saperlo. Cioè, gioca 25 minuti, che doveva fare?
9: Hai ragione, gli ho dato sei sicuro gli abbia dato insufficienza.
3: Guarda, vado a controllare, ma mi sembrava di sì. Comunque,
8: guarda, scusatemi, sta passando sotto la nostra postazione Parisi, mano sul volto, e capito anche lui che è una brutta tegola quella che gli è cascata addosso, e davvero ancora in bocca al lupo a Parisi, perché credo che dovrà fare i conti con uno stop abbastanza lungo. Tra l'altro è uno di quei calciatori, suppongo, su cui la Fiorentina voleva puntare per l'anno prossimo, e quindi dovrà, secondo me, aspettarlo. Ora aspettiamo la Fiorentina, che riparte in contropiede. Solomon, area di rigore, Solomon ancora lui, la mette fuori per un attimo la Juve, la riconquista la Fiorentina con Harrison, che tocca il primo pallone, Harrison il cross al centro, mamma mia che pallaccia terribile. Se questo è il buongiorno, si vede dal mattino, Harrison farà una partita terribile. Vai studio.
3: Comunque Tommaso non le hai dato 6 all'Empty. Che comunque è un voto sbagliato. Senza voto, ma uno che gioca 25 minuti e poi si rompe un ginocchio, che deve fare? Ti dirò, se uno deve dare un voto all'Empty, deve dare 8. Perché comunque, risolvendo il contratto prima della fine della stagione, ha rinunciato anche a qualche soldo.
8: Aspetta, bella palla di Harrison per Solomon, contropiede Viola, Solomon limite dell'area di rigore, Solomon apre tutto per Dur, area di rigore, Dur il tiro, gol! Dur sotto le gambe di Gregorio, la sblocca Dur al 34esimo, Fiorentina in vantaggio, palla di Gregorio, palla sotto le gambe, 1-0 per la Fiorentina al 34esimo, Dur prima regala la palla alla Juventus e poi la mette in porta per la Fiorentina, 1-0 per la Viola, 1-0.
3: E quindi Fiorentina in vantaggio allo Stadium con il gol di Dur, un gol tutto sommato anche meritato per la Fiorentina, che ha giocato molto bene questa prima mezz'ora abbondante di partita, con il pallone recapitato al centrocampista Viola sul destra dell'area di rigore, all'interno dell'area di rigore, tutto solo Dur ha calciato verso la porta e ha trovato il gol del vantaggio. Tommaso,
9: Non vorrei sbagliare, anche un Di Gregorio generoso, se non sbaglio, pallone sotto le gambe, però Dur ti dimostra che poi magari in un momento o in un primo tempo, ecco, diciamo, dove
8: Tommaso è ancora molto
9: ombra,
8: è ancora molto più grave secondo me, perché non gli va sotto le gambe, se la fa passare sotto il braccio,
3: sì.
8: È ancora più grave secondo me l'errore.
9: Insomma, sì, lo rivedo ora e ci dà una grande mano il portiere della Juve, però lui ti dimostra che poi 34 minuti di fatto è tra i più negativi, però è nel posto giusto, al momento giusto, e il tiro ce l'ha. E quindi sotto questo profilo continua a essere un calciatore che magari divide, perché ripeto, secondo me era in grande ombra fino ad ora, e bella la ripartenza, bello anche il lavoro di Solomon, ma lo dicevamo, aveva approcciato bene la partita, e ora bisogna tenere, perché immagino insomma ci sarà il tentativo di rientro in partita bianconera.
3: Bene Tommaso, ci sentiamo dopo.
9: A dopo, ciao.
4: A dopo.
3: Andrea.
8: Angolo per la Juventus, Locatelli il tiro, una ciabattata per i tabelloni pubblicitari a fondo campo, meno male, 36 minuti, sì, tutto sommato può essere anche giusto il risultato, la Juventus aveva avuto una grandissima opportunità con Vlahovic, ma era stato propiziato quel match point da un erroraccio proprio di Ndur, che come ho raccontato nella circostanza del gol del vantaggio viola, si è rifatto con gli interessi, dopo la Fiorentina sbaglia, bravissimo Pongracic in anticipo, fa ripartire la viola, ma Koopman fa sfilare il pallone sulla linea di rimessa laterale con la Juve che riprende a giocare, Locatelli lungo lancio alla ricerca di Vlahovic, un tiro sbilenco con Pongracic che non può far altro che controllarlo, andarlo a spedire poi dalle parti di De Gea, visto che la palla ha varcato la linea di fondo campo. 1-0 per la viola, siamo al 37esimo, devo dire bene così, meglio che la viola abbia reagito subito dopo la brutta scoppola dell'infortunio penso grave di Parisi, e quindi al momento siamo in vantaggio, immagino stanno esultando a Roma così come a Genova, anche se insomma sono due gare ancora che non sono sbloccate.
3: Allora la classifica in questo momento vede Juve, Milan e Roma pari a 68, il Napoli a 73, il Como a 66. Se il Como dovesse segnare ora sarebbero tutte e quattro a 68, sarebbe veramente fantastico per il finale.
8: Credo che quella messa peggio sia la Roma, sì.
3: Però in quattro, a quattro forse anche la Juve, sai? Cioè se arrivassero a 4 a 68, non so se la Juve, il Milan sicuramente quella messa meglio, però anche il Comune è messo malissimo, quindi vabbè, poi dopo bisognerebbe controllare, però in questo momento resterebbe fuori la Roma che sta

0: Conceição, qua là sul sinistro, davanti a sé a Brescianini. Addio mio, è entrato, meno male. Aveva fatto si era fatto beffe di Ranieri e di Brescianini. Poi Fagioli, bravissimo, è subentrato. Poi Fagioli perde il pallone. Conceição è veramente una spina del fianco, porca miseria. Con Locatelli che adesso scambia con Ildiz, adesso la palla ancora per Conceição. Si attacca sempre, si attacca, la Juve attacca sempre dalla destra. Conceição, il tiro. Mette fuori di testa Dodò e poi Piccoli che si fa anticipare veramente come un primavera. Bremer, il cross al centro, attenzione! Era Kalulu, aveva crossato l'ex Milan, ancora il francese che riconquista il pallone davanti a sé a Solomon. Solomon che non può fare altro che adesso rimettersi a difendere perché la palla ce l'ha la Juventus con ancora Kalulu, Pier Kalulu sulla destra, lo scambio per Locatelli, attenzione alla Juventus rabbiosa, il cross al centro, mette fuori, qui c'è un fallo enorme, meno male. Fallo su Pongracic da parte di Vlahovic, fischia Massa giustamente, punizione per la Fiorentina in area di rigore, applaude Gosens, applaude i suoi compagni perché la Fiorentina comunque sia pur nella sofferenza si difende con dignità e molto bene. 39 minuti e 10 secondi, 1-0 per la Fiorentina, decide fin qui il gol da messa a segno al 34esimo da Şendur.
1: Chiara.
2: Togliere Piccoli sarebbe una mazzata per lui, ma vederlo giocare lo è per noi. Questo è il messaggio di Moreno. Poi c'è Marco il Pecora che ti chiede, ti supplica di dirgli che Vanoli non rimarrà.
1: No, dai, non rimane.
2: A detta di
0: Garzone. Forza 1%, ragazzi, non perdiamo le speranze, no, del partito
1: dell'1%. No, ma dai, ma
0: forza,
1: non può rimanere,
0: forza.
1: Dai, ma com'è possibile? Ma lo avrebbe già, sarebbe già stato confermato, dai. Mentre segna la Roma, Mancini 1-0 per la Roma.
0: Eccoci, eccoci.
1: Tra l'altro non è neanche il primo gol nei derby di Mancini, mi sa, che si è fatto tutto il campo
2: e l'abbiamo nominato noi poco fa per i falli, quindi un po' è merito nostro.
1: E va sotto la Sud, si è fatto tutto il campo per andare sotto la Sud, bacio allo stemma della Roma e Roma in vantaggio contro la Lazio 1-0. E quindi la Roma in questo momento sarebbe qualificata in Champions League anche grazie alla Fiorentina che sta battendo la Juventus.
2: Forza Fabiano, ci scrive Mirko dalla Germania, speriamo che non sia troppo grave. Sono tanti i messaggi che state mandando al 348-7513-933, preoccupati anche per l'uscita dal campo di Fabiano Parisi. Marco da Campi, metti Braschi. Franco Viola invece, Harrison da confermare, perché il pallone che è riuscito a servire a Solomon, che poi a sua volta è stato passato a Andur per trovare la rete del vantaggio alla Fiorentina, Franco Viola manda questo tipo di sensazioni.
1: Bene.
0: Attenzione alla Juventus, il tiro De Gea ancora prodigioso e poi la mette in rimessa laterale Gosens, il tiro dalla distanza di Kenan Ildiz e bravo De Gea a rispondere mandando fuori il pallone dalla propria linea di porta, rimessa per la Viola. Mamma mia, è la Juventus comunque la qualità per rompere le scatole, soprattutto con Conceição, devo dire Conceição il migliore in campo in casa bianconera. Stanno chiaramente mancando gli altri avanti della Juve, Ildiz poca roba, Vlahovic non ne parliamo, però insomma la partita è lunghissima, 42 minuti, intanto sarebbe opportuno andare a riposo con questo risultato. Kalulu, attenzione, il cross, saltano in diversi, poi la palla arriva dalle parti di De Gea che in presa alta fa su il pallone, 42 minuti. 1-0 per la Viola, la lunga rimessa di De Gea in favore di Piccoli che non ci può arrivare, invece ci si arriva di testa e la spizza anche bene in favore di Harrison, attenzione, 3 contro 4, Harrison che ci mette un po' troppo a mettere la sfera dalle sue parti, Harrison è in area di rigore, Harrison esce però perché ha il pressing degli avversari, ancora Harrison che però è molto saggio nell'appoggiarsi a Dodò, Dodò in favore di Fagioli, Fagioli che sta un po' mancando, da un bel pallone per Dodò, attenzione area di rigore, Dodò, la palla per Solomon, tiro deviato e poi ancora la Juventus che si salva con Cambiaso, la Juventus nel panico più totale quando la Fiorentina è in area di rigore bianconera, nel panico più totale, ancora Fiorentina in possesso palla, grande recupero di Ndur insieme a Fagioli, Fiorentina che prova ad andare sul 2-0 in questo finale di primo tempo, ancora Harrison sulla destra, lo scambio è con Solomon, assist man, lo ricordiamo, è assist man in favore di Ndur in occasione dell'1-0, attacca la Viola sulla sinistra con Gosens, il cross di Gosens è una schifezza unica, palla sul fondo, il Gosens dell'anno scorso l'avrebbe messa molto meglio questa palla, invece purtroppo stavolta ha regalato una rimessa alla Juventus, 43 minuti, 0-1 all'Allianz Stadium e cominciano i fischi, cominciano i
1: Te l'ho
0: fischi, sento
1: detto,
0: qualche fischietto,
1: te l'ho detto che lì poi a un certo punto cominciano a fischiare, non è che fanno discorsi.
0: sì,
1: Andrea,
0: è
1: vai.
0: vero. Allora, punizione per la Juventus, è atterrato Conceição da parte di un giocatore viola, punizione sulla tre quarti per i bianconeri. con Solomon che ha commesso il fallo su

0: parte, che viene affidata ai piedi di Cambiaso, Fiorentina che deve assolutamente portare all'intervallo questo punteggio perché lo meriterebbe, poi metterebbe ampia pressione ai bianconeri. Locatelli, palla nella di rigore, messa fuori da Anduro, riparte la viola in contropiede con Harrison. Harrison che viene rincorso dalla Juventus, gliela rubano in tre la palla, in particolar modo è stato Cambiaso. Attenzione adesso a McKenny, Dodò esce male sul pallone, ancora McKenny che va sul fondo sulla sinistra, McKenny si appoggia in favore di Ildiz, sbaglia tutto, per fortuna il turco Dur molto bravo a ripartire, peccato Piccoli non ha visto che andava in contropiede Dodò, non l'ha sentito, ha subito comunque fallo Piccoli e c'è una punizione per la viola. Peccato, perché se avesse visto Piccoli con la coda dell'occhio sulla destra Dodò, lo avrebbe servito giallo intanto a Bremer per il fallo su Piccoli. Se lo avesse servito, Dodò andava in campo aperto, palla al piede a tu per tu con Di Gregorio. Certo, si doveva fare 40 metri, però era da solo davanti a Di Gregorio. Se l'avesse servito con la coda dell'occhio, ragazzi, ci potevamo divertire. Peccato. Comunque, Bremer ha fatto il suo mestiere, ha steso come meglio poteva Piccoli, ammonito e punizione per la Fiorentina. 44 minuti e 20 secondi. Intanto facciamo i complimenti alla Fiorentina Under 15 che ha battuto 2-0 la Roma nei quarti di finale dei playoff Scudetto. Attenzione alla Fiorentina che attacca, Gosens, la palla messa al centro per Di Gregorio, niente da fare. Ultimi 20 secondi di questo primo tempo, poi vedremo se verrà dato dell'extra time, è molto probabile visto l'infortunio e il cambio di Parisi nel corso di questa prima parte di gara. Perde la palla la Juventus, Juventus veramente brutta dopo il gol del vantaggio viola, ancora più brutta se possibile della prima parte di gioco. Ora attenzione, riparte la viola con Piccoli sulla sinistra, Piccoli appoggiati, bravo, in favore di Fagioli, vai Fagioli, vai, bella palla in favore di Harrison sulla destra, alla di rigore per l'inglese, Harrison il tiro, e Di Gregorio miracoloso in calcio d'angolo, evita il 2-0 Di Gregorio sul tiro di Harrison. È una Fiorentina che ci sta facendo godere, intanto 3 minuti di recupero, la dignità che volevamo vedere, l'attaccamento alla maglia, la dedizione, il cuore, finalmente li stiamo vedendo. Una partita che non conta assolutamente niente, ma quantomeno ci fa riappacificare con il colore viola. Calcio d'angolo per la Fiorentina, 3 minuti di recupero già partiti da 30 secondi, quindi ancora 2 minuti e mezzo, calcio d'angolo per la viola, come sarebbe fare il secondo fischione adesso con Solomon che va al centro, palla messa fuori dalla Juventus, Fagioli, prima intenzione di controbalzo, poi la Juventus mette fuori la palla dall'area di rigore, regala la rimessa laterale in favore dei viola che dunque chiudono in attacco questa prima frazione di gioco, per il momento decisa da un gol di Sherdur al 34esimo, rimessa in favore della Fiorentina in zona offensiva con il guardalinea che dice Andur, che si va proprio a incaricare la rimessa in gioco di accelerare le riprese del gioco con Dodò, che poi invece riceve il pallone proprio da Andur, sarà lui a rimettere in gioco la sfera, così fa il numero 2 viola, palla per Pongracic, Pongracic non vuole accelerare, da subito il pallone a De Gea, 1 minuto e 20 secondi se ne sono già andate di questo recupero, Fiorentina sempre avanti, 1-0 De Gea in favore di Dodò dalla parte destra del campo, Dodò sbatte addosso a Cop Miners, palla che però rimane in possesso di viola, poi viene commesso fallo sul olandese ex Atalanta, punizione in favore della Juventus, questa magari non ci voleva perché la Juventus potrà disegnare un cross all'interno dell'area di rigore viola e creare qualche pericolo, una delle ultime chance di questa prima frazione di gioco in favore della squadra di Luciano Spalletti che con la sua testa pelata, lucente, riflette il sole, mano in tasca per il tecnico di Certaldo che passeggia nervosamente nella sua panchina con la punizione della Juventus che viene battuta adesso a 1 minuto esatto dal fischio finale di questo primo tempo, battuta in modo terribile questa punizione da Locatelli, palla messa fuori dalla Fiorentina, ancora Juventus in possesso palla con Calulu che dà Locatelli è uno dei pochi a provarci in casa bianconera insieme a Conceição, attenzione lunga, palla lunga per McKenny, ma effettivamente è troppo lunga, tant'è che la palla finisce in fallo di fondo. Ultimi 35 secondi di questo primo tempo, palla per De Gea che dunque ovviamente ci metterà tutto il tempo del mondo a rimettere in gioco il pallone, Fiorentina che è stato concludere il primo tempo in vantaggio di un gol con merito, con veramente una buona dedizione in questa gara, e ci mancherebbe altro che non lo facesse dopo le figure di Melma fatte per tutta la stagione. rimessa dal fondo che viene effettuata a breve con De Gea che, ripeto, si prende molto molto tempo prima di rimettere in gioco il pallone, ultimi 15 secondi di gioco, la lunga palla in favore di Gosens che stacca di testa, ma la palla carambola dalle parti della Juventus, Coop Miners la ribadisce dalle parti di Bremer, però la Fiorentina riconquista il pallone e finisce qua il primo tempo, Fiorentina avanti 1-0, ed eccoli qua i fischi dell'Allianz Stadium che non gradiscono la prova della Juventus. Fiorentina avanti 1-0, gol di Ndur al 34esimo, via allo studio.
1: Quindi Fiorentina che chiude in vantaggio il primo tempo, buona prestazione della squadra di Vanoli con il gol di Ndur, arrivato anche con la complicità di Gregorio. 1-0 all'intervallo, noi ci fermiamo e poi torniamo qui per commentare questi primi 45 minuti di Juventus Fiorentina.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Che incubo e trasloco!
5: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
4: Ma è fantastico!
5: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
6: Zeus Traslochi. In via Bocci 105, zona Careggi.
7: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
8: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
12: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'Allianz Stadium contro la Juventus all'intervallo. Mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
14: Ciao, per ora, per ora.
15: Dopo il primo tempo, sì,
16: almeno il primo tempo. Non sbilanciare troppo, Luis, perché quest'anno non abbiamo visto tutti i colori.
15: Per ora li saluto.
16: Per ora tutto.
15: Salutiamo anche Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati.
1: Ciao. Vedi che
15: facciamo.
1: Ci sentite?
15: Adesso sì.
1: Eccoci.
15: E allora, prima dell'inizio della partita dicevamo, ma non siamo disposti a scommettere un centesimo su questa Fiorentina, non dobbiamo aspettarci grandi cose, però evidentemente ci ha sorpreso questa Fiorentina.
1: Sì, infatti, lo dicevamo, no, che il calcio, poi il bello del calcio è che può succedere sempre di tutto. Io non avrei scommesso neanche un centesimo di centesimo sulla Fiorentina. E invece ecco qui che stiamo commentando un vantaggio tutto sommato meritato, sì. Segnato poi dall'autore dell'assist per Vlahovic, che è stata l'unica l'unico pericolo corso alla Fiorentina quando, insomma, Andurra ha deciso di mandare in porta l'attaccante della Juventus. Però a parte quello, una Fiorentina che ha giocato dignitosamente e che, diciamo, ha ritrovato un po' di orgoglio, no, che in questa stagione non c'era mai stata. Ha dato retta alla Chiara, più che altro.
15: Eh sì, Chiara, insomma, è stata una Fiorentina che ha trovato equilibrio, compattezza, e ci sono state anche delle buone trame di gioco, finalmente.
17: Sì, qualcosa si è visto, e forse è la dimostrazione di quanto la testa abbia pesato anche sulle gambe di questi giocatori, che non è assolutamente una giustificazione per quello che ci hanno fatto passare, ma forse un elemento ulteriore che poi i dirigenti dovranno tenere a mente in estate, quando decideranno anche chi farà parte della rosa 26-27. Per quanto riguarda l'avversario, io confermo quanto detto. Ormai sono 3-4 anni che, analizzando la partita, si sottolinea come loro siano caduti in basso, e lo dicono anche i risultati, le classifiche, ma la Fiorentina è stata più furba, secondo me, a sfruttare determinate situazioni in suo favore. Confermo però quello che vi ho detto nel pre, attendo ovviamente il fischio finale, ma a livello di emozioni mi interessa al giusto, mi fanno quasi arrabbiare se si svegliano oggi.
15: In effetti, in questo secondo tempo c'è da aspettarsi una Juventus diversa, Renato, cosa ne pensi? Una Juventus un pochino più animata dal furore, immagino.
18: Sì, più che altro una Juventus che in mezzo al campo, secondo me, fa fatica con due centrocampisti, solo con Campane o Locatelli. Cioè, è una squadra che in mezzo al campo la Fiorentina ha messo in difficoltà. Ha avuto anche delle situazioni che, su una palla girata, lo scarico in mezzo non c'era nessuno. Compagno è sempre in ritardo, soprattutto sia su Parisi nel primo tempo, che poi non c'è arrivato sul pallone, e poi su Nandur. Cioè, quindi secondo me Spalletti deve lavorare, non so se farà già una sostituzione, ma in questo momento è messa anche male la Juve. Quindi la Fiorentina ha fatto bene a approfittarne, ha fatto bene anche a andare a metterla in difficoltà, ha avuto le stesse occasioni. Secondo me la differenza l'ha fatto il portiere, perché due tiri della Fiorentina e due tiri della Juve, noi abbiamo fatto un gol e De Gea ne ha parato due volte. Quindi il calcio è fatto anche di queste cose qui. E quindi bene Fiorentina, e ora vediamo, capiamo un attimino cosa sarà pronta a fare la Juve, perché non può rimanere così, anche se ad ora sarebbe ancora in Champions, ma la Roma vincendo, il Milan è 0-0 con il Genoa, quindi assolutamente lo sapranno negli spogliatoi, e ci sarà sicuramente una reazione. Bisogna stare attenti a non prendere gol, soprattutto all'inizio, sì, nei primi 15 minuti.
15: Lorenzo, è chiaro, la Fiorentina ha avuto anche l'occasione per il 2-0 con Harrison, in quel caso ci ha messo la mano Di Gregorio, che sul primo gol invece qualche responsabilità ce l'ha.
1: Più di una sicuramente, insomma, il tiro era forte di Indurra, questo è poco ma sicuro, ma passa veramente sotto la mano da un portiere, insomma, che lotta per la Champions, lecito aspettarsi sicuramente di più. Sì, Thuram si sta scaldando, ma era, insomma, il grande escluso della vigilia, no? Perché non è al 100% fisicamente, però, insomma, questo Cop Meners credo abbia finito di giocare questa partita, probabilmente anche la la sua avventura alla Juve è agli sgoccioli, una delle grandi delusioni della Juventus in queste stagioni. Detto questo, una Fiorentina che sì, ha sfiorato il raddoppio, però come diceva giustamente Renato prima, ci ha pensato anche De Gea a evitare il pareggio della Juventus. Però insomma è una Fiorentina migliore rispetto a quella che mi aspettavo. Mandiamo un abbraccio a Parisi, sì, che insomma quello potrebbe essere un infortunio bello pesante, insomma.
15: Sì, vedremo adesso quale sarà l'entità di questo infortunio a ginocchio. Abbiamo visto, intervistato De Gea,
14: sì,
15: poi
14: che ha detto sì, abbiamo fatto un buon primo tempo, è chiaro che ora nel secondo tempo sarà difficile, però la testa bisogna averla come abbiamo fatto nel primo, cioè perché vogliamo portare questi punti a casa. No, volevo chiedere, perché qui arriva qualche messaggio, cioè ora con questa partita, questo primo tempo, perché poi c'è anche il secondo tempo, c'è l'indulto per tutti, no, forse non ci siamo capiti. Anche questo fa parte di minimo sindacale, non so che voi ne pensate voi, andare a Torino e giocare da squadra, questo è il minimo sindacale, non è che se stasera dovesse la Fiorentina per un allineamento di tutti i pianeti dell'universo,
15: il giudizio sulla stagione non può cambiare.
14: No ragazzi, non ci si piglia in giro, no. Certo. Questo so che voi ne pensate voi,
1: ma la prossima settimana secondo me dovrebbe esserci una contestazione dal primo all'ultimo minuto. Chiara?
17: Sì, sono d'accordo, assolutamente d'accordo.
15: E invece su De Gea bisogna sottolineare come in quest'ultima parte, insomma ormai da mesetto e mezzo, forse anche due mesi, sia tornato sui livelli dell'anno scorso.
1: Sai te che lo volevi mandare via perché prende troppo, cioè no, perché ora no
15: discorso, no,
1: perché no, noi ora io no, dicevo della Fiorentina che non mi aspettavo niente, ma qui va sottolineato, Luis segna, Lorenzo Marucci vuole mandare via De Gea perché prende troppi soldi,
17: ce lo porto io.
15: La Fiorentina può interrogarsi sul suo ingaggio di 3 milioni, ecco, se si vuole abbassare il monte ingaggio magari si può ripartire anche da Martinelli, se lo si ritiene all'altezza, insomma è reduce da una buona parte di stagione con la Samp, insomma si è detto tante volte che i giovani bisogna anche provare a gettare la mischia, insomma, anche accumulato un minimo di esperienza potrebbe anche essere valutata questa
1: ipotesi. No, ora a parte gli scherzi, sì.
15: Tanto che De Gea, ripeto, in questi ultimi 2 mesi è tornato sul suo livello.
1: Però insomma stiamo parlando di un campione, la C maiuscola, che comunque sia anche a livello di leadership dentro lo spogliatoio sicuramente dà tanto. Poi io sono a pro dei giovani sempre, cioè se la Fiorentina dovesse decidere di puntare su Martinelli io sarei d'accordo a prescindere, però insomma non ci dimentichiamo che De Gea sì, è qualche sbavatura soprattutto a inizio stagione l'ha avuta, però ripeto, parliamo di un campione che ha vinto titoli, che ha giocato in squadre fortissime, quindi prima di privarsi di un giocatore del genere in un anno di rifondazione io ci penserei mille volte.
15: Entra poco. E allora grazie a Radio Firenze Viola, buona continuazione della trasmissione,
1: ciao,
17: buon lavoro
1: a tutti. Grazie ai nostri amici di RTV 38, mentre stanno rientrando in campo le squadre entra Jeremy Boga per quel che riguarda la Juventus, tra pochissimo torneremo da Andrea Giannattasio per farci dire anche a che al posto di chi sta entrando l'esterno della Juventus, ed è insomma una Juventus che dovrà cercare di cambiare marcia se non vorrà rischiare di rimanere fuori dalla Champions League, perché in questo momento lo ricordiamo, la Roma è terza in classifica da sola a quota 70 punti grazie al successo che sta ottenendo nel derby, mentre a 68 ci sono il Milan e la Juventus, con la Juventus che ha scontri diretti con il Milan in parità assoluta 0-0 andata, 0-0 al ritorno, però più 10 rispetto al Milan di differenza rete, quindi la Juve sarebbe quarta in classifica. Torniamo ad Andrea Giannattasio. Andrea,
0: eccomi, credo serva la contemporaneità anche nei secondi tempi. Qua siamo pronti da un minutino, ancora non si comincia, sarà la Juventus a battere il calcio di questa ripresa con Manuel Locatelli sul dischetto di centrocampo vicino a Lucio Chenanildiz. Diamo conto di un cambio,
1: ora è colpa del derby, te lo dico, ora è colpa del derby.
0: Ah ok,
1: ma perché hanno dato un minuto in più di recupero.
0: Cambio per i bianconeri, fuori un evanescente Cop Miners, dentro un ex obiettivo viola come Jeremy Boga, giocatore molto interessante, insomma la Juventus spinge molto sulla velocità, sulla qualità del francese che insomma già quest'anno è stato comunque sia decisivo un paio di volte.
1: Da capire, Andrea, da capire, sì, credo si abbasserà McKennie e poi magari
0: si comincia intanto, si comincia.
1: Vai, Ildiz centrale o Boga alle spalle di Vlahovic con Ildiz?
0: Guarda, te lo dico subito, mi sembra Ildiz centrale, ma in questo momento magari sono un po' diciamo così, non sulla via della verità, perché la Juventus ha una rimessa laterale, quindi ancora non è dispiegata al meglio la formazione di Spalletti. Rimessa laterale per i bianconeri in zona offensiva, subito effettuata con McKennie che dà a Kalulu. Kalulu prova il cross al centro, Vlahovic prova a saltare di testa, non ci arriva sul pallone, tocca subito il primo pallone Boga, che però fa una frittata perché regala il pallone a Dodò, che riparte palla al piede e molto bravo il brasiliano a tagliare la linea mediana e a servire poi i compagni di squadra. Gosens in particolar modo, bella palla di Gosens in favore di Piccoli, che stoppa la sfera con il destro, ancora Piccoli davanti a sé a Bremer, poi Brescianini, si è visto poco l'ex Atalanta, ancora Brescianini, bella palla adesso per Solomon, purtroppo non del tutto pulita perché poi la Juventus recupera il pallone. Sì, c'è indice centrale e Boga a sinistra, proprio Boga adesso parte, palla al piede, attenzione al francese, Boga di rigore, Boga il tiro, bravo Pongracic a metterci lo stinco e a mettere la palla in calcio d'angolo. Primo corner in favore della Juventus in questa ripresa, 1:20 di gioco, primo tiro alla bandierina in favore della squadra di Luciano Spalletti. Fiorentina che deve resistere i primi 15-20 minuti come sempre, dovrà secondo me penare le pene dell'inferno perché poi i bianconeri daranno il tutto per tutto, però ecco, di sicuro poi lasciata sfogare la Juve magari qualche opportunità di ripartire ci sarà. Attenzione a questo corner battuto corto dalla Juventus, Boga per Cambiaso, Cambiaso per Ildiz che si sposta sulla sinistra, ancora Ildiz, il cross del turco, salta di testa Bremer, palla alta senza pretese, lo stacco imperioso del brasiliano ex Toro, che dunque nulla può, ma ci sono intanto queste cose che volano, questi cose che volano qua, queste
1: cosa?
0: Non lo so, no, avete presente, no, quando uno va alle cascine e ci sono questi, queste cose che volano nell'aria, questi anemoni che volano nell'aria, bianchi, che danno fastidio, lo stadio ne è pieno,
1: i pollini,
0: sì, queste cose qua fastidiosissime, perché poi si attaccano sulla spugna del microfono, poi me la mangio, non è il massimo, ecco. Ora, intanto vi do anche il dato sui presenti, che è di 41.676, evviva, salutiamo i presenti e gli auguriamo un felice ritorno a casa dopo questa partita, magari con una bella sconfitta, con la Juventus che intanto attacca con Seixal sulla destra, si riprende con il lento e fastidioso copione del primo tempo dei bianconeri, Locatelli, tiro deviato, Vlahovic sponda di testa, la palla ancora buona per Seixal sulla destra, attenzione al portoghese, cross al centro per Ildiz, palla messa sul fondo. Meno male, meno male. 48 minuti sul nostro cronometro, 3 della ripresa, un cambio per parte, ma soprattutto un gol che decide questo appuntamento dell'Allianz Stadium, quello messo a segno da Dura al 34esimo.
1: Eh sì, quindi è una Juventus che chiaramente è partita con il piede più sull'acceleratore rispetto al primo tempo, una Juventus tra l'altro che ha anche la maglia del prossimo anno, quindi sarebbe fantastico bagnarla con un KO per la Juve, sì, per la prima volta, insomma, come succede, è successo anche per la Fiorentina negli anni scorsi, no? Di provare la maglia nuova l'ultima partita in casa della stagione precedente.
0: Beh, devo dire che è orribile come tutte quelle degli oltre 100 anni di storia della Juventus, quindi sì, non ha fatto differenze rispetto al passato, mettiamole in questa maniera.
1: Sì, ci sono questi colletti che si tengono su per darsi un po' di aria, tipo Vlahovic e Ildiz, sì, ce l'hanno all'insù, no? Per fare come faceva Cantona in una nota pubblicità,
0: è vero,
1: diceva Orvoir.
0: O Batistuta,
1: sì, ma lui se lo poteva
0: iconica
1: permettere.
0: Sì, certo. Capito. Beh, anche Cantona, dai, forse.
1: Sì, no, dico che né Ildiz né Vlahovic possono permetterselo, no, di darsi delle arie, ecco, perché nel
0: detto
1: calcio
0: che restano due ottimi giocatori,
1: sì,
0: secondo
1: certo,
0: me.
1: Sì, certo, se li metti a paragone sicuramente a Piccoli e non so chi altro di esterno che vuoi prendere uno a caso, appunto, sì, sicuramente sono degli ottimi calciatori, ma in confronto a Batistuta e Cantona, ecco, sarebbero parecchio a sedere ci fossero a disposizione di Spalletti sia Batistuta che Cantona, ecco, mi verrebbe da dire.
0: Sì. Attenzione a Piccoli che fa la guerra, bravo stavolta a vincere il corpo a corpo con Bremer e con Kalulu. La Fiorentina riparte in contropiede con Solomon, bellissima palla per Gosens sulla sinistra e arriva prima di tutti Kelly e addirittura commette fallo Gosens sul difensore inglese, punizione per la Juventus, peccato, peccato, potrebbe essere un buon contropiede questo qui per la Fiorentina, grande palla di Solomon anche in questo caso, ragazzi, Solomon è l'arma in più della Fiorentina oggi,
1: Ma sta infatti dando, continuiamo a dire che sono troppi 8 milioni per Solomon, perché ne devono spendere 30 per Brescianini e Fabian. Per me Solomon va riscattato ieri, perché insomma 8 milioni, guarda, secondo me uno meglio non lo trovi, cioè è inutile girarsi intorno.
0: Vanoli e Paratici si sono visti già più di una volta, chi dice due, chi dice tre volte, no, per parlare di futuro. Se poi dovesse essere confermato Vanoli sulla panchina viola, è ovvio, no, che poi spetterà a lui la scelta o una valutazione sul futuro di Solomon, e quindi magari chiederemo qualcosa. Però attenzione alla Juventus, sbaglia tutto McKennie, riparte la Fiorentina, attenzione, è un 3 contro 2 per la Fiorentina, cioè per la Juventus, ne ha 3 la Fiorentina, ne ha 2, Solomon si distende sulla sinistra, attenzione l'israeliano, Solomon si fa beffe di McKennie, Solomon il tiro, la palla che arriva docile dalle parti di Gregorio, ma Solomon è veramente un'ira di Yahweh. Ira di Dio non si può dire, perché essendo israeliano, ira di Yahweh, dirò. La Juventus che si distende adesso dalla parte opposta, si attacca sempre sulla fascia, da una parte Solomon e dall'altra parte con Seisao. Insomma, partita divertente anche in questa ripresa, la Juventus che continua comunque a sbagliare tantissime cose, Fiorentina cinica che quando può riparte. Attenzione adesso a Boga che va sul fondo, mette fuori benissimo la difesa viola con Pongracic e poi indurre va a spazzare via la metà campo viola, poi la Juventus la riconquista la sfera con Kelly, bravissimo Ondur, grandissimo recupero del centrocampista classe 2004, e poi Harrison davanti alla mia postazione proprio, Fagioli riconquista la palla, bella apertura, dai dai Fiorentina, forza, è un 4 contro 4, Gosens sulla sinistra, bellissima opportunità per la viola, Gosens alla di rigore, Solomon il tiro rimpallato, porca miseria, porca miseria, porca... E poi subisce fallo Fagioli, ma non esiste sbagliare un contropiede così, 4 contro 4. Ditemelo voi come si fa.
1: È un po' lenta la Fiorentina.
0: Dai, forza, ma come si fa a sbagliare una roba del genere? C'era veramente l'opportunità, ma poi magari non fai gol. Ma intanto impegni il portiere, tiri in porta, fai qualcosa. Attenzione alla Juventus. La riparte, adesso è tutto un ribaltamento di fronte continuo, il match dell'Allianz Stadium, la Juve sbaglia però ancora una volta. Con Harrison che scambia con Dodò, grandissimo Dodò che prova a farsi beffe di Cambiaso, ma stavolta l'ex Genoa è più lesto di altri a riprendersi il pallone e niente da fare, insomma 53 minuti signori miei, 1-0 per la Viola, ma gara divertente, una gara di fine stagione ma divertente, divertente davvero, nonostante veramente la squadra giochi, le squadre giochino sotto il sole cocente da mezzogiorno, ma i ritmi sono comunque elevati pur con tanti errori naturalmente.
1: Allora, si sta concretizzando intanto il dramma bianconero, Andrea, perché ha segnato il Milan. Sì.
0: Ecco.
1: Con il gol di Nkunku su calcio di rigore. E quindi in questo momento la Juventus è quinta in classifica. Quindi.
0: Eccoci. Insomma,
1: ora dovresti cominciare a sentire. Puoi dirlo se c'è qualcuno lì, insomma, metti un po' di terrore ulteriore, insomma, perché insomma questa Juventus non è scesa con tutta la garra del mondo in campo, quindi mettigli un po' di pressione aggiuntiva, Andrea. In questo momento Juventus quinta, con l'ultima giornata che avrebbe il derby, come dicevi prima della partita, due squadre che odiano la Juve nelle ultime due giornate, prima la Fiorentina poi il Torino. Il Torino che non ha,
0: aspetta,
1: neanche...
0: perché c'è Vlahovic che si gira, Boga con i pugni, De Gea, bravissimo De Gea che riesce a evitare la peggio nella circostanza, poi subisce fallo Piccoli, ma no, in realtà ha commesso l'italiano il fallo e quindi adesso la Juventus riparte, adesso polemiche da parte del pubblico bianconero, si è tolto la giacca a Spalletti e quindi adesso gara che sta procedendo, momento di confusione con la La Juventus che adesso ha una punizione da battere, punizione in favore dei bianconeri. Cambiaso lo scambia con Locatelli, Fiorentina tutta sotto palla inevitabilmente adesso, perché deve difendersi dalle scorribande della squadra bianconera. Calulu, valore con Seisao, anche se poi in realtà non... sì, ci sono tanti giocatori viola che si stanno scaldando, ma non so poi effettivamente. Tentato Cambiaso, decide di regalare il pallone alla curva nord e lo fa con grande efficacia. No, non so poi quanto voglia Vanoli cambiare effettivi in campo, perché al di là del cambio forzato di Parisi, la Fiorentina sta funzionando come un orologio svizzero, nel senso che è perfetta, non vedo sbavature. Sì che c'entra, dato qualche opportunità alla Juventus, ma ci mancherebbe altro che a Torino con la Juve non soffri, quindi è plausibile che Nautu possa concedere qualche opportunità ai bianconeri. Però Fiorentina che attacca con efficacia, l'unico giocatore che non mi sta piacendo continua a essere naturalmente Piccoli, ma non vi sono grossissime alternative, sono il giovane Braschi che mi sembra in questo contesto non il più giusto, non so che cosa ne pensiate voi.
1: Sì, diciamo che non è... vabbè, però comunque guarda, con zero pressione, perché la Fiorentina non gioca veramente, non ha niente da chiedere a questo campionato, certo. Quindi non ha pressione, potrebbe anche farla una mezz'oretta, ti dico la verità.
0: Sì. Tanto per quello che ha fatto, Piccoli, Lorenzo.
17: Funziona
0: Locatelli, aspetta, palla per Vlahovic per Indiz, era di rigore, palla al centro, mette fuori Bresciani di testa, poi ancora la Juventus, Locatelli per Weston McKennie in favore di Calulu, attenzione al francese, scambia con Seisao, bravissimo Solomon, ma ancora Juve in possesso palla con Cambiaso, sbaglia tutto la Juve, però ancora Locatelli con Seisao, Juventus che lo attacca con efficacia. Anche se la Fiorentina si chiude molto bene, Calulu va vicino al fondo campo, non cross, decide di affidarsi ai piedi di McKennie, doppio gioco, attenzione, palla filtrante, Vlahovic sbaglia tutto, crolla a terra come un sacco di patate per la seconda volta, come dicevo nel primo tempo. Però la Fiorentina non tiene il pallone, ora la Juventus manovra con più efficacia, la Fiorentina un po' in balia dei bianconeri in questa fase concitata di partita. Bisognerebbe provare a distendersi, a mettere paura alla Juve. Attenzione adesso, McKennie, il tiro in bocca, meno male, in bocca il tiro a De Gea, era stato McKennie, come detto, a penetrare in questo rapido scambio di prima in area di rigore, diagonale addosso a De Gea, meno male ragazzi. Poi la Juventus ha rischiato grosso, la Fiorentina ha rischiato grosso,
1: Vai Chiara.
17: Piccoli è un giocatore che non può giocare all'incontrario in questo modo, ci scrive Simone. Garfagnana Viola sempre sullo stesso tema, ma perché non leva dal campo Piccoli, questo allenatore non all'altezza? Moreno, occhio ad apostrofarli con bravissimi, fantastici, io non vorrei che pensassero
0: aspetta
17: di essere...
0: aspetta perché c'è Harrison era di rigore, il cross per nessuno, ma peccato, la Juventus si mette fuori e ora attenzione al contropiede bianconero con Indiz, poi torniamo da Chiara e dai suoi messaggi. Indiz fa secco Ranieri, ancora Indiz, serve con Seisao, ora di rigore con Seisao, il tiro De Gea, ancora lui di piede, il calcio d'angolo De Gea, monumentale, incredibile De Gea, ancora una volta come l'anno scorso, proprio in questo stadio, con delle parate favolose, anche adesso il portiere della Fiorentina sta dando spettacolo, mamma mia ragazzi. Calcio d'angolo battuto dalla Juventus con Seisao, il cross al centro, mette in corner Ranieri che forse ha un po' di crampi perché alza la mano, vediamo se deve dare in mano qualcuno, perché è steso a terra il centrale viola, forse perché è stremato, forse perché è vittima di alcuni fastidi fisici, però anche qua decisivo il numero 6 nel mettere in corner questo tracciante. Mamma mia De Gea ragazzi, stiamo rivedendo le immagini sui nostri monitor di servizio, portentoso, monumentale, si chiama questo corner per la Juventus, poi torniamo chiaramente a dialogare con lo studio. Il cross al centro, molto molto sbilenco, il colpo di testa di Iltiz mi pare, palla sul fondo, linea allo studio.
1: Allora intanto ha segnato anche il Como, quindi la classifica cambia poco, perché comunque il Como raggiunge la Juve a quota 68 e la scavalca anche, perché il Como ha gli scontri diretti a favore, quindi in questo momento la Juve è sesta. Esatto, il core è quello, insomma Milan e Roma a quota 70, come Juventus
0: aspetta
1: a 68.
0: C'è Indiz che mette al centro McKennie per Conceição, ancora con Sessao, Fiorentina tutta dietro con Sessao, area di rigore della Fiorentina, non tira il portoghese, allora si appoggia su Cambiaso, per Boca, il cross al centro, McKennie, tiro gol, della Juventus, e credo che verrà annullato per fallo su Gosens, annullato. Gol della Juventus c'era stato, ma l'arbitro subito deciso ha annullato per fallo su Gosens. Rivediamo, cross,
1: c'è una
0: di Boca,
1: spinta, sì
0: cross, colpo di testa di McKennie che aveva fatto 1-1, però la spinta c'è, l'arbitro mi è stato non clamorosa come spinta, però l'arbitro mi è passo deciso nell'annullare. Diciamo, qua siamo stati abbastanza ben voluti dall'arbitro.
1: Sì. Cioè, McKennie prende posizione ma non spinge con le braccia, insomma, un'ancatina di come se ne vedono anche di peggio. Beh, si vede ben di
0: comunque
1: peggio.
0: Confermato.
1: Ma noi lo prendiamo, però. Sono d'accordo sul ben voluti.
0: Sì, per una volta ben voluti, assolutamente. Però ecco, è un altro segnale che la Fiorentina, insomma, in questo momento sta soffrendo. Poi, per carità di Dio, è quel momento lì cruciale che secondo me la Juve non può proseguire a lungo, perché poi sta dando veramente sfogo a tante forze la formazione di Spalletti, quindi non durerà ancora per altri 10 minuti secondo me la squadra bianconera. Però è proprio adesso che la Fiorentina non deve prendere gol, anzi deve stare molto attenta e provare a ripartire in contropiede. Due ne ha avuti buoni e tutte e due le ha fallite. Attenzione adesso a Boga che la mette al centro, calcio d'angolo per i bianconeri con Tur che ha messo la palla sul fondo. Dobbiamo resistere, ragazzi, 62 minuti, Juventus 0, Fiorentina 1, e angolo battuto dalla Juventus, non c'è un attimo di requie, mette fuori Piccoli con i suoi piedoni che poco hanno combinato in questa partita. Insomma, cosa fareste voi dallo studio? Fareste qualche cambio?
1: Ma io lo farei, cioè un cambio l'ha già fatto, io Braschi lo metterei, ti dico la verità, ti ho detto una mezz'oretta gliela farei giocare, cioè, manca meno di mezz'ora, però più o meno,
0: però sai, magari fisicamente regge meglio il confronto rispetto a Piccoli, non lo so,
1: sì, poi Bremer è già ammonito, tra l'altro Bremer ammonito salterà anche il derby all'ultima, e quindi insomma per la Juve piove sul bagnato. Detto questo, sì, poi per il resto rileggici le panchine, Andrea.
0: Allora, tanto c'è controfallo per la Fiorentina, la Juventus l'ha battuto male. Allora, le panchine sono le seguenti: partiamo dalla Viola, Rugani, togliendo portieri, Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison entrato, Fazzini, Fortini, Braschi, Balbo e Fabian. Juventus che ha Holm, Gatti, Zegrova, Milik, Azic, Kostic.
1: Sono tre cambi per la Fiorentina:
0: Turam, Mirec, Miretti, Davide e Caballo. Ci sono adesso tre cambi per i Viola: dentro Mandragora, Gudmundsson e Comuzzo, fuori Brescianini. Poi vediamo un po': fuori Ranieri, quindi fuori Brescianini, Ranieri
1: e Fagioli, credo.
0: E c'è un po' che esce,
1: sembrerebbe strano.
0: Non ho visto il primo cambio.
1: Secondo me Fagioli.
0: Deve uscire.
1: Ho visto un 44, appena, almeno che non abbia risbagliato.
0: No, Fagioli in campo.
1: L'hanno risbagliato.
0: E adesso, aspetta. Manca ancora il numero. Bene, questa cosa ce la segniamo poi. Esce Fagioli.
1: Te l'ho detto.
0: Esce Fagioli. Fagioli per Gudmundsson, lo fischiano i tifosi della Juventus, non capisco perché lo fischiano, perché era sempre il figlio al prodigo, anche sui social ha sempre un sacco di cuori bianconeri, ma strana sta scelta. Comunque fuori Ranieri, e Brescianini e Fagioli, e dentro e Mandragora, dentro Gudmundsson e Comuzzo. Queste le scelte di Vanoni.
1: Scusa, ma Brescianini, Mandragora è cambio ruolo su ruolo, Gudmundsson è il posto che va a fare il
0: regista.
1: E forse
0: fa la mezzala. Il regista secondo me lo fa Dur o Mandragora. Bah. E lui fa la mezzala offensiva. O gioca 4-2-3-1. Attenzione, peccato, c'era stata una palla di porca miseria, Mandragora in profondità per per Piccoli, che però non riesce a prenderla. Devo dire questa volta Piccoli non ha colpi perché la palla era un po' troppo violenta, però era una buona opportunità. No, immagino sia un 4-2-3-1 un po' più offensivo, o un 4-3-3 con Fagioli che fa la mezzala un po' più spinta, ecco.
1: Boh, vediamo quella che saranno, insomma, quella che sarà la disposizione tattica. Ora, appena ce ne renderemo conto, Andrea, vediamo di dare, di sì, raccontare anche quella che è la nuova disposizione tattica della Fiorentina.
0: Indubbiamente. Intanto vi ribadisco che siamo al 66esimo, tra poco sforeremo anche il secondo terzo di partita. La Fiorentina è sempre in vantaggio di un gol, quindi la Juventus, insomma, deve ribaltarla, perché il pareggio non le serve.
1: No. A niente.
0: Ha una mazza, per essere molto franchi.
1: Esatto.
0: Ecco. Sì. E quindi l'occasione è giusta per cantare. Oh, oh, oh,
1: esatto.
0: Oh, oh, oh.
1: Sì. E raddoppio della Roma, intanto. Doppietta ai Mancini, tra l'altro.
0: Posso essere sincero?
1: Sì.
0: Non è che io esulti troppo a mandare la Roma in Champions al posto della Juventus, se proprio devo essere onesto.
1: No,
0: che c'entra? Sotto sotto sono contento, ma non è che esulti troppo, perché non è che siano esatto. Cioè, se andava il Comoro, più contento, per dire.
1: No, io no. Io ti dico la verità. Il Como lo lascio bene dove è, insomma, un altro inventore.
0: Attenzione al colpo di testa di Bremer. Meno male c'è De Gea, meno male che De Gea c'è. Come cantava un noto inno di un partito politico, sì. Mutuato, De Gea ha preso il pallone senza problemi. De Gea decisivo. De Gea, secondo me, insieme a Solomon, migliore in campo di oggi. Forse anche migliore in campo,
1: sì,
0: senza Solomon.
1: In assoluto,
0: direttamente
1: sì.
0: Lui. Sì,
1: sì. Sì. No, io il Como lo lascio bello dov'è, perché insomma a me gli inventori del calcio mi stanno sempre un po' antipatici, e Fabregas, siccome è uno di quelli che ha allargato il campo del Como di mezzo metro da una parte e mezzo metro dall'altra quest'anno, per spiegarci come funziona il gioco del calcio, ecco, quindi bene che vada in Europa League, perché in Champions poi meglio mandarci altri. Comunque questo è il mio pensiero personale. Chiara,
0: molto bene.
17: Stanno mal digerendo la sostituzione di Fagioli, Francia Viola ci scrive non è possibile, anche Pierluigi è d'accordo, anche Antonio ci chiede ma questo allenatore vuol perderla per forza, Mandragora in chiesa deve andare, Mandragora, togliere Fagioli e Ranieri io non lo capisco, ma è del mestiere questo.
0: Ranieri,
17: ce lo scrive,
0: era stremato,
17: Luigi.
0: Ranieri era morto, se si vedeva non ce n'aveva più, era proprio strematissimo.
17: Mauro,
0: non ce la faceva.
17: Vai
0: Chiara. No, vai tu.
17: Mauro, troppo bassi, come sempre siamo a rischio. E Luca, esatto, che la Roma vada in Champions non mi fa piacere, ma fra tutti voglio andarci io eventualmente in Champions. Fagioli anche meno, ci scrive Giulio da Sesto. Uniti e non polemici, crediamoci. Io ribadisco che il risultato di questa partita personalmente non cambia niente nella mia stagione. Francesco da Montri, al vederli giocare con questa garra fa arrabbiare ancora di più, sembra che ci abbiano preso per le mele tutto l'anno. Giannattasio a Eurovision a rappresentare la Repubblica Libera del Gallo Nero, questo ce lo scrive Gabriele il cinefilo.
1: Bene, sei contento?
0: Altri cambi per la Juventus, fuori con Seisao e dentro il numero 19, ovvero Zegrova, secondo cambio operato da Luciano Spalletti, fuori anche Cambiaso e dentro Thuram. Queste le scelte del tecnico di Certaldo per dare maggior linfa alla manovra bianconera. Con Sessao devo dire bella partita, e però anche lui era molto stremato. Mi sto appuntando i cambi.
1: Torniamo anche da questo. Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
19: Eccolo, ben ritrovato.
1: Come stai, Tommaso?
19: Ora un po' meglio.
1: Hai mangiato?
19: Insomma, no, preso.
0: Attenzione, eccolo qua, il gol della Juventus con Vlahovic.
1: Vale, vai.
0: Ha fatto gol Vlahovic, ma d'altronde Vlahovic che addirittura esulta tirando una pallonata verso la tribuna. Ha avuto più culo che anima il centravanti della Juve, perché il tiro mi sembra proprio del neoentrato Zegrova, è stato deviato in area di rigore da un giocatore viola. La palla è arrivata a Vlahovic che l'ha messa alle spalle di De Gea. ha avuto un culo bestiale.
17: Anche Dur, anche Dur. Devo dire, a livello di gol, forse una delle partite meno brutte delle ultime settimane a livello di gol tra tutte e due, accidente peggio,
0: Vabbè ragazzi, purtroppo questo è quanto. Vabbè, adesso difendiamo l'1-1, dai, difendiamo l'1-1.
1: Peccato. Sono il cross di Ildiz.
0: C'è un check in corso.
1: Forse è fuori gioco, sai?
0: C'è un check in corso. Dovrebbe essere fuori gioco, perché addirittura la palla è stata tolta dal dischetto di centrocampo.
1: Vabbè, quella attenzione, è per darla.
0: Vai. Sì, certo. Si chiama decisione di massa, eh. Momenti topici all'Allianz Stadium. Vediamo un po'. Check ancora in corso, attenzione. Momenti vibranti qua all'Allianz. Speriamo che Vlahovic si ricacci quell'urlo in gola. Speriamo che Vlahovic si ricacci il suo urlaccio in gola. Dovrebbe essere Zegrova forse in fuorigioco in quella circostanza. Attenzione. Ancora in corso il silent check con Massa che cammina da solo e attende indicazioni dal monitor, dove ci sono Chiffi a meraviglia. Va a rivederlo, signori miei.
1: Perché rivedere?
0: Va a rivederlo. E che ne so io? Non lo so. Strano che vada a rivederlo. Vediamo un po'. Perché io... Eh beh. Fuori gioco... non lo so, perché le linee andrebbero tracciate quando parte il tiro di... secondo me è fuori gioco, sì, abbastanza evidente. Di Vlahovic sul tiro di Zegrova.
1: Sì, ma il fuori gioco non dovrebbe andare a rivederlo.
0: Ha deciso Massa, attenzione, c'è intanto un rosso per la panchina viola. Chi l'ha preso? Vediamo un po'. Cavalletto, forse? Sentiamo intanto la decisione di Massa. A seguito di revisione, il numero 9 della Juventus è in posizione di fuorigioco. Annullato, caro signor Vlahovic, quel pallone vallo a riprendere in tribuna quel pallone, caro Dusan. Fuorigioco, si rimane sull'1-0, 73 minuti, 0-1, caro Dusan. E anche oggi hai marcato visita.
1: Come la soffre, si vede dalla faccia.
17: Più che altro da casa dicono, dopo i cambi di Vanoli subito abbiamo subito, sono tanti i messaggi tra Comuzzo e quant'altro, che cambi del cavolo, questo ce lo scrive Silvana, la mossa Vanoli funziona subito, questo è France Viola.
0: Dentro Balbo, intanto subito corre ai ripari Vanoli. E non ho ancora capito che sia stato espulso, perché Vanoli è ancora lì, quindi penso non sia stato espulso Vanoli, poi ci faremo raccontare chi è stato. Comunque sia, un quarto d'ora abbondante alla fine della partita, Fiorentina ancora in vantaggio a Torino, cari signori miei, ed è pronto a entrare Balbo al posto, presumo, di Gosens, che non è che ce la faccia moltissimo, tant'è che il gol poi è tolto, è nato dalla sua parte, e giustamente Vanoli non ha alternative e manda in campo il calciatore venezuelano.
1: Sì.
0: No, però posso dire una cosa, vai, poi alimentiamo la discussione. Cioè, io capisco che togliere Fagioli insomma non è sia una grande cosa, però fuori intanto Gosens, dentro Balbo. Però non è che Fagioli abbia fatto una partita mondiale per la quale era vietato dalle leggi del cielo, del calcio, toglierlo, eh? Cioè, nel senso, ho visto sostituzioni peggiori, ecco, se posso dire la mia, poi magari mi sbaglierò.
1: C'è poco da aggiungere, sono d'accordo con te, insomma ne abbiamo visti di peggio, di cambi di Vanoli rispetto a quelli di oggi, ecco. Poi anche...
0: comunque ora io immagino che la pressione sulla Juventus aumenterà a dei livelli pazzeschi e anche su Vlahovic, d'altronde, che aveva risultato come un ragazzino che segna la sua prima rete tra i professionisti, e invece niente da fare, e quindi torniamo a cantare.
1: Allora, facciamo un po' di chiarezza anche su quello che è stato l'annullamento del gol, perché allora il fuorigioco era netto da parte di Dusan Vlahovic, ma c'era stata una deviazione di un giocatore della Fiorentina, quindi l'arbitro Massa è andato a rivedere cosa, se la deviazione del giocatore della Fiorentina fosse una giocata oppure no, ma non era una giocata, okay, visto che arrivava da un tiro in porta di Zegrova, e quindi è stato valutato non giocata e fuori gioco di Vlahovic. A quel punto era netto. Ma Tommaso Loreto, ciao!
19: Hanno espulso Ranieri, vedo dalle segnalazioni, almeno in TV,
0: Ah, bravo Tommaso, perché noi non l'avevamo capito, bravo Tommaso. Il Ranieri ha concluso la sua stagione.
1: Sì.
19: No, poi sul cambio di Fasoli, non lo so, Andrea, ma stanno a due, cioè un 4-2-3-1 in questo momento.
0: Mi sembra di sì, ora attenzione, bella palla di Dodò per Piccoli, tiro di Piccoli sull'esterno della rete. Era una buona opportunità, Piccoli poteva fare meglio.
19: Lui voleva fare a due davanti alla difesa e ha tolto Fasoli, la leggo un po' così.
0: Sì, anche secondo me è così, anche secondo me.
19: Dopodiché, ragazzi, ve la butto là, ma se finisce così, l'allenatore, insomma, parlano i fatti per l'allenatore.
1: Vai, ci rimanca.
17: Vado a casa.
19: Però
0: forza 1%, ma forza 1%.
1: Tommaso, però cosa? Ma io veramente stai scherzando? Stai scherzando? Dimmi se stai scherzando oppure no.
19: Se la questione
1: Io voglio sapere se stai scherzando oppure no.
19: A metà strada.
1: Non mi faccio. Bene, allora allora puoi tranquillamente essere tra coloro che rimpiangono un Palladino. Ti puoi mettere tranquillamente in fila, perché si dimenticano delle partite che abbiamo visto l'anno scorso. Come ti stai dimenticando delle quattro pappine che hai preso a Roma, di tutte quelle partite invereconde che abbiamo dovuto raccontare quest'anno. Compresa quella di Londra, eppure c'eri a Londra.
19: Confermare.
1: Mica ti ho detto
19: che lo voglio confermare. Mi domando, da spettatore della vicenda, se la questione ancora non è del tutto chiusa, e ho una mezza idea che non sia del tutto chiusa. Oggi è un tassellino quello che ha messo Manoli. Tutto qui.
1: Vabbè, ma torna tutto, cioè se la Fiorentina il prossimo anno, l'obiettivo della Fiorentina è quello di arrivare a decima, o decima nona, no, per dire guarda siamo arrivati alla parte sinistra della classifica, Vanoli è perfetto, quindi dipende tutto da quello.
19: Che, siccome certezze io non ne ho, mi pare siamo in tanti a non avere certezze, comunque c'è un 1%, come direbbe anche Andrea. E oggi, se finisce così, comunque per lui può essere, no, un tassellino.
0: Però Tommaso, è una gara.
19: Poi, ragazzi, è una... vi dico, teniamolo, vi dico che se Paratici si sta pensando, oggi c'è un fattore in più. Come a Roma c'era un fattore in meno perché ne avevi preso 4.
1: Allora segniamo, Andrea, hai la penna, no? Quindi ti puoi segnare,
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, certo,
1: allora, segnati 17 maggio ore 13:42, Tommaso Loreto vuole la conferma di Vanoli.
19: No,
1: perché l'ha detto chiaro e tondo, mi sembra, Andrea, hai capito come me?
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì,
1: Chiara,
0: la puntata di domani.
1: La Chiara non parla neanche più.
17: No, cioè, se Paratici deve arrivare al 17 di maggio a valutare la stagione di Vanoli, io non ho più niente da dire sulla Fiorentina.
1: Beh,
17: oggi.
1: E quindi la Chiara non dice più niente. Te segnatelo, Andrea, hai appuntato tutto.
0: Attenzione,
1: Tommaso Loreto vuole Vanoli.
0: Che la mette in mezzo. Niente da fare, vai.
1: Hai segnato tutto? Orario?
0: Ho segnato tutto.
1: Data?
0: Sì,
1: beh,
0: sì, assolutamente.
1: Tommaso Loreto si è messo a verbale che vuole la conferma di Vanoli perché lo ritiene un allenatore perfetto per la Fiorentina. Bene, grazie Tommaso, grazie mille.
19: Come dice Walter Aldrugo, ti parli addosso. Però per me questa può essere una chiave di lettura, vedrete, magari poi domani sarà anche sui giornali.
1: Bene, benissimo.
19: Sempre che finisca così,
1: Tutto fantastico, guarda.
19: Ah, io pigliavo già preso Sarri, figurati.
1: Sarebbe veramente fantastico.
17: Sarri che è definito un quacquaraquà da Save, che ci scrive:
0: aspetta,
17: ma alla fine è in panchina?
0: C'è la Juventus con Boga che la mette al centro, poi la Juventus sbaglia tutto, subisce fallo Piccoli, bravo Piccoli, e la piazza bianconera si arrabbia con il fallo.
1: Comincia ad entrare nella mente dei tifosi della Juventus, sai cosa, Andrea?
0: Sì, che cosa?
1: Esatto.
0: Esatto. Allora, esce Kelly ed entra col numero 4 e Gatti, grande Gatti. Vai, ancora però aspettiamo, aspettiamo.
1: Sì, no, certo, però
0: a godere, però intanto li prendiamo un po' per il bavero, visto che insomma.
1: Esatto.
0: Tra l'altro la Juventus ha fatto una pessima prova, al di là poi del fatto che la possa vincere 5-1 questa partita, ma ha fatto una pessima prova la Juventus oggi. Se la gara da vincere per andare in Champions, rispetto a tutte le altre, no, che stanno facendo il loro dovere, mi pare, no?
1: Sì.
0: La Juventus ha cileccato, o sta cileccando quantomeno, ecco, all'80esimo, siamo giunti agli ultimi 10 minuti,
1: Sì. Chiara, puoi dire a Tommaso Loreto che non deve scrivere mentre
17: Aldo da Piombino mi scrive: Chiara, per favore, di al direttore Loreto che la smetta.
19: 12 minuti,
1: esatto.
19: Ragazzi, io e Faselle devo fare.
1: Va bene,
0: la Juventus che parte in contropiede.

0: 17esimo.
1: Attenzione, fuori gli attributi, tirate fuori gli attributi, canta la curva sud, quindi comincia a alzarsi anche la polemica dello stadio di Torino.
2: Per forza. Allora, salutiamo Tommaso Loreto che ci ha già fatto pesare il fatto che l'abbiamo tenuto 12 minuti, però i primi 5 chiaramente non ha detto niente, appunto, ma i primi 5 abbiamo parlato solo noi. Comunque grazie di essere stato disponibile per noi, Tommaso.
0: Ma figurati, la tua soddisfazione
2: dopo.
0: È il mio miglior premio.
2: Bene, grazie mille. A dopo.
1: Attenzione, Harrison per Piccoli, era di rigore. Ancora Piccoli, marcato stretto, si affida Harrison sulla destra. Fiorentina adesso che attacca, Harrison davanti a sé a McKennie, Harrison, palla per Dodò, il cross al centro, mette fuori la Juventus, poi arriva Mandragora, il tiro, gol, Mandragora, un gol pazzesco, Mandragora, 2-0, sotto la traversa, 2-0, Mandragora, 2-0, gol! Mandragora! 2-0! Gol! Mandragora! All'83esimo! Gol!
2: Allora, l'abbraccio a Parisi, tutta la squadra va a abbracciare Parisi che si vede si è fatto molto male e quindi bel gesto da parte del centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, che per prima è andato ad abbracciare Parisi già vestito in borghese dopo essere uscito dal campo, ma Mandragora ha tirato fuori dal cilindro un gol pazzesco, veramente come quello dell'andata, cambia soltanto l'incrocio dei pali, però anche all'andata Mandragora fece un gol pazzesco contro la Juve, questo invece a giro sul primo palo sotto l'incrocio, stavolta Di Gregorio non poteva fare assolutamente niente.
1: Mi ricorda il gol che fece con l'Atalanta in una semifinale di Coppa Italia di 2 anni fa, la Fiorentina vinse 1-0 e niente, insomma, poi purtroppo la Fiorentina perse il ritorno 3-1 e niente da fare, gol confermato ovviamente, ma non c'erano dubbi naturalmente, 2-0, 84esimo, forza!
2: Con poi forza. Mandragora e Ndur che hanno posato anche a favore di telecamera con la maglia di Parisi, quindi è un infortunio sicuramente gravissimo quello dell'esterno della Fiorentina, mentre abbiamo visto un Vanoli è arrabbiatissimo con Comuzzo che durante l'esultanza lo ha preso per la maglia, lo ha strattonato e gli ha urlato di tutto addosso, e quindi comunque Fiorentina 2 Juventus 0, anzi Juventus 0 Fiorentina 2, con lo vediamo nell'altro monitor, lo stadio olimpico che è esploso al gol di Mandragora, perché la Juventus, raccontaci un po' il coro che è nella mente dei tifosi juventini, Andrea.
1: Sì. E ora ragazzi si avvicina quel momento, anche perché la Juventus per rimetterla in piedi non ha bisogno di due reti, ne ha bisogno di tre, perché poi pareggio sarebbe comunque sia una legnata psicologica pazzesca, veramente male la Juventus. Ora, il gol di Mandragora è un gol d'antologia, è un gol veramente spettacolare, però ecco, la Juventus non ha fatto nulla, sì, possesso palla, Vlahovic ha fatto un po' il casinista come sempre, però insomma anche oggi non c'è stata trippa per Gatti, oddio, ora Gatti è in campo, però insomma diciamo che non ha fatto molto. Ora ultimi 5 minuti più recupero, vediamo se la Fiorentina riesce a vincerla questa partita, perché poi fondamentalmente meriterebbe pure, perché ha fatto una partita nettamente migliore. Che c'entra? De Gea ha fatto le sue paratone, io penso che anche il coefficiente XG alla fine premierà i bianconeri,
2: ora ce lo dice la Chiara,
1: più parate, più tiri in porta le ha fatte la Juve,
3: perché ci stanno ovviamente infamando, e questa è veramente una stagione surreale. Pierluigi, vai Andrea,
2: vai, ma no, le infamate, vai Andrea, poi le infamate. Vai con l'XG.
1: Aspetta,
2: poi
1: che
2: le
1: c'è
2: infamate.
1: Raccontiamo questa azione, poi diamo l'XG e poi andiamo con le infamate. Allora, vai. Calulu, chiaramente io ho perso la voce. Attenzione alla Juventus, tocco di mano di Zegrova, ma comunque palla sul fondo. I coefficienti XG dicono che la Juventus ha un XG di 1,68 contro lo 0,47 della Fiorentina. Bene. A confermare il fatto che il calcio non è una scienza esatta. Vai con le infamate.
3: Oh tifosi fiorentini, vi va bene il 2-0 alla Juve o ancora dovete criticare? Forza Fiorentina sempre, malgrado tutti voi.

0: Luigi da Roma, io voglio vivere la stagione entusiasmante che ha vissuto Pierluigi, perché evidentemente ho guardato altro. Save, che era convinto comunque di non vincerla, ora ci scrive: no, ma criticate ancora Mandragora con Sauro Fattori come fate sempre. A suo avviso Sarri è anche un quacquaraquà, perché aveva detto che se si fosse giocato il derby a mezzogiorno non si sarebbe presentato e invece è in tribuna. Ale da Follonica: Mandragora, quello perennemente infamato da tutti, quello che se fosse per i tifosi non dovrebbe stare neanche in tribuna.
1: Aspetta, perché c'è Piccoli che va in contropiede. Piccoli, diagonale, gol! Fuori gioco, fuori gioco, no. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco.
2: Sì,
1: incredibile, aveva fatto un gol pazzesco, un gol pazzesco sul secondo palo, palo interno, gol. Veniva giù tutto lo stadio, chiaramente la mia postazione. Però penso che ci fosse il fuorigioco. Aveva fatto un gol spettacolo. Netto, netto, netto. Ragazzi, ragazzi, faceva gol pure Piccolo, si poteva andare via tutto.
2: Sì.
1: Credimi.
2: Vai, vai, Chiara.
1: Mamma mia,
2: vai.
1: Ragazzi. Vai, Chiara.
2: Sì, però...
0: Matteo da Scandicci: Vanoli via, mi raccomando. Almeno la goduria di vederli fuori. Oh. Che gol Mandragora. Ma mi raccomando, Vanoli via. E torna all'attacco Pierluigi Rosigoni: la stagione è andata come è andata, per quello che adesso bisogna godere di quel poco che ci tocca. A Rosigoni. Sempre Pierluigi da Roma. Ripeto, una Juve che sostanzialmente non vince niente, non va in Champions da una vita.
2: No, no, ma io.
0: E
2: guarda,
0: io fatico a trasformarla nella soddisfazione di un anno pessimo, il peggiore della storia della Fiorentina da quando ci sono i tre punti.
2: Sì, sì, no, sono pienamente.
0: Anche Paola dall'Isolotto: giocano bene una partita su 38, a me fanno ancora più rabbia, io non dimentico. Luca: Pierluigi da Roma, basta la provenienza per capire. Poi vanolismo, non aggiungo altro, ce lo scrive Massimo da Pontassieve. Beh, una soddisfazione, ci scrive anche Luca da Como. Cosa ne pensi di un allenatore straniero? Intanto aspettiamo di capire le sorti di Vanoli.
2: No, ora c'è il dramma Vanoli, cioè ora stiamo per vivere il dramma Vanoli. Perché
1: ora
2: adesso
1: arriveranno le vedove di Vanoli, le
2: no,
1: vedove di Vanoli,
2: ma perché ora c'è, se davvero, guarda, comunque il discorso perfetto l'ha fatto la Chiara. Se il 17 di maggio Paratici non ha ancora deciso, cioè non abbiamo niente da aggiungere, vostro onore, mi verrebbe da dire, perché cioè se una partita, una vittoria contro la Juve cambia l'idea del direttore sportivo della Fiorentina, siamo al niente totale. Quindi insomma, io, siccome, come dicevamo anche prima della partita, se doveva essere confermato Vanoli sarebbe già stato detto. Quindi io non credo che possa dipendere tutto da una vittoria per 2-0 contro la Juventus, mentre abbiamo visto la foto più bella l'immagine più bella del pomeriggio, un affranto Pinsoglio, che io veramente quando vedo Pinsoglio affranto sono sempre
1: felice. Un miliardario
2: felice.
1: Senza fare niente, un miliardario, esatto. Che non fa niente, incredibile.
2: Il cambio,
1: allora,
2: che,
1: siamo giunti...
2: il cambio che cambia la partita, Andrea.
1: Sì. Allora, è entrato Miretti per Ildiz.
2: Ecco, questo dicevo.
1: Ultimo cambio per la Juventus. Juventus in difficoltà adesso perché c'è Bremer che deve rimpostare dalle retrovie. Mamma mia, ragazzi, che pazienza che questa Fiorentina ci ha fatto penare per tutto l'anno e oggi ci regala questa gioia. Punizione per la Juve. 7 minuti di recupero. Ale, 7 minuti. Da dove vengono fuori?
2: Ma hanno rivisto il gol di Vlahovic. Poi fatico a capire.
1: I famosi recuperi di Moggiana a memoria per far pareggiare la Juventus a tutti i costi. Che poi pareggiare, ripeto, non serve a nulla la Juve,
2: no,
1: deve vincere.
2: No,
1: quindi...
2: sì.
1: Comunque, 7 minuti di recupero, 30 secondi se ne sono già andati. Forza ragazzi, regalateci un sogno. Giallo per Gudmundsson che ha ostacolato la rimessa della Juve. Juve che la rimette in gioco con Kalulu. Kalulu... per Miretti, da poco entrato. Adesso c'è Locatelli, uno dei, secondo me, dei pochi a prendere la sufficienza in questa Juve. Cross al centro, attenzione, Zegrova per Kalulu, che fuori la palla alla Fiorentina. Kalulu il cross al centro per Boga, attenzione Torri, qui c'è un brutto fallo, brutto fallo su Mandragora, fischia l'arbitro ovviamente, gamba tesa, qui ci sarebbe anche il gioco pericoloso secondo me. Tanto un minuto dei 7 se n'è andato, ne mancano soltanto 6. Forza ragazzi, regalateci un sogno. Cioè, un sogno. Poi ripeto, ragazzi, niente di clamoroso, non è che la Fiorentina ha vinto qualcosa, non è che la Fiorentina è in lotta per qualcosa, però intanto se vincesse andrebbe a 41 ed eviterebbe il peggior risultato in fatto di punti da quando c'è il campionato a 3 punti, e che al momento resta confinata la stagione 2021, la seconda dell'era Commisso, quando la Fiorentina ha chiuso a 40, quindi sarebbe già a 41 e sarebbe un risultato decente, mettiamolo in questa maniera. Poi e poi ci sarebbe una gioia che magari, ripeto, dura un pomeriggio, dura fino a stasera, dura fino a che prendi per il bavero l'amico al lavoro domani o al bar il vicino di casa o chi per te, però insomma, intanto qualcosa può servire. Attenzione alla Juventus, Miretti sbaglia tutto, però ancora la Juve in possesso palla, Kalulu in favore di Zegrova sulla destra, punta Balbo, lo scambio è con Miretti, ancora Kalulu, Fiorentina che si difende molto molto bene, Zegrova sul fondo per Miretti, cross al centro, attenzione, McKennie solo, mamma mia, libera Pongracic e poi Solomon per fortuna arriva sul pallone per primo ed evita in grande stile tre avversari, però poi Mandragora perde il pallone, attenzione Balbo perde la sfera, Juventus che attacca, era di rigore, Zegrova il tiro, bravo Balbo, e poi Miretti in curva nord, grande Miretti, avanti tutta Miretti. Oh. Forza.
2: No, questa può essere veramente l'unica gioia del pomeriggio, perché la vittoria, insomma,
1: e dell'anno.
2: Sì, perché dell'anno, comunque dai. Poi la Juve non è il dramma Champions, è il dramma economico che vive la Juve senza la Champions.
1: Tanto vedo che se ne stanno andando i primi tifosi della Juventus, li capisco, perché effettivamente chi deve rientrare a Trani, ad Andria, e ci mette un po' a tornare a casa, e peraltro insomma, suppongo siano la maggior parte dei presenti, quindi li capisco che prendano con un po' di anticipo il fischio d'inizio per evitare di trovare intasamento in tangenziale, giusto, è comprensibile. 93esimo e 30 secondi, siamo a metà esatta del recupero, McKennie, lungo lancio per la testa di Comunso, molto bene, la mette a terra la Fiorentina, attenzione, un 3 contro 3, dai Viola, dai Gudmundsson, 3 contro 3, a sinistra per Solomon, proviamo a chiuderla, come nel 2021 che vincemmo 3-0, clamoroso, però lì a quel tempo non c'era...
2: Lo sai quanti minuti di recupero hanno dato in Genoa-Milan, Andrea?
1: Quanti?
2: 10.
1: 8? 9?
2: 10.
1: Ottimo.
2: 10 minuti di recupero. Tanto
1: Gudmundsson qua si addormenta, gli soffre il pallone, ragazzi, Gudmundsson ha un ingresso terribile, devo dire terribile, 3 minuti alla fine della partita, Comunso di testa, la mette a terra, molto bene, Harrison per Pongracic per Dur, devo dire Pongracic ha giocato in modo egregio, nonostante il giallo che pesava su.
0: Guarda, ce lo scriveva anche un ascoltatore, Andrea, stesse identiche tue parole, Yuri, come a volte nel girone di ritorno, grande Pongracic oggi, sempre troppo criticato a mio avviso, l'unica pecca, deve imparare a prendere meno gialli.
1: Sì, dubbiamente. Allora, ultimi 2 minuti e mezzo, Pongracic, retropassaggio per De Gea, il lungo rilancio del portiere spagnolo per Solomon, che arriva per primo sul pallone, la mette a terra, si fa beffe di Kalulu, palla adesso per Gudmundsson, ancora un'azione di contropiede Viola, che non accelera però, perché comunque vuol tenere il pallone e gestirlo, come dar torto ai Viola, che vincono 2-0 al minuto numero 95, ancora Fiorentina, Gudmundsson, limite dell'area, lo scambio è con Mandragora, arriva Gudmundsson, perde il pallone, ovviamente, lo riconquista Mandragora, messa a terra, ma è tutto regolare secondo l'arbitro, riparte la Juventus, bravo Comuzzo, bravissimo Comuzzo con Mandragora a riconquistare il pallone, ma solo per un istante, perché poi Dodò lo riconquista, ma poi commette fallo su Vlahovic, punizione per la Juventus, povero Dusan, poverino, anche stasera a casa con la bocca asciutta, Locatelli, lungo lancio, ultimi 90 secondi di partita, poi sarà finale di gara qui all'Allianz Stadium con Zegrova che la mette al centro, attenzione, bravo Pongracic a sparare via più lontano che può, dalle parti di Piccoli che non ci può arrivare, ci arriva Di Gregorio che con un lungo rilancio regala il pallone a Harrison che arriva prima di testa rispetto a McKennie, allora la Fiorentina riparte in contropiede con Dodò, attenzione, Fiorentina che va alla bandierina, ultimi 60 secondi di partita, Dodò sulla destra, il cross al centro, Gudmundsson non ci arriva, Solomon, attenzione, grande Viola, grandissima Viola, mamma mia, anche se la stagione resta orribile, ma oggi grande viola con Solomon. Solomon che perde il pallone, calcio d'angolo per la Fiorentina, grande Solomon, ultimi 50 secondi di partita, ci stanno regalando una gioia questi ragazzi all'interno di un'annata orribile, terribile, ma oggi ce la stanno regalando questa gioia. Calcio d'angolo per la viola con tutta calma, l'ottimo Gudmundsson va a battere il calcio d'angolo, 96 e 30 secondi, ultimi 30 secondi di partita con il calcio d'angolo in favore della Fiorentina, tutto il tempo del mondo impiegano i viola per battere questo corner, corner battuto corto, si rimane alla bandierina, perde subito palla la viola, lo riconquista la Juventus con una deviazione rimessa al fondo in favore dei bianconeri con Di Gregorio che va al rilancio corto in favore di Locatelli, l'ultimo a mollare in casa bianconera, ma ce ne frega il giusto, fischietto in bocca per Massa, è finita qua, sono le ore 14.01 e la Fiorentina in questo 17 maggio ha sbancato l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus 2-0, le reti di Ndura al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Oggi è bello essere tifosi della Fiorentina, oggi questi ragazzi una gioia in questa annata tremebonda ce l'hanno regalata, 2-0 per la Fiorentina a Torino, e linea che può andare allo studio.
2: Finisce dunque 2-0 per la Fiorentina la partita dell'Allianz Stadium, Juventus a un passo dal dramma sportivo ed economico, perché insomma senza la Champions la Juve, per la Juve si metterebbe veramente male, e insomma questo non è che ci rattristi molto. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Juventus Fiorentina 0-2.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola! L'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola. Buonasera a tutti, benvenuti. Una domenica noiosa, di quelle che non servono a nulla. Una domenica da Ikea che ci ha fatto seguire, per chi ce l'ha fatta, la nostra squadra del cuore in una partita che non contava nulla, per noi, per loro contava, è andata male, e succede ragazzi, spiace, io ho visto sull'1-0 Spalletti che applaudiva sicuramente l'1-0 della Fiorentina, essendo tifoso della Fiorentina. Sul 2-0 forse gli sono girati un pochino le scatole, spiace anche per Dusa, che poteva fare il terzo gol consecutivo e dirsi un attaccante ritrovato, invece era un pochino fuori gioco. Hanno anche detto all'arbitro: vai al monitor a vedere se riesce a inventare qualcosa per darglielo bono a questo ragazzo che non riesce mai a segnare con la Fiorentina. Ma non c'era modo. Spiace. Che dire?
0: Niente, noi la musichetta non la sentiamo da tanti anni, ma anche loro è qualche anno che non la sentono più e sono cose che dispiacciono. In quel catino brutto, in quel posto brutto dove hanno fatto uno stadio brutto, negli ultimi 5 anni ci siamo tolti delle discrete soddisfazioni. E ora, cari spettatori, vi faccio togliere la soddisfazione migliore: il Dream Team di Domenica Viola. Ovviamente conduttore escluso, che è completamente fuori di testa per la gioia di aver tolto a questi qui, che sono il male del calcio, il male dello sport, già avere scritto sulla maglietta "vincere non è, è l'unica cosa che conta" ti corrisponde a quanto sono disposti a rubare per vincere. Quindi aver vinto in casa dei ladri è una gran bella soddisfazione, ma eccola la soddisfazione più bella per chi segue Radio Firenze Viola: i due ospiti che tutto il mondo ci invidia, ci cerca di portar via, radio di qua, radio di là, televisioni internazionali. Questo gli hanno offerto un viaggio vacanza gratis in Africa per vedere se è stata Al Jazeera. Eccolo qua, l'hanno già inquadrato, il dottor Tiberio Bagni, ma invece resta con noi a lottare per gli ultra, a dire le sue sciocchezze
9: e a godere e a ringraziare Paolino Vanoli, perché
0: sì,
9: Paolino Vanoli,
0: lo salutiamo,
9: allora,
0: basta Vanoli,
9: Paolino
0: a te,
9: ti voglio bene, Paolino,
0: anch'io ti voglio bene, ma ti voglio
9: città
0: bene lontano
9: viveva
0: da qui.
9: Nell'incubo di retrocedere, no, guardi, oggi
0: basta,
9: a casa dei Gobbi, e invece
0: regia,
9: noi oggi spediamo fuori dalla Champions la seconda squadra di Torino, nonostante Savelli che ha sempre gufato contro di lei.
0: Paolino, per me non è un allenatore all'altezza della prossima
9: Paolino
0: Fiorentina.
9: Ti voglio bene,
0: e non è che la partita di oggi abbia mostrato questo calcio champagne, ha mostrato una squadra determinata che ha fatto vedere che difensivamente poteva essere più attenta tutta la stagione.
9: Non ne faccio una colpa
0: a Vanoli. Vuole sapere le colpe che faccio a Vanoli? Averci messo 2 mesi per passare a 4, cioè aver tirato fuori Ranieri e avergli levato la fascia, e per quando Ranieri è il difensore più forte che abbiamo insieme a Pongracic, aver giocato 3 mesi Pongracic con Muzzo, che non vanno bene insieme, è evidente. Detto tutto ciò, questo è passa in secondo piano, in quanto Vanoli per fortuna se ne andrà, e davvero io mi auguro che la società, per questa bellissima gioia che ci hanno dato, ma non, che non cancella un anno di sofferenze e anche un po' di vergogna, perché poi c'è stato la rincorsa all'aggettivo dopo Roma-Fiorentina, tutti hanno cercato di trovare l'aggettivo più brutto per descriverla. Fiorentina non è scesa in campo, però oggi ha dimostrato che se vuole scende in campo e fa la sua onesta partita come le faceva l'anno scorso. Eccolo qua, il vate del calcio mondiale, l'uomo che sa tutto su tutto il calcio, minuto per minuto. Non mi ricordo la sigletta, se non le facevo anche la sigletta di tutto il calcio, minuto per minuto. Massimo Cervelli, lode a te, Massimo Cervelli.
10: Io quando mi hai detto domenica alle 3 è l'occasione.
0: Sì, cioè, lei ci credeva, ci sperava.
10: Sì.
0: Anche
10: sono ancora trafelato,
0: Sì, certo, sono d'accordo.
10: Cui, una soddisfazione enorme a una squadra che aveva già rinnovato il contratto a Spalletti, sicuri della Champions, e che gliel'hai tolta.
0: Sì,
10: sono le soddisfazioni di noi tifosi. E poi oggi non ho voglia di guardare indietro, ho voglia di guardare solo in avanti.
0: Sono d'accordo.
10: Per cui
0: sono d'accordo, anche se qualche analisi andrà fatta.
10: Sì,
0: certo. Il vanolismo ti uccide, i vanolisti rispunteranno fuori dopo tutta questa pioggia come i funghi, no?
10: Grazie
0: con un po' di
10: sole. A Vanoli, gratitudine per quello che ha mostrato quest'anno. È un allenatore che è già stato in Serie A, di cui tutti già sanno qual è lo spessore, l'ha fatto vedere col Torino 2 anni fa, per cui non è Vanoli è stato preso per rimediare a una situazione che si era creata assurda, l'ha rimediata, spero, voglio sperare la Fiorentina punti ad altro, e quindi
0: punti a qualcosa,
10: e ci vuole un allenatore con idee di gioco e con la capacità di interpretarle, non di mettere le toppe.
0: Sono tutte mazzate sulla testa del dottor Tiberi queste, no, del vate del calcio.
10: Ma oggi siamo contenti,
0: no, ma cioè, oggi siamo felicissimi, a parte gli scherzi,
10: ma gli abbiamo fatto uno sgambetto non da poco, no?
0: E dobbiamo davvero ringraziare Vanoli per la salvezza, non era scontato.
10: No, assolutamente.
0: Il mio ringraziamento va anche a Paratici, che ne abbiano detto tanti soloni, il direttore sportivo non va in campo, ha trovato degli acquisti molto giusti a gennaio, in una situazione in cui voglio capire chi riusciva a convincere i giocatori di livello superiore a venire a Firenze. Con la prospettiva di contestazioni, squadra che va in Serie B, era complicatissimo. Invece
9: ha trovato uno buono.
0: No, per me anche Brescianini è un ottimo acquisto.
9: È un buon giocatore.
0: A 11 milioni. Vi ricordo che abbiamo comprato Richardson a 10 milioni. Non c'è paragone, come mangiare sarà guardare tra Brescianini e Richardson. Brescianini è un buonissimo giocatore, è uno che nella rosa ci sta bene, è stato pagato giusto. Solomon è uno che ci sta bene.
9: Lui
0: è stato pagato giusto, no, anche Harrison in prestito non da confermare, ma ha fatto ampiamente il suo, è un giocatore che ci ha messo grinta, e c'ha i piedi come dei ferri da stiro, ma ci ha messo grinta, è stato decisivo in buona parte della stagione quando Solomon non c'era, e sono a mio avviso tre. Ha fallito miseramente l'esperimento di Rugani, ma non ci è costato una lira, ed era uno che poteva dare una mano con l'esperienza e col carisma, soprattutto perché si pensava che Ranieri, sì,
9: il carisma di Rugani,
0: no,
9: il famoso carisma di Rugani.
0: Rugani è uno che ha fatto 25-30 partite in squadre che vincevano lo scudetto per anni, quindi è uno che ha giocato a un livello superiore, non è mai stato titolare indiscusso, ma era un se stava bene fisicamente era un buon inserimento, non ce l'ha fatta. Fabian è il vero punto interrogativo di questo mercato, non è stata un'operazione per adesso riuscita, vediamo se si riuscirà a sfruttare le sue caratteristiche, sono poche, ma quelle poche sono molto forti, cioè l'inserimento in area con colpo di testa e taglio per chiudere col piede, no, l'ha fatto vedere a Bologna, sono solo quelle. Però a parte i ringraziamenti, ognuno le fa a chi gli pare, secondo me ha messo parecchio a posto lo spogliatoio, cosa che Vanoli da solo non era riuscito a fare, e poi oggi si è visto che la squadra poteva fare oggettivamente di più, secondo me non molto di più, perché guardando gli 11 iniziali io mi sono un po' intenerito, non mi sembrava una squadra insuperabile, una gran bella difesa, io direi, anche Gossens hanno retto soprattutto i raddoppi finalmente, perché se pensate, e qui si va sul tecnico, quindi lei si beri lasci perdere, guardi i messaggi,
9: sì, la stanno infamando tutti peraltro, per cui
0: a me basta, mandi in via Vanoli, mi potete infamare quanto volete, e se si va sul tecnico, Gossens con Senzao era un accoppiamento a alto rischio, perché Gossens poi in difficoltà fisica, oggi molto meno in difficoltà fisica, oggi
10: molto meno. Finché ha retto sì.
0: E però con i raddoppi e Solomon che ha raddoppiato sempre fino al 95esimo e ha fatto un grande assist per l'1-0. Poi devo dire che loro in porta non c'hanno nemmeno una sedia, c'hanno un attaccapanni, perché quella palla lì una serie la piglia, quella di Somma, scusate, di
10: quella
0: Somma, di Ndur, però
10: terzo
0: va bene
10: gol
0: così.
10: Di Ndur in Serie A,
0: Ndur fino al momento del gol praticamente invisibile,
10: poi però è uscito fuori,
0: via, l'analisi della partita, prima del Vate, Cervelli, Ubi, Maior, Minor, Cessat, e poi il Minor che Cessat, e cioè il dottor Tiberi.
10: La Fiorentina positiva fin dall'inizio, perché sì, non ha sbagliato l'approccio, è entrata per prendere campo, ha mantenuto ordine nella manovra e una volta andata in vantaggio ci ha creduto, quindi un'ottima Fiorentina. Ci sono sempre questi cambi che lasciano perplesso, io Fagioli non l'avrei tolto a quel punto della partita.
0: non si sarebbe tolto neanche lui, vista la reazione.
10: Sì, sì, sì, no, ma
0: devo dire.
10: Dopodiché va benissimo tutto. Oggi la squadra ha mostrato di poter giocare senza sbavature. Credo c'è che l'elemento principale sia l'assenza di tensione.
0: Certo.
10: E con non abbiamo volato, però siamo riusciti a fare quello che si doveva fare, cosa è, non è quasi mai in questo campionato si è riusciti a fare. L'abbiamo fatto a Bologna, l'abbiamo fatto a Como, no?
0: Sì, sì, sì. Anche forse soffrendo meno di Bologna agli ultimi minuti.
10: Soffrendo,
0: no?
10: Meno, soffrendo,
0: soffrendo meno di Bologna. A Como non si soffrì, però insomma si subì un gol, quindi si rischiò un po' di
10: più. E poi a me pare che per una volta l'allenatore abbia guardato la partita Juventus-Verona, perché uno dei problemi che aveva dato questa stagione, quando perdemmo inopinatamente con il Cagliari una partita in casa e ci ributtò nella mischia, sembrava che non fosse stata vista minimamente quel Cagliari-Juventus della settimana
0: col
10: prima.
0: Col contropiede.
10: E lì, siccome la Juve è arrivata cotta nel finale, noi siamo stati bravissimi a rosolarla ancora di più e a dargli questa spallata decisiva, cioè che non ci salva la stagione, ma ci dà, almeno ce la fa chiudere con il sorriso, sì, la soddisfazione, cioè i Gobbi fuori dalla Champions, e questo è per noi un grosso risultato.
0: Sì, mi dispiace perché ci va la Roma, mi dispiace perché ci va il Milan, che ha deciso coscientemente di pareggiare con i Gobbi 3 settimane fa, ed era una scelta sbagliatissima, e poi ripaga. Adesso c'è qualcuno al telefono, poi purtroppo le parole di Tiberi Giuseppe da Grenoble.
11: Ciao Andrea.
0: Ciao Giuseppe, oggi l'ha guardata,
11: quando vince contro la Juve soprattutto vanno fuori dalla Champions, per me è una goduria, penso per te e per tutti, capito? Ah, esatto. Ho detto Juve, non dovevo dire il nome,
10: ma oggi si può dire,
0: no,
11: però,
0: per me non dire le,
11: certo, non cancello la delusione, la sofferenza che ho avuto tutto l'anno, io mi dispiace per Vanoli, ma bisogna ambire a un grosso allenatore, se posso parateci, secondo me è dietro a qualcuno, qui ne parlano, ma no, logicamente non dici il nome ancora, e poi ambire un po' ragazzi, insomma, voglio dire, basta guardare sempre gli altri prima di noi, bisogna cominciare a pensare in grande, se no, caro commisso, te ne vai e vendi, perché adesso basta, cioè adesso è andata o male andata, 7 anni si soffre, io sono deluso e già te l'ho detto, sto vedendo le moto, fanno altri che fanno incidenti oggi, una cosa incredibile oggi. Beh, e quindi, capito Andrea, cioè bisogna un pochino intanto devono lasciare tranquillamente lavorare Paratici, che fa una bella rivoluzione, me lo auguro, perché se è venuta e rimane vuol dire che delle ambizioni ci sono.
0: Io che rimanesse oggi, non ho mai avuto dubbi, Giuseppe.
11: Neanche io.
0: Non ho mai avuto dubbi.
11: Goduria, perché batte questa squadra incolore, no. E mi ha fatto veramente.
10: Disabili romatici.
11: Sì, ma poi vedi, non è che si è fatta una gran partita, tatticamente secondo me siamo stati veramente bravi, e speriamo Parisi non sia fatto un lei grave,
0: perché si sia fatto male,
11: come ho visto,
0: in maniera abbastanza seria.
9: Temo che sì.
11: E poi ditemi Andrea, non lo so, dice, io non ho visto poi quello lì, ma dice che Gudmundsson ha avuto un contrasto con Spalletti alla fine partita, non so, gli ha messo la mano sulla spalla, ho sentito un po' di così alla radio, ma non ho saputo, non so se sapete a che cosa
0: sono visto voi?
11: Mi sembra.
10: Non ho visto, ma c'è stato un alterco tra i due, ma
11: un appello a Spalletti, sì. Ma ritorna il tuo paesino, ma lascia di perdere questo incolore, ma che te l'ha fatto fare? Un tanto non sa neanche se poi ci rimane, ma uno come lui, sì, basta, sì. Se tifoso viola rimane,
9: viola era già avvenuto,
11: è una città in colore, io sono per il Torino, non per loro. Torino, speriamo che poi i derby vincano, sì, sì. ieri c'è stato anche l'anniversario, io quella squadra lì l'ho amata tanto, perché c'era un grande Claudio Sala, Graziani, Pulici, insomma, l'ho amata tanto, penso anche voi a quell'epoca lì. Comunque Andrea, vi saluto e io mi auguro davvero si faccia una bella squadra, perché non se ne può più. E guarda, qui ce n'è Juventini, domani ne appongo due o tre, me li lavoro bene bene, ma non se ne può più, quindi speriamo bene e vi saluto. Ciao ciao ciao.
0: Ciao Giuseppe, ciao. E guardi, la mia straordinaria, elevatissima onestà intellettuale,
9: certo,
0: mi fa dire,
9: e modestia
0: anche, mi fa dire che ho infamato Vanoli sui cambi per due minuti consecutivi, perché secondo me non avevano logica, e invece ha avuto ragione lui. Quando no, i cambi sono stati giusti, non per il gol di Mandragora, ma perché è passata a due a centrocampo e a me faceva paura, perché era entrato Turam, stava per entrare, e Turam è uno di quelli che ci ha tagliato spesso a fette centrocampo, un po' monopasso.
10: Mandragora è stato forse il migliore quest'anno.
0: Mandragora, grande campionato, e Comuzzo Ranieri mi immagino che sia stato un cambio dovuto a un aspetto fisico. Però anche Ranieri, anche Comuzzo è entrato molto bene. Comuzzo è entrato molto bene. Quindi bravo il mister sui cambi. Questo non cambia l'opinione, ma purtroppo c'è Ubi Maior nuovamente. Giampaolo! Che ridi? Parla! Parla, ma non così moscio, Giampaolo. Vai Giampaolo! Vai Giampaolo! Dai Giampaolo!
12: Parla! Fammi parlare!
0: Ma parla!
12: Dottor Tiberi!
0: Dille!
12: Andavo! No! Fammi parlare!
0: Se no, ha parlato il Tiberi e poi parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla!
12: No, vabbè, Fabio! So come sta cerchi! Sai sta cerchi! Che si trovò! Andavo da Lascerelli, andavo! No! Quello sta con l'attore americano,
0: non ho capito nulla.
12: Perché
0: non vedeva da qualche settimana il Tiberi? Il Tiberi va a giro per il mondo.
9: Non lo credo.
12: Io, guarda, Andrea, non ci credevo io che si vincesse, avevo sempre paura.
0: Giampaolo, sei scarico.
12: Il gordioso è
0: Giampaolo, carico. Ti vogliamo carico, così ti si capisce troppo, si capisce tutto quello che dici così, invece è bello quando non si capisce.
12: Quell'amico con la barba mi ha detto vuole mettere lo spazio per me, troppo gentili. Io non ci credevo, perché quando ho fatto il gol avevo paura, perché si è là. Comunque il primo tempo ci ho
0: fatto. Sì, ci è dispiaciuto a tutti per Dusan. Peccato, anche per questa volta rimandato.
12: Perché la parola era parabili, veramente si poteva fare qualcosa di più meglio.
0: Di più
12: la
0: meglio, sì.
12: Quest'anno qualche cosina per la famiglia, chi cala mai lo dice, la vittoria non riscatta la stagione, però c'è vedo cose positive, si poteva fare qualcosa di più. Loro non lo sanno perdere, perché quando non vola anche sono Spalletti. Io sono d'accordo con quello che ha detto quello che anticipava prima. Loro, come lo vedo io, si sentono, si fanno
0: Giampaolo, stringiamo! È un quarto d'ora, parli!
12: Bravo, ne diranno, perché
0: bravo, così forte! Beh. Vai Giampaolo!
12: Ne diranno! Comunque oggi sono vinto io era più facile ammirare sul Narno, sull'acqua del Narno. Comunque ragazzi,
0: l'acqua del Narno aiuta a camminare, è bella densa.
12: Non mi ricordo come si chiama.
0: Chi? Invasa cervelli, non ti ricordi? Cartellino rosso, Giampaolo! Espulso! Ciao! Non si ricorda come si chiama il Vate, si ricorda come si chiama il Tiberi!
9: Lo credo!
0: L'anticalcio! L'anticalcio!
9: Ma soprattutto si ricorda come si chiama lei!
0: Calcio, vado dentro! Prego, che giornata!
9: Ma che analisi?
0: Analisi!
9: Queste non sono partite o situazioni da analizzare, sono situazioni in cui c'è da godere e basta.
0: Un po' mi avvenire,
9: lei ora mi fa togliere qualche sassolino, perché io non ho da fare né l'avvocato di Palladino né l'avvocato di Vanoli. Certo, lei, come Palladino, avrà avuto modo di notare, io mi appassiono per le cause perse, soprattutto io combatto l'ottusità e la faziosità del conduttore, che ha continuato a infamare per settimane definendolo un influencer, un allenatore che non sarà certamente Guardiola, se no era a Barcellona e non allenare prima la Fiorentina e poi l'Atalanta, ma che ha fatto il record di punti degli ultimi 15 anni, capito, e lei lo infamava. Ora è arrivato, io capisco che è una giornataccia per lei oggi, è arrivato un allenatore che a Firenze si è venuto a giocare la carriera perché se lui retrocedeva, come tutte le statistiche indicavano avrebbe dovuto fare, lui le la carriera se la finiva. È venuto qua, si è gettato anima e corpo. Non è, io non sto qui dicendo che è Guardiola o Ancelotti, ma io mi chiedo, questa faziosità, questo rancore verso questo poeromo, cosa doveva fare in più? Cosa dovevamo chiedere a uno che ha preso in mano una squadra di morti con 4 punti in 11 partite e ha fatto un girone di ritorno da Coppa UEFA fondamentalmente portandoci alla salvezza? È il miglior allenatore del mondo? No, ha dei limiti, evidentemente era a casa e è venuto a allenare a noi, per cui non sarà certamente il migliore del mondo, però cosa dovevamo dire a questo, infatti, a guardi, quest'uomo?
0: Bene,
9: ma quale sbaglia? Paolino, no. Paolino, è il risultato è tutto suo.
0: Sì. Bene, gli butta pure i baci.
9: Ma ora c'è da leggere poi.
0: Ma che me ne frega a me? Lei sbaglia completamente il focus, perché noi non ringraziamo Vanoli per quello che ha fatto. Noi non lo riteniamo adatto a gestire una Fiorentina ambiziosa in futuro, che vuole giocare un bel calcio e che vuole risalire le posizioni.
9: Noi si è fischiato l'allenatore che ci ha portato 3 anni di fila quarti, che è uscito in semifinale d'Europa League contro il Siviglia, che avrebbe vinto la 3ª coppa consecutiva. Sì, è uscito fra i fischi e gli olè denigratori del pubblico. Non ho più aspettative da questo punto di vista. Ma quale? L'ultima volta
0: si è detto qualcosa. Ora basta, perché se no se interrompe il conduttore. No, lei non deve fare così, se no la caccio direttamente, perché qui conduco io, parlo io e poi lei si fa fare una sua trasmissione e fa il despota. Io faccio il despota, no, mi rompo le scatole, perché non ha nessun senso, perché lei non sa contestualizzare. Poi mi risponde, ma non adesso, perché la Fiorentina di Montella alzò l'asticella. Montella era Montella quello che tutti gli anni diceva voglio alzare l'asticella, non so se a Firenze si può alzare l'asticella, e fu fischiato per questo, non certo perché non batté il Siviglia. Il Siviglia fu anzi non uscì tra i fischi, uscì, se lo ricorda male, noi si faceva il giro palla e si faceva gli olè, perché i fiorentini sono molto ironici. Capisco che lei non capisca l'ironia, ma sì, i fiorentini sono molto ironici.
9: Sì.
0: Tant'è che Ilicic rispose, non capendo anche lui da bravo sloveno l'ironia, battendo un rigore in curva apposta. Fermo lì, basta. Che la squadra fosse forte e che Montella avesse un po' esaurito la sua spinta, l'ha dimostrato il proseguio della carriera di Montella, che è dovuto andare in Turchia per ricominciare a allenare bene, e l'ha dimostrato Paolo Sosa l'anno dopo, che questa squadra era ad un livello molto alto. Poi, per carità di Dio, Montella ha fatto benissimo in quegli anni, ci ha fatto sognare anche Prade e Masià, se vogliamo ricordare tutti, perché con grandi colpi a pochi soldi, senza che nessuno li conoscesse.
9: Era Montella?
0: Sì, ci hanno fatto sognare anche Pradea e Masià, che è stato infamato. Su Vanoli io non vedo queste prospettive straordinarie. Va ringraziato tantissimo per quello che ha fatto un bel lavoro. Quando lei cita le statistiche sono vere, ma vanno contestualizzate, sono altri posti in cui si prende le statistiche e si dice che gli attaccanti scarsi, non era in medio, ok, che gli attaccanti, io ho sentito dire che Sejas era più forte di Frey, che c'era un attaccante più forte di Batistuta, perché le statistiche vanno analizzate. Sa quali squadre erano a quel punto della stagione nella condizione della Fiorentina? E Benevento e l'Ancona, mi sbaglio? Che erano squadre costruite per retrocedere in Serie B. La Fiorentina poteva retrocedere, ma non era un'impresa come per il Benevento e l'Ancona, cioè ha fatto una grande impresa, ma non è che la statistica era insormontabile e e l'ha dimostrato la Fiorentina.
9: No, ma
0: cosa ci aspettavamo di più? Meno sofferenza, questo ce l'aspettavamo, abbiamo sofferto. Lui a un certo punto ha scelto di pareggiare 0-0 col Parma. Il Parma va a Torino la domenica dopo con D'Aversa, che noi non avevamo voluto, ma Dio l'affibbio tutta alla società, perché se la società vuole D'Aversa lo impone, punto e basta, e lo batte 4-1, 4-2 il Parma. Noi abbiamo deciso di fare i pareggi in casa per arrivare piano piano alla salvezza. Ha avuto ragione lui, permettetemi di dire che io non voglio avere allenatore.
10: Ma io la penso in questo modo, ma ripeto, cioè non a Vanoli bisogna essere grati, certo, per quello che è stato fatto. Bisogna ricordarsi anche i primi due mesi di Vanoli, dove non era riuscito a incidere perché c'era la solitudine dell'allenatore.
0: Non c'era Paratici.
10: Credo cioè che l'arrivo di Paratici abbia reso possibile tante cose. Quello però oggi abbiamo avuto la dimensione che una squadra che gioca con la testa libera può dare il meglio di sé, cosa che non avevamo avuto a Roma, perché evidentemente a Roma è stata una partita, cioè, veramente vergognosa. Quindi teniamoci quella d'oggi. Dal punto di vista delle statistiche e della salvezza, non c'è discussione. La lotta per la retrocessione è cosa diversa dalla lotta per i piazzamenti europei. È un po' come il 3-7 alla meno, no? Va giù chi piglia, no?
0: Certo.
10: È sempre. E come si vede tutti gli anni, su 38 partite, che non sono 30 partite, vanno normalmente giù le più scarse. Cioè, questo bisogna sempre ricordarselo, no? Perché la stessa impresa di Vanoli, anzi di più, l'avrebbe fatta De Rossi, perché la rosa del Genoa è nettamente inferiore a quella della Fiorentina. Comunque va bene così, l'importante è voltare pagina. Credo sia costruire una Fiorentina con un progetto tecnico e con un'identità di gioco che quest'anno non si è visto, ma quest'anno va bene così, va bene essersi salvati, perché abbiamo rischiato davvero tanto e quindi non è che uno è contento, però tiriamo il fiato e oggi facciamo un bel sorriso alla faccia dei Gobbi.
0: Assolutamente sì, e lo ribadisco, io sono grato a Vanoli, io non vedo con Vanoli la possibilità di costruire un futuro. Prego, ora può ribattere. Lei vuole Vanoli per il prossimo anno?
9: No, io non voglio Vanoli. Allora io voglio. No. Cerco di fare un ragionamento un pochettino più articolato. Se mi può seguire senza faziosità. Allora,
0: non ce la faccio.
9: Allora, io non me ne frega nulla di Vanoli. Io voglio coerenza. Cioè, quando qui, anche da questo tavolo, si è continuato a dire no, ci vuole gente attaccata alla causa, gente che tenga i colori, gente che si meriti la riconferma con i risultati.
0: Non ho mai detto questo.
9: Io certamente vorrei di meglio e non mi aspetto nulla, ripeto, da chi ha infamato per un anno quello che ha fatto un record di punti che resisterà anche per l'anno prossimo. Non credo si farà 70 punti l'anno prossimo, va bene? Quindi non ho aspettative da questo punto di vista. Mi chiedo però, lui preso a gennaio dice può rimanere o no, che doveva fare di più? Per me si può anche mandare via, a me non me ne frega nulla, però bisogna creare anche le condizioni per mantenerla poi la gente, che giorno che te ne capita uno buono qui in una piazza di genere e poi va via,
0: che non era Palladino,
9: non sarà Palladino,
0: sarà anche lui difficile a difendere dopo quello che è successo a Bergamo.
10: Scusate Berio, però mettiamoci d'accordo su una cosa: che tipo di allenatore, che tipo di guida tecnica, a prescindere dal fatto cioè che l'allenatore deve essere una scelta di una fisionomia di gioco. Cioè, Vanoli l'abbiamo preso per salvarsi.
0: È un po' come no. Peppe Iachini.
10: Cioè, un pochino meglio, probabilmente. Io vorrei un allenatore, siccome reputo il prodotto calcio italiano un prodotto che si sta svalutando, un prodotto anche poco vendibile.
0: Ma sapete che hanno combinato questa settimana?
10: Che si debba guardare, acquisire una dimensione internazionale anche come tipo di gioco. Per cui un gioco orientato a costruire, orientato a attaccare, un allenatore che porti conoscenze calcistiche superiori, non quelle legate all'episodio, alla maxi tensione su qualsiasi momento,
9: vero,
10: cioè che diventa anche un boomerang. Per cui io è per questo che dico che ringrazio Pioli, ma non lo vorrei come prossimo allenatore.
9: Però è un qualcosa che coinvolge anche le altre figure della società, perché
10: indubbiamente,
9: perché voglio dire, la prima cosa allora che bisogna richiedere, secondo me, non è l'allenatore buono in tipo profilo internazionale, è la condivisione d'obiettivi fra la parte sportiva e la parte tecnica, fra il direttore sportivo e l'allenatore, perché quest'uomo, al di là del calcio non spumeggiante che ha proposto, si è ritrovato in mano una, a parte è arrivato, non c'era né il direttore sportivo né il presidente di lì a poco, povero uomo, si è ritrovato una squadra certamente con delle individualità forti ma costruita malissimo, non c'era un esterno.
0: Sì, aveva
9: non c'era un esterno
0: 3-5-2 come avevamo finito,
9: non c'era una squadra senza esterni nel calcio di oggi, cioè, per cui la prima cosa da fare sono che gioco vogliamo fare e poi costruire una squadra di concerto allenatore, qualunque esso sia, al direttore sportivo. Secondo me non basta un profilo internazionale per svoltare il tutto. Ci vogliono giocatori e un'idea di gioco anche. Ma
0: certo,
9: sì.
0: Non c'è. Però il problema è l'idea di gioco che ti può dare Vanoli. L'altro problema, a me non mi interessa che sia attaccata la maglia e non credo che ci sia. Cioè, se si vanno i tre, direttore sportivo, allenatore e allenatore dei portieri, saremmo attaccatissimi alla maglia. Il problema è che non avremmo noi due. Non avremo le competenze.
10: Il direttore sportivo sarebbe un naufrago.
0: E l'allenatore non se la caverebbe, forse se la caverebbe solo il Tiberi, ricordando i tempi in cui lo chiamavano Dassaev. Però detto ciò, non me ne importa nulla che sia attaccata la maglia, e non me ne importa nulla, e invece importa molto che sia. Che condivida le stesse idee dell'allenatore, questo è ovvio, è per quello che voglio che lo scelga lui, perché Vanoli tra l'altro non l'ha scelto lui, e non ha fatto male, ma non corrisponde alle idee di calcio spumeggianti. Poi gli riconosciamo tutti l'invenzione di Parisi alto a destra, il recupero di Fagioli da mediano davanti, da centro mediano metodista davanti alla difesa, gli riconosciamo diverse cose, ma non è l'allenatore giusto. Però insomma, poi si diventa anche noiosi nel ripeterlo continuamente. Oggi c'è da dispiacersi, perché la squadra con il pedigree più importante d'Italia anche per quest'anno non andrà in Champions, e queste sono cose che dispiacciono, tra l'altro allenata da un allenatore amico della Fiorentina come Luciano Spalletti, e sono altre cose che ci dispiacciono. Ci dispiace tanto, ci dispiace per gli amici sparsi a Prato o nelle campagne intorno a Firenze, che saranno rimasto tante delusi. Li salutiamo, gli diciamo dai, forza, coraggio, alla prossima stagione. Iniziamo a leggere qualche messaggio, dottor Tiberi.
9: Ce ne sono tantissimi.
0: Benissimo, benissimo.
9: Allora Marzio che dice: mamma mia come godo a batterli, a vederli piangere. Giuseppe da Calenzano: mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno. Certo che se ci fosse stato il VAR fin dagli albori del calcio, la seconda squadra di Torino avrebbe tanti scudetti come Lentella Chiavari.
0: Sì, e sono d'accordo. E tra l'altro veramente incredibile mandare al VAR l'arbitro su quella roba. Andava chiamato il VAR quando ha ammonito Pongracic al 15° perché Yıldız si è autocolpito,
10: e non ha ammonito McKenna su una ripartenza
0: nostra. Parisi tirato
10: nostra.
0: Giù di brutto, no, è d'accordo dottor Tiberi?
9: D'accordissimo.
0: Yıldız, che impressione va fatto? Perché ne parlano come un top player, un predestinato, forse non sta bene.
10: Svuotato, Yıldız svuotato.
0: Veramente, veramente. Poi, più pericoloso quasi con Senzao dall'altra parte.
9: Viene penalizzato dal livello mediocre di chi gli sta intorno, secondo
0: poi
9: me.
0: Sì, però negli uno contro uno non è chi gli sta intorno.
10: Qualche calciatore che non sta bene ora è in testa ai mondiali. Queste sì, sono realtà sì, che...
0: Certo, sono d'accordo. Avete pensato come ho pensato io quando è entrato Gatti, Maremma, questo qui viene e invece anche lì ha alzato un piede su Pongracic, che se lo prende lo sfascia, e secondo me se lo prende da espulsione, e se non lo prende da giallo, perché non si alza il piede lì.
10: Bisogna apprezzare gli allenatori più raffinati, no? Quelli che preparavano l'europeo dicendo che tutti i calciatori devono essere numero 10, no? Non esiste più il numero 10, lo devono essere tutti, e che
0: questo lo diceva Spalletti.
10: Sì. E che quando è il momento fanno quello che si faceva da sempre, sì, in tutte le serie,
0: metti
10: un gagnone a fare il secondo centravanti, a provare e a sperare, cioè, che una palla alta la butti dentro,
0: sì, sì. E che poi è stata anche l'idea ricorrente di Allegri con quell'altro, con Pavlovic, buttava, sì, a fare il centravanti. Lo trovate spento Lucianone Spalletti?
10: Io penso, la critica che fu a Spalletti è che dopo un'esperienza smarronata come quella della nazionale bisogna fermarsi. Io ho grossa paura degli allenatori che non si fermano e vogliono rientrare subito, perché antepongono la voglia di riscatto alla razionalizzazione dell'errore.
0: Sì, sono d'accordo. Secondo lei, perché io in nazionale, a mio avviso, lui perde completamente la squadra, non perché fa gli schemi complicati, perché la maggior parte li ha fatti in allenamento con lui o con altri allenatori, ma quando decide di correre dietro ai difensori dell'Inter e passare a tre e butta a mare 30 anni di carriera per star dietro a gente che poi non gli dà nulla.
9: È una domanda sulla nazionale o su Spalletti?
0: Spalletti
9: va per i 70, per me ha fatto il suo tempo, molto semplicemente.
0: A mio avviso è ancora uno degli allenatori, se non l'allenatore più bravo che c'è in circolazione.
10: Allenatore, io ribadisco sul concetto di prima, guardate Pioli, tutti si aspettavano il Pioli che aveva vinto lo scudetto al Milan.
0: E poi lui ci ha provato, perché ha rifatto tutte le cose, ha preso Dzeko al posto di Ibrahimovic, Dodò dove ha fatto Teo.
10: E però nessuno guarda, ad esempio, uno degli elementi costanti che fanno la solidità dell'allenatore è la conferma dei propri staff. Vi immaginate Conte senza Stellini o Allegri senza Landucci? Sì, e invece però, quando l'allenatore rifà tutto lo staff, quando l'allenatore è finito non in una strada ma in un pezzo di deserto senza sfondo, no, deve non basta la garra, la voglia di uscirne, bisogna stare fermi, analizzare la situazione e ripartire razionalmente. Io credo che questa cosa qua a Spalletti sia mancata, perché si è sentito proprio ferito, no, l'eliminazione dei mondiali è arrivata a un Gattuso che non l'ha rimediata, contro, però l'eliminazione dei mondiali, ve lo posso dire, più che la federazione, l'eliminazione dei mondiali è colpa di quelli che non sanno che il 17 maggio c'è gli internazionali di Roma, certo, e mettono un programma il derby.
0: E poi costringono. Io sono rimasto. Voglio un
9: per me è colpa dei giocatori, però.
10: Ma scusa,
9: per
10: ma
9: battere la Bosnia.
10: Sì, per battere la Bosnia devi giocare tranquillo. Ma per battere la allora la federazione bosniaca è peggio della federazione italiana.
0: Non ci sono
10: il campionato bosniaco. Non dalla nazionale, sono tutti giocatori che vengono da altri campionati. L'unico errore che potevi fare sulla nazionale italiana era quella di inserire tensione su tensione, lo spettro della terza eliminazione. È stato fatto solo quello, sì, il messaggio. Sì, non hai fatto uno stage, hai assecondato questa difesa a tre. Politano da solo poteva vincerla la partita se lo facevi giocare alto, l'hai, certo, fatto giocare terzino, no? Sono degli errori clamorosi che
0: sono abbastanza d'accordo,
10: che
0: sono
10: io abbastanza d'accordo. Imputo alla Lega Serie A, perché il male del calcio italiano da un punto di vista di debiti, di deficit, di assenze di riforme è la Lega Serie A, ben più che tutto il resto.

0: Lo ricordate, se lo ricorda lei, Tinelli? No. 10 anni fa, 15 anni fa.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Un derby fu bloccato e fu una dimostrazione di forza da parte di quelle due tifoserie, alle quali poi non è stato fatto più niente, perché a Roma non si può, perché le tifoserie sono numerose, sono, non va bene. Lo Stato non può cedere a questi ricatti.
2: La finale di Coppa Italia... Napoli-Fiorentina,
0: no? altra cessione ai ricatti.
1: Allora, ce ne sono tanti.
0: Sì, andiamo avanti.
1: Allora,
0: sui messaggi.
1: Aldo da Piombino: Vlahovic è stato vergognoso con quell'esultanza contro di noi.
0: No, non mi sembrava avesse esultato contro di noi. Ha esultato a favore suo. Ha visto un'esultanza contro di noi?
1: No, diciamo che era il primo gol contro di noi, ha esultato alla grande e poi bene.
0: Ha esultato anche a Lecce.
1: Bene che sia andata così. Poi abbiamo Sergio che ci invita a non far polemica, ci dice: ma che si può le godere una volta tanto senza pensare al resto?
0: Io non sono fatto così, io godo come un riccio, e l'avete visto, continuo a godere, starò tutto il giorno col sorriso stampato in faccia da ebete
2: anche domani,
0: ma intanto penso anche al futuro, perché non voglio, Sergio, che ricapiti una stagione così, perché mettere tutto la polvere sotto il tappeto farebbe ricapitare una stagione così, ma neanche stagioni più basse. Noi dobbiamo tornare a essere la squadra che tuttora è la quinta nella classifica assoluta di Serie A, e ci stanno lavorando per tornare per perdere posizioni,
1: Poi abbiamo Franco Viola: con un Parisi che tornerà il prossimo anno, penso proprio che Harrison meriti la conferma.
0: Voglio il vostro giudizio, poi dopo nell'ultima mezz'ora facciamo il giochino delle conferme, di chi terreste questa squadra. Io Harrison no, assolutamente
1: no, neanche per me. A 6 milioni l'anno no.
0: 6 milioni? No, 6 milioni per l'acquisto.
1: No, no, quelli che prende lui. Quindi a 5 e 8. Sì, sì, sì, sì. Sì,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: credo
1: sì.
0: Proprio.
1: Sì, sì, c'ha lo stipendio alla Premier, mi è la Serie A.
0: Questa cosa me la controlli, perché?
1: Sì, sì.
0: Bene, lei lo terrebbe?
2: Ma io ho bisogno di capire chi è l'allenatore per... Certo. Perché credo che non si possa cambiare, come ci verrebbe da fare, la totalità dei giocatori.
0: Certo.
2: Quindi bisogna tenerli tanti, e fondamentale è comprarne tre che innalzino assolutamente il valore della rosa. Certo. Uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco.
0: Però ne cambierà di più.
2: No, però tre di un altro livello. Io sono stanco degli acquisti da 10, 12 milioni, tutte queste mezze scommesse. 25 milioni su un calciatore non sia piccolo.
1: D'accordissimo.
2: No, cioè, capito? Tre calciatori di questo livello e innalzi, e poi l'anno dopo ne prendi altri due e hai già una squadra.
0: E secondo me non è neanche un'operazione impossibile, perché cedendo un po' di giocatori, rimandando in prestito chi non è possibile cedere, lei è d'accordo? Bene, allora andiamo avanti sui messaggi.
1: Poi abbiamo Franco Velo già letto, poi abbiamo Alessandro che ce l'ha con lei, dottor Savelli, dice: che c'entra Savelli con il calcio, diglielo.
0: Certo. Poi, ciao Alessandro, ti saluto tanto e rinnovo l'invito a mandare il proprio curriculum per sostituire, visto che capite così tanto di calcio, il conduttore a Domenica Viola o venire a fare gli opinionisti qui, perché ve lo ripeto come sempre, abbiamo un editore assolutamente illuminato che è molto meritocratico. Se voi ve lo meritate, avete un bel curriculum, venite a fare un bel colloquio e mostrate tutta la vostra scienza calcistica, li sostituite questi incapaci, ma provateci, perché fare i leoncini da tastiera è facile.
1: Poi abbiamo Gioacchino: buonasera a tutti, io spero che la società non perda tempo e confermi quello che è il vero artefice dello stratosferico girone di ritorno della nostra Viola, Paolino Vanoli. Stop.
0: Stratosferico? Dottor Cervelli, stratosferico. Quanti punti si è fatto, a parte gli scherzi, nel girone di ritorno, dottor Tiberi?
1: Come, scusi?
0: Quanti punti si è fatto nel girone di ritorno?
1: Controllo, Vanoni ha fatti 37 in 27 partite, ora guardo. Il ritorno
0: è la parte più felice, perché aveva passato il dicembre brutto, tra l'altro anche immeritato, perché noi si perde in casa col Verona, non si merita.
2: L'avrà fatti 28 forse, una
1: però l'ultima d'andata era con la Cremonese, se non ricordo male, e andammo a 12, per cui ha fatti 29.
0: Bravo, 29.
1: c'è di peggio.
0: No, sì, sì, a 12, c'è anche di meglio. 20, no, però insomma, dove eravamo,
2: non è, cioè, 29, termine stratosferico,

0: No, no, un ottimo risultato.
1: Ma ha fatto bene, Vanoli ha fatto bene.
0: Però, se sono 29 è un ottimo risultato.
1: Siccome
0: poi
1: contano nell'ambizione di una squadra, conta anche il modo con come si ottengono i punti, come si fa a giocare le squadre, e quindi si valuta tutte le carriere degli allenatori, no? Non è che uno prende un allenatore, cioè il Milan che si, i tifosi del Milan che si lamentano perché il gioco d'Allegri è un gioco speculativo, bastava che lo guardassero negli anni precedenti, sì, no? per avere questo giudizio.
0: Aggiungo anche un'altra cosina, che c'è bisogno anche probabilmente di cambiare aria, visto che non sarà possibile cambiare 30 interpreti, servirà proprio cambiare anche facce, metodologie, oltre che io non ne sono convinto tecnicamente l'allenatore, però 29 punti, vediamo come finisce domenica prossima, se fossero 30 o addirittura 32 è un buonissimo risultato, un buonissimo risultato.
2: Ma continuano, Giuseppe da Foggia, salve, perché la vostra radio fa questa campagna contro Vanoli? La stessa cosa si è fatta a un Palladino, poi si è visto il risultato.
0: Qual è il risultato?
2: Ma scusami, cosa si Giuseppe voleva da Vanoli? Saluti.
0: Si voleva un calcio migliore, questa è la risposta, ma allora, soprattutto in prospettiva. Quest'anno
2: ce ne sono,
0: c'è bastato, sì, ma che me ne frega. Che vuol dire se visto i risultati? Palladino ha avuto il centravanti, a parte Retegui, però direi nel complesso più forte della Serie A, il portiere più forte della Serie A, e ha fatto 65 punti. A mio avviso ne ha fatti pochi per la squadra. Aveva Cataldi, aveva Adli. Cataldi è tornato alla Lazio, è stato determinante per tutta la stagione della Lazio. Si può imputare a Pradel quella non conferma di Cataldi? Assolutamente sì, però la squadra era diversa. Che c'entra paragonare se visto i risultati?
1: Ma io credo, cioè, che gli allenatori abbiano dei profili. Vanoli, se non sbaglio, c'ha 54 anni, non è la prima esperienza in cui allena. Mi sembra una brava persona, oltre che un buon allenatore. Ha portato in Serie A il Venezia, ha fatto un anno al Torino, e fa giocare le proprie squadre in un certo modo. Questo certo modo è orientato alla gestione della partita, mai a impostare, a diventare padroni del campo con il proprio gioco. È un po' questa la caratteristica, ma questo non significa io non fo nessuna campagna contro Vanoli. Io
0: esprimiamo la nostra opinione.
1: Mi esprimo, lo ringrazio, sono grato davvero. Ci aveva portato anche una Coppa Italia nel 2001, l'ultimo successo prima dell'introduzione dell'euro, come ha acutamente detto il dottor Tiberi De Anzi, per cui io ho una gratitudine vera. Quando si parla di dove si va, dove si deve andare, io penso che si debba andare da un'altra parte, e non ho nemmeno tantissimi nomi di allenatori italiani in testa. Mi guarderei più volentieri all'estero, perché mi sembra che il nostro calcio stia rimanendo indietro.
0: Vuole andare avanti con i messaggi? Ce ne sono tanti.
2: Assolutamente. Tanti. Allora, poi abbiamo Silvana che, ritornando su l'episodio di Gudmundsson, dice: io l'ho visto, ma mi è sembrato che Gud si fosse avvicinato per salutarlo e Spalletti ha reagito in maniera eccessiva, e poi è arrivato Vanoli e lo ha portato via abbracciandolo. Non lo so.
0: Portato via Gudmundsson, quindi noi non l'ha visto nessuno.
2: Ma io non l'ho visto.
0: No, neanche io.
2: Segno che forse non è stata questa gran cosa, ecco, perché se nessuno l'ha visto. Poi abbiamo il Mana, Roberto, che dice: di Certaldo sono buone le cipolle.
1: Ha ragione, Mana ha sempre ragione. Questo è l'elemento fondamentale.
0: Insomma, da Certaldo c'è arrivato anche un certo Boccaccio.
1: Boccaccio, va bene, ma
0: tanta roba.
2: Poi c'è Biagio Smolara, anche lui vanolista sfegatato. Mister Vanoli, un grande, grandissimo allenatore e grandissimo uomo. Dategli una squadra vera e lui solleverà il mondo. Comparatici, a mio parere, meglio di Corvino, faremo faville, ma teniamolo Vanoli, per favore. Poi.
0: Ne abbiamo già detto e ridetto, si diventa Melensi.
2: Marco dalla Svizzera: non è stato l'arrivo ai paratici a far cambiare il risultato di Vanoli, quello che ha cambiato la situazione è che gli hanno comprato due mezzi esterni di attacco che non aveva. Invece Mauro dice: grazie Vanoli, ma ciao. Francesco da Napoli: no comment, si gode.
0: Sono d'accordo. Claudio: pigliate anche troppo in una domenica in cui lo vuole esprimere il suo dispiacere per i tanti vicini, ce l'avrà anche lei, no? Tanta gente vicina a Strisce, gli vuol fare un saluto, dire che noi siamo veramente dispiaciuti.
2: No, no, ma a me dispiace, ripeto, dispiace
0: anche per Dusan, vero? Sì, il ragazzo prodigio.
2: Che per Dusan, no, ma io spero infatti che Dusan rinnovi e che il suo procuratore gli stacchi un altri 12 milioni di commissioni. Per
0: non lo so se rinnoverà, però voglio ricordare, e per me diceva abbastanza il vero, che lui andato lì ha detto che si sentiva molto vicino a Haaland, di
2: sì,
0: cui gli mancava
2: Haaland era solo più veloce.
0: Solo più veloce.
2: Sì,
0: devo dire che quello che fece vedere in due anni a Firenze era qualcosa di prodigioso, anche e soprattutto nell'aiutare la squadra a salire, non solo nei gol, cosa che anche oggi ha sbagliato un'apertura sulla fascia incredibile, per quello che mi ricordo io.
1: Ha sbagliato anche un gol nel primo tempo, quello sotto misura su De Gea, e poi centravanti, vero?
2: E poi secondo me c'ha un limite enorme.
1: La palla passa sotto il portiere.
2: Per giocare a quei livelli, che lui gioca con un piede solo, cioè lui di destro non sa neanche passare la palla. Sì. Lui non lo usa il destro, ragazzi.
0: Sì, però non lo usa neanche a Firenze, quando in due anni fece 40 gol, un anno
1: Vlahovic
0: e mezzo.
1: È uno di quelli che sacrifica un pezzetto di carriera per gli ingaggi.
0: Eh sì.
1: E c'è poco da fare.
0: Un po' come Jovetic, se vogliamo cercare un ricordo. Perché lei dice che ha fatto troppo presto questo passaggio?
1: Ha fatto troppo presto questo passaggio e poi quando subordina il suo rendimento a quello che gli dicono i procuratori, il centravanti si è in parte disattivato. Cioè loro sono state alla Juve
0: parolaccia, 30 secondi cartellino giallo e 30 secondi di silenzio in cui ci toccherà sentire Tiberi.
2: Allora, abbiamo controllato intanto, grazie anche all'amico Juan che ha scritto. Solomon Harrison prende 5 milioni e 4.
0: Impressionante.
2: Lordi, ma
0: sono 2,7,
2: sì,
0: via.
2: Sì, ho capito, ma comunque c'è De Gea, Ken e Harrison.
0: Certo,
2: ora,
0: sono comunque troppi 2,7,
2: ecco,
0: sono
2: benissimo.
0: D'accordo con lei.
2: Poi ne abbiamo veramente tanti. Ildiz, come?
0: 5-4 netti sarebbero stata una follia anche in Premier, ecco.
2: Sì, sì.
0: 2,7 sono una valanga di soldi per un giocatore. No, sono d'accordo con lei. A 2,7 non lo confermo neanche se costa poco di cartellino, perché costa troppo l'ingaggio, non ci sono dubbi.
2: Poi abbiamo Tommy. Ildiz gioca con la pubalgia da almeno 4 mesi. Spalletti lo deve far giocare perché lui al 30% è comunque migliore degli altri. PS: Pongracic e Dodò sono due che si attaccano il cervello, c'entrano poco col contesto attuale della Fiorentina. Io su questo sono d'accordo.
0: Io devo dire che Pongracic due partite ha fatto concentrato dall'inizio alla fine, è stato un muro impressionante. Se questo ragazzo riuscisse ad essere concentrato dall'inizio alla fine, è uno dei difensori più forti della Serie A.
1: Va inserito nella nostra difesa, dove terrei Pongracic, Ranieri e terrei anche Comuzzo. Io va inserito uno di un livello superiore, capace di far innalzare il rendimento di tutti, cioè uno che sa dare quadrato alla difesa.
0: Ma va inserito anche un terzino sinistro?
2: Bisogna capire quanti soldi ci sta a disposizione, però.
0: Ma lei non faccia il ragioniere.
1: Il problema è
2: io fuori ragioniere.
0: No, io sono
2: la gente
0: convinto.
2: Va pagata, gli forti vanno pagati.
1: La gente va pagata, ma noi si è pagata anche Hohorin, per cui con questa scusa la gente va pagata. Cioè,
2: cioè,
1: se vuoi fare una squadra di alto livello, la gente va pagata. No, i soldi vanno spesi.
2: Allora si dice la stessa cosa.
1: No, non hai l'Europa da fare, non sei soggetto
0: al fair play finanziario,
1: alle norme finanziarie.
0: Che
1: per
0: sono
1: cui è l'occasione. Poi dovrei rientrare. Io, per esempio, non vedo Henne nel futuro della Fiorentina. Poi ci può anche rimanere in mano, no? Perché nessuno lo vuol comprare al prezzo giusto.
0: sono d'accordo, come sono d'accordo che Ken non ha nessun senso che forzi i tempi per rientrare, per dimostrare attaccamento alla maglia. Deve guarire da un problema serio che ha, ve lo do per certo, c'è un problema serio che è stato trascurato a lungo, più per colpa della nazionale che della Fiorentina, e ora che guarisca, sia per avere più possibilità di venderlo che eventualmente per averlo pronto la prossima stagione. Eventualmente, detto tutto ciò, siamo quasi in pubblicità, io sono straconvinto che la proprietà metterà altri soldi, non è una cosa impossibile. Come Fredkin continuano a mettere centinaia di milioni ogni anno sulla Roma, Commisso è stato il primo anno l'anno scorso, la famiglia Commisso, che ha messo dei soldi senza aver ceduto prima, e li dovrà rimettere purtroppo, perché gli investimenti dell'anno scorso non hanno dato i frutti che ci aspettavamo, non hanno dato assolutamente i frutti che ci aspettavamo, quindi rimetteranno i soldi, un po' verranno da delle cessioni, qualcosa si farà coi prestiti, mi immagino, in maniera intelligente. Lei non si aspetta questa iniezione di denaro dalla proprietà?
2: Io vorrei capire cosa vorrà fare la proprietà di questa squadra, cioè della società. Io temo che loro venderanno, per cui non mi aspetto grosse cose.
1: Allora, mettiamoci d'accordo. Quando le proprietà straniere che considerano le società di calcio degli asset finanziari, tengono le squadre, sono sempre in vendita. Il problema è che le vendite arrivano quando loro ottengono il risultato economico che si prefiggono. Cioè, non è che, siccome c'è un monte di tifosi nostri che hanno paura che nessuno voglia comprare la Fiorentina, guardate che il problema oggi non è questo. Il problema è che chi la vuole vendere a delle cifre che sono estremamente remunerative, proprio perché la squadra di calcio è vista come un asset finanziario, per cui può essere lontana da noi, può essere lontana dagli occhi, oltre che lontana dal cuore. Non so se mi sono spiegato.
0: Ecco, questa citazione, io direi di andare in pubblicità, poi parliamo ancora del futuro e continuiamo a dispiacerci coi cari amici che purtroppo oggi hanno detto addio alla Champions. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Siamo qua. Entrata sbagliata, siamo qua in diretta con i super ospiti, il dottor Tiberi e il dottor Cervelli. Lei se la ride, legga i messaggi velocemente perché poi dobbiamo...
2: Allora, abbiamo Luca che dice: Spalletti, gesto da bulletto da bar di paese, il pallido Good gli ha appoggiato la mano sulla spalla con la sua solita grinta da panda distratto. Reazione ingiustificata, mi ha molto deluso.
1: Cioè che ha fatto?
2: Cioè che non gli ha fatto niente, lui ha fatto dell'ironia per dire Gudmundsson non ha fatto niente, no, ma ci credo, Gudmundsson sembra un attaccabrighe. Poi dice: rispetto del fair play finanziario è sempre stata una scena, scusa, una bugia per giustificare campagne acquiste da vergogna, quindi non cambia nulla e prima se ne vanno meglio è. Festeggiamo il centenario con la liberazione dei peggiori della storia, dai peggiori della storia.
1: Io non è imminente la cessione, non credo che se continuerà così. Io vi chiedo che senso ha possedere una squadra di calcio per non godersela, perché poi il presidente se la godeva, veniva qui, andava, giocava, palleggiava nel Viola Park.
2: Sì, lui sì.
1: Il figlio, che senso potrebbe avere? Avrebbe un senso economico, ma il senso economico sì.
2: Secondo me girerà tutto intorno anche allo stadio, è parecchio.
1: Lo stadio è una partita conclusa, cioè...
2: Non del tutto, quasi.
1: Sì,
2: si avvia una positiva conclusione.
1: Sì. E loro hanno fatto un gran bell'affare perché avranno 50 anni o 49 anni di gestione dello stadio, con un anticipo di un affitto che però diventa abbastanza basso, 1 milione l'anno, e quindi un buon affare per loro. Lo stadio viene concluso molto bene per la Fiorentina e per Firenze. E
3: vediamo, questi sono processi sempre complessi, per cui
1: sì certo, una partita importante quella dello stadio. Andiamo avanti.
2: Sempre Aldo a Piombino dice: ma la conferenza di Spalletti non la fate sentire? Lui dice di essere tifoso Viola, lui è gobbo dentro.
1: No ragazzi, lui è tifoso della Fiorentina. Io ho avuto modo, mi sembra, di giocarci.
3: È tifoso
1: in una
3: della
1: partita.
3: Fiorentina, però è tifoso di se stesso.
1: È ovviamente anche tifoso di se stesso. E come diceva il dottor Cervelli, ha visto nell'ultima occasione, perché poi invece lo diceva il Tiberi, che non sembra, perché è arrivato poi alla ribalta non giovanissimo, cioè ha avuto un percorso lungo, ma lui è vecchio, c'ha quasi 70 anni,
2: 70
1: cioè,
2: anni.
1: Anni? No, 70
2: 67 anni. Mi pare.
1: E quindi la chiamata, dopo aver fallito la nazionale, l'ha sentita come una delle ultime da parte di un grande club e ha accettato. Era difficile anche dir di no, dottor Cervelli. Ora
3: secondo
1: torniamo.
3: Me bisogna, allora, i soldi li hanno presi.
1: Sì, certo.
3: Partiamo da questo ragionamento qua. Sarri che va alla Juve.
1: Aia, la no, seconda volta.
3: È rosso,
1: però lei oggi la perdoniamo.
3: Ma oggi
1: no,
3: lo
1: non
3: pronuncio
1: c'è.
3: Volentieri perché abbiamo passeggiato sopra le zebre di qua e di là dalla strada.
1: Sono d'accordo.
3: Una volta e due volte.
1: Siamo d'accordo. Tra l'altro, no. Sarri ha accettato, ha chinato la testa anche a mettersi la tuta ai raso, che faceva imbarazzo oggettivamente.
3: No, ma c'è capito.
1: Perché voleva essere l'unico allenatore che, partendo dalla seconda, non credo alla terza, riesce a vincere lo scudetto. Un percorso incredibile. Cioè, lavorava in banca, non ha avuto una carriera a calciatore. E sarebbe rimasto
2: Cavoloso,
1: incredibile anche senza andare lì. Anche senza andare lì. Ancora
2: due domande poi qui sull'attacco, perché Franco Viola dice: a onor del vero Vanoli ha fatto parecchi punti senza Ken, non è poco, l'inutile Gudmundsson, ci basterebbe un Pinamonti per fare meglio. Mentre Stefano vi chiede un parere sulla partita di Piccoli, a lui non è piaciuto.
1: Non mi è piaciuto neanche a me per niente, perché è stato egoista su quella palla che ha calciato subito, era il 2-0, ne ha tenute poche ma non pochissime da quel punto di vista, e perché non è in grado di dialogare. Voi dite l'inutile Gudmundsson, ma quando è entrato Gudmundsson si è visto palla dentro, palla fuori, palla dentro, palla fuori, solo che lo fa solo Solomon in questa squadra, ed è un'opzione per andare in porta. Dopodiché ha fatto una partita di lotta.
3: Piccoli era un prodotto dell'Atalanta, l'hanno tenuto 5 anni in prestito, Spezia, Empoli, Lecce, Cagliari. L'anno scorso, a metà giugno, il Cagliari l'ha riscattato per 12,5. Quindi io che studio il calcio mio malgrado, reputo un prezzo di fantasia quello iscritto a bilancio su Piccoli, perché se te un mese prima la squadra che l'ha formato, che Piccoli è un 2001, quindi
1: c'ha 25 anni,
3: l'Atalanta l'ha mollato dopo che aveva capito quali erano e ritenuto esauriti i margini di crescita. Nessuna società può dare il doppio di quello che aveva dato il Cagliari. Io per Piccoli la vedo così, quindi Piccoli
1: 5 milioni in più
3: è questo, può fare meglio di quest'anno sicuramente, però è l'attaccante che ha i limiti che si sono visti, però Pinamonti ce n'ha altrettanti.
1: Ma infatti
3: quindi
1: non so cosa
3: la soluzione non è Pinamonti.
1: No, non so cosa ne pensa Tiberi, ma io penso che a centravanti invertiti il risultato sarebbe molto simile, cioè a Sassuolo una decina di gol avrebbe rifatti Piccoli, sicuramente, con quegli esterni poi assolutamente, e Pinamonti avrebbe avuto tante difficoltà in questo gioco.
2: Allora, io penso anche che a noi fa tanta impressione la cifra dei 27 milioni, perché non siamo come società abituati ad acquisti di questa portata, va bene? Perché poi è stato un mercato e di prezzi di fantasia ne ha visti diversi, secondo me, l'anno scorso.
1: Somma.
2: Perché
1: somma,
2: ma vabbè, ma anche Luca 40 milioni, rivenduto dopo 6 mesi.
1: No, è dato in prestito.
2: Sì, va bene, è dato in prestito, ma insomma. No, non è stato certo un acquisto azzeccato, per di più,
1: no.
2: per il 50% in più di Piccoli, perché voglio dire, quindi ce ne sono stati vari, perché anche lo stesso Bonny, che io ritengo un ottimo giocatore, però ti compra l'Inter dal Parma dopo un anno o due forse discreti, non certo sfavillanti, 22 milioni. Cioè è stato un mercato particolare.
1: No,
2: poi
1: diciamo il mercato degli punte.
2: Poi 127 drogato. Milioni si trova di meglio, ecco, quello
3: no,
2: è palese.
3: Se io sono la Fiorentina o se sono anche la Roma, vado da Cagliari e gli dico: riscatta Piccoli, ci metto 5 milioni in più,
1: quello,
3: è un prestito. Non puoi raddoppiare.
2: E quello,
3: cioè,
2: è vero.
3: Non fa parte delle
2: i 12 milioni
3: mercato.
2: Sono dell'anno prima, cioè l'anno prima loro decidono di riscattarlo, certo. L'anno dopo a 12, arrivi a, lo riscatti, no. A 12 dopo un campionato in cui segnò
3: non
2: 12 gol.
3: Non aspettava nemmeno il Cagliari proiettare quei soldi.
1: No, ma io
2: sì, quello
1: io,
2: sì,
1: io
2: l'hanno detto anche loro.
1: D'accordo, si può trovare di meglio e di peggio. A 25 non credo siano scattati bonus dei più 2 milioni, ma cambia poco. Ma a prescindere da trovare di meglio o di peggio, è un'operazione insensata, perché raddoppi la cifra del e perché non ti serviva come calciatore, cioè non avevi un vuoto, avevi già preso Dzeko, cioè avevi Ken e Dzeko, non ti serviva, ti servivano di
3: tre
1: più
3: centravanti del medesimo procuratore, e si disse subito senza aspettare Corona, cioè non 10
2: sono
3: mesi dopo.
2: Sono errori che fanno un po' tutti, perché allora lo stesso Vlahovic, se lo posso dire, non so se mi viene tolta la parola, ma a un anno e mezzo dalla scadenza ha venduto a 82 milioni. Mi sembra che l'errore l'abbiano fatto gli altri, voglio dire.
1: Sì, però era il centravanti in Europa in rampa di lancio.
2: Sì,
1: cioè
2: è
1: loro,
2: vero,
1: lui,
2: Andrea,
1: lui,
2: ma
1: i procuratori non lo mandano, credo, all'Arsenal, mi aiuti i cervelli, che offre 80, perché vogliono fare una ripicca contro il nostro presidente, che li caccia quando, perché la storia è questa, lui avrebbe anche firmato il prolungamento, è rimasto un altro anno o due a 5 milioni, ma loro volevano 15 milioni alla fine.
2: No, sono d'accordo, dico
1: giustamente,
2: dico che se ne prendi 70 va via uguale, ce lo vendono uguale.
3: No, ma io dico una cosa sola su Vlahovic: non si è mai visto una squadra che vende capocannoniere alla fine del girone d'andata.
1: Conta anche
3: perché
1: quello,
3: io posso prendere anche meno dalla cessione di Vlahovic,
1: ma vado in Champions,
3: ma forse vado in Europa League, che comunque sono 15-20 milioni da scalare dal prezzo,
1: tra l'altro ci danno loro al posto nostro con i gol di Vlahovic, e noi arriviamo settimi e esultiamo per un settimo posto, e lì io
3: ma questo rientra sempre, cioè se hai proprietà che antepongano l'obiettivo finanziario a quello sportivo.
1: Sì, o si ritengono troppo furbi.
3: Oggi sono prevalenti queste proprietà, perché l'internazionalizzazione delle proprietà porta a questo. È un asset finanziario, quindi
1: sì,
3: t'ho comprato a nulla, perché la Fiorentina è stata comprata veramente a poco, cioè non si dice mai 140 milioni, no? Cioè ti voglio 3,70 non mi bastano per vendere, ne voglio 500, ne chiedo 600.
1: Allora, tra l'altro, a mio avviso si sentivano anche troppo più furbi degli altri, perché pensavano di avere in mano Berardi e di poterlo pagare 15 milioni e si fanno sfuggire l'attaccante della
2: già,
1: vita perché tergiversano su 15-18 da rivendita.
3: Stiamo vendo Chiesa perché c'ho Calleone, perché è più forte, c'è stato detto anche quindi, queste cose qua.
1: Quindi se arrivava l'argentino e arrivava Berardi, avevi fatto un capolavoro, solo che bisognava mettere 40 milioni invece dei 15 su Coné e 15 su Cabral.
2: Sono d'accordo.
1: Comunque leggiamo ancora i messaggi.
2: No, c'è un ultimo, Mirko del Viola Club Feltre Dolomiti, che ci chiede secondo noi cosa si è fatto Parisi, o almeno se c'è delle informazioni un po' più chiare sul suo infortunio.
1: Le informazioni io non le ho viste, ma sicuramente
3: l'esultanza fatto... di Mandragora fa pensare a un problema.
1: No, ma anche la richiesta subito del cambio.
3: Sì, un problema. Se va bene è una distorsione, sì, al ginocchio, se va male
1: è un crociato.
3: È un crociato.
1: Perché lui appoggia male su, gli tira la maglia, e bisognerebbe la bozzassero di dire che la maglia si può tirare se la tirano a vicenda.
3: Ma io aspetto i mondiali per capire.
1: No, la FIFA sta lavorando.
3: Se questa cosa qua che si vede in Italia ormai è normale, che
1: tirare
3: non
1: la maglia,
3: viene sanzionato. Se te pesti indietreggiando uno, è fallo, perché gli hai pestato il piede.
1: Sì,
3: se gli tiri la maglia in corsa, non è, lascia correre. Sì, una cosa mi manda,
1: è incredibile, si tira la maglia, ma la FIFA ci sta lavorando, non tanto e non solo per quello che succede in Italia, ma anche perché in Inghilterra ha iniziato l'Arsenal, allora lo fanno tutti, sugli angoli si tirano continuamente le maglie e gli arbitri non riescono a intervenire, o preferiscono non intervenire, perché se le tirano gli attaccanti a difensori, i difensori ad attaccanti, basta da tre rigori e smettono tutti per miracolo di tirarla. E c'era anche un vocale, forse, se vogliamo sentirlo, e poi mi preparate i nomi di chi resta per voi nella rosa. Non voglio scuse, voglio i nomi di chi resta per voi nella rosa. Andiamo col vocale, se siamo pronti, eccolo qua. Chi è?
0: Buonasera, sono Mauro. Grazie. Io vorrei sapere su quali presupposti il signore Andrea Bruno Savelli dichiara che Vanoli non è un allenatore all'altezza della Fiorentina. Quest'anno Vanoli non può essere giudicato per il bel gioco, ma solo per i risultati ottenuti in una situazione devastante. Chi ha fatto calcio lo sa che avere una squadra a terra fisicamente e con lo spogliatoio spaccato è un'impresa difficilissima, e con 4 punti. Sono d'accordo con l'altro conduttore, che cosa doveva fare di più? E soprattutto, un altro allenatore avrebbe fatto meglio? Datemi una risposta, per favore.
1: Mauro, intanto calmati, mi sembri parecchio agitato. Beh, mi dispiace di aver leso la tua sensibilità, visto che hai fatto calcio. Ma ci faccia il piacere, come diceva Totò. Ha fatto calcio, Mauro, ha fatto calcio. Io, tra l'altro, tu eri preso da far calcio. Io ho visto il Torino di Vanoli e non mi era garbato, e il Venezia di Vanoli e non mi era garbato, faceva solo contropiede. Quindi il mio è un'opinione personale, non su quale base, non avendo fatto calcio come te, Mauro, che fai calcio e sai, grande Mauro, purtroppo non mi piace quello che propone Vanoli. Lo ringrazio per aver fatto i punti, per aver rifatto aver messo di nuovo la squadra in condizione atletica, cosa di cui ha invece colpa Pioli. E fine di tutto ciò, non è quello che mi aspetto per il futuro della Fiorentina. Tra l'altro, anche psicologicamente, non vorrei che aggiungeste nulla, tanto si è straparlato di sta roba. C'è un ultimo messaggio, vedo
2: Luca che
1: Mauro ha fatto calcio.
2: Sì, vabbè, ora
1: no, questa roba, ho fatto calcio, cioè, ma che vuol dire ho fatto calcio? Bisogna avere uomini di calcio. Corvino faceva aeronautica prima di fare calcio, Moggi faceva il capostazione prima di fare calcio. Cosa vuol dire ho fatto calcio? Ma ci faccia il piacere.
2: Allora, a parte che
1: ho fatto Totò,
2: io non so la storia di Mauro.
1: Ma ha detto come sanno quelli che fanno calcio. No, vabbè. Ma a me non mi piace.
2: Ma certamente, prego, ma insomma.
1: Prego, lega il messaggio. Ha risposto di nuovo Mauro con un vocale.
2: No, è un altro telespettatore. Allora, illuminati amici. Il project financing del Franchi, se si concretizzerà, potrebbe essere un boost decisivo per la cessione, almeno sì, io ci spero. Sì, la situazione va sbloccata, perché se no si resta nella mediocrità per chissà quanto, Luca.
1: Ma
2: sì, ora Mauro ha risposto.
1: Va sbloccata, bisogna che la società faccia un'offerta, e ora ha fatto solo
3: una dichiarazione di intenti in cui, esatto, chiede di avere in gestione non lo stadio ma il secondo lotto degli appalti, che è un ragionamento più da società immobiliare,
1: sì,
3: che da società di calcio, per cui dovrà entrare nel dettaglio, penso e spero velocemente.
2: Però secondo me va in continuità con il total control che diceva Rocco, aspetta, perché loro dicono io ci metto anche 60 milioni, ci è voluto 3 anni per fare una curva, considerando c'è da rifare anche l'altra curva, da fare lavori sulle altre parti restanti, io soldi ce li metto, ma se di 50 anni di concessione 10 li devo passare dentro a un cantiere, li gestisco io e faccio prima.
3: Non credo che questa cosa qua sia una cosa indolore quando un progetto è finanziato con i soldi pubblici e con i soldi dell'Unione Europea. Penso che si debba stare attenti a non finire in una strada che poi le sospensioni arrivano da un altro campo della Repubblica.
1: Ma io, guardate, ho sempre fatto il tifo per lo stadio a Campi. Ora che ci siamo ritrovati con questo, bisogna portarlo in fondo.
3: Non c'è dubbio.
1: L'amministrazione lo sta facendo bene su una scelta fatta all'amministrazione precedente. È evidente che non ci è voluto 3 anni per fare la curva. Secondo me sono partiti da un annetto i lavori e sono partiti a singhiozzo, perché la Fiorentina ha giocato ogni 3 giorni quest'anno e quindi monta il cantiere, smonta il cantiere. Adesso che purtroppo la Fiorentina magari fosse andata avanti in conference, è stata eliminata, abbiamo visto come i lavori procedono molto più speditamente.
2: Per me c'è da andare a Reggio Emilia un anno, fare un pianto, un lamento,
1: ma io sono d'accordo, è la società 3 anni che non lo dico.
2: Infatti fu Barone che
1: noi siamo andati a Perugia senza problemi, non c'era nulla di queste polemiche. Quando fu fatto il restyling per Italia 90, si è fatto un anno di trasferte a Perugia. Se sentiamo giustamente diritto di risposta a Mauro, visto che io ho risposto in maniera assatanata, prego, prego, c'è il vocale di Mauro, appena è pronta la regia, è pronta, si sente, ha fatto calcio.
0: Mi scusi signor Savelli, sì, vorrei solo rispondere
1: anche meno, prego.
0: Io non pretendo di dire che ho fatto calcio, anche se un pochino l'ho fatto.
1: Lo sapevo.
0: Semplicemente
1: io
0: le chiedevo qual è la sua motivazione per cui lei non ritiene Vanoli all'altezza. Io ho semplicemente detto che chi ha fatto calcio sa benissimo che la situazione ha preso Vanoli era una situazione difficilissima, soprattutto da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche atletico. Tutto qua. Non pretendo di dire che Vanoli è un grande allenatore, che bisogna tenere Vanoli. Era solo una domanda fatta a lei, semplicemente. Sì. Volevo una risposta, me l'ha data, poi per il resto lasciamo fare.
1: No, non lasciamo fare nulla, perché il tono è arrogante, caro mio. Sembra che senti parlare Spalletti, manca che lo strascichi un pochino di più. E lo sapevo che lei aveva fatto calcio,
2: sì,
1: si
2: Andrea,
1: capiva.
2: Un po' però, che vero. Certo, ma perché io, ci va leggero.
1: Ma io non, ma che me ne frega? Ma io
2: no,
1: non
2: nulla,
1: mi ha detto
2: ma
1: che
2: uno
1: io
2: risponde a tono poi.
1: No, la prima non c'era nessuna risposta e le ho detto è una mia opinione, eccolo tutto là, è una mia opinione condivisa da tanti, spero che la condivida anche Paratici. Accetto, lui è un pochino strano perché dice di qua e di là, però non ho detto che lo confermerei. Ma è facile dire tutto e contrario di tutto con la voce alla Spalletti, io lo so perché ho fatto calcio, non mi piace, io dico la mia e accetto anche quelle degli altri, poi mi accaloro perché mi diverto e mi accaloro sempre sulla Fiorentina. C'è un ultimo messaggio,
2: sì, che Vieri appunto che dice ma quello si deve dare una calmata, sei te non l'ascoltatore che ha mandato un messaggio tranquillissimo.
1: Io mi calmo, ma lo dici te che era tranquillissimo, era quella tranquillità contenuta dell'arroganza. Comunque io non sono calmo per nulla quando si parla di Fiorentina, mi agito e mi agiterò per tutta la vita quando si parla di Fiorentina. Caro Vieri, stai calmino te a guardare la Fiorentina che si salva alla terzultima di campionato, io mi agito e come, pareggiando 0-0 col Parma, pareggiando 0-0 col Sassuolo, pareggiando 0-0 col Genoa. Ma di che cosa si parla? va bene, ditemi i nomi prima.
3: Oggi Goduria Viola.
1: Oggi solo
3: Goduria Viola.
1: Oggi solo Goduria, datemi il 5 nomi che confermereste. 5 nomi che confermereste, si sta chiudendo la trasmissione per l'anno prossimo.
2: Vai. Io
1: sì,
2: De Gea, Dodò, Gosens, Fagioli e Ken.
3: De Gea, Pongracic, Ranieri, Mandragora e Ndur.
1: Lei probabilmente confermerebbe anche qualcun altro.
2: Anche un po' anche Ndur,
1: Gudmundsson lo confermerebbe.
3: Può decidere all'allenatore. Se Gudmundsson, che non ha scusanti per certi comportamenti, come non le hanno diversi altri che non abbiamo visto in campo sempre, Gudmundsson deve trovare un allenatore che crede in lui, altrimenti lo cedi.
1: Lei? Gudmundsson sì, Gudmundsson no?
2: Sì.
1: Ah, lei lo confermerebbe, sì. Non rientrava però nei primi 5.
2: No, 5 sono un po' pochi.
1: Ultimo messaggio e poi si va a casa.
2: Sempre su Vanoli, ma gli emolumenti sono stati pagati a Vanoli perché è andato sotto contratto. Perché è andato sotto contratto? Per salvare la squadra. Se non la salvava, gli si rendeva indietro soldi?
1: Vabbè, non è soltanto una questione di soldi, è stato bravo.
3: Ma è stato bravo, Vanoli, missione compiuta.
1: Come il bravo Beppe Iachini, e si confermò e si vide i risultati.
3: Il curriculum di Vanoli, allenatore di Serie A, da Serie A, è aumentato con questa impresa sportiva.
1: E allora io vi ringrazio chi ha fatto calcio e ci ha seguito, chi non ha fatto calcio e ci ha seguito, chi ha fatto calcio alla grande, eccolo qua alla mia destra, alla sinistra degli schermi, era il Dassai e vede i colli del Chianti, eccolo qua Tiberio Bagni, dottor Tiberi per tutti.
2: Buonasera, arrivederci.
1: Saluto,
2: saluto.
1: Del calcio mondiale. Io non lo so se da giovane ha fatto calcio, ma sicuramente era un cervello.
3: Malamente.
1: Era un cervello, era un regista, io lo vedo così. Vate nel calcio, Massimo Cervelli.
3: Grazie, forza Viola, e bellissima giornata.
1: E adesso più che mai il saluto ci sta tanto bene. Tutti in coro, noi non lo possiamo fare perché siamo in televisione, non facciamo calcio, facciamo televisione. Che si vinca, che si perda, forza Viola e buon pomeriggio a tutti, anche a quelli che non vanno in Champions. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-0 per la Fiorentina, il finale con le reti di Ndur e Mandragora che hanno scoppiato la Juventus, una Juventus a un passo veramente dal dramma sportivo ed economico, perché la non qualificazione in Champions League sarebbe catastrofica per i bianconeri. Una Fiorentina che si prende una piccola e magra soddisfazione, e sottolineo sia il piccolo che magro, di questa appunto partita, che ha dato sì 3 punti alla Fiorentina, però non bastano per far riprendere una stagione veramente fallimentare per la squadra ora di Paolo Vanoli e prima di Stefano Pioli. Buon pomeriggio anche ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
7: Ciao Lento, ciao Chiara, ciao a tutti.
8: Ciao Angelo.
1: Allora, Angelo, per prima cosa ora bisogna far tornare il sorriso alla Chiara, che i nostri ascoltatori le stanno facendo passare a suon di evviva, questa partita riscatta tutta la stagione. Ecco, non è così.
8: No, più che altro mi sento un po' come il brutto anatroccolo. Mi rendo conto che sia un limite mio, però non posso nemmeno snaturarmi. Io provo rabbia. A me oggi sinceramente mi viene ancora più voglia di sperare di non rivederne nessuno a inizio della prossima stagione. Si ricordano di correre il 17 di maggio, ci hanno bellamente preso per le mele per un anno, ora che non hanno più niente da perdere fanno gli eroi a Torino. Bene, che si godano la giornata, io mi ricordo i 10 mesi che mi hanno fatto passare.
7: Guarda Chiara, io sono d'accordo con te, nel senso questa impresa comunque resta, è una soddisfazione diciamo di rimbalzo comunque lasciare fuori o provare a lasciare fuori la Juve della Champions in una partita così importante per i bianconeri, però certamente non possiamo dimenticarci quello che è successo prima, quindi finalmente la Fiorentina ha giocato una partita libera di testa, no? Cosa che non era riuscito a fare diciamo in precedenza, per cui abbiamo visto quali possano essere le doti di alcuni giocatori, però siamo vicini a quello che è quasi un anno zero, cioè tutte le volte a forza di parlare di anno zero, questa qui l'ho letta su Facebook, il centenario si potrà festeggiare come l'anno 50, no? Perché altro che 100 anni sono meno, però diciamo battute a parte, questa qui è una bella vittoria e anche una bellissima soddisfazione, perché fare un dispetto alla Juve
8: c'è cioè, chi ti dice, Angelo ti interrompo, ma siamo sicuri di avergli fatto un dispetto? Perché questi se vanno in Conference è più facile di noi che la vincano.
2: No, allora in Conference non possono andare, vanno in Europa League, ma il dramma è economico per la Juve, cioè questo è proprio
8: no è un ascoltatore che non si firma,
2: no è proprio un dramma totale per la Juve dal punto di vista economico, che deve rivedere tutto ciò che insomma che viene dal mercato e non solo, dovrà probabilmente cedere un big tra Bremer e Ildiz, insomma è un dramma sportivo per la Juve ed economico, questo assolutamente non abbiamo fatto un favore alla Juve, ecco questo è fuori discussione.
7: Certo, no ma guarda, anche io preso dall'ansia della vendetta dopo un'annata così ignobile avevo fatto il conto della Juve in Conference, invece andrà in Europa League perché ci andrà la settima in Conference.
2: Sì, esatto.
7: Però comunque sì, il danno per la Juve sarebbe veramente di grandissime proporzioni. La Fiorentina si trova di fronte ad un nuovo inizio che io spero possa essere il più costruttivo possibile. Oggi Paratici ha parlato prima della partita e ha detto delle cose interessanti, compresa quella secondo me che, come diciamo, molto spesso abbiamo avuto modo di dire, ci dovrà essere una bella analisi anche all'interno del club per mettere insomma per cambiare qualcosa in settori, dal mio punto di vista, per quello che so, che diciamo ruotano intorno alla squadra e non solo. Quindi prima ha risposto a una domanda dicendo che ha appena comprato casa a Firenze, quindi
8: è focus. Non ha
7: intenzione di andarsene, però ha anche ribadito il fatto che dal suo punto di vista per ripartire bene sarà necessaria una grande riorganizzazione.
2: Sì, sì, la Chiara è rimasta su quel sono focus sulla Fiorentina.
8: Perché prendono in giro noi milanesi per questa tendenza a inserire termini inglesi e devo dire che da quando poi è arrivato Paratici, fortunatamente sarà lui a diventare bersaglio di questo tipo di riflessioni. Ringrazio anche Salvatore Viola da Torino che dice che sono ridicola e conferma ridicola. Quindi grazie, buona domenica anche a te. Ma... se questo è il modo di godere per una vittoria, preferisco restare nel mio pessimismo e fastidio.
2: Ok, però va bene, stiamo calmi con le parole, che ridicoli sono altri, vi chiedo gentilmente di essere corretti anche nei messaggi che mandate. Angelo, andiamo ad ascoltare Vanoli insieme, visto che c'è subito a Sky Sport e poi lo commentiamo.
9: Buon pomeriggio a tutti.
10: Non ha più voce, immagino ha strillato per tutti i 90 minuti. Non so se è la Fiorentina più bella che lei ha visto, però è quella che fa crescere ancora di più i rimpianti per una stagione che poteva essere diversa, per come avete giocato, per come avete vinto questa partita, secondo lei?
9: No, assolutamente, i rimpianti non ci sono. Penso che questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano, perché sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi, la nostra gente, Firenze, a questa partita importante. Io penso che faccio i complimenti al gruppo, un gruppo di uomini che nonostante tutto quello che è successo quest'anno hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte, quindi complimenti alla squadra.
10: Abbiamo sentito Ondura, ha detto merito della crescita di questo gruppo, della mia crescita e del mister, parole bellissime da parte di Mandragora, di Dodò. Lei sente suo questo gruppo e sarà suo anche il prossimo anno questo gruppo, vi vedrete con Paratici, sente di voler restare qui?
9: Mi sono già espresso su questo, quindi oggi mi vorrei godere dopo tanto tempo insieme a questi ragazzi questa magnifica vittoria, che penso che sia una vittoria importante, dimostrando che quando c'è un pizzico di serenità crescendo si può anche giocare bene. Però quello che sottolineo è che io ho dovuto e insieme a questi ragazzi arrivare a un obiettivo che era quella salvezza, e quindi questa è la cosa più importante. Poi con la società, ripeto, hanno sempre avuto stima nei miei confronti, e quindi non ho niente da dire, non ho niente.
10: Io rubo una domanda che ha fatto Fabio Caressa a Palladino la volta scorsa. Secondo lei merita di restare? Sente di meritare di restare per quello che ha fatto?
9: Ma guarda, come ho detto, rispondo un po' da presuntuoso, ci sono i numeri, ho portato la società quando mi ha chiamato, mi ha dato un obiettivo con la paura che si retrocedeva, l'ho raggiunto, poi adesso sarà la società a decidere che cosa vuole in prospettiva futura. Sono una cosa, sono certo, se fossi io il prossimo allenatore della Fiorentina, vorrei una Fiorentina di alto livello.
10: Fabio?
11: Hai parlato di paura? Hai giocato con la tua squadra una grande partita a Torino, ma dalla panchina tua si avvertiva un po' la paura della Juventus, che un po' a guardare la gara emergeva, la tensione, il fatto di non riuscire a superarla?
9: Guarda, secondo me oggi siamo stati veramente bravi nei duelli individuali, nei raddoppi sulle catene laterali, perché hanno veramente giocatori forti in quello che è la capacità di saltare l'uomo. Una squadra che appena ci siamo schiacciati un po' nell'ultimo terzo, loro diventano veramente pericolosi. Però devo dire che mi hanno fatto una partita veramente attenta, di coraggio, e io penso che abbiamo sfruttato quello che penso che nella costruzione della Juventus un po' queste ripartenze te le lasciavano, ecco, potevamo sfruttarle ancora meglio.
11: Grazie, in bocca al lupo, complimenti per la vittoria. Andiamo.
2: Allora, queste le parole di Vanoli. Angelo, io riparto dalla risposta presuntuosa, e cito lui, no? Sì. Ci sono i numeri che parlano, e poi soprattutto, se fossi io, cito Vanoli, il tecnico della Fiorentina l'anno prossimo, vorrei una Fiorentina di alto livello. Insomma, non sono parole banali queste.
7: No, devo dirti che si chiedeva alla Fiorentina di chiudere con dignità. La partita contro la Roma all'Olimpico era stata, cioè, francamente un disastro. Oggi la Fiorentina ha fatto una gran partita, su questo bisogna dare atto a Vanoli. Poi che cosa succederà io francamente non lo so. Sono sempre stato convinto che Paratici avrebbe scelto altrove, proprio per la sua necessità e volontà di costruire un ciclo da zero, con un allenatore che portasse un'idea di gioco anche diversa, un allenatore più libero di testa. Io ho sempre pensato ad un prospetto che arrivasse dall'estero. Certamente questa prestazione, anche se non mette da parte il 99% diciamo della vergogna alla quale abbiamo assistito in questa stagione, dà credito a Vanoli, il quale, devo dire, resterebbe volentieri, l'ha fatto capire più volte. Io non so cosa succederà, diciamo, ribadisco che per quanto riguarda Paratici la sua idea è sempre stata di portare a Firenze un allenatore giochista. Bisogna vedere ora quali equilibri nuovi si proporranno al direttore sportivo, quindi non so se si riaprirà il capitolo allenatore. Devo dire che la prestazione oggi della Fiorentina ha puntellato almeno un po' la posizione di Vanoli.
2: Chiara?
8: Angelo, stavo proprio cercando di capire anche insieme agli ascoltatori come metabolizzare quello che poi ha raccontato il campo, non solo il risultato, perché c'è chi come me è rimasto anche stupito dall'agonismo. Abbiamo visto una Fiorentina in campo non solo per 90 minuti, ma una Fiorentina correre come forse mai aveva fatto. Mandragora aveva fatto intendere nei giorni passati che quella di oggi potesse essere la classica gara nella quale vederli in campo col fra i denti. Ma hai il timore che poi la gara di oggi e magari anche quella di domenica, perché con la testa libera potremmo rivedere una Fiorentina tipo quella di oggi, possano comunque aiutare la dirigenza a rivalutare alcuni singoli?
7: Sai, allora intanto, Chiara, penso che comunque che comunque fosse andata, insomma abbiamo fatto presto più volte a dire anche sì, bisogna mandare via tutti, poi insomma ci sono dei conti da fare, ci sono degli stipendi di cui tener conto, ci sono dei cartellini che sono costati tantissimo, per cui mandare via tutti o quasi sarebbe stato impossibile. Io credo che il prossimo ciclo ripartirà con giocatori convinti di restare, quindi diciamo, fra questi io francamente non ci metto Ken, con giocatori che sappiano di dover ripartire da una situazione di grande sconforto, perché non ci dimentichiamo come è stata quest'annata, per ripartire verso una posizione che dia alla Fiorentina il giusto merito, per cui sì, qualche posizione potrà essere valutata, ma lo sarebbe stato comunque, Chiara, secondo me, perché Paratici avrebbe parlato con chiarezza a tutti i giocatori, cercando di capire anche in base alle loro, alle loro considerazioni, al cartellino che sono costati e allo stipendio, ecco, quale soluzione migliore trovare.
12: Perfetto Angelo, grazie mille come sempre, poi tanto a ci voi, sentiremo ragazzi. Molto presto qui su certo. Radio Firenze Viola.
8: Ciao, ciao Angelo, a presto.
7: Ciao, ciao a tutti.
12: Grazie ad Angelo Giorgetti. Qualche messaggio poi andiamo da Luca Calamai.
8: Massimo da Brozzi, sono molto d'accordo con lui, si potrebbe parlare per un minuto del gol di Mandragora, per me stupendo, oggettivamente ha fatto un gran gol. Gianmarco da Varese, adesso vanolismo dopo questa vittoria, alza la posta, trend per Paratici che è in focus su questo achievement. Chiara, non te la prendere, chi offende non merita alcun commento. Questo è Simone, lo ringrazio. Gio dalla campagna, io ho 63 anni, vivo vicino a Napoli, mi ricordo benissimo quando i tifosi napoletani 20 anni fa erano contenti se battevano la Juve e il Milan. Io non ci sto, io voglio diventare come loro che adesso contestano se arrivano secondi. Ci riusciremo mai? Forza Viola, comunque. Gio dalla campagna. Per chi ha più di 50 anni come me, ci scrive Gabriele, dopo tutto quello che abbiamo dovuto subire da quella marmaglia bianconera, vincere così, togliendo loro da sotto il naso la qualificazione alla Champions, è una goduria immensa. Visto che differenza avere in campo un giocatore, vedi Solomon invece di un mestierante, edulcoro un po', vedi Gudmundsson, questo ce lo scrive Roberto. Mi raccomando, ora Caroselli e rinnovo a Vanoli. Questo è il messaggio di Matteo da Piombino.
12: Allora diamo il buon pomeriggio anche a Luca Calamai. Ciao Luca.
13: Ciao Lorenzo, ciao Chiara.
12: Luca. Allora Luca, qui arrivano messaggi dove ci offendono un po', dove comunque ci dicono che siamo ridicoli, ci hanno detto.
8: Evidentemente non si può. Però non resta... si può contestare a questo gruppo il fatto di essersi ricordato di giocare a pallone il 17 di maggio.
12: Esatto, resta un brodino questa vittoria contro la Juventus, che certamente ci fa tanto piacere, però insomma non può riscattare una stagione, Luca.
13: A questo non c'è dubbio, ma questa partita da tre vanno presi, no? tre sentenze, ma tre riflessioni date da risultati. Cioè la Fiorentina è riuscita a regalare quantomeno una gioia ai suoi tifosi, perché immagino che questo risultato faccia uscire dalla Champions la Juventus. So che non è il massimo della vita, ma comunque in quest'anno bisogna accontentarci anche di queste.
8: Loro pensavano, Luca, di poterci condannare alla Serie B, perché in un certo senso la Fiorentina poteva arrivare alla gara di oggi senza, esatto, la matematica certezza della salvezza, in un certo senso gli, tipo boomerang, gli è tornato indietro.
13: Cioè non ci cambia la vita, però insomma non possiamo negare un po' di soddisfazione questa la regala. Ma voi mi siete testimoni, io sono da un mese almeno che dico che non cerco valutazioni di quest'anno proiettate nel futuro. Cioè non è che se avessimo perso con la Roma, quando abbiamo perso la Roma ho detto vedete bisogna andare via Vanoli, ora battiamo la Juve, bisogna che resti Vanoli, oppure pareggiamo col Sassuolo, via tutti, vinciamo con la Juve, abbiamo una squadra fantastica. No, queste sono partite che vivono di vita propria, quindi non ci deve secondo me legare riflessioni assolute, però bisogna dire stavolta, così come abbiamo criticato in maniera dura un gruppo che non era sceso in campo all'Olimpico, oggi la Fiorentina ha fatto la sua partita dal primo minuto e quello sarebbe stato comunque lodevole a prescindere dal risultato. Il risultato la impreziosisce. Poi è chiaro che il dibattito successivo ruota molto intorno all'allenatore, ma ruota molto intorno all'allenatore perché cara Chiara, è caro Lorenzo, non sappiamo dove voglio andare a parare, qual è il progetto, no?
12: Sì.
13: Qual è l'idea per il nuovo allenatore? Non credo che la Fiorentina abbia ancora nessuna firma in mano. E non il risultato di oggi, lo ripeto, ma una valutazione anche complessiva. Allora, se viene De Zerbi, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Maresca, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Farioli, benissimo, ma resta al Porto. Allora, se la corsa alla panchina della Fiorentina è limitata a Vanoli, Grosso e De Rossi, io credo che dal mio punto di vista non esiste la soluzione che mi piace in toto, ma non esiste nemmeno una che posso cancellare in toto, perché ognuna di queste tre opzioni, se queste tre sono le opzioni, perché a quanto pare Sarri non lo vogliamo, per cui io mi arrendo, se non lo vogliono mi arrendo, che devo fare? Non lo capisco, però lo accetto. Ma se i competitor sono questi tre, ma voi ci vedete una differenza clamorosa?
12: No, allora. Però sappiamo, cioè sappiamo cos'è Vanoli, o meglio, cioè, poi lui ha chiesto una squadra, cioè non è banale la cosa, cioè, che ha detto poco fa.
13: Certo, ma guarda, lui ha parlato come un allenatore che non si sente vicinissimo alla conferma.
12: Sì, esatto.
13: La verità, come sensazione, no?
12: Sì.
13: Però se resta Vanoli, di positivo c'è che lui già conosce il 60-70% dei giocatori, che comunque sarebbe scelto da un direttore sportivo che ci ha lavorato insieme 4 mesi, che ti devo dire oggi anche in qualche atteggiamento che poteva essere assolutamente discutibile, no? Perché i cambi non erano discutibili, poi becchi subito gol, poi fortunatamente questioni centimetri dell'Allen, però io ci ho visto un po' di coraggio, un po' la voglia di andare, ho visto una squadra che ha prestato alto, ho visto un Dur che non ha fatto nemmeno malissimo il fagiolo, cioè ci hai visto un grande, tra l'altro immagino l'avete già fatto, un grande in bocca al lupo da parte mia, sì, ma da parte di tutti, Radio Firenze Viola, immagino qualsiasi tifoso a Parigi, perché poverino.
8: Sì, c'è molta apprensione, Luca.
13: Queste sono le cattiverie del calcio.
8: Abbiamo visto Mandragora e tutti correre verso di lui, verso la panchina, abbracciarlo, proprio per rincuorarlo.
13: Sono le cattiverie del calcio, perché se la prendono con gli umili che danno il cuore. Vabbè. E quindi dicevo, di Vanoli, secondo me abbiamo abbastanza chiaro quelli che possono essere i pregi. Il limite è innanzitutto che ti riporterebbe, ti ricollegherebbe anche mentalmente a questa stagione, e poi non abbiamo nessun tipo di certezza che possa alzare il livello di una squadra che poi, se vuole tornare in Europa, ragazzi, deve arrivare prima di anche di nuove realtà che stanno crescendo. Grosso gli piace a Paratici, anche lui non ha esperienza in squadre di alto livello, ha fatto bene dove si fa calcio in maniera diversa, Sassuolo, se non è super bambagnato, diceva la mia nonna. Di De Rossi ci piace sicuramente più l'impatto emotivo, il carattere, il carisma, è uno che piace, uno che dà titoli, uno che

0: che noi diamo come alternative sono altrettanto poco eccitanti, ecco, vi dico la verità.
1: Luca, nel corso delle ultime giornate abbiamo tante volte, soprattutto durante l'appuntamento quotidiano con te, con il direttore Tommaso Loreto, Palla al Centro, dalle 14 alle 16, analizzato anche tutto questo interesse manifestato nei confronti di Paratici. Un ascoltatore ti chiede se ti sono piaciute le sue parole prima del fischio d'inizio, perché sostanzialmente ha ribadito non solo come abbia appena comprato casa dopo aver vissuto 3 mesi al Viola Park, ma come chiunque l'abbia visto al lavoro negli ultimi tempi, da quando è arrivato a Firenze, probabilmente non sarebbe nemmeno in grado di mettere in dubbio il suo futuro alla Fiorentina. Secondo te è una smentita di quelle che ci siamo auspicati di sentire?
0: Ma sì, sostanzialmente sì, e secondo me si poteva fare il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, perché Di Marzio veniva dopo le parole di Ugo Frani del Corriere dello Sport, credo, che lo voleva alla Roma. Di Marzio lo aveva abbinato al Milan, cioè era in quel momento che, nel momento in cui parte mediaticamente in Italia un percorso, lì lo devi stoppare, perché poi stai 2 o 3 giorni a dibattere su un qualcosa, il silenzio, non devi rispondere a tutti, lo dico e lo ripeto, ma possono scrivere che Ken va in qualsiasi squadra del mondo e staremo a vedere, ma chi deve costruire la squadra non può essere di staremo a vedere, no? E non è che Paratici è diverso da qualsiasi giocatore della Fiorentina, dall'allenatore della Fiorentina. Paratici è la Fiorentina in questo momento, per cui se anche ci fosse stato nell'immaginario collettivo, e c'era molto di più del 5% di dubbio, ma molto di più, quelle sono cose che vanno stoppate immediatamente, no? Ti fermi, dici no ragazzi, quello che ha detto oggi Paratici poteva dire tranquillamente in un riferimento fatto in qualche realtà sua, anche di Viola Chan, esiste ancora Viola Chan, non so nemmeno, è cambiato, non mi ricordo, sì, però, sì. Il sito della società,
2: sì, sì.
0: Magari prendendo a pretesto un applauso ai ragazzi della prima vera, pure poi tanto per essere chiari quello che ha detto oggi, ecco. Quindi non è lo smenti, la Fiorentina non smentisce, è chiaro, la Fiorentina non è che può rincorrere tutti, ma quando si tocca la Fiorentina e Paratici e la Fiorentina, lì devi dare certezze assolute, e lì secondo me è stata sbagliata la comunicazione. Oggi abbiamo rimesso tutto a posto, ma devo dire la verità, anche grazie al lavoro della redazione Firenze Viola, della redazione di Tutto Mercato, insomma di tutti i colleghi, noi è da giorni che diciamo che la vicenda Paratici era finita.
2: Luca, grazie mille, come
0: a
2: sempre.
0: Presto.
2: Ciao.
1: A presto.
2: Grazie a Luca Calamai.
1: Tanti ci segnalano delle immagini che sono andate in onda a fine partita, sì, con Gudmundsson che si avvicina a Spalletti, gli mette anche una mano sulla spalla, e Spalletti che quasi risentito gli fa capire sostanzialmente: Albert, anche meno. E io però non ho avuto modo di vederla, quindi se qualcuno, perché sono arrivati 7-8 messaggi sul tema, cioè chi in un certo senso ci ha visto anche malizia da parte di Gudmundsson nel provare ad aggraziarsi, uno comunque degli allenatori più quotati, e dall'altro c'è chi ha toccato con mano la tensione e il nervosismo che la Fiorentina ha lasciato a Torino battendo la Juve per 2-0.
2: Ma guarda, per proseguire insomma il canale iniziato ormai anni fa, la Fiorentina potrebbe anche dare Gudmundsson alla Juve il prossimo anno, una Juve che comunque dovrà cedere qualche pezzo importante, quindi magari cedono Yıldız, gli diamo Gudmundsson, più o meno la stessa cosa, no? Quindi potrebbe anche essere stato lo stesso Gudmundsson andare da Spalletti, e tra l'altro lo vediamo nei nostri monitor che sta dicendo di tutto a Sky, ma insomma è un boccone amarissimo da buttare giù per la Juventus, e insomma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare e ha regalato probabilmente un dramma, lo ripeto, sportivo ed economico alla Juve. Che ridi?
1: No, sorrido. Ale dal Casentino: Spalletti avrà avuto qualche capello sulla giacca, io lo ribadisco. È che questa Juve è talmente in una brutta situazione da anni che a me non dico che mi susciti tenerezza, perché ovviamente tutti i danni che ci hanno arrecato sono indelebili, ma mi provoca quasi indifferenza, perché hanno già abbastanza problemi. Ripeto, sono contenta per chi sostanzialmente ribadisce come c'erano varie tifoserie che non vedevano l'ora di condannare alla Serie B la Fiorentina, sì, e quantomeno questa soddisfazione gliel'abbiamo tolta. Ho visto la scena, ci scrive Simone da Caldogno, è Spalletti che non sa perdere, e quindi questo è il riferimento al siparietto con Gudmundsson. Washington.
2: Allora andiamo anche

0: E ancora da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
1: Di nuovo, buon pomeriggio.
0: Ce la fai ora a stare con noi senza scrivere e battere i tasti dandoci noia?
1: Sì, ci avrei da scrivere lo stesso, però va bene, via.
0: Bene.
1: Una pausa.
0: Bene, ok. Tanto ti teniamo massimo un quarto d'ora, perché poi dobbiamo chiudere per lasciare tutto a Domenica Biola. Quindi un quarto d'ora ce l'hai di tempo per noi?
1: Sì, un quarto d'ora sì.
0: Un quarto d'ora sì.
1: Non si nega a nessuno, accademico.
0: Bene, un quarto d'ora sì. Quindi, caro Tommaso, dopo che abbiamo segnalato la sua volontà di trattenere Vanoli, ricordiamo Tommaso Loreto, oggi non l'aveva ancora ricordato, nonno di Pongracic,
2: sì,
0: che,
2: sì.
0: Ancora, che ancora non l'avevamo detto. Quindi vorrai come Vanoli una Fiorentina di alto livello, come ha chiesto il buon Vanoli, no?
1: No, voglio ma capire che idee hanno, dopodiché non ho nulla da aggiungere, ti ribadisco, come vedi in effetti poi la questione torna d'attualità. Io continuo a pensare che la decisione definitiva non sia stata presa e quindi oggi è un altro file sul quale dovrà lavorare Paratici per sciogliere questo dubbio, ma è una sensazione che andiamo ripetendo più o meno da giorni, cioè che sapendo che poi non è detto che ti possano toccare le tue prime scelte, anzi le tue primissime scelte sono probabilmente irraggiungibili da Iraola e compagnia, al netto che poi persino Grosso in Italia possa diventare complicato, se come leggo, persino il Bologna potrebbe pensarci, in questo momento evidentemente Paratici vuole tenerla aperta l'opzione per la conferma di Vanoli. Tra l'altro non più tardi di qualche giorno fa abbiamo anche raccontato come in realtà poi dall'entourage di Vanoli filtri anche un po' di voglia di stringere i tempi, perché chiaramente se non fosse conferma si deve guardare intorno. Però per me la partita è aperta e questo può essere un altro dettaglio da tenere in conto. Se poi vuoi la mia, io cambio tutto e tutti, a prescindere dall'aver vinto 2-0 a Torino contro la Juve, anche perché ci siamo arrivati così sfiniti che sono del partito, sì va bene, abbiamo vinto a Torino con la Juve, c'è giusto una domenica da ricordare un sorrisino, ma è una su 37 ormai, 36, vediamo come va con Palladino, ma è chiaro che il giudizio non cambia, sì, ed è negativo.
0: Beh sì. Vai Chiara.
2: Chi lascia la via vecchia per la via nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova.
0: Ma infatti
2: scrive
0: noi
2: Yuri.
0: Sappiamo benissimo cosa vogliamo lasciare, caro Yuri. Sappiamo benissimo
2: prendiamo
0: cosa vogliamo
2: corriera,
0: no, sappiamo veramente benissimo cosa vogliamo lasciare. Ma come l'anno scorso, parlo per me, volevamo lasciare Palladino nonostante i 65 punti. Ma probabilmente la nostra ambizione è diversa da quella della Fiorentina, quindi magari sbagliamo noi.
2: A proposito di scene che sono andate in onda oggi, abbiamo parlato di Gudmundsson e Spalletti, c'è chi invece porta l'attenzione su uno scambio anche molto acceso tra Vanoli e Comuzzo. A un certo punto Vanoli, però in tanti chiedono, ma avete visto un Comuzzo più concentrato dopo questo scambio con Vanoli? Ce lo chiede Save nello specifico, ma anche Paolo da Roma sottolineava come appunto Vanoli si fosse scagliato contro Comuzzo.
0: No, quello sì, poi il più concentrato non lo so, anche perché insomma la partita dopo il gol di Mandragora è finita, non c'è la Juve.
1: Esatto. Sai chi mi ha ricordato?
0: Sì.
1: Italiano con Igor a fine Praga, possibile, vero? Con
0: può darsi.
1: Subito dopo il fischio finale della partita con West Ham, la prima finale di Conference.
0: Ma invece lo sa chi mi ha ricordato?
1: Vanoli è stato ancora più fisico.
0: Lo sai chi mi ha ricordato a me? Delio Rossi con gli Aic.
1: Era più
0: no vabbè, quello, sto scherzando, sì.
1: quella di Delio
0: era proprio un destro sinistro, anzi destro destro, sì. Forse
1: lo teneva col sinistro,
0: sì,
1: lo teneva
0: destro
1: col sinistro e agiva col destro,
0: sì.
1: E Non lo so, sono curioso, poi magari verrà fuori in sala stampa, sono curioso di capire come mai, forse per il gol, per la situazione sul gol, che lui era un po' a metà strada. Certo che è stata veramente una scena abbastanza forte. E per il resto, ripeto, io ma lo ha detto Paratici, giustamente lo sottolineava anche Angelo, serve un'analisi approfondita di tutto quello che non ha funzionato e cambiare parecchio. Io qua e là, più che altro, più che sul discorso allenatore, ho visto anche delle riflessioni sul valore complessivo della squadra, no? Che ti porta a dire, vedi, con un pizzico di condizione in più, con una quadratura diversa anche sugli esterni, perché comunque oggi Solomon ha funzionato meglio, eccetera, questa squadra vale sicuramente di più il quindicesimo posto. Mi domando se poteva valere la corsa alla zona nostra, al solito ottavo, settimo, se ti va bene sesto posto, perché francamente mi resta il dubbio, ecco, anche su quello fatico oggi a dire che questa Fiorentina che batte la Juve 2-0 ti dimostra che fin dall'inizio poteva fare una stagione diversa, e per me quest'anno gli appelli non ce n'erano più. Però ripeto, non poi Paratici un po' nemmeno cambiare 25 calciatori, quindi qualcosa dovrà essere confermato.
0: Chiara?
2: Sì, diamo voce un po' ai nostri ascoltatori. Nicola da San Giovanni: sto finendo l'euforia, mi sta cominciando a girare i cosiddetti, per la vergogna di tutta la stagione per me domenica prossima, contestazione a tutti. Sergio dall'Elba ci dice che De Rossi è un gradino sopra decisamente a Vanoli e a Grosso, di questo ne abbiamo parlato con Luca Calamai. Marco: come ho detto più di una volta, la contestazione a Pradè andava fatta dopo la terza partita, non a due partite dalla fine del campionato. Oggi uno zuccherino, molto piacevole, ma pur sempre uno zuccherino. Mario d'Arezzo: per una volta godiamoci questa soddisfazione, le polemiche, i resoconti per una stagione mediocre, rimandare a dopo l'Atalanta. Vincere 2-0 a Torino contro loro e strometterli dalla Champions merita almeno una tregua e la capacità di godersi il momento. Vanoli ha dalla sua parte buona parte dello spogliatoio, ci scrive Babbo Viola, in particolare quelli che rimarranno l'anno prossimo. Io oggi mezz'ora me la godo, poi basta.
0: Andiamo con le pagelle, vai di Tommaso.
1: Allora,
0: visto che l'avrà scritte benissimo, visto che sembrava un pianista mentre parlava con noi, vai Tommaso.
1: Il pianista sull'oceano, perché è da 7, perché è solido, perché è sempre attento, perché poi alla fine mi parate, oggi ne fa molte, magari non ce ne sarà una più miracolosa di altre, ma comunque c'è soprattutto un momento nel secondo tempo, Boga, McKennie e Yildiz ha detto no a tutti e tre, quindi è un bel 7 pieno, che in difesa fa il paio con Pongracic, secondo me il migliore della retroguardia, anche perché poi si è gestito molto bene il cartellino giallo. Una tacchetta sotto Ranieri 6 e mezzo, anche se poi io non ho voluto farlo, poi se volete essere molto severi, quando rimedi un rosso dalla panchina, insomma, non è che tu sia proprio furbissimo, quindi volendo si potrebbe abbassare, però chi se ne frega, 6 e mezzo per lui. I due centrali oggi secondo me hanno fatto una buona partita, ma si sono difesi anche i terzini. Dodò a destra è sufficiente, il secondo tempo comunque ha fatto buona guardia anche in copertura. Gosens senza infamia, senza lode, però il fatto che vedevo tra le statistiche il primo tempo era quello da percorso più chilometri, quindi comunque almeno fisicamente sta abbastanza bene. E poi forse c'è un po' di malizia, ma ha ragione lui sul gol di McKennie annullato, comunque lui finisce a terra e quindi sufficienza anche per il tedesco, che poi lascia spazio a Balbo che gioca il più semplice possibile. È sufficiente terzetto di centrocampo, alla fine dai, usufruisce, ecco, diciamo di voti che sono un po' ritoccati in alto, perché poi la prestazione è buona, perché poi la vittoria è importante, è netta, quindi Fagioli va sul 6 e mezzo. Poi a me la prima mezz'ora non me la faccio un po' in ombra, devo dire invece il finale del primo tempo l'ho trovato molto più convincente, e il cambio sì, lì per lì si è lasciato un po' tutti perplessi, però se poi penso alla scelta di provare dal punto di vista Ivanoli il 4-2 5-3-1, quindi con Mandragora in Dur e poi alzare Gudmundsson, può anche essere quel tentativo di coraggio che sentivo citava anche Luca nel suo intervento. Quindi se in mezzo a Fasoli il migliore lì in mezzo è in Dur, abbastanza negativo fino alla mezz'ora con tanto di retropassaggio quasi killer sul quale deve uscire De Gea, però poi c'è il gol e da quel momento gioca molto più sciolto, quindi 7 a lui, perché poi è un gol importante, consente alla Fiorentina di giocare tutta la partita in vantaggio. Bressanini forse un po' di dinamismo l'ha perso soprattutto nel primo tempo rispetto a come era partito, però comunque figuriamoci, oggi è sufficiente anche lui, oggi sono tutti sufficienti dal mio punto di vista, sicché sei anche per Bressanini. Qui ci sono i sostituiti, Gudmundsson è da 6, poi torna lì, di lui magari ci ricordiamo per questa situazione con Spalletti, non per molto altro, in quasi mezz'ora di gioco, però oggi dai va bene per tutti, quindi 6 a lui. E guardando poi gli esterni, 6 ovviamente e mezzo, ecco, a Harrison che prende il posto di Parisi, al quale diamo un grande in bocca al lupo. E Harrison ha il grande merito di avviare l'azione gol di Indur e poi alla fine va vicino anche al gol del 2-0, un bel tiro che Di Gregorio manda in corner, quindi 6,5 anche per lui. 7 pieno a Mandragora, gol capolavoro, perfetto la traiettoria del tiro a giro e peraltro vedevo che insomma sale a quota 7 gol in campionato dietro a Ken, l'anno scorso ne aveva fatti in tutto 9. Ragazzi, centrocampista che si avvicina spesso alla doppia cifra non è poco, poi so che l'argomento è scottante, quindi mi fermo qui. Solomon sicuramente in ripresa rispetto alle altre ultime uscite, da 6,5 pieno. Tra l'altro un paio di buone idee nel primo tempo che avevano pescato Parisi in area di rigore, quindi delle buone giocate, oltre chiaramente allo smarcamento per Dur che segna l'1-0. E dai, oggi siamo generosi anche con Piccoli, alla fine c'è quel gol annullato per fuorigioco, dopodiché l'ha vista poco, e quando ha provato a fare il tiro, penso all'imbeccata ai Pongracic, cioè nel primo tempo ha concluso malamente, ma oggi anche lui dai può godersi la prova generale positiva e quindi portare a casa un 6. E a Vanoli, che l'ha preparata bene e i cui cambi alla fine poi gli hanno dato ragione, perché Mandragora lo mette dentro lui, è un 6,5 e vediamo poi che voto gli darà Paratici già da domani. A proposito, ma per l'ore che sei più inserito, quando ce lo dicono con l'Atalanta?
0: Ce lo diranno lunedì. Domani.
1: Quindi non è che ci fanno aspettare stavolta.
0: No, questa volta non ci sono altri tornei di tennis. Tra l'altro ce n'è uno l'anno di importanti in Italia, un Master 1000, uno, e sono riusciti in quella settimana lì a metterci la finale di Coppa Italia e il derby di Roma. C'è un capolavoro.
2: Due commenti
0: totale.
2: A caldo sulle pagelle, Giovanni da Campi: mi dispiace ma la sufficienza Dodò, no dai, non ne ha azzeccata una. Stefano Taxi ci scrive: Ranieri almeno 7, ha salvato un gol già fatto, il comportamento in panchina conta relativamente. Arriva però una domanda, direttore, da parte del Bomber Viola. Io ho già risposto per messaggio con quella che è la mia risposta. Ti chiede: ma con Vanoli al posto del tuo preferito allenatore italiano avremmo perso le 3 finali? Io dico assolutamente no. Io gli ho detto: secondo me non ci si arrivava in finale con Vanoli.
1: Vabbè, certo, sono d'accordo, cioè lo metti male sullo stesso piano le 3 finali, perché potrei rigirare con Ken, forse un paio le portiamo a casa, e io penso, lo sapete, l'ho detto tante volte anche a quella di Coppa Italia, forse saremmo arrivati comunque in finale in Coppa Italia, perché il cammino fu tutt'altro, proibitivo, tra Cremonese, in Torino abbastanza derelitto e così via. E la prima conference non fu banale, mi viene in mente Basilea soprattutto, molto sofferta. Anche la seconda, Bruges, non fu per niente semplice superarla, quindi non saprei, a sensazione no. non credo.
2: Io sono d'accordo con voi, ci scrive Simone. Noi oggi abbiamo fatto 3 tiri, di cui 2 gol. Loro invece li hanno sbagliati. Tutto questo bel gioco non l'ho visto. Hanno soltanto per la prima volta giocato da squadra.
1: Sono d'accordo, poi rischiamo magari di passare da quelli che non celebrano mai troppo la Fiorentina, però la sensazione netta sul gol di Ndur io l'ho avuta subito, cioè il portiere va giù ma gli passa sotto. Te comunque sei arrivato al gol con 2 conclusioni da fuori, io grandi memorie di azioni manovrate non le ho. Ok, il primo gol è manovrato bene perché c'è Harrison per Solomon e poi il diagonale dentro l'area di rigore, però poi grandi azioni, traversoni dalle fasce per i colpi di testa ai piccoli non è che si vedano in questa Fiorentina, quindi in termini di gioco e di spettacolarità che voi mi vogliate mettere in bocca altre cose, sono i motivi per i quali io mi auguro arrivi un altro profilo in panchina. Una cosa va detta e la ribadivano nei vari messaggi, è che indubbiamente Vanoli ha ricostruito lo spogliatoio, il gruppo, e si vede che è con lui. Questo può essere un aspetto da considerare, perché quando è arrivato questo gruppo, poi l'abbiamo visto che è successo tra Reggio Emilia e altre situazioni, era tutto fuori unito, quindi in questo molto, molto merito va a Vanoli.
0: Bene, quindi un altro attestato di stima da parte di Tommaso Loreto nei confronti di Paolo Vanoli, e quindi conferma il fatto che Tommaso Loreto voglia Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina anche l'anno prossimo. Tommaso, ti salutiamo, anche perché adesso chiudiamo, lasciamo tutto cuffie, microfoni a Domenica Viola, anche perché la Chiara deve andare a Campo di Marte ad accogliere gli eroi, vero?
2: Sì, in segno di redenzione. Bene. Perché non mi sono sentita ripagata di tutto quello che mi hanno fatto passare questi malpratici per 10 mesi.
0: Benissimo. Ciao Tommaso.
2: Vado ad accogliere gli eroi di Torino.
0: Come, Tommaso?
1: Credevo per il mercatone e il Campo di Marte.
0: No, no.
1: Invece
0: gli eroi.
2: No, vado ad aspettare gli eroi.
0: Gli eroi. Ciao Tommaso.
1: Bene, a domani. Ciao.
2: A domani, direttore.
0: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata. Meno uno manca alla fine di questa agonia chiamata stagione 2025-2026 della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
2: Grazie a te, Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che mi fanno arrabbiare.
0: Grazie anche ad Alessandro Di Nardi in cabina di regia. Noi adesso, come detto, lasciamo cuffie e microfono a Domenica Viola, quindi restate qui su Radio Firenze Viola da Lorenzo Di Benedetto. Buon proseguimento di giornata. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera a tutti, benvenuti, una domenica noiosa di quelle che non servono a nulla, una domenica da Ikea che ci ha fatto seguire, per chi ce l'ha fatta, la nostra squadra del cuore in una partita che non contava nulla, per noi, per loro contava, è andata male, e succede ragazzi, spiace, io ho visto sull'1-0 Spalletti che applaudiva sicuramente l'1-0 della Fiorentina, essendo tifoso della Fiorentina, sul 2-0 forse gli sono girati un pochino le scatole, spiace anche per Dusa che poteva fare il terzo gol consecutivo e dirsi un attaccante ritrovato, invece era un pochino fuori gioco. Hanno anche detto all'arbitro: vai al monitor a vedere se riesce a inventare qualcosa per darglielo bono a questo ragazzo che non riesce mai a segnare con la Fiorentina. Ma non c'era modo. Spiace. Che dire? Niente, noi la musichetta non la sentiamo da tanti anni, ma anche loro è qualche anno che non la sentono più, e sono cose che dispiacciono in quel catino brutto, in quel posto brutto dove hanno fatto uno stadio brutto. Negli ultimi 5 anni ci siamo tolti delle discrete soddisfazioni, e ora, cari spettatori, vi faccio togliere la soddisfazione migliore, il Dream Team di Domenica Viola, ovviamente conduttore escluso che è completamente fuori di testa per la gioia di aver tolto a questi qui che sono il male del calcio,
5: il male dello sport, già avere scritto sulla maglietta vincere non è, è l'unica cosa che conta, ti corrisponde a quanto sono disposti a rubare per vincere, quindi aver vinto in casa dei ladri è una gran bella soddisfazione, ma eccola la soddisfazione più bella per chi segue Radio Firenze Viola, i due ospiti che tutto il mondo ci invidia, ci cerca di portare via, radio di qua, radio di là, televisioni internazionali. Questo, gli hanno offerto un viaggio vacanza gratis in Africa per vedere se è stata Al Jazeera. Eccolo qua, l'hanno già inquadrato, il dottor Tiberi, Tiberio Bagni, ma invece resta con noi a lottare per gli ultra, a dire le sue sciocchezze
6: e a godere e a ringraziare come? Paolino Vanoli,
5: ma
6: perché
5: sì,
6: Paolino Vanoli,
5: lo salutiamo,
6: allora,
5: basta Vanoli,
6: Paolino
5: ma a te,
6: ti voglio
5: Paolino.
6: Bene Paolino,
5: anch'io ti voglio
6: questa
5: bene, ma ti voglio
6: città
5: bene lontano
6: viveva
5: da qui.
6: Nell'incubo di retrocedere, no, guardi, oggi
5: basta,
6: a casa dei Gobbi, e invece
5: regia
6: noi oggi spediamo fuori dalla Champions la seconda squadra di Torino, nonostante Savelli che ha sempre gufato contro di lei. Paolino,
5: Vanoli non è un allenatore all'altezza della prossima
6: Paolino
5: Fiorentina.
6: Ti voglio bene,
5: e non è che la partita di oggi abbia mostrato questo calcio champagne, ha mostrato una squadra determinata che ha fatto vedere che difensivamente poteva essere più attenta tutta la stagione.
6: Ora,
5: no, ma questo non ne faccio una colpa, non ne faccio una colpa a Vanoli, vuole sapere le colpe che faccia Vanoli, averci messo due mesi per passare a quattro, cioè aver tirato fuori Ranieri e avergli levato la fascia, e per quando Ranieri è il difensore più forte che abbiamo insieme a Pongracic, aver giocato tre mesi Pongracic con Muzzo che non vanno bene insieme è evidente. Detto tutto ciò, questo è passa in secondo piano, in quanto Vanoli per fortuna se ne andrà, e davvero io mi auguro che la società, per questa bellissima gioia che ci hanno dato, ma non, che non cancella un anno di sofferenze e anche un po' di vergogna, perché poi c'è stato la rincorsa all'aggettivo dopo Roma-Fiorentina, tutti hanno cercato di trovare l'aggettivo più brutto per descriverla. Fiorentina non è scesa in campo, però oggi ha dimostrato che se vuole scende in campo e fa la sua onesta partita come le faceva l'anno scorso. Eccolo qua, il vate del calcio mondiale, l'uomo che sa tutto su tutto il calcio minuto per minuto, non mi ricordo la sigletta, se no le facevo anche la sigletta di tutto il calcio minuto per minuto, Massimo Cervelli, lode a te Massimo,
7: no,
5: Cervelli
7: è una, io quando mai detto domenica alle 3 è l'occasione,
5: sì, cioè, lei ci credeva, ci sperava,
7: sì.
5: Anche
7: sono ancora trafelato,
5: sì certo, sono
7: per
5: d'accordo,
7: cui una soddisfazione enorme a una squadra che aveva già rinnovato il contratto a Spalletti, sicuri della Champions, e che gliel'hai tolta,
5: sì,
7: sono
5: quella,
7: le soddisfazioni di noi tifosi. E poi oggi non ho voglia di guardare indietro, ho voglia di guardare solo in avanti.
5: Sono d'accordo.
7: Per cui
5: sono d'accordo, anche se qualche analisi andrà fatta.
7: Sì, no,
5: ora
7: no, certo.
5: Il vanolismo ti uccide, i vanolisti no, rispunteranno fuori dopo tutta,
7: no,
5: questa pioggia come i funghi, no?
7: Grazie
5: con un po' di
7: a Vanoli,
5: sole.
7: Gratitudine per quello che ha mostrato quest'anno. È un allenatore che è già stato in Serie A, di cui tutti già sanno qual è lo spessore, l'ha fatto vedere col Torino due anni fa, per cui non è Vanoli è stato preso per rimediare a una situazione che si era creata assurda, l'ha rimediata, spero, voglio sperare la Fiorentina punti ad altro, e quindi
5: punti a qualcosa,
7: e ci vuole un allenatore con idee di gioco e con la capacità di interpretarle, non di
5: guardi,
7: mettere le toppe.
5: Sono tutte mazzate sulla testa del dottor Tiberi, queste,
7: no,
5: del vate del
7: ma
5: calcio.
7: Oggi siamo contenti,
5: no, ma cioè oggi siamo felicissimi, a parte
7: per cui,
5: gli scherzi,
7: ma gli abbiamo fatto uno sgambetto non da poco, no?
5: E dobbiamo davvero ringraziare Vanoli per la salvezza, non era scontato.
7: No, assolutamente.
5: Il mio ringraziamento va anche a Paratici, che ne abbiano detto tanti soloni, il direttore sportivo non va in campo, ha trovato degli acquisti molto giusti a gennaio, in una situazione in cui voglio capire chi riusciva a convincere giocatori di livello superiore a venire a Firenze. con la prospettiva di contestazioni, squadra che va in Serie B, era complicatissimo. Invece
6: ha trovato uno buono.
5: No, per me anche Brescianini è un ottimo
6: acquisto. È un buon giocatore.
5: A 11 milioni, vi ricordo che abbiamo comprato Richardson a 10 milioni, non c'è paragone, come mangiare e stare a guardare tra Brescianini e Richardson. Brescianini è un buonissimo giocatore, è uno che nella rosa ci sta bene, è stato pagato e giusto. Solomon è uno che ci sta bene.
6: Lui ha trovato.
5: È stato pagato e giusto, no, anche Harrison in prestito non da confermare, ma ha fatto ampiamente il suo. È un giocatore che ci ha messo grinta, che ha i piedi come dei ferri da stiro, ma ci ha messo grinta, è stato decisivo in buona parte della stagione quando Solomon non c'era, e sono a mio avviso tre. Ha fallito miseramente l'esperimento di Rugani, ma non ci è costato una lira, ed era uno che poteva dare una mano con l'esperienza e col carisma, soprattutto perché si pensava che Ranieri... Sì.
6: Il carisma di Rugani.
5: No,
6: il famoso carisma di Rugani.
5: Rugani è uno che ha fatto 25-30 partite in squadre che vincevano lo scudetto per anni, quindi è uno che ha giocato a un livello superiore, non è mai stato titolare indiscusso, ma era un se stava bene fisicamente era un buon inserimento, non ce l'ha fatta. Fabian è il vero punto interrogativo di questo mercato, non è stata un'operazione per adesso riuscita, vediamo se si riuscirà a sfruttare le sue caratteristiche, sono poche, ma quelle poche sono molto forti, cioè l'inserimento in area con colpo di testa e taglio per chiudere col piede, no, l'ha fatto vedere a Bologna, sono solo quelle. Però a parte i ringraziamenti, ognuno fa a chi gli pare, secondo me ha messo parecchio a posto lo spogliatoio, cosa che Vanoli da solo non era riuscito a fare. E poi oggi si è visto che la squadra poteva fare oggettivamente di più, secondo me non molto di più, perché guardando gli 11 iniziali io mi sono un po' intenerito, non mi sembrava una squadra insuperabile, una gran bella difesa, io direi, anche Gossens hanno retto soprattutto i raddoppi finalmente, perché se pensate, e qui si va sul tecnico, quindi lei si beri, lasci perdere, guardi i messaggi,
6: sì, la stanno infamando tutti peraltro, per cui
5: a me basta, mandi in via Vanoli, mi potete infamare quanto volete. E se si va sul tecnico, Gossens con Senzao era un accoppiamento a alto rischio, perché Gossens poi in difficoltà fisica, oggi molto meno in difficoltà fisica, oggi
7: molto meno. Finché ha retto sì.
5: E però con i raddoppi e Solomon che ha raddoppiato sempre fino al 95esimo e ha fatto un grande assist per l'1-0. Poi devo dire che loro in porta non c'hanno nemmeno una sedia, c'hanno un attaccapanni, perché quella palla lì una serie la piglia, quella di Somma, scusate, di quella Somma, di Ndur. Però
7: terzo
5: va bene
7: gol
5: così.
7: Di Ndur in Serie A,
5: Ndur fino al momento del gol praticamente invisibile,
7: però.
5: poi però è uscito fuori, via, l'analisi della partita, prima del Vate, Cervelli, Ubi, Maior, Minor, Cessat e poi il Minor che Cessat, e cioè il dottor Tiberi.
7: Però Fiorentina positiva fin dall'inizio, perché sì, non ha sbagliato l'approccio, è entrata per prendere campo, ha mantenuto ordine nella manovra e una volta andata in vantaggio ci ha creduto, quindi un'ottima Fiorentina. Ci sono sempre questi cambi che lasciano perplesso, io Fagioli non l'avrei tolto a quel punto della partita.
5: Non si sarebbe tolto neanche lui, vista la reazione.
7: Sì, no, ma
5: devo dire.
7: Dopodiché va benissimo tutto. Oggi la squadra ha mostrato di poter giocare senza sbavature. Credo cioè che l'elemento principale sia l'assenza di tensione.
5: Certo.
7: E con non abbiamo volato, però siamo riusciti a fare quello che si doveva fare, cosa non è quasi mai in questo campionato si è riusciti a fare. L'abbiamo fatto a Bologna, l'abbiamo fatto a Como, no?
5: Sì. Anche forse soffrendo meno di Bologna agli ultimi minuti.
7: Soffrendo meno
5: di Bologna, a Como non si soffrì, però insomma si subì un gol, quindi si rischiò un po' di.
7: E poi a me pare che per una volta l'allenatore abbia guardato la partita Juventus-Verona, perché uno dei problemi che aveva dato questa stagione, quando perdemmo inopinatamente con il Cagliari una partita in casa e ci ributtò nella mischia, sembrava che non fosse stata vista minimamente quel Cagliari-Juventus della settimana
5: col
7: prima.
5: Contropiede.
7: E lì, siccome la Juve è arrivata cotta nel finale, noi siamo stati bravissimi a rosolarla ancora di più e a dargli questa spallata decisiva, cioè che non ci salva la stagione, ma ci dà, almeno ce la fa chiudere con il sorriso, sì, la soddisfazione, cioè i gobbi fuori dalla Champions, e questo è per noi un grosso risultato.
5: Sì, mi dispiace perché ci va la Roma, dispiace perché ci va il Milan, sono d'accordo, perché ci va il Milan che ha deciso coscientemente di pareggiare con i gobbi 3 settimane fa ed era una scelta sbagliatissima e poi ripaga. Adesso c'è qualcuno al telefono, poi purtroppo le parole di Tiberi Giuseppe da Grenoble.
8: Ciao Andrea.
5: Ciao Giuseppe, oggi la guardata,
8: quando vinci contro la Juve soprattutto vanno fuori dalla Champions, per me è una goduria, penso per te e per tutti, capito? Anzi, esatto. Ho detto Juve, non dovevo dire il nome,
7: ma oggi si può dire,
5: no
8: però,
5: per me non dire le
8: certo, non cancello la delusione, la sofferenza che ho avuto tutto l'anno io mi dispiace per Vanoli, ma bisogna ambire a un grosso allenatore se possibile. Parateci, secondo me è dietro a qualcuno, qui ne parlano, ma no, logicamente non dici il nome ancora. E poi ambire un po' per ragazzi, insomma, voglio dire, basta guardare sempre gli altri prima di noi, bisogna cominciare a pensare in grande, se no, caro commisso, te ne vai e vendi, perché adesso basta, cioè adesso è andata male, andata, 7 anni si soffre, io sono deluso e già te l'ho detto, sto vedendo le moto, fanno altri, fanno incidenti oggi, una cosa incredibile oggi. E quindi, capito Andrea, cioè bisogna un pochino che intanto devono lasciare tranquillamente lavorare Paratici, che fa una bella rivoluzione, me lo auguro, perché se è venuta e rimane vuol dire che delle ambizioni ci sono.
5: Io che rimanesse oggi, non ho mai avuto dubbi, Giuseppe.
8: Neanche io.
5: Non ho mai avuto dubbi.
8: Goduria, perché batte questa squadra incolore, no. E mi ha fatto veramente.
7: Disabili romatici.
8: Sì, ma poi vedi, non è che si è fatta una gran partita, tatticamente secondo me siamo stati veramente bravi e speriamo Parisi non sia fatto un lei grave,
5: perché si sia fatto male,
8: come ho visto,
5: in maniera abbastanza seria.
8: E poi ditemi Andrea, non lo so, dice, io non ho visto poi quello lì, ma dice che Gudmundsson ha avuto un contrasto con Spalletti alla fine partita, non so, gli ha messo la mano sulla spalla, ho sentito un po' di così alla radio, ma non so se sapete a che cosa sono
5: visto voi?
8: Mi sembra.
7: Non ho visto, ma c'è stato un alterco tra i due,
8: un appello a Spalletti, sì. Ma ritorna il tuo paesino, ma lasciali perdere questi incolori, ma che te l'ha fatto fare? Rinvia, ma non sa neanche se poi ci rimane, ma uno come lui, sì, basta, sì. Se tifoso viola e mai va via
7: la tifoso viola era già avvenuto,
8: è una città in colore, io sono per il Torino, no per loro, no, Torino, speriamo che poi i derby vincano, sì. Ieri c'è stato anche l'anniversario, io quella squadra lì l'ho amata tanto, perché c'era un grande Claudio Sala, Graziani, Pulici, insomma l'ho amata tanto, pensa anche voi a quell'epoca lì. Comunque Andrea, vi saluto e io mi auguro davvero si faccia una bella squadra, perché non se ne può più. E guarda, qui ce n'è Juventini, domani ne appongo 2 o 3, me li lavoro bene, ma non se ne può più, quindi speriamo bene e vi saluto, ciao.
5: Ciao Giuseppe, ciao. E guardi, la mia straordinaria, elevatissima onestà intellettuale,
6: certo,
5: mi fa dire,
6: e modestia,
5: mi fa dire che ho infamato Vanoli sui cambi per 2 minuti consecutivi, perché secondo me non avevano logica, e invece ha avuto ragione lui. I cambi sono stati giusti, non per il gol di Mandragora, ma perché è passata a 2 a centrocampo e a me faceva paura, perché era entrato Thuram, stava per entrare, e Thuram è uno di quelli che ci ha tagliato spesso a fette centrocampo, un po' monopasso.
7: Mandragora è stato forse il migliore quest'anno.
5: Mandragora, grande campionato. E con Muzzo Ranieri mi immagino che sia stato un cambio dovuto a un aspetto fisico. Però anche Ranieri, anche Comunzo è entrato molto bene. Comunzo è entrato molto bene. Quindi bravo il mister sui cambi. Questo non cambia l'opinione, ma purtroppo c'è Ubi Maior nuovamente. Giampaolo! Che ridi? Parla! Parla, ma non così moscio, Giampaolo! Vai Giampaolo! Vai Giampaolo! Dai Giampaolo!
9: Parla! Fammi parlare!
5: Ma parla!
9: Dottor Tiberi!
7: Dille!
9: Andavo! No! Fammi parlare!
5: Ha parlato il Tiberi e poi parla!
9: No, vabbè, come sta cerchi! Sai
7: Vadi.
9: Che si andavo dalla Scenella, andavo! No! Quello sta con l'attore americano.
5: Non ho capito nulla.
9: Perché
5: non vedeva da qualche settimana il Tiberi?
9: Il Tiberi va
5: a giro per il mondo.
7: Lo credo.
9: Io guarda, Andrea, non ci credevo io che si vincesse. Avevo sempre paura.
5: Giampaolo, sei scarico.
9: Il godioso.
5: Giampaolo, carico. Ti vogliamo carico, così ti si capisce troppo. Si capisce tutto quello che dici così. Invece è bello quando non si capisce.
9: Quell'amico con la barba mi ha detto vuole mettere lo spazio per me. Troppo gentili. Io non ci credevo perché quando ho fatto il gol avevo paura perché si era. Comunque il primo tempo ci
5: ha. Sì, ci è dispiaciuto a tutti per Dusan. Peccato, anche per questa volta rimandato.
9: Perché la parola era parabile, normalmente si poteva fare qualcosa di più meglio.
5: Di più meglio, sì.
9: Quest'anno qualche cosina poteva far meglio. Chi calamai lo dice, la vittoria non riscatta la stagione, però c'è vedo cose positive. Si poteva fare qualcosa di più. Loro non sanno perdere, perché quando non vola anche sono Spalletti. Io sono d'accordo con quello che ha detto quello Matti ci fa prima. Loro, come lo vedo io, si sentono, si fanno il lui.
5: Giampaolo, stringiamo! È un quarto d'ora parli!
9: Bravo, ne diranno perché ne.
5: Bravo, così forte! Beh. Vai Giampaolo!
9: Ne diranno! Comunque oggi sono vinto io era più facile ammirare sul Narno, sull'acqua del Narno. Comunque ragazzi.
5: L'acqua del Narno aiuta a camminare, è bella densa!
9: Non mi ricordo come si chiama.
5: Chi fate cervelli, non ti ricordi? Cartellino rosso, Giampaolo! Espulso! Ciao! Non si ricorda come si chiama il Vate, si ricorda come si chiama il Tiberi!
7: Lo credo!
5: L'anticalcio! L'anticalcio!
7: Ma soprattutto si ricorda come si chiama lei!
5: L'anticalcio! Vade retro! Prego,
7: che giornata! Ma che analisi? Queste non sono partite o situazioni da analizzare, sono situazioni in cui c'è da godere e basta.
5: Un po' mi avvenire,
7: lei ora mi fa togliere qualche sassolino, perché io non ho da fare né l'avvocato di Palladino né l'avvocato di Vanoli. Certo, lei, come Palladino, avrà avuto modo di notare, io mi appassiono per le cause perse, soprattutto io combatto l'ottusità e la faziosità del conduttore che ha continuato a infamare per settimane definendolo un influencer, un allenatore che non sarà certamente Guardiola, se no era a Barcellona e non allenare prima la Fiorentina e poi l'Atalanta, ma che ha fatto il record di punti degli ultimi 11 anni.
5: Capito,
7: e lei lo infamava. Ora è arrivato, io capisco che è una giornataccia per lei oggi, è arrivato un allenatore che a Firenze si è venuto a giocare la carriera perché se lui retrocedeva, come tutte le statistiche indicavano avrebbe dovuto fare, lui la carriera se la finiva, è venuto qua, si è gettato anima e corpo, non è... Io non sto qui dicendo che è Guardiola o Ancelotti, ma io mi chiedo, questa faziosità, questo rancore verso questo poveromo, cosa doveva fare in più? Cosa dovevamo chiedere a uno che ha preso in mano una squadra di morti con 4 punti in 11 partite e ha fatto un girone di ritorno da Coppa UEFA fondamentalmente portandoci alla salvezza? È il miglior allenatore del mondo? No, ha dei limiti, evidentemente era a casa e è venuto a allenare a noi, per cui non sarà certamente il migliore del mondo, però cosa dovevamo dire a questo,
5: infatti,
7: a quest'uomo? Ma quale
5: sbaglia?
7: Paolino, no. Paolino, è il risultato è tutto suo.
5: Sì. Bene. Gli butta pure i baci.
6: Ma ora c'è da leggere poi.
5: Ma che me ne frega a me. Lei sbaglia completamente il focus, perché noi non ringraziamo Vanoli per quello che ha fatto. Noi non lo riteniamo adatto a gestire una Fiorentina ambiziosa in futuro, che vuol giocare un bel calcio e che vuole risalire le posizioni.
6: Noi se fischiamo quello... l'allenatore ci ha portato 3 anni di fila quarti, che è uscito in semifinale d'Europa League contro il Siviglia, che avrebbe vinto la terza coppa consecutiva, sì, è uscito fra i fischi e gli olè denigratori del pubblico. Ma che
5: a lei
6: vale?
5: Le piace. Lei
6: mi
5: no,
6: importa
5: lei...
6: assai, non sì, ho più bene. Aspettative. Non ho più aspettative da questo punto
5: problema.
6: Di vista. Ma quale?
5: Problema.
6: L'ultima volta
5: si è
6: fatto qualcosa.
5: Basta,
6: le linee.
5: Ora basta, perché se no se interrompe il conduttore, no, lei non deve fare così, se no la caccio direttamente, perché qui conduco io, parlo io e poi lei si fa fare una sua trasmissione e fa il despota, io faccio il despota, no, mi rompo le scatole, perché non ha nessun senso, perché lei non sa contestualizzare, poi mi risponde, ma non adesso, perché la Fiorentina di Montella alzò l'asticella. Montella era Montella quello che tutti gli anni diceva voglio alzare l'asticella, non so se a Firenze si può alzare l'asticella, e fu fischiato per questo, non certo perché non batté il Siviglia. Il Siviglia fu anzi non uscì tra i fischi, uscì, se lo ricorda male, noi si faceva il giro palla e si faceva gli olè, perché i fiorentini sono molto ironici, capisco che lei non capisca l'ironia, ma sì. I fiorentini sono molto ironici,
6: sì, sì.
5: Tant'è che Ilicic rispose, non capendo anche lui da bravo sloveno, certo, l'ironia, battendo un rigore in curva apposta. Fermo lì, basta. Che la squadra fosse forte e che Montella avesse un po' esaurito la sua spinta, l'ha dimostrato il proseguio della carriera di Montella, che è dovuto andare in Turchia per ricominciare a allenare bene, e l'ha dimostrato Paolo Sosa l'anno dopo, che questa squadra era ad un livello molto alto. Poi, per carità di Dio, Montella ha fatto benissimo in quegli anni, ci ha fatto sognare anche Pradè e Masià, se vogliamo ricordare tutti, perché con grandi colpi a pochi soldi, senza che nessuno li conoscesse.
6: Masià era Montella?
5: Sì, ci hanno fatto sognare anche Pradè e Masià, cioè, che è stato infamato. Su Vanoli io non vedo queste prospettive straordinarie. Va ringraziato tantissimo per quello che ha fatto un bel lavoro. Quando lei cita le statistiche sono vere, ma vanno contestualizzate, sono altri posti in cui si prende le statistiche e si dice che gli attaccanti che gli attaccanti, io ho sentito dire che Sejas era più forte di Frey, che c'era un attaccante più forte di Batistuta, perché le statistiche vanno analizzate. Sa quali squadre erano a quel punto della stagione nella condizione della Fiorentina? E Benevento e l'Ancona, mi sbaglio, che erano squadre costruite per retrocedere in Serie B. La Fiorentina poteva retrocedere, ma non era un'impresa come per il Benevento e l'Ancona, cioè ha fatto una grande impresa, ma non è che la statistica era insormontabile e
6: no.
5: E l'ha dimostrato la Fiorentina.
6: No, ma
5: cosa ci aspettavamo di più? Meno sofferenza, questo ce l'aspettavamo, abbiamo sofferto.
6: Maravilla.
5: Lui a un certo punto ha scelto di pareggiare 0-0 col Parma. Il Parma va a Torino la domenica dopo con D'Aversa, che noi non avevamo voluto, ma Dio l'affibbio tutta alla società, perché se la società vuole D'Aversa lo impone, punto e basta, e lo batte 4-1, 4-2 il Parma. Noi abbiamo deciso di fare i pareggi in casa per arrivare piano piano alla salvezza. Ha avuto ragione lui, permettetemi di dire che io non voglio avere allenatore.
7: Ma io la penso in questo modo, ma ripeto, cioè non a Vanoli bisogna essere grati,
5: certo,
7: per quello che è stato fatto. Bisogna ricordarsi anche i primi 2 mesi di Vanoli, dove non era riuscito a incidere perché c'era la solitudine dell'allenatore.
5: Non c'era Paratici.
7: Credo cioè che l'arrivo di Paratici abbia reso possibile tante cose. Quello però oggi abbiamo avuto la dimensione che una squadra che gioca con la testa libera può dare il meglio di sé, cosa che non avevamo avuto a Roma, perché evidentemente a Roma è stata una partita, cioè, veramente vergognosa. Quindi teniamoci quella d'oggi. Dal punto di vista delle statistiche e della salvezza non c'è discussione. La lotta per la retrocessione è cosa diversa dalla lotta per i piazzamenti europei. È un po' come 3-7 alla meno, no? Va giù va giù chi piglia, no?
5: Certo.
7: È sempre, e come si vede tutti gli anni, su 38 partite, che non sono 30 partite, vanno normalmente giù le più scarse, cioè, questo bisogna sempre ricordarselo, no? Perché la stessa impresa di Vanoli, anzi di più, l'avrebbe fatta De Rossi, perché la rosa del Genoa è nettamente inferiore a quella della Fiorentina. Comunque va bene così, l'importante è voltare pagina. Voltare pagina credo sia costruire una Fiorentina con un progetto tecnico e con un'identità di gioco che quest'anno non si è visto, ma quest'anno va bene così, va bene essersi salvati, perché abbiamo rischiato davvero tanto e quindi non è che uno è contento, però tiriamo il fiato e oggi facciamo un bel sorriso alla faccia dei Gobbi.
5: Assolutamente sì, e lo ribadisco, io sono grato a Vanoli, io non vedo con Vanoli la possibilità di costruire un futuro. Prego, ora può ribattere. Lei vede, lei vuole Vanoli per il prossimo anno?
6: No, io non voglio Vanoli. Allora io voglio. No. Cerco di fare un ragionamento un pochettino più articolato. Se mi può seguire senza faziosità. Allora,
5: no, non ce la faccio.
6: No, allora io non me ne frega nulla di Vanoli. Io voglio coerenza. Cioè, quando qui, anche da questo tavolo, si è continuato a dire no, ci vuole gente attaccata alla causa, gente che tenga i colori, gente che si meriti la riconferma con i risultati.
5: Non ho detto questo.
6: Io certamente vorrei di meglio e non mi aspetto nulla, ripeto, da chi ha infamato per un anno quello che ha fatto un record di punti, che resisterà anche per l'anno prossimo, non credo si farà 70 punti l'anno prossimo, va bene? Quindi non ho aspettative da questo punto di vista. Mi chiedo però, lui preso a gennaio, dice può rimanere o no, che doveva fare di più? Per me si può anche mandare via, a me non me ne frega nulla, però bisogna creare anche le condizioni per mantenerla poi la gente, che giorno che te ne capita uno buono qui in una piazza di genere e poi va via,
5: che non era Palladino,
6: non sarà Palladino,
5: sarà anche lui difficile da difendere dopo quello che è successo a Bergamo.
7: Scusate Berio, però mettiamoci d'accordo su una cosa: che tipo di allenatore, che tipo di guida tecnica, a prescindere dal fatto, cioè, che l'allenatore deve essere una scelta di una fisionomia di gioco. Cioè, Vanoli l'abbiamo preso per salvarsi.
5: È un po' come, no, Beppe Iachini.
7: Un pochino meglio, probabilmente. Io vorrei un allenatore, siccome reputo il prodotto calcio italiano un prodotto che si sta svalutando, un prodotto anche poco vendibile.
5: Ma sapete che hanno combinato questa settimana?
7: Che si debba guardare, acquisire una dimensione internazionale anche come tipo di gioco, per cui un gioco orientato a costruire, orientato a attaccare, un allenatore che porti conoscenze calcistiche superiori, non quelle legate all'episodio, alla maxi tensione su qualsiasi momento, vero, cioè che diventa anche un boomerang. Per cui io è per questo che dico che ringrazio Pioli, ma non lo vorrei come prossimo allenatore.
6: Però è un qualcosa che coinvolge anche le altre figure della società, perché
7: indubbiamente,
6: perché voglio dire, la prima cosa allora che bisogna richiedere, secondo me, non è l'allenatore buono in profilo internazionale, è la condivisione d'obiettivi fra la parte sportiva e la parte tecnica, fra il direttore sportivo e l'allenatore, perché quest'uomo, al di là del calcio non spumeggiante che ha proposto, si è ritrovato in mano una parte, è arrivato, non c'era né il direttore sportivo né il presidente di lì a poco, povero uomo, si è ritrovato una squadra certamente con delle individualità forti ma costruita malissimo, non c'era un esterno.
5: Sì, aveva,
6: non c'era un esterno,
5: 3-5-2 come avevamo finito,
6: non c'era una squadra senza esterni nel calcio di oggi, cioè, per cui la prima cosa da fare sono che gioco vogliamo fare e poi costruire una squadra di concerto, allenatore qualunque esso sia, il direttore sportivo. Secondo me non basta un profilo internazionale per svoltare il tutto. Ci vogliono giocatori e un'idea di gioco anche,
5: certo,
6: sì.
5: Non c'è, però il problema è l'idea di gioco che ti può dare Vanoli. L'altro problema, a me non mi interessa che sia attaccata la maglia e non credo che ci sia, cioè, se si vanno i tre, direttore sportivo, allenatore e allenatore dei portieri, saremmo attaccatissimi alla maglia. Il problema è che non avremmo noi due, forse forse anzi no, io non avremo le competenze.
7: Il direttore sportivo sarebbe un naufrago.
5: E l'allenatore non se la caverebbe, forse se la caverebbe solo il Tiberi, ricordando i tempi in cui lo chiamavano Dassaev. Però detto ciò, non me ne importa nulla che sia attaccata alla maglia, e non me ne importa nulla, e invece importa molto che sia che condivida le stesse idee dell'allenatore. Questo è ovvio, è per quello che voglio che lo scelga lui, che voglio che lo scelga lui, perché Vanoli tra l'altro non l'ha scelto lui, e non ha fatto male, ma non corrisponde alle idee di calcio spumeggianti. Poi gli riconosciamo tutti l'invenzione di Parisi alto a destra, il recupero di Fagioli da mediano davanti, da centro mediano metodista davanti alla difesa. Gli riconosciamo diverse cose, ma non è l'allenatore giusto. Però insomma, poi si diventa anche noiosi nel ripeterlo continuamente. Oggi c'è da dispiacersi, perché la squadra con il pedigree più importante d'Italia anche per quest'anno non andrà in Champions, e queste sono cose che dispiacciono, tra l'altro allenata da un allenatore amico della Fiorentina come Luciano Spalletti, e sono altre cose che ci dispiacciono. Ci dispiace tanto, ci dispiace per gli amici sparsi a Prato o nelle campagne intorno a Firenze, che saranno rimasto tante delusi. Li salutiamo, gli diciamo dai, forza, coraggio, alla prossima stagione. Iniziamo a leggere qualche messaggio, dottor Tiberi.
6: Ce ne sono tantissimi.
5: Benissimo, benissimo.
6: Allora Marzio che dice: mamma mia come godo a batterli, a vederli piangere. Giuseppe da Calenzano: mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno. Certo che se ci fosse stato il VAR fin dagli albori del calcio, la seconda squadra di Torino avrebbe tanti scudetti come Lentella Chiavari.
5: Sì, e sono d'accordo. E tra l'altro veramente incredibile mandare al VAR l'arbitro su quella roba. Andava chiamato il VAR quando ha ammonito Pongracic al 15° perché Ildiz si è autocolpito,
7: e non ha ammonito McKenna su una ripartenza
5: tirato
7: nostra.
5: Giù di brutto. No, è d'accordo dottor Tiberi?
6: D'accordissimo.
5: Ildiz, che impressione va fatto? Perché ne parlano con un come un top player, un predestinato, forse non sta bene.
7: Svuotato, Ildiz svuotato.
5: Veramente, veramente. Poi, più pericoloso quasi con Sensao dall'altra parte.
6: Viene penalizzato dal livello mediocre di chi gli sta intorno, secondo
5: poi
6: me.
5: Sì, però nel uno contro uno non è chi gli sta intorno.
7: Qualche calciatore che non sta bene ora è in testa ai mondiali. Queste sì, sono realtà sì, che...
5: Certo, sono d'accordo. Avete pensato come ho pensato io quando è entrato Gatti, Maremma, questo qui viene e invece anche lì ha alzato un piede su Pongracic, che se lo prende lo sfascia, e secondo me se lo prende da espulsione, e se non lo prende da giallo, perché non si alza il piede lì.
7: Bisogna apprezzare gli allenatori più raffinati, no? Quelli che preparavano l'europeo dicendo che tutti i calciatori devono essere il numero 10, no? Non esiste più il numero 10, lo devono essere tutti, e che
5: questo lo diceva Spalletti.
7: Sì. E che quando è il momento fanno quello che si faceva da sempre, sì, in tutte le serie,
5: metti
7: il lungagnone a fare il secondo centravanti, a provare e a sperare, cioè, che una palla alta la butti dentro.
5: Sì, e che poi è stata anche l'idea ricorrente di Allegri con quell'altro, con Pavlovic, buttava a fare il centravanti. Lo trovate spento Lucianone Spalletti?
7: Io penso, la critica che fu a Spalletti è che dopo un'esperienza smarronata come quella della nazionale bisogna fermarsi. Io ho grossa paura degli allenatori che non si fermano, che vogliono rientrare subito, perché antepongono la voglia di riscatto alla razionalizzazione dell'errore.
5: Sì, sono d'accordo. Secondo lei, perché io in nazionale, a mio avviso, lui perde completamente la squadra, non perché fa gli schemi complicati, perché la maggior parte li ha fatti in allenamento con lui o con altri allenatori, ma quando decide di correre dietro ai difensori dell'Inter e passare a tre e butta a mare 30 anni di carriera per star dietro a gente che poi non gli dà nulla.
6: È una domanda sulla nazionale o su Spalletti?
5: Spalletti
6: va per i 70, per me ha fatto il suo tempo, molto semplicemente.
5: A mio avviso è ancora uno degli allenatori, se non l'allenatore più bravo che c'è in circolazione.
7: Ma l'allenatore Io ribadisco sul concetto di prima. Guardate Pioli. Tutti si aspettavano il Pioli che aveva vinto lo scudetto al Milan.
5: E poi, lui ci ha provato, perché ha rifatto tutte le cose. Ha preso Dzeko al posto di Ibrahimovic, Dodò dove ha fatto Teo.
7: E però nessuno guarda, ad esempio, uno degli elementi costanti che fanno la solidità dell'allenatore è la conferma dei propri staff. Vi immaginate Conte senza Stellini o Allegri senza Landucci? Sì, e invece però... quando l'allenatore rifà tutto lo staff, quando l'allenatore è finito non in una strada ma in un pezzo di deserto senza sfondo, no, deve non basta la garra, la voglia di uscirne, bisogna stare fermi, analizzare.

0: stringono. Io sono rimasto, voglio un
1: per me è colpa dei giocatori, però.
2: Ma scusa,
1: per
2: ma
1: battere
2: quando...
1: la Bosnia.
2: Ah, sì, per battere la Bosnia, per battere la Bosnia devi giocare tranquillo, ma per battere la allora la federazione bosniaca è peggio della federazione italiana.
0: Non ci sono
2: il campionato bosniaco non dà la nazionale, sono tutti giocatori che vengono da altri campionati. L'unico errore che potevi fare sulla nazionale italiana era quella di inserire tensione su tensione, lo spettro della terza eliminazione. È stato fatto solo quello, sì, il messaggio,
0: sì,
2: non hai fatto uno stage, hai anche lì hai assecondato questa difesa a tre. Politano da solo poteva vincerla la partita se lo facevi giocare alto, l'hai, certo, fatto giocare terzino, no? Sono degli errori clamorosi che
0: sono abbastanza d'accordo.
2: Imputo alla Lega Serie A, perché l'altro, il male del calcio italiano da un punto di vista di debiti, di deficit, di assenze di riforme è la Lega Serie A, ben più che tutto il resto della federazione.
0: La federazione non brilla.
2: No, ma sono tutte
0: ed è immobile,
2: ridi,
0: è un Moloch immobile.
2: Non c'è,
0: no,
2: dubbio, ma la Lega
0: ma
2: di
0: la
2: Serie
0: Lega,
2: A.
0: La Lega è una roba incredibile. E poi alla fine la prefettura, sbagliando a mio avviso, ha ceduto al ricatto. Allora, se si gioca il lunedì sera, stanno fuori anche i tifosi della Roma e vi ritrovate con 50.000 tifosi fuori allo stadio, gestite l'ordine pubblico così, arrangiatevi. Questo è tale e quale il ricatto del bambino nel derby di quanti anni sono passati?
2: Il bambino mai morto.
0: Il bambino è morto. Fermato nel derby, ve lo ricordate? Se lo ricorda lei, ti
2: no.
0: 10 anni fa, 15 anni fa.
2: Sì, un derby.
0: Fu bloccato, sì, e sì, fu una dimostrazione di forza da parte di quelle due tifoserie alle quali poi non è stato fatto più niente, perché a Roma non si può, perché le tifoserie sono numerose, non va bene, lo Stato non può cedere a questi ricatti.
2: La finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina,
0: no? Altra cessione ai ricatti.
3: Allora, ce ne sono tanti.
0: Sì, andiamo avanti,
3: allora,
0: sui messaggi.
3: Aldo da Piombino: Vlahovic è stato vergognoso con quell'esultanza contro di noi.
0: No, non mi sembrava avesse esultato contro di noi. Ha esultato a favore suo. Ha visto un'esultanza contro di noi?
3: No, diciamo che era il primo gol contro di noi, ha esultato alla grande e poi
0: ha esultato anche a Lecce.
3: Bene che sia andata così,
0: sì,
3: poi abbiamo Sergio che ci invita a non far polemica, ci dice: ma che si può le godere una volta tanto senza pensare al resto?
0: Io non sono fatto così, io godo come un riccio, e l'avete visto, continuo a godere, starò tutto il giorno col sorriso stampato in faccia da ebete
2: anche domani,
0: ma intanto penso anche al futuro, perché non voglio, Sergio, che ricapiti una stagione così, perché mettere tutto la polvere sotto il tappeto farebbe ricapitare una stagione così, ma neanche stagioni più basse. Noi dobbiamo tornare a essere la squadra che tuttora è la quinta nella classifica assoluta di Serie A, e ci stanno lavorando per tornare per perdere posizioni, eh.
3: Poi abbiamo Franco Viola: con un Parisi che tornerà il prossimo anno, penso proprio che Harrison meriti la conferma.
0: Voglio il vostro giudizio, poi dopo nell'ultima mezz'ora facciamo il giochino delle conferme, di chi terreste questa squadra. Io Harrison no, assolutamente
3: no, neanche per me. A 6 milioni l'anno no.
0: 6 milioni? No, 6 milioni per l'acquisto.
3: No, quelli che prende lui. Quindi a 5 e 8. Sì, non credo proprio. Sì, c'ha lo stipendio della Premier, viene alla Serie A.
0: Questa cosa me la controlli. Perché...
3: Sì, sì.
0: Bene, lei lo terrebbe?
2: Ma io ho bisogno di capire chi è l'allenatore perché credo che non si possa cambiare, come ci verrebbe da fare, la totalità dei giocatori,
0: certo.
2: Quindi bisogna tenerli tanti, e fondamentale è comprarne tre che innalzino assolutamente il valore della rosa, certo. Uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco.
0: Però ne cambierà di più.
2: No, però tre di un altro livello. Io sono stanco degli acquisti da 10, 12 milioni, tutte queste mezze scommesse. 25 milioni su un calciatore non sia piccolo.
3: D'accordissimo.
2: No, cioè, capito? Tre calciatori di questo livello e innalzi, e poi l'anno dopo ne prendi altri due e hai già una squadra.
0: E secondo me non è neanche un'operazione impossibile, perché cedendo un po' di giocatori, rimandando

0: andando in prestito, chi non è possibile cedere, lei è d'accordo? Bene, allora andiamo avanti sui messaggi.
1: Poi abbiamo Franco Velo già letto, poi abbiamo Alessandro che ce l'ha con lei, dottor Savelli, dice che c'entra Savelli con il calcio, diglielo.
0: Certo. Poi, ciao Alessandro, ti saluto tanto e rinnovo l'invito a mandare il proprio curriculum per sostituire, visto che capite così tanto di calcio, il conduttore a Domenica Viola o venire a fare gli opinionisti qui, perché ve lo ripeto come sempre, abbiamo un editore assolutamente illuminato che è molto meritocratico. Se voi ve lo meritate, avete un bel curriculum, venite a fare un bel colloquio e mostrate tutta la vostra scienza calcistica, li sostituite questi incapaci, ma provateci, perché fare i leoncini da tastiera è facile.
1: Poi abbiamo Gioacchino. Buonasera a tutti, io spero che la società non perda tempo e confermi quello che è il vero artefice dello stratosferico girone di ritorno della nostra Viola, Paolino Vanoli. Stop.
0: Stratosferico? Dottor Cervelli, stratosferico. Quanti punti si è fatto, a parte gli scherzi, nel girone di ritorno, dottor Tiberi?
1: Come, scusi?
0: Quanti punti si è fatto nel girone di ritorno?
1: Controllo, Vanoni ha fatti 37 in 27 partite, ora guardo.
0: È la parte più felice, perché aveva passato il dicembre brutto, tra l'altro anche immeritato, perché noi si perde in casa col Verona, non si merita.
2: L'avrà fatti 28 forse, una
1: però l'ultima d'andata era con la Cremonese, se non ricordo male, e andammo a 12, per cui ha fatti 29.
0: Bravo, 29.
1: C'è di peggio,
0: no, sì, a 12, c'è anche di meglio, no, però insomma, dove eravamo,
2: non è, cioè, 29, termine stratosferico,
0: no, un ottimo risultato,
2: ma ha fatto bene Vanoli, ha fatto bene,
0: però, se sono 29 è un ottimo risultato,
2: siccome poi contano nell'ambizione di una squadra, conta anche il modo con come si ottengono i punti, come si fa a giocare le squadre, e quindi si valuta tutte le carriere degli allenatori, no? Non è che uno prende un allenatore, cioè il Milan i tifosi del Milan che si lamentano perché il gioco d'Allegri è un gioco speculativo, bastava che lo guardassero negli anni precedenti, sì, no? per avere questo giudizio.
0: Aggiungo anche un'altra cosina, che c'è bisogno anche probabilmente di cambiare aria, visto che non sarà possibile cambiare 30 interpreti, servirà proprio cambiare anche facce, metodologie, oltre che io non ne sono convinto tecnicamente l'allenatore, però 29 punti, vediamo come finisce domenica prossima, se fossero 30 o addirittura 32 è un buonissimo risultato.
1: Ma continuano, Giuseppe da Foggia, salve, perché la vostra radio fa questa campagna contro Vanoli? La stessa cosa si è fatta a un Palladino, poi si è visto il risultato.
0: Qual è il risultato?
1: Ma scusami, cosa si Giuseppe voleva da Vanoli? Saluti.
0: Si voleva un calcio migliore, questa è la risposta, allora, soprattutto in prospettiva. Quest'anno
1: ce ne sono,
0: c'è bastato, sì, ma che me ne frega. Che vuol dire se visto i risultati? Palladino ha avuto il centravanti, a parte Retegui, però direi nel complesso più forte della Serie A, il portiere più forte della Serie A, e ha fatto 65 punti. A mio avviso ne ha fatti pochi per la squadra. Aveva Cataldi, aveva Adli. Cataldi è tornato alla Lazio, è stato determinante per tutta la stagione della Lazio. Si può imputare a Pradel quella non conferma di Cataldi? Assolutamente sì, però la squadra era diversa. Che c'entra paragonare, ma, se visto i risultati?
2: Ma io credo, cioè, che gli allenatori abbiano dei profili. Vanoli, se non sbaglio, ha 54 anni, non è la prima esperienza in cui allena. Mi sembra una brava persona, oltre che un buon allenatore. Ha portato in Serie A il Venezia, ha fatto un anno al Torino e fa giocare le proprie squadre in un certo modo. Questo certo modo è orientato alla gestione della partita, mai a impostare, a diventare padroni del campo con il proprio gioco. È un po' questa la caratteristica, ma questo non significa, io non fo nessuna campagna contro Vanoli. Io
0: esprimiamo la nostra opinione.
2: Mi esprimo lo ringrazio, sono grato davvero. Ci aveva portato anche una Coppa Italia nel 2001, l'ultimo successo prima dell'introduzione dell'euro, come ha acutamente detto il dottor Tiberi De Anzi, per cui io ho una gratitudine vera. Quando si parla di dove si va, dove si deve andare, io penso che si debba andare da un'altra parte, e non ho nemmeno tantissimi nomi di allenatori italiani in testa. Mi guarderei più volentieri all'estero, perché mi sembra che il nostro calcio stia rimanendo indietro.
0: Vuole andare avanti con i messaggi? Ce ne sono tanti.
1: Assolutamente. Tanti. Allora, poi abbiamo Silvana che, ritornando su l'episodio di Gudmundsson, dice: io l'ho visto, ma mi è sembrato che Gud si fosse avvicinato per salutarlo e Spalletti ha reagito in maniera eccessiva, e poi è arrivato Vanoli e l'ha portato via abbracciandolo. Non lo so.
0: Ha portato via Gudmundsson, quindi noi non l'ha visto nessuno.
1: Ma io non l'ho visto.
0: No, neanche io.
1: Segno che forse non è stata questa gran cosa, ecco, perché se nessuno l'ha visto. Poi abbiamo il Mana Roberto che dice: di Certaldo sono buone le cipolle.
2: Ha ragione, Mana ha sempre ragione, questo è l'elemento fondamentale.
0: Insomma, da Certaldo c'è arrivato anche un certo Boccaccio,
2: va bene, ma
0: tanta roba.
1: Poi c'è Biagio Smolara, anche lui vanolista sfegatato: mister Vanoli un grande, grandissimo allenatore e grandissimo uomo, dategli una squadra vera e lui solleverà il mondo. Comparatici, a mio parere, meglio di Corvino, faremo faville, ma teniamolo Vanoli, per favore. Poi
0: ne abbiamo già detto e ridetto, si diventa Melensi.
1: Marco dalla Svizzera: non è stato l'arrivo ai Paratici a far cambiare il risultato di Vanoli, quello che ha cambiato la situazione è che gli hanno comprato due mezzi esterni di attacco che non aveva. Invece Mauro dice: grazie Vanoli, ma ciao. Francesco da Napoli: no comment, si gode.
0: Sono d'accordo.
1: Claudio:
0: pigliati anche troppo in una domenica in cui lo vuole esprimere il suo dispiacere per i tanti vicini, ce l'avrà anche lei, no? Tanta gente vicina a Strisce, gli vuol fare un saluto, dire che noi siamo veramente dispiaciuti.
1: No, ma a me dispiace, ripeto.
0: Dispiace anche per Dusan, vero? Sì, il ragazzo prodigio.
1: Che per Dusan, no, ma io spero infatti che Dusan rinnovi e che il suo procuratore gli stacchi un altri 12 milioni di commissioni.
0: Non lo so se rinnoverà, però voglio ricordare, e per me diceva abbastanza il vero, che lui, andato lì, ha detto che si sentiva molto vicino a Haaland, di cui gli mancava
1: Haaland era solo più veloce.
0: Devo dire che quello che fece vedere in due anni a Firenze era qualcosa di prodigioso, anche e soprattutto nell'aiutare la squadra a salire, non solo nei gol, cosa che anche oggi ha sbagliato un'apertura sulla fascia incredibile, per quello che mi ricordo io.
2: Sbagliato anche un gol nel primo tempo, quello sotto misura su De Gea, e poi centravanti vero,
1: e poi secondo me c'ha un limite enorme,
2: la palla passa sotto il portiere,
1: per giocare a quei livelli che lui gioca con un piede solo, cioè lui di destro non sa neanche passare la palla. Sì. Lui non lo usa il destro, ragazzi.
0: Sì, però non lo usa neanche a Firenze, quando in due anni fece 40 gol. Un anno
2: Vlahovic
0: e mezzo.
2: È uno di quelli che sacrifica un pezzetto di carriera per gli ingaggi.
0: Eh sì,
2: e c'è poco da fare.
0: Un po' come Jovetic, se vogliamo cercare un ricordo. Perché lei dice che ha fatto troppo presto questo passaggio?
2: Ha fatto troppo presto questo passaggio, e poi quando subordina il suo rendimento a quello che gli diano procuratori, il centravanti si è in parte disattivato. Cioè loro sono state alla Juve
0: parolaccia, 30 secondi cartellino giallo e 30 secondi di silenzio in cui ci toccherà sentire Tiberi.
1: Allora, abbiamo controllato intanto, grazie anche all'amico Juan che ha scritto. Solomon Harrison prende 5,4 milioni,
0: impressionante
1: lordi, ma
0: sono 2,7 via.
1: Sì, ho capito, ma comunque c'è De Gea, Ken e Harrison.
0: Certo, ora, sono comunque troppi 2,7, ecco, sono benissimo. D'accordo con lei.
1: Poi ne abbiamo veramente tanti. Ildiz, come?
0: 5,4 netti sarebbero stata una follia anche in Premier, ecco.
1: Sì, sì.
0: 2,7 sono una valanga di soldi per un giocatore. No, no, sono d'accordo con lei. A 2,7 non lo confermo neanche se costa poco di cartellino, perché costa troppo d'ingaggio, non ci sono dubbi.
1: Poi abbiamo Tommy. Yildiz gioca con la pubalgia da almeno 4 mesi. Spalletti lo deve far giocare perché lui al 30% è comunque migliore degli altri. PS, Pongre, Cigi e Dodò sono due che, se attaccano il cervello, c'entrano poco col contesto attuale della Fiorentina. Io su questo sono d'accordo.
0: Io devo dire che Pongracic due partite ha fatto concentrato dall'inizio alla fine, è stato un muro impressionante, un muro impressionante. Se questo ragazzo riuscisse ad essere concentrato dall'inizio alla fine, è uno dei difensori più forti della Serie A.
2: Va inserito nella nostra difesa, dove terrei Pongracic, Ranieri e terrei anche Comuzzo. Io va inserito uno di un livello superiore, capace di far innalzare il rendimento di tutti, cioè uno che sa dare quadrato alla difesa.
0: Ma va inserito anche un terzino sinistro?
1: Quindi bisogna capire quanti soldi ci sta a disposizione, però.
0: Ma lei non faccia il ragioniere.
2: Il problema è
1: fuori ragioniere.
0: No, io sono
1: la gente
0: convinto.
1: Va pagata, gli forti vanno pagati.
2: La gente va pagata, ma noi si è pagata anche Hohorin, per cui con questa scusa la gente va pagata. Cioè, se vuoi fare una squadra di alto livello, la gente va pagata, i soldi vanno spesi.
1: Allora si dice la stessa cosa. No,
2: non hai l'Europa da fare, non sei soggetto
0: al fair play finanziario,
2: alle norme finanziarie, per cui è l'occasione. Poi dovrei rientrare. Io, per esempio, non vedo Henne nel futuro della Fiorentina. Poi ci può anche rimanere in mano, no? Perché nessuno lo vuol comprare al prezzo giusto.
0: Sono d'accordo, come sono d'accordo che Ken non ha nessun senso che forzi i tempi per rientrare, per dimostrare attaccamento alla maglia. Deve guarire da un problema serio che ha, ve lo do per certo. C'è un problema serio che è stato trascurato a lungo, più per colpa della nazionale che della Fiorentina, e ora che guarisca, sia per avere più possibilità di venderlo che eventualmente per averlo pronto la prossima stagione. Eventualmente, detto tutto ciò, siamo quasi in pubblicità. Io sono straconvinto che la proprietà metterà altri soldi, non è una cosa impossibile. Come i Fredkin continuano a mettere centinaia di milioni ogni anno sulla Roma, Commisso è stato il primo anno l'anno scorso, la famiglia Commisso, che ha messo dei soldi senza aver ceduto prima, e li dovrà rimettere purtroppo, perché gli investimenti dell'anno scorso non hanno dato i frutti che ci aspettavamo, non hanno dato assolutamente i frutti che ci aspettavamo. Quindi rimetteranno i soldi, un po' verranno da delle cessioni, qualcosa si farà coi prestiti, mi immagino, in maniera intelligente. Lei non si aspetta questa iniezione di denaro dalla proprietà?
1: Io vorrei capire cosa vorrà fare la proprietà di questa squadra, cioè della società. Io temo che loro venderanno, per cui non mi aspetto grosse cose.
2: Allora, mettiamoci d'accordo. Quando le proprietà straniere che considerano le società di calcio degli asset finanziari, tengono le squadre, sono sempre in vendita. Il problema è che le vendite arrivano quando loro ottengono il risultato economico che si prefiggono. Cioè, non è che, siccome c'è un monte di tifosi nostri che hanno paura che nessuno voglia comprare la Fiorentina, guardate che il problema oggi non è questo. Il problema è che chi la vuole vendere a delle cifre che sono estremamente remunerative, proprio perché la squadra di calcio è vista come un asset finanziario, per cui può essere lontana da noi, può essere lontana dagli occhi, oltre che lontana dal cuore. Non so se mi sono spiegato.
0: Ecco, questa citazione, io direi di andare in pubblicità, poi parliamo ancora del futuro e continuiamo a dispiacerci coi cari amici che purtroppo oggi hanno detto addio alla Champions. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: Siamo qua. Entrata sbagliata. Siamo qua in diretta.
5: con i super ospiti, dottor Tiberi e dottor Cervelli. Lei se la ride, legga i messaggi velocemente perché poi dobbiamo...
1: Allora, abbiamo Luca che dice: Spalletti, gesto da bulletto da bar di paese, il pallido Good gli ha appoggiato la mano sulla spalla con la sua solita grinta da panda distratto. Reazione ingiustificata, mi ha molto deluso.
0: Cioè che ha fatto?
1: Cioè che non gli ha fatto niente, lui ha fatto dell'ironia per dire che Goodmanson non ha fatto niente, ma ci credo, Goodmanson mi sembra un attaccabrighe. Poi dice: il rispetto del fair play finanziario è sempre stata una scena, scusa, una bugia per giustificare campagne acquiste da vergogna. Quindi non cambia nulla e prima se ne vanno meglio è. Festeggiamo il centenario con la liberazione dei peggiori della storia, dai peggiori della storia.
0: Io non è imminente la cessione, non credo che se continuerà così. Io vi chiedo che senso ha possedere una squadra di calcio per non godersela, perché poi il presidente se la godeva, veniva qui, andava, giocava, palleggiava nel Viola Park.
1: Sì, lui sì.
0: Il figlio che senso potrebbe avere? Avrebbe un senso economico, ma il senso economico sì.
1: Secondo me girerà tutto intorno anche allo stadio, parecchio.
0: Lo stadio è una partita conclusa, cioè...
1: non del tutto, quasi.
0: Sì,
1: si avvia una positiva conclusione.
0: Sì. E loro hanno fatto un gran bel affare, perché avranno 50 anni o 49 anni di gestione dello stadio, con un anticipo di un affitto che però diventa abbastanza basso, 1 milione l'anno, e quindi un buon affare per loro. Lo stadio viene concluso molto bene per la Fiorentina e per Firenze. E
2: vediamo, questi sono processi sempre complessi, per cui...
0: Sì, certo, è una partita importante quella dello stadio. Andiamo avanti.
1: Sempre Aldo a Piombino dice: ma la conferenza di Spalletti non la fate sentire? Lui dice di essere tifoso viola, lui è gobbo dentro.
0: No ragazzi, lui è tifoso della Fiorentina, io ho avuto modo, mi sembra, di giocarci.
2: È tifoso
0: in una
2: della
0: partita.
2: Fiorentina, però è tifoso di se stesso.
0: È ovviamente. Anche tifoso di se stesso, e come diceva il dottor Cervelli, ha visto nell'ultima occasione, perché poi invece lo diceva il Tiberi, che non sembra, perché è arrivato poi alla ribalta non giovanissimo, cioè ha avuto un percorso lungo, ma lui è vecchio, c'ha quasi 70 anni,
1: 70
0: cioè,
1: anni.
0: Quanti, no, 70
1: 67 mi pare,
0: e quindi la chiamata dopo aver fallito la nazionale l'ha sentita come una delle ultime da parte di un grande club, e ha accettato. Era difficile anche dir di no, dottor Cervelli. Ora
2: secondo
0: torniamo.
2: Me bisogna, allora, i soldi li hanno presi,
0: sì, certo,
2: partiamo da questo ragionamento qua. Sarri che va alla Juve,
0: aia, la seconda volta.
2: È rosso,
0: però lei oggi la perdoniamo.
2: Oggi
0: no, non c'è.
2: Lo volentieri perché abbiamo passeggiato sopra le zebre di qua e di là dalla strada. Una volta e due volte.
0: Siamo d'accordo. Tra l'altro, no. Sarri ha accettato, ha chinato la testa anche a mettersi la tuta di raso, che faceva imbarazzo oggettivamente.
2: No, ma c'è capito.
0: Perché voleva essere l'unico allenatore che, partendo dalla seconda, non credo alla terza, riesce a vincere lo scudetto. Un percorso incredibile. Cioè, lavorava in banca, non ha avuto una carriera a calciatore. E sarebbe rimasto
1: Camoroso,
0: incredibile anche senza andare lì. Anche senza andare lì. Ancora
1: due domande poi qui sull'attacco, perché Franco Viola dice: a onor del vero Vanoli ha fatto parecchi punti senza Ken, non è poco, l'inutile è Goodmanson, ci basterebbe un Pinamonti per fare meglio. Mentre Stefano vi chiede un parere sulla partita di Piccoli, a lui non è piaciuto.
0: Non mi è piaciuto neanche a me per niente, perché è stato egoista su quella palla che ha calciato subito, era il 2-0, ne ha tenute poche ma non pochissime da quel punto di vista, e perché non è in grado di dialogare. Voi dite l'inutile Goodmanson, ma quando è entrato Goodmanson si è visto palla dentro, palla fuori, palla dentro, palla fuori, solo che lo fa solo Solomon in questa squadra, ed è un'opzione per andare in porta. Dopodiché ha fatto una partita di lotta.
2: Piccoli era un prodotto dell'Atalanta, l'hanno tenuto 5 anni in prestito, Spezia, Empoli, Lecce, Cagliari. L'anno scorso, a metà giugno, il Cagliari l'ha riscattato per 12 e mezzo. Quindi io che studio il calcio mio malgrado, reputo un prezzo di fantasia quello iscritto a bilancio su Piccoli, perché se te un mese prima la squadra che l'ha formato, che Piccoli è un 2001, quindi c'ha,
0: c'ha 25
2: anni, l'Atalanta l'ha mollato dopo che aveva capito quali erano e ritenuto esauriti i margini di crescita. Nessuna società può dare il doppio di quello che aveva dato il Cagliari. Io per Piccoli la vedo così. Quindi Piccoli
0: 5 milioni in più
2: è questo, può fare meglio di quest'anno sicuramente, però è l'attaccante che ha i limiti che si sono visti. Però Pinamonti ce n'ha altrettanti.
0: Ma infatti,
2: quindi
0: non so cosa
2: la soluzione non è Pinamonti.
0: No, non so cosa ne pensa Tiberi, ma io penso che a centravanti invertiti il risultato sarebbe molto simile, cioè a Sassuolo una decina di gol avrebbe rifatti Piccoli, sicuramente, con quegli esterni poi assolutamente, e Pinamonti avrebbe avuto tante difficoltà in questo gioco.
1: Allora, io penso anche che a noi fa tanta impressione la cifra dei 27 milioni, perché non siamo come società abituati ad acquisti di questa portata, va bene? Perché poi è stato un mercato che di prezzi di fantasia ne ha visti diversi, secondo me, l'anno scorso.
0: Somma.
1: Perché
0: somma,
1: ma vabbè, ma anche Lucca 40 milioni, rivenduto dopo sei mesi.
0: No, è dato in prestito.
1: Sì, va bene, è dato in prestito, ma insomma, non è stato certo un acquisto azzeccato, per di più, per il 50% in più di Piccoli, perché voglio dire, quindi ce ne sono stati vari, perché anche lo stesso Bonny, che io ritengo un ottimo giocatore, però ti compra l'Inter dal Parma dopo un anno o due forse discreti, non certo sfavillanti, 22 milioni. Cioè è stato un mercato particolare.
0: No,
1: poi
0: diciamo il mercato degli punte.
1: Poi certo, 27 drogato. Milioni si trova di meglio, ecco, quello
2: no,
1: è palese.
2: Se io sono la Fiorentina, o se sono anche la Roma, vado da Cagliari e gli dico: riscatta Piccoli, ci metto 5 milioni in più,
0: quello,
2: è un prestito. Non puoi raddoppiare.
1: E quello,
2: cioè,
1: è vero,
2: non fa parte delle operazioni.
1: I 12 milioni sono dell'anno prima, cioè l'anno prima loro decidono di riscattarlo, certo. L'anno dopo a 12, arrivi a, lo riscatti a 12 dopo un campionato in cui segnò 12 gol.
2: Non aspettava nemmeno il Cagliari dentro l'Italia quei soldi.
0: No, ma io
1: sì, quello
0: io,
1: sì,
0: io
1: l'hanno detto anche loro.
0: D'accordo, si può trovare di meglio e di peggio. A 25 credo siano scattati bonus dei più 2 milioni, ma cambia poco. Ma a prescindere dal trovare di meglio o di peggio, è un'operazione insensata, perché raddoppi la cifra del, e perché non ti serviva come calciatore, cioè non avevi un vuoto, avevi già preso Dzeko, cioè avevi Ken e Dzeko, non ti serviva, ti servivano di
2: tre
0: più
2: centravanti del medesimo procuratore, e si disse subito, senza aspettare Corona, cioè non 10
1: sono
2: mesi dopo.
1: Sono errori che fanno un po' tutti, perché allora lo stesso Vlahovic, se lo posso dire, non so se mi viene tolta la parola, ma a un anno e mezzo dalla scadenza ha venduto a 82 milioni. Mi sembra che l'errore l'abbiano fatto gli altri, voglio dire.
0: Sì, però era il centravanti in Europa in rampa di lancio.
1: Sì,
0: cioè
1: è
0: loro,
1: vero,
0: lui,
1: Andrea,
0: lui,
1: ma
0: i procuratori non lo mandano, credo, all'Arsenal, mi aiuti i cervelli,
1: sì,
0: che offre 80, perché vogliono fare una ripicca contro il nostro presidente, che li caccia quando, perché la storia è questa, lui avrebbe anche firmato il prolungamento, è rimasto un altro anno, due, a 5 milioni, ma loro volevano 15 milioni alla firma.
1: No, sono d'accordo, dico
0: giustamente,
1: dico se ne prendi 70 va via uguale, ce lo vendono uguale.
2: No, ma io dico una cosa sola su Vlahovic: non si è mai visto una squadra che vende il capocannoniere alla fine del girone d'andata.
0: Conta anche
2: perché io posso prendere anche meno dalla cessione di Vlahovic,
0: ma vado in Champions,
2: ma forse vado in Europa League, che comunque sono 15-20 milioni da scalare dal prezzo,
0: tra l'altro ci danno loro al posto nostro con i gol di Vlahovic, e noi arriviamo settimi e esultiamo per un settimo posto, e lì io
2: questo rientra sempre, cioè se hai proprietà che antepongano l'obiettivo finanziario a quello sportivo.
0: Sì, o si ritengono troppo furbi.
2: Oggi sono prevalenti queste proprietà, perché l'internazionalizzazione delle proprietà porta a questo. È un asset finanziario, quindi sì, t'ho comprato a nulla, perché la Fiorentina è stata comprata veramente a poco, cioè non si dice mai 140 milioni, no? Cioè ti voglio 370, non mi bastano per vendere, ne voglio 500, ne chiedo 600.
0: Allora, tra l'altro, a mio avviso si sentivano anche troppo più furbi degli altri, perché pensavano di avere in mano Berardi e di poterlo pagare 15 milioni e si fanno sfuggire l'attaccante della vita perché tergiversano su 15-18 la rivendita.
2: Sta muovendo Chiesa perché c'ho Calleone, perché è più forte, c'è stato detto anche queste cose qua.
0: Quindi se arrivava l'argentino e arrivava Berardi, avevi fatto un capolavoro, solo che bisognava mettere 40 milioni invece dei 15 su Ioné e 15 su Cabral.
1: Sono d'accordo.
0: Comunque leggiamo ancora i messaggi.
1: No, c'è un ultimo, Mirko del Viola Club Feltre Dolomiti, che ci chiede secondo noi cosa si è fatto Parisi, o almeno se c'è delle informazioni un po' più chiare su suo infortunio.
0: Le informazioni io non le ho viste, ma sicuramente
2: l'esultanza di Mandragora fa pensare a un problema.
0: No, ma anche la richiesta subito del cambio.
2: Sì, un problema. Se va bene è una distorsione al ginocchio, se va male
0: è un crociato.
2: È un crociato.
0: Perché lui appoggia male su, gli tira la maglia, e bisognerebbe la abbozzassero e dire che la maglia si può tirare se la tirano a vicenda.
2: Ma io aspetto i mondiali per capire.
0: No, la FIFA sta lavorando.
2: Se questa cosa qua che si vede in Italia ormai è normale, che
0: tirare la maglia,
2: viene sanzionato
0: il
2: se te
0: tirare
2: pesti,
0: la maglia,
2: se te pesti indietreggiando uno è fallo, perché l'hai pestato il piede. Se gli tiri la maglia in corsa non è, lascia correre. Una cosa mi manda,
0: è incredibile, si tira la maglia, ma la FIFA ci sta lavorando, non tanto e non solo per quello che succede in Italia, ma anche perché in Inghilterra ha iniziato l'Arsenal, allora lo fanno tutti, sugli angoli si tirano continuamente le maglie e gli arbitri non riescono a intervenire, o preferiscono non intervenire, perché se le tirano gli attaccanti ai difensori, i difensori agli attaccanti. Basta da tre rigori e smettono tutti per miracolo di tirarla. E c'era anche un vocale, forse, se vogliamo sentirlo, e poi mi preparate i nomi di chi resta per voi nella rosa. Non voglio scuse, voglio i nomi di chi resta per voi nella rosa. Andiamo col vocale, se siamo pronti. Eccolo qua, chi è?
6: Buonasera, sono Mauro. Grazie. Io vorrei sapere su quali presupposti il signore Andrea Bruno Savelli dichiara che Vanoli non è un allenatore all'altezza della Fiorentina. Quest'anno Vanoli non può essere giudicato per il bel gioco, ma solo per i risultati ottenuti in una situazione devastante. Chi ha fatto calcio lo sa che avere una squadra a terra fisicamente e con lo spogliatoio spaccato è un'impresa difficilissima, e con 4 punti. Sono d'accordo con l'altro conduttore, che cosa doveva fare più? E soprattutto, un altro allenatore avrebbe fatto meglio? Datemi una risposta, per favore.
0: Mauro, intanto calmati, mi sembri parecchio agitato. Mi dispiace di aver leso la tua sensibilità, visto che hai fatto calcio. Ma ci faccia il piacere, come diceva Totò. Ha fatto calcio, Mauro, ha fatto calcio. Io, tra l'altro, tu eri preso da far calcio. Io ho visto il Torino di Vanoli e non m'era garbato, e il Venezia di Vanoli e non m'era garbato, faceva solo contropiede. Quindi il mio è un'opinione personale, non su quale base, non avendo fatto calcio come te, Mauro, che fai calcio e sai, grande Mauro, purtroppo non mi piace quello che propone Vanoli. Lo ringrazio per aver fatto i punti, per aver rifatto aver messo di nuovo la squadra in condizione atletica, cosa di cui ha invece colpa Pioli. E fine di tutto ciò, non è quello che mi aspetto per il futuro della Fiorentina. Tra l'altro, anche psicologicamente, non vorrei che aggiungeste nulla, tanto che hai straparlato di sta roba. C'è un ultimo messaggio, vedo
1: Luca che
0: Mauro ha fatto calcio.
1: Sì, vabbè, ora
0: no, mi sta questa roba, ho fatto calcio, cioè, ma che vuol dire ho fatto calcio? Ah, bisogna avere uomini di calcio. Corvino faceva aeronautica prima di fare calcio, Moggi faceva il capostazione prima di fare calcio. Cosa vuol dire ho fatto calcio? Ma ci faccia il piacere. Allora,
1: a parte che
0: ho fatto Totò,
1: io non so la storia di Mauro.
0: Ma ha detto come sanno quelli che fanno calcio.
5: No, vabbè. Ma vabbè, a me non mi piace. E io
1: certamente, prego, ma insomma,
5: prego, lei che ha il messaggio. Beh, ha risposto di nuovo Mauro con un vocale.
1: No, è un altro telespettatore. Allora, illuminati amici, il project financing del Franchi, se si concretizzerà, potrebbe essere un boost decisivo per la cessione. Almeno sì, io ci spero. Sì, la situazione va sbloccata, perché se no si resta nella mediocrità per chissà quanto, Luca.
5: Ma
1: sì, ora Mauro ha risposto.
5: Va sbloccata, bisogna che la società faccia un'offerta, e ora ha fatto solo
2: una dichiarazione di intenti in cui, esatto, chiede di avere in gestione non lo stadio ma il secondo lotto degli appalti, che è un ragionamento più da società immobiliare,
5: sì,
2: che da società di calcio, per cui dovrà entrare nel dettaglio, penso e spero velocemente.
1: Però secondo me va in continuità con il total control che diceva Rocco, aspetta, perché loro dicono io ci metto anche 60 milioni, c'è voluto 3 anni per fare una curva, considerando c'è da rifare anche l'altra curva, da fare lavori sulle altre parti restanti, io soldi ce li metto, ma se di 50 anni di concessione 10 li devo passare dentro a un cantiere, li gestisco io e faccio prima.
2: Non credo che questa cosa qua sia una cosa indolore. Quando un progetto è finanziato con i soldi pubblici e con i soldi dell'Unione Europea, penso che si debba stare attenti a non finire in una strada che poi le sospensioni arrivano da un altro campo della Repubblica.
5: Ma io, guardate, ho sempre fatto il tifo per lo stadio a Campi. Ora che ci siamo ritrovati con questo, bisogna portarlo in fondo.
2: Non c'è dubbio.
5: L'amministrazione lo sta facendo bene su una scelta fatta all'amministrazione precedente. È evidente che non ci è voluto 3 anni per fare la curva. Secondo me sono partiti da un annetto i lavori e sono partiti a singhiozzo, perché la Fiorentina ha giocato ogni 3 giorni quest'anno e quindi monta il cantiere, smonta il cantiere. Adesso che purtroppo la Fiorentina magari fosse andata avanti in conference, è stata eliminata, abbiamo visto come i lavori procedono molto più speditamente.
1: Per me c'è da andare a Reggio Emilia un anno, fare un pianto, un lamento,
5: ma io sono d'accordo,
1: io 3 anni lo dico voluto, infatti fu Barone che
5: noi siamo andati a Perugia senza problemi, nessuno, c'era nulla di queste polemiche. Quando fu fatto il restyling per Italia 90, si è fatto un anno di trasferte a Perugia. Se sentiamo giustamente diritto di risposta a Mauro, visto che io ho risposto in maniera assatanata, prego, prego, c'è il vocale di Mauro, appena è pronta la regia, è pronta, si sente, ha fatto calcio.
6: Mi scusi signor Savelli, sì, vorrei solo rispondere
5: anche meno, prego.
6: Io non pretendo dire che ho fatto calcio, anche se un pochino l'ho fatto.
5: Lo sapevo,
6: semplicemente
5: io
6: le chiedevo qual è la sua motivazione per cui lei non ritiene Vanoli all'altezza. Io ho semplicemente detto che chi ha fatto calcio sa benissimo che la situazione ha preso Vanoli era una situazione difficilissima, soprattutto da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche atletico. Tutto qua. Non pretendo di dire che Vanoli è un grande allenatore, che bisogna tenere Vanoli. Era solo una domanda fatta a lei, semplicemente. Sì. Volevo una risposta, me l'ha data, poi per il resto lasciamo fare.
5: No, non lasciamo fare nulla, perché il tono è arrogante, caro mio. Sembra di sentir parlare Spalletti, manca che lo strascichi un pochino di più. E lo sapevo che lei aveva fatto calcio,
1: sì,
5: si
1: Andrea,
5: capiva.
1: Un po' però, che vero. Certo, ma perché io, ci va leggero.
5: Ma io non, ma che me ne frega, ma io
1: no,
5: non mi ha detto
1: ma
5: che
1: uno
5: io
1: risponde a tono poi.
5: No, la prima non c'era nessuna risposta e le ho detto è una mia opinione, eccolo tutto là, è una mia opinione condivisa da tanti, spero che la condivida anche Paratici. Accetto, lui è un pochino strano, perché dice di qua e di là, però non ho detto che lo confermerei. Ma via via, facile dire tutto e contrario di tutto con la voce alla Spalletti. Io lo so perché ho fatto calcio, non mi piace, io dico la mia e accetto anche quelle degli altri, poi mi accaloro perché mi diverte e mi accaloro sempre sulla Fiorentina. C'è un ultimo messaggio,
1: sì, che Vieri appunto che dice ma quello si deve dare una calmata, sei te, non l'ascoltatore che ha mandato un messaggio tranquillissimo.
5: Io mi calmo, ma lo dici te che era tranquillissimo, era quella tranquillità contenuta dell'arroganza. Comunque io non sono calmo per nulla quando si parla di Fiorentina, mi agito e mi agiterò per tutta la vita quando si parla di Fiorentina. Caro Vieri, stai calmino te a guardare la Fiorentina che si salva alla terzultima di campionato. Io mi agito e come? Pareggiando 0-0 col Parma, pareggiando 0-0 col Sassuolo, pareggiando 0-0 col Genoa. Ma di che cosa si parla? Va bene,
2: ditemi nomi prima. Oggi Goduria Viola.
5: Oggi solo
2: Goduria Viola.
5: Oggi solo Goduria, datemi il 5 nomi che confermereste.
2: Torna.
5: 5 nomi che confermereste, si sta chiudendo la trasmissione per l'anno prossimo.
1: Vai. Io?
5: Sì,
1: De Gea, Dodò, Gosens, Fagioli e Ken.
2: De Gea, Pongracic, Ranieri, Mandragora, Endur.
5: Lei probabilmente confermerebbe anche qualcun altro.
1: Anche qualcun altro. Anche Endur
5: Gudmundsson lo confermerebbe.
2: Può decidere all'allenatore. Se Gudmundsson, che non ha scusanti per certi comportamenti, come non le hanno diversi altri che non abbiamo visto in campo sempre. Gudmundsson deve trovare un allenatore che crede in lui.